0: da ministro dell'istruzione aveva adottato misure sul tema, poi gli altri dossier sull'agenda politica fino ai conti pubblici nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
1: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
2: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
1: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
3: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
1: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e i conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo è fallito e l'affondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Poi l'Ucraina chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Scontro anche con L'Avana, Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. E sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. E rilancia la soluzione dei due stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, a New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea, von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone ed entità giuridiche russe sono per esclusi i magnati Ushmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kiev. Contro i due oligarchi, la Lettonia imporrà sanzioni nazionali. Nella notte raid russo su Kiev, ad Izium, 7 i feriti. Nelle stesse ore si registra un'esplosione sull'isola di Kerch, nello stretto di Hormuz. La cronaca in Italia: a Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
4: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini:
5: abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
4: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. conto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del

0: Fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E linea adesso alla musica di Radio 1.
2: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
3: Perché la pizza quattro stagioni, no?
2: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
3: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
2: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
3: E allora?
2: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
3: E che promettiamo?
2: Che andremo d'accordo!
3: Impossibile!

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo, le nostre sono misure di buon senso. Nessun commento dal Colle. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria PD Schlein. I 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. Nessuno scontro con il Presidente della Repubblica, ha confermato il Ministro dell'Istruzione Valditara, annunciando lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano per gli alunni stranieri. E Giorgia Meloni si è detta dispiaciuta per l'uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea per disavanzo eccessivo. Sentiamo i particolari.
3: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%.

0: poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva scendere almeno al 2,94%, la distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi, e non è bastata neanche la revisione al rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
1: Il vice premier Salvini ha attaccato Bruxelles per la logica surreale dello zero virgola, chiedendo un maxi scostamento per la manovra. Frena invece Forza Italia: calma, bisogna gestire i conti con oculatezza. A New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU si è aperta con l'intervento del segretario Guterres, che ha lanciato un allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito Trump, prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky. E nelle prossime ore il segretario di Stato americano Rubio avrà un faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov, il corrispondente.
2: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
3: Settle the war.
2: Trump risponde così ai cronisti appena entrato nel palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza:
4: while others have spoken of peace, I have made peace.
2: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Trump ha anche parlato di intelligenza artificiale, liquidando gli allarmi delle aziende americane come bufale. Il tema sarà al centro del prossimo G20 presieduto dalla Gran Bretagna, lo ha detto Barnum. Lavoreremo a standard di sicurezza per l'IA, ha fatto sapere il premier britannico annunciando una nuova collaborazione con Washington nel campo dell'intelligenza artificiale e sui sistemi di difesa. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a riaprire Hormuz se gli Stati Uniti allenteranno la pressione, ha dichiarato Araghchi. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di aver subito abusi nello studio del parlamentare nel febbraio 2025. La motivazione è che la querela è stata presentata tardivamente. Una decisione che non smentisce la versione della mia assistita, ha dichiarato l'avvocata della donna. La vicenda della famiglia nel bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti. I 3 bambini sono stati alcune ore con mamma e papà secondo un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Sono molto dispiaciuta perché abbiamo fatto un lavoro complesso che ci ha portato a diminuire il deficit dall'8 al 3,08%. Così Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, con il disavanzo sopra il 3% del PIL certificato dall'Istat, resta in piedi la procedura di infrazione europea, riviste però in positivo le stime di crescita. Non so se l'Istat sottostima gli italiani o il governo, ironizza la Premier. E sulla scuola, norme di buonsenso contro i ghetti, dice. Anche il presidente Mattarella, da ministro, redigeva circolari sul tetto di stranieri nella stessa classe, e il ministro dell'istruzione Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale sulla questione scuola. La nostra iniziativa, ha aggiunto, va nella direzione dell'integrazione. I dati economici e il tema della scuola accendono il confronto politico.
3: L'economia italiana va meglio di altri paesi. Fratelli d'Italia applaude all'azione del governo Meloni. Dalla Lega, Matteo Salvini respinge le critiche e insiste su uno scostamento da miliardi in finanziaria.
4: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. Ci sono imprese, uomini, donne e un'Italia che sta correndo.
3: Sì alla crescita e all'equilibrio nei conti per Forza Italia, con Antonio Tajani che annuncia un incontro tra alleati sulla manovra. Il governo ha fallito, l'affondo del PD. Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. Critiche da Italia Viva al ministro Giorgetti. Maria Elena Boschi.
5: Dopo 4 anni a Palazzo Chigi la Meloni e 4 anni da ministro dell'economia, lui, se l'Italia è ancora in procedura di infrazione, non può che guardarsi allo specchio.
3: Scontro anche sugli stranieri in classe. La maggioranza ribadisce: sono misure di buon senso. Anche Vannacci in linea. Ma le opposizioni si dicono indignate, soprattutto per le parole della Premier su Mattarella. Tira la giacca al presidente della Repubblica, non ha senso dello Stato, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. O Meloni non ha

0: capito Mattarello sta manipolando le sue parole, denunciano i 5 Stelle. Giorgia Meloni, senza limiti, l'affondo di Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Francesco Macaro, GR1.
1: E a New York, l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'Iran, faccia un accordo, sarà annientato. È l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Da Teheran promettono colpi ancora più duri. Poi l'Ucraina, il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Oggi previsto un incontro tra Rubio e Lavrov, scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'Assemblea ONU, sempre Trump ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO, Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. Sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Rilancia la soluzione dei due stati necessaria, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, New York, Zelensky ha incontrato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare per 36 mesi le sanzioni contro 3.000 persone e entità giuridiche russe. Sono però esclusi i magnati Usmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kyiv. Contro i due oligarchi, la Lettonia imporrà sanzioni nazionali. E intanto nella notte, il raid russo su mentre ad Izium ci sono 7 feriti. La cronaca in Italia, sarà svolta in giornata l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, Cuneo. Il proprietario di casa resta indagato a piede libero per omicidio.
2: Il medico legale dovrà stabilire se Giovanin Lasri sia stato raggiunto da un solo colpo dei 12 sparati da Roberto Mollo. Sul corpo del 35enne albanese sono stati trovati 2 fori, ma è possibile che siano stati causati dallo stesso proiettile, entrato e poi uscito. Se così non fosse, la posizione del proprietario di casa si aggraverebbe, anche perché avrebbe sparato al buio da una trentina di metri e i bossoli trovati sul pavimento del balcone al primo piano lasciano ipotizzare che abbia puntato l'arma dall'alto verso il basso, mirando alla luce delle torce dei ladri. A chiarire tutto, nei prossimi giorni sarà una perizia balistica. A difendere Mollo è l'avvocato Pier Mario Morra.
3: Roberto ha chiamato i soccorsi, Roberto ha consegnato le armi, non ha voluto uccidere nessuno.
2: Probabilmente i ladri tuttora ricercati volevano forzare la porta della casa accanto. Durante la fuga hanno abbandonato a terra torce e guanti. Li indossava anche Lasri insieme al passamontagna. Addosso aveva un cacciavite e 2.000 euro in contanti, forse il bottino di un altro colpo. 13 anni fa la condanna per furto, poi sembrava aver cambiato vita, finendo a gestire un bar a Torino. Lascia la moglie e un figlio di 4 anni. Simone Zazzera, GR1.
1: Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: po'.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: GR1.
1: Buongiorno da Erika Crispo. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli alunni stranieri in classe. Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari simili, ha detto la premier. Non leggo le parole del capo dello Stato come dichiarazioni contro il governo, le nostre sono misure di buon senso. Nessuno scontro con il presidente della Repubblica, ha confermato il ministro dell'istruzione Valditara. Ma l'opposizione attacca: Meloni non ha il senso dello Stato, così la segretaria PD Schlein, mentre il 5 Stelle accusano la premier di fare propaganda attaccando il Quirinale. E Meloni si è detta dispiaciuta per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. Sentiamo.
2: Il deficit italiano scende ma non abbastanza. L'Istat conferma che il rapporto deficit-PIL resta al 3,1%, poco sopra la soglia del 3% fissata dall'Unione Europea. Non è assolutamente una buona notizia per il governo e per l'Italia, che resta sotto procedura di infrazione. Una restrizione che rende dunque più difficile il reperimento di risorse per la manovra economica, che inizierà il suo iter in Parlamento il 2 ottobre con la presentazione del documento programmatico di finanza pubblica. Prendiamo atto non senza rammarico, ha commentato il ministro dell'economia Giorgetti. Sul dato Istat si esprimerà anche Eurostat il 21 ottobre. Una partita che si è giocata sul filo dei centesimi. Per centrare il risultato serviva a scendere almeno al 2,94%. La distanza tra la libertà di bilancio e un altro anno di ristrettezze è meno di 2 miliardi, e non è bastata neanche la revisione

0: rialzo del PIL allo 0,6%, quindi il rientro dalla procedura slitta al 2027. Gelsomina Testa, GR1.
1: A New York l'81esima Assemblea Generale dell'ONU si è aperta con l'intervento del segretario Guterres, che ha lanciato l'allarme sul Medio Oriente. Sul palco è poi salito Trump prima di incontrare a margine il leader ucraino Zelensky, e questa mattina il segretario di Stato americano Rubio avrà un faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Lavrov. Nella notte droni di Mosca su Kiev e Izium, dove almeno 7 persone sono rimaste ferite. Il corrispondente da New York.
2: Un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
3: Settle the war.
2: Trump risponde così ai cronisti appena entrato al palazzo di vetro dell'ONU. L'assemblea generale si apre con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Pace e primato del diritto sulla forza da ristabilire, dice, citando Gaza, lo spettro della pulizia etnica di palestinesi in Cisgiordania, l'Ucraina invasa dalla Russia e il Sudan. Il presidente americano sul podio sembra replicare a distanza:
4: while others have spoken of peace, I have made peace.
2: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, dice l'inquilino della Casa Bianca. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate. Rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, Trump, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore a New York membri della delegazione iraniana. Lo dice mentre è al fianco del presidente ucraino Zelensky prima di un bilaterale. Con lui ho una relazione molto buona, afferma Trump. Penso che riusciremo a trovare una soluzione alla guerra, e annuncia un confronto anche sui missili Patriot da produrre a Kiev. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Alle minacce di Trump è arrivata a stretto giro la replica iraniana. Pronti a infliggere agli Stati Uniti colpi devastanti e imprevedibili, hanno dichiarato i vertici militari di Teheran. Il presidente americano ha poi parlato di intelligenza artificiale, liquidando gli allarmi delle aziende statunitensi come bufale. Il tema sarà al centro del prossimo G20 presieduto dalla Gran Bretagna. Lavoreremo a standard di sicurezza per l'IA, ha fatto sapere il premier britannico Burnham, annunciando una nuova collaborazione con Washington nel campo dell'intelligenza artificiale sui sistemi di difesa. A New York anche il ministro degli esteri Tajani, che ha incontrato l'omologo iraniano Araghchi. Bisogna far vincere la diplomazia, ha ribadito il numero uno della Farnesina. Siamo pronti a aprire Hormuz se gli Stati Uniti allenteranno la pressione, ha dichiarato Araghchi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dopo la denuncia di una donna che aveva raccontato di aver subito abusi nello studio del parlamentare nel febbraio 2025. La motivazione è che la querela è stata presentata tardivamente. Una decisione che non smentisce la versione della mia assistita, ha dichiarato l'avvocata della donna. La vicenda della famiglia Del Bosco, primo incontro nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti. I 3 bambini sono stati alcune ore con mamma e papà secondo un percorso di progressivo ricongiungimento stabilito dal Tribunale dei Minori. È tutto, noi ci fermiamo qui, ora c'è Disco Sveglia.

0: sono arrivato lui in Madagascar.
1: Madagascar.
0: Scappare per non sentire più un disco.
2: Sì.
0: Questa mattina.
2: Che è successo?
0: Sonno, mi è sembrato di sentire un gatto.
2: Foderano. Sì.
0: Brutto incubo.
3: Un brutto incubo, sì.
0: Sì. Brutta.
4: Buongiorno,
2: buongiorno.
4: Che bello sentire. Buongiorno disco sveglia.
2: Buongiorno.
4: Sveglia, dai. Si parte o no?
2: Ma che cos'è? Si parte.
3: Un muezzin.
4: Buongiorno Gian Maurizio Fonerano. Buongiorno Gabriele Broccoli.
2: Buongiorno.
4: Dai. Gas.
5: Urai. Radio 1
2: Disco Sveglia. Buongiorno. Le 5-6 minuti, questa è Rai Radio 1 e noi siamo quelli di Disco Sveglia. Gian Maurizio Fonerano, funzionario qui. Rai. Sì. Che
3: no, viene una volta, ecco.
2: E ovviamente quell'altro che sarei
3: adesso,
2: io. Che
3: prima
2: sono
3: funzionavo,
2: qui.
3: Adesso non funziono più. E no, volevo anche subito rispondere a un nostro ascoltatore, perché è appena arrivato un messaggio, che si rivolgeva ai nuovi adetti, ascolta il Disco Sveglia semmai da un paio di giorni.
2: Dice: sono appassionato di Umberto Broccoli, che seguo da sin dai tempi di Parole, ma voglio dare massima solidarietà agli ascoltatori di Disco Sveglia di Nuovo Pelo, che non hanno saputo che cos'è il nullismo.
3: Stiamo reinserendo tutte le nostre cose, ma gradualmente perché,
2: un po' alla volta.
3: Insomma, i giovani potrebbero rimanere traumatizzati.
2: Ma
3: no?
2: Anche perché pure noi siamo un po' arrugginiti.
3: Ecco, e facciamo un esempio: è come se uno si svegliasse improvvisamente al Medioevo.
2: Ecco cerca, a frittole per dire.
3: Cerca il cellulare e non lo trova.
2: Lasciamo stare, capito? Comunque non fa niente. Buongiorno, da un bel po' di tempo mi chiedevo: ma che fine hanno fatto quei due, Gian Maurizio e quell'altro?
3: Anche noi ce lo chiedevamo.
2: Saranno su una panchina come Bovar e Pécuchet, come Mercier e Camier in una landa deserta in compagnia di Estragone e Vladimiro in spiaggia, rievocando le belle vedute di Tony Curtis e Roger Moore. Lieto di risentirvi, saluti Antonio della Torre del Greco. Oggi è il suo compleanno, auguri.
3: Si dice auguri anche a Torre del Greco.
2: Certo. Auguri, comunque complimenti per le citazioni altissime, proprio
3: sono perché noi ispiriamo queste
2: Giorgio
3: cose.
2: Giorgio da Ragusa ci dice buongiorno svegliatori, noi siamo gli svegliatori.
3: Certo, noi instilliamo cultura.
2: Bello.
3: Ma sai che cosa torna? Oggi abbiamo rimesso una cosa.
2: Torna chi?
3: Il buon umore. Ecco, quello che era il jingle, il buon umore.
2: Sentiamo, va.
6: Buongiorno ascoltatori.
3: Buongiorno.
6: Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: E il primo saluto è
2: noi
3: andato.
2: Noi abbiamo fatto anche l'ultimo perché ce ne stiamo per andare, visto che mancano pochi minuti.
3: Noi facciamo subito i saluti finali.
2: Ciao.
3: Così ci ritroviamo.
2: Ci risentiamo domani.
3: Bene. Dai, la stessa ora. La linea ancora no. Lo sai, ieri ho incontrato Broccoli.
2: Ma chi se ne frega?
3: Era tutto abbronzato, era più abbronzato di me, guarda.
2: Bello. Lui è sempre abbronzato.
3: Sì, ma adesso
2: abbronzato.
3: di più.
2: Ecco. Ci ascoltiamo la canzone della
3: perché
2: ascoltiamo Bruce Springsteen con Angry Heart?
3: Perché era il 23 settembre del 49 e lui nacque
2: nel New Jersey, Stati Uniti. Bruce Frederick Springsteen. E allora ascoltiamocela, va questa Hungry Heart per cominciare bene la mattinata.
3: Bella.
2: Oh, salutiamo anche Emanuele Rinaudo, che è il nostro tecnico.
3: L'abbiamo brutalizzato subito. Cioè, questo
2: poverino
3: chiede proprio di cambiare turno subito.
2: Ce la può fare.
3: Le 5-9 minuti. Vai.

0: finalmente un po' di nullismo dopo un'estate di noioso tuttismo, dice Giulio. Ciao Giulio. E poi dico, vabbè, dalla spiaggia di Kilney al Golfo di Napoli con Samuel Beckett, insomma tantissime alte citazioni. Salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori, anzi gli ascoltautori. Non abbiamo ricordato anche il numero?
1: No, ancora no, però potete fare, anzi noi in questo periodo abbiamo bisogno delle vostre telefonate,
0: sì,
1: dei vostri messaggi vocali,
0: sì,
1: perché poi noi facciamo la sigla con voi,
0: sì,
1: ecco.
0: Bene,
1: quindi 335 699 2949.
0: Esatto, più sono sbilenchi meglio è, sì, insomma, più trattano del tema del nullismo.
1: Ma
0: e più siamo contenti.
1: Io volevo salutare anche Natalino Stocco perché
0: qualcuno ci è una sua creatura,
1: lui si crea da solo,
0: sì,
1: perché quest'anno,
0: sì,
1: torna anche il grande calcio.
0: Ah, è vero, grande
1: dalla
0: calcio.
1: Settimana prossima
0: il Tufara Calcio, seguiremo il Tufara Calcio,
1: abbiamo fatto un'asta nazionale.
0: Vabbè, ma non frega niente a
1: siamo
0: nessuno,
1: siamo la radio ufficiale del Tufara.
0: Beh,
1: Calcio,
0: bellissimo,
1: seconda
0: cosa.
1: Categoria, seconda girone del Molise.
0: Molise. Certo. Bene, sì, non mancheremo di darvi sempre ovviamente i tabellini completi con marcatori,
1: sì, sì,
0: i cartellini,
1: ma
0: e soprattutto gli arbitri, perché gli arbitri
1: come no che poi della sezione,
0: delle sezioni più improbabili.
1: Dell'AIA.
0: Allora c'è, sì, Roberto Corriere, accelera. Ciao Roberto, un applauso a

0: sveglia.
1: Sì,
0: ci siamo. Questa mattina mi piacerebbe sentire una bella canzone di Lucio Dalla.
2: Lo poteva accelerare un po' questo
0: Come profondo il mare.
2: Bella.

0: Che meraviglia, eh? Abbiamo cominciato con Bruce Springsteen, con Lucio Dalla, ma cosa volete di più? Cioè, questa è la musica di Rai Radio 1, è la musica del disco Sveglia.
1: Noi ci fermiamo all'84.
0: Noi sì, oltre non andiamo, anche perché veramente non sapremo
1: del futuro, non c'è certezza.
0: No, abbiamo anche delle novità da ascoltare.
1: Ah,
0: sì, sì, abbiamo anche delle novità da ascoltare, ma adesso è il momento dell'almanacco, l'almanacco è l'almaneccolo! E allora, oggi
1: 23 settembre.
0: E comincia l'autunno, oggi, primo giorno d'autunno, buon autunno a tutti.
1: Il 23 settembre a C.
0: 23 è un bel numero, poi tra l'altro.
1: Cioè, come no? 23 è sempre buono.
0: E nasce a C. Che è a C?
1: A C, avanti Cristo.
0: Ah, che succedeva?
1: Nasceva Gaio, Giulio, Cesare, Ottaviano, Augusto.
0: Proprio lui, eh?
1: Detto Augusto.
0: Detto Augusto.
1: Ecco. E
0: Gaio, Giulio, Cesare.
1: Buon Augustaio.
0: Ma la smetta.
1: Poi nel 1930, quindi sono passati quanti anni sono? Sono 70, 96 anni fa.
0: Diceva
1: Ray Charles,
0: grandissimo, il genio, the genius, ecco. Ray Charles.
1: Poi parliamo di sport, perché
0: la grandissima Josefa Idem, che Idem nasce a Goch in Germania, sì, sì, ma è poi italiana, lei,
1: sì, sì, sì. Ma anche la figlia si chiama Idem,
0: sì,
1: Idem.
0: Con patate, certo.
1: Idem.
0: Poi nasceva anche Julio Iglesias, sì, a Madrid, in Spagna.
1: Sono un pirata, non un signore,
0: quello con la valigia sul letto,
1: certo, quello del primo viaggio,
0: esatto.
1: La valigia
0: lungo viaggio. Poi vabbè, ricordiamo ovviamente il grande statista Aldo Moro che nasceva a Lecce, a Maglie.
1: Poi anche Gino Paoli.
0: Gino Paoli.
1: Io posso fare i complimenti, anche se non ne ha bisogno.

0: sogno ad Aldo Cazzullo.
1: Può farlo.
0: Si può dire Cazzullo a quest'ora?
1: Sì, lo può fare.
0: Ecco, perché l'altro giorno
1: su una rete, su una rete non Rai,
0: sì, era in onda, penso, una delle ultime interviste a Gino.
1: Sì.
0: E nonostante noi siamo abbastanza avvezzi alle interviste, sì, però devo dire la verità, mi è piaciuta tanto. Quindi un Gino Paoli davvero nature.
1: Tra l'altro non so se l'hai ascoltato, il brano inedito di Gino Paoli che esce questi giorni. Prodotto da Adriano Pennino, un brano che doveva cantare insieme a Ornella Vanoni, però la sua voce c'è.
0: Ma l'ha scritta Pennino, no?
1: No, non l'ha scritta Pennino.
0: Sì, lo so, con che scrive?
1: Con la matita.
0: Pennino scrive con la matita.
1: Auguri oggi anche, avremmo dovuto farli a Paolo Rossi, che avrebbe festeggiato il suo compleanno, nato nel 56 a Prato, il grande campione Pablito, e poi Romy Schneider, chi non se la ricorda, Romy Schneider in alcune scene di un film, soprattutto in modo particolare, vabbè, comunque lei è Rosemary Magdalena Albach Retti, ma si chiama, faceva chiamare Romy Schneider,
0: com'era?
1: Bella.
0: E poi
1: nasceva a Vienna, però
0: in Austria, sì, in realtà tutto una località, insomma, sì, a Vienna.
1: Sì, di Springsteen abbiamo fatto gli auguri, ma Aldo Moro l'abbiamo detto, però c'è una frase
0: di Aldo Moro,
1: sì,
0: e quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta, quindi uno dice la verità ed è contento. La verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi.
1: Giusto, bravo.
0: Se può sembrare sfacciato, però non deve dire la verità.
1: Anche una...
0: ad esempio, se io dico Gabriele, questa mattina hai maglietta
1: bellissima,
0: un Ravendetta, capito?
1: Maglietta,
0: ho detto la verità.
1: Un'etichetta discografica storica della musica jazz. Allora, le 5:20 dobbiamo farvi ascoltare anche uno dei cantanti in gara per il microfono di latta, che saranno i peggiori, quelli che avete mai sentito nella vostra vita.
0: Noi stiamo pensando una cosa, che probabilmente, siccome i nomi sono strani, troveremo un escamotage per farli votare.
1: Ma no,
0: potrebbe essere anche la nazione,
1: sì,
0: no?
1: Il cinese,
0: lo svedese. Così sembra barzellette. C'era un tedesco, un cinese,
1: quando
0: un italiano.
1: Quando venerdì faremo
0: un
1: riassunto, diremo poi, dalla Svezia, poi dalla Cina,
0: E se ci sono due sudcoreani,
1: cerchiamo,
0: che facciamo?
1: Di non metterli
0: uno
1: due
0: e due.
1: No, non li possiamo mettere.
0: Allora
1: lui
0: oggi
1: festeggia oggi il suo compleanno, è classe 99, si chiama Song.
0: Perché lui è sempre, quando faceva l'appello, allora, Gabriele Broccani, presente, lui rispondeva Song Chi. Eccolo qua.
1: Song You.

0: Quanto, ecco, quanto veramente vi ha fatto piacere conoscere questo artista, andate a sentire tutta la sua discografia. Ma Song sempre, Yu Ki
1: sempre presente, Sun Ki, ecco.
0: Questo canta, non mai si chiama Song, sì, canta, però l'abbiamo avuto dai, ovviamente, i brani del microfono di latta. Adesso invece sì, ci ascoltiamo una canzone bella, vera, e l'ha scritta Elisa Toffoli insieme a Dario Faini, Dardust,
1: ecco, è
0: il nuovo singolo, eh?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi, o Kintsugi?
1: Kintsugi.
0: Kintsugi, forse.
1: Oppure anche in bianco,
0: va bene, con i sughi. Ascoltiamola, va.

0: quasi quasi il microfono di Letta lo do pure a questo pezzo io.
1: No, no, Elisa.
0: Vabbè, no, è un po', vabbè.
1: Elisa può cantare anche lei.
0: Sì,
1: le,
0: sì, è vero. È Dardas che è fastidioso con questo, sì, con questo suono sotto.
1: No, io vorrei dare, sì, 6 mesi senza condizionale al a parrucchiere di Dardas. Certo. Perché lui si ostina a farsi questi capelli con,
0: vabbè,
1: lo scalpo.
0: Vabbè, il taglio Faini si, sì, chiama, sì, taglio Faini. Sì, allora, sì, sono le 5:25, stiamo per chiudere ufficialmente questa puntata, abbiamo ancora un minutino.
1: Ho un tutorial.
0: Ha un tutorial.
1: Un tutorial sul pesce.
0: Ah, è bello. Come, no, perché, spinarlo, come spinarlo, gli italiani, come sfilettarlo.
1: No, no, no, gli italiani si chiedono qual è il giorno migliore per comprare il pesce.
0: Non è il venerdì di solito, ecco, no, quello è per mangiarlo, pesce, per, ecco, mangiarlo.
1: Per comprarlo.
0: Quando qui, si compra il pesce?
1: Dipende.
0: Da cosa?
1: Dalla stagionalità.
0: Ah, beh, ecco, certo.
1: Qualcuno, ovvio, pensa il lunedì. Perché dice lunedì, è lunedì, prima giorno della settimana.
0: Non c'entra.
1: Perché in linea generale, veramente le, diciamo, le tendenze, sì, le ipotesi sono tante.
0: Bello, bello.
1: Il lunedì non potrebbe non essere il giorno migliore per acquistare alcune tipologie di pesce.
0: Alcuni pesci, alcune, tipo quello azzurro.
1: Perché si rischia di trovare il prodotto pescato nei giorni precedenti.
0: È quello di domenica, di sabato.
1: O di sabato, quello di domenica.
0: No, non va bene.
1: I pesci non va bene. Non si pescano. Nel caso di un prodotto freschissimo,
0: sì,
1: come fai a saperlo?
0: Se
1: non
0: è fresco, vabbè, no, lo vedi dall'occhio, no?
1: Le differenze possono incidere sulla qualità
0: e anche sul prezzo pure, certo. Certo.
1: Quindi, soprattutto se la conservazione è stata ottimale.
0: Bello.
1: La cosa migliore è chiedere al pesce.
0: Certo, chiedere al pesce.
1: Solo che il pesce
0: non ti risponde.
1: No.
0: Perché?
1: È muto.
0: Io, lei è un deficiente.
1: Da cui si,
0: vabbè,
1: dice,
0: io non so,
1: muto come
0: un pesce.
1: Ecco, e allora?
0: Come un paguro. Vabbè, vi salutiamo, torniamo domani noi.
1: È stato utile.
0: 505.
1: Dove torniamo?
0: Ciao!

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Giorgia Meloni a tutto campo nello studio di Bruno Vespa. La Premier difende il tetto agli studenti stranieri che non parlano italiano e ricorda che anche Mattarella, da ministro dell'istruzione, aveva adottato misure sul tema. Valditara ha precisato che non c'è alcuno scontro con il Quirinale. La nostra iniziativa, ha aggiunto il ministro, va nella direzione dell'integrazione. Poi la Premier sugli altri dossier dell'agenda politica, fino ai conti pubblici, nel giorno della mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura europea per deficit eccessivo.
3: Molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e vietare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
2: E mentre il centrodestra fa quadrato sul governo e sui conti, Tajani annuncia un incontro tra alleati sulla manovra e Salvini chiede uno scostamento da miliardi in finanziaria. Il governo ha fallito l'affondo del PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di un paese in ginocchio e propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e gli extra profitti. A New York, l'81esima assemblea generale dell'ONU, l'Iran faccia un accordo o sarà annientato, è l'avvertimento di Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, dove rivela colloqui tra responsabili americani e iraniani. Da Teheran promettono colpi ancora più duri se dovesse esserci un altro attacco. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è arrivato a New York per intervenire proprio all'assemblea dell'ONU. Poi l'Ucraina, il presidente americano chiede a Putin di fermare la guerra e assicura Zelensky che una soluzione sarà trovata. Oggi previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Scontro anche con L'Avana. Trump definisce Cuba uno stato fallito e i delegati cubani lasciano l'aula. E a margine dell'assemblea ONU, sempre Trump, ha firmato un accordo con Groenlandia e Danimarca che consente una maggiore presenza militare statunitense sull'isola artica, dove, ha annunciato il presidente americano, saranno costruite due basi molto importanti. Per il segretario generale della NATO Rutte, l'intesa rafforza la nostra sicurezza collettiva. Sempre dal Palazzo di Vetro, il presidente francese Macron attacca Israele per quanto accade a Gaza e in Cisgiordania. Uno spettacolo che ci fa vergognare tutti e rilancia la soluzione dei due stati.

0: necessarie, dice, anche per garantire la sicurezza di Israele. Durissima la replica dell'ufficio del premier Netanyahu, che definisce le parole di Macron grottesche e sbalorditive. Anche il segretario generale Guterres, nel suo intervento, ha parlato del rischio pulizia etnica a Gaza. Di nuovo sull'Ucraina, a New York Zelensky ha incontrato anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Nel confronto, l'accordo raggiunto dai 27 paesi dell'Unione per prorogare ulteriori 36 mesi le sanzioni contro 3.000 tra persone ed entità giuridiche russe. Sono però esclusi i magnati Usmanov e Friedman, vicini a Putin. Vergognoso e ingiustificabile il commento di Kiev contro i due oligarchi. La Lettonia imporrà sanzioni nazionali e intanto le nanotte raid russo su Kiev e su Izium, dove si registrano 7 feriti. La cronaca in Italia: Torino ha confessato il ventenne che venerdì scorso ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni.
1: Era su un monopattino, probabilmente lo stesso con cui aveva attirato la sua vittima a pochi metri da quel parco nella periferia nord di Torino, dove poi ha consumato la violenza. Quando gli agenti lo hanno fermato, ha cercato di giustificarsi dicendo che era sotto l'effetto di droghe, che non era in lui. A 20 anni, italiano di origine egiziana, senza fissa dimora, responsabile del terribile stupro lo scorso venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni. Il giovane è ora in carcere dopo aver confessato la violenza a precedenti per reati contro il patrimonio, con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini:
2: abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
1: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi. Racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Ed era l'ultima notizia, linea al successo.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Il cantante, anzi il cantattore.
7: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
8: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
9: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
3: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
10: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Eccoli.
1: Eccoli.
0: Oggi sono in anticipo. Urbani, genuini.
2: Sono abbronzati comunque, tutte e due, molto
0: sì, ma
2: abbronzati.
0: Perché non si fermano? Visto che dobbiamo rientrare a Saxarubra, ma insomma, santo cielo, ma che c'è tempo? È lunedì prossimo, alle 5:30 del mattino.
2: Non è che dobbiamo fare molta strada da qui a Saxarubra.
0: Lo so, però io sono anziano.
2: A questo lo sappiamo.
0: Allora, oggi è 23 settembre, maestro Bernardini.
1: Sì, e siamo qui, diciamo, addirittura d'arrivo, riascoltando le puntate andate in onda nella scorsa stagione. E oggi ascoltiamo il 18 maggio e ricordiamo Giovanni Paolo II.
0: Certo.
1: È nato proprio in quel giorno, quindi nel 1920.
0: Naturalmente a ricordare tutto questo c'era Antonio Preziosi e Claudio Urbani intervistato. Il sole sorge?
2: Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 19:06. La luna è sempre crescente.
0: Ma questo fa un freddo adesso la mattina. Meno male che per Saxarubra entriamo tra poco, perché adesso comincia a essere in costume da bagno da giugno qua. È stata veramente un'impresa. Maestro Bernardini, a questo punto
1: pensiero stupendo.
0: C'è saltato il pensiero stupendo per chiudere.
2: Allora, siccome nella puntata che riascolteremo oggi ricordiamo anche Franco Battiato.
0: Certo, se, è vero.
2: La citazione di Gesualdo Bufalino. E ne vorrei leggere due, tanto sono brevissime.
0: Ecco.
2: I vincitori non sanno quello che perdono. Incluso il presente, fanno nella

0: mia vita 16 minuti in tutto di felicità.
1: Questo è molto molto flaianea.
0: Sì,
1: molto
0: sì. Fly...
2: Non sono pochi.
1: Come Bernardini Chiosa però.
0: Non sono pochi. Ha ragione Luca, hai ragione.
1: Va bene.
0: Riascoltiamo.
1: Allora a questo punto, caro maestro Bernardini, cominciamo così, cominciamo alti.

0: Vabbè, questi sono anche ricordi che si vanno a incrociare nella mia mente. Era perché mi viene in mente quel 18 marzo dell'89, quando in Sala Nervi facemmo questo concerto e cantava appunto "E ti vengo a cercare" Franco Battiato. Sì, però il 9 maggio del 1983 c'era ad Agrigento, ricordiamo che cosa succede, c'è questa voce.
1: Questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita, nel nome di questo Cristo crocifisso e risorto, verità e vita. Lo dico ai responsabili, lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.

Era il 18 maggio del 1920, guardate a maggio quante cose succedono, nasceva appunto Carol Wojtyła, Giovanni Paolo II.

0: senza dignità.
1: Questo secolo oramai la fine, saturo di parassiti senza dignità, diceva Franco Battiato, e questi parassiti senza dignità venivano evocati da Giovanni Paolo II ad Agrigento in quel maggio del 1993. Io lo dico ai responsabili: convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. E vedere Giovanni Paolo II anziano tuonare contro la mafia, in effetti fa pensare tanto. A me è venuto in mente appunto un papa medievale, il papa che urlava maledizioni nei confronti di chi faceva la guerra, nei confronti dell'odio, nei confronti delle persone che uccidono. Mi viene in mente una frase medievale che peraltro, prima che a successo @rai.it piovano le critiche, ha sbagliato il latino, no, è sbagliata la frase, perché il latino medievale oramai non è più il latino di Cicerone, e dice, ricorda, memento, Deus magnus oculo abet, e Dio ha un grande occhio e ti vede, ti vedo dovunque. Così dobbiamo ricordare appunto questa maledizione benedetta, maledizione benedetta, è un po' una contraddizione, è un ossimoro. E come ricordo quel 18 marzo dell'89 in Vaticano, quando stesso Battiato, che il Papa fu, è stato il primo cantautore che si è esibito in Vaticano, il Papa stesso Giovanni Paolo II fece la scaletta, dice: voglio ascoltare e ti vengo a cercare, Nomadi e un oceano di silenzio. E Battiato aveva questa sua simpatica sicurezza, per cui a Destrieri, che era il suo pianista, ma anche a me, disse: ho cantato davanti a Reagan, canto uguale, canto e basta. E non andò così, perché si perse completamente. A un certo punto, proprio su Ti vengo a cercare, perse la memoria, si sentì praticamente

0: completamente sovrastato da una presenza che era appunto l'uno al di sopra del bene e del male, ma basta andare a vedere e la si ricorda. E vogliamo ricordarlo così, Giovanni Paolo II. Sentiamo.
1: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: Diamo se ne fa. Volevoci bene, siamo romani. Vedo in voi le sentinelle del mattino, in quest'alba del terzo millennio. Difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario.
3: Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Non abbiate paura!

0: un uomo che parla. Che bella questa canzone, è veramente una canzone che è una poesia, non è una canzone. Sentiamo chi è andato a svegliare questa mattina, il nostro bravissimo Claudio Urbani.
1: Antonio Preziosi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Giornalista, direttore del TG2, ha scritto il libro Il Papa doveva morire, la storia dell'attentato a Giovanni Paolo II. Partiamo proprio da qui, da quel 13 maggio 1981, dal sangue di Karol Wojtyła sul selciato di San Pietro. Quanto c'è ancora di non chiarito, di oscuro in quella vicenda?
2: Ci sarebbe qualcosa da fare, probabilmente una perizia nella pallottola che Giovanni Paolo II volle incastonare nella corona della Vergine di Fatima, potrebbe chiarire se quella pallottola appartiene all'arma da cui sparò Agcià o se c'era un'altra arma in piazza San Pietro. Se così fosse, quella storia andrebbe tutta riscritta da capo.
1: Il suo è stato un pontificato estremamente lungo, 27 anni, denso di avvenimenti di portata storica.
2: Ricordo l'apertura della Porta Santa del 2000, lui aveva ricevuto dal suo amico ex primate di Polonia, il cardinal Wyszyński, proprio in qualche modo la profezia di accompagnare la Chiesa al terzo millennio. Quando aprì la Porta Santa nel 2000 fu un momento di grandissima commozione, e poi ci sono naturalmente i grandi viaggi in 103 paesi del mondo, ha portato la sua parola e la sua missione. Tra i tanti discorsi ricordiamo quello del primo giorno, quando disse ai romani, di cui era appena diventato vescovo, se mi sbaglio mi corrigerete, e quello famoso nella Valle dei Templi quando lanciò ad Agrigento il famosissimo anatema contro la mafia.
1: Dovendo riassumere in poche parole il suo testamento spirituale, la sua guida, quali cose ti verrebbero in mente?
2: A me viene in mente una frase bellissima che pronunciò pochi giorni dopo la elezione nella messa all'inizio solenne del pontificato: non abbiate paura. Lui disse questa frase scandendola con la sua voce forte, potente, la ripetette varie volte nel corso del suo pontificato, e io trovo che quel non abbiate paura, ripetuto peraltro alcune settimane fa dallo stesso Papa Leone XIV, sia in qualche modo l'eredità del suo pontificato ed anche la sua eredità più attuale.
1: Antonio Preziosi, grazie.
2: Grazie, grazie a voi e buona giornata.

0: Chieti, quindi abruzzese, nasceva esattamente oggi, 18 maggio 1912. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. E vedete, io vorrei mostrarvi la radiovisione, sapete, non amo la radiovisione, ma mostrarvi la faccia beata del maestro Bernardini quando sente Perry Como, quando sente Burt Bacharach, quando sente l'impostazione musicale di Bacharach che dice non aver vergogna se tu puoi far un motivo che può essere fischiettato. E infatti Magic Moment, che data fine degli anni 50, poteva essere tranquillamente fischiettato da Perry Como. Abbiamo preso una testimonianza, in questo caso televisiva, Perry Como e Mario Riva. Voi dovete immaginare che nel 56 Perry Como apre i programmi della televisione italiana con il Perry Como Show, e fu un successo inenarrabile, perché immaginare questo americano, però di origine italiana, che viene nella radio e televisione italiana e fa uno show televisivo, era qualcosa obiettivamente di fuori dai canoni. Sentiamo il 58, 19 luglio 58, Perry Como e Mario Riva, il conduttore del Musichiere, per l'appunto.
1: Oh, che facciamo adesso?
2: Noi facciamo un gioco, no?
1: Un gioco?
2: Yeah.
1: E questo è il Musichiere, se non giochiamo, dobbiamo giocare.
2: Lo gioco è Buzz.
1: Buzz.
2: Conosci il gioco Buzz?
1: No, Dim.
2: Tu conti 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando arriva a 7, non dice 7,
1: no?
2: Dice Buzz.
1: In America?
2: Sì.
1: In Italia diciamo boom.
2: È boom.
1: Vabbè, noi diciamo bass.

0: questa era la Nina Nanna, me la cantavano a me. Questa è l'ora di dormire, cibaba, cibaba, cibaba, questa è l'ora di dormire, sempre per Ricomo, cibaba, per l'appunto. Avete sentito? Facciamo nu gioco, perché è abruzzese, quindi facciamo nu gioco, facciamo i proverbi abruzzesi, che il maestro Berardini, se viene qui in studio, ne può declinare una, un'infinità di proverbi abruzzesi. Perry Como, dicevo, quando si affaccia in televisione, Perry Como con il suo Perry Como Show viene recensito male da un critico che era Achille Campanile, dicendo, siccome rideva spesso, dice, beh, per fortuna che c'è uno che si diverte, che è lui, questa è una cattiveria perfida di Campanile. Però l'Italia si bloccò realmente, perché sentire questo giovanotto americano che veniva in Italia, parlava di canzoni, cantava, e tutto era italiano di origini, se non sbaglio era il settimo, ecco perché Bass, settimo di 13 fratelli, potete immaginare, no? Era il nostro, noi sognavamo in americano, no? Un americano a Roma del 54, quindi noi immaginavamo che tutta la grande cultura, la grande libertà che ci avevamo portato l'America era presente nei nostri pensieri. E vedere come Mike Bongiorno, vedere questo americano che parlava con Mario Riva, era un'identificazione incredibile. Allora, a questo punto sentiamo ancora un frammento di Mario Riva e Perry Como, sempre da quel musichiere del luglio 58.
1: Come mai ha indovinato Santa Lucia cantato da Caruso?
2: Como?
1: Perché ha indovinato? No, Como è lei.
2: Oh.
1: Io Mario.
2: Well, io sono un poco slow, ma io veno.
1: Ah, vabbè. Lui è lento, ma arriva. Va piano, va sano e va lontano, eh? Ok.
2: Ma io non posso scappare, io ho 46 anni, ma è un poco. Sì.

entrare, maestro Bernardini, no? Ce l'abbiamo nelle orecchie le cose. La caratteristica di Pericomo era questa, una voce delicata, il crooner per eccellenza, quindi entrava con garbo, con eleganza nelle case delle persone, con la radio, soprattutto con la radio. A questo punto chiedo al maestro Bernardini, vorrei ritagliarmi qualche parola mia, personale, riferita all'inizio della nostra trasmissione.

0: Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ti supplichiamo, parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, ferma la logica della distorsione e della vendetta, concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Ecco, questa è una preghiera di Carlo Wojtyła. Sulla pace, sul dolore. È una preghiera fatta con parole sue, potremmo dire, senza litanie, senza le rime, senza gli accordi che si studiano nei libretti del catechismo, perché l'uomo si rivolge al cielo da sempre. Da sempre ha bisogno di credere alla possibilità di essere addirittura ascoltato. Ma non per uno scambio di favori, io ti prego e tu esaudisci il mio desiderio, ma più semplicemente per la speranza da riporre in un qualcosa di superiore a tutto questo nostro agitarsi quotidiano. Chi sa pregare parla, come se fossimo tra amici, come se quella discussione avvenisse in osteria, sì, proprio in osteria, senza troppe cerimonie, senza pretese di risolvere, tanto per parlare, tanto per sfogarsi, tanto per raccogliere i frammenti di un'anima e ricomporre un mosaico esistenziale, grazie anche a quel dialogo superiore, con temi grandi e degni, l'uguaglianza, la soluzione del dolore, la pace fra i popoli, senza nulla pretendere in cambio, come dovrebbe essere una preghiera, chiedendo di illuminare chi pensa di avere il potere su questo mondo materiale, i potenti di questo mondo, già, pronti ad acquistare tutto, combattendo. Anche una strada preferenziale per l'altro mondo, che si compra con pochi soldi, basta qualche bomba, e magari comprando tutto questo e facendo finta di pregare.
1: One more kiss, dear.
0: Lo ricordo come uno dei giorni più pesanti della mia vita professionale. 18 maggio 2021, muore Franco Battiato, e ricordo che fui svegliato prestissimo da colleghi che mi volevano in trasmissione a 1 mattina, dove poi sono andato, perché mi hanno dato loro la notizia. E mi piace quindi ricordare Franco, che si chiama Francesco, perché da Franco era dovuto al fatto che poi in una trasmissione televisiva proprio Gaber gli disse: guarda, cioè, debutti assieme a Francesco Guccini, tu chiamati Franco, perché è meglio, appunto, tale che Grazia, la mamma, da quel momento in poi lo chiamerà Franco per sempre, però sulla sua tomba c'è Francesco Battiato, anzi Battiato Francesco. Sentiamo la voce di Franco, dai.
2: Distingo sempre nel mestiere che facciamo tra le canzoni ispirate e quelle che puoi fare anche con la professione, e si possono scrivere anche delle belle canzoni senza ispirazione, però l'ispirazione ha quel quid che l'altra non ha. È qualcosa che arriva solo quando le coincidenze, non la puoi cercare. L'ispirazione fortunatamente non si può programmare, arriva ed è meravigliosa. Hai la certezza che l'ispirazione è un'alchimia spirituale.
0: E questo, tutto questo a Massimo Cotto, l'11 febbraio del 2000, ricordiamo anche Massimo Cotto, grande conoscitore di musica, grande collega, grande amico personale. E con questa ispirazione io ricordo che era l'ispirazione detta l'ombra della luce. L'ombra della luce, lui, Franco, la scrisse praticamente nella sua tenuta, dove aveva sistemato un armonium, e sosteneva che veniva da sola la composizione, all'aperto, così, pezzo a pezzo. L'ispirazione è qualcosa appunto di sublime, la stessa ispirazione che aveva spinto a E ti vengo a cercare, che tutti pensavano fosse una canzone d'amore, in realtà è una canzone sul soprannaturale, sul divino, l'uno al di sopra del bene e del male. Maestro Bernardini, che tante volte con il maestro Bernardini abbiamo suonato, cantato no, ma comunque accompagnato, detto io e Franco cantato delle canzoni al pianoforte, maestro Bernardini

per una frase di Franco. C'è una pace che sorpassa ogni intelligenza. È quella sensazione di essere nel posto giusto, al momento giusto, senza voler nulla e senza pretendere nulla dal mondo. È un po' come le mie riflessioni sulla preghiera, no? Non chiedi nulla, vuoi praticamente così, senza nulla pretendere, come si suol dire. Successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo, la conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si dice dispiaciuta. Abbiamo fatto un lavoro molto complesso in questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit, ha detto la Premier, intervistata da Bruno Vespa. Meloni è poi intervenuta sugli studenti stranieri nelle scuole, norme di buon senso, rivendica e aggiunge, non leggo parole di Mattarella come una contraddizione. Posizione, anche lui in passato intervenuto nello stesso senso. Sentiamo questo passaggio.
4: Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dal presidente americano Trump, nuovo ultimatum all'Iran, accordo o distruzione, ma il suo inviato Witkoff incontra a margine il ministro degli esteri Arek Chi. Trump incassa la firma dell'accordo sulla Groenlandia con la Danimarca e sull'Ucraina, apertura a Zelensky e monito a Putin, metta fine alla guerra.
5: Lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, anche Putin, e con Zelensky il rapporto è molto forte. È un Donald Trump conciliante e ottimista, quello che incontra il leader di Kiev per discutere anche di misure di de-escalation a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Poco prima, dal palco, invece, toni aggressivi, anzitutto contro l'Iran. Faccia un accordo o sarà annientato, minaccia Trump, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati iraniani è andato molto bene. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendo lo Stato fallito e provocando così l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Sulla Groenlandia, poco prima di firmare l'accordo con la Danimarca, dice che vi manderà subito una massiccia presenza militare. Infine, attacca la Corte Penale Internazionale, invitando gli Stati membri ad abbandonarla. Un discorso pronunciato dopo quello di Antonio Guterres, l'ultimo da segretario prima del termine del suo mandato. Il suo auspicio che questa settimana all'ONU serva a compiere passi di de-escalation nel Medio Oriente, incluso in Cisgiordania, su cui, accusa Guterres, c'è lo spettro della pulizia etnica. Valeria Fraschetti, GR1.
3: La cronaca a Torino, un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
6: Troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Il piccolo Nicolò è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove i medici hanno provato fino all'ultimo a salvargli la vita. Tutto è cominciato poco dopo le 8 sul controviale di Corso Regina Margherita, a qualche minuto a piedi dal centro città. La pista ciclabile mista alla strada, il limite di 30 km all'ora per le automobili. Il bambino, 7 anni, stava andando a scuola in bicicletta, accompagnato dal padre. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, su cui si sta ancora indagando, l'auto non sarebbe riuscita a frenare in tempo e il piccolo ciclista sarebbe stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si sarebbe subito fermato, intubato. Il piccolo è stato portato in codice rosso all'ospedale. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I medici hanno provato a operarlo, ma poco dopo le 16:30 la notizia della morte. Una tragedia.

0: e a che colpisce l'intera comunità. Le parole del sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Torino, Davide Giuliani, GR1.
1: E sempre a Torino è stato arrestato il ventenne che venerdì scorso ha violentato un ragazzino di 12 anni dopo averlo avvicinato con la scusa di fare un giro insieme sul monopattino. L'uomo ha raccontato che era sotto effetto di stupefacenti. La squadra mobile lo ha identificato grazie all'analisi delle immagini delle telecamere dopo la denuncia della madre del piccolo. Meteo, tempo stabile su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su Calabria e Sicilia, ma domani verrà estesa anche ad altre regioni. Una perturbazione in arrivo dal centro Europa porterà venerdì un netto calo delle temperature, in particolare su settentrione e settore adriatico, ma durerà poco perché il tempo tornerà a migliorare già nel fine settimana con piogge residue solo in Sicilia. Sport, europei di volley, stasera quarti di finale con Italia-Finlandia. Calcio, la nuova nazionale di Mancini guarda all'esordio in Nations League.
2: Giornata nel segno dell'azzurro, delle nazionali, quella di calcio. Ieri il primo allenamento del Roberto Mancini bis a Coverciano, i veterani e i volti nuovi, quattro le partite da preparare per il primo snodo importante che già arriva per l'Italia, la Nations League. Prima sfida dopodomani, venerdì contro il Belgio, la certezza, più Esposito a guidare l'attacco, la tentazione Romano titolare a centrocampo. L'azzurro che vuole ripartire, l'azzurro che viaggia spedito, la nazionale italiana di ciclismo che ieri a Montreal ha strappato un prestigiosissimo oro nella staffetta mista. Ganna, Cattaneo, Sobrero, Longoborghini, Guazzini e Trinca Colonel mettono dietro Francia e Svizzera. Terza medaglia nella rassegna, primo oro, ora siamo secondi nel medagliere. Oggi riposo, poi da venerdì le prove in linea col gran finale domenica. Non riposa, anzi torna in campo oggi invece l'azzurro del volley, la nazionale di De Giorgi. Stasera l'Italia a Torino sfida la Finlandia in un match che vale l'accesso alle semifinali. Chi vince troverà la Francia guidata da Andrea Giani. Si gioca alle 21.05. E infine l'azzurro del tennis coi sorteggi della Coppa Davis. Primo ostacolo per gli azzurri, la Corea del Sud. Final 8 Bologna dal 24 al 29 novembre. Manuel Codignoni, GR1.
1: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR come sempre alle 7, la linea ora va all'edicola di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori le... Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e quale show, questa sera alle 21.30 su Rai 1.
5: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Mercoledì 23 settembre 6:07, una buona giornata da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Ci sono tante notizie rilevanti questa mattina che occupano le prime pagine e le aperture dei giornali. Ve ne cito tre e vi leggerò in prima battuta proprio tre aperture su questi tre grandi temi. Sul fronte estero innanzitutto, Trump all'assemblea dell'ONU, il suo discorso pronunciato poche ore fa nei titoli diventa o uno o un circo, insomma sono scelte lessicali diffusissime che la dicono lunga su come ormai vengano percepite le parole del presidente americano, e questo è il primo tema. Altri due temi preponderanti riguardano invece la politica interna, il tema delle classi e della loro composizione che ci accompagna ormai da giorni, la polemica destra-sinistra sulle parole di Sergio Mattarella, su sull'interpretazione di quel no ai ghetti pronunciato da Sergio Mattarella ad Amatrice, e poi sempre per quanto riguarda la politica interna, ed economia, il tema del deficit che l'Istat indica sopra il 3% con conseguenze conseguenze rilevanti in termini di stesura innanzitutto della prossima

0: legge di bilancio. Vi dicevo, su questi tre temi, tre aperture che vi leggo subito, parto da Avvenire, il quotidiano della CEI, che usa come titolo un'espressione volutamente paradossale o ironica, che è questa: minacce di pace. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e a colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres in Cisgiordania, si rischia la pulizia etnica, ne scrive Lucia Capuzzi. Istituzione fuori legge, Donald Trump ha scelto il podio di Palazzo di Vetro per sferrare l'attacco frontale alla Corte Penale Internazionale, emblema di quell'ordine mondiale che la sua amministrazione ha deciso di riscrivere. Chiedo a tutte le nazioni che sono membri dell'organismo di ritirarsi immediatamente, ha tuonato il presidente statunitense nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU. Trump ha rivendicato di aver risolto 8 conflitti nel mondo, ha detto di essere pronto ad annientare l'Iran, tenendo aperta la possibilità di un'intesa dopo il voto di midterm. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha evocato lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. E questo, come vi dicevo, è il primo grande macro argomento. Il secondo, tra economia e politica, scelgo Il Sole 24 Ore per introdurlo. Deficit al 2,5%. Deficit 2025 al 3,1%. Ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Questo è il titolo del Sole, che poi nel sommarietto riassume così la notizia. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% e gela le speranze del governo di un'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzi eccessivi. L'addio al braccio correttivo del patto potrà arrivare nel 2027, commenta il ministro Giorgetti, dopo aver preso atto, non senza rammarico, dei nuovi numeri. Si fa così in salita l'impiego dell'extra deficit per difesa ed energia. Tante proposte per la manovra, dalla casa alla flat tax, restano vincolate alle priorità politiche. Così ha deciso l'Istat, vedremo dunque le conseguenze. E poi ci sono i titoli più propriamente più politici, più fortemente politici, ancorati a che cosa? Ancorati tematicamente a questi dati dell'Istat e al dibattito sulla scuola, ma poi anche alle parole pronunciate da Giorgia Meloni, che ieri è stata ospite di Bruno Vespa. Il Giornale sintetizza il tutto con questo titolo: scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe, misura di buonsenso. Quando Mattarella era ministro redigeva circolari simili. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte e la voragine creata dal superbonus. E sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. E allora la Premier su questo punto, sull'Istat, le sue parole.
1: Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione. Nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni.
0: Così Meloni sui conti pubblici, stranieri in classe e tensione, il titolo del Corriere della Sera, pure poggiato sulle parole di Meloni e sulle varie risposte delle opposizioni. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare.
1: Presidente della Repubblica per l'appunto dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti. Ora, il ghetto è chiaramente molto più semplice se tu prendi un bambino straniero che non parla la nostra lingua e lo metti in una classe dove la prevalenza degli studenti non parla la nostra lingua. Presidente della Repubblica parla di superare l'incomunicabilità e qual è la lingua? Tra l'altro, Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe.

0: ma perché è una misura di buon senso.
1: Insomma, l'avete sentito, sono due fronti polemici che infiammano il dibattito. Dal Corriere della Sera, sotto il titolo di apertura che vi ho appena letto, parte un approfondimento di Francesco Verderà.

finanziaria capace di offrire un boost al centrodestra nell'anno elettorale. E mentre la Premier si alimenta dei soliti sospetti che sono certificati dai fatti, nel governo sale un inaspettato coro di amarcord per Enrico Giovannini, sincero riformista che dell'Istat è stato presidente. La nostalgia struggente per una persona seria che non avrebbe fatto un simile scherzetto a un esecutivo di centrosinistra. D'altronde, che i numeri siano un'opinione, lo testimoniò la carriera di quel dirigente famoso al Dicastero dell'Economia per aver completamente sbagliato i costi del superbonus ai tempi del gabinetto giallorosso di Giuseppe Conte e che poi andò al Fondo Monetario Internazionale. Formidabili quegli anni che stiamo ancora pagando, si lamenta il vice premier Maurizio Leo, mentre deve trovare il modo di pagare l'ennesima cambiale del superbonus. Sono 40 miliardi solo quest'anno, più 20 per il credito d'imposta e noi restiamo in infrazione per un decimale. Ma se i debiti pregressi non sono responsabilità del governo attuale, la scelta del presidente dell'Istat ricade invece sul centrodestra. Raccontano che Giancarlo Giorgetti prese sotto braccio il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo per indicargli il nome di Francesco Maria Kelly. Vai avanti così, ne parlerò io a Giorgia. Da allora l'interlocuzione con i vertici dell'Istat è stata a dir poco complicata. Esempio, non l'unico, della distanza che separa il governo dall'establishment e che fa vedere a Meloni ombre dappertutto. Indossato l'elmetto da campagna elettorale, fino a ieri la Premier sembrava intenzionata ad accelerare verso le urne in primavera. Nulla di certo, non ha mai fatto trasparire le sue reali intenzioni, tanto da indurre Elly Schlein a uno scomposto fallo di reazione. Ci faccia sapere quando si vota, ha detto la segretaria del PD, dimenticando che è il capo dello Stato a indire le elezioni. Lei le vuole subito perché così risolverebbe il problema delle primarie, ha detto Meloni ai dirigenti di Fratelli d'Italia dopo l'ennesimo messaggio di colei che definisce la mia interlocutrice naturale. Ora bisognerà capire se Meloni cambierà i piani dopo il passo falso di ieri, perché un conto era dover governare fino all'autunno del 2027 per gestire la mole di miliardi investiti nei provvedimenti di una finanziaria elettorale, così da contrastare anche l'onda vannacciana e attendere una flessione di Futuro Nazionale. Altra cosa sarebbe costruire una legge di stabilità con meno fondi a disposizione, che poi è il tema attorno al quale si è registrato ieri l'ennesimo braccio di ferro tra Forza Italia e Lega su un eventuale scostamento di bilancio e che ha aperto una discussione in Fratelli d'Italia sul modo in cui è stata gestita la comunicazione in attesa del responso di Istat. Lo testimonia il fatto che Ignazio La Russa, controcorrente, ha commentato il 3,1 del rapporto deficit-PIL come un ottimo risultato vista la drammatica condizione dei conti pubblici che il governo aveva ereditato. Si tratta di dettagli, continua e conclude Verderami, che precedono il tornante della legge elettorale, fondamentale per il governo e per le sorti della legislatura. La Premier ha chiesto che l'esame dello Stabilicum si concluda alla Camera il 5 ottobre e ha posto la fiducia per sfidare il tramestio che si avverte a Montecitorio e che preluderebbe a un colpo di mano a voto segreto. Se la riforma fosse bocciata, Meloni ha fatto capire che si dimetterebbe. Sarebbe l'inizio di una violenta reazione a catena nel centrodestra, perché la sua sfida non è solo con le opposizioni, conclude l'articolo di Verderami. Sulla Stampa questa doppia sfida di Meloni sui conti pubblici e sul tema della scuola viene evidenziata in un titolo polemico. Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente, quando era ministro fece lo stesso. Sul dato economico gongola già nel titolo il Fatto Quotidiano, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, deficit PIL fermo al 3,1%,
colpa dell'Istat. Ecco che torna questo tema, che poi viene sviluppato dal Fatto Quotidiano in un pezzo di Giacomo Salvini che troviamo a pagina

0: E torniamo sui giornali, sui quotidiani, tre temi preponderanti di cui vi abbiamo parlato fin dall'inizio, dunque l'economia con il deficit stabilito al 3,1% dall'Istat, la polemica sulla composizione delle classi e su quel provvedimento annunciato da Giorgia Meloni che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri su un tetto alla presenza degli stranieri nelle classi che dovrebbe essere fissato al 30%, e poi la politica estera, l'Assemblea Generale dell'ONU, Trump. Il quotidiano La Verità di Maurizio Belpietro sceglie il tema scuola come apertura, presentandolo così: le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia. Perché Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, insomma è questa circolare di cui tanto si parla, di cui ha parlato ieri appunto la Premier Meloni, ospite di Bruno Vespa Porta a Porta, e che risale al 1990. Da ministro dell'istruzione fece una circolare per affrontare il problema degli alunni non italiani e stabilì che non devono superare il numero di 5 per ogni classe. Per il giornale dei Vescovi il 30% era persino troppo. La Meloni, sono sempre sul titolo della Verità, osa ricordare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle. PD e Movimento 5 Stelle che intervengono ovviamente anche sull'altro grande tema di polemica politica, Istat, conti pubblici. Allora sentiamo: boccia PD, Conte, Movimento 5 Stelle.
1: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: L'Istat certifica che il Paese non cresce, il Paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo Stretto. Prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo.

0: Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente, da ministro dell'istruzione lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione. Il Quirinale accende un faro sul decreto domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il governo. La foto a centropagina che troviamo oggi su Repubblica ci porta a New York, al Palazzo di Vetro, c'è sul tavolo il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres e davanti a lui in piedi Donald Trump in una posa particolare con l'indice puntato proprio contro Guterres, un atteggiamento quasi accusatorio. Il titolo è questo: Circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA Iran durante i lavori. Il pezzo è di Paolo Mastrolilli su Repubblica. Le opzioni con l'Iran sono due, secondo Donald Trump. Devo decidere se annientarlo oppure fare un accordo. Credo che faranno l'accordo dopo le elezioni di midterm. È solo una delle tante che ha detto durante il discorso di ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. Un manifesto del trumpismo globale, più mite del solito però, scrive Mastrolilli. Mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri discutevano di pace, io l'ho realizzata. Inclusa Gaza, dove il suo Board of Peace ha raccolto, parole di Trump, enormi sostegni e finanziamenti, anche se una soluzione che riporti davvero la stabilità nella regione resta lontana. Sull'Iran Trump ha detto che dopo aver concesso ogni possibilità di raggiungere un accordo ha agito per garantire che né gli USA né alcuna nazione dovessero mai trovarsi ad affrontare un simile incubo. Quindi ha avvertito: ora devo prendere una decisione, annientarlo o fare un accordo. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni e non avrà mai l'arma nucleare. Così in parte il discorso di Trump raccontato da Paolo Mastrolilli a New York. Sull'altra pagina Massimo Basile invece ci riporta le parole di Guterres, l'ultimo discorso di Guterres: pulizia etnica in Cisgiordania. Ci fermiamo per qualche istante, meteo onda verde e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteo Radio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 22 settembre. Al primo mattino, nubi sparse tra le regioni del Medio Adriatico e il Meridione, con rovesci o isolati temporali sull'Abruzzo, in trasferimento verso il Basso Lazio nel pomeriggio. Tempo asciutto sul resto del paese. Tempo instabile anche al sud, tra Calabria e Sicilia, dove sarà ancora alta la probabilità di rovesci o isolati temporali. Anche sulla Sardegna, possibilità di temporali nel pomeriggio, in particolare nella provincia di Nuoro. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, ma con nubi in aumento in serata sulla fascia pedemontana tra Lombardia e Piemonte. Temperature in diminuzione su tutto il versante orientale del paese, dal nord-est all'area ionica. Venti moderati settentrionali con rinforzi lungo le coste adriatiche e sullo Ionio, dove il mare sarà mosso o molto mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità partiamo dalla 21 Torino-Brescia, dove si registrano rallentamenti e code tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Brescia per lavori in corso. In A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Cormano verso Torino, traffico intenso anche tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo in autosole Milano-Bologna, 3 km di coda tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola verso Milano per lavori in corso. Lavori in corso sempre in autosole anche nel tratto Firenze-Roma, dove il traffico è rallentato tra Firenze-Scandicci e Firenze-Impruneta in direzione della capitale.

0: In chiusura andiamo proprio nella capitale, un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qui di nuovo in diretta, sono le 6:30 in questo istante. Buongiorno di nuovo allora da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Tre temi questa mattina che prendono tutti i giornali, tutte le aperture: lo sforamento del limite del rapporto deficit-PIL al 3%, così fissato dai trattati, diventa nei numeri dell'Istat per l'Italia del 3,1%. Un elemento che rende difficile una manovra, diciamo così, in un anno elettorale che si auspicava da parte del centrodestra forse più generosa. L'altro tema, il dibattito sulle classi, sul tetto agli stranieri, l'interpretazione delle parole di Sergio Mattarella, e poi i conflitti, le parole di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU che si è appena aperta e che sarà ricca di incontri che racconteremo. Sul Messaggero il titolo di apertura è questo: Meloni, Colle, la scuola è un caso, la leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. A centropagina sul Messaggero c'è una foto di Checco Zalone, intellettuali da talk nel mirino di Zalone. In che senso? Il regista, l'attore, il comico sta preparando un nuovo film del campione di incassi al lavoro. Scrive Gloria Satta che Zalone sta scrivendo un nuovo film che sarà diretto dal regista di sempre, Gennaro Nunziante. Questa volta il comico pugliese prenderà di mira gli intellettuali da salotto, gli opinionisti e metrapensé che oggi pontificano spesso a pagamento nei teatri e nei talk show e hanno perso ogni contatto con la gente comune. Di spalla, sono sempre sulla prima pagina del Messaggero, deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura UE, manovra più rigore, ma la Lega chiede lo scostamento, cauta Forza Italia. Anna Guaita invece ci porta all'Assemblea dell'ONU, Trump show all'ONU, Iran, pace o li annienta, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi.
3: America is back.
4: L'America è ritornata, che il nostro paese è più forte oggi di quanto non lo sia mai stato. Per 51 anni gli iraniani, il regime iraniano ha governato con spargimenti di sangue, uccisione, diffondendo carneficina, caos in tutto il Medio Oriente, anche oltre il Medio Oriente. Erano i bulli del Medio Oriente, ma non lo sono più adesso. Ma credo che faremo un accordo dopo le elezioni. I codardi amerebbero vedere che gli Stati Uniti non hanno più munizioni, ma questo non è vero. Noi abbiamo più munizioni di quante ne possiamo avere.
2: Il Tempo, il quotidiano diretto da Daniele Capezzone, oggi apre con un'intervista al ministro dell'Interno Piantedosi. Centrodestra, unica proposta di governo, retorica contro un fascismo che non c'è e allarme costituzionale continuo, fanno da collante a una sinistra senza progetto. Queste le parole che Piantedosi consegna al quotidiano Il Tempo. Sul Libro l'immagine è quella di Sergio Mattarella, Ops il titolo. Anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola. Razzista pure lui? La domanda su cui gioca il quotidiano di Alessandro Sallusti. Chiudo questa carrellata titoli con quello del Manifesto, che come sempre gioca con i termini e allora confeziona oggi questo titolo sul deficit, ovviamente sforo italico.

0: Voce di Lucio Battisti, torniamo sulle pagine dei giornali, ci addentriamo nei meandri della politica interna, quella insomma che ha bisogno di essere forse anche più spiegata, i partiti non di risalto maggiore, lo facciamo oggi con Ginevra Leganza, Il Foglio. Buongiorno Ginevra.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: E allora ti ho introdotto così perché tu oggi sul Foglio, in una paginata insomma che è intitolata così, più veti che voti, ti applichi al centro politico, centro che è a sua volta diviso tra un centro collocato nel campo largo e un centro che invece si pone al di fuori dei due poli. Tu stai oggi con un pezzo intitolato Elli al centro, la segretaria sospesa tra Renzi e Onorato, appunto sulle mosse dell'assessore capitolino Onorato. Di che cosa si tratta? Qual è la novità?
1: È molto complicato, il centro e soprattutto all'interno del centro-sinistra è veramente un mistero. Appunto io racconto di questa apparente, almeno per quello che si dice così in retroscena, sospensione di Elly Schlein, essa stessa al centro, fra

0: i due uomini che in questo momento si contendono questo spazio nell'ambito del centrosinistra, e cioè Matteo Renzi e Onorato. Noi nelle ultime settimane abbiamo imparato un po' a catalogarli come gli uomini, l'uno, vabbè, Matteo Renzi, diciamo, che risponde soltanto a se stesso, ma vicino in questo momento è Elly Schlein, e l'altro, Alessandro Onorato, come l'uomo in qualche modo molto vicino invece a Matteo, a Giuseppe Conte,
1: e
0: addirittura
1: anche a
0: qualcuno l'ha
1: Bettini.
0: chiamato satellite, e anche a Bettini. Io scherzo, naturalmente, nel mio articolo lo chiamo Mangiafuoco, perché dà un po' l'idea, diciamo, di muovere questo filo. La novità, se così si può dire, è più appunto retroscenistica, quindi va tutto chiarito, e si chiarirà tutto poi, in realtà a strettissimo giro, riguardo il fatto che Elly Schlein negli ultimi giorni, negli ultimi 15 giorni, mi raccontavano, avrebbe contattato in realtà Alessandro Onorato per chiedergli in qualche modo di accentrare, di riunire, di rinsaldare lui il centro, anche in vista delle primarie. Quindi alla base ci sarebbe un accordo tra Schlein e Conte. Mi rendo conto che il racconto è un po' così entomologico. Gli avrebbe chiesto in qualche modo, dicevo, di rinsaldare il centro, perché sarebbe più vantaggioso, e per Elly Schlein e per Giuseppe Conte, avere un solo centro, di modo da andare più facilmente poi al ballottaggio, e poi, insomma, liberi tutti. Addirittura
1: Ma
0: c'è chi dice
1: sai
0: che
1: che
0: ci
1: mi
0: sarebbe
1: fai venire
0: stato
1: in mente, Ginevra, quella famosa frase di Nenni, che però si applicava ai socialisti. Diceva Nenni: i socialisti non si dividono, si sminuzzano. Ormai questo adagio può essere applicato benissimo al centro politico, ahimè, nel senso proprio di una grande dispersione, di una grande eredità. Peraltro oggi un po' su tutti i giornali si racconta di Aldo Moro, perché oggi è il 23 settembre. Aldo Moro nasceva il 23 settembre del 1906, quindi, insomma, è un anniversario. Però, ecco, guardare oggi
2: Ciao,
1: l'eredità di
2: Onda.
1: quella grande tradizione
2: Invi.
1: democristiana, si ha proprio il senso di una
0: È
1: passione.
0: diasporica, diciamo. Sì,
2: Grazie,
0: è
2: ciao.
0: diasporica, è vero, è esattamente così. E insomma, quindi un po' il quadro è questo: il centro in questo caso di Elly Schlein. Staremo a vedere qual è nei prossimi giorni.
1: Peraltro, a proposito di centro, di partiti moderati, ti porto su un'altra polemica che in questi giorni è stata molto presente sui giornali, ma anche tantissimo sui social, percepita anche appunto dai più giovani, perché diffusa appunto dai canali, ad esempio di TikTok. Insomma, la gonna lunga, corta, tutto nasce da una metafora politica di Antonio Tajani, che forse l'ha detta male, come ha detto Giorgia Meloni, però, insomma, per parlare dell'affidabilità di un partito di centro e moderato, ha usato questa metafora, e poi ci ha messo il carico Vannacci.
0: Sì, anche lì appunto sminuzzata anche questa frase rispetto, come si dice sempre, al contesto. È sempre colpa del contesto che non viene adeguatamente misurato. Beh, al di là del fatto che, insomma, anche gli uomini a volte portano le gonne, c'è la moda genderless che va avanti da un po' di tempo. No, io credo che quella sortita di Antonio Tajani sia stata un po' goffa, sempre se vogliamo ridere, anche perché il suo partito fu a suo tempo il partito delle minigonne, che
1: certo.
0: noi peraltro amiamo. Detto questo, come dicevi tu, è arrivato poi Vannacci, prima sulla carta stampata, tra l'altro l'ha detto proprio
1: A
0: al
1: Carmelo
0: foglio,
1: Caruso, al
0: e poi
1: foglio,
0: a
1: certo.
0: Carmelo Caruso, sì, poi dopo pochissime ore a Giovanna Pancheri, e poi questa gigantesca eco sui social.
1: Ma
0: È
1: infatti questo mi fa
0: interessante
1: pensare, il
0: perché.
1: fatto che fosse prima sul foglio ieri mattina, cioè che Vannacci, quella cosa su la frase le donne le preferisco senza gonna, cioè l'abbia proprio voluta dire, non è una frase che gli è sfuggita, perché
0: Certo,
1: appunto l'ha detta Carmelo
0: certo.
1: Caruso e poi l'ha ripetuta Sky. La voleva
0: Sì,
1: dire, gli
0: ma
1: piaceva.
0: la voleva dire, probabilmente se l'era preparata. Ti aggiungo anche che poi io l'ho sentito e lui mi ha detto: ma che maliziosi, ma io potevo anche voler dire che mi piace la donna con i
1: Con i
0: pantaloni
1: pantaloni,
0: perché non porta la.
1: certo.
0: Detto questo, comunque a chiudere la metafora, sono state poi le donne senatrici del PD che ieri si sono messe in gonna a Palazzo Madama, e che, insomma, per confutare l'uno e l'altro, il maschio della gonna lunga, il maschio senza la

0: adattato, come dire, gli stilemi, il sistema, eccetera. Quindi insomma, c'è stato un po' un incartarsi generale, dove probabilmente a spuntarle è proprio il generale che in qualche modo detta la linea, in questo caso la linea della gonna.
1: Ma tu sei una donna di cultura, allora ti faccio questa domanda: non c'è anche un po' un tema di linguaggio politico più ampio, cioè di una difficoltà in questo caso del centrodestra a parlare di elettorato femminile senza scivolare o nel paternalismo o nella battuta sessista?
0: Ma guarda, c'è un problema sì generale, però non lo circoscriverei alla parte destra.
1: No, infatti ho detto in questo caso nel centrodestra, perché sì, i due sono ora collocati nel centrodestra, ovviamente.
0: Ma come hai detto tu, probabilmente Vannacci lo voleva proprio dire, anche per poi ritornarci sopra, in qualche modo ricamarci sopra. Ieri evocava, ci ricordiamo, di quando Romano Prodi, credo meno di un anno fa, tirò la ciocca di capelli a una donna. C'è in generale sicuramente un retaggio, a me non piace assolutamente dire patriarcale, perché è una parola troppo seria che non c'entra assolutamente niente con così i fumi che noi respiriamo, che sono invece attengono a maschilismo, eccetera. C'è sicuramente un retaggio, però lo devo dire, lo trovo piuttosto trasversale, ecco. Il retaggio poi è sgominato dal fatto che per fortuna la segreteria del Partito Democratico, del più importante partito di opposizione, e Palazzo Chigi sono occupate, come si diceva, occupa il PD da due donne. Quindi sì, diciamo, è molto più complesso di ogni semplificazione. Certo, in alcuni maschi resiste insomma la difficoltà, ma perché i maschi non sono abituati, essendo figli e nipoti di uomini che non erano in contatto con le donne sui luoghi di lavoro, ne hanno ereditato, diciamo, la difficoltà ad avere a che fare con la donna. La donna, come dire, così è l'imprevisto, no? In determinati contesti, quindi io direi che ancora non si sono abituati. Ma
1: hai ragione a sottolineare il fatto che non si tratta di un problema, diciamo così, dei maschi, degli uomini che fanno politica nel centrodestra, nel centrosinistra. Ci ricordiamo tutti quella battuta infelice, lì veniva dal Movimento 5 Stelle, sulle ginocchiere. Quindi insomma
0: sì.
1: Il tema è più ampio e forse, come dici tu, è tutto maschile. Ginevra, le prime pagine oggi dei giornali sono dominate dalla doppia polemica politica, da una parte sulle classi, la composizione delle classi, dall'altra sul deficit. Forse questo è il tema più concreto, quest'ultimo, quello del deficit, perché ci prepariamo settembre, ottobre, fino a dicembre, la legge di bilancio, un'ampia sessione, e sarà una legge di bilancio probabilmente diversa da come il centrodestra se l'era immaginata. Si riducono i margini per manovre, diciamo così, dal profumo più elettorale.
0: Certo, infatti nelle ultime ore si cerca poi una manovra, prima della manovra che potrebbe essere quella di negoziare con Bruxelles l'attivazione magari parziale della clausola di salvaguardia per energia e difesa, poi trattare per la procedura di infrazione, ovviamente strappando in questo caso un sorriso a Guido Crosetto. La proposta arriva dall'ala meloniana del governo. C'è poi l'altra idea, così, di Salvini, del maxi scostamento. Al centro, come spesso capita in questi casi, c'è il ministro Giorgetti, il tessitore, che non sembra così persuaso né dall'una né dall'altra proposta. C'è però da dire, come elemento in più, anche questo è stato raccontato questa mattina sui giornali, che ai piani più bassi, cioè sotto il governo, a livello credo soprattutto parlamentare, si evoca così la figura della mano invisibile, no? Della manina dell'Istat, dell'Istat addirittura qualcuno ha detto come magistratura democratica, diciamo dell'Istat non particolarmente simpatizzante, e addirittura qualcuno ha detto grillina, l'Istat grillina, quindi non particolarmente amica di questo governo. Nel governo c'è chi, appunto, chi si rammarica, chi bestemmia e chi evoca le manine, quindi c'è una sfumatura anche qui di colori del dispiacere.
1: Esatto, grazie a Ginevra Leganza, giornalista del Foglio. Ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.

0: lavoro.
1: Grazie, grazie anche a te. Ciao.
0: E allora si parlava con Ginevra della grande eredità politica del centro democristiano, e accennavo al fatto, ma mi sono lasciata qualche istante per tornarci su, accennavo all'anniversario, 23 settembre 1916 nasceva Aldo Moro. Oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, sarà svelata la sua opera Omnia, che è già disponibile online. E allora sui quotidiani vi segnalo Mario Aiello sul Messaggero, che titola "Uno statista da riscoprire". Paradossale che sia da riscoprire Aldo Moro con la carriera all'interno dello Stato che ha avuto 7 volte alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Angelo Picariello, e qui sono su Avvenire, intervista lo storico Renato Moro, che tanta della sua opera ha dedicato alla grande famiglia democristiana in generale e all'attività politica di Aldo Moro in particolare. L'altra vita di Aldo Moro, così si intitola il pezzo di Angelo Picariello, sono a pagina 17 di Avvenire. Intellettuale oltre che politico, la pubblicazione online dell'intera opera politica, giuridica e intellettuale riapre una questione: quanto della complessità dello statista è rimasto non raccontato? La rilettura dei suoi scritti mostra la continuità di un pensiero che mette al centro la persona, e qui insomma c'è tutto l'eco anche del pensiero filosofico, che è quello personalista, quello di Jacques Maritain, che è quello insomma su cui si è formato anche appunto da un punto di vista intellettuale e filosofico Aldo Moro, non soltanto come politico. Noi siamo arrivati in chiusura anche questa mattina della nostra rassegna stampa, grazie come sempre alla squadra dell'edicola di Radio 1, Mauro Convertito ad Amarra, Giovanna Insardi oggi alla parte tecnica, e come ogni mattina ormai dopo di noi il post scriptum di Alessandro Campi, che ci parla questa mattina di Francesco Domenico Guerrazzi, il più venduto letto, anche se non molto ricordato ormai, romanziere dell'Ottocento. E allora il microfono ad Alessandro Campi, noi ci risentiamo domani con l'edicola.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Alzi la mano chi ha mai sentito parlare di Francesco Domenico Guerrazzi. Non vi vedo, ma immagino siate in pochi. È stato lo scrittore dell'Ottocento italiano, forse più celebre, più venduto. I suoi libri andavano a ruba, venivano continuamente ristampati dagli editori. Una fortuna straordinaria, anche se oggi si tratta di un personaggio totalmente dimenticato. È stato l'inventore del cosiddetto romanzo storico, il suo bestseller che ancora oggi si cita, e l'assedio di Firenze, ma scrisse anche nel 1827 la battaglia di Benevento e altri libri come Isabella Orsini e Beatrice Cenci, libri voluminosi scritti con uno stile ridondante, molto passionale, storie intrise di sangue, mistero, vendetta, anche di erotismo, quindi forse questo spiega anche perché all'epoca fossero così grande successo. Guerrazzi era un tipico esponente del nostro risorgimento, un cospiratore mazziniano che era stato anche giornalista, uomo politico, al solito prigioniero, esule, fu anche deputato al Parlamento italiano, ebbe anche degli incarichi politici importanti. Nel febbraio 1849, per esempio, lui era toscano, livornese. Dopo la fuga del Granduca Leopoldo II, Guerrazzi partecipò al governo provvisorio insieme a Giuseppe Montanelli e Giuseppe Mazzoni. Poi ci fu la restaurazione del governo legittimo e quindi questa vicenda finì e Guerrazzi fu nuovamente costretto a farsi esule. Ma non ci interessa la vicenda politica quando appunto quella letteraria. In particolare il suo modo di concepire la scrittura, la letteratura, come qualcosa di intrinseco politico, le parole utilizzate come un'arma per mobilitare, per accendere passioni, un'idea di impegno politico attraverso la letteratura che è diventato poi un po' probabilmente un canone della storia nazionale. Riguardo ai contenuti, come dicevo, essendosi Guerrazzi formato sulla

0: tradizione del romanzo noir inglese, Anne Radcliffe in particolare. Beh, insomma, c'è questo gusto per il macabro, per le atmosfere tenebrose, per gli intrecci violenti, che oggi forse è un po' distante dalla nostra sensibilità, anche se ha sedimentato molto, secondo me, nella cultura italiana. Faccio un accostamento ardito: non so quanti di voi conoscano e amino il cinema di Mario Bava, un regista ingiustamente dimenticato, ma insomma i suoi titoli più famosi, La maschera del demonio,
1: l'orrore, l'angoscia, il terrore sono parole impressionanti, ma più delle parole il freddo linguaggio delle immagini può dimostrare che La maschera del demonio è veramente un film dalle emozioni straordinarie.
0: La frusta e il corpo.
2: Ti faccio paura, eppure una volta ti piacevo.
3: Sì, una volta.
0: Così intrisi di atmosfere cupe, cripte, castelli, streghe, sangue, erotismo, secondo me in qualche modo erano debitori della visione di Guerrazzi, ma diciamo questo un po' è un inciso. Torno al Guerrazzi, scrittore attivista, scrittore militante, uno scrittore che oggi è difficile da leggere proprio per questo suo eccesso di ridondanza e anche perché scriveva centinaia e centinaia di pagine. Oggi siamo un po' disabituati alla lettura dei libri troppo grandi, troppo impegnativi, quindi sia una questione di stile, sia una questione di gusto letterario, sia una diversa capacità di concentrazione ci renderebbe Guerrazzi un autore particolarmente ostico. Ma questa sua idea dello scrittore attivista molto impegnato sulla scena pubblica, abile anche nell'autopromozione, sempre pronto alla denuncia, convinto che le parole servano non soltanto a rappresentare la realtà ma a modificarla, convinto che la letteratura debba essere uno strumento di battaglia e che un romanzo possa contribuire a formare una coscienza politica e una coscienza civile, lo scrittore che deve prendere posizione. Beh, tutto questo, come dicevo, Guerrazzi lo ha interpretato al meglio nella sua epoca, rendendolo molto famoso, ma è un canone, è un modello che è continuato nella nostra storia nazionale e mi interessava stabilire una genealogia. Non so quanto possiate essere d'accordo, ma insomma questa figura di scrittore attivista che prende posizione, che partecipa alle campagne civili, oggi naturalmente con altri strumenti, la televisione, i podcast, i social network, i giornali. Insomma, noi abbiamo avuto scrittori come Pasolini e Sciascia che in fondo, fatte tutte le distanze del caso, un po' concepivano il loro lavoro letterario anche in questa chiave. Oggi, che ne so, forse Roberto Saviano.
4: Ho creduto che con le mie parole potevo cambiare le cose, ci ho creduto sino in fondo e alla fine sono che adesso mi prendono e mi chiudono in una stanza. Non è responsabilità di nessuno, mia. Sono io che ho voluto fare questa battaglia, sono io che mi sono distrutto la vita, quindi non do la colpa a nessuno, solo che sto cercando di metterla in ordine per trovare una soluzione.
0: Un altro nome che viene in mente è quello di Michela Murgia: trasformare la scrittura in una forma di denuncia e di intervento civile, lo scrittore come figura pubblica e militante, naturalmente ognuno col suo stile e ognuno in aderenza ai propri tempi, ma ci vedo questa linea di continuità, cioè l'idea che lo scrittore non debba limitarsi a raccontare il mondo ma possa cercare di cambiarlo. Guerrazzi, uomo dell'Ottocento, ha combattuto le sue battaglie, lo ha fatto utilizzando molto la storia, una storia spesso manipolata, ricostruita ad arte, fantasiosa, il caso tipico del suo bestseller L'assedio di Firenze, ma l'idea era sempre quella, intervenire sulla realtà attraverso la letteratura, e questa mi sembra un'idea molto moderna che in qualche maniera ci spinge a ricordare la figura di questo curioso, strano e lontano personaggio, Francesco Domenico Guerrazzi.

Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna a Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Deficit 2025 al 3,1%. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti: usciremo nel 2027. Opposizioni, il governo ha fallito. Scuola, la premier Meloni difende il tetto agli stranieri in classe. Anche Mattarella è d'accordo. Da ministro redigeva circolari che invitavano a non concentrarli. Trump show all'ONU: Putin fermi la guerra, accordo con l'Iran o li annienta. Cuba fallita. E il segretario generale Guterres denuncia le violenze israeliane in Cisgiordania. Il ritorno di Alessandro Di Battista, videomessaggio dell'ex parlamentare 5 Stelle: i medici cubani mi hanno salvato la vita, sto sempre meglio, sarò presto di nuovo con voi. In attesa della Nations League, venerdì il debutto dell'Italia di Mancini contro il Belgio. Il nuovo CT punta su Pio Esposito al centro dell'attacco. Buongiorno da Luana Cremasco. Governo al lavoro per trattare con l'Europa per ottenere comunque flessibilità in vista della manovra, nonostante la doccia fredda dei dati Istat sui conti pubblici, con il mancato rientro con un anno di anticipo della procedura di infrazione.
2: Per un soffio l'Italia resta in procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. Il verdetto dell'Istat sui conti pubblici del 2025 conferma un rapporto deficit-PIL al 3,1% e rimanda al prossimo anno il rientro nelle regole europee. Il ministro dell'Economia Giorgetti prende atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Su questi l'esecutivo dovrà ora aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra, che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Così il bivio passa ancora una volta dall'Europa, da Palazzo Chigi. È già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia e scorporare dal deficit i soldi per difesa ed energia. La flessibilità può infatti diventare un nuovo PNRR, un portafoglio alternativo dove spostare voci di spesa in capo al bilancio dello Stato, ma mantenendo l'impegno con Bruxelles a restare prudenti sui conti pubblici. Gelsomina Testa, GR1.
1: Sui dati Istat e la posizione dell'Italia, le parole di Giorgia Meloni nell'intervista ieri sera a 5 minuti e Porta a Porta.
3: Si definisce molto dispiaciuta Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa, per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea alla luce dei dati Istat. Rivendica il lavoro molto complesso fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alle nuove misure sulla scuola giovedì in Consiglio dei Ministri per fissare un tetto agli stranieri nelle classi e evitare burka e niqab. Nessuna discriminazione, dice la Premier, che non legge le parole del Capo dello Stato come una contestazione e spiega perché.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno insomma invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: Una grande vittoria per Giorgia Meloni, ridare agli italiani la scelta dei parlamentari con le preferenze nella nuova legge elettorale, e se non ci sarà la fiducia, spiega, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Nessun taglio alla sanità per coprire l'abolizione del bollo auto, le regioni saranno rimborsate, assicura ancora la Premier, che vede Elly Schlein come sua naturale interlocutrice dell'opposizione, mentre a Vannacci chiede di chiarire il suo silenzio dopo aver rilanciato contro di lei la più vergognosa e infamante propaganda russa, dice Carla Macrellino, GR1.
1: Tornando ai dati economici e al tema della scuola, ne discutono anche le forze politiche. Sentiamo.
6: Diminuisce il deficit, cresce il PIL, Fratelli d'Italia fa eco alla Presidente del Consiglio. Il vice premier leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento da miliardi di manovra, su cui l'altro vice premier, l'Azzurro Tajani, annuncia un vertice di maggioranza. Stefania Craxi.
7: Abbiamo alzato il rating, abbassato lo spread, la ricetta per noi è sempre quella, conti in ordine e meno tasse.
6: Fallimento della destra, accusa il PD. Paese in ginocchio, denuncia il 5 Stelle Giuseppe Conte.

0: Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, avremo un budget importantissimo.
1: Con questi numeri se la prendono, con i bambini stranieri rincara da VS Nicola Fratoianni, tema stranieri in classe che divide gli schieramenti, misura di buonsenso per la maggioranza, d'accordo con la premier anche Roberto Vannacci, ma le opposizioni reagiscono indignate alle parole su Mattarella. Giorgia Meloni senza controllo fa propaganda sulla pelle della scuola pubblica, l'affondo dei 5 Stelle, tira la giacca al Presidente della Repubblica. Non ha senso dello Stato. Le parole della segretaria PD Elly Schlein. Francesco Macaro, GR1.
2: Altro tema, la previdenza. Popolazione in calo, aumento della speranza di vita, un numero crescente di anziani spostano più in là la soglia per accedere alla pensione. Lo evidenzia la Ragioneria Generale dello Stato.
3: L'inverno demografico gela le aspettative di chi non vede l'ora di andare in pensione. Secondo il rapporto della Ragioneria dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, nel 2029 la pensione di vecchiaia scatterà a 67 anni e 6 mesi. Sale anche la soglia per il pensionamento anticipato. Agli uomini saranno richiesti 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi dal 2031. Per le donne è previsto un anno in meno. Alberto Brambilla, presidente Centro Studi Itinerari Previdenziali.
4: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni.
3: L'aggiornamento della Ragioneria Generale dello Stato è legato alle aspettative di vita. Il rapporto segnala inoltre una crescita della spesa pensionistica spinta dall'uscita dal lavoro delle generazioni del baby boom. Il picco è previsto nel 2041 con una spesa pari al 17,1% del PIL. Amalia Carosi, GR1.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesi per oggi il discorso del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Ieri i lavori sono stati inaugurati dal segretario generale Guterres e poi sul podio il presidente Trump, che oggi avrà un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, mentre ieri ha parlato soprattutto delle guerre in corso.
5: I have a big decision to make. Will a deal be made?
6: Faccia un accordo o sarà annientato. Trump minaccia l'Iran, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati di Teheran è andato così bene che il tycoon si dice ancora una volta convinto che alla fine un accordo ci sarà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendolo uno stato fallito e provocando l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Toni più concilianti quest'anno verso l'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra. Putin fermi il conflitto. E con Zelensky dice abbiamo un rapporto molto forte. Tra i due c'è stato ieri un faccia a faccia. Anche se durante la sua presidenza si sono aperti nuovi fronti di guerra e altri conflitti si sono aggravati, Trump si descrive come l'uomo che porta la pace nel mondo e torna ad attaccare la giustizia internazionale, invitando gli stati ad abbandonare la Corte Penale. Una visione opposta a quella di Guterres al suo ultimo intervento da segretario generale dell'ONU. Difende il ruolo del diritto internazionale e denuncia violenza e insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Azzurra Meringolo, GR1.
2: A margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito due basi militari americane sull'isola annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO. Stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza dalla Danimarca. Soddisfazione tra Bruxelles e Washington per l'accordo raggiunto. Per l'Italia all'Assemblea ONU partecipa il ministro Antonio Tajani, che ha avuto un colloquio con il responsabile degli esteri iraniano Araghchi. L'Iran è favorevole al dialogo ma non teme lo scontro militare, ha affermato Tajani, aprendo all'ipotesi di ospitare eventuali negoziati in Italia. Sentiamolo.
7: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele.
2: La cronaca ha confessato il ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha adescato e violentato un ragazzino di 12 anni. È stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.
8: Davanti agli agenti della polizia di Torino, subito dopo il suo fermo, ha provato subito a giustificarsi. Ha detto di essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, che non era in lui in quel momento. 20 anni, italiano di origini egiziane, senza fissa dimora, è lui responsabile della terribile violenza che si è consumata venerdì pomeriggio ai danni di un ragazzino di 12 anni.

0: I gatori lo hanno fermato a pochi passi dal parco dove aveva trascinato la sua vittima a bordo dello stesso monopattino con cui l'aveva adescato. Ha precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Fondamentale per la sua individuazione la telecamera del mini market dove aveva portato la vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché a suo dire lo vedeva scosso. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
1: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
0: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Insulti, schiaffi ai bambini di un asilo nido a Roma, sospesa e indagata per maltrattamenti una delle maestre.
3: Un asilo nido comunale del quartiere Appio Latino a Roma, al centro di un'indagine dei carabinieri per presunti maltrattamenti su bambini di soli 3 anni che sarebbero stati strattonati, schiaffeggiati e costretti a subire minacce e vessazioni da un'educatrice di 62 anni. Le indagini sono partite lo scorso mese di maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori. I militari della stazione di Roma San Giovanni hanno acquisito immagini e audio provenienti da intercettazioni registrate all'interno della scuola, documentando i presunti episodi di violenza che hanno portato alla sospensione dell'educatrice. Immagini che mostrerebbero i piccoli sollevati bruscamente e colpiti con schiaffi alla nuca, sulle braccia, ma anche al volto e sulle gambe. La procura di Roma ha chiesto la misura cautelare interdittiva che i carabinieri hanno eseguito. La donna è gravemente indiziata del reato di maltrattamenti su minori affidate alle sue cure per educazione ed istruzione. Sara Berta, GR1.
2: Non ce l'ha fatta il bambino di 7 anni che in bicicletta a Torino è stato investito da un'auto. Nell'urto il piccolo che stava andando a scuola accompagnato dal padre aveva riportato più traumi. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tornato a parlare Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, tornerò presto, ha detto in un video trasmesso dalla 7, l'ex parlamentare 5 Stelle che ha ringraziato i medici cubani per avergli salvato la vita. Di Battista ha aggiunto che quando tornerà in forze racconterà cosa gli è accaduto e quanto sta succedendo nell'isola dei Caraibi. Cuba sta subendo un assedio medievale dagli Stati Uniti e da Trump che fa il bullo. Queste le parole di Di Battista. Il meteo, prevale il cielo sereno su quasi tutta l'Italia. Per le previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo soleggiato su gran parte del paese, a parte Calabria e Sicilia. Domani stesso copione, ma venerdì mattina arriva una perturbazione dapprima il nord-est, poi il medio adriatico, successivamente andrà al sud. Per il fine settimana ci aspettiamo un deciso miglioramento con ampi spazi di sereno e qualche pioggia residua solo sulla Sicilia.
2: Amano l'aglio, a tal punto da fondare un'associazione di assaggiatori. È la storia di un gruppo di amici che in provincia di Bergamo intende valorizzare uno dei prodotti più usati in cucina. Sentiamo.
5: Un anno fa, dopo l'assaggio di 2 teste d'aglio cotte al forno, Luca Scainelli, gourmand e appassionato di cibo, ha un'illuminazione. Quei bulbi deliziosi meritavano un'associazione di assaggiatori. Così, con 7 soci, ha fondato a Songavazzo, in provincia di Bergamo, Vampiri Italiani.
6: I vampiri da sempre lo odiano e scappano dall'aglio, e mentre noi, il nostro detto è, loro lo fuggono e noi lo assaggiamo.
5: Quali le finalità dell'associazione?
6: Scoprire che cos'è l'aglio, come si può utilizzare in tutte le sue forme, perché noi partiamo da quello cotto fino ad arrivare a quello crudo, poi c'è l'aglio nero, l'aglio affumicato, eccetera eccetera.
5: Bisogna dire che ad alcuni non piace per l'odore molto forte.
6: A me succede che a volte quando io parlo di aglio ho proprio la gente che scappa, ma senza averlo mangiato, né? Probabilmente è una cosa anche un po' psicologica.
5: C'è un rimedio per i problemi di alito?
6: Un po' di latte fresco, non scremato, intero, della mela con la buccia e masticare un po' di menta.
5: Anche perché in cucina rimane fondamentale.
6: L'aglio va a completare tantissimi prodotti, cambia completamente il risultato finale di quello che tu hai.
5: Federico Mello, GR1.
2: Sport, l'Italia del ciclismo trionfa ai mondiali in Canada. Ore di fibrillazione invece per gli azzurri della pallavolo e del calcio.
7: -2 Italia-Belgio, prima partita di Nations League che si giocherà a Roma. E venerdì all'Olimpico ci sarà anche l'atteso esordio, meglio dire ritorno, di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Intanto cresce la curiosità sulla formazione che sfiderà i Diavoli Rossi. Di sicuro sarà un 4-3-3 con Pio Esposito favorito per il ruolo di centravanti. Il nuovo commissario tecnico ha comunque più di 48 ore per sciogliere sciogliere tutti i dubbi. Molto meno tempo ha invece a disposizione

Fede Giorgi, CT della Nazionale di Pallavolo, che stasera alle 21.05 affronterà la Finlandia nell'ultimo quarto degli europei. Non esistono squadre facili, ci vuole come sempre grande concentrazione, le parole del CT azzurro. La vincente troverà poi la Francia di Gianni. E intanto Mondiale di Ciclismo di Montréal è arrivata la terza medaglia per l'Italia, il fantastico oro nella staffetta mista composta da Ganna, Cattaneo, Sobrero,

0: svedese. Per celebrare poi i 40 anni del loro brano più iconico, The Final Countdown, al via nei prossimi giorni il nuovo tour con data italiana il 14 ottobre a Milano. Sono le 7:15, la linea vai GR regionali, poi radio anch'io, i temi di oggi, le missioni internazionali, il ruolo dell'Italia, la missione a Spides, poi in ultima parte i dati Istat sul rapporto deficit-PIL con Francesca Rinaldi, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8, tutti voi una buona giornata.
1: Ci sono le 4 stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza 4 stagioni, no?
1: Ma c'è anche la 4ª stagione de Il Rosso e il Nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo!
2: Impossibile!
3: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Ciao Fede,
5: non è vero.
4: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
6: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
7: Nessun copione, prima che tutto cambi.
8: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
4: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
7: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Proiettile alla Corte dei Conti, la polizia indaga sul mittente, le reazioni politiche, intimidazione inaccettabile.
13: Tra Slovenia e Italia restano i controlli, Roma non accoglie le richieste di Lubiana, le decisioni del trilaterale di Pordenone.
12: Esuberi Electrolux, nuovo incontro al Ministero il 5 ottobre. Snyder, dopo il passaggio di mano, punta al rilancio dello stabilimento storico.
13: Sicurezza nel lavoro portuale. L'INAIL presenta i risultati dei progetti sviluppati per lo scalo. Cybersicurezza, gli ingegneri, a congresso in Porto Vecchio.
12: Udine punta ad ampliare l'accoglienza dei richiedenti asilo. 65 posti in più, ma servono i fondi del governo.
13: Guerra e migrazione a Giuliano, il convegno annuale dedicato ai diritti. Intervista con il direttore del centro Balducci.
12: Soccorso in mare, esercitazione congiunta nel Golfo di Trieste e Lignano. I sindaci aprono il G20 delle spiagge.
13: I cambiamenti climatici attraverso le statistiche, i numeri della regione sul nostro rapporto con l'ambiente.
12: Le 7:19, buona giornata da Lorenzo Giroffi e Giampaolo Mauro al microfono. Subito uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 16 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi, a Gorizia 10, a Udine 10 gradi e mezzo, Pordenone 11 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 6, a Tarvisio e Sappada 1 grado e 5 decimi, a Forni di Sopra 5 gradi e mezzo, sul Piancavallo 5, 4 gradi sull'Ussari, sullo Zoncolan 3 gradi e mezzo, sulla costa ancora a Lignano e a Grado 16, temperatura del mare 22 gradi in entrambe le località.
13: E ora le previsioni di ARPA regionale. Oggi il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile, ma minore nuvolosità è attesa nel pomeriggio verso pianura e costa. Soffierà ancora borino o bora moderata nelle prossime ore, in seguito brezza. Temperature sotto la media del periodo.

0: C'è la cronaca in apertura, una busta con dentro un proiettile è stata recapitata ieri mattina alla sede regionale della Corte dei Conti a Trieste. Unanime lo sdegno delle istituzioni e della politica sul gravissimo gesto intimidatorio, indaga la polizia.
1: Una busta da lettere classica senza mittente, con dentro un proiettile, è stata recapitata questa mattina alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Arrivata per posta ordinaria e indirizzata genericamente alla magistratura contabile, è stata aperta da una dirigente che, una volta resasi conto del contenuto, ha allertato le forze dell'ordine e nel pomeriggio ha sporto denuncia. A occuparsi del caso è la Digos. Da parte dei vertici della Corte nessun commento e massimo riservo, sia dalle sezioni regionali di controllo e giurisdizionale, sia dalla Procura regionale. Attualmente ci sono diversi casi su cui sta indagando, da vicende amministrative sull'attività delle precedenti amministrazioni del porto di Trieste alla mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della regione e degli enti locali, il cosiddetto comparto unico. Subito le reazioni del mondo politico. Un'intimidazione di questo tipo non può essere minimizzata e merita la condanna più decisa da parte di tutta la comunità, lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Per il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Trieste, Nicole Mattioni, tentativi di minaccia come questo rappresentano un attacco intollerabile che minano le fondamenta della legalità e della democrazia del nostro paese. Di fronte a un'intimidazione di questo tipo, la risposta delle istituzioni deve essere ferma e senza ambiguità, afferma una nota dei consiglieri regionali di Forza Italia. La terzietà, l'indipendenza della magistratura contabile rappresentano un presidio fondamentale per la legalità e la tutela delle risorse pubbliche, sottolinea poi Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico. Mentre per la consigliera regionale Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle è ferma la condanna per un gesto grave che non deve e non può in alcun modo minare il rispetto e l'indipendenza delle funzioni giurisdizionali di controllo. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Rafforzare i confini esterni dell'Unione Europea, aiutando soprattutto la Croazia, e rilanciare il ruolo di Frontex è la soluzione proposta per il fronte dell'immigrazione illegale nel trilaterale Italia-Slovenia-Croazia a Pordenone con i tre ministri degli interni. I controlli ai confini con la Slovenia resteranno in vigore almeno fino al 18 dicembre.
3: A quasi tre anni dalla reintroduzione dei controlli ai principali valichi di confine con la Slovenia, per il governo italiano non ci sono ancora le garanzie di sicurezza per la piena attuazione di Schengen auspicata dall'Europa.
4: L'obiettivo condiviso è quello di addivenire quanto prima a un ripristino, insomma, della libera circolazione, ma come ho precisato questo deve avvenire in una cornice di massima sicurezza che noi crediamo di poter e confidiamo di poter raggiungere quanto prima anche attraverso altre iniziative comuni.
3: Nel 2026 ingressi irregolari nell'Unione Europea in calo del 28% rispetto al 2025, del 42% rispetto all'anno precedente, ma dal vertice trilaterale di Pordenone i ministri degli interni di Italia, Slovenia e Croazia auspicano un ulteriore rafforzamento dei controlli ai confini esterni croati e della cooperazione investigativa.
4: Ci siamo anche ripromessi di rinnovarli questi pattugliamenti congiunti e di farne anche un modello da poter proporre all'Unione Europea.
3: Iniziate le discussioni per uffici congiunti di polizia tra Italia e Slovenia. Il croato Davor Božinović chiede che l'agenzia europea Frontex sia più incisiva in Bosnia e inizi a gestire i rimpatri. Ha auspicato una maggiore omogeneità sulle politiche dei visti d'ingresso in area balcanica per i lavoratori extra UE. La Slovenia a giugno ha interrotto i controlli ai confini con Croazia e Ungheria e si attende che lo stesso faccia l'Italia. Il personale dislocato sul territorio, ha affermato il ministro Matos, ha permesso di intercettare un maggior numero di migranti irregolari. Ma i tempi potrebbero non essere brevi, fa intendere il ministro Ciriani, citando le 12.000 persone rintracciate e 711 arresti effettuati in questi tre anni. Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.
5: E rivendichiamo questa scelta. La scelta ha funzionato e quindi chiediamo che sia giusto continuare finché le condizioni non saranno modificate, ma la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.
3: Magna Gava, viceministro all'ambiente.
6: Anche la salvaguardia di tutte le infrastrutture energetiche fondamentali, soprattutto per quanto riguarda anche le interconnessioni che noi stiamo potenziando, ad esempio con la Slovenia.
3: Pordenone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Le autorità di Belgrado hanno annullato il provvedimento di espulsione e divieto d'ingresso per un anno in Serbia nei confronti di Massimo Moratti, ricercatore di Staranzano, esperto di diritti umani e collaboratore del portale Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Il provvedimento era stato emesso due settimane fa, mentre il 18 settembre la Serbia aveva concesso a Moratti una sospensione di 15 giorni in attesa della fine del procedimento di appello.
2: E ora i temi dell'economia e del lavoro. Alla Snyder, dopo le acquisizioni da parte del gruppo Colombo,

0: Lombini si punta al rilancio dello stabilimento di Maiano e alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori. Per la crisi Electrolux si torna a Roma, nuova convocazione al Ministero il 5 ottobre.
1: Per salvare almeno temporaneamente posti di lavoro e stabilimenti italiani della Electrolux, i tempi sono stretti. Prima tappa, il tavolo convocato per il 5 ottobre al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma. Obiettivo, per il titolare del Dicastero, Adolfo Urso, trovare una soluzione ponte per evitare licenziamenti. Dei 1.450 esuberi previsti in Italia, 463 riguardano lo stabilimento di Porcia, in provincia di Pordenone, e la chiusura degli impianti. Pietro Mancino, RSU Fiomme Electrolux.
2: La posizione di Finfiomme Win è sempre la medesima. Electrolux dia la possibilità di sviluppare piani industriali che riescano a dare una prospettiva a tutti gli stabilimenti italiani. Solo con questa premessa le parti potranno avviare una vera e propria discussione. Fintanto che questo nodo non sarà sciolto, non potrà iniziare nessuna interlocuzione e ci aspettiamo naturalmente un contributo positivo da parte del ministro Urso e del governo tutto.
1: Nella speranza che arrivi dalla multinazionale svedese un nuovo piano industriale meno pesante per i lavoratori, il ministro guarda anche all'Europa. Un settore dell'elettrodomestico strategico a livello continentale europeo frenerebbe la concorrenza asiatica e darebbe maggiori incentivi per chi volesse investire in Europa. Processo da chiudere entro ottobre, prima che si riunisca il board mondiale di Electrolux, per evitare che gli impianti italiani siano fagocitati da una riorganizzazione mondiale. E se i lavoratori di Electrolux aspettano il 5 ottobre, quelli della Schneider invece guardano con cauto ottimismo al futuro. Dopo essere stata acquistata per il 70% dal gruppo Colombini di San Marino, l'azienda udinese cerca il rilancio. Investimenti e valorizzazione della forza lavoro per trasformare lo stabilimento di Maiano nel principale polo produttivo per le cucine del marchio sammarinese, sul tavolo del nuovo consiglio d'amministrazione. Paolo Fregonese, segretario Filca CISL Friuli Venezia Giulia.
3: Mi auguro però che questa volta ci sia veramente un cambio di passo industriale e che ci sia soprattutto un progetto industriale serio e concreto. Il nostro compito come sindacato sarà quello di monitorare e presidiare gli impegni che sono stati presi in queste settimane.
1: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Esoscheletri per ridurre lo sforzo fisico, barriere laser, sistemi di visione avanzata e monitoraggio dei mancati infortuni. È la sicurezza 4.0 sperimentata nel porto di Trieste, al centro del convegno Il porto che innova la sicurezza, in programma oggi alla Torre del Lloyd. Saranno presentati i risultati dei progetti sviluppati da INAIL, Friuli Venezia Giulia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e ASUGI. Tra le sperimentazioni, l'utilizzo di strumenti per limitare il sovraccarico biomeccanico durante le movimentazioni, tecnologie per individuare situazioni di pericolo e simulatori per l'addestramento negli ambienti confinati. Particolare attenzione anche ai cosiddetti near miss, gli incidenti sfiorati. Analizzarli permette di individuare i rischi prima che si trasformino in veri infortuni. L'obiettivo, conclusa la fase di sperimentazione, è trasferire le soluzioni che hanno dato risultati positivi nelle attività quotidiane dei porti, rendendole strumenti stabili di prevenzione e sicurezza.
0: L'intelligenza artificiale è ormai capace di elaborare informazioni, produrre contenuti e intervenire in un numero crescente di decisioni. Ma fino a dove possiamo delegare alle macchine e cosa invece deve restare necessariamente umano? È la domanda al centro dell'incontro in programma quest'oggi all'Università di Udine, dove filosofi, giuristi e informatici si confronteranno sul rapporto tra persone e tecnologie algoritmiche. Una riflessione che parte dalla necessità di costruire un'intelligenza artificiale che rimanga al servizio dell'uomo e non ne sostituisca il ruolo. Ne parliamo con Elvio Ancona, professore di filosofia del diritto all'Università di Udine, che ci chiarisce il concetto di intelligenza artificiale antropocentrica.
5: Questa espressione, intelligenza artificiale antropocentrica, può essere ricondotta a un principio filosofico che fa capo a Immanuel Kant. Il principio kantiano secondo cui l'umanità in tutti i suoi membri e in tutte le sue fasi, forme e condizioni dovrebbe essere trattata sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Ecco, questo principio applicato all'ambito operativo delle nuove tecnologie comporta che la progettazione e l'uso dell'intelligenza artificiale debbano essere giudicati alla luce degli effetti che producono sulla dignità, sull'autonomia e sulla vulnerabilità delle persone.
0: Il rischio qual è? Affidandoci sempre di più agli algoritmi, non deleghiamo soltanto delle funzioni, ma anche una parte della nostra capacità di scegliere e anche di assumerci le responsabilità. Dove va posto il limite?
5: Questo è sicuramente

0: vero, e questo è il grande rischio che stiamo correndo. Io credo che proprio sotto questo profilo si rende necessario il cosiddetto controllo umano significativo sull'uso delle tecnologie, che mai dovrebbero essere utilizzate per finalità che in qualche modo, in qualsiasi modo, possano strumentalizzare, degradare, manipolare le persone umane. Ecco, questo dovrebbe essere evitato in qualsiasi modo, evitare che l'intelligenza artificiale possa decidere, che questi algoritmi possano decidere sulle vite delle persone.
1: A Trieste da oggi a venerdì il Congresso Nazionale degli Ingegneri dal titolo Nuove Frontiere, Nuove Responsabilità. Al centro della 3 giorni di lavori le strategie di difesa informatica a fronte di un rischio sempre più frequente, soprattutto in relazione a fornitori e partner. Oggi poco più di un terzo delle aziende italiane adotta le misure di controllo necessarie sulla catena di fornitura, il fronte debole della cybersicurezza, secondo le statistiche. Agli appuntamenti di questi giorni è annunciata la partecipazione di esperti ed esponenti del governo, tra i quali la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Calderone.
2: La regione aderisce alla piattaforma europea che semplifica tra l'altro le procedure degli appalti. Saranno gli emissari dell'Unione a formare i funzionari locali e assisterli nell'adozione di nuovi strumenti.
3: Rendere più rapida la macchina burocratica, garantire servizi efficaci, rispettare le normative in vigore è la sfida dell'Innovation Procurement Hubs, l'iniziativa dell'Unione Europea per innovare le procedure della pubblica amministrazione, un progetto al quale ha aderito anche la Regione, la prima in Italia a farlo insieme a una dozzina di altre realtà a livello europeo. Come ha spiegato l'assessore regionale al patrimonio Callari nell'evento di presentazione, insieme all'amministratore unico di Insiel Antonini e ad Anita Port, della Direzione Generale del Mercato Interno della Commissione Europea in videocollegamento, l'obiettivo del programma è rendere più competitivo l'apparato pubblico partendo dal settore degli appalti. Si tratta di una sperimentazione di circa 2 mesi. Gli emissari europei si occupano della formazione dei funzionari locali e li assistono nell'adozione di nuovi strumenti. Ad esempio, si lavorerà una nuova piattaforma digitale, e qui risulta fondamentale il contributo di Insiel, con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la centrale unica degli acquisti della regione e i fornitori, permettendo alla pubblica amministrazione di accedere subito ai cataloghi e alle attività offerte. Un meccanismo che snellirebbe anche i controlli dell'autorità sulla regolarità delle procedure, che potranno così fare verifiche in tempo reale. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Udine amplia l'accoglienza per i richiedenti asilo e migranti, 65 posti in più grazie all'adesione alla rete SAI e al modello diffuso. I progetti tuttavia hanno bisogno del sostegno finanziario del governo.
4: Udine punta a rientrare nella rete nazionale SAI, il sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati. La Giunta Comunale ha deliberato di presentare al Ministero dell'Interno una nuova proposta per complessivi 65 posti. Di questi, 50 destinati all'accoglienza ordinaria e 15 ai minori stranieri non accompagnati. Il Comune aveva già aderito in passato alla rete SAI con un progetto poi chiuso. Ora l'amministrazione intende riattivare sul territorio percorsi di accoglienza e integrazione sulla base dei nuovi avvisi pubblicati dal Ministero dell'Interno lo scorso 11 agosto. Carlo Giacomello, assessore all'equità sociale.
5: È interessante puntualizzare che queste sono indicazioni che vengono dal Ministero, di cercare che i comuni il più possibile possano aderire a questo tipo di accoglienza, che non è quella dei grandi numeri.
4: La strategia punta sul modello diffuso, una scelta politica e amministrativa che si contrappone alla gestione dei grandi numeri tipici del CAS, i centri di accoglienza straordinaria.
5: Il progetto SAI di accoglienza diffusa si basa appunto su degli appartamenti diffusi in un territorio dove vengono accolti piccoli gruppi di 4, 5, 6 persone, un sistema di integrazione più capillare.
4: I progetti prenderanno il via solo se arriveranno i fondi del Ministero. Lo stabilisce la delibera che subordina l'attivazione dei servizi allo stanziamento delle risorse da Roma. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Che cosa resta dei diritti quando non sono più garantiti a tutti? È la domanda al centro del 34esimo convegno del Centro Balducci di Giuliano, dedicato quest'anno al diritto di avere diritti. Guerre, migrazioni, libertà di informazione, disuguaglianze e crisi del diritto internazionale saranno al centro di incontri e testimonianze. La memoria avrà un posto particolare nel convegno, giornalisti, attivisti, volontari, diplomatici e ricercatori che hanno perso la vita mentre cercavano di raccontare le guerre e il mondo. Un impegno che quest'anno ha ricevuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica. Ne parliamo con Paolo Iannaccone, presidente del Centro Balducci.
6: Abbiamo ricevuto

0: con una grande commozione, e anche perché significa riconoscimento di un lavoro, quello che è stato preparato per il convegno, perché la medaglia è per il convegno, e quindi il tema forse molto caro al presidente Mattarella, il tema dei diritti umani, sempre più misconosciuti e sempre più vilipesi. E nello stesso tempo è anche un riconoscimento per quell'opera del Centro Balducci che da più di 30 anni porta avanti anche nella concretezza i diritti umani, nell'accoglienza e nell'ascolto delle realtà di povertà e di fatica del quotidiano. Ci sono tante situazioni dove i diritti umani vengono messi da parte, ovvero riconosciuti ufficialmente sulla carta, ma poi concretamente non riconosciuti nel pratico. Credo che questo sia un'attenzione che dovremmo avere a partire dai temi della salute, per arrivare al tema delle migrazioni, ma per arrivare a tantissime altre tematiche, come anche il diritto di libertà di parola e anche così la libertà di stampa.
1: Infatti voi ricorderete anche dei personaggi che sono spesi sia nella stampa che nel volontariato, nell'associazionismo. È proprio un convegno dove la memoria avrà un suo peso.
0: La memoria ha un suo peso, perché dimenticare quelle persone significa ucciderle due volte. Significa non permettere che quello che hanno vissuto nella disponibilità, nella generosità, nel servizio e nel lavoro che hanno portato avanti sia riconosciuto, e invece noi siamo chiamati proprio a partire da loro, dalla loro testimonianza, per dire che i diritti umani o sono di tutti o sono privilegi.
2: Gorizia ricorda gli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa mattina nell'Aula Magna del Liceo Classico Dante Alighieri si terrà la cerimonia commemorativa presieduta dalla prefetta Esther Fedullo. Saranno consegnate ai familiari le medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica a 6 cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. Previsto anche un momento di riflessione curato dagli studenti del Polo Liceale.
1: Proseguirà oggi in acque slovene l'esercitazione congiunta di soccorso in mare che ieri ha coinvolto uomini e mezzi d'Italia, Slovenia e Croazia. Scenario: il Golfo di Trieste. Lo scopo: affinare il coordinamento per le gravi emergenze.
3: Il cielo è limpido, il mare è calmo. La Guardia Costiera di Trieste è uscita in mare con la nave Bruno Gregoretti. Sta coordinando un'esercitazione internazionale organizzata da 3 agenzie europee, EFCA, EMSA e Frontex, per testare le procedure di soccorso tra Italia, Slovenia e Croazia. 42 gli uomini a bordo impegnati, 8 motovedette, la nave Ocean Sentinel dell'EFCA e un elicottero. Viene simulata una collisione e un affondamento di un motopeschereccio con a bordo 12 persone, rappresentate da altrettanti manichini. L'esercitazione consiste nel recuperare le persone in mare con le unità navali. Poi le operazioni di soccorso continuano con l'elicottero della Guardia Costiera che mette in atto il recupero di un malato grave dalla Ocean Sentinel. Il verricello scende e il soccorritore recupera l'uomo. Le aree di azione sono ripartite tra Italia, Croazia e Slovenia in una condivisione di procedure e mezzi. Ammiraglio Luciano Del Prete, direttore marittimo Friuli Venezia Giulia. Quante missioni fate di questo tipo ogni anno?
4: Di esercitazioni ne facciamo almeno 3 o 4 periodiche. Quelle internazionali almeno una l'anno la facciamo. Operazioni di soccorso in questa zona di mare siamo fortunati, non sono molto frequenti, diciamo che sono a favore delle unità da diporto che soprattutto nel periodo estivo navigano questo bellissimo golfo.
3: Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Da oggi è a Lignano Sabbiadoro la 9ª edizione del Destination Summit G20 Spiagge, che fino a venerdì riunirà sindaci, regioni ed esperti delle principali località balneari italiane. Al centro del confronto la proposta di legge sulle comunità marine, pensata per dare maggiori strumenti ai comuni che durante l'estate moltiplicano presenze, servizi e necessità. Le 23 destinazioni del network registrano complessivamente 55 milioni di presenze turistiche, il 12% del totale nazionale. Tra i temi anche la destagionalizzazione, il cambiamento climatico, gestione dei flussi e qualità dell'offerta. A Lignano il confronto partirà anche dai dati dell'ultima stagione: più presenze, ma una minore capacità di spesa dei turisti.
2: I cambiamenti climatici attraverso le statistiche, non solo quelle che riguardano le temperature o la piovosità. I numeri registrati dalla regione nel suo annuario riguardano in generale i nostri rapporti con l'ambiente. Ascoltiamo.
5: 37 giorni di fila senza pioggia è successa a Udine nel 2025, 12 giorni in più rispetto al 2024. Il dato arriva dall'annuario Regione in Cifre 2026, raccolta dei dati statistici del 2025. A Gradisca è caduta più pioggia, ma si è anche rimasti più a lungo senza, 30 giorni consecutivi contro i 25 dell'anno prima. A Trieste invece il periodo asciutto si è accorciato di un giorno.

0: sono saliti anche i picchi di caldo. A Trieste il termometro ha raggiunto i 37 gradi due decimi, oltre 2 gradi in più rispetto al 2024, 38 gradi di massima sfiorati a Udine e Gradisca di Sonzo. I rifiuti, 650.000 tonnellate, più del 73% viene raccolto separatamente, ma le differenze sono marcate. Nel pordenonese la differenziata supera l'86%, nel territorio triestino si ferma poco sopra il 50%. Il mare, nel 2025 il 99,6% delle acque di balneazione controllate è classificato eccellente. Pochi anche i problemi con l'acqua di casa, meno di 2 famiglie su 100 segnalano una fornitura irregolare contro circa il 10 in Italia. Bere dal rubinetto non convince invece il 13,7% delle famiglie, meno della metà rispetto alla quota nazionale che sfiora il 30%. Infine, gli alberi monumentali, esemplari di particolare valore per età, dimensioni o storia, la regione ne conta 542. È il numero più alto fra tutte le regioni, circa un decimo del totale italiano. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Le 7.41, siamo agli spettacoli, cinema, giornata conclusiva a Trieste per il festival I Mille Occhi. Stasera al cinema Ariston la premiazione del concorso internazionale giunto alla 25esima edizione. A seguire le ultime proiezioni, tra le quali Ball di Ivan Factor nell'ambito della sezione Kino Basaglia. Nel pomeriggio l'appuntamento finale con il gotico italiano e alle 16.45 una conversazione con critici e specialisti, tra i quali Teo Mora, autore del fondamentale saggio La storia del cinema dell'orrore.
2: Altri spettacoli di oggi, giornata di anteprime per il Festival del Coraggio, che sarà presentato questa mattina a Udine alle 18 a Cervignano, al Teatro Pasolini, lo spettacolo La cura del mondo, messo in scena dagli studenti dell'Istituto Randaccio, e l'illustrazione del programma del festival alla comunità.
1: A Trieste Dario Manfredini, 4 volte premio UBU, incontrerà il pubblico al Caffè San Marco alle 18, introdotto dal direttore del festival a Prodi, Lorenzo Acquaviva, e da Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all'Università di Trieste. L'appuntamento precede lo spettacolo Al Presente, che lo stesso Manfredini porterà in scena venerdì in Sala Bartoli.
2: Musica, sesto a Reghena, all'Auditorium Burovic alle 20.45, il concerto con l'Accademia d'Archi a Rigoni delle giovani violiniste che hanno vinto il concorso Piccolo Violino Magico nel 2023 e nel 2025. L'appuntamento è a sfondo benefico, il ricavato andrà all'Associazione Il Dono di Rossana per la ricerca sui tumori cerebrali.
1: Notizie di sport, tra calcio e moda, l'Udinese è protagonista alla Milano Fashion Week, dove il club ha presentato la maglia che celebra i 130 anni della società bianconera, realizzata in collaborazione con lo stilista Giuseppe Buccinà. In evidenza sulla divisa sportiva, color crema con dettagli neri e accenti color oro, una grande stella che richiama il simbolo storico dell'Udinese.
3: Rassegna stampa.
2: Passiamo ora alla rassegna stampa e all'edizione di Udine, Pordenone e Gorizia del Messaggero Veneto, che titola in apertura col vertice di Pordenone, diciamo, gli accordi su Schengen al confine con la Slovenia. Poi Udine, una 69enne sventa una truffa telefonica, tiene impegnato il falso appartenente alle forze dell'ordine, chiama il 112 da un altro telefono e fa arrestare il 32enne arrivato a casa per ritirare denaro e gioielli. Sempre ad Udine, una donna sulla cinquantina è stata fermata in via Poscolle mentre camminava con un'ascia in mano. Disarmata dalla polizia locale, è stata poi affidata ai sanitari. Cervignano, chiesti 4 anni per il presunto basista della Banda del Buco, specializzata in furti e danni di banche, supermercati e gioiellerie. Prata di Pordenone, segnalato un'auto d'epoca che esce di strada e si ribalta, ferito una coppia. Il marito è stato portato all'ospedale di Udine, la moglie a Pordenone. Cerdovado, acqua dichiarata temporaneamente non potabile in 2 fontane pubbliche dopo la scoperta di una carica batterica. La fotonotizia del Messaggero riguarda lo sport, presentata alla Milano Fashion Week, la terza maglia dell'Udinese per i 130 anni del club. Firmata da Giuseppe Buccinà, richiama Tina Modotti e Pierpaolo Pasolini e recupera la storica stella delle prime divise bianconere. E poi ancora dalle pagine sportive, morto a 87 anni, Toni Pontoni, figura storica del cicloturismo regionale.
1: Trilaterale divisa su Schengen, questo è il titolo di apertura anche per Il Piccolo, che poi affronta la questione dei prezzi dei carburanti attraverso il racconto di una grande impresa triestina dell'autotrasporto, Auta Marocchi, che taglia il traguardo dei 40 anni. Una parte della flotta dei camion è ritratta nella grande fotonotizia in prima pagina. Sull'edizione di Trieste altri richiami dalla cronaca cittadina, i rilievi sul responsabile del 118 in Asugi, i sindacati chiedono verifiche. E poi Villa Cosulic in degrado a Gretta, la soprintendenza chiede il salvataggio. Nella

0: Cultura, l'addio a Ugo Pierri, poeta e artista fuori dagli schemi, morto a 89 anni. Edizione di Gorizia e Monfalcone, nel capoluogo isontino, l'INPS perde 10 addetti, a rischio fascicoli e pratiche, titola il piccolo, e poi la pubblicazione del bando di gestione per il Pala Bigot. Da Monfalcone al San Polo, Oncologia riorganizza gli spazi, in ospedale come a casa, sacrificato per adesso l'ambulatorio della psicologa che garantirà il servizio ma senza una sede fissa.
1: Dalle pagine del Gazzettino, nell'edizione di Udine, blitz dell'ispettorato del lavoro nei campi della provincia di Udine durante raccolta della frutta e vendemmia. 7 lavoratori in nero su 16 controllati e 3 aziende agricole sospese. Sempre dalle pagine di Udine, la polizia mette in guardia dalle nuove truffe via SMS. I messaggi invitano a richiamare numeri 892 e 893 per false comunicazioni urgenti, con il rischio di costi elevati. A Tolmezzo una nuova area lettura per i bambini della pediatria dell'ospedale, realizzata grazie alla raccolta fondi promossa dalla famiglia di Paolo Strolino, circa 12.000 euro raccolti per diversi progetti benefici. Passando per l'edizione di Pordenone, oggi la convalida dell'arresto del 23enne accusato di 2 episodi di violenza sessuale al caffè Alexander e al parco Galvani. Il PM ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Al via il processo all'ex allenatore 27enne accusato di pedopornografia. Oltre 3.000 file contestati, circa 200 riguarderebbero giovani calciatori ripresi negli spogliatoi, 23 le parti civili. San Vito al Tagliamento, formalizzata la querela della famiglia della 15enne aggredita. Intanto all'esterno dell'auditorium Zotti sono apparse scritte e insulti omofobi riferiti alla ragazza e a un'amica. Aviano, un militare americano di 29 anni del 31esimo Fighter Wing, è stato trovato morto nella propria abitazione. Indagano i carabinieri. Al momento sono escluse responsabilità di terzi.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. A seguire la rubrica in friulano, che oggi si occuperà della crisi dei negozi di vicinato. Alle 11.20 andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore. Tra i temi in scaletta il programma di Jazz River 2026, gli appuntamenti di Caleidoscienza e la rubrica Se bastassero le panchine, che ospiterà lo zoologo Nicola Bressi, curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste e divulgatore scientifico. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Giroffi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Samuel Montalto e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Sono le 7.48 minuti, rimanete in ascolto, fra pochissimo c'è l'Onda Verde regionale, ci risentiamo per l'edizione delle 12.30. Grazie per il vostro ascolto e buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Dei numeri della sicurezza che sono obiettivamente notevoli. Il ministro ha ragione da questo punto di vista: in due anni meno 82% di sbarchi, un forte aumento dei rimpatri, una riduzione dei reati a partire dai più gravi, gli omicidi. Insomma, il ministro rivendica il suo lavoro. Ma poi c'è anche l'altro aspetto: forse è la prima volta in cui il ministro degli interni parla così esplicitamente di politica e dice chiaramente, verso le elezioni che ci saranno, quando ci saranno, tra 12 mesi, tra 9 mesi, non lo sappiamo, ci sono due opzioni. C'è una opzione di governo che è quella di centrodestra e c'è, dice il ministro, uno schieramento confuso dall'altra parte che è tenuto insieme solo da così un'ostilità a un fascismo che non c'è, ma ogni giorno sentiamo dire allarme fascismo, oppure un allarme per la Costituzione che sarebbe sempre in pericolo, perché per la sinistra quando governano gli altri la Costituzione è in pericolo, curiosamente.
2: Daniele, il tuo editoriale, il commento sulla prima pagina del Tempo ha questo titolo: il giornale dei conservatori e dei liberali, abboniamoci. Volevo tornare sulle parole che ci dicevi in apertura. Presenterete dei dati lusinghieri sulla diffusione cartacea e digitale del Tempo. È una particolarità in un'epoca in cui i giornali si vendono sempre meno.
1: Lo dico con una punta di orgoglio, ma anche così, senza lodarci e imbrodarci, però insomma, rispetto a fine 25 abbiamo un più 90% di abbonati, un più 162% di copie digitali e complessivamente tra carta e digitale un più 6% abbondante. Cioè non è detto che i media tradizionali debbano vivere una crisi. È possibile tentare di dare una controtendenza, naturalmente devi offrire ai lettori un punto di vista chiaro e anche inchieste ed esclusive. Noi in tutti questi mesi, pensa alla vicenda dei falsi certificati medici a favore dei clandestini, pensa all'inchiesta sul Report, pensa all'inchiesta sulle mascherine, pensa all'inchiesta sul degrado a Roma, non è mancata settimana senza materiale esclusivo. Penso che questo sia lo sforzo che ogni quotidiano comunque orientato debba provare a fare.
2: Ecco Daniele, ti giro un messaggio che ci arriva da Gianluigi da Milano, che sottolinea l'ossimoro che secondo lui è nella definizione di conservatore liberale, una contraddizione in termini. Vogliamo rispondere a questo ascoltatore?
1: Saluto l'ascoltatore, ma non è così. Conservatori e liberali vuol dire una linea thatcheriana sostanzialmente, atlantisti in politica estera, pro mercato in economia, sempre a difesa dell'individuo, dell'impresa, delle famiglie, eccetera. È la visione dei centrodestra tradizionali in giro per il mondo. Solo un po' di confusione fa sì che in Italia si pensi che le libertà stiano a sinistra. Ahimè, le libertà a sinistra sono spesso compresse, sono spesso sacrificate, sono spesso, come dire, viste con fastidio tanto quanto il dissenso politico.

0: Daniele Capezzone, direttore del Tempo, grazie per essere stato con noi. E allora buon evento per oggi pomeriggio e domani pomeriggio. Noi ci fermiamo qui, sono le 7:55 minuti, ci fermiamo per la prima parte e diamo la linea al GR1 delle 8. Noi torneremo subito dopo per occuparci dei dati Istat sulla nostra economia, sui appunto i dati sul deficit e sul PIL.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
1: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. In collaborazione con il CIS. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 7:56 minuti. Partiamo dalla 8 dove si registrano code tra Busto Arsizio e l'allacciamento con la 9 in direzione di Milano. In Toscana sulla Firenze Mare 4 km di coda tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze per un incidente. Rimaniamo in Toscana, code anche sulla Firenze Pisa Livorno all'uscita di Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Ci spostiamo in autosole Milano Bologna 3 km di coda tra Fidenza e l'allacciamento con Fiorenzuola in direzione di Milano. Ancora in autosole 4 km di coda anche tra Firenze Sud e Incisa a Reggello in direzione della capitale. Rimaniamo in autosole, traffico rallentato tra l'asse Mediano e l'allacciamento con la 3 verso Napoli. Infine rallentamenti sulla 30 tra Mercato San Severino e l'allacciamento con il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio. Venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Penelope, son tornato.
6: Ulisse, sempre più alto.
5: E tu invece sei rimasta bassa.
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì.
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
8: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
9: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni, anche Mattarella è contro i ghetti a scuola. Da ministro propose il tetto in classe agli stranieri. L'Italia non esce in anticipo dalla procedura di infrazione europea, deficit confermato al 3,1%. Aumenta la speranza di vita. Dal 2029 per andare in pensione di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi. Lo show di Trump all'Assemblea dell'ONU. Putin, fermi la guerra. L'Iran, firmi un accordo o li anniento. Oggi faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Ero drogato, confessa il giovane che a Torino ha abusato di un 12enne incastrato dalla telecamera di un minimarket. Equinozio 2026, è arrivato l'autunno. Nella notte l'estate astronomica ha lasciato il posto alla nuova stagione. D'ora in poi sempre meno ore di luce. Lisbona regina, poi Helsinki e Atene. Ecco la classifica delle capitali più felici d'Europa per sicurezza, natura e ritmi a portata d'uomo. Il ritorno degli Europe, un album e nuovo tour per celebrare i 40 anni di The Final Countdown il 14 ottobre a Milano. Calcio, cresce l'attesa per il debutto bis di Mancini sulla panchina azzurra. Venerdì l'esordio in Nations League con il Belgio. Mondiale di ciclismo, oro dell'Italia nella staffetta mista. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo i dati Istat sul deficit che fanno sfumare l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione e in vista del Consiglio dei Ministri in cui si discuterà di studenti stranieri in classe, la Premier Meloni, intervistata da Bruno Vespa, è tornata proprio sui due temi che in queste ore dominano la politica, economia e scuola, con uno sguardo alla prossima legge di bilancio, i primi di ottobre, e nell'immediato alla riunione di governo di domani.
3: Superare i ghetti è l'obiettivo che Giorgia Meloni dice di voler raggiungere con le nuove norme sulla scuola attese domani in Consiglio dei Ministri, vietando burka e niqab e fissando un tetto massimo di stranieri che non parlano italiano in ogni classe. Principio in linea con le parole del Capo dello Stato e il ragionamento della Premier spiegato nell'intervista a Bruno Vespa.
4: Il Presidente della Repubblica, quando era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
3: La Presidente del Consiglio si definisce poi molto dispiaciuta per la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, rivendica il lavoro fatto per portare il deficit dall'8% al 3,08% e guarda avanti anche alla legge elettorale. Una grande vittoria, dice, ridare agli italiani le preferenze per scegliere i parlamentari, e se non ci sarà la fiducia, aggiunge, ne prenderò atto.
5: Che vinca il centrodestra o vinca il centrosinistra, io credo che dare a chi vince la possibilità di realizzare il programma che ha in testa faccia la differenza e la faccia per tutti.
3: Lo Stato rimborserà le regioni dopo l'abolizione del bollo auto, spiega la Premier, assicurando di non tagliare fondi alla sanità e di valutare le proposte sull'energia di Elly Schlein, sua naturale interlocutrice, dice. Mentre a Bannacci Giorgia Meloni chiede di chiarire perché ha rilanciato contro di lei la più vergognosa, sostiene, e infamante propaganda russa. Carla Macrellino, GR1.
2: Tornando all'economia, sono dunque i dati Istat a gelare le aspettative dell'Italia sull'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea. Il governo tratta comunque con Bruxelles per ottenere la flessibilità necessaria per una manovra espansiva, anche se il deficit rimane sopra i limiti consentiti.
6: Solo per uno zero virgola il deficit dell'Italia resta al 3,1% del PIL, poco sopra la soglia per uscire dalla procedura di infrazione europea. Ci avevamo sperato e ne prendiamo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, che ora punta a portare a casa il risultato nel 2027. Il nodo è tutto qui, perché ora si assottigliano i margini di spesa sperati. Sul dato confermato dall'Istat, l'esecutivo dovrà aggiornare il quadro macroeconomico. Entro il 2 ottobre verrà approvato il documento di programmazione di finanza pubblica, che fornirà una direzione di marcia in vista della manovra, che la maggioranza chiede espansiva, cioè di almeno 30 miliardi. Da Palazzo Chigi è già partita una lettera alla Commissione UE per mettere in moto la macchina della clausola di salvaguardia. Una maggiore flessibilità è come un portafoglio alternativo, dove spostare voci di spesa in capo al bilancio dello Stato, scorporando dal deficit le risorse per difesa ed energia e garantendo a Bruxelles un rientro più morbido dalla procedura di infrazione. Gelsomina Testa, GR1.
2: E di economia e scuola discutono le forze politiche. Sentiamo.
7: Non siamo ancora rientrati dal deficit in Europa, ma il percorso positivo prosegue e l'economia italiana va meglio di altri paesi. Così Fratelli d'Italia applaude all'azione economica del governo Meloni. Dalla Lega Matteo Salvini chiede una manovra con un maxi scostamento di miliardi oltre i limiti europei. Frena Forza Italia, che dice sì alla crescita.

0: vita, ma nell'equilibrio dei conti. È scontro politico anche sulla scuola. La maggioranza ribadisce: sono misure di buon senso. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
1: Il tetto al numero di studenti che non parlano italiano favorirà integrazione e apprendimento. È una misura di buon senso, rimasta inapplicata, voluta anche dalla sinistra, che adesso magicamente finge di non ricordare.
0: Opposizioni indignate con la Premier su Mattarella. Tira la giacca al Presidente della Repubblica. Non ha senso dello Stato, afferma dal PDL Schlein. E per AWS, una provocazione alla più alta carica della Repubblica. Quanto all'economia, per il PD il governo ha fallito. Francesco Boccia.
2: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
0: Paese in ginocchio, rincara il 5 Stelle Giuseppe Conte, che propone: prendiamo i miliardi del ponte sullo stretto e tassiamo gli extra profitti. Vasco Pirri, GR1.
3: Altro tema, la previdenza, perché secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita, il calo demografico pesano sui conti pubblici, con una spesa previdenziale che salirà nel 2041 fino al 17,1% del PIL. La nostra intervista ad Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi Itinerari Previdenziali.
4: Nelle previsioni della ragioneria dovrebbe scendere, perché tra una decina di anni tutti i lavoratori saranno nel metodo di calcolo contributivo, e quindi il metodo di calcolo contributivo dà esattamente per quello che è stato versato, e quindi la spesa scende.
5: Ogni biennio vengono riviste le tabelle Istat sull'aspettativa di vita per rialzare l'età della pensione. Basterà nei prossimi anni questa revisione?
4: Noi seguiremo sempre, per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. L'anno 21 ci vorrà un mese in più, 67 anni e un mese, nel 2028 saranno 67 anni e due mesi, ma se andiamo a proiettarci intorno al 2050 non arriveremo nemmeno a 70 anni.
5: L'Istat prevede che la popolazione italiana nel 2050 sarà minore di 4 milioni di persone. Il sistema pensionistico tiene già conto di questo dato?
4: Assolutamente sì, 4 milioni di persone sono un calo demografico fisiologico. Torniamo quindi ai dati di circa 20 anni fa.
5: Amalia Carosi, GR1.
3: Le 8 e 7 minuti, New York, al centro della politica internazionale con l'Assemblea Generale ONU. Oggi i discorsi del leader ucraino Zelensky e del presidente iraniano Pezeshkian. In arrivo anche il cinese Xi Jinping per un faccia a faccia con Donald Trump. Ieri l'intervento show al Palazzo di Vetro del presidente americano. Sentiamo il corrispondente.
6: Dietro il podio dell'Assemblea Generale ONU a New York, oggi sono attesi i leader di Ucraina e Iran, protagonisti di due dei teatri di guerra più complessi del momento. Ieri l'ucraino Zelensky ha detto di aver avuto un incontro produttivo con Trump. Il presidente americano, prima del bilaterale, aveva affermato: con lui ho una relazione molto buona, penso che riusciremo a trovare una soluzione al conflitto. E a inizio giornata aveva inviato anche un messaggio lapidario al presidente russo Putin: metta fine alla guerra. L'81esima Assemblea Generale si era aperta con l'appello del segretario generale Guterres ai leader del mondo. Vanno ristabiliti, dice, pace e primato del diritto sulla forza. Trump dal podio è sembrato replicargli a distanza.
7: While others have spoken of peace, I have made peace.
6: Altri hanno parlato di pace, io ho fatto la pace, afferma. Altri hanno evocato minacce, io le ho affrontate, e rivendica così la guerra all'Iran e dice di essere davanti a una scelta: chiudere un'intesa affinché Teheran avvii la ricostruzione oppure annichilire la Repubblica Islamica. E poi è sempre lui, l'inquilino della Casa Bianca, a rivelare che gli inviati Witkoff e Kushner hanno incontrato per 3 ore, a margine dei lavori dell'ONU, membri della delegazione iraniana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E a margine dell'Assemblea ONU anche la firma dell'accordo sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Danimarca per la sicurezza dell'Artico. L'intesa prevede subito 2 basi militari americane sull'isola, annunciate da Trump, vietati gli investimenti ai paesi che non fanno parte della NATO, stabilita la permanenza della Groenlandia nell'Alleanza Atlantica anche in caso di indipendenza della Danimarca. Soddisfazione tra Bruxelles e Washington per l'accordo raggiunto. Per l'Italia all'Assemblea ONU partecipa il ministro Antonio Tajani. italiani, che ha avuto un colloquio con il responsabile degli esteri iraniano Araghchi. Teheran è favorevole al dialogo, ma non teme lo scontro militare, ha affermato Tajani, aprendo all'ipotesi di ospitare eventuali negoziati in Italia. Sentiamolo.
8: Teniamo un dialogo aperto con l'Iran, ma ho ribadito che per noi è inaccettabile la realizzazione dell'arma nucleare da parte di Teheran, però siamo sempre disponibili anche a ospitare altri colloqui, così come abbiamo fatto a Roma quando i primi colloqui avvennero nell'ambasciata dell'Oman. Noi vogliamo giocare un ruolo di pacificatori, così come stiamo facendo bene con Libano e Israele, che hanno deciso di organizzare i loro incontri proprio a Roma.
3: In Medio Oriente non si arresta il fuoco incrociato tra gli Houthi e le forze saudite, mentre torna in funzione l'importante infrastruttura petrolifera che era stata attaccata dai ribelli yemeniti filo-iraniani.
9: Dopo uno stop di 10 giorni è stato ripristinato l'oleodotto est-ovest che attraversa l'Arabia Saudita collegando i depositi del Golfo Persico al Mar Rosso. Era stato messo fuori uso dai droni Houthi. Così dal porto di Yanbu sono potute ripartire le esportazioni di petrolio verso i mercati internazionali. Una buona notizia che allenta, anche se solo in parte, l'allarme mondiale per il blocco del greggio saudita attraverso il Mar Rosso, rimasta l'unica rotta alternativa da quando lo stretto di Hormuz è impraticabile. Ma la preoccupazione per la sicurezza dei traffici marittimi resta alta per via del controllo dei ribelli su Bab el-Mandeb. Nella provincia di Taiz proseguono infatti violenti gli attacchi delle forze del governo legittimo per riconquistare lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Cresce il numero dei morti, oltre 700 dalla fine di luglio, quando sono riprese le ostilità. Si aggrava anche l'emergenza umanitaria. A settembre si contano 130.000 sfollati, che potrebbero diventare 230.000 secondo l'ONU se non si pone fine ai combattimenti. Almeno 10.000 persone potrebbero attraversare il Mar Rosso per rifugiarsi a Djibouti, dove già più di 3.000 hanno trovato riparo. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
3: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con un'ultima ora da Roma. C'è stato nella notte un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. È morto un operaio, Andrea Moretti, che era specializzato per lavori in fune in quota. In segno di lutto, il Parco del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, anche se al momento ci sono indagini in corso per determinare la dinamica di quanto accaduto. Nelle prossime ore l'udienza di convalida del fermo del ventenne che venerdì pomeriggio a Torino ha abusato di un ragazzino di 12 anni. L'aggressore ha confessato la violenza.
10: È stato incastrato dal video della telecamera di un mini market. Aveva portato lì la sua vittima dopo la violenza per comprargli una bibita e delle patatine, perché lo vedeva scosso. Un'immagine lo inquadrava in maniera nitida. Quando gli agenti della polizia di Torino lo hanno fermato, era a bordo di un monopattino, probabilmente lo stesso con cui l'aveva adescato, non lontano da quel parco dove poi si era consumata la violenza. Portato in questura, ha confessato tutto, giustificandosi dietro l'assunzione di sostanze stupefacenti. È un ventenne italiano di origini egiziane, senza fissa dimora il giovane che lo scorso venerdì ha abusato di un ragazzino di 12 anni, ha dei precedenti per reati contro il patrimonio con l'obbligo di firma, ma proprio da venerdì non si era più presentato negli uffici della questura. Ora gli inquirenti vogliono capire se si sia reso responsabile di altri episodi simili. Il capo della squadra mobile di Torino, Davide Corazzini.
11: Abbiamo recuperato e sequestrato anche lo smartphone dell'indagato ai fini di verificare il contenuto informatico del telefono.
10: Il ventenne ha anche aggiunto di essere stato aggredito da una decina di persone qualche ora dopo gli abusi, un racconto al vaglio degli investigatori, mentre nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida del fermo. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Insulti e schiaffi ai bambini di un asilo nido a Roma, sospesa e indagata per maltrattamenti una maestra di 62 anni. L'indagine era stata avviata a maggio dopo le segnalazioni di alcuni genitori preoccupati per il comportamento dell'educatrice nei confronti dei figli. Le immagini riportate dai dispositivi installati nella struttura hanno documentato una condotta violenta e sistematica. A Torino un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta.
12: Era con il papà accanto, lui in sella alla sua piccola bicicletta rossa e con il casco in testa. Pedalava sulla corsia ciclabile, quindi non una vera e propria pista, ma una cosiddetta corsia promiscua, in viale Regina Margherita, non lontano dal centro di Torino. Stava andando a scuola quando all'improvviso una macchina lo investe. Il piccolo, 7 anni, riporta ferite gravissime. È il conducente della vettura a chiamare i soccorsi, mentre il padre è sotto shock. Il bambino arriva in ospedale in arresto cardiaco, poi il cuore riprende a abbattere. I tentativi di salvarlo sono disperati. Viene portato in sala operatoria, ma muore nel pomeriggio. Non è ancora chiaro se sia stato il piccolo a sbandare e ad andare contro l'auto, oppure se sia stata la vettura a centrare la bici. Si indaga, testimonianze e videocamere di sicurezza potranno portare elementi utili, mentre Luigi Menna, presidente della Federazione Ambiente e Bicicletta, fa il punto.

0: Così.
1: Dall'inizio dell'anno sono morte 154 persone su due ruote in bicicletta. E l'altro anno erano 250, per cui temo che quest'anno supereremo, no, il record.
0: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Oggi l'autopsia sul corpo del ladro ucciso nella notte tra sabato e domenica in provincia di Cuneo. Nei prossimi giorni la perizia balistica. Il proprietario di casa, che ha sparato, resta indagato a piede libero per

0: primo piano. Da qui l'ipotesi che Mollo al buio abbia puntato la pistola dall'alto verso il basso, in direzione delle luci delle torce dei ladri, che avrebbero tentato di forzare la porta della casa, attigua alla sua. A chiarirlo sarà una perizia balistica nei prossimi giorni. Fino ad allora l'uomo non sarà interrogato e resta a piede libero con l'accusa di omicidio. I periti dovranno chiarire anche a che distanza è stata colpita la vittima, una trentina di metri secondo i primi rilievi, ma Lasri potrebbe aver fatto qualche passo prima di crollare. Il volto coperto dal passamontagna, il cacciavite e i 2000 euro in contanti che aveva con sé, insieme alle torce e ai guanti abbandonati a terra dai suoi complici tuttora ricercati, lasciano pochi dubbi sulle loro intenzioni. Simone Zazzera, GR1.
1: È tornato a parlare Alessandro Di Battista dopo il malore accusato a Cuba e l'operazione subita. Ogni giorno che passa mi sento sempre meglio, tornerò presto, ha detto in un video trasmesso dalla 7, l'ex parlamentare 5 Stelle che ha ringraziato i medici cubani per avergli salvato la vita. Di Battista ha aggiunto che quando tornerà in forze racconterà cosa gli è successo e quanto sta accadendo nell'isola dei Caraibi. Cuba sta subendo un assedio medievale dagli Stati Uniti e da Trump che fa il bullo. Queste le parole di Di Battista. Arrivederci estate, benvenuto autunno. Quella appena trascorsa è stata la notte dell'equinozio, con la stessa durata di luce e buio.
2: È da poco passata una equinox, ossia una notte uguale. È dal latino infatti che deriva il nome equinozio. Quello d'autunno è caduto esattamente alle 2:05, quando il sole, attraversando l'equatore celeste, ha regalato ai due emisferi, boreale e australe, la stessa quantità di luce, durata del giorno e della notte quasi identica. E dunque stanotte abbiamo salutato l'estate, quella astronomica, non quella meteorologica, per accogliere la nuova stagione, quella delle foglie rosse, delle castagne, del vino novello e delle zucche di Halloween. Da ora in poi la progressiva diminuzione delle ore di luce e l'arrivo, si spera, del fresco dopo un lungo caldo torrido. Per abitudine continuiamo a pensare che l'equinozio cada sempre il 21 settembre, ma la data in realtà non è fissa, varia di 2-3 giorni a causa della differenza tra anno astronomico e calendario civile e dell'effetto degli anni bisestili. I prossimi equinozi al 21 settembre arriveranno soltanto nel 2092 e nel 2096. Eleonora Belviso, GR1.
1: E a proposito di luce, nelle capitali europee che ne hanno di più si vive più felici, lo dice una classifica appena diffusa sulla qualità della vita dei cittadini.
3: In vetta c'è Lisbona, quasi 3.000 ore di sole all'anno, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati al traffico congestionato delle moderne metropoli contrappone la sua mobilità dolce e green, con strade sicure e trasporti pubblici efficienti. Ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze, patrimonio dell'umanità e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR1.
1: L'Aquila, capitale italiana della cultura 2027, dal 28 settembre fino al 2 ottobre si prepara ad ospitare il PRI Italia, lo storico concorso internazionale promosso dalla RAI, che celebra i migliori programmi radio, TV e web.
4: Una ragazza che lancia lo smartphone in aria e il gran sasso sullo sfondo. È la locandina del PRI Italia, simbolo di un nuovo umanesimo digitale. Tema di quest'anno è Play Human, riaffermare la centralità dell'uomo anche nelle nuove forme di comunicazione e creatività. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
5: L'immagine che è stata usata su Play Human ricorda un po' il viandante sul mare di nebbia, solo che la differenza fondamentale è che qui l'oggetto del contendere, il telefonino, cittadino viene lanciato. E il rapporto con la natura è il recupero della dimensione umana rispetto a una tecnologia che deve essere funzionale al servizio dell'uomo anche nei modelli di creazione dell'immaginario e non il contrario.
4: Tra le anteprime Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido, e poi i laboratori con i ragazzi, i programmi in diretta dal centro storico dell'Aquila. La segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano.
6: Il programma è online.

0: Green ed è un'edizione dove ci sarà anche moltissima radio. Andatevela a cercare e scopritela sotto una cupola trasparente presente proprio nel village del Triitalia.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: La musica è uscito a mezzanotte, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, si chiama Quando ti rivedrò, una canzone che il cantautore, morto a marzo scorso, aveva scritto per celebrare il suo rapporto con Ornella Vanoni.
3: Quando ti rivedrò.
4: Un ultimo appuntamento in casa di Gino Paoli a Nervi, mancato per poco e per sempre. Così la voce del cantautore in Quando ti rivedrò è rimasta sola, ma i tratti di Ornella Vanoni sembrano emergere dalle parole.
3: Questo filo che tra di noi non si è fermato mai.
4: Doveva essere un duetto, Paoli ne era convinto sin dall'inizio, ma nessuno poteva prendere il posto della Vanoni e allora, per riempire quel vuoto, Gino ha scelto la tromba di Paolo Fresu, grande amico di Ornella. Così, secondo lo stesso jazzista sardo, tutto si ricompone.
3: La stessa storia tu, la stessa anima.
4: Per Adriano Pennino, collaboratore di Paoli e compositore del brano, in Quando ti rivedrò c'è la storia di un incontro dopo un periodo di lontananza. È diventato l'ultimo omaggio di Gino alla sua musa e un regalo per chi li pensa ancora fianco a fianco, senza fine.
3: Dove si è fermato il tempo?
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: E un nuovo album è in arrivo per una band che ha segnato in modo indelebile gli anni Ottanta. Europe tornano con Come This Madness, in uscita venerdì. Melodie e ritornelli che creano forti legami con il nostro passato, racconta Joey Tempest, fondatore e frontman della band svedese. E per celebrare i 40 anni del loro brano più iconico, The Final Countdown, e avviene i prossimi giorni il tour con data italiana il 14 ottobre a Milano. Le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
5: Buongiorno Luana, buongiorno a chi sta ascoltando Radio 1. In questa seconda parte ci occuperemo dei dati Istat sul rapporto deficit PIL, l'uscita dalla procedura di infrazione europea rimandata al 2027, ma questo che cosa significherà per la prossima manovra? Proveremo a scoprirlo.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Fabio Cardinali e Serena Mancarella. Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici?
8: 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
11: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.
7: A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Fidarsi è bene, fidarsi di Oro Cash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Oro Cash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash, uno per tutti,
15: tutti per Oro Cash.
16: GR1 Sport.
17: Buongiorno da Manuel Codignoni. Giornate all'insegna dell'azzurro, l'azzurro delle nazionali, tra sogni, speranze, attese e anche vittorie. Iniziamo da quella di calcio. In questi giorni prende il via il Mancini bis, si lavora alacremente a Coverciano perché già dopodomani, venerdì, l'esordio ufficiale con il Belgio in Nations League.
18: È arrivato Claudio Ranieri, ha assistito all'allenamento con Diana Bianchedi. Oggi si presenterà anche Malagò, il debutto con il Belgio si avvicina, le prove in campo si fanno più significative, più Esposito sembra una certezza al centro dell'attacco, Zaniolo più di Cambiaghi a destra, Raspadori o Maldini a sinistra. La difesa non avrà Bastoni, squalificato per l'espulsione in Bosnia, Scalvini non si è allenato, contro la Juventus si era fermato dopo aver preso un colpo alla caviglia, ma era rimasto in campo fino alla fine. Gianluca Mancini dovrebbe essere uno dei due centrali, Di Lorenzo e Calafiori terzini, in mezzo con Barella e Tonali. Il debutto di Romano è una tentazione, uno dei giovani della nazionale come Caiode. Romano ha preferito l'azzurro alla nazionale svizzera. Caiode, nato a Borgo Manero Novara da genitori nigeriani, non ha avuto dubbi sulla scelta.
19: Fatto under 18, 19, 21 qui, però non avevo mai pensato di cambiare nazionale sinceramente, quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore.
18: Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
17: E sempre in tema di nazionali di calcio, oggi c'è la semifinale del mondiale under 20 femminile. In Polonia l'Italia sfida la Spagna. Il calcio che non ci piace invece, il gesto dei tifosi juventini che si erano girati di spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Per la società bianconera una multa di 10.000 euro. Campionati fermi per 3 settimane, la novità di quest'anno. Tempo di riflessioni per le squadre in difficoltà, ma finora nessuna decisione drastica. Dopo la conferma della fiducia a De Rossi da parte del Genoa è arrivata infatti anche quella del Venezia per mister Stroppa, che dunque resta sulla panchina dei lagunari nonostante un avvio da 5 sconfitte in 5 partite. Niente sconfitte invece, ma anzi un successo strepitoso, quello che è arrivato dai mondiali di ciclismo di Montreal per la nostra cronostaffetta mista, che si è aggiudicata un oro prestigioso che ci fa fare anche un gran balzo nel medagliere. Sentiamo.
20: Secondi dietro alla corazzata Belgio, ma comunque davanti all'Olanda nel medagliere. Dopo 3 giorni di mondiale canadese, l'Italia del ciclismo può essere soddisfatta di quanto fatto finora. 3 le medaglie ottenute in totale, 2 argenti e 1 oro, con Filippo Ganna che potrebbe avere problemi di cervicale per il peso delle 2 medaglie. All'argento della prova individuale, il jet di Verbania somma infatti l'oro nella cronomista, arrivato dopo 6 tentativi che avevano comunque regalato al nostro paese 2 terzi posti e 1 secondo posto iridati. Merito ovviamente da condividere con la truppa tricolore: Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel. Azzurri vicini al podio anche nella prova contro il tempo dedicata agli juniores. Patrick Pezzo Rosola chiude 5° a 5 secondi dal 3° posto. Andrea Tarallo, il secondo azzurro in gara, chiude 23° nella gara femminile. 8° posto per Matilde Rossi Signoli, 17° per Maria Acuti. Cristiano Piccinelli, GR1.
17: Da Montreal a Torino, dove la nazionale maschile di volley stasera torna in campo all'Europeo a caccia della semifinale. Giannelli e compagni sfidano la Finlandia. Si gioca alle 21.05. Chi vince troverà la Francia, guidata da un altro grande azzurro, Andrea Giani. Un'altra nazionale, quella del tennis, ha invece scoperto il suo cammino in Coppa Davis. Dall'urna il primo avversario sarà la Corea del Sud. Final 8 a Bologna dal 24 al 29 novembre. E infine la Formula 1, weekend inconsueto in Azerbaijan, spostato tutto indietro di un giorno. A Baku infatti si correrà sabato, domenica è festa nazionale, venerdì le qualifiche, domani le prime libere, con Kimi Antonelli, leader del mondiale, pronto a lanciare dal lungo decisivo, e la Ferrari col dubbio motore per Leclerc. Il monegasco potrebbe infatti dover sostituire l'unità danneggiata nell'incidente di Monza e dunque prendere una penalità. Già oggi potremo scoprire se così sarà effettivamente. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
8: Stare sotto il 3% ci avrebbe consentito in anticipo sulla tabella di marcia di uscire dalla procedura di infrazione. Nella stessa giornata in cui l'Istat ci dice che siamo al 3,08 di deficit, ci dice anche che rivede le stime della crescita italiana del 2024. Quando ci dissero che la crescita italiana era stata dello 0,7, oggi si scopre che è stata dell'1,1%, cioè un errore del 30%. È accaduto tutti gli anni. Che dopo un anno, dopo due anni, sono state riviste a rialzo le stime della crescita. Ora io non so se l'Istat, diciamo, sottostimi gli italiani o sottostimi il governo, ma sta accadendo sempre e mi dispiacerebbe molto se questo accadesse anche fra due anni.
9: Il percorso di rientro dal deficit scelto dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Ministro dell'Economia Giorgetti, non ha funzionato. Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
10: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo.
11: 8:33 minuti, ieri la doccia fredda per il governo con la pubblicazione dei dati Istat sul rapporto deficit PIL, ne parliamo in questa seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 3356992949. Le voci che avete ascoltato sono quelle della Presidente del Consiglio Meloni, del capogruppo al Senato per il Partito Democratico Boccia e del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ma diamo subito il buongiorno alla nostra prima ospite, Marilu Lucrezio, collega della RAI da Bruxelles, corrispondente RAI. Buongiorno Marilu.
12: Buongiorno a voi.
11: Marilu, allora abbiamo sentito il nostro rapporto tra deficit e PIL è al 3,1%, sappiamo che il limite stabilito dall'Europa è al 3%, qual è lo scopo di stabilire un limite come questo?
12: Noi dobbiamo ricordare che il 3% del rapporto deficit-PIL nasce innanzitutto col trattato di Maastricht del 1992 con il altro parametro del 60% per il debito-PIL. Questi sono valori di riferimento, sono stati pensati per garantire disciplina, sostenibilità delle finanze pubbliche, per evitare soprattutto squilibri eccessivi tra economie che poi avrebbero condiviso la stessa moneta, quindi per non mettere a rischio l'euro. È tutto qui.
11: È questo lo scopo. Insomma, ci sono altri paesi che superano questo limite fissato al 3%?
12: Sì, ci sono parecchi paesi. Noi dobbiamo riferirci ai dati Eurostat di aprile e secondo questi dati 11 paesi dell'Unione Europea su 27, Italia compresa, nel 2025 sono rimasti sopra il 3%. I deficit più alti sono quelli di Romania, ricordiamo al 7,9%, Polonia, Belgio, la Francia al 5,1%. L'Italia è uno dei paesi.
11: Dei paesi, 11 ci dicevi. E senti, è possibile richiedere delle deroghe magari in casi o periodi eccezionali?
12: Questo sì, lo prevede l'Unione Europea. Ci sono due strumenti, c'è la clausola generale che è pensata per crisi che colpiscono tutta l'Unione Europea. Vi ricordate durante

0: il Covid, le regole sono state sospese in quel momento per tutti dal 2020 al 2023. E poi viene considerata una clausola nazionale di salvaguardia. E questo perché permette di tenere fuori dai vincoli le spese aggiuntive, per esempio per la difesa. Si parla tanto adesso,
1: Sì, certo,
0: quella
1: energia e difesa, sì.
0: dell'1,5%, esatto, energia e difesa. E l'Italia ha chiesto di attivare la clausola nazionale. La clausola però non cancella il limite del 3%, per chi non è in procedura, diciamo, Bruxelles può evitare di aprirne una se c'è uno sforamento che riguarda quelle spese in particolare. Però per chi è già in procedura, come l'Italia, questo vantaggio non c'è.
1: Ecco Marilu, per chi appunto è già sotto procedura di infrazione, e che cosa prevede l'Europa? Ci sono delle sanzioni o vengono messi dei limiti alle possibilità di azione per i governi?
0: Sì, dunque, l'Europa fissa gli obiettivi e i governi poi scelgono come arrivare a raggiungere quell'obiettivo, scelgono gli strumenti. Quindi Bruxelles stabilisce di quanto deve scendere il deficit e quali sono i tempi. Per esempio, nel caso italiano, l'obbligo è ridurre il deficit strutturale di 0,5 punti all'anno. Allora bisogna capire come arrivare, o tagli le spese o aumenti le entrate, però questo lo decide il governo nella legge di bilancio. E sulle sanzioni qual è? Cioè, sì, sono previste multe per i paesi che non rispettano le raccomandazioni. Nella pratica, però, non sono mai state applicate a nessun paese.
1: Ecco, molto interessante. Grazie, grazie Marilu Lucrezio, corrispondente per la RAI da Bruxelles. E do il buongiorno anche a Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero presso la Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. Buongiorno Fortis.
2: Buongiorno.
1: Fortis, allora ci spiega che cosa ci ha portato a non rispettare questo parametro del 3%? Cosa è successo?
2: In realtà l'Italia si è impegnata a scendere sotto il 3% l'anno prossimo. Avevamo avuto per una serie di eventi la possibilità di uscire anche con un anno di anticipo, i dati non ce l'hanno permesso per un decimale, ma non vedo un problema drammatico in questo senso perché l'Italia in questo momento tra i paesi del G7 è quello che ha il migliore bilancio e anche a livello europeo è uno dei paesi con migliore bilancio, sia pure in procedura di infrazione con la possibilità di uscire, ripeto, l'anno prossimo. Tra l'altro già alla fine dei 12 mesi terminanti a marzo eravamo scesi sotto il 3%, quindi diciamo che per un trimestre non siamo usciti già nel 2025 dalla procedura. Abbiamo anche un bilancio primario dello Stato prima del pagamento degli interessi che è positivo dal 2024, il che significa che anche in questo caso siamo l'unico paese del G7 in condizioni virtuose, tutti gli altri hanno dei deficit statali negativi, cioè quindi dei deficit anche prima del pagamento degli interessi.
1: Senta Forti, se le leggo qualche messaggio di ascoltatori, io non capisco questa fissazione di rispettare regole fatte decenni prima, quando la situazione internazionale non era quella di oggi. Non sarebbe ora di rivedere le regole alla luce dei cambiamenti? Ci scrive Michelangelo da Milano. Lei che ne pensa?
2: Ma sì, in linea di massima avrebbe un senso adeguarsi ai tempi, bisogna anche considerare che queste regole sono state cambiate pochi anni fa rispetto a quelle che già c'erano in precedenza. Io credo che in questo momento all'Italia non convenga mettere in discussione le regole europee, anche perché è quella che le sta rispettando meglio. La Francia, per esempio, è in una situazione finanziaria da bancarotta per quanto riguarda il debito pubblico e se non provvederà con tagli di spesa rilevanti avrà un deficit quest'anno del oltre il 5%, probabilmente al 5,4%, lo stesso avverrà l'anno prossimo. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che l'Italia ha un debito pubblico che, nonostante i costi del superbonus, in rapporto al PIL è più o meno lo stesso di quello che avevamo 10 anni fa. Gli Stati Uniti e la Francia sono sopra di 30 punti, quindi, e sono avviati a superare il debito PIL dell'Italia. Gli Stati Uniti nel 2031, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la Francia probabilmente nel prossimo quinquennio. Non ha senso mettere in discussione regole quando siamo quelli che le stanno rispettando meglio tra i grandi paesi.
1: Paradossalmente. Ecco, le leggo un altro messaggio di un nostro ascoltatore, si chiama Vincenzo. Buongiorno, mi chiedo da ignorante perché il nostro PIL non sale, perché non si produce di più. Però lei, Fortis, oggi firma un articolo sul Messaggero dal titolo Il deficit vuoto e la crescita piena.
2: Certo, perché se qui vogliamo raccontare numeri a vanvera possiamo dire che il PIL non cresce, spesso lo leggo sui giornali, in articoli, commenti, ma il PIL italiano

0: italiano dal 2019, cioè da prima del Covid al 2025, con le nuove revisioni Istat che sono state poco considerate da tutti perché l'attenzione si è focalizzata solo sul deficit, abbiamo aumentato del 7,4% il PIL in termini reali, addirittura in termini pro capite più 8,8. Il secondo paese dell'Eurozona tra i più grandi, che è il Belgio, ha fatto 5,3. Cioè l'Italia ha avuto una crescita straordinaria negli ultimi 6-7 anni. Manca ancora il dato del 26, che come vedremo oggi sarà probabilmente ritoccato a rialzo come previsione dall'OCSE, che ci porterà vicini all'1%. L'OCSE prevedeva 0,5 all'inizio dell'anno. Finiremo probabilmente vicini all'1%. Prevedeva un vicino 1% per la Francia, probabilmente scenderà sotto lo 0,5.
1: Mi pare di capire
0: tutto in pochi mesi.
1: Ecco, che ci siano comunque secondo lei altri parametri, altri numeri da guardare e non solo questo del rapporto deficit-PIL, però forse un'ultima domanda gliela devo fare, e che cosa può significare questo numero, il 3,1%, per la prossima manovra?
0: Ma guardi, a prescindere da come da questo dato, io penso che l'Italia convenga fare una manovra estremamente rigorosa, perché non abbiamo le possibilità di spendere soldi che non abbiamo. Abbiamo dei tassi di interesse che in tutto il mondo stanno crescendo, gli spread di molti paesi come la Francia stanno andando a rotoli, ormai la Francia paga 15 punti base più di noi di tassi di interesse sui titoli decennali. Se l'Italia mantiene una traiettoria, tutti chiedono di spendere decine di miliardi, ma non serve, la crescita c'è, i consumi delle famiglie sono cresciuti tantissimo con le revisioni Istat, sono cresciuti del 3,3% negli ultimi tre anni dal 2022 al 2025 e mancano ancora i dati del 2026 che sono anch'essi in crescita. Quello che dobbiamo fare è solo tenere in ordine i conti, mentre i conti di tutti gli altri paesi, da Stati Uniti, Francia e Inghilterra, stanno andando a rotoli.
1: Quindi basta tenere i conti in ordine, insomma, e rientreremo nel 2027. Ho capito bene.
0: La priorità è quella, secondo me.
1: Grazie Marco Fortis, docente di economia industriale e commercio estero all'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere stato con noi questa mattina e do il buongiorno anche al senatore Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle. Buongiorno Patuanelli.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
1: Patuanelli, allora io penso che la sua posizione sia un po' diversa da quella che abbiamo appena sentito, perché abbiamo ascoltato le dichiarazioni di tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle ieri dopo la pubblicazione di questi dati, molto critiche.
2: No, diciamo che io ho una posizione un po' diversa rispetto allo stato di salute dell'economia di questo paese. È vero che, ascoltavo il professor Forti adesso nel suo intervento, è vero che c'è stata una crescita dal 2019 a oggi forte dell'Italia, ma è stata concentrata tutta fino al 2023. Il problema è quello che è successo dal 2024 in poi, dove non c'è stata più sostanzialmente crescita, dove siamo tornati ad essere il fanalino di coda dell'Europa, perché la grande spinta delle misure del post pandemia si è esaurita e mi sembra evidente che questo governo non ha accompagnato quel momento con ulteriori misure espansive, ma ha fatto dell'austerità il proprio mantra. Oggi lo stato dell'economia italiana è figlio delle scelte sbagliate di questo governo. E guardi, non è una questione del parametro, della procedura di extra deficit, il 3.1, il 2.9, in realtà cambia molto poco anche perché le nuove regole della nuova governance economica europea, cioè il nuovo patto di stabilità, diciamo così, ha una parte molto più stringente rispetto al percorso di spesa netta che rispetto ai parametri deficit PIL e debito PIL. Questo fa sì che anche con una procedura di infrazione che viene meno, i margini sono molto stretti. Cambia un po' il discorso sull'utilizzo delle clausole di salvaguardia che il governo aveva voluto attivare preventivamente qualche settimana fa in Parlamento, e a questo punto probabilmente ci sarà qualche difficoltà in più ad investire sia la parte per spese militari che la parte per spese per energia, perché questo non ti è consentito uscire dalla procedura di infrazione se usi sostanzialmente quelle risorse. Quindi
1: Patuanelli, Le leggo, mi permetta, le leggo qualche messaggio che arriva. Qualcuno parla anche ancora del super bonus e dice mi sembra pretestuoso continuare ad appellarci, anacronistico e pretestuoso continuare ad appellarci a quello che qui viene chiamato eco bonus come padre di tutti i mali. E

0: ci sono anche, c'è anche un altro ascoltatore, e il superbonus ha fatto salire il PIL del 10%. Però ecco, la Presidente del Consiglio Meloni molto spesso rievoca questo superbonus come veramente un po' il padre di tutti i mali.
1: Ma guardi, innanzitutto il superbonus non ha più nessun effetto da anni rispetto al deficit PIL, perché è una misura che è stata classificata come debiti pagabili, quindi è ha avuto un effetto immediato, ha qualche trascinamento, ha avuto fino all'anno scorso qualche trascinamento sul debito, ma non certamente sul deficit. Dopodiché ricordo che quella crescita di cui parlava il professor Fortis pochi minuti fa è figlia sostanzialmente degli investimenti fatti nell'edilizia, perché è del tutto evidente che il fatto che l'Italia abbia avuto la miglior performance europea del PIL tra il 2023 e il 2019 è esattamente il motivo, cioè ha come motivazione sostanzialmente il tema del superbonus. Si può pensare in un modo o nell'altro, poi ricordo che insomma il Movimento 5 Stelle ha potuto gestire quella misura per 6 mesi, dopodiché c'è stato Giorgetti, c'è stato Cingolani, c'è stato ovviamente un altro governo dove poi la spesa è andata forse un po' fuori controllo, ma non sicuramente nella misura originaria fatta con la mia firma aveva portato a una spesa che era assolutamente sotto controllo e comunque a degli ottimi risultati. Poi a volontà politica e delle altre forze politiche, in parte anche del movimento, ma di tutte le forze politiche, hanno diciamo reso un po' più facile quell'agevolazione, quindi una spesa superiore rispetto alle previsioni iniziali, ma non è una responsabilità del Movimento 5 Stelle.
0: Patuanelli, le leggo un altro messaggio di un ascoltatore. Dario: sono appena arrivato da un viaggio nei Paesi Bassi, la qualità della vita è ben superiore alla nostra, ma perché in Italia non riusciamo a migliorare? Questo mi aiuta, mi porta a farle la domanda che volevo farle. Ecco, secondo lei che cosa avrebbe dovuto fare il governo, che cosa dovrà fare nei prossimi mesi per migliorare la situazione economica del paese?
1: Beh,
0: al di là del numeretto 3%, 3,1%, che abbiamo capito che non è tutto lì.
1: No, non è tutto lì. Noi abbiamo un debito pubblico in valore assoluto molto elevato. Quel debito pubblico riesce a sostenerlo soltanto se hai un'adeguata crescita, altrimenti diventa un fardello insostenibile. E per fare crescita serve stimolare gli investimenti privati, soprattutto lato impresa, e per stimolare gli investimenti privati devi accompagnarli con misure di incentivo, cosa che questo governo non ha fatto, tagliando ad esempio tutto il pacchetto 4.0. perché gli ammortamenti non sono la stessa cosa del credito d'imposta. Quindi la prima cosa da fare è stimolare gli investimenti dei privati nell'industria, nell'impresa, accompagnandoli ovviamente con misure di sostegno, e dopodiché serve la semplificazione normativa per le imprese, perché altrimenti una delle grandi differenze tra fare impresa in questo paese e farlo altrove, come ad esempio nei Paesi Bassi, che poi crea ovviamente ricchezza, è proprio il tema della burocrazia che porta via risorse e tempo agli imprenditori.
0: Patuanelli, non le dico i messaggi che sono arrivati sul 110, perché è un argomento che ancora adesso continua a scatenare gli ascoltatori, però io intanto la ringrazio per essere stato con noi. Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, le auguro una buona giornata e do il buongiorno anche a Nicola Ottaviani della Lega, segretario della Commissione Bilancio alla Camera. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Onorevole Ottaviani, allora ieri il suo segretario Salvini ha detto che non possiamo farci dettare la linea da 1,0, è arrivato il momento di chiedere uno scostamento di bilancio a Bruxelles anche di parecchi miliardi.
2: Allora, noi dobbiamo riavvolgere il nastro per capire da dove siamo partiti. Nell'ottobre del 2022, ma questo non è che lo dice Salvini o che lo dice il governo di centrodestra, ce lo dice la stessa Istat, che in questi giorni sta dando, speriamo che naturalmente siano dati poi confermati, perché se dovessero essere poi non confermati la situazione sarebbe di una lunga diversa. Bene, nel 2022 noi avevamo che il rapporto deficit e PIL era 8,3%. In 4 anni, grazie a questo governo, siamo arrivati al 3,1, significa che sono stati guadagnati di fatto 5,2 punti. È una, possiamo dire, attenuazione, una decurtazione di quello che era il profilo in negativo che non vi è mai stata nel corso degli ultimi 30 anni. Adesso, se dovessimo dipendere davvero da uno

0: 0,1 e parlare con le imprese e le famiglie e dire guardate, se c'è una nuova crisi energetica, un'ulteriore, una già la stiamo attraversando e non è neppure la prima, e noi dovremmo ragionare con Bruxelles per vedere se possiamo metterci a disposizione dei bisogni e soprattutto delle richieste di acquisti, delle richieste di fabbisogno di famiglia e impresa. Mi sembra davvero una tecnocrazia che non ha nulla a che fare né con la democrazia né tantomeno con una Italia repubblicana.
1: Ecco, onorevole, ma quindi lei ci conferma che il governo poi chiederà all'Europa, o perlomeno la posizione della Lega è che il governo chieda all'Europa di poter fare più debito? Ce lo chiedono anche alcuni messaggi dei nostri ascoltatori. Poi chiaramente fate parte di una coalizione e quindi tratterete.
0: Allora, il debito può essere di due tipi, o di mero costo per esigenze voluttuarie, per cui all'interno di una famiglia, rapportiamoci ad una famiglia così le cose si comprendono meglio, all'interno di una famiglia magari si decide di fare debito per andare a fare una vacanza in più oppure per andare ogni sera a cena fuori, oppure il debito può essere utilizzato invece per acquistare un immobile, per far partire un'impresa, per decurtare quelle che possono essere delle tassazioni che magari in passato hanno provocato ganasce fiscali oppure ipoteche sui vari immobili. Bene, allora questa seconda categoria di debito è un debito produttivo, in realtà è un investimento. Noi chiediamo all'Europa di sbloccare quella che è la possibilità, facendo debito positivo, che è lo stesso debito che hanno gli Stati Uniti, che è lo stesso debito che ha la Germania, tanto per essere chiari, anche se le cose in Germania vanno di gran lunga peggio rispetto a noi, debito produttivo, debito positivo. È chiaro che non saremo soli su questa richiesta, si sta parlando in questi giorni, sembrerebbe anche di un'ipotesi di apertura da parte delle opposizioni, che dicono va bene, se il debito, perlomeno una parte delle opposizioni, non tutte, non quelle cieche, non quelle bieghe, non quelle pregiudizialmente contrarie, e una parte delle opposizioni dice vediamo a che cosa servono questi soldi, se ne può discutere. Ecco, finalmente forse arriviamo a un po' di ragionevolezza. Purtroppo riteniamo che questi buoni propositi di una parte delle opposizioni poi si perdano nella stanza, diciamo così, dell'inferno della politica, perché non crediamo che tutta l'opposizione poi voti effettivamente uno scostamento di bilancio che mai come in questo momento premierebbe che cosa in realtà? Una buona practice, una good practice portata avanti da parte del governo per risanare questi conti. Non è davvero lo 0,40% che ci può arrivare a far giudicare questo governo come un governo che ha fatto nulla e poco. C'è tanto ancora da fare, siamo i primi a dirlo, ecco, ma se la stessa Istat, e concludo, mi permetta, lo scorso mese ha certificato che siamo arrivati al 65% degli occupati in Italia, è la percentuale più alta da quando l'Istat ha iniziato la propria attività istituzionale, insomma qualcuno questo merito lo dovrà pure avere se c'è questo governo che sta raggiungendo questi obiettivi, insomma una volta tanto diciamolo.
1: Ecco, onorevole, a proposito le leggo il messaggio di un nostro ascoltatore che ci chiedeva, a parte vabbè ci chiedono tantissime cose, i 209 miliardi del PNRR non sono bastati, un altro ascoltatore ci scrive basta con questa Europa, è solo un peso, dove sono finiti i soldi incassati con le tre campagne BTP fatte da questo governo, e poi un altro ascoltatore ci chiede bisogna aumentare gli stipendi per far ripartire i consumi. È uno dei progetti di questo governo? Allora, per il tempo che resta ovviamente in questa legislatura.
0: Ma assolutamente non siamo meramente, ma siamo pienamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, ossia ci deve essere un recupero di quello che è il potere d'acquisto dei salari medi e delle famiglie del nostro paese. Ecco, mentre questo tipo di adeguamento all'inflazione nel corso dei governi precedenti e quindi degli ultimi 20 anni era stimato attorno probabilmente ad uno 0,7%, quindi stiamo parlando davvero del nulla, e sempre l'Istat ci dice che l'adeguamento degli stipendi, soprattutto il rinnovo dei contratti, perché mai come in questo caso il governo è riuscito a far rinnovare i contratti nel pubblico impiego anche all'interno del settore privato, ha portato un recupero di 3 punti di percentuale. È ancora poco, bisogna investire su questo, ma lo si fa liberando energie, liberando risorse. Quando prima sentivo o rigliavo, se così si può dire, rispetto al collega Pentastellato dicendo ma si devono fare investimenti e trasferire risorse alle imprese, e probabilmente è sfuggita la circostanza che con la ZES del Sud

0: La programmazione degli investimenti e gli stanziamenti a favore delle imprese nel corso degli ultimi 3 anni, anzi un anno e mezzo più i prossimi 2 anni, ha totalizzato qualche cosa come 6,2 miliardi di euro. 6,2 miliardi di euro che, sempre l'Istat ci dice, hanno attivato nel volano economico 30 miliardi di investimenti. Il Sud in questo momento addirittura ha una percentuale di PIL superiore rispetto al Nord.
1: Onorevole,
0: questo significa portare avanti una visione dell'economia globale.
1: Mi permetta di farle un'ultima domanda, però le chiedo di essere un po' più breve delle risposte precedenti. Ci scrive Marco: vogliamo uscire dalla procedura di infrazione? Dà una risposta poi ironica: investiamo sempre più in armi, aderiamo ai deliri dell'Europa del Nord e saremo presto fuori da ogni procedimento, oltre che dalla faccia della terra. In brevissimo, la posizione della Lega su questi investimenti in armi.
0: Ma noi siamo stati sempre chiari nel dire che gli investimenti in armi non ci convincono. Il problema però è che facciamo parte di un'Europa all'interno della quale dobbiamo rispettare dei trattati internazionali, non dobbiamo farci dettare l'agenda da nessuno, ma dobbiamo rispettare, nei limiti della compatibilità tra l'interesse nazionale e l'interesse internazionale alla sicurezza, dobbiamo rispettare quelle che sono delle indicazioni che in modo condiviso l'Europa deve dare. Se è un modo autonomo, soprattutto autoritario e one way, questa one way non appartiene al nostro concetto di democrazia e di identità repubblicana del nostro paese.
1: Onorevole, sente la sigla, stiamo chiudendo. Grazie all'onorevole Nicola Ottaviani della Lega. Sono le 8:57 minuti. Oggi in console Giovanna Insardi, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Radio Anch'io torna domani alle 7:30.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Giorgia Meloni nello studio di Bruno Vespa difende quelle che definisce norme di buonsenso sulla scuola e aggiunge: non leggo le parole di Mattarella come una contrapposizione. Anche lui, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Poi la premier plaude alla legge elettorale e se non ci sarà la fiducia, dice, ne prenderò atto. Ma l'abbiamo fatta, ha spiegato, perché chiunque vinca potrà avere la possibilità di realizzare il programma. Poi il commento della Premier sul rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%, lasciando

0: l'Italia nella procedura di infrazione europea.
1: Sono chiaramente dispiaciuta perché noi abbiamo fatto un lavoro molto complesso questi anni che ci ha portato a diminuire il deficit all'8,1% quando ci siamo insediati all'attuale non 3,1, 3,08.
0: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attesi per oggi il discorso del presidente ucraino Zelensky e dell'iraniano Pezeshkian. Ieri i lavori inaugurati dal segretario generale Guterres, poi sul podio il presidente Trump, che oggi avrà un faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping, ha parlato soprattutto delle guerre in corso.
2: Faccia un accordo o sarà annientato. Trump minaccia l'Iran, salvo poi far sapere che l'incontro con i delegati di Teheran è andato così bene che il tycoon si dice ancora una volta convinto che alla fine un accordo ci sarà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente americano si scaglia anche contro Cuba, definendolo uno stato fallito e provocando l'uscita dall'emiciclo dei delegati cubani. Toni più concilianti quest'anno verso l'Ucraina. Lavoriamo per porre fine alla guerra. Putin fermi il conflitto. E con Zelensky dice abbiamo un rapporto molto forte. Tra i due c'è stato ieri un faccia a faccia. Anche se durante la sua presidenza si sono aperti nuovi fronti di guerra e altri conflitti si sono aggravati, Trump si descrive come l'uomo che porta la pace nel mondo e torna ad attaccare la giustizia internazionale, invitando gli stati ad abbandonare la corte penale. Una visione opposta a quella di Guterres al suo ultimo intervento da segretario generale dell'ONU. Difende il ruolo del diritto internazionale e denuncia violenza e insediamenti israeliani in Cisgiordania, evocando il rischio di una pulizia etnica. Azzurra Meringolo, GR1.
0: La guerra nello Yemen, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi in guerra con Riyadh. Notizie, quelle dal Golfo e da New York, che fanno ben sperare sugli energetici. E allora in apertura di contrattazioni sui mercati europei, per sapere come sta andando a Piazza Affari, ci colleghiamo in diretta con appunto Milano e con Chiara Merico. Dovrebbe essere collegata con noi Merica. Chiara Merico da Milano, abbiamo dei problemi, intanto andiamo avanti con il giornale cercando di recuperarla. Passiamo alla cronaca, in corso una maxi operazione della polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria, una persona arrestata. L'indagine supportata da Europol ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. La vicenda della famiglia nel bosco, primo incontro tra i genitori e i loro 3 figli nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli in provincia di Chieti.
3: Ancora transenne, ancora una richiesta di riservatezza per l'incontro dei bambini di Palmoli con i genitori. Per Nathan e Catherine, una prima assoluta da quando il 20 novembre i 3 figli sono stati allontanati da casa su decisione del Tribunale per i minorenni. L'incontro è saltato la settimana scorsa perché, a detta dei servizi sociali, sarebbero mancate le condizioni di sicurezza e privacy. Intorno alle 16:30 i fratellini sono arrivati da Vasso, nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Presente l'avvocato della famiglia neorurale Simone Pillon e il primo cittadino del comune vastese.
4: Direi che è un passo importantissimo, un rientro dopo ormai 10 mesi.
5: Prossimamente ci sarà anche nella casa nel bosco, quindi permettendo ai bambini di rivedere l'asino e il cavallo a cui sono particolarmente affezionati.
3: Per il GR1 Roberta Mancinelli.
0: E allora torniamo ora a collegarci con Milano e con Chiara Merico per Piazza Affari.
6: Si continua a calare il prezzo del petrolio e la sesta seduta consecutiva con il segno meno per le quotazioni del greggio. Si spera in una soluzione positiva del conflitto in Medio Oriente dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha parlato di un ottimo incontro con gli emissari iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il Brent attualmente è quotato poco sopra i $98 al barile, in calo di quasi il 7% in una settimana. E le borse europee hanno aperto in rialzo. Milano avanza di oltre 0,5 punto percentuale percentuale in linea anche Londra, Francoforte e Parigi. Contrastate invece le borse asiatiche, oggi Tokyo chiusa per la festa dell'equinozio d'autunno, arretrano Shanghai e soprattutto Hong Kong in attesa dell'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. In rialzo invece di

0: Un punto Seul sul buon andamento dei titoli tecnologici. Chiusura mista ieri anche per la borsa statunitense. Il Dow Jones ha archiviato la seduta in calo dello 0,36%, invariato lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha chiuso in progresso dello 0,45%. A voi.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1, progetto benessere, prossimo GR alle 10.
2: Pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Penelope, son tornato!
12: Ulisse, sempre più alto!
11: E tu invece sei rimasta bassa.
12: Come uno scontrino del gigante?
11: Sì!
13: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
14: Progetto Benessere, per una vita più sana.
0: Ed eccoci qui, questa è Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. È mercoledì 23 settembre e sono le 8:09 quasi. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi, ma anche tutte le altre su Rai Play Sound. In occasione della giornata mondiale dell'Ayurveda che si celebra ogni anno il 23 settembre in concomitanza con il periodo dell'equinozio d'autunno, vogliamo dedicare la prima parte di Progetto Benessere a questa scienza antichissima per cercare di capire di cosa si tratta e magari offrire una nuova chiave di lettura sul nostro corpo e sulla nostra mente. Nella seconda parte invece ci occuperemo di longevità in ambito uroandrologico a partire dalla sesta giornata nazionale dell'urologia volta a promuovere una nuova cultura della prevenzione maschile. E quando parliamo di prevenzione noi ci siamo, lo sapete. Prima la musica, dopo iniziamo ad affrontare i temi che abbiamo selezionato per voi oggi.

0: Radio 1, progetto benessere, sono le 9:13 e oggi, come detto, nella nostra prima parte ci occuperemo di medicina ayurvedica. Cercheremo di capire come questo sistema filosofico e medico indiano possa offrire strumenti utili, aiuti per migliorare il nostro benessere quotidiano, il nostro focus fisso. Per parlarne abbiamo ospite in collegamento Antonio Morandi, che è il presidente della Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica e fondatore di Ayurvedic Point. Benvenuto.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito e benvenuto a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, gli ascoltatori siamo certi che sono già ben sintonizzati e che avranno tante curiosità per lei. Iniziamo, come sempre facciamo, un po' dalla base. Ci spiega in parole semplici che cos'è la medicina ayurvedica, di che cosa stiamo parlando?
1: Allora, la medicina ayurvedica, l'Ayurveda, come si può chiamare anche in senso più ampio, è una delle medicine tradizionali dell'India ed è la più diffusa e la più antica. Ed è un sistema medico completo con un'idea precisa su come funziona il corpo, come ci si ammala, come si guarisce. Le radici sono estremamente antiche, le troviamo nei Veda, l'antica fonte letteraria sapienziale indiana. E poi nel corso dei secoli ci sono stati tutta una serie di ulteriori raffinamenti che noi possiamo trovare attraverso testi con veri e propri capitoli di fisiologia, diagnosi, farmacologia, chirurgia e anche ovviamente pediatria. Oggi l'Ayurveda è una medicina ufficiale in India, c'è anche un ministero apposito. L'India è stato il primo paese al mondo a istituire un ministero per le medicine tradizionali e non convenzionali, parificato con il Ministero della Salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità anche ha pubblicato tutta una serie di documenti di riferimento.
0: Quindi senta, è una medicina Presidente, a tutti gli effetti. Ma da noi come arriva? Quali sono le influenze?
1: Allora, da noi è arrivata, diciamo, in maniera più o meno ufficiale a pezzettini negli ultimi 50-60 anni, è arrivata appunto al di là, è uscita fuori dall'aspetto

0: puramente intellettuale ed è entrata nella pratica medica. Ad oggi la medicina ayurvedica è riconosciuta dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici come atto medico.
1: Senta,
0: quindi
1: ci fa
0: come
1: capire
0: una
1: come
0: medicina a tutti gli effetti
1: e come cura l'ayurvedica?

0: relazione fra l'ambiente e l'individuo sono generatori di salute e di malattia.
1: Capito.
0: Quindi l'analisi completa dell'individuo è quella che ci dà la possibilità di individuare gli elementi e le strategie necessarie per non solo per guarire, ma soprattutto per la prevenzione, perché appunto noi, essendo il prodotto dell'ambiente in cui viviamo, abbiamo tutti gli strumenti per poter prevenire.
1: Allora, io vado dagli ascoltatori che, come immaginavo, sono molto incuriositi e a volte, glielo dico subito, anche un po' provocatori, però noi abbiamo l'abitudine, certo, anche di mettere in onda questo tipo di messaggi, perché diventa anche carino un po', certo, lo scambio con chi ci ascolta. E abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice, non è firmato il messaggio, che dice: la medicina ayurvedica interpretata in funzione occidentale non è frutto di quel trend un po' fricchettone degli anni 70 ed è ancora seguito oggi con il cambiamento culturale. Siete fricchettoni, presidente?
0: Ma senta, allora, l'ascoltatrice purtroppo ha parzialmente ragione, perché l'Ayurveda ha subito, come le dicevo, negli anni passati tutta una serie di influenze della New Age, perché siccome l'Ayurveda è una medicina naturale che si basa su elementi naturali, è sempre stata appunto considerata come qualche cosa collegato con l'India, col benessere, con l'olio, con i massaggi, e difatti voglio dire, le prime tracce dell'Ayurveda in Occidente le abbiamo proprio attraverso il cosiddetto massaggio ayurvedico. In Ayurveda sono presenti trattamenti fisici molto importanti che niente hanno a che vedere con i massaggi che troviamo nelle spa.
1: E come sono fatti i trattamenti fisici con l'Ayurveda?
0: I trattamenti fisici, allora, proprio perché l'Ayurveda tratta del corpo e della mente in relazione, i trattamenti fisici sono operati da dei tecnici certificati e vengono operati attraverso manipolazioni, attraverso l'uso di materiali come oli medicati, come polveri e tutto quanto, che però niente hanno a che fare, come dicevo, con il cosiddetto massaggio ayurvedico nelle spa, proprio nella, sì, loro pratica, ma soprattutto nella finalità, perché la finalità del trattamento ayurvedico è una finalità medica, è una finalità terapeutica.
1: Allora, presidente...
0: quindi con una precisa indicazione diagnostica.
1: Ho capito, però mi piacerebbe individuare meglio, se io vado da un medico che pratica l'ayurveda, cosa faccio esattamente? Ci ha fatto capire questa parte fisica, ma per esempio sceglie per me dei cibi, parla con me per cercare di capire dove sono i miei disequilibri, come vi approcciate rispetto alla malattia? Forse sono io che non ho colto rispetto alle sue parole, ma vorrei un po' cuore, il centro della pratica.
0: Sì. Allora, una visita ayurvedica è una visita in cui si comincia con un colloquio molto approfondito,
1: sì,
0: e quindi non viene ovviamente analizzato il disturbo, ma non solamente il disturbo per cui la persona viene, ma come dorme, come digerisce, cosa mangia, le funzionalità intestinali, il lavoro, la soddisfazione del lavoro, insomma viene costruito quello che è un ambiente, appunto, come dicevo prima, in cui il paziente vive e sviluppa la propria salute oppure il proprio disturbo. Sulla base di questa analisi, che poi appunto magari se vuole poi le posso anche dire quali sono i principi fondamentali,
1: sì,
0: su,
1: certo,
0: cui si basa questa analisi, vengono poi stabilite delle terapie. Allora, le terapie in Ayurveda sono multidimensionali,
1: sì,
0: perché praticamente considerano tutto quello che diciamo fa parte della vita di una persona, considerano l'attività, considerano il riposo, considerano la nutrizione, per cui ci sono, come dicevo prima, dei trattamenti fisici, ci sono delle prescrizioni farmacologiche con farmaci ayurvedici che possiamo trovare nelle farmacie, ci sono delle indicazioni alimentari, ma anche qui c'è delle cose abbastanza importanti e interessanti da dire, perché,
1: sì,
0: certo, le indicazioni alimentari sono importanti, ma è molto più importante come una persona mangia, cioè come una persona si approccia al cibo, perché contrariamente a quello che pensiamo, noi non siamo quello che mangiamo.

0: mangiamo, ma siamo quello che digeriamo.
1: Ah,
0: e
1: quindi
0: la digestione
1: questo
0: dipende da come mangiamo.
1: Questo approccio al cibo, perché come se deve essere secondo la filosofia che lei ci sta spiegando?
0: Ma l'approccio al cibo deve essere anche come quello che in effetti la medicina convenzionale, ai miei tempi, perché sono abbastanza vecchio, mi aveva
1: insegnato. Lei è un neurologo, voglio dire, i nostri ascoltatori, che poi
0: sì,
1: si è avvicinato
0: sì, sì,
1: anche a queste pratiche.
0: Sì. Perché ai miei tempi appunto veniva preso un pochino più in considerazione, è proprio la modalità. Allora, la digeribilità di un alimento
1: sì,
0: viene attuata dalla capacità digestiva dell'individuo. La capacità digestiva dell'individuo dipende da tanti fattori. Le sarà capitato anche a lei di mangiare lo stesso cibo in due stati d'animo diversi, per esempio. Una volta lo digerisce e una volta non lo digerisce. Quindi, al di là del cibo in quanto tale, che è importantissimo ovviamente per la costituzione, per la condizione e tutto quanto, molto importante è anche l'approccio, quindi l'approccio mentale, il modo con cui si mangia, l'attenzione con cui si mangia, la masticazione, la posizione, il fatto di mangiare in piedi o di corsa, oppure mentre si sta guidando, oppure mentre si sta facendo altre cose, sono tutte cose che diminuiscono la nostra capacità digestiva. Anche la medicina convenzionale lo dice, ci sono tutta una serie di studi che indicano come la digestione sia influenzata da fattori esterni, quali per esempio guardare la televisione, avere una discussione mentre si mangia e così via. E la Ayurveda però di queste indicazioni, di questi studi, ne fa un elemento chiave. E quindi l'approccio al cibo è un approccio che riguarda non solamente che cosa mangiamo, ma come mangiamo,
1: okay,
0: cioè
1: come,
0: proprio un'educazione al rispetto del cibo, che è in realtà un'educazione al rispetto verso se stessi, perché nonostante che il cibo non sia delle volte considerato fondamentale, in realtà sono i nostri pezzi di ricambio.
1: Allora, al nostro 342-864-8832 stanno arrivando, come immaginavo, tantissimi messaggi. Io volevo farle una domanda e ne approfitto per conciliare con una che è arrivata al nostro numero di telefono, ovvero come vanno a braccetto la Ayurveda e la medicina tradizionale, qual è la compatibilità. Le leggo anche il messaggio di Elena, che ha 67 anni, dice: io prendo già dei farmaci per la pressione, se prendo anche dei prodotti ayurvedici rischiano di fare reazione o posso stare tranquilla? Quindi diciamo che anche gli ascoltatori vanno verso le nostre curiosità. Ci dica, Presidente.
0: È una domanda importantissima questa, perché la medicina convenzionale e l'Ayurveda vanno assolutamente a braccetto, però la cosa importante è che la valutazione della possibilità di interfacciamento fra i due sistemi medici sia fatta da un medico competente. Il problema è che le persone, siccome purtroppo per tutta una serie di questioni burocratiche e legislative a livello europeo le medicine ayurvediche sono considerate integratori alimentari e non farmaci veri e propri, quindi di libera vendita, le persone le prendono e le usano come vogliono.
1: Come acqua
0: e questo
1: fresca.
0: Perché ovviamente c'è, sì, perché ci sono l'advertisement, la pubblicità, prendi questo che ti fa bene, prendi quest'altro che ti fa bene, e poi siccome molte volte le persone usano la regola: se una cosa mi fa bene, se ne prendo tanta mi fa tanto bene, se ne prendo troppa mi fa troppo bene.
1: Anche a questo servono
0: allora
1: i programmi radiofonici per fare un po' di chiarezza.
0: Assolutamente, guardi, ecco, un po' di chiarezza. Allora le persone prendono queste cose che sono dei farmaci veri e propri in maniera oppure vengono anche consigliate da persone non autorizzate, e quindi tutta una serie di interazioni ci sono, capito? Ci possono essere, per cui l'integrazione, io ho scritto anche diversi articoli ed è un tema anche all'Organizzazione
1: enorme,
0: Mondiale,
1: certo,
0: della Sanità assolutamente affrontato, cioè la compatibilità tra questi sistemi. Vede, la medicina convenzionale ci dice che cosa non va bene, l'Ayurveda ci dice come ha fatto a non andar bene, quindi se noi mettiamo le due cose insieme otteniamo veramente una miscela fondamentale per la salute e non solamente per il benessere, così
1: allora,
0: come hai detto,
1: noi
0: perché
1: siamo
0: il benessere
1: siamo proprio
0: è un sottoprodotto della salute.
1: Assolutamente, oppure anticipa la salute più che un sottoprodotto. Si può dire un sopraprodotto, secondo lei, diciamo.
0: Sì,
1: noi purtroppo stiamo per andare
0: che
1: in sigla e quindi dobbiamo,
0: okay,
1: dobbiamo interrompere questa bellissima. Però torna, Presidente, magari in presenza la prossima volta, così facciamo una chiacchierata.
0: Guardi,

più lunga e diffusa, anche perché immagino che anche nel vostro mondo ci siano nani e ballerine, quindi ci deve dire come non cadere nelle mani dei ciarlatani, perché questo ci fa molta molta paura. Ci fermiamo per un attimo per dare la linea al meteo e poi torniamo con i nostri argomenti con Progetto Benessere. Grazie al presidente.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
3: Fuori legge.
2: Ritorna Tale Quale Show.
3: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
2: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
4: Tale e quale show, questa sera alle 21.30 su Rai 1.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
8: La spesa intelligente.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 23 settembre. Oggi continua a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese e sui rilievi del Basso Lazio. Ancora instabile sui settori orientali di Sicilia e Sardegna, con qualche rovescio temporalesco e ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più interesserà l'Appennino calabrese. Venti da deboli a moderati nordorientali con rinforzi su basso Adriatico e Ionio, mari mossi o molto mossi e infine le temperature previste in diminuzione soprattutto sulle aree tirreniche. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Ed è di nuovo Radio 1 Progetto Benessere, sono quasi le 9:31 minuti e noi siamo insieme perché oggi si celebra la 6ª giornata nazionale dell'urologia. Si tratta di un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Urologia per accendere i riflettori su un tema fondamentale, la longevità uroandrologica. Andremo a capire bene con l'aiuto dei nostri ospiti di che cosa si tratta esattamente. Intanto vi dico che stiamo parlando di una approccio che vuole preservare l'efficienza urinaria, la salute riproduttiva e una vita sessuale attiva, che diventano elementi cruciali per il benessere complessivo dell'uomo. E al benessere torniamo ancora una volta. D'altra parte è il nomen omen della nostra trasmissione. Allora, per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Alessandro Antonelli, che è professore ordinario di urologia all'Università di Verona. Benvenuto, professore.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: E dovrebbe esserci collegata anche Serena Maruccia, che è urologa, docente per

0: per la riabilitazione del pavimento pelvico presso l'Università di Bicocca e di Parma.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora siamo al galan completo per fare questa chiacchierata insieme e capire delle linee. Ci sono i nostri ascoltatori che già ci domandano dei chiarimenti e degli elementi. Io partirei col professor Antonelli e proprio dalle basi, come ci piace sempre fare, per capire di cosa si occupa esattamente l'urologo e qual è la differenza rispetto all'andrologo, professore.
2: Beh, è una domanda che potrebbe portarsi via tutto il tempo della trasmissione. L'urologo oggi si occupa di tante cose, per fortuna dico io da urologo, e possiamo riassumere dicendo che è il medico pertinente a tutte le patologie che abbiano un interesse medico e chirurgico, quindi sì, sia per quanto riguarda procedure operative ma anche per la gestione appunto di trattamenti medici relativi all'apparato urinario. Questo sia maschile sia femminile, è importante dirlo, anche se la giornata è dedicata al maschio quest'anno, e per quanto riguarda tutto l'apparato genitale e riproduttivo del maschio. Quindi a cappello potremmo dire che questo è il ruolo dell'urologo. L'andrologo è in qualche maniera un urologo specializzato che ha più pertinenza per tutto quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva del maschio.
0: Bene, e stava accennando, così come l'ho fatto io nella nostra introduzione, all'importanza di questa giornata. Io passerei la palla alla professoressa Serena Maruccia per farci capire perché la nostra guardia deve essere alzata e quindi l'importanza di questa giornata.
1: Ma perché questa giornata si rivolge al promuovere il senso della prevenzione. L'uomo rispetto alla donna è sempre stato abituato a fare dei controlli solo alla comparsa dei sintomi. Sì. In realtà la prevenzione comincia prima, nelle nostre abitudini quotidiane, nel cercare di avere delle abitudini sane, non fumare, muoversi, mantenere un peso adeguato, alimentarsi in un modo corretto, idratarsi in un modo corretto. Non sono segnali da trascurare quelli che il nostro corpo ci manda.
0: Allora, professoressa Maruccia, siccome stiamo dando dei segnali che sono fondamentali, noi la richiamiamo, nel frattempo continuiamo a chiacchierare con il professor Antonelli, vediamo se riusciamo ad avere un collegamento telefonico migliore, perché non voglio che delle parole siano poco ascoltate o poco fraintese per un audio che non è perfetto. Allora, lascio un secondo mentre la regia la richiama, torniamo da Antonelli. Stavamo parlando della prevenzione maschile con Maruccia, e allora prevenzione maschile, che è stata un tabù o lo è ancora?
2: Ma io ho una visione un po' più moderata, nel senso che quello che sottolineava la dottoressa Maruccia è sicuramente vero. Rispetto alla femmina, il maschio è indietro da questo punto di vista. E devo dire che in parte deriva da una concezione molto mediterranea dell'essere maschio, quindi
0: maschio macio.
2: Macio ha un'accezione negativa, se la vogliamo declinare diversamente, l'uomo si sente spesso invincibile, deve dimostrare che non ha debolezze. La femmina in questo senso, come per altre cose, diciamo, è probabilmente molto più ragionevole, e su queste differenze tuttavia incide anche un po' l'influenza della visione sociale dei due ruoli di genere. E intendo dire che se noi osserviamo quali sono le campagne preventive destinate alla femmina, ma gli stessi programmi di screening tipicamente femminile, sì, questi due elementi sono sicuramente molto più rappresentati. Pensiamo al tumore del seno, al tumore della cervice, alla menopausa, sono tutti argomenti che circolano frequentemente proprio nei mass media e hanno una diciamo penetrazione molto maggiore nella coscienza di tutti. Il maschio, ripeto, è molto più indietro, un po' per colpa sua, un po' probabilmente perché la società lo vuole destinare appunto a una immagine che sia meno vulnerabile. Però da professionista posso dirle che vedo tanti maschi che vengono appunto con l'intenzione di fare prevenzione,
0: sì,
2: e devo dire, sempre per una discussione sui generi, che molti di loro vengono accompagnati dalle compagne.
0: Beh, questo è un bel segnale. Abbiamo ripristinato, sì, il collegamento con la professoressa Serena Maruccia, e allora

0: Le domando in maniera pratica, come fa un uomo a fare prevenzione tutti i giorni, Maruccia?
1: Sì, dicevamo che comunque è un concetto importante da trasmettere, perché il maschio non ha dei tempi tecnici come può avere la donna. La donna ha un ciclo mestruale, ha la fase della riproduzione. Un maschio invece ha necessità di fare prevenzione in un modo che, a cui non è abituato, perché normalmente il maschio si presenta in studio solo quando c'è un sintomo. In realtà i disturbi cominciano prima, e fare prevenzione significa avere delle abitudini sane che portano a non avere un sintomo. Quindi non fumare, muoversi in un modo adeguato, mantenere un peso costante e adeguato, alimentarsi e idratarsi bene. Non trascurare i segni che magari il corpo può dare. Quindi, altra cosa importante, fare prevenzione non significa fare continuamente esami o farli in un modo inutile.
0: Certo, questo è importante da sottolineare, ha fatto bene, dica, grazie.
1: Esatto, perché in realtà è importante affidarsi al proprio medico per capire quali sono gli esami corretti fatti nel momento giusto, perché ogni età ha una sua forma di prevenzione. Patologie testicolari, per esempio, sono molto importanti nei ragazzi giovani tra i 15 e i 30 anni.
0: Sì.
1: La patologia prostatica normalmente è molto più importante dopo i 40-45 anni, quindi ogni età ha la sua forma di prevenzione.
0: È la sua stagione, naturalmente. Allora, torno
1: esatto.
0: Al professor Antonelli, inizio a leggere qualche messaggio che sta arrivando al nostro 342-864-8832. Dunque, Anisia dice: mio padre di 75 anni, poco meno di 10 anni fa, è stato operato per via di una ipertrofia prostatica benigna. Aveva anche un diverticolo vescicale, ma ancora oggi ha difficoltà a svuotare del tutto la vescica e ha spesso stimolo a urinare. Purtroppo questa condizione limita la sua libertà, anche se vogliamo fare un viaggio un po' più lungo. È normale dopo l'operazione non aver risolto il problema? Le chiede l'ascoltatrice. Professor Antonelli.
2: Vabbè, è quasi doveroso che precisi come sarebbe opportuno un approfondimento. Ma
0: certo.
2: Coglierei lo spunto della chiamata per sottolineare un aspetto. Essere operati di ipertrofia prostatica quando la vescica ha già sviluppato un diverticolo significa aver presentato al proprio specialista il problema nel momento in cui si è già instaurata una fase che noi chiamiamo di scompenso da
0: sì.
2: parte della vescica.
0: Sì.
2: Quindi giustamente pensiamo alla prostata. La prostata è importante nel senso che è un po' il bersaglio dell'attenzione da parte del paziente. Ma non dimentichiamoci che la prostata interviene sulla vescica. Se l'intervento prostatico è avvenuto quando la vescica aveva già un diverticolo, significa che il problema è stato identificato appunto in una fase discretamente avanzata
0: sì.
2: di questo processo di interferenza, diciamo, della prostata sulla vescica. Quindi la cosa, col senno di poi ovviamente, che avrebbe permesso un risultato migliore sarebbe stata poter intervenire prima di questa fase. Quindi il disturbo va approfondito e deve essere indagato e può richiedere anche altri approfondimenti o addirittura un secondo intervento. Ma per i nostri ascoltatori rimarchiamo appunto il messaggio che anche la dottoressa Maruccia voleva appunto comunicare. È molto importante pensarci prima, perché sarebbe stato più efficace un intervento prima che la vescica arrivasse appunto a sviluppare un diverticolo.
0: Allora, dottoressa Maruccia, un altro ascoltatore domanda: le tecniche robotiche endoscopiche sono una realtà o ancora poco diffuse nella chirurgia della prostata? Ed è vero che si riesce a preservare l'integrità della ghiandola e la normale vita sessuale?
1: Fortunatamente sì, è una realtà molto consolidata in Italia, è una realtà che in Italia è fortemente rappresentata, abbiamo tra i chirurghi migliori in Europa sulla chirurgia robotica, e quindi fortunatamente è una tecnologia che ha realmente cambiato i connotati della patologia sia prostatica che renale che,
0: sì.
1: che vescicale per alcuni aspetti. Ovviamente dal punto di vista tecnico stiamo parlando di un altro livello, cioè la magnificenza che si ha nel campo operatorio quando si fa tecnicamente un intervento, per esempio, di rimozione della prostata per un tumore, è qualcosa che a cielo aperto, senza la tecnologia, non si riesce a raggiungere.
0: Sì.
1: È importante sottolineare che comunque la preservazione dei nervi che regolano l'erezione o la continenza non è solamente un aspetto tecnico, varia da aspetti anatomici, ognuno di noi ha delle caratteristiche a livello prostatico che sono diverse.

0: è come avere un naso grosso, piccolo, sottile, ha delle caratteristiche che dobbiamo rispettare, e anche i tempi. La cosa importante è che più arriviamo in un modo precoce a fare l'intervento, più riusciamo a cogliere il meglio che la tecnologia robotica riesce a darci. Quando arriviamo troppo in ritardo con una diagnosi avanzata, con un tumore localmente avanzato, diventa, perdiamo il vantaggio, certo, che la gira robotica ci dà.
1: Non c'è dubbio. Allora, professore, Stefano da Belluno dice: durante la visita, l'ultima visita urologica, PSA un po' alto, il medico mi ha detto di non idratarmi troppo per non affaticare la vescica, puntini puntini, mi è sembrato strano, e la ringrazia. Professor Antonelli.
2: Beh, oddio, è un escamotage sicuramente efficace, però ovviamente con aspetti discutibili. Ci sono fasi delle problematiche urinarie e urologiche che richiedono sicuramente di essere cauti nel seguire appunto quel consiglio un po' diffuso di bere tanto. Quindi se siamo in un momento acuto, ad esempio in una fase infettiva, o se siamo in una fase di indagine nella quale evidentemente...
1: Quindi può essere l'attimo più che l'indicazione.
2: Può essere un periodo nel quale è controproducente forzare, diciamo, il proprio apparato urinario rifornendolo in maniera eccessiva.
1: Ho capito.
2: Coglierei ancora una volta lo spunto per dire, scusi, sarò brevissimo.
1: Ma scherza.
2: Per comunicare a tutti che non c'è bere tanto e bere poco, c'è quello che possiamo dire un bere giusto. Vale a dire che l'abitudine ad idratarsi correttamente può essere verificata dal paziente, dalla persona, in maniera autonoma, molto semplicemente verificando come sono le proprie urine.
1: E come devono essere queste urine?
2: Appunto, bere giusto significa poter produrre delle urine che dal punto di vista cromatico, cioè del colore, abbiano una tonalità chiara. Questo significa che il mio bilancio tra quanto introduco bevendo e quanto perdo con la sudorazione, con l'intestino, con tutte le fonti, diciamo, di dispersione del nostro contenuto idrico, è in buon equilibrio. Se le urine sono scure dovrò bere di più, se le urine sono totalmente trasparenti come l'acqua ad esempio, e quindi sicuramente in questo caso mi troverò costretto a urinare molto spesso, evidentemente mi sto idratando in eccesso.
1: Durante e però l'anno... è anche vero, professore, che la mattina quando ci si sveglia c'è un colore più scuro.
2: Beh, questo deriva dal fatto che tendenzialmente nella notte non si beve, quindi è una fase appunto
1: di concentrazione,
2: delle urine. Però il messaggio è molto pratico, diciamo alle persone di guardare il colore delle proprie urine e di regolarsi in tal senso. Poi ci sono dei parametri un po' più semplici ovviamente da indicare: bere grosso modo 8 bicchieri di acqua nell'arco della giornata, ecco, questo mediamente può essere sufficiente, ma la regolazione più fine si fa appunto su questo aspetto, come sono le urine.
1: Allora, io vi prego di essere un pochino più brevi perché siamo pieni di messaggi per voi, quindi vorrei rispondere a più input possibili. E professoressa Maruccia, Elisa da Livorno dice: buongiorno, in ecografia mi viene diagnosticato il mancato svuotamento completo della vescica senza nessun indicazione. Che significato ha e che conseguenze può avere nel tempo?
0: Allora, la vescica va sempre svuotata in modo completo. Un minimo di margine di tolleranza c'è, intorno ai 50 millilitri, ma se ci sono dei sintomi di infezione o se la vescica non si svuota, questa merita sempre un approfondimento. Nella donna è possibile che ci possa essere una causa di ostruzione, quindi qualcosa che impedisce alla vescica di svuotarsi in un modo corretto. Può essere un prolasso, oppure potrebbe essere una mancata coordinazione del pavimento pelvico. In ogni caso va fatto un controllo urologico per permettere alla vescica di svuotarsi in un modo corretto. Adolina contiene delle sostanze di scarto che è meglio tirar fuori quando serve piuttosto che lasciarle all'interno della vescica, per ridurre il rischio sia di infezioni che di patologie tumorali della vescica.
1: E professor Antonelli, un altro ascoltatore, domanda: buongiorno, fino a che ora la sera è consigliabile bere per non avere problemi durante la notte?
2: Beh, un consiglio molto pratico è quello del ridurre l'idratazione nel dopo cena, tenendo conto che insieme al bere comunemente detto vanno incluse anche gli alimenti ricchi di liquidi, per cui tutta la frutta, tutta la verdura, le tisane, insomma, ecco, per cui dal dopo cena se una buona abitudine e non eccedere quell'idratazione, in modo tale che la notte ci si alza di meno, di sicuro.
1: E allora, professoressa

0: Maruccia, Paolo di Acquiterme domanda: l'erezione mattutina ha importanza per la salute della prostata?
1: Per la salute della prostata, in generale, un'attività sessuale regolare è una cosa importante. La lezione al mattino è un segno di integrità del sistema psicofisico, quindi sia dell'aspetto ormonale che dell'aspetto emotivo legato alla sessualità. È una cosa estremamente comune, non è un problema se qualche volta manca, ma non deve mancare in senso assoluto. Durante la notte un uomo sano ha diverse erezioni spontanee che poi si risolvono autonomamente durante la notte, e anche al mattino svegliarsi con una tumescenza del pene è una cosa che appunto è un segno di un'integrità psicofisica che fa parte della salute del maschio.
0: Professor Antonelli, e un altro ascoltatore che non si firma, scrive: prendo tutti i giorni un anticoagulante e adesso ho sangue nel liquido seminale. Che devo fare?
2: No, tendenzialmente intendo in più del 95% dei casi la presenza di sangue nel liquido seminale non corrisponde alla presenza di una patologia grave e in particolare di tipo tumorale. E questa è un po' un'eccezione per quanto riguarda i sanguinamenti, diciamo, del nostro corpo. La terapia anticoagulante è molto probabilmente una causa di questo sintomo del nostro paziente. Il consiglio è quello di parlarne con lo specialista, probabilmente il cardiologo che gliel'ha indicata, perché talvolta cambiare tipo di terapia anticoagulante può migliorare questo disturbo. In
0: Bene.
2: parallelo, un minimo di accertamenti urologici comunque mette al sicuro.
0: Allora, professor, cioè io sto andando un po', faccio il ping pong fra di voi perché i messaggi sono veramente tantissimi. Ditemi se poi non sono in sync con il vostro sentire, vi scambiate senza nessun problema. Comunque, Anna dice: maschio, 54 anni, sindrome di Down, mancanza di attività sessuale, è un problema?
1: Guardi, credo che sia un argomento che richieda una grande sensibilità
0: Sì.
1: nell'affrontarlo. Mi è capitato diverse volte di affrontare delle famiglie che si trovano davanti a maschi che prima sono adolescenti e poi sono adulti, che possono avere delle difficoltà sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista ormonale. In particolare nella sindrome di Down ci sono spesso delle copatologie come il diabete, che è molto frequente nelle persone con la trisomia del 21, che è la sindrome di Down, e
0: Sì.
1: con alterazioni ormonali che richiedono sempre un approfondimento. L'assenza di attività sessuale va sempre integrata nel contesto e nel sentire che hanno queste persone, che hanno comunque una loro sensibilità che va rispettata. Quindi controlli dal punto di vista sia del metabolismo che dal punto di vista ormonale con degli esami del sangue, una visita andrologica, e poi settarsi su quella che è la sensibilità della persona, su quello che è un aspetto sessuale che fa parte anche lì di una sana conduzione della vita del maschio. Non è qualcosa da tralasciare d'emblée.
0: Eh certo. E allora, professor Antonelli, io vado a un altro ascoltatore che dice: vorrei chiedere ai vostri ascoltatori quali sono i campanelli d'allarme a cui dovremmo fare attenzione. E specifica: ho 57 anni, sono donatore regolare, ma ho fatto solo una visita urologica a 50 anni.
2: Allora, nella filosofia della giornata, diciamo all'ascoltatore che una buona attività preventiva prevede innanzitutto il dosaggio periodico dell'esame del sangue del PSA, e questo avviene prima di qualsiasi sintomo. Intercettare un problema al momento della comparsa dei sintomi ovviamente non è una buona condotta, però per aiutarlo possiamo dire che tutto quello che cambia nel modo di urinare è un segnale a cui fare attenzione. Ci sono cambiamenti progressivi e lenti che possono far parte di un fisiologico invecchiamento entro certi limiti. I cambiamenti invece repentini sono particolarmente da attenzionare. Quindi se va a urinare molto più spesso, se ha dolore nell'urinare, se compare sangue nelle urine, ecco, questi sono campanelli d'allarme importanti.
0: Un po' generali, mi pare di capire, però.
2: Tutto sommato sì, nel senso che al di sotto di questi campanelli, al dietro questi campanelli d'allarme ci possono essere condizioni molto diverse, purtroppo dalle più importanti ad alcune, tra virgolette, banali. Però l'attenzione verso il proprio corpo significa principalmente non scotomizzare questi riscontri, quindi non far finta di nulla, insomma, e rilevarli, presentarli al proprio medico curante e poi eventualmente allo specialista.
0: E allora al nostro 342-864-8832 stanno arrivando anche dei WhatsApp vocali. Professoressa Maruccia, gliene facciamo ascoltare uno.
3: che io va bene.

0: assumo dei medicinali per il diabete e appunto per la pressione, essendo anche un cardiopatico ipertenso. E mi accorgo soprattutto, non durante il giorno, ma durante la notte, di andare ogni 2 ore al bagno. È una cosa tra virgolette normale o può essere che ci sia qualcosa?
1: Professoressa.
2: Eccoci. Allora, sicuramente svegliarsi ogni 2 ore durante la notte inficia in modo la qualità del sonno, quindi è qualcosa che dobbiamo correggere. Sicuramente aumentare quello che si beve durante le prime ore della giornata e ridurlo dopo le ore 18 può essere una prima strategia. Questo tipo di problematiche può essere legato sia ai farmaci che si assumono, molti farmaci vanno a aumentare la produzione di liquidi e quindi questa è una cosa prima di tutto da valutare. L'associazione con il diabete è un altro aspetto importante perché va a modificare la sensibilità della vescica e il terzo aspetto che è fondamentale è capire se ci sono delle problematiche dello svuotamento della vescica. Se la nostra vescica non si svuota in un modo corretto, soprattutto durante la notte, manda il segnale al nostro cervello di svegliarsi e di andare in bagno. Ed è molto diverso se questo avviene perché la vescica non è vuota o perché la vescica, pur essendo vuota, è più sensibile del normale. Per ognuno di questi aspetti esiste una cura, va solamente inquadrato nel modo corretto.
1: Bene, Maurizio, professor Antonelli dice: vorrei sapere come mai ho diverse erezioni notturne con problemi che poi si ripercuotono nel non dormire e riposare. Ho fatto anche la visita andrologica con iniezione Peninea con EcoColor Doppler, ma è il risultato normale. Inoltre ho una ipertrofia prostatica con ultimo PSA 6,4. Mi potete dare un consiglio?
3: Partiamo dall'ultimo, questo riscontro richiede la visita urologica perché venga fatta l'esplorazione della prostata e probabilmente anche in base all'andamento di questo valore nell'arco del tempo la scelta di fare una risonanza magnetica della prostata per capire meglio il perché di questo rialzo. Per quanto riguarda la prima questione, invece, va considerata in prima battuta un non problema, cioè un segnale di una buona salute sessuale che determina, come diceva prima anche Serena, il comparire appunto delle erezioni involontarie. Piuttosto, consideriamo che per questo disturbo, come per altri disturbi notturni, specie con l'avanzare dell'età, interviene spesso anche un peggioramento della qualità del sonno, cioè il sonno diventa più leggero e
1: Sì.
3: quindi stimoli più deboli che in altre fasi della vita non determinano il risveglio, possono invece portare la persona a svegliarsi. Quindi io in questo signore, per questo aspetto specifico, valuterei anche la possibilità di capire come dorme, se ha un sonno regolare oppure no.
1: Bene, allora un'ultimissima domanda per la professoressa Marucci, anche questa molto delicata. Dice: siamo una coppia di 76 anni, mio marito ha ancora desiderio sessuale, mentre io ho raggiunto la pace dei sensi, scrive la signora Rosa. Mi chiedo a livello psicofisico se questo per mio marito può creare problemi. Siamo proprio in chiusura, deve essere telegrafica.
2: La sessualità ha dei tempi anche qua, dico sempre ai miei pazienti, è come se uno si vestisse a 70 anni come si vestiva a 20 anni, no? Alcune cose vanno bene, altre ci farebbero sentire a disagio. La sessualità nel maschio e nella femmina a 70 anni può essere diversa perché la donna ha proprio delle caratteristiche anatomiche che possono essere modificate, la secchezza vaginale per esempio tipica della menopausa che può essere trattata con la corretta idratazione, con lubrificanti correttamente utilizzati. È una cosa da vivere all'interno della coppia, non c'è uno giusto o uno sbagliato, c'è qualcosa che va bene per quella coppia e che deve essere rispettata nel venirsi incontro. Per cui anche una sessualità diversa a 70 anni, al di là di quella penetrativa che magari a 20 anni era l'unico scopo, può essere qualcosa che possiamo considerare che potrebbe andare bene per entrambi.
1: E allora io ringrazio Serena Maruccia, Alessandro Antonelli per essere stato qui con noi e anche i nostri ascoltatori che hanno avuto pochi tabù e hanno fatto ogni tipo di domanda. Ci fermiamo qui e ci sentiamo domani, parleremo ancora di longevità in occasione della Longevity Weeks in Costa Smeralda e poi di una sindrome, una malattia neurologica molto rara che leva il sorriso ai bambini. Vi ricordiamo che per ascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Valeria Fatone, Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Giovanna Insardi. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
1: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
2: Dal Corriere della Sera, vado sul giornale.
0: E l'edicola di Radio 1. Con Massimo Giorgione in diretta, l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
3: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura la cronaca con l'incidente mortale sul lavoro avvenuto nella notte all'interno del Colosseo a Roma. A perdere la vita un giovane operaio. Sul caso la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
4: Ancora una tragedia sul lavoro è accaduto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio. Verso la mezzanotte Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore specializzato nei lavori in fune in quota, era addetto ai lavori di installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Mentre lavorava è precipitato dall'altezza di circa 10 metri. Immediati soccorsi, gli operatori sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Centro e del nucleo investigativo, il medico legale, il PM di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'ASL. In segno di lutto, i responsabili del parco archeologico del Colosseo hanno deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, area non sottoposta a sequestro da parte della magistratura, che al momento è impegnata nel chiarire la dinamica dell'accaduto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi, parole queste dedicate ad Andrea, alla sua famiglia e ai suoi affetti. Rivolgiamo a tutti il nostro profondo dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro, così ha dichiarato il

0: ministro della cultura Alessandro Giuli, giunto sul luogo dell'incidente. Elena Paba, GR1.
1: Sventata dai carabinieri un'ipotetica aggressione con il coltello da parte di uno studente ai danni della sua docente di italiano alla Lamezia Terme, il 14enne aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram i cui messaggi sono stati intercettati dai militari dell'arma. L'arma sarebbe stata nascosta nei bagni della scuola. Nel corso della perquisizione domiciliare, sequestrati i cellulari e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. In corso una maxi operazione della Polizia di Bologna contro l'immigrazione clandestina, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. Una persona arrestata, l'indagine supportata da Europol, ha documentato l'esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non aventi titolo. Oggi l'autopsia sul corpo di Giovan Lin Lazzarie, ucciso nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, provincia di Cuneo. L'esame dovrebbe stabilire da quanti colpi sia stato raggiunto dei 12 sparati da Roberto Mollo, proprietario della casa dove il 35enne stava tentando di entrare insieme ad alcuni complici tuttora ricercati. Nei prossimi giorni la perizia balistica, che dovrà invece stabilire da quanti metri abbia sparato, probabilmente una trentina, e in quale direzione. Mollo resta indagato a piede libero per omicidio. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky e di quello iraniano Pezeshkian. All'Iran si è svolto ieri Trump. Faccia un accordo o sarà annientato, le parole del capo della Casa Bianca, che ha parlato anche di colloqui in corso tra responsabili americani ed iraniani. Da Trump poi parole dure nei confronti di Cuba, definito uno stato fallito, con i delegati dell'Havana che hanno lasciato l'aula. Sulla guerra tra Russia e Ucraina il presidente americano ha chiesto a Putin di fermare le ostilità e ha assicurato Zelensky che una soluzione sarà trovata. Parliamo ora di previdenza. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Nel 2029 serviranno 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita e il calo demografico pesano sui conti pubblici, con una spesa previdenziale che salirà nel 2041 fino al 17,1% del PIL. Sentiamo Alberto Brambilla, presidente Centro Studi di Tindai Previdenziali.
2: Per garantire le pensioni ai giovani, l'età di pensione si adegua all'aspettativa di vita. Se andiamo a proiettarci intorno al 2050, non arriveremo nemmeno a 70 anni, quindi la crescita dell'età di pensione mantiene il sistema stabile per poter dare la pensione anche ai giovani.
1: Il meteo prevale, il cielo sereno su quasi tutta Italia. Per i dettagli sulle previsioni sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
3: Tempo soleggiato su gran parte del paese, a parte Calabria e Sicilia. Domani stesso copione, ma venerdì mattina arriva una perturbazione, dapprima il nord-est, poi il medio adriatico, successivamente andrà al sud. Per il fine settimana ci aspettiamo un deciso miglioramento con ampi spazi di sereno e qualche pioggia residua solo sulla Sicilia.
1: Chiusura allo sport, europei di volley, questa sera alle 21.05 a Torino con diretta su questa rete torna in campo la nazionale maschile a caccia di un posto in semifinale. Gli azzurri di De Giorgi sfideranno la Finlandia, chi vince troverà la Francia di Andrea Gianni. Sono le 10.05, noi ci fermiamo qui, vi lascio a ping pong, prossimo giro alle 11, buon ascolto.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Oggi parliamo di comunicazione politica, lo facciamo con un esperto, Tommaso Longobardi, esperto di comunicazione, consulente strategico di Giorgia Meloni, fino a qualche settimana fa gran capo dei social a Palazzo Chigi. Buongiorno Longobardi.
2: Buongiorno Annalisa, grazie per l'invito.
1: Peraltro lei è libreria con Senza Maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni, Guerini Associati.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Ci vorrà un attimo raccontare qual è il segreto che lei ha saputo usare per rendere in questi anni Giorgia Meloni e la sua comunicazione così attrattiva, così seducente anche sui social.
2: Guarda, in realtà non c'è mai stato un segreto, io diffido sempre dai comunicatori che parlano di segreti comunicativi, perché la base per avere successo, tra virgolette, ma per avere consenso e per riuscire a fare una buona comunicazione è avere qualcosa da comunicare. E quindi nel mio caso io mi ritengo fortunato perché non c'era niente da costruire.

0: costruire c'era un personaggio che funzionava e funziona sui social, e quindi per me sicuramente, se devo dire qual è stata l'unico, qual è stato l'unico segreto attorno alla nostra comunicazione, Giorgia.
1: Giorgia. E poi c'è con noi Gianfredi, probabilmente i nostri ascoltatori, quelli attivi sui social, lo conoscono. Buongiorno Gianfredi.
2: Buongiorno a lei.
1: Oggi qui negli studi di Radio Rai, perché insomma Gianfredi è un fenomeno social, è un content creator.
2: Che lavoro per il giornalismo.
1: Lei dice di lavorare per il giornalismo, questo è il suo motto.
2: Giornalista scomodo, ecco, la ringrazio per l'invito, le faccio anche i complimenti per questo meraviglioso top news.
1: Grazie,
2: che non
1: grazie,
2: sarebbe grazie. Non sarebbe affidabile per Tagliani probabilmente, però
1: allora, molto affidabile per me. Allora, Gianfredi ha una capacità che i leader politici hanno compreso, cioè quello di far arrivare la politica ai giovani, perché accumula milioni e milioni di click sui social, è nato come TikToker, poi ha ormai grande successo anche sugli altri social, su Instagram, e la cosa sorprendente è che lui si aggira attorno ai palazzi del potere nel centro storico di Roma e i leader politici si fanno intervistare da lei, cioè questa è la cosa davvero inspiegabile e incomprensibile. Voglio ricordare i due vice premier, lei intervistato sia Matteo Salvini più volte, ma anche Antonio Tajani, ha intervistato più volte Carlo Calenda, ha intervistato Eli Schlein 3 volte, ha intervistato Matteo Renzi, ha intervistato Giuseppe Conte, e poi domenica, e io devo dire che lì davvero quasi trasecolavo, lei ha intervistato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha fatto delle domande rivolte alla premier, a Phoenix, e la premier le ha anche risposto.
2: Un bel traguardo per il giornalismo, è stato, lo aspettavo da tempo, e a quanto pare le mie domande scomode
1: diciamo che lei quindi... a Giuseppe Conte ha chiesto che cosa ha mangiato a pranzo.
2: Sì, cosa ha mangiato a pranzo e non solo, durante un convegno, una domanda diciamo piuttosto scomoda, gli ho chiesto se prediligesse l'escort russe o l'escort ucraine, e anche a tutta la platea dei suoi...
1: Insomma, avete capito che Gianfredi fa domande un po' così, con la sua aria svagata, con la sua aria, i francesi direbbero tête en l'air, no? Lei sembra un po' fra il serio e il faceto, non si capisce se c'è o ci fa, e i politici però si fermano e gli rispondono e si fanno anche riprendere dagli smart glasses che Gianfredi indossa, perché sanno che così raggiungono Tommaso Longobardi un pubblico, un segmento di pubblico che è quello giovanile, quello che è sempre più complicato da sensibilizzare alla politica e da portare poi alle urne.
2: Posso farli i complimenti per questa treccia bellissima che...
1: Grazie.
2: Purtroppo gli
1: grazie.
2: Ascoltatori non possono vederla.
1: Grazie.
2: Però è molto carina.
1: Peraltro sono capitata anch'io sotto le sue grinfie, per un conto è fra colleghi, come dice lei, giornalisti, un conto invece è il presidente del Consiglio che si ferma e risponde agli occhiali, agli smart glasses di Gianfredi, Tommaso Longobardi.
0: Beh, Gianfredi intanto è un personaggio intraprendente che quando si mette in testa deve fare un'intervista o deve fare qualche domanda, arriva, si mette lì e la fa, quindi sicuramente gli va dato atto che il suo format è anche quello, riuscire a trovare l'attimo, no, per fare quelle domande. Io credo che il format suo poi sia chiaramente non legato al mondo della comunicazione politica, perché lui ha il suo sketch che funziona proprio perché è lui, è il suo personaggio e debba essere così, mentre per la politica chiaramente il linguaggio è diverso e per noi chiaramente c'è un interesse nel riuscire a parlare anche al mondo a cui parla Gianfredi, ma chiaramente rimanendo nei nostri modi di comunicare.
1: Sì, perché talvolta anche per noi giornalisti, come possiamo dire, più istituzionali, è complicato magari raggiungere un vicepresidente del Consiglio. Invece nel suo caso i politici si fermano davvero?
0: Certo, perché comunque Gianfredi dà la possibilità sicuramente di essere ai politici più informali, e quindi uno non si aspetta da Gianfredi la domanda magari su, non so, una dinamica particolare geopolitica, si aspetta che Gianfredi arrivi lì e faccia la domanda da Gianfredi, e quindi è chiaro che uno si ferma, risponde, e poi è chiaro che ci siano persone poi per personalità secondo me che si fidano anche nel cercare di rispondere, altre che siano più diffidenti verso un personaggio che non conoscono, che comunque conoscono poco, ma il fatto è che comunque Gianfredi è quello, è il personaggio e sanno chi arriva.
2: Allora, però c'è però da dire che in questo caso io mi sono intrufolato con un intrufolamento giornalistico per provare a fare il presidente del Consiglio, stavo per essere diciamo braccato e il collega mi ha salvato dai bodyguard inferociti.
1: Senta, però la Meloni si è un attimo fermata ad ascoltarla, perché lei ha detto il signore degli anelli, perché poi Gianfredi in questo è molto astuto, usa la parola chiave che carpisce l'attenzione del politico, quindi il signore degli anelli, e Giorgia Meloni si è fermata e
2: perché mi ricordava la regina degli elfi, perché aveva degli occhi bellissimi. E poi, spero che lei non sia gelosa, anche
1: no,
2: lei,
1: non sono gelosa. E poi ha fatto la sua solita gag ed è svenuta ai piedi della premier.
2: Sì, ma è la mia solita gag, io ho dei colpi di calore ogni tanto, quindi svengo.
1: Senta, invece con Giuseppe Conte, come è stato lo scambio? Che cosa gli ha chiesto? Allora,

0: Sicuramente una volta gli ha chiesto che cosa.
1: Beh, non sono svenuto col presidente Conte.
0: E invece so che ha fatto tantissimi click un video con Matteo Salvini al quale chiedeva suggerimenti per sedurre.
1: Quello è un altro format giornalistico, in pratica è tra virgolette, diciamo, l'approccio con l'assist con l'assist ministeriale di Matteo Salvini. C'era questa ragazza, tra l'altro era bionda come lei. Io ho una grande passione per le bionde perché sono un fan di Stella, che è una Winx bionda. E con l'assist del ministro Salvini, una Winx, sono delle patine con le ali. E con l'assist del ministro, io sono riuscito, diciamo, ad avere un approccio efficace. Ecco.
0: Vedi, è davvero impressionante. Poi anche Tommaso, innovativo lo strumento, cioè gli occhiali, no, smart, come si chiamano, per cui Gianfredi non si vede in queste clip che girano sui social, si vede soltanto l'intervistato, proprio perché non c'è una tradizionale telecamera.
2: È sicuramente una delle cose che funziona di più, ma Gianfredi funziona proprio perché ha inventato qualcosa di nuovo. Non sta sui social, spesso si vedono personaggi che riciclano altre modalità di fare informazione, modalità di fare il personaggio. Gianfredi ha inventato un personaggio, ha fatto qualcosa di nuovo, la parte anche degli occhiali è parte del suo personaggio, quindi funziona tutto quello che fa Gianfredi, dalla A alla Z.
0: Senta, il suo format però, insomma, lei se l'ha inventato da solo, il che è anche un modo di
1: sana pianta.
0: Di sana pianta. E la prima...
1: Studiando giornalismo per anni e anni e anni all'università.
0: Sì, arriveremo anche a quello, perché è chiaro che lei prende in giro anche il mondo dei giornalisti. Però la prima manifestazione dei comunisti, lei è stato un po' aggredito, diciamo.
1: No, diciamo, la prima manifestazione in cui io incappai a livello giornalistico fu una manifestazione che era il periodo in cui c'era il cambio di Papa, no? Si vociferava di questo Papa Filippino, questa possibile elezione del Papa Filippino, che poi non è stato eletto, c'è stato il Papa di adesso. E appunto ho notato questa manifestazione, ho fatto la domanda più spontanea che verrebbe a chiunque, sono andato là domandando: scusate, ma state manifestando per la mancata elezione del Papa Filippino? E i manifestanti già hanno avuto una reazione abbastanza calorosa, perché appunto erano molto... No, questa tematica li toccava parecchio e quindi hanno reagito in questo modo.
0: Carlo Calenda si è fatto intervistare più volte, sembra proprio che si diverta quando lei lo intervista.
1: Sì, anche lui ha delle reazioni calorose, a volte meno, a volte più amichevole, a volte va di fretta, però è molto, anche lui è molto piacevole da intervistare.
0: E poi lei ha
1: però
0: detto...
1: Però mi ha rapito... Calenda ha rapito, io sempre per i miei sondaggi a volte porto degli oggetti, per esempio avevo portato Jack Sparrow perché era una proposta politica, e ho proposto appunto che Jack Sparrow potesse essere l'unico in grado di entrare nello stretto di Hormuz, visto che adesso c'è questo problema, solo che non ha gradito questo tipo di sondaggio e ha rapito il mio Jack Sparrow Calenda, quindi questo...
2: Quindi chiediamo la restituzione di Jack Sparrow.
1: Faccio questo appello, se posso.
0: Ostaggio. Senta, ma lei ha detto che funziona molto anche Matteo Renzi.
1: Sì, lui, diciamo, è molto disponibile e predisposto al giornalismo, anzi lui quasi sovrasta anche lui ha questo fare abbastanza che si presta molto al giornalismo ed è...
0: Magari sarà la prossima carriera di Renzi. Invece, senta, tre volte ha intervistato la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, che è una leader giovane, che ha una sua capacità di mobilitare proprio i giovani probabilmente superiore a quella di altri partiti. Lei come ha trovato Schlein?
1: Ma un po' sfuggente, tra l'altro la mia domanda era anche in linea, perché so che lei è molto brava a giocare ai videogiochi e tra poco uscirà GTA 6, non so se si può dire GTA 6, questo gioco
0: non
1: a cui ambiscono tutti e spero che, appunto l'ho chiesto se giocherà a GTA 6 e l'ho chiesto di fare una partita insieme e lei ha detto no, preferisco altri giochi, quindi GTA 6 non è la sua tazza di tè.
0: Senta, Tommaso Longobardi, è chiaro che, insomma, abbiamo compreso, Gianfredi fa domande, diciamo, non di approfondimento politico, tradizionale, diciamo.
1: Non direi.
0: Far uscire un po' la personalità, la spontaneità del politico, però poi c'è il tema vero, cioè i giovani che oggi vanno sempre meno alle urne, che seguono poco la politica anche nei suoi contenuti. Questa è una grande questione. È indubbio che l'ascesa di Giorgia Meloni, come titola il suo libro, sia stata anche molto legata alla capacità comunicativa di Meloni, però poi c'è sempre il problema, l'abbiamo visto anche al referendum giustizia, quello di spiegare la politica ai giovani.
2: Sì, è uno dei temi che sicuramente contraddistinguerà la prossima campagna elettorale, anche perché in questa fase vediamo sempre più format per dare informazione anche ai giovani. Prendiamo i podcast, dove secondo me per la prima volta molti giovani evitano magari di guardare il solito format televisivo e vanno sul podcast assistendo magari a 40-50 minuti di format, guardando solo tutto. Io ho assistito per esempio nell'ultima campagna elettorale referendaria a tanti genitori che mi dicevano: guarda, io non guardo la televisione, però per esempio il podcast dove è andata ospite Giorgia ho visto mio figlio che stava lì a guardare il YouTube e guardava il podcast. E credo che sia una rivoluzione importante, perché dà la possibilità ai politici,

0: ma anche al mondo giornalistico, di riuscire a prendere un target che negli anni non aveva mai coperto.
1: Ha mai pensato, Gianfridi, anche di affrontare contenuti magari politici tradizionali nelle domande che rivolge alle persone che si fermano a farsi intervistare da lei?
2: No, preferirei rimanere scomodo e... e continuare con interviste scomode anche per
1: chiedere
2: i
1: chiedere che cosa si mangia a pranzo, dove si va in vacanza. Lei dice
2: lei dove è andata in vacanza?
1: No, allora parliamo invece
2: Mykonos, Ibiza.
1: Parliamo invece del
2: lei è la classica che poi balla sul tavolo al Tropicana.
1: No, in realtà no, però tornando secondo invece me. Ai contenuti politici, mi aiuti lei Longobardi, perché ogni tanto Gianfredi va frenato, ma le pagine non ufficiali che

0: pagine che mi descrivono come l'amante del presidente ucraino Zelensky, oppure che dicono che io farei uso di droghe. Sono pagine non ufficiali ma condivise dal circolo politico di Roberto Vannacci.
1: Io credo che ci siano due grossi problemi in questo discorso e in questa cosa che si sta costruendo in questi giorni. C'è il tema dell'intelligenza artificiale in politica, che è un tema enorme che va affrontato subito affinché nella prossima campagna elettorale non ci siano cose che mandano in confusione i cittadini, per quanto chiaramente dall'esterno non sappiamo cosa succederà. E poi c'è il tema proprio puro di stile politico. Io non credo che una pagina politica rilanciata da un leader politico possa fare quello che sta facendo quella pagina. Quindi, per quanto si possa dire non è la pagina ufficiale, se una pagina viene rilanciata dal politico di riferimento con un post in collaborazione, automaticamente lo diventa. E quindi io credo che si debba prendere distanza da queste pagine, non si debba utilizzare lo strumento dell'intelligenza artificiale per fare un attacco politico di quel tipo, perché poi...
0: Quindi voi ci sta dicendo che voi sui canali di Giorgia Meloni non usate l'intelligenza artificiale?
1: L'unica volta che abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale è stato per replicare un'immagine fatta con il premier giapponese, ma facendo capire che era un contenuto fatto...
0: Cioè dichiarandolo?
1: Sì, dichiarandolo, comunque dando inteso che quello è fatto per raccontare qualcosa, ma non per screditare l'avversario politico.
0: Sì, chiaro.
2: È come quando sotto la mia pagina hanno messo magari l'immagine della Presidente del Consiglio, però col vestita come la regina degli elfi, con le ali da fata.
1: Quella l'hai messa tu, però?
2: Quella personalmente anche, però non solo io, anche alcuni fruitori dei miei contenuti giornalistici. Quella non è...
0: Ecco, Gianfredi, lei collabora anche con il podcast di Fedez e Marra, lì tiene la posta del cuore.
2: La posta del cuore, sì, è sempre un altro approccio giornalistico, dove in pratica si chiedono consigli amorosi.
0: Non lo so, diciamo,
2: sì,
0: che un altro,
2: sì,
0: approccio,
2: sì, è giornalistico.
0: Allora l'ordine dei giornalisti si ribellerà per questo uso così disinvolto della parola giornalista.
2: Va tenuto a bada. E niente, in pratica si chiedono consigli amorosi ai politici, del tipo consigli amorosi che chiedono gli utenti, però. Gli utenti chiedono, per esempio, Chicca61 chiede, il mio ragazzo, mi sembra Maranza, mi ha lasciato, chiedo al generale se può remigrarlo, oppure Saretta... chiede, non so come fare perché il mio ragazzo non è uscito con le mie amiche, e io vado dai politici e porto questi messaggi e loro danno risposte.
0: Ah, e che cosa le rispondono?
2: Dipende,
0: secondo
2: lei alcuni
0: sono esperti in fatto di cuore, cioè lei ha capito questo?
2: Beh sì, sono lì per questo, no? Queste sono tra le loro funzioni, c'è anche quello. Sono tra i doveri della politica, anche...
0: Sì, c'è anche quello. Allora, Tommaso,
2: lei non ha un messaggio per la posta? Se vuole, se lei ha un messaggio per la posta del cuore, io lo posso portare.
0: Ci penserò. Tommaso,
2: c'è un giornalista molto affascinante qui vicino, non so, potremmo uscire insieme oppure no? E potrei portare questo messaggio a...
0: Ho capito. Tommaso Longobardi, intanto si è aperta la campagna elettorale l'ultimo anno, lei non lavora più a Palazzo Chigi ma è ancora consulente strategico di Giorgia Meloni. Ieri abbiamo visto a Porta a Porta un Presidente del Consiglio molto concentrato sulle questioni di politica interna, sull'economia, su quello, insomma, si apre la nuova fase della finanziaria, sappiamo che non ci sarà la flessibilità sui conti che si poteva avere perché ieri l'Istat ha certificato il rapporto deficit-PIL al 3,1. Lei che consigli sta dando? Vabbè, ora non è che ce li devi dire tutti, ma qualcuno magari sì, al Presidente del Consiglio, a Giorgia Meloni, per questi 12 mesi, diciamo così, insomma, l'ultimo scorcio di legislatura. Che cosa deve fare Giorgia Meloni per mantenere alti e far crescere consensi e tornare a Palazzo Chigi anche nel 2027?
1: Io credo semplicemente tenere la barra dritta, anche perché i numeri del consenso dall'inizio del governo a oggi, soprattutto sulla sua persona, non sono cambiati più di tanto, e quindi credo che anche lì questo dimostri che il fatto che lei abbia continuato a mettere la faccia su tutte le sue scelte, anche su temi impopolari, abbia comunque avuto riscontro con l'elettorato. Quindi quello che mi sento di dire è che chiaramente non ci sarà uno sconvolgimento rispetto alla sua comunicazione personale, perché appunto io credo che come lei si stia...
0: No, voi non potete vederlo, però c'è Gianfredi con un coniglietto in mano che me lo avvicina alla mano, non so perché, quindi
2: il
0: Longobardi
2: è poco professionale questo coniglietto.
1: Mi sta distraendo.
0: Si distrae Longobardi.
2: Chiedo scusa.
1: Il collega Gianfredi, anche se è giornalista, quindi cioè il giornalismo, quindi mi posso lasciare in...
0: Senta, ma ci sono colleghi giornalisti che si sono anche infastiditi per le sue intemerate?
2: Lei si è infastidita?
0: No, io no, ma io sono una persona notoriamente ironica, però ci sono...
2: No.
0: È capitato?
2: Guardi,
0: perché lei un po' prende in giro il mondo del giornalismo.
2: No, per esempio l'altro giorno ho intervistato durante questo convegno, c'era Cecilia Sala. E c'era questa notizia, diciamo, che circolava, che ho scoperto, secondo, analizzando le mie fonti, che ha partecipato a un videoclip della Dark Polo Gang. Non so se lei conosce la Dark Polo Gang. E in cambio di un paio di pantaloni. E ho

0: scoperto questa notizia.
1: Sala gliel'ha confermata?
0: Lei l'ha confermata, sì, assolutamente.
1: Senta, le è capitato di prendere anche insulti dai politici?
0: No, insulti...
1: No, dai manifestanti?
0: Dai manifestanti sono un po' più calorosi, un po' più vigorosi, ecco.
1: Senta, però, poi ogni tanto lei lancia i sondaggi.
0: Lancio dei sondaggi, sì, per esempio ce n'è uno politico istituzionale che non so se lei conosce, io lo porto sempre all'attenzione delle istituzioni, si chiama Bombi o Passi. Io le dico dei nomi, le deve dire Bombo o Passi.
1: Cosa vuol dire Bombo?
0: Bombo, diciamo, avrei un,
1: è uno slang
0: una relazione
1: molto
0: giovanile. Sì, esatto, diciamo mi piacerebbe, potrebbe passare. Passo, no, guarda, non è di mio gradimento.
1: Questo
0: a livello...
1: lo fa Longobardi.
0: Allora, le posso cominciare?
1: No, non lo facciamo il sondaggio. Ma senta, Schlein...
0: Mattarella...
1: No, Torniamo a Schlein. Senta, lei che osserva la politica, perché con le sue interviste poi appunto conosce e interagisce con i politici. Allora, Giorgia Meloni è la donna del popolo e lì abbiamo capito quali sono i suggerimenti che Longobardi dà alla leader di Fratelli d'Italia. Lei invece che suggerimenti darebbe alla leader del campo largo, perché ora al di là delle primarie il Partito Democratico è il partito con i maggiori consensi nel centro-sinistra, Elie Schlein? Lei che consigli darebbe da qua al voto?
0: Consiglierei di comprare GTA 6 e giocarci insieme anche insieme a me e fare un servizio insieme in cui giochiamo a GTA 6 insieme
2: per la campagna.
1: Potrebbe sbancare
2: per la campagna elettorale.
0: Esatto. E poi c'è anche un'altra.
1: Cioè, voi due che fate insieme giocate ai videogiochi.
0: Giochiamo a GTA 6, esatto, sarebbe un suggerimento che voglio dare. E anche trattare, cioè a volte ci sono delle notizie abbastanza profonde, che sono dei messaggi molto forti che vengono totalmente ignorate. Non so se avete saputo, di recente c'è stata questa campionessa di questa disciplina che si chiama Irox e durante questa competizione nessuno ne ha parlato, la politica non ne ha parlato, ha fatto questa gara e si è fatta la pupù addosso durante la gara.
1: Ma
0: lasciando
1: chi?
0: Una questa campionessa, questa atleta,
1: questa grande questa notizia è da verificare,
0: bisogna le fonti vanno analizzate. No, giuro. E niente, si è fatta la pupù addosso lasciando una scia di pupù su tutto il campo di atletica e gli altri concorrenti, le altre atlete che correvano non riuscivano, no, a gareggiare in maniera equa perché c'era una scia di pupù in tutto in tutta, e lei ha vinto grazie alla sua scia di pupù.
1: Senta,
0: e nessuno ne ha parlato.
1: Ci vuole raccontare che cosa
0: è incredibile.
1: Lei è giovanissimo, non l'abbiamo detto, non solo appunto ha creato,
0: e secondo lei questa tenacia a continuare dopo essersi fatta la pupù addosso è una cosa tollerabile, giusta? Va premiata la tenacia di continuare a correre con la pupù addosso?
1: Lo so, facciamo un sondaggio. Senta, ma lei, no, che è giovanissimo, lei ha 28 anni, credo.
0: Sì, ma all'incirca.
1: Che cosa le piacerebbe fare?
0: Lei, 21.
1: Lei, che cosa
0: 21?
1: Magari. Lei, che cosa le piacerebbe fare nel prossimo futuro?
0: Nel prossimo futuro spero di tornare a casa e farmi fare e chiamare la massaggiatrice filippina che mi ha fatto conoscere mia madre e farmi fare un bel massaggio filippino.
1: Allora, filippino, non ho capito perché lei ogni volta scherza sui social sull'aperitivo filippino, ristorante filippino.
0: Ah, perché è un'etnia
1: curiosa. Papa filippino, ma perché filippino?
0: È un'etnia curiosa e quindi...
1: Niente, vabbè.
0: Sono uno studioso delle Filippine.
1: Senza briglie.
0: Ho fatto un master in giornalismo filippino.
1: Tommaso Longobardi, invece come vedi tu la dinamica dei prossimi mesi anche a livello appunto di comunicazione, di competizione tra i partiti? Insomma, sappiamo peraltro che è stata approvata la legge che consentirà anche ai giovani universitari quella appunto del voto fuori sede, quindi potranno votare alle politiche nel luogo in cui studiano senza affrontare viaggi anche costosi.
3: Io spero appunto che le dinamiche comunicative finiscano su temi concreti come appunto possa essere
1: come
3: il
1: quelli che affronta già
0: esatto
3: come quelli del voto, come quello del voto dei fuorisedi, che è sicuramente importante, e spero che non si tenda ad arrivare da qui all'inizio della campagna elettorale iniziando con il solito clima da polarizzazione politica in cui invece di entrare sui temi si va solo sull'area ideologica, e credo che questa campagna elettorale, se prenda quel piede lì con l'unione dell'intelligenza artificiale dei nuovi mezzi di comunicazione, non possa andare, diciamo, nel migliore dei modi. Quindi speriamo che finisca del tutto sui temi, che l'opposizione parli di temi, che chiaramente si riesca a discutere di temi, e credo che così facendo possiamo evitare che quella campagna diventi...
1: Lei che cosa si augura, Gianfriddi, per la campagna elettorale che verrà?
0: Beh, io mi auguro sicuramente che noi possiamo poi proseguire l'intervista durante una cena romantica, questo mi auguro, e che lei possa rimanere con questa splendida treccia.
1: Grazie.
0: E così le farei conoscere meglio anche il mio coniglietto.
1: Sì, ho visto il coniglietto.
0: È un bel coniglietto.
1: Sì, rosa. Senta, ma siccome lei è riuscito però a avvicinare tanti giovani alla politica con queste clip un po' così, anche diciamo un po' demenziali, no? Le voglio chiedere, ma secondo lei in campagna elettorale che cosa intende inventarsi per provare anche ad andare un po' sui contenuti, per far conoscere magari appunto grazie ai suoi strumenti, però anche i contenuti?

0: dei partiti e quindi poi dare ai giovani uno strumento per scegliere chi votare. Cioè, lei può anche fare un servizio pubblico, diciamo così.
1: È un servizio pubblico, possiamo dire.
0: Vabbè, niente. Io ogni tanto ci provo ad alzare, ma Gianfredi rimane. Allora,
1: posso fare un bombio passi con i giornalisti, almeno, che almeno...
0: Abbiamo esaurito il tempo, perché miracolosamente sta arrivando la sigla.
1: Ti posso darle un limone per concludere?
0: No, niente limoni. Allora, io ringrazio Gianfredi. È simbolico il limone.
1: È un limone vero.
0: Cioè, lui è arrivato davvero col coniglio rosa e con un limone che teniamo qui nello studio di Rai Radio 1.
1: Un bel limone.
0: Allora, ringrazio Gianfredi, che potete seguire sui social. Ringrazio Tommaso Longobardi, libreria con Senza Maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni. Redazione Roberta Genuini, la parte tecnica Giovanna Insardi. In regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani. Buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Una storia imprevedibile, un viaggio nella mente e tante emozioni che non puoi fermare.
4: Che poi potrebbe essere tutto più semplice, basterebbe spegnere il cervello.
3: Con un cast d'eccezione. In prima visione, il film di Paolo Genovese, Follemente. Domani, 21:30, Rai 1.
2: Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:29 minuti. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove si registrano code tra Rovato e Bergamo in direzione di Milano. In A12 Genova-Rosignano, al momento 5 km di coda tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova. Ci spostiamo in A10 Genova-Ventimiglia, 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Voltri per chi viaggia verso Ventimiglia. Situazione da segnalare anche in A14, dove un incidente provoca 3 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. In Toscana, sulla Firenze Mare, al momento 2 km di coda tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Infine, traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
6: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, mercoledì 23 settembre, sono le ore 10:30 e 16 secondi, bentornati a una nuova edizione di Indipendentemente. Nuova stagione insieme, torna il nostro viaggio nel mondo delle dipendenze su Radio 1 ogni mercoledì in diretta con voi. Un viaggio che ci porterà nuovamente ad esplorare non solo le droghe, le nuove sostanze psicoattive o l'alcol, ma anche le nuove frontiere del disagio, dal gioco d'azzardo patologico all'iperconnessione digitale, fino alle dipendenze affettive. Anche quest'anno lo faremo attraverso la voce di chi ha vissuto e vive queste storie sulla propria pelle e dei tanti esperti che ci verranno a trovare qui in studio. Ma prima di iniziare il nostro nuovo viaggio insieme, voglio ringraziare la nostra squadra che ci accompagnerà in questo lungo anno insieme, per la regia Roberta Di Casimiro, Cecilia Mosetti in redazione, per la parte tecnica oggi c'è Stefano Velli. Se volete scrivere per raccontare la vostra esperienza, vi ricordo il nostro indirizzo email indipendentemente@rai.it, oppure potete contattarmi anche sui social. E allora iniziamo con la nostra copertina, scopriamo insieme quale sarà l'argomento di oggi.
7: Una lite in famiglia diventata tragedia. È quello che è accaduto nella notte tra l'8 e il 9 settembre a Marano Vicentino, un comune di poco più di 9.000 abitanti in provincia di Vicenza. Un ragazzo di 15 anni uccide accoltellandolo il proprio padre. L'uomo, 54enne di origine marocchina, era in Italia dal 2019 e lo scorso ottobre era stato raggiunto dai due figli, il ragazzo di 15 anni e una ragazza di 14. Ed è stata proprio quest'ultima a dare l'allarme quella notte. L'uomo era perfettamente integrato nella comunità ed era anche un buon padre di famiglia, così lo ha descritto una vicina di casa. Il clima in famiglia però sembra non fosse molto sereno, almeno secondo i racconti del ragazzo e del quindicenne. Un amico di famiglia, nelle prime ore dopo il dramma, ha raccontato:
8: aveva dei problemi con i social, stare sempre sul telefono, aveva chiesto anche aiuto alla scuola media di Marano per eseguire un percorso psicologico, ma si vede che non è andato a buon fine.
6: ed era la nostra copertina curata da Cecilia Musetti, una storia che ha dell'incredibile, un quindicenne che uccide il padre accoltellandolo più volte al culmine di una lite, un ragazzo che riferiscono non è mai stato violento, ma si è parlato solo di problemi con l'utilizzo del telefonino e dei social. Forse non sarà sola la sola motivazione, insomma, di questo gesto terribile, ma certamente i social non aiutano i nostri adolescenti. Scheda.
9: Sono Andrea, ho 21 anni e sono 3 mesi che non uso più i social network.
6: Dipendenza da social network, e Andrea è oggi con noi, la sua testimonianza è importantissima. Andrea, benvenuto, ormai sono 3 mesi, come ci hai annunciato, che non utilizzi più i social network. Ma da dove arriva questa scelta di disintossicarti dai social?
9: Perché mi sono reso conto che i social impattavano in maniera veramente importante nella mia vita, più che altro mi aggravavano altri tipi di problematiche, e anche perché ci perdevo veramente molto tempo, cioè potevo passare anche 3, 4, anche 5 ore su Instagram, e quindi ovviamente poi con tutte le sue conseguenze.
6: Ecco, ma da che età hai iniziato ad usare il telefonino e i social network?
9: Allora, io ho iniziato ad avere il telefono già in seconda media, quindi all'età circa di 12 anni, e già 13-14 anni ero già iscritto ai primi social, quindi Instagram. E ovviamente, come qualsiasi ragazzo che non sa fare un utilizzo consapevole dei social, diciamo che ne sono subito diventato dipendente, ecco.
6: Ecco, ma che cosa ti agganciava?
9: I social sono costruiti in modo da spingerci a continuare a guardare contenuti anche attraverso notifiche, ma soprattutto per lo scorrimento infinito dei video brevi, e per questo è facile anche perdere la percezione del tempo quando si è sulla piattaforma, e questo ci può portare magari a creare una sorta di bolla, una bolla informativa nella quale vediamo soprattutto persone che hanno le stesse nostre opinioni, e rischiamo di pensare che quella sia l'unica realtà possibile.
6: Che sensazioni avevi? Che cosa ti lasciava dentro dopo aver trascorso così tante ore sui social?
9: Era quasi come se mi sentivo svuotato, perché quando sei all'interno della piattaforma, diciamo che sei pieno di stimoli, sei sovrastimolato. Come dicevamo, cioè, ci sono lo scorrimento infinito di questi video brevi, che sono i reels, o comunque vedere le storie, mettere like ai post, e una volta che, diciamo, che riconnetti alla realtà, perdi un po' la voglia di fare altro. Per esempio, nel mio caso, sì, anche se guardavano video che all'inizio pensavo mi potessero ispirare per fare disegni o comunque per mettermi poi a fare altro, una volta che spegnevo il telefono, che uscivo dall'applicazione, non avevo più quella voglia, perché magari pensavo che tanto ormai ci sono tantissime persone che hanno già fatto quell'idea o che si mettono a disegnare quella cosa, e quindi questo un po' ti crea una realtà distorta.
6: Ti capitava di collegarti anche di notte, di svegliarti col pensiero di doverti collegare?
9: No, però c'era una cosa che ancora mi ricordo, che magari potevo passare anche un'ora di seguito su Instagram e poi uscire dall'applicazione, perché magari dopo un'ora ci si è stancati di stare sull'applicazione, ma la prima cosa che facevo appena uscivo dall'applicazione era subito rientrare nell'applicazione, proprio anche senza magari rendermene conto, proprio perché cercavo subito quegli stimoli che erano stimoli molto veloci, perché poi quando si passa molto tempo sui social ci si abitua a video molto brevi e a stimoli continui.
6: Poi ad un certo punto però hai deciso di mettere uno stop, no? Hai chiesto aiuto.
9: Allora, diciamo che io non ho chiesto aiuto direttamente.

0: per la dipendenza dai social, perché cioè, in realtà la maggior parte dei ragazzi che utilizzano i social sanno che c'è questo meccanismo perverso, però non lo si vede come un vero e proprio problema, lo si tende a sottovalutare, tant'è che io stesso non ho chiesto aiuto direttamente per quello, ma è stata un po' una conseguenza. Però una volta che ti rendi conto effettivamente di quanto tempo perdi e di tutte le altre cose, l'abbassamento della soglia dell'attenzione non sono solamente le uniche conseguenze che ti può portare ad avere una dipendenza da social. E una volta che te ne rendi conto, cioè, la consapevolezza è solamente il primo passo.
1: Ecco, ma quando usavi i social, che tipo di immagine volevi trasmettere all'esterno? Chi eri sui social?
0: Ma penso, come ogni ragazzo che utilizza i social, diciamo la versione migliore, la versione più felice, perché ovviamente non si pubblica mai i problemi sui social. È proprio lo stesso meccanismo che mi ha portato a creare questa maschera digitale, perché quando noi entriamo sui social siamo sempre a confronto con gli altri.
1: E chi sei oggi? Oggi che non usi più i social?
0: Ho riscoperto di avere molto più tempo per me stesso, ho riscoperto la mia vera identità, ho riscoperto, diciamo, quella parte che nascondevo dietro la maschera, e ho ricominciato a fare attività che prima avevo abbandonato perché ero sovrastimolato. Mi sto abituando invece ad attività che sono molto più lente.
1: Grazie Andrea, grazie per la tua preziosa testimonianza, in bocca al lupo. E la testimonianza di Andrea ci dà il là per iniziare a parlare delle ultime novità in arrivo dall'Unione Europea, che ha recentemente approvato il Kids Act, una normativa rivoluzionaria che introduce il divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 13 anni. Insomma, impone l'abolizione di mini account supervisionati dai genitori e l'adozione proprio di mini account da parte dei ragazzi al di sopra dei 13 anni fino ai 15, supervisionati dai genitori. E per comprendere però l'impatto di questa stretta e analizzare poi i dati scientifici sulla dipendenza da schermo, abbiamo in collegamento il professor Stefano Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, professore di psichiatria, da anni impegnato nello studio delle dipendenze comportamentali. Benvenuto a Indipendentemente.
2: Grazie dell'invito, è un
1: Allora,
2: piacere.
1: professore, arriviamo insomma al punto, e arriva questa insomma rivoluzione, no? Europea sui social network. Ma allora, è davvero una rivoluzione? È una manovra che andava fatta? E soprattutto, qual è l'impatto, i dati, che cosa ci dicono rispetto a questa dipendenza da schermo?
2: Beh, questa dipendenza è in crescita e il Covid, diciamo, è piovuto sopra e bagnato, insomma, perché già era molto evidente il problema. Poi l'iperconnessione obbligata per certi versi, no, prodotta dalla situazione del Covid, ha ancora ingigantito questo problema, e lo vediamo poi anche nel grido d'aiuto che viene lanciato da molti centri di neuropsichiatria infantile, dove le richieste sono soverchianti, no? Quindi il problema c'era già. Noi abbiamo pubblicato 20 anni fa, nel 2006, un'indagine a Firenze, dove già c'era una prevalenza del 5-6% nella scuola del centro di Firenze, insomma. E adesso i valori sono perlomeno triplicati, ecco. Quindi il problema, come sempre, insomma, il provvedimento è giusto, arriva sempre un po' in ritardo, no? Perché effettivamente questa minaccia era già stata segnalata da ricerche molti anni fa, e come è successo per il fumo ci è voluto un po' di tempo perché il sistema della politica, insomma,
1: Si
2: lo
1: muovesse.
2: assumesse.
1: Certo.
2: Si muovesse.
1: Senta, si parla dei 13 anni, no? Da un punto di vista di neuroscienze, il cervello umano di un adolescente, no? A che punto è pronto in qualche modo a mettere uno stop ai social? E che cos'è che si stimola nel cervello di chi è così piccolo?
2: Ecco, intanto sì, certamente il cervello dell'adolescente è molto predisposto per la dipendenza, perché appunto le strutture del controllo, diciamo, dei freni si sviluppano più tardi, mentre quelle dell'appetito si sviluppano subito e vanno alla ricerca di queste cose. Il punto è che sono, in realtà, questa è una caratteristica generale del cervello giovanile, diciamo, però non tutti fortunatamente hanno

0: hanno questa irresistibile attrazione. Come lo stesso succede per le sigarette, tutti conosciamo ragazzi che hanno fumato assieme la prima sigaretta, uno ha cessato e l'altro invece il giorno dopo comprava un pacchetto di sigarette. Quindi il problema è individuare quei soggetti che per la loro vulnerabilità poi rimarranno appiccicati allo schermo. Questo è il vero problema ora clinico.
1: Senta, lei che ovviamente ha insomma i dati alla mano, che cosa ci dicono questi dati entrando sulla fascia di età in particolare, e quali sono le fasce più colpite?
0: Ma le fasce più colpite appunto sono proprio quelle verso le quali la legge si è orientata, ma purtroppo ci sono anche, visto che sono, noi vediamo purtroppo in giro l'uso di questi telefonini usato come una per calmare bambini anche nella culla, insomma, quindi in realtà appunto ci vorrebbero delle misure ancora più drastiche forse nei confronti appunto di queste categorie per le quali i genitori fino ad oggi ignari, però questi provvedimenti di legge insomma rendono più chiari i rischi, insomma hanno assunto comportamenti veramente rischiosi. Il problema è che appunto ci rimane attaccato chi è più vulnerabile, e in questo modo svela e aggrava il suo problema. Spesso sono disturbi dell'attenzione oppure disturbi del sistema della gratificazione, si associano a disturbi alimentari, disturbi della regolazione sonnoveglia, no? E poi alla fine questo poi ha un impatto generale sull'organismo, perché si correla al sedentarismo, si correla anche a disturbi dell'immunità. Noi vediamo associato ora a malattie intestinali, a malattie della pelle, insomma, quindi è un veicolo per introdurre tutta una serie di altre vulnerabilità e portarle al loro massimo sviluppo patologico.
1: Ecco, c'è stato un progetto francese, no? Recentemente è stata approvata una legge in Francia che poi è risultata però incostituzionale. Adesso il presidente francese Macron sta rielaborando questa legge, perché secondo la Corte Costituzionale avrebbe questa legge precedente limitava la libertà di espressione. Lei che cosa ne pensa rispetto al fatto che ogni poi Stato si sta iniziando a muovere verso questa direzione nel divieto di utilizzo dei social network da una certa età in poi?
0: Ma certamente i divieti ci vogliono, e io credo che sia giusto alzare fin dove si può, fin dove la legge consente, insomma, i divieti. Il problema vero però è offrire delle alternative, perché con i divieti soltanto non si va da nessuna parte. Io credo, per esempio, una delle alternative più a basso costo sarebbe quella dell'attività fisica, ma spesso le nostre scuole non hanno neanche gli spazi, non hanno l'organizzazione del tempo. Sarebbe l'impegno in altre attività più creative, no? Il ragazzo parlava prima, per esempio io lo conosco, è tornato alla scultura. Se ci fossero appunto più alternative a questo, e se l'altra cosa è che questa battaglia con questi mezzi di comunicazione è perduta, nel senso, noi non toglieremo a questi ragazzi questi telefoni.
1: Dobbiamo trovare l'alternativa, insomma.
0: No, e dobbiamo trovare anche il modo di veicolare, di veicolare attraverso questo sistema dell'educazione, perché capito, in America si è coniato il termine agnotology, no? Che è la pedagogia dell'ignoranza. Sì. Questo continuo intrattenimento peggiora le capacità d'apprendimento e rende ancora più ignoranti i giovani. Bisogna impegnare le grosse compagnie a dare cultura, a dare educazione, a sviluppare i meccanismi positivi del cervello, mentre invece sono impegnati solo a incrementare i consumi.
1: Certo,
0: quindi bisogna usarle nella maniera buona. E si immagini, se in negativo fa questo, chissà che cosa potrebbe fare di meraviglioso in positivo, no? Lo stesso sistema.
1: Certo. Questo è un messaggio importantissimo. Grazie professor Stefano Pallanti, direttore dell'Istituto di Neuroscienze di Firenze, professore di psichiatria. E ora spazio alla musica. Speriamo.

0: Ed era Angelica, ai che giornata, e adesso ci spostiamo e torniamo a parlare della dipendenza dei social con le novità che sono arrivate dall'Unione Europea. Lo facciamo in questo momento con Gabriele Zanardi, neuropsicologo e professore a contratto presso l'Università di Pavia di Psicofilologia. Benvenuto a Indipendentemente, professore.
1: Buongiorno e grazie, un saluto ai suoi radioascoltatori.
0: Allora, professore, prima di farle la domanda le faccio ascoltare questa intervista realizzata da Cecilia Mosetti, che ha intervistato Marco Gui, professore di sociologia di media all'Università Milano Bicocca e presidente della Fondazione Patti Digitali, proprio sulle novità in arrivo dall'Europa.
2: E sulla carta è interessante perché aiuta le famiglie con un'età minima per l'accesso e poi perché introduce il principio di gradualità. Le associazioni dei genitori europei sono piuttosto soddisfatte di questo, avanzano dubbi soprattutto sul percorso che porterà all'implementazione di questa gradualità. La negoziazione con le piattaforme quanto durerà?
3: Ingresso precoce nel mondo dei social e risultati scolastici. Come università avete pubblicato uno studio su Nature, cosa è emerso?
2: La rilevanza dello studio sta nell'aver portato un pezzo di evidenza sulla questione correlazione o causalità. Quello che abbiamo mostrato noi è che dietro questa correlazione c'è anche probabilmente un pezzo di causalità, cioè significa che i social media esercitano probabilmente un effetto negativo sulle performance scolastiche in italiano e in matematica nei dati invalsi che noi abbiamo osservato.
3: Torniamo al KISAT, che stabilisce che alle piattaforme spetta dimostrare di offrire servizi sicuri. È sufficiente?
2: Speranza è che questo testo porti a un aiuto da parte delle istituzioni al compito che è diventato molto arduo delle famiglie.
0: Ecco, dottore, ha sentito, no? C'è la necessità, sì, di intervenire sull'utilizzo, ma di intervenire sulle piattaforme. Diversi stati americani hanno portato in tribunale il colosso di Mark Zuckerberg per i danni causati ai minori e siamo arrivati a un patteggiamento. Meta, infatti, ha annunciato con 47 stati americani di aver stabilito di intervenire con delle modifiche al funzionamento di Instagram e Facebook, oltre che ovviamente pagare oltre 18 miliardi di danni. Insomma, un tema importante che arriva da oltreoceano e ovviamente lo troviamo in casa nostra. E cosa ne pensa rispetto all'intervenire, non solo educare, ma intervenire appunto sulle piattaforme, modificare l'utilizzo di questi social network?
1: Beh, rispetto all'intervista fatta al collega della Bicocca, toglierei il termine probabilmente, perché noi abbiamo, come un po' raccontava anche il professor Pallanti prima, anni di studi rispetto all'architettura dei sistemi digitali che servono proprio per agganciare, come spiegava benissimo Andrea, la nostra attenzione e tenerci di fatto in trappola. Quindi il patteggiamento di Meta è un po' come un'ammissione di una colpa, perché gli strumenti social sono costruiti esclusivamente per trasformare la nostra attenzione in denaro. È una sorta di slot machine virtuale di contenuti mediatici che non fa altro che tenere l'utilizzatore costantemente collegato ad uno schermo, perché questo si traduce in economia.

0: pandemia. Quindi evidentemente la preoccupazione su come le industrie che producono questo tipo, se possiamo chiamarlo ancora così, di intrattenimento, debbano cambiare strategia e strada è fondamentale, perché la vulnerabilità dei nostri ragazzi, degli adolescenti, ma anche a volte degli adulti, diventa l'anticamera di un quadro patologico che crea veramente dei danni. Quando parliamo di dipendenza comportamentale, pensiamo a ragazzi che si isolano, non riescono ad avere più una continuità scolastica, hanno una dispercezione del proprio corpo, hanno una difficoltà nel ritmo sonno-veglia, cioè vengono, scusi se uso questo termine, disintegrati nella loro identità, perché non c'è più un'identità reale, ma c'è un'identità, diciamo così, virtuale.
1: Virtuale, certo.
0: Quindi, sì, assolutamente sì, e queste grandi aziende devono fare due passi indietro e mettere dei sistemi di tutela nei confronti,
1: perché stanno creando davvero danni. Senta, professore, lei gestisce un centro un po' all'avanguardia, e ecco, che tecnica utilizza quando le capitano questi casi, e soprattutto anche quante ne arrivano, perché so che ne arrivano da tutta Italia?
0: Sì, allora noi abbiamo questo centro dove usiamo una tecnica che è nota dal 1985, che si chiama stimolazione magnetica transcranica, che negli ultimi 10 anni, grazie allo sviluppo tecnologico, è diventata sempre più efficace e come dire, utilizzabile in diversi ambiti, come quello delle dipendenze, in particolar modo delle dipendenze comportamentali, perché gli studi di risonanza magnetica ci hanno mostrato che il cervello di un adolescente o di un adulto che diventa addicted rispetto ai social si spegne in determinate aree, come la corteccia prefrontale, che è quella che dovrebbe dirci che è passato troppo tempo, che è meglio che io vada a fare una passeggiata piuttosto che rimanere chiuso in casa, e c'è una iperattivazione invece di quelle aree legate alla ricompensa. Se lei ci pensa, ad esempio Instagram vive sulla ricompensa intermittente, cioè lo scrolling infinito permette che ogni pagina possa rappresentare qualcosa di piacevole. Queste modificazioni cerebrali fanno sì che il soggetto sia ancora più vulnerabile e che ricada molto più spesso nella difficoltà di interrompere quel tipo di comportamento. La TMS che cosa fa, associata ad altri tipi, sì, di intervento terapeutici come la psicoterapia, in alcuni casi la farmacoterapia, diciamo che riaccende quelle aree del cervello che permettono di avere un maggior controllo e rallenta, spegne quelle aree del cervello che invece ci danno l'urgenza, la necessità di guardare se qualcuno mi ha mandato una notifica. Perché questo diventa importante? Perché certe volte i ragazzi che arrivano con questi quadri patologici non hanno, come dico io, la benzina per poter fare il primo passo di cambiamento, e quindi avere la possibilità di usare questa tecnologia che ha impatto zero, con effetti collaterali minimi, e dare loro una possibilità di fare questo salto di qualità e riprendersi un po' la propria vita.
1: Allora, professore, abbiamo un minuto circa, scarso, quali sono i risultati?
0: I risultati sono un maggior livello di attenzione, una non necessità di guardare il cellulare, una ripresa di un ritmo sonno-veglia, una maggior lucidità mentale, che poi si traduce anche in un miglioramento dell'attività scolastica.
1: A livello percentuale? Quanti recuperano?
0: A livello percentuale diciamo che il 75% dei nostri pazienti ha un beneficio dopo la 10ª stimolazione.
1: Ecco, quindi insomma c'è un recupero, questo insomma ci fa ben sperare, una tecnica che insomma
0: sì,
1: dà sostegno.
0: Esatto, però mi permette, perché è fondamentale essere corretti, poi c'è tutto il resto,
1: certo.
0: C'è la condivisione con la famiglia, l'integrazione, come diceva il professor Pallanti, con altre attività che devono essere altrettanto piacevoli, cioè non basta la TMS, la TMS è un overboost che dà una spinta, ma poi ci deve essere un accompagnamento, che è quello che noi facciamo, ma credo che tutti i colleghi che si occupano di questo facciano, nel far recuperare la realtà della vita, delle attività sportive, le attività sociali, ai corsi di teatro banalmente. Quindi la TMS è un ottimo strumento,
1: ma associato ovviamente a sostegno di famiglia e la psicoterapia e magari anche un intervento sulle società. Grazie molte, grazie professore per essere stato con noi, siamo in chiusura, io sono Emanuela Ronzitti, ringrazio la nostra squadra, Roberta Di Casimiro e Cecilia Musetti in redazione, ora vi lascio alle notizie del GR1, Indipendentemente torna mercoledì prossimo sempre alle 10:30 e sempre su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da

0: Come porti i capelli, bella bionda? Ah.
1: Tu li porti alla bella marinara.
2: Io li porto come l'onda.
1: Come l'onda in mezzo al mar.
3: Là, in mezzo al mar, ci stancano che fumano.
2: Avvistamenti.
1: Veleggiate.
2: Ancoraggi.
1: Radio di bordo.
2: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Con Germana Brizzolari
2: e Raffaele Roselli.
4: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete.
9: Acqualete.
8: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.

0: te ne pentirai, Casatino.
1: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul prodotto interno lordo dell'Italia per il 2026. La crescita salirà allo 0,9% contro lo 0,5% del 2025, per poi tornare a scendere nel 2027 allo 0,6%. Le stime sono state ritoccate rispetto a quelle di giugno, quando l'organizzazione prevedeva per il nostro paese una crescita di 0,5 punto percentuale in meno rispetto a oggi. I prezzi continueranno a salire nel breve periodo, avverte ancora l'OCSE, che indica per l'Italia un'inflazione al 3% quest'anno, al 2,6% il prossimo, inferiore comunque in media rispetto ai paesi del G20. A New York, la seconda giornata di dibattito all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, già ieri al centro delle discussioni, conflitti attuali.
4: Trump torna a minacciare l'Iran e mette Teheran davanti a un bivio: o farà un accordo oppure sarà annientato, tuona il presidente. Eppure nello stesso discorso lascia aperta la porta alla diplomazia, fa sapere che i colloqui con i delegati iraniani sono andati bene e dice di essere ancora convinto che alla fine un accordo si troverà, ma bisognerà aspettare le elezioni di metà mandato. Toni decisamente più concilianti quest'anno sull'Ucraina: lavoriamo per porre fine alla guerra, lo vogliono tutti, a Putin ho detto che il conflitto deve finire, e con Zelensky abbiamo un rapporto molto forte, dice Trump. Ieri tra i due un faccia a faccia, oggi Zelensky parlerà all'Assemblea Generale e incontrerà l'inviato di Trump Witkoff. Sul fronte russo si muove invece il segretario di Stato Rubio, atteso oggi un incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov, attesa per il discorso del presidente iraniano Pezeshkian e per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Azzurra Meringolo, GR1.
3: La guerra nello Yemen. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo oleodotto est-ovest, preparandosi a riprendere nelle prossime ore le esportazioni di petrolio dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. L'oleodotto era stato chiuso 10 giorni fa dopo una serie di attacchi con droni da parte dei ribelli yemeniti Houthi in guerra con

0: con Riyadh. E dopo 3 settimane di rialzi interrotti, questa mattina si rivede il segno meno sui prezzi dei carburanti. Lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio è 2,15 euro al litro per la benzina, 2,34 per il gasolio. La ripresa dei flussi nello stretto di Hormuz e appunto sull'oleodotto saudita hanno portato il petrolio ben al di sotto dei 100 dollari al barile per la prima volta dall'8 settembre. La procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione all'incidente sul lavoro in cui è morto l'operaio 22enne Andrea Moretti al Colosseo. Era impegnato nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Indagini sono in corso. Il sito archeologico è stato chiuso su disposizione poco fa del Ministero. Moretti era uno specializzato rocciatore ritenuto molto esperto. Messaggio di cordoglio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che auspica sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Morire a 22 anni è inaccettabile. Sventata dai carabinieri una possibile aggressione con coltello in una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente ai danni della sua insegnante di italiano. Il 14enne aveva organizzato l'azione su un gruppo Telegram i cui messaggi sono stati intercettati. L'arma nascosta nei bagni della scuola. Nel corso della perquisizione sequestrati il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social. Ritmi lenti, ore di sole e natura. Scopriamo la classifica delle capitali europee più felici.
1: In vetta c'è Lisbona, quasi 3.000 ore di sole all'anno, grande senso dell'ospitalità e oltre 49 metri quadri di verde per abitante. Sono queste le caratteristiche che, insieme ai ritmi lenti e alle suggestioni del fado, fanno di quella portoghese la capitale europea più felice, secondo la graduatoria stilata da un noto tour operator. Dai paesaggi lusitani si passa poi alla magia dell'atmosfera nordica, con il secondo posto di Helsinki, che tra parchi e viali alberati al traffico congestionato delle moderne metropoli contrappone la sua mobilità dolce e green, con strade sicure e trasporti pubblici efficienti. Ma la qualità della vita è fatta anche di sorrisi, street food e convivialità. Per questo sul terzo gradino del podio troviamo Atene, con le sue antiche testimonianze, patrimonio dell'umanità e la semplicità del mondo greco. Qui il costo della vita è più basso che altrove, cosa che forse non basta a fare la felicità, ma che certamente mette di buon umore. Daniele Morgera, GR1.
0: Lo sport europeo di volley. Stasera l'Italia di De Giorgi sfida la Finlandia nei quarti. Chi vince troverà in semifinale la Francia. Si gioca a Torino alle 21:05. Radio Cronaca, come sempre su questa rete, all'interno di Zona Cesarini. Sono le 11:05. La linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Alle ore 11, 5 minuti e 32 secondi, il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner, in diretta dagli studi di Udine della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Daniel Apostu che ci segue alla parte tecnica. Oggi la nostra programmazione regionale parte alle 11.10 con We of Evelyn D. Secondo i dati di Confesercenti, in regione c'è una vera e propria emergenza per i negozi di vicinato, con 1.714 imprese chiuse e una situazione di forte sofferenza. Dai dati emerge inoltre il calo dell'occupazione complessiva del settore, unico nel nord-est. Alle 11.20, con le mani, con i piedi, con il cuore, iniziamo la nostra ultima puntata andando a scoprire Jazz River 2026, manifestazione che mette in relazione jazz, paesaggio, storia e comunità, nonché le nuove generazioni coi progetti di River Lab. A seguire scopriremo gli appuntamenti di Caleidoscienza, che vede protagonista la scienza in gioco per bambini e ragazzi, con 31 incontri e un occhio dedicato alla programmazione. A seguire, per le pillole di psicologia, indagheremo la paura del rinnovamento. E per la costruzione dell'essere umano del futuro, chiudiamo tornando in noi stessi, davanti al sé più vero e originario, per riconoscersi, riafferrarsi e riscoprirsi. Infine, Elena Commessatti, con la rubrica Se bastassero le panchine, ci farà conoscere Nicola Bressi, zoologo e divulgatore scientifico. Parleremo delle panchine per conoscere i piccoli animali che ci stanno intorno. E alle 12.30 è il momento dell'informazione regionale. Ascoltiamo i titoli e le anticipazioni.
2: Buongiorno, è studio Ludovica Siani. Sono in corso sia a Udine che a Trieste le

0: Prove di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. A Udine 688 le domande pervenute, mentre all'Ateneo Triestino oltre 800. E cambiamo argomento, segnalati casi di salmonellosi tra alcune persone che hanno partecipato al convegno I Balcani si incontrano a Trieste lo scorso 9 settembre al Palazzo della Regione e che successivamente hanno pranzato al ristorante dell'Hotel Savoy Excelsior Palace. A comunicarlo è il servizio profilassi delle malattie infettive di Asugi, che invita chi presenti sintomi compatibili a contattare la struttura. Per chi risiede fuori regione è consigliato rivolgersi al proprio medico. Infine oggi inizia Pordenone Legge, questa sera al Teatro Verdi, Salman Rushdie che dialogherà con Federico Rampini, ma già da questa mattina tantissimi eventi sono già iniziati, soprattutto quelli dedicati alle scuole. In questo momento si parla di Grande Nord con Valentina Tamborra. Per ora è tutto, la prossima edizione del GR è alle 12.30.
1: E ringraziamo Ludovica Siani e continuiamo, perché la nostra programmazione riprenderà alle 14 con Estate in Onda, crisi climatica, povertà alimentare, uso consapevole dei social e del digitale per affrontare gli sprechi. Sono questi temi con cui apriamo la puntata e che sono al centro della settima giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. A seguire il 60° anniversario delle alluvioni del Tagliamento 1965-66. La tisana le ricorda con una serie di incontri con studiosi per parlare del rapporto tra naturalità e opere di ingegneria, di danni economici, ambientali e sociali. Chiuderemo con la rubrica settimanale di musica Ci vuole orecchio. Si parlerà di pianoforte, partendo però da uno dei suoi predecessori, il fortepiano. Infine Wolf Evelyn D delle 15.15, l'Accademia d'Arti Arrigoni di San Vito al Tagliamento è pronta per una tournée concertistica che in quattro date a Sesto Regena, Udine, Salerno e Montefalco porta a valore due giovani vincitrici delle passate edizioni del concorso Piccolo Violino Magico. Ed infine vi ricordiamo che questa sera su Rete Bis alle 21.15 andrà in onda il documentario Come possiamo vivere insieme, un omaggio a Roberto Pirzio Birtoli di Silvia Zeitlger. Sarà un filmato che descrive le vicende legate alla ricostruzione di Venzone dopo il terremoto del 1976. Anche attraverso conversazioni personali e ricche di umorismo, il documentario accompagna racconti dell'architetto Biroli, che è stato direttore tecnico e responsabile della ricostruzione della città. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e un buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Tanta cerca le saltat fur di Risint, dai Daz, Buriz e bande di Confesercenti, in region o stin vivint una vera e propria emergenza perché il calintegni così clamaz negozi di vicinato, con 1.600 cutuardis impresis seradis e dunque con una situazione di grosse sofferenze. Sempre dai Daz in question si zonte anche di riflesse e tali insieme il problema da perdite di occupazione dal comparto, che di fatto mette le region e quindi il Friulinese e Iulie tante uniche aree dal nord-est con queste questioni di frontà. Un tema chiaro che dopo alviarci anche il discorso da mancanze complessive di base sul territorio per una questione di passe 257 milioni di euro. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udine e par Furlan che si ascolta su Radio 1 Rai. Se voi potete ascoltarlo anche su internet, in streaming e poi dopo i podcast o potete schiattarlo sulle piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Marco Fornasin. Saluti e ringrazi. O saluti e ringrazi anche par Confesercenti da provincia di Udine e Barbara Romanello, che è con noi al telefono. Mandi Romanello, buondì.
4: Mandi a tutti gli ascoltatori.
3: Allora,
4: è un piacere.
3: La questione dei negozi di vicinato sta diventando anche un tema importante perché, che dice come capita a nord-est il Friuli Vignesi Iulia è un po' l'unico che si chiate a affrontare quel tipo di problematiche, chi un po' più grande di chi altri, ecco.
4: Esatto, esattamente. E cale anche l'occupazione. Al venduto corre là, no? Insieme di rubis, le ricchezze dal territorio. O sì, veramente in sofferenze, sia con i negozi al dettaglio e di tutta la

0: la regione.
1: Mm. 1600 e passa negozi, ma in troppo tempo sono venuti a mancare, insomma.
0: Si calcola disin, dal 2019 al 2025, no? Un calo di imprese di, al dettaglio.
1: Quindi tal giro di C-Science più o manco,
0: Esatto, C-Science, sì.
1: Che in qualche maniera che sono circa 800 imprese perdute, 699 lievi più o manco il calo percentuale dal 15,7%.
0: Sì, esattamente. Sì, sono tante disin, quasi lavori di manco, quasi 4.600 rosse, che confronta da regione d'Ogne, Veneto e Trentin, ho visto una grande differenza.
1: Sì, volevo domandare, c'è che si può fare però come Watts, come Confesercenti, come ricette per poter tornare a mettere in pings e a noppiardi, insomma, queste attività?
0: Non si incirente di domandare una proposta di legge che agevoli, che si dia vantaggio dai negozi di prossimità, del commercio, in modo di nove di vea supporto, quindi le criminalità del degrado di città, con questi chiusuri che avvenivano in denante.
1: Volevo domandare anche a Marcia che prima non vendite, perché sennò magari l'ente e fa sconfusione. Allora, 1600 cutuardi se sono le imprese che sono state perdute di negozi di vicinato dal 2019 al 2025 in regione. Le province di Udine ha perduto circa 899 imprese che rappresentano comunque le maggioranze di questi 1600 cutuardi alla fine.
0: Esattamente. Perduto a livello provinciale, Udine ha proprio il valore più alto, disin, no? Che l'ha perduto, più imprese.
1: E di fatto, per esempio, dove tal comune, o le lievi comune, dove tal comune di Udine, le imprese sono là di su di 1187 a 987, con una perdita dal 16,8% per una stima di 30 milioni di euro di base di mancul che si sono perduti. Quindi vuoi dire, anche è un tema da ricchezza che resta sul territorio, di non sottovalutare. Qual è il dato che us preoccupa i Watris come Confesercenti, di più?
0: Anche da mancanza dei posti di lavoro, no? Che appunto, dai addetto che sono venuti a tain di mancul.
1: Alla fine, Watris, cioè, vuoi dire, se avvenga a mancare un negozio di vicinato e quindi non sai un pancoro o qualsiasi altro tipo di attività, si può dopo arrivare a cambiare? Ormai le grandi distribuzioni, ad esempio, ahi è un dato di fatto e quindi al diventa un po' un problema se non si arriva più a dare vita anche ai centri storici, no?
0: Appunto, con che supporto che ci viene di agevolare con questa legge i negozi, per indirizzare attuale, io mi auguri, ecco. Con le rigenerazioni urbane.
1: O sai che aveva fatto questo ragionamento anche il vostro presidente Francesco Snidero?
0: Sì.
1: E il clars di luna per queste leggi, secondo voi, c'è mozzono? Boeing, speraiso, ise più di qualche speranza?
0: No, sì, speranzoso, perché di chi stiamo, che io riesco speranzoso, non c'è che sta venendo in denante. A livello di nazionale, il Friuli Venezia Giulia si sta muovendo, anche con contributi su commercio, turismo e altri robi.
1: No, però è interessante, perché alle Clark le Int non è che come giustamente sono arrivati i dati Confesercenti, ma le Int comunque facendo un giro a torpa ai comuni, Nodoma Udin in generale, la provincia di Udin, ma in generale in tutto il Friuli, sia a quarta insomma che sono venuti a Sassiarà tante attività e sono addirittura paesus durante che era l'unico alimentare o l'unico pancorie eccetera che non è più e quindi si perde anche le vite sociali, si perde un po' tutto, ma non è facile che attacca qualcuno che rilevi, no?
0: Esattamente, è difficile che attacca news acquirenze e tutto quanto, no? Appunto, per sensibilizzare la popolazione su queste problematiche, affin raccogliente le firme.
1: Ah, e dove si può fare così, lei magari che può la firmare volendo? Cioè, può fare?
0: Sì,

Allora, noi facciamo un intervento di raccolta firme che si può fare sia online, con Speed, con carta di visita digitale sul sito di Confesercenti Nazionale, oppure viene anche un banchetto viso a viso, domenica vince a Cervignan, alle 3, in place.

Per cui a lei una roba importante, soprattutto come che non diceva insomma le nostre ospite Barbara Romanello, a io una battaglia che riguarda tutti e noi altri. Sì, io le ringrazio per essere stata con noi, Romanello, collaboratore di Confesercenti della provincia di Udine, e per avernos spiegato anche insomma, con evidenze c'è qual è il problema da Piardite, dai negozi di vicinato in regione, ma soprattutto in provincia di Udine. Grazie anche a Ugo Nicoletti per le parti tecniche, si torna a sentire domani.

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E anche questo mercoledì un ben trovato da parte mia, da parte di Arianna Zani, e ringrazio Giacomo Plotzner in regia e Daniel Apostu al mixer audio. Iniziamo la nostra ultima puntata per questo palinsesto estivo di Con le mani, con i piedi, con il cuore, andando a scoprire come il fiume sia il filo conduttore di Jazz River 2026, manifestazione, lo vedremo, capace di mettere in relazione jazz, paesaggio, storia e comunità, che quest'anno ha ampliato ulteriormente il proprio percorso. Oggi faremo il focus sui progetti di River Lab dedicati alle nuove generazioni, che prevedono laboratori e eventi realizzati insieme alle scuole per esplorare al meglio il territorio attraverso musica, immagine e creatività, e la giornata mondiale dei fiumi. A seguire scopriremo gli appuntamenti di Kaleidoscienza, che vede protagonista la scienza in gioco per bambini e ragazzi. Per il quarto anno consecutivo, giochi e attività da fare per esplorare questa disciplina in modo curioso e divertente, 31 incontri, anche un occhio particolare dedicato alla programmazione. A seguire ci inoltreremo nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo e per le pillole di psicologia che ci accompagnano lungo quest'estate nel nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura. Questa puntata vedrà protagonista la paura della rinascita. Poi, per la tappa conclusiva della costruzione dell'essere umano del futuro, torniamo in noi stessi e davanti a sé più vero e originario. Abbiamo attraversato molti livelli e imparato tanto. Quel che ci resta allora è solamente tornare indietro per riconoscersi, riafferrarsi e riscoprirsi. E infine, per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Comessatti sarà Nicola Bressi, zoologo, curatore del Museo di Storia Naturale e divulgatore scientifico. Con lui parleremo delle panchine del cuore e impareremo a conoscere i piccoli animali che ci stanno intorno. Allora, buon mercoledì a tutti i nostri ascoltatori e diamo anche il benvenuto e il buon mattino a Paola Martini. Bentrovata Paola.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, grazie a te di essere qui con noi, e a Paolo Forte, bentrovato e buon mattino anche a te Paolo.
3: Buongiorno anche a voi, buondì.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo lanciato in apertura Jazz River 2026, arrivata alla sua sesta edizione, Paola Martini, direttrice artistica. Allora, abbiamo già raccontato in altri contenitori, insomma, questo festival, ma ricordiamo per chi non lo conoscesse, ormai siete in chiusura, di che cosa si tratta e come il fiume sia il filo conduttore di una manifestazione del genere, cosa avete voluto mettere in relazione, in dialogo.
2: Beh, Jazz River non è solo una serie di concerti, ma è scoprire un territorio. Usiamo il jazz, ma per far conoscere dei luoghi magici. E la proposta artistica, la sua scelta, la scelta degli spazi e anche le collaborazioni ne fanno un gioiello, credo, di questo territorio. E conosciamo questo piccolo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia, che ha al suo interno un teatro che è una delizia, sembra di essere all'interno di un jazz club, e questo ci dà anche la dimensione più umana e di contatto più reale nel vivere i concerti all'interno di questo piccolo teatro.
1: Ecco, come avete ampliato i confini nel corso degli anni e come avete visto crescere questo colloquio ideale con il territorio, Paola?
2: Ma era nelle nostre idee già fin dall'inizio.

0: Dare senso al corso del fiume. Siamo partiti dalla sorgente, quindi ogni fiume, come dico, nasce da una sorgente, e è partito da Polcenigo, dove ci sono le sorgenti del fiume Livenza. Siamo negli anni passati a Sacile, in particolar modo alla tenuta di Storta, dove anche qui passa il fiume Livenza, e da quest'anno abbiamo fatto un concerto anche a Villa Varda, a Brugnera. Cerchiamo di dare anche una certa dinamicità e di far conoscere luoghi speciali. Il parco di Villa Varda è meraviglioso con la sua villa, non di meno la tenuta di Storta. Quindi il pubblico ha modo non solo di ascoltare buona musica, ma anche di gustare gli occhi con dei luoghi molto speciali. Sono vicino a casa, ma sono molto speciali. A volte li trascuriamo, in realtà hanno un'importanza notevole per la nostra qualità di vita.
1: Questo è un grande classico, di prendere sotto gamba i luoghi a noi più vicini, mentre di guardare con meraviglia, insomma, i luoghi quando ci spostiamo un po', ecco, andiamo a viaggiare, ma dobbiamo imparare anche, insomma, con le mani, con i piedi, con il cuore, di questo tratta, a viaggiare sul nostro territorio con meraviglia e poesia. Allora, per l'appunto, avete anche aperto, insomma, le possibilità di scoprire, di lavorare su un'ideologia del genere anche ai giovani. Quindi avete attivato dei progetti proprio rivolti ai giovani che vanno a completamento del festival. Stiamo parlando dei progetti di River Lab. Da quanto sono attivi e come stanno andando, Paola?
0: Stanno andando bene, sono attivi da 3 anni, da 2, una collaborazione costante con il liceo artistico Carvani. L'anno scorso i ragazzi hanno creato una grande immagine con un grande segno di pace, era un puzzle dove coinvolgevano il pubblico a creare tutte queste tessere di cartoncino che andavano poi a creare la parola pace. E quest'anno invece ho proposto ai ragazzi un progetto di più direi turistico. L'abbiamo chiamato Polcenigo Insolita e abbiamo dato a loro la possibilità, prima di essere formati, quindi Marco Verdelli della delegazione FAI di Pordenone è venuto proprio a scuola e ha spiegato ai ragazzi cos'è Polcenigo,
1: certo,
0: per chi non lo conosceva, le sue caratteristiche e la sua storia, per permettergli poi di fare 2 esterne a Polcenigo e cercare di cogliere la Polcenigo insolita, quindi degli scorci che magari per loro sono insoliti.
1: Allora io ti interrompo Paola, perché ti confermo che erano felicissimi, ma ci ha regalato un suo contributo una delle alunne, insomma, dell'istituto, del liceo artistico, scusate, Enrico Galvani di Cordenons, che proprio ha portato avanti con cuore il progetto. Stiamo parlando di Ada Luna Becerra. Ascoltiamo un attimo il contributo che ci ha regalato, perché è a scuola e quindi ce l'ha mandato via WhatsApp poco fa, e dopo lo commentiamo insieme. Prego.
2: Il nostro obiettivo era quello di realizzare 2 cartoline per Polcenigo, ma 2 cartoline con un tema, Polcenigo insolita. Quindi noi abbiamo avuto 2 appuntamenti, 2 pomeriggi dove abbiamo avuto la possibilità di passeggiare per Polcenigo assieme a 3 volontari del FAI che ci hanno raccontato storie, curiosità, ma anche posti, diciamo, insoliti che non si possono vedere di solito entrando per le case, alcuni giardini. E lì, in queste 2 date, abbiamo avuto la possibilità di fare diversi scatti fotografici. Alla fine se ne sono stati scelti 2. Quelli di Elena Lavalle e Sofia Camerotto, con cui poi sono state realizzate le 2 cartoline. Durante una di queste passeggiate siamo entrate in un B&B che aveva da poco pulito il giardino da una serie di bossi di ben 150 anni che avevano una malattia. Paola, che gestisce il Jazz River, ci aveva, diciamo, detto che le sarebbe piaciuto avere una scultura. Io mi sono subito innamorata di questi bossi perché avevano qualcosa che, come dire, ho visto subito qualcosa in loro. E quindi la prima domanda che ho fatto a Paola è stata: ma Paola, dimmi, c'è qualche storia folcloristica, qualche storia che si nasconde qua a Polcenigo, delle figure, qualcosa che si collega all'acqua? E lei mi è venuta subito in mente gli Agane. Gli Agane, che è una figura della nostra zona. E ho iniziato a fare ricerca, tornata a casa, ho buttato subito qualche bozza e la volta successiva ho portato la prima idea su un foglietto piccolo. A Paola è piaciuta tantissimo, è stata approvata e poi da giugno, grazie alla collaborazione con Francesca, di cui al momento mi sfugge il cognome, che gestisce

0: una bottega di ceramica a Polcinigo, che si chiama La Rosa, e il nostro professore di scultura Davide Rosolen, abbiamo realizzato la scultura durante tutta l'estate. E si collega perfettamente con quello che è Jazz River, perché le agane sono figure dell'acqua, e quindi è nata questa collaborazione da me e Sofia Camerotto.
1: Ecco, allora abbiamo ascoltato il contributo di Ada, stava parlando di Francesca Fantin per quanto riguarda questo laboratorio e negozio di ceramica nel borgo di Polcenigo. Abbiamo sentito, Paola, l'entusiasmo e le idee di questi ragazzi, non da
2: Che
1: poco.
2: meraviglia, che meraviglia.
1: Ecco, cosa vuoi aggiungere? Com'è stato lavorare con loro e cosa vuoi raccontarci in più di queste progettualità?
2: Ma i giovani sono pieni di energie, pieni di idee, vanno guidati, vanno sostenuti e dobbiamo anche trasmettergli l'amore per il territorio e farli uscire da casa, fargli fare lavori faticosi. È stato faticoso fare tutte le varie prove di cottura, però l'entusiasmo che poi alla fine hanno espresso ne valeva la pena, ecco, ne valeva la pena. I ragazzi così si appropriano del territorio, noi dobbiamo solo fare da tramite. Sono sicura che da questa idea i ragazzi verranno stimolati a farne altre, anche più complesse, più difficili, e questo può fargli solo bene.
1: Ecco, di queste opere, di questi sguardi curiosi, di cosa è nato, dopo che destinazione avranno, Paola?
2: Sono in teatro, li abbiamo messi in teatro, fanno parte dell'arredo, faranno parte dell'arredo del teatro, è abbastanza grande, 1,30 m, larga 60 m, non è, un, è una bella installazione, fatta anche con materiali molto ricercati in cui c'è l'effetto dell'acqua, la ceramica e questo recupero del passato di questi arbusti che hanno più di 150 anni.
1: Certo.
2: Sono molto contenta di coinvolgere i giovani, al punto che sto già pensando cosa potrò stimolarli a fare il prossimo anno.
1: Certo. Dico solo che io Ada poi l'ho sentita di domenica perché ci siamo scritte e lei era a fare da curatrice ad un'ulteriore mostra, quindi anche incentivare i ragazzi a farsi di appropriarsi di una dimensione che può diventare da passione proprio a un mestiere. Quindi questi veramente sono delle progettualità virtuose. E chiudiamo allora Paola raccontando, l'abbiamo detto in apertura, che come dire, la chiusura ideale, il momento più legato all'identità di questo Festival proprio riguarda la giornata mondiale dei fiumi in collaborazione con Atlante delle Rive. Ci saranno tante cose, una giornata fra cammino, ascolto musica, lo vedremo con Paolo, cinema e incontri, giusto?
2: Sì, è una giornata che inizia alle 9 con un cammino, si partirà dalla piazza, si girerà per Polcenigo, è un itinerario lento, accessibile a tutti, è guidato da Leila Fullin del gruppo di cammino di Polcenigo. Passeremo per punti, diciamo proprio iconici di Polcenigo per approdare poi al castello dove ci aspetterà Paolo Forte.
1: E allora a questo punto noi chiediamo Paolo Forte, qual è il tuo rapporto per chi ti conoscesse già, sa che insomma tu vai a far suonare, a far risuonare la tua arte proprio in un ascolto elevatissimo con il luogo. Come suoneranno attraverso di te questo percorso, questo fiume?
3: Ma vi sono sostanzialmente due approcci, c'è la ricerca della risonanza dal punto di vista acustico, oppure in un ambiente aperto come può essere in natura o a ridosso di un fiume o al castello di Polcenigo, si tratta più di una risonanza emotiva, cioè raccontare attraverso la musica quello che mi passa dentro, tutta la bellezza che vivo quando mi immergo nella natura. E poi traducendola in musica cerco di darla a chi mi ascolta e spesso e volentieri attraverso il linguaggio delle improvvisazioni o comunque nell'idea di avere un canovaccio e poi da lì in base proprio a dove sono mi lascio cullare dall'aria che tira per prendere una piega sempre insolita e inaspettata talvolta.
1: Ecco, Paolo Forte, ricordiamolo, fisarmonicista. Paolo, vuoi raccontarci qual è il luogo più strano in cui sei andato a suonare, il luogo più strano che hai scelto proprio di abitare?
3: Ma senza dubbio il luogo più estremo è stato qualche anno fa, quando mi sono imbucato in Scozia, in questo enorme deposito petrolifero sotterraneo, laddove insomma c'era un riverbero così lungo che quando io lanciavo un accordo con la fisarmonica

0: armonica, questo risuonava per quasi un minuto, parliamo di 55 secondi. Questo è stato un luogo talmente estremo che era un non luogo, era qualcosa che sembrava un sogno, una visione onirica. Poi vi sono altri luoghi che ho, in cui ho suonato, sì, non pubblicamente, ma sono comunque situazioni documentate. In ultimo sono riuscito a infilarmi dentro un sottomarino, non sott'acqua, però un sottomarino, non tanto in quel caso per una visione acustica, quanto per provare a sentire cosa questo luogo poteva darmi. Insomma, i sottomarini non sono aggeggi costruiti per ragioni così piacevoli, certo, parliamo sempre in ambito, certo, lo sappiamo. Però sono luoghi che insomma non hanno previsto sicuramente di sentire musica.
1: Un'incursione del genere.
0: Sì, quindi dico, andiamo a bonificarli. Voilà.
1: Ecco, allora avete capito, per chi ci sta ascoltando e non conoscesse ancora Paolo Forte, cosa si può andare ad ascoltare alle 11 nel Castello di Polcenigo grazie alla fisarmonica di Paolo Forte, che racconterà il suo rapporto con i fiumi. Allora grazie Paolo.
0: Grazie a voi e anche a chi mi ha voluto, in primis Paola Martini qui con noi in
1: certo,
0: linea.
1: Certo. Paola, perché abbiamo scelto un Paolo Forte per questa programmazione? Era chiamato, diciamo così, bisogna dirlo.
2: Ma chi poteva meglio interpretare la profondità, dico io, l'autenticità che ha un fiume?
1: Certo.
2: Noi ci concentriamo sempre molto sul mare, ma i fiumi sono... danno vita al territorio, i fiumi ci accompagnano. Un tempo venivano addirittura usati per il trasporto del legname,
1: certo,
2: quello il tratto di Polcenigo lo era, perché siamo vicini alle montagne del Cansiglio, e Paolo è l'autenticità in persona, come lo è questo territorio.
1: Bene, e poi come proseguirà la giornata, Paola?
2: Poi dopo il concerto al castello, il pomeriggio presenteremo un libro, La profondità del cinema, piccola guida per immergersi, in questo caso non nel fiume ma nei film, dove faremo un viaggio sui paesaggi che incontriamo nei vari film pur stando seduti immobili davanti allo schermo. Il libro è di Paolo Antonio D'Andrea, verrà presentato da Maria Bagliana. E poi alle 21, sempre in teatro, invece, presenteremo un cortometraggio, si chiama Salvadis, è un cortometraggio di Edoardo Magrini e di tutta una serie di ragazzi della NABA che hanno fatto un loro esperimento, anche qui spazio ai giovani e alla creatività,
1: certo,
2: dei giovani, hanno fatto un loro cortometraggio, si chiama Salvadis e parla del disagio giovanile, è molto corto ed è girato tutto qui nel nostro territorio, tra Caneva, Budoia, e quindi ci ricolleghiamo al nostro territorio. Prima della presentazione del cortometraggio ci sarà Ancubu, pseudonimo di Marco Zanella, che ha collaborato per le musiche di questo cortometraggio, quindi aprirà lui,
1: certo,
2: e dopo il cortometraggio chiuderemo con Massimo Silverio.
1: Altro nome d'eccellenza, ecco, collegato al nostro territorio.
2: Esattamente, anche lui non è una scelta a caso.
1: Certo, con questo cantare incarnico riesce a trasformare la sua lingua, la sua marilengue, in una materia sonora veramente contemporanea, è stato molto apprezzato anche all'estero. Quindi una, diciamo così, un omaggio per la giornata mondiale dei fiumi, di tutto rispetto proprio per camminare, ascoltare, incontrarsi e ritrovarsi nella musica, in questa relazione veramente potente con i nostri luoghi. Paola, noi ti ringraziamo. Vuoi ricordare un sito di riferimento?
2: Sì, troveranno tutte le notizie su www.controtempo.org, che è il nostro, se devono comunicare, informarsi, che è il nostro sito.
1: Benissimo.
2: Il Circolo Culturale Controtempo.
1: Benissimo, allora io ringrazio i nostri ospiti e adesso spazio proprio a un brano di Paolo Forte, Primavera.

0: E rientriamo in studio sulle note di primavera di Paolo Forte per dare il bentrovato e il benvenuto alla presidentessa di Caleidoscienza, Giada Rossi. Buon mattino, Giada.
1: Buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora, continuiamo la nostra trasmissione, l'abbiamo dichiarato in apertura perché torna anche quest'anno per il quarto anno di seguito un momento proprio dedicato alla scienza in gioco per bambini e ragazzi. Quindi Caleidoscienza apre le porte a vivere, ad esplorare la scienza in un modo diverso da quello a cui siamo abituati, e ci saranno tantissimi appuntamenti, 31 incontri da qui al prossimo maggio, quindi avremo modo anche di rimarcarlo in altri momenti, e per proprio andare a offrire un'opportunità. Allora, raccontiamo già da un dato importante il fatto che a livello numerico c'è una crescita costante per quanto riguarda la partecipazione a questi incontri gratuiti che prevedono, adesso ce lo racconterai meglio, laboratori, giochi e attività per scoprire la scienza divertendosi.
1: Sì, siamo molto contenti perché negli anni ci sono sempre più famiglie che decidono, insomma, di accompagnare i loro bambini e bambine da noi per scoprire, insomma, tutte le attività che proponiamo, e cominciano presto perché arrivano a 3-4 anni, quindi insomma passano poi con noi tanto tempo della loro infanzia e noi li vediamo crescere, e siamo anche contenti appunto perché la percentuale, insomma, di bambine e ragazze che partecipano a queste attività è importante, quindi per noi significa che è un percorso che riesce in qualche maniera ad abbattere un po' quelli che sono i divari di genere che cominciano già nella scuola primaria rispetto alle materie scientifiche, e quindi siamo felici, insomma, di dare un contributo anche in questo senso.
0: E quindi di slancio, dire a queste bambine, a queste ragazze, a queste donne di un domani che si può, la competenza scientifica e materia, insomma, che si può percorrere in materia di tutti.
1: Sì.
0: Allora, lo abbiamo detto, avete avuto un'estate ricchissima perché ci sono stati moltissimi appuntamenti anche con destinazioni diverse.
1: Certo.
0: E vogliamo anche ricordare, perché voi siete ormai da qualche anno, 4-5 mi sembra, protagonisti anche di una costola di Invisible City, se stiamo parlando di ARS, Arti, Relazioni e Scienze. Proprio oggi mi pare che scada la call per partecipare.
1: Sì, abbiamo finito la rassegna quest'estate, ormai è arrivata al sesto anno la rassegna, ecco, e quest'anno abbiamo provato questa sfida di dedicare la nostra residenza artistica ai divulgatori, quindi dare la possibilità ai divulgatori scientifici che vogliono incontrare il pubblico in forme diverse, performative, di passare un certo periodo con un tutor artistico che li possa affiancare a migliorare le loro prestazioni, diciamo così, davanti a un pubblico.
0: Ecco, ricordiamo, un'altra delle vostre specificità è proprio percorrere in maniera interdisciplinare come può essere raccontato il mondo scientifico e le proposte.
1: Assolutamente sì. Gioco, creatività ed arte sono dei veicoli per noi per avvicinare le persone alla scienza.
0: Allora, a questo punto ritorniamo a noi, perché questo venerdì 25 settembre parte un nuovo percorso che si chiama To Be or Not To Be.
1: Yes.
0: Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di un percorso che si inserisce all'interno della settimana europea della programmazione. Ormai noi dedichiamo ogni anno un momento proprio dedicato a questo linguaggio, per avvicinare appunto i bambini e le bambine alla programmazione, all'uso del computer, a questi linguaggi nuovi. Quest'anno dedichiamo anche uno spazio all'intelligenza artificiale, quindi ad imparare a utilizzare questo strumento molto discusso per esserne più consapevoli, quindi per capire anche che non è che fa tutto e che dietro ci deve essere sempre, insomma, lo sguardo attento di chi la utilizza. Quindi alla fine di questi 4 incontri ci saranno delle installazioni create dai bambini per andare ad esplorare il mondo delle api e soprattutto le api autoctone

0: quindi il computer che decide se l'ape è quella giusta oppure se invece è un'ape straniera oppure un pericolo. E verrà tutto presentato poi all'interno del nostro festival a maggio.
1: Benissimo, quindi vedremo i risultati di questo viaggio, di questo giocare insieme programmando. E non finisce qui, perché noi ricordiamo che invece la settimana scorsa è partita proprio la nuova stagione di Giochiamo, che è proprio un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo, di logica e di strategia ludica, possiamo dire così.
0: Sì, ormai è uno dei nostri cavalli di battaglia, perché poi è aperto dai 3 anni ai 99 e più, quindi è un pomeriggio veramente significativo per tanti aspetti. C'è un appuntamento al mese che è sempre gratuito, quindi chi ha voglia di giocare può venire da noi.
1: Può venire a provare a giocare tutti insieme, perché è aperto dai 3 ai 99 anni, fa parte del, sostiene il progetto Smart Play, fai la mossa giusta del comune di Udine, che riguarda anche un'integrazione particolare, insomma, tra fasce d'età.
0: Certo.
1: E soprattutto, quindi io ricordo anche che parte tra un po' il 15 di ottobre, ma tra i vostri appuntamenti dedicati c'è giocare con l'enigma per gli over 50.
0: Sì, è l'appuntamento di quelli del giovedì quando esce la settimana enigmistica, e quindi da quest'anno abbiamo dedicato, insomma, un percorso anche agli over 50, ha avuto tantissimo successo quest'estate e siamo molto contenti, insomma, di avere anche questa nuova fascia di età da insomma coltivare, da curare. E quindi partiranno 10 appuntamenti adesso in quest'autunno inverno, ogni giovedì mattina dalle 10 alle 12, gratuiti anche questi con il sostegno della Fondazione Friuli. E poi riparteranno altri 10 incontri in primavera.
1: Benissimo, avremo modo di approfondire nuovamente. Un'altra cosa che in partenza so che ci tieni particolarmente a lanciare, è un progetto virtuoso e necessario, oserei dire. Stiamo parlando dell'arte terapia per adolescenti.
0: Sì, ripartiamo anche con questo percorso che si chiama Tra segni ribelli e sogni a colori, curato dall'arte terapista Lucilla Anzile. Sono 4 incontri adesso che partono il 3 ottobre, altri 4 saranno a gennaio, dedicato agli adolescenti, proprio perché abbiamo visto che hanno bisogno di avere strumenti non solo per avvicinare il mondo della scienza, ma proprio per imparare a esprimersi e a esprimere le loro emozioni. Quindi sono degli incontri di cura in cui c'è uno spazio protetto in cui loro possono provare strumenti artistici, musicali, scrittura creativa, in cui imparano un po' a tirare fuori quello che hanno dentro.
1: Ecco, ne riparleremo volentieri, questo era proprio un lancio da con le mani, però veramente merita un approfondimento. Ma io ricordo, perché la settimana è ricca, che non finisce qui, perché avete degli appuntamenti a Udine, a Caneva, e soprattutto c'è anche domani un laboratorio sensoriale di libri ecotattili a Buia. Di che cosa si
0: sì,
1: tratta?
0: Sì, in questo caso parliamo ai più piccolini, perché è un'attività dai 3 ai 6 anni, e quindi cerchiamo di esplorare con il tatto materiali naturali e artificiali e a utilizzarli per raccontare delle sensazioni, delle emozioni, e quindi ognuno di loro potrà poi creare questo questa piccola tavola tattile usando materiali di recupero o materiali naturali.
1: Benissimo, è proprio meraviglioso creare il proprio libro custode. E ricordiamolo, però ripeto, c'è insomma del tempo per avvistare anche i prossimi appuntamenti e prenotarsi dal 30 di ottobre. Nominiamoli solo e spieghiamoli come dire al meglio la prossima volta: un viaggio nella scienza, e poi ci sarà per dicembre una magia da Babbani, che già si capisce di che cosa si tratta.
0: Sì, esattamente, sono i primi insomma percorsi questi che partono. Viaggio nella scienza, tra l'altro, è curato da una nostra tirocinante che è arrivata adesso dal Master della Comunicazione della SISSA, quindi sarà molto interessante vedere anche insomma il lavoro che esce da questo tipo di percorso, ed è dedicato ai più piccoli dai 5-7 anni. E invece una magia da Babbani è un po' per i più grandicelli, e andremo proprio ad esplorare un po', ripercorrendo la storia del maghetto inglese, che scienza si può trovare insomma nelle sue avventure, un po' anche in apripista della nuova serie che uscirà a dicembre. Ci sembrava una bella cosa ripercorrere questa favola bellissima.
1: Benissimo, allora l'abbiamo capito, che l'adolescenza come al solito si sta aprendo dai 3 ai 99 anni, gli appuntamenti sono molti. Diamo un sito di riferimento per andare a fare un resumé di tutto questo.
0: Certamente, trovate tutto sul nostro sito www.caleidoscienza.it, anche sulle nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram. Tanti appuntamenti sono gratuiti, quindi vi invito

0: invitiamo veramente a curiosare. Sì.
1: Benissimo, per giocare insieme grazie a Giada Rossi di Caleidoscienza. E ora una piccola pausa musicale perché ci avviciniamo all'ultima parte della nostra trasmissione dedicata all'interno.

0: Sì.
1: E ritorniamo in studio perché, come ho detto poco fa, ci siamo avvicinati all'ultima parte, che è quella un po' più intima, quella dedicata all'individuo. Anche quest'anno abbiamo deciso di approfondire la nostra estate con un percorso proprio dedicato ad affrontare, o meglio, perché sarà un termine che oggi ritorna, ad attraversare, come abbiamo rimarcato lungo le nostre puntate, la paura. Abbiamo il piacere di avere la presidentessa di Aspica FVG, Anna Degano, che ha aperto là, insomma, questo ciclo e che torna oggi, perché facciamo un po' il punto di come è andata quest'estate. Ben trovata, buon mattino Anna.
2: Buon mattino anche a te Arianna e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo detto un percorso dedicato ad attraversare le paure, perché abbiamo ragionato sul fatto che questi tempi sono un po' cupi, ecco, diciamo così, che abbiamo bisogno di come dire, fare la nostra borsetta di prontuario, di strumenti per imparare a attraversare le paure senza temerle troppo. È un gioco di parole banale, ma in realtà si riassume tutto su questo, perché possiamo affermare che l'obiettivo della paura, a parte gli obiettivi primari che erano necessari, è proprio quello di trovare una forza in questo attraversare e andare verso nuove progettualità, perché di questo oggi parleremo, Anna, perché settembre è un mese dove di solito si fanno i conti, si è pronti per la ripartenza. Oggi è il solstizio, però insomma possiamo dire così, siamo pronti a ripartire, corretto?
2: È verissimo, pronti a ripartire significa che la vita appartiene ai viventi e quindi è normale parlare di passaggi, di cambiamenti. Questo lo diceva Goethe, Arianna, quindi questo è il momento dell'anno ottimale per parlare di questo tema. Arianna, la paura fa parte del nostro percorso, è una delle emozioni principali e mi verrebbe da dire che quella salvifica, perché grazie alla paura noi prestiamo attenzione, c'è l'allerta. Controlliamo quello che avviene, non ci buttiamo inutilmente nelle cose. Nel contempo la paura è importante perché è una grande opportunità. In che modo? Dobbiamo attraversarla. La paura va attraversata perché solo attraversando la paura noi riusciamo a scoprire la nostra forza. Attraversare la paura significa contattare il cambiamento, la trasformazione. La vita richiede trasformazione. Noi siamo, come diceva appunto Goethe, esseri viventi, quindi dovremmo essere abituati al cambiamento. Non è sempre scontato e facile. Questo spesso è accompagnato da timori. Il timore principale è quello di abbandonare le cose sicure, quelle che noi già conosciamo.
1: La nostra zona di comfort, diciamo così. Ecco, uno dei temi, Anna, che è più emerso lungo quest'estate, in merito a differenti paure, abbiamo trattato paure più o meno, insomma, semplici, più o meno apparentemente facili, più o meno potenti, pesanti. Abbiamo parlato anche della paura del lutto. Ma una delle cose che veramente mi ha stupito, perché riemergeva ogni puntata, è la paura del giudizio. E questo veramente può essere considerato un po' il male del nostro tempo?
2: Verissimo, e i social, tu lo sai, giocano un po' su questo. Il tema del like, che è tremendo, è un like inteso come mi piaci o non mi piaci, questo è un giudizio, vai bene o non vai bene. Arianna, il like e anche il giudizio hanno a che vedere con un tema importantissimo alla base della crescita e dell'evoluzione umana, che è il riconoscimento. Noi abbiamo bisogno di riconoscimento. Da bambini

0: poi, se non lo abbiamo avuto o è stato disfunzionalmente trasmesso, questo va a compromettere la nostra autostima. Per cui il tema del giudizio oggi più che mai è importante, perché in qualche modo penalizza la nostra inclusione o esclusione da un gruppo e dalla comunità, e noi abbiamo bisogno di relazioni per crescere, evolvere e soprattutto per autorealizzarci.
1: Ecco, allora in questo percorso di autorealizzazione, di affermazione, quali sono le cose che ci bloccano? Una l'hai appena detto, probabilmente se abbiamo avuto dei problemi a livello familiare che non fanno sì di andare liberi, di attraversare, di prendere come dire l'effetto volano di questa adrenalina che anche la paura crea, per proprio creare un moto verso, un andare. Quali sono le resistenze e qual è un prontuario per poter, come dire, emergere vittoriosi da una sfida del genere?
0: Allora, le resistenze sono spesso legate, giustamente come dice anche te, accennavo prima, al vissuto, a come noi siamo stati in qualche modo considerati dai genitori. Due traumi, Arianna, il trauma nel passato, quello che ci ha ferito, ciò che ha causato anche una sorta di danno al nostro ego, quindi alla nostra identità. L'altro tema è i giudizi e i vissuti relazionali, come sono state le nostre prime relazioni, anche i nostri primi ingressi nella società. Questi sono elementi sicuramente che vanno a condizionare il nostro porci da adulti poi nel mondo. Due, i fallimenti. Quanti fallimenti abbiamo vissuto e soprattutto come li abbiamo vissuti e se c'è stato qualcuno vicino a noi. E quindi rispondo alla seconda parte della tua domanda. È importante che, mi viene a dire, non è un tema quantitativo, non è quanti traumi o quanti fallimenti abbiamo vissuto, ma se c'è stato qualcuno vicino a noi ad accompagnarci. Quindi una soluzione per uscire è proprio quella di parlarne con qualcuno. Oggi abbiamo gli strumenti, la nostra associazione ad esempio ASPIC si attiva in questo, abbiamo diverse iniziative tra l'ascolto gratuito, i gruppi AMA, il gruppo, che sono gruppi di automutuo aiuto, che ci aiutano a superare i traumi e soprattutto quello dell'abbandono. Non ci sentiamo da soli. Oggi questo tipo di servizio e di uscita dalle difficoltà è possibile.
1: Ecco, ricordiamo quindi che ci sono tanti sportelli gratuiti, ma anche tanti gruppi di sostegno, tanti momenti dove veramente la socialità, lo abbiamo detto più volte, è chiave essenziale per rimettersi al mondo e rimettersi in relazione. Allora io a questo proposito lancerei anche un appuntamento che c'è da qui a breve, che è Passa il Timone, perché parliamo di giovani, di associazioni, di come si costruisce il futuro della comunità, cosa che è il vostro cavallo di battaglia. Ricordiamo anche il Festival Volontario e avremo anche modo di parlarne più avanti in altri contenitori. Prego, cosa accadrà sabato 3 ottobre?
0: Sabato 3 ottobre ci sarà, in occasione della Barcolana, la presentazione del nostro progetto volontar.io, che ha come obiettivo rivalutare e riattivare la motivazione dei giovani al volontariato, proprio per rispondere a quanto si diceva prima. I giovani oggi, causa social soprattutto, sono isolati. Il volontariato è, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, psicologi di comunità, veramente la manna. Il 3 avremo occasione di parlarne assieme alle associazioni, assieme dei testimonial, giovani, disabili anche, gente che ha utilizzato le occasioni dello sport per potersi esprimere piuttosto che l'aggregazione. Avremo anche un testimonial importante, che è Massimo Patrizio, che è proprio un figlio di uno dei fondatori volontari della Barcolana. Parleremo di volontariato, di giovani e di come è possibile attraverso il volontariato proprio sviluppare la propria identità e trovare la propria strada e costruire reti sane per lo sviluppo proprio della comunità.
1: Allora ricordiamo l'appuntamento sabato 3 ottobre dalle ore 14.30 alle 16.30 in sala Bazlen, giusto Anna?
0: Sì.
1: Benissimo, per chi volesse partecipare e andare veramente a curiosare come si diventa parte di una comunità, perché di questo stiamo parlando e questa è l'offerta che fate, corretto?
0: Sì, e anche penso in particolare a tutte le associazioni della regione Friuli Venezia Giulia, come prestare attenzione, trovare strategie per gestire il passaggio generazionale, passare il timone, si chiama così, passare il timone ai giovani significa lavorare sulla possibilità e non solo sulla responsabilità. Questo è il più grande potere di un volontario senior. Invitiamo tutte le associazioni e i volontari a partecipare, è una grande occasione.
1: Anche per questo parliamo di motore d'azione che va attivato per andare verso il futuro e veramente avere sempre un occhio di riguardo per la salute psicologica, che si può perseguire e soprattutto costruire insieme in un gruppo di comunità. Allora Anna Degano, prima ho avuto un lapsus, ho detto sostizio, ma buon e

0: equinozio d'autunno per una nuova ripartenza. Adesso ricordiamo questi appuntamenti, e soprattutto per chi volesse vedere le opportunità che voi offrite anche come gruppi di sostegno, ricordiamo un vostro sito, Anna.
1: La pagina Facebook, naturalmente Instagram, e il sito è www.aspicfvg.it.
0: Benissimo, allora ricordiamo, la vita appartiene ai viventi e chi vive deve essere preparato al cambiamento. Questo è, come dire, l'augurio, non il monito, ma l'augurio che ci facciamo. Anna Degano, ti ringraziamo per averci accompagnato a modo tuo lunga quest'estate, per attraversare le paure e scoprire delle risorse interiori che possiamo sempre, da cui possiamo sempre attingere, e lo possiamo fare, ricordiamolo ancora una volta, stando in relazione. Grazie Anna Degano, ora io lascio la linea alla parte successiva della trasmissione a Giacomo Plotzner, e saluto tutti i nostri ascoltatori. Ci sentiamo in questo contenitore la prossima estate e su diciamo altri momenti, altri orari per il palinsesto invernale. Grazie
1: a te.

0: Bentrovati a tutti e a tutti anche quest'oggi per l'ultimo appuntamento della costruzione dell'essere umano del futuro, il nostro viaggio alla scoperta di noi stessi, del senso del nostro esistere oggi e nel futuro è purtroppo giunto al termine. Con oggi si chiude un ciclo che, seguendo le parti del nostro corpo, ci ha permesso non solo di definire i tratti costitutivi della nostra identità, ma ci ha soprattutto fatto comprendere quanto alcuni di essi siano necessari e indissolubili, a loro modo indistruttibili al passare del tempo e di tutto ciò che condiziona il nostro abitare il mondo. E oggi ci salutiamo però tornando a noi stessi, al nostro sé più vero e originario. Se vogliamo pensare questa tappa conclusiva come un nostos, ossia come il viaggio epico di ritorno verso la propria terra d'origine, il nostro ritorno a Itaca ci conduce verso l'anima, come ci cantavano anche Marrakesh e Madame poco fa, la nostra patria dove riconoscersi, riaffermarsi e riscoprirsi. Chiudiamo allora questo viaggio con Luca Grion qui con noi in studio. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Professore di filosofia morale presso l'Università degli Studi di Udine, presidente dell'Istituto Jacques Maritain di Trieste e direttore della Scuola di Politica ed Etica Sociale di Udine. E benvenuto, eccoci qua. Condivide anzitutto l'idea del nostos, di questo viaggio epico, perché in effetti se ci ripensiamo, puntata dopo puntata e organo dopo organo, abbiamo parlato di noi in modo sempre diverso e oggi mi piace così pensare che chiudendo torniamo a casa e quindi torniamo a casa con l'anima. E cosa racconta di noi?
1: Sì Giacomo, beh innanzitutto direi diamoci del tu, anche perché la radio è uno strumento così intimo che lei sembra quasi una stonatura. L'immagine che tu proponi io credo che funzioni molto bene, però dobbiamo secondo me intenderla in un modo corretto. Mi spiego, con questo ritorno a casa noi pensiamo ad un viaggio, ecco, l'anima non è la valigia che abbiamo lasciata in

0: deposito e che andiamo a recuperare, ma è quel qualcosa che ci ha accompagnato sempre sotto traccia in tutto il viaggio, no? Quando abbiamo parlato, o meglio avete parlato dei singoli organi, lo scheletro, la pelle, il cervello, il fegato, ecco, è quel qualcosa che è con noi fin dal primo passo, ma che ora lo mettiamo a fuoco. Era con noi da sempre perché l'anima è ciò che tiene assieme quei pezzi e ne fa un tutto, un organo, un'unità. Non sono solo pezzi che noi possiamo appunto considerare in modo distaccato, se non per approfondirne un pezzetto, ma il cui senso ultimo è dato appunto dal loro essere integrati. Allora ecco, l'anima arriva per ultima non perché è residuale, ma perché la condizione di possibilità del racconto stesso è arrivati a quest'ultima puntata, la facciamo emergere, diciamo bene, ma allora perché abbiamo bisogno dell'anima? Cosa ci dice di noi questa categoria che la filosofia conosce da tanto tanto tempo?
1: Mi piace l'espressione condizione di possibilità del racconto stesso, l'abbiamo sempre tenuta lì, adesso però apriamo proprio all'apparato che ci ha permesso di parlare di tutto quello di cui ci siamo occupati. Proviamo a fare, diciamo così, un passo indietro, anche in questo senso più metodologico, ecco, i filosofi, i pensatori, cosa hanno detto dell'anima? Perché è sempre stata un tema di interesse?
0: Io dovremmo veramente fare un corso di storia della filosofia. Andiamo per pillole, speriamo che nessun collega ascolti e non si arrabbi, ma solo così per provare a dare qualche pennellata. Tra i grandi nomi, Platone, ce lo ricordiamo un po' tutti, noi siamo la nostra anima, la nostra dimensione interiore. Non è esattamente la mente, come tendiamo a pensare noi oggi, ma è quell'insieme di ragioni, emozioni, che sanno però dire io e che si trovano ad abitare un corpo come un carcerato è ospitato, no? Dalla galera appunto che lo rinchiude, quindi il corpo come prigione, e noi dobbiamo liberarci dal corpo per scoprire la nostra vera natura, che è spirituale e che vive l'iperuranio per Platone. Ecco, questo avrà una fortuna molto grande nella storia del pensiero filosofico, anche delle religioni, però ecco, crea anche dei problemi con dualismo e anche questa dimensione del corpo come prigione. Aristotele, il suo allievo più geniale, rovescia radicalmente la prospettiva e dice no, l'anima è la forma del corpo, è appunto l'unità di ciò che altrimenti sarebbero solo dei pezzi. Lui dice quando una mano ci viene staccata, ad esempio in una battaglia, ecco, è mano solo per omonimia, ma non è davvero una mano, perché la mano è quando è parte di un tutto e l'anima è esattamente la forma. Quando noi accarezziamo una persona, di fatto accarezziamo l'anima. C'è una bella immagine ancora di Plotino, credo, che diceva che non è il corpo che contiene l'anima, ma è l'anima che contiene il corpo. Però poi siamo andati avanti, Cartesio comincia a distinguere tra due sostanze, molto intuitivo, la res cogitans, la res extensa. Ci sembra intuitivo perché? Perché noi abbiamo un corpo, ma siamo anche abitatori della dimensione spirituale. Ma come si parlano queste due realtà? E poi l'anima dove la vediamo? Arriviamo a Locke e comincia a dire, vabbè, ma questa sostanza mentale in realtà è l'insieme delle nostre memorie, del nostro racconto unificato, apre la strada a quella che oggi sono le neuroscienze. Arriviamo, credo, all'ultimo capitolo di questa storia veramente velocissima, che è sono le neuroscienze, con un rischio, ecco, però metto lì che dopo ci servirà. Passare dal metodo, studiare le diverse funzioni del cervello, il rapporto tra attività mentali e substrato cerebrale, con però un assunto più impegnativo, che noi siamo solo questo, che la nostra realtà è riducibile alle funzioni che sappiamo esercitare e quindi alle capacità che sappiamo in qualche modo dispiegare la nostra giornata. Ecco, su questo dovremo tornare perché crea, secondo me, non pochi problemi.
1: Posso permettermi così di aggiungere un punto più che altro anche per stuzzicare questo tipo di impostazione? Ma noi, e noi, genere umano che si è interrogato intorno ad essa, cosa sappiamo realmente dell'anima? Non so se solo una mia impressione, ma per il fatto che sia intangibile, no, come tutti gli oggetti che non possiamo possedere, afferrare, no, come si diceva anche all'inizio, vale anche per l'anima tutto questo, o è solo un errore, come dire, di valutazione, di intuizione? L'anima la conosciamo in tutto quello che può dirci, o c'è qualcosa che comunque va al di là, che cede la nostra comprensione, il nostro raggiungimento?

0: È strano perché per un certo punto di vista l'anima è la cosa che c'è più familiare, più intima, siamo noi. Ogni volta che diciamo io, ogni volta che esercitiamo la nostra libertà, la nostra responsabilità, e paradossalmente però non riusciamo ad afferrarla come un oggetto conoscibile, ci sfugge costantemente. Pensiamo anche solo, ripeto, non sono sinonimi, però rientrano un po' in questo tipo di riflessioni al grande dibattito sulla coscienza. Cos'è la coscienza? Tutti noi in qualche modo intuitivamente lo sappiamo, ma non appena ci chiedono di definirla, entriamo in crisi. Allora ecco, direi così, noi conosciamo l'anima in modo quasi indiretto, un po' come conosciamo la salute quando ci ammaliamo. Ecco, Aristotele diceva, ma dov'è quest'anima? A chi gli chiede, dove la vedi? E lui faceva un esempio molto semplice, noi non possiamo cercarla, ma ci accorgiamo quando non c'è più. Siccome per lui l'anima era il principio unitivo e vitale, un cadavere ha la stessa materialità del corpo vivo, eppure non sta più assieme, si decompone. Ciò che prima era vivo, poi è solo materia organica. Ecco, l'anima è quel qualcosa che c'è, ma che non si dà a conoscere in modo indiretto. Però, ripeto, ne conosciamo gli effetti, la libertà, il senso dell'io, la responsabilità, anche il limite, il percepirci come finiti e vulnerabili e proprio per questi aperti agli altri. Ecco, la trascendenza è un carattere dell'anima, però attenzione, non è immediatamente religioso, è la capacità di andare oltre l'individualità materiale, oltre l'egoismo, oltre l'autoreferenzialità, la capacità di donarci, di essere per altri. Ecco, sono tutti segni di quella cosa bellissima che è la nostra interiorità e la nostra anima.
1: Deve cedere a questo punto per
0: È
1: essere
0: eccedenza.
1: eccedenza. Tra l'altro, se l'anima siamo noi e ci conosciamo in maniera diretta, è come dire che c'è bisogno del riflesso per poterla guardare, non riusciamo a osservarla direttamente, ma solo attraverso un riflesso. Non so se questo parallelismo, se questa metafora, ecco, può funzionare anche per l'anima.
0: Ma credo di sì, in fondo. L'anima la scorgiamo negli occhi dell'altro. Pensiamo a Hegel quando parlava dell'autocoscienza. In fondo, per riuscire a percepirci come coscienti abbiamo bisogno di uno specchio. E chi è lo specchio se non l'alterità? L'altro, no? Che con la sua alterità, la sua trascendenza, anche la mera dimensione materiale, il fatto che non sia un semplice pezzo di mondo, ma è un valore, qualcosa che ha una dignità. Ecco. Ci fa paradossalmente percepire il nostro valore e la nostra libertà. E poi l'altra cosa che dicevi credo sia molto vera, noi non soltanto abbiamo un corpo, ma siamo un corpo e di nuovo questo legame tra anima e corpo lo percepiamo quando altri ci toccano, no, senza rispetto. Potremmo dire, ma in fondo cosa stanno facendo? Stanno toccando un pezzo di materia, no? Stanno violando la nostra anima. Chi ci tocca in modo poco delicato, ma all'inverso, pensiamo due innamorati, no? Quello sfiorarsi, non è semplicemente una questione di sensibilità, di corpi che si incontrano, che reagiscono secondo le leggi della fisica. Sono due anime che si incontrano, si riconoscono. Ecco, questo è parlare di anima in termini molto concreti, ma anche molto sfuggenti, tant'è che usiamo immagini poetiche, no? Per rimandare a qualcosa che però esiste, anche se non è così facilmente afferrabile.
1: Certo, l'eccedenza di nuovo è molto così, arriva, si percepisce quanto tutto questo abbia portanza e quanto dia dopo anche concretezza all'anima. Abbiamo visto anche come dopo tutto non sia scindibile dal corpo, ci faccio l'esempio del corpo morto. La domanda che però adesso viene quasi da porsi, al netto di tutto quello che abbiamo detto, perché non vorrei che ci ripetessimo, però anche in sunto, a cosa serve l'anima? Perché ci serve l'anima e quali funzioni assolve?
0: A me piace dire così, che l'anima non serve, nel senso che non è uno strumento tra i tanti del mondo di cui disponiamo, è il centro del nostro esistere, è ciò che ci dà stabilità, ordine, senso. Il compito dell'anima, poi Aristotele dice, svolge una serie di funzioni, perché essendo principio di vita e di funzionamento, è ciò che sta alla base del nostro essere vivi in tutte le nostre espressioni, da quelle più materiali. La necessità di mangiare, di crescere, di riprodurci, fino alle funzioni più elevate, no? Quella spirituale, quella razionale. E quindi, il bello del concetto di anima in questa sua ricchezza è che ad un tempo, come direbbero, i greci, eidos e telos, è la nostra origine, ma anche il nostro scopo, il nostro fine, perché ci invita a essere sempre più, sempre meglio. E qui

0: secondo me c'è la grande sfida anche etica. Ecco perché prima facevo quel cenno alle neuroetiche. Noi dobbiamo decidere se vivere il tempo che ci è dato secondo la logica del mero funzionale, o meglio, del mero funzionare, no? Funzionare sempre meglio, essere sempre più performanti, o dell'esistere. Ecco, questa è la sfida anche del nostro tempo, che tende a ridurre tutto a dato misurabile, quantificabile, a premiare la qualità di vita in base alle capacità dei risultati che sappiamo portare a casa. Sì. Ecco, capire il senso dell'anima, del suo trascendere l'individualità, il bisogno, ci porta a dire no, il senso dell'esistere è il vivere in pienezza, è la capacità di esprimerci per ciò che siamo, anche con le nostre fragilità, con le nostre finitudini. Noi non siamo i nostri risultati, noi siamo molto di più. I risultati sono un pezzo, ma è come li abbiamo raggiunti, anche come abbiamo accolto i fallimenti, come ci siamo rialzati, come abbiamo saputo stare accanto a chi non ce la fa, come abbiamo lasciato che altri stessero accanto a noi nei nostri fallimenti. Ecco, l'anima ci serve anche proprio a porre questa domanda: noi vogliamo semplicemente funzionare o vogliamo esistere davvero?
1: Funzionare o esistere, che è un po' la logica dell'utile di qualche tempo fa. E mi aggiungo, perché tutte queste parole possono anche essere un consiglio, un invito che diamo anche al nostro caro essere umano del futuro, che pian piano abbiamo tentato di costruire. Insomma, dopo abbiamo visto che in realtà anche l'uomo del presente ha bisogno di tutto questo. Però ecco, tirando anche un po' le fila, che non ci stiamo avvicinando purtroppo alla fine, perché dobbiamo continuare ad avere bisogno dell'anima, e perché l'uomo del futuro non deve dimenticarsi di essere, oltre che di avere, un'anima?
0: Perché l'anima è la nostra origine, il nostro centro, la nostra verità. Se noi riusciamo a capire chi siamo davvero, evitiamo le illusioni del postumano, ad esempio, che pensa che la vita migliore sia quella sempre più performante e che spinge per aumentare le nostre capacità performative. Ecco, noi non siamo nati per essere perfetti, noi siamo nati per essere compiuti. E poi l'altro grande mito, quello del mind uploading, no? Ecco, noi non dobbiamo confondere la smaterializzazione, che è passaggio, no, da una materia ad un'altra, l'MP3 dall'analogico al digitale, non perde materia, la cambia, a ciò che è realmente altro dalla materia spirituale. E questo non può essere trasmesso. Il mind uploading, cioè l'idea di una mente disincarnata, dice una mostruosità, qualcosa che può funzionare, forse, ma qualcosa che non è umano. Ecco, tenere a fuoco l'anima significa tenere gli occhi fissi sulla nostra identità, sulla nostra origine e sul nostro destino.
1: Benissimo, e quindi tra da dove arriviamo, come viviamo, come ci muoviamo e dove vogliamo andare, ci salutiamo, la ringraziamo per averci portato alla fine di questo viaggio. Grazie professor Grion.
0: Grazie a voi.
1: La costruzione dell'essere umano del futuro termina qui. Ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi con i loro preziosi contributi, e a me non resta altro che salutarvi e passare la linea a Elena Commessatti con le sue parole.

0: per l'ultima puntata di Se bastassero le panchine. Sono molto molto contenta di questa stagione di panchine, molti ospiti, in allegria abbiamo viaggiato in Italia e non solo. Con noi al telefono oggi abbiamo il professore Nicola Bressi, ben arrivato.
1: Salve a tutti, ciao ciao.
0: Ciao Nicola. Ciao. Allora, tu sei un naturalista, zoologo, attualmente sei il curatore del Museo di Storia Naturale di Trieste, sei un bravissimo divulgatore e mi piace anche

Ricordare che collabori molto con i media e è anche un docente esterno al Master di Comunicazione della Scienza della SISSA, no? La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. E il tuo focus da un sacco di anni sono gli animali, i piccoli animali, i grandi animali, insomma sei

0: defilata, che ha un significato particolare per me, sul quale amo sedermi ed è veramente molto bella. Però se deve esserci una panchina proprio che è stata del cuore tantissimo, una panchina che non esiste più, che esisteva alla stazione di Monfalcone presso la fontanella che c'era, anche quella lì non esiste più, alla stazione di Monfalcone, nel giardinetto dismesso ormai, perché c'è stato un periodo della mia infanzia in cui io dovetti andare a Monfalcone per curarmi da Trieste ogni giorno e poi ogni settimana e poi ogni mese, e quindi si aspettava il treno con mia madre era seduta su quella panchina e io in quella fontana ho scoperto i primi insetti acquatici, c'erano le nottonette, c'erano i geridi, perché fortunatamente era tenuta, come diremo oggi, wild, non aveva i pesci rossi, ma era tenuta per la fauna selvata, i uccellini che si abbeveravano, e quindi lì c'era un piccolo mondo, quindi io accanto a quella panchina mia madre si era seduta e leggeva, e mi guardava con aria bonaria mentre io guardavo questi animali. Quindi questo, devo dire la verità, è la panchina a cui sono più legato. Purtroppo non c'è più.
1: Sì, quindi anche è una panchina della memoria ed è anche una panchina archetipo del tuo lavoro, perché...
0: Sì, sì, veramente hai ragione.
1: Sì, la potrei considerare così. Senti, io lo chiedo a tutti i miei ospiti, se tu potessi sederti con qualcuno su una panchina, con chi staresti e che cosa racconteresti?
0: Beh, ovviamente mi piacerebbe far vedere a mia madre quello che faccio adesso, ma non è possibile. E poi, visti i problemi che abbiamo come società, magari così vorrei fare due chiacchiere con uno dei più grandi geni della storia, che ne so, Leonardo, Newton, e vedere se magari loro potessero avere qualche idea per risolvere ad esempio il problema del clima, che è qualcosa che a me angoscia particolarmente, e angoscia ancora di più che non angoscia abbastanza gli altri, perché secondo me dovrebbe essere uno dei principali, se non il principale punto di discussione in ogni programma politico, in ogni discussione, in ogni tribuna politica, in ogni programma elettorale, però invece viene considerato una roba da ambientalisti o da verdi, invece riguarda tantissimo l'economia e il benessere di tutti.
1: Condivido, condividiamo da questa stanza, condividiamo, e abbiamo vissuto un'estate fin malvagia e sappiamo, no, quali sono le fatiche. E Nicola, io ti chiedo anche di sviluppare con me in questi minuti che ci restano il pensiero proprio sui tuoi coinquilini bestiali, nel senso che tu hai scritto un libro che sta andando benissimo per Aboca Edizione, che si chiama Coinquilini bestiali, conoscere, resistere e convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, e sarai tra l'altro ospite a Trieste Next, vero?
0: Sì, sì, ci vedremo, per chi vorrà, perché l'appuntamento è gratuito, domenica prossima alle 16.30 in Piazza Unità d'Italia a Trieste, a parlare dei coinquilini bestiali, quindi per chi vorrà e potrà ci vedremo lì molto, molto volentieri.
1: Bene, bene, e allora raccontiamo ai nostri ascoltatori chi sono queste 50 specie di cui parli nel tuo libro.
0: Ma sono gli animali con cui è più facile entrare in contatto, gli animali selvatici, perché quando uno dice beh, vediamo con quali animali selvatici entrare in contatto, a meno che non abbia la fortuna di vivere in campagna o avere una casa con giardino, ma ormai quasi tutti noi viviamo in degli appartamenti di città, e quindi diciamo che non ho contatti con la natura, per vedere gli animali devo recarmi in un parco pubblico, andare a camminare sulle nostre belle montagne, andare al mare, eccetera. In realtà noi abbiamo degli animali inevitabilmente anche dentro le nostre case, che non sempre, non per forza, sono schifosi, dannosi, pericolosi, eccetera, perché se è vero che c'è chi entra per mangiarci, tipo le zanzare, o per mangiare, tipo le tarme, c'è anche chi viene semplicemente per chiedere un po' di riparo e magari si sdebita andando a sua volta a mangiare chi viene per mangiarci, quindi ad esempio a mangiare le zanzare o a mangiare le tarme. E questi animali hanno delle vite talvolta particolari, sorprendenti, fanno delle metamorfosi, delle migrazioni, ci sono evoluti in tempi recenti per adattarsi a noi stessi, quindi possiamo vedere l'evoluzione senza andare alle Galapagos come fece Darwin, possiamo vederla in

0: e ognuno ha delle storie e io cerco di raccontarle sia per praticità, perché magari uno può avere interesse e deve avere interesse a cosa fare se si trova la casa invasa dalle tarme o dagli scarafaggi, quindi come allontanarli, come non averli, sì, ma anche come invece convivere con quelli con cui si può convivere, e a leggere un po' il libro della storia naturale, che ha delle pagine scritte anche all'interno delle nostre abitazioni, e quindi secondo me vale la pena andare a sfogliare queste pagine e conoscere i nostri coinquilini, che abbiamo tutti, perché sì, non possiamo evitare di averli. Questo, anche la persona più igienica del mondo, nel momento in cui apre per arieggiare, e bisogna farlo, entrano comunque delle piccole uova, dei piccoli animaletti che poi si insediano.
1: Ma se volessimo raccontare ai nostri ascoltatori qualcosa di strepitoso, qualche metamorfosi incredibile che affascina, di chi potremmo parlare o di cosa?
0: Non so, uno degli animali che, per cui io ho visto l'evoluzione proprio nel corso della mia vita, è, non ho ancora gli anni di Matusalemme, quindi una cosa che è accaduta in una quarantina d'anni, è quello dello zoropside. Lo zoropside è un ragno che fa anche abbastanza impressione vederlo, perché è grandino, è molto ornamentato, cioè è beige con delle belle striature, delle belle macchie, dei bei disegni scuri, marroni scuri sopra, e ricorda un po' una tarantola, una piccola tarantola, anche se non è così setoloso e peloso. Bene, questo ragno fino a poche decine d'anni fa era un ragno mediterraneo che viveva solamente nelle rupi rocciose calde, e in regione quindi stava solamente sulla zona della costiera triestina, non c'erano altri posti in cui potesse vivere, poi scendeva giù lungo l'Istria. Ebbene, questo ragno, sono queste due cose: è riuscito a scoprire, cioè la selezione naturale ha premiato gli animali che sono passati dalle rocce ai muri in pietra, ai muri delle abitazioni, a dentro le abitazioni, e poi noi abbiamo scaldato il clima, l'abbiamo detto prima. Quindi in pochissimo tempo è diventato un'abituale delle nostre case, lo troviamo in tutte le case di Trieste, di Udine, di Pordenone, di Gorizia, evita solamente la montagna, ed è un ragno che preda altri ragni magari un po' più, come dire, non così amichevoli in casa, come può essere ad esempio il ragno violino, e ci dà una mano anche contro gli scarafaggi. Basta stare attenti solamente a non prendere in mano le femmine, perché quelle possono mordere ma senza delle grosse conseguenze. Ma lui è incredibile, perché i miei predecessori che si occupavano di zoologia domestica cittadina fino a 20-30 anni fa non l'avrebbero minimamente considerato, e lui è un ospite che si è adattato a vivere con noi in pochissimo tempo. Tra l'altro è un ragno che non fa ragnatele, quindi disturba veramente poco in casa, perché lui caccia direttamente saltando addosso le prede e non tesse ragnatele polverose che magari possono darci fastidio.
1: Ma guarda, io sono dai ragni terrorizzata, per cui sono un po' diffidente rispetto. Senti, abbiamo ancora 2 minuti, e le famigerate zanzare come le consideriamo?
0: Le zanzare sono nostri nemici naturali, vanno combattute. Però raccomandi non combattere quei veleni, perché alla fine i veleni ci si ritorcono contro ed entrano sempre nella catena alimentare, anche se li spruzziamo dentro casa, perché poi intossichiamo le zanzare che escono e vengono mangiate dalle rondini, dai petti rossi, dalle lucertole, e quindi entrano nella catena alimentare. Le combattiamo con le zanzariere, evitando che entrino in casa. Ci sono i vecchi metodi delle ciabatte, nel caso, molto meglio che i veleni. E poi dobbiamo evitare di farle riprodurre, quindi evitare piccoli ristagni di acqua putrida, non stagni, non laghetti, che sono raramente in realtà habitat di zanzare, soprattutto le zanzare che adesso ci perseguitano di più, le nuove specie, quelle che abbiamo fatto aumentare anche qui con il nostro inquinamento climatico. Quindi tutti noi possiamo limitare o evitare del tutto le piccole acque sporche, grondaie, tombini, rifiuti allagati. Qui in regione un tipico esempio sono le barche tirate in secca, no? Siamo una regione, sì, che ha del mare, anche dei laghi, dei fiumi, la barca tirata in secca, poi piove, c'è quel fondino d'acqua, ecco, quello è proprio un classico habitat purtroppo delle zanzare. O andiamo più verso la montagna, sì, le legnaie, il cumulo di legna col telone di plastica sopra, il telone di plastica, certo, sulla legna fa una conchetta e tac, lì ecco che le zanzare si riproducono. Bene. Quindi sono tanti piccoli accorgimenti, bene, che ci salvano la vita.
1: Allora, noi ti salutiamo, Nicola Bressi, e l'appuntamento è a Trieste domenica.

farlo saluto tutti gli ospiti di quest'anno, e al di là del vetro Giacomo Plozzi, Arianna Zani e Daniela Postu e tutti noi che insieme abbiamo viaggiato tutta l'estate. Ci riascolteremo la prossima estate. Arrivederci.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: È un proiettile calibro 9 quello recapitato alla sede regionale della Corte dei Conti. Le indagini della polizia per scoprire il mittente.
2: Autotrasporto e prezzi dei carburanti, operatori sempre più alle strette, specie nelle aziende artigianali.
1: Guasto tecnico ai server Electrolux, lavoro interrotto a Porcia, l'azienda chiederà alla cassa integrazione per le ore non lavorate.
2: Startech, assemblea dei lavoratori, al vaglio le opzioni per il salvataggio dell'occupazione e delle competenze.
1: Trieste, ingegneri al congresso fra nuove normative e tecnologie sempre più avanzate, la cybersicurezza in primo piano.
2: Migranti, sul campo le cifre sono molto diverse da quelle fornite dal ministro dell'interno. I dati di IRC e Diaconia Valdese parlano di un aumento del 30% negli arrivi.
1: La nuova pelle del Bachmann del TG Tarvisio, non più solo sport invernali nel liceo sportivo per eccellenza.
2: Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Giroffi. In primo piano le indagini sul proiettile recapitato ieri alla sede regionale della Corte dei Conti. Gli investigatori seguono a ritroso il percorso fatto dalla busta senza mittente arrivato negli uffici con la posta ordinaria.
3: È un calibro 9, il proiettile rinvenuto all'interno della busta da lettere chiuse, recapitata alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Una missiva senza mittente con un destinatario generico che sarebbe passata dalle mani di almeno un paio di persone prima di essere aperta, e questo complicherebbe il lavoro degli investigatori, della scientifica, della polizia e degli uomini della Digos nel rintracciare le eventuali impronte. Ciò che si sa è che è recapitata per posta ordinaria in Viale Miramare 19, sede della magistratura contabile a Trieste. Ad aprirla è stata una dirigente. Dopo il giustificato stupore per la pallottola, il cui diametro potrebbe fare la differenza per determinare a quale tipo di arma appartenga, subito l'avvertimento alle forze dell'ordine, che sono intervenute prontamente. Tra le attività su cui si sta concentrando l'azione della Corte c'è sicuramente quella legata al comparto unico, in particolare la mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della Regione e degli enti locali. Una pista sicuramente non da escludere per tentare di arrivare al responsabile. Grande riserbo da parte della polizia che sta indagando, il questore Lilia Fredella.
4: Ora c'è una parte che ovviamente verrà svolta di accertamenti scientifici e poi si procederà anche in altre direzioni.
3: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: I prezzi dei carburanti e le difficoltà dell'autotrasporto. Per i grandi gruppi gli aumenti sono più facili da assorbire, mentre la crisi investe i padroncini e le ditte meno strutturate. Abbiamo sentito alcuni operatori della provincia di Udine.
5: È il gasolio a pesare sempre di più sui bilanci delle aziende di autotrasporto. In Friuli Venezia Giulia il prezzo medio alla pompa, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato a 2,36,8 euro al litro, un livello superiore alla media nazionale, ferma oggi a 2,34 euro. Per chi viaggia ogni giorno con un camion, il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa, e quando il prezzo sale, aumentano i costi di ogni trasporto. Una pressione che le imprese devono decidere se assorbire, trasferire sulle tariffe o condividere con i committenti. Massimo Masotti, della Masotti Trasporti.
6: Purtroppo l'incremento del carburante sta mettendo in seria difficoltà le imprese di autotrasporto. Ormai il costo carburante ha raggiunto il costo del personale, quindi circa il 40%, e questo ha obbligato le imprese di autotrasporto

0: a chiedere gli aumenti ai propri clienti, altrimenti la situazione diventava insostenibile.
1: La Regione ha già previsto gli sconti sul carburante, mentre a livello nazionale sono state introdotte misure per contenere l'impatto del caro gasolio sul settore dell'autotrasporto. Ma per le aziende la domanda è soprattutto una: quanto a lungo sarà possibile sostenere questi costi senza compromettere la redditività? Lo abbiamo chiesto a Luca Ceccarelli, presidente della Ceccarelli Group.
2: Stiamo ancora vivendo una situazione emergenziale di ristori. Quello che chiediamo come azienda e come settore sono degli interventi strutturali e a tutela dell'autotrasporto, intervenendo magari a livello contrattuale e in materia più incisiva e soprattutto inderogabile sulla clausola di salvaguardia del costo del gasolio, che ancora viene lasciata a negoziazione delle singole aziende.
1: Il timore ovviamente è che se il rincaro dovesse proseguire, una parte della maggiore spesa possa alla fine arrivare anche al prezzo delle merci trasportate. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Un guasto tecnico ai server aziendali europei ha interrotto questa mattina l'attività lavorativa dello stabilimento Electrolux di Porcia. Il blocco dalle 9 ha riguardato sia l'area produttiva sia il magazzino ricambi. A farlo sapere è stata la rappresentanza sindacale interna. L'azienda ha comunicato ai sindacati che farà richiesta di cassa integrazione ordinaria per le ore non lavorate. La multinazionale svedese ha varato da tempo un piano di esuberi per gli stabilimenti italiani, con tagli sui quali è in corso un tavolo di trattative con governo, regioni e sindacati. Il prossimo incontro al Ministero è in programma il 5 ottobre.
4: E ora la crisi di Startec. Assemblea dei lavoratori nello stabilimento triestino, dove sono a rischio 300 posti di lavoro. Tra le ipotesi da valutare, quella emersa con maggior forza nelle ultime settimane, la richiesta di amministrazione straordinaria che agevoli l'uscita di scena dell'attuale proprietà.
5: Escono tutti assieme, dopo un'ora e mezza di assemblea sindacale, i lavoratori Startec. I loro camici recano ancora la scritta Flex.
6: La ditta non ha dato nemmeno i DPI e i camici. Stiamo usando i vecchi indumenti delle due ditte precedenti.
5: Comunicato l'esito del tavolo ministeriale in cui è stato chiesto all'amministratore delegato Vianello di farsi da parte, così da permettere la nomina di un commissario. Antonio Rodà, segretario territoriale della UILM.
7: Abbiamo tutti all'unanimità ribadito, istituzioni, sindacati e anche parti datoriali, la necessità di affidare l'azienda ad un'amministrazione straordinaria con uno solo obiettivo, quello di rimettere in carreggiata questa azienda.
5: Scelto il mercoledì per l'assemblea perché è l'unico giorno in cui ci sono quasi tutti. Il resto della settimana la maggior parte di loro è a casa in solidarietà. Fino a ottobre paga l'INPS una parte delle mensilità.
8: Le giornate lavorative si riducono a giornate di presenza, dove non ci sono commesse, non ci sono lavorazioni.
5: Rosi Di Scipio, RSU della FIM CISL.
9: Stiamo lavorando poco, un giorno a settimana, e senza poi percepire stipendio.
8: È stato saldato il 40% dello stipendio di luglio, siamo in attesa del pagamento totale, dell'intera cifra del pagamento di agosto e settembre.
5: Dichiarata l'assemblea permanente. Chiara Lucchetto, segretaria della FIOM CGL di Trieste.
10: Il motivo per il quale continueremo a presidiare i cancelli di questa fabbrica è che chiediamo a tutti di accelerare il processo che porti a riprendere l'attività produttiva qua dentro.
5: L'amministratore delegato Vianello è stato sfiduciato all'unanimità dalla precedente assemblea dei lavoratori. Il 2 ottobre, ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, l'azienda dovrebbe depositare i libri in tribunale per poter avviare il processo di amministrazione straordinaria. Proviamo a contattare Vianello al telefono, ma ci dice che fino ad allora non può commentare in alcun modo. Trieste, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: SIAP, azienda metalmeccanica del gruppo Carraro, ha recentemente ampliato gli spazi produttivi del suo stabilimento di Maniago. Ora il percorso di sviluppo prosegue con le migliorie nelle strutture. Questa mattina l'inaugurazione della nuova mensa.
11: La SIAP di Maniago, centro specializzato per la componentistica e gli ingranaggi ad elevata complessità del gruppo Carraro, ha inaugurato la nuova mensa aziendale, nuovi spogliatoi e spazi, interventi che si inseriscono nel più ampio percorso di sviluppo che negli ultimi anni ha interessato lo stabilimento friulano. Paolo De Col, direttore generale SIAP.
12: SIAP è partita diversi anni fa con un percorso che ha previsto anche altre aperture di siti produttivi, Monterreale e anche il sito qui davanti in via Monfalcone, e oggi siamo riusciti a fare un'inaugurazione che va a celebrare un po' anche l'apertura di quei siti che per motivi tecnici e di tempo non siamo riusciti a fare nel passato.
11: SIAP oggi conta quasi 600 collaboratori, un fatturato di oltre 110 milioni di euro.
12: Le novità sono molteplici, abbiamo la

0: Abbiamo ampliato anche una parte di capannone industriale, abbiamo ampliato anche tutta la parte di servizi, bagni e spogliatoi, perché ovviamente cambiando anche il numero delle persone che è cambiato nel tempo, si è andati anche ad aggiornare tutti quelli che sono gli spazi comuni che servivano e quindi oggi celebriamo anche questo.
1: Enrico Carraro, presidente del gruppo.
2: È un periodo particolarmente favorevole per il gruppo, venivamo da anni così, che erano stati un po' terribili un po' per tutta l'economia, l'anno scorso ma soprattutto quest'anno stiamo mettendo a reddito tutti gli investimenti in tecnologia che abbiamo fatto negli ultimi anni, che ci permettono di essere più aggressivi nel mercato. Anche questo stabilimento qui a Maniago, artefice di questo successo, è un'area dove negli ultimi anni abbiamo investito 85 milioni e che però in questo momento ci sta dando grandi soddisfazioni.
1: Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Da oggi a Lignano Sabbiadoro la nona edizione del Destination Summit G20 Spiagge, che fino a venerdì riunirà sindaci, regioni ed esperti delle principali località balneari italiane. Al centro del confronto la proposta di legge sulle comunità marine, pensata per dare maggiori strumenti ai comuni che durante l'estate moltiplicano presenze, servizi e necessità. Le 23 destinazioni del network registrano complessivamente 55 milioni di presenze turistiche, il 12% del totale nazionale. Tra i temi anche destagionalizzazione, cambiamento climatico, gestione dei flussi e qualità dell'offerta. A Lignano il confronto partirà anche dai dati dell'ultima stagione, più presenze, ma una minore capacità di spesa dei turisti. A sottolineare il dato il sindaco di Lignano, Laura Giorgi. I numeri sulle presenze che abbiamo recentemente diffuso sono la conferma di come Lignano, nei mesi estivi, diventi una realtà urbana di dimensioni completamente diverse rispetto a quelle legate alla sola popolazione residente. Il sindaco continua, Lignano è il luogo ideale per affrontare questo tema poiché registra il dato di pressione turistica, ovvero il rapporto tra residenti e presenze turistiche, più alto tra le città aderenti alla rete, pari al 142%.
4: A Trieste si è aperto questa mattina il 70° congresso nazionale degli ingegneri. Per la nostra professione, ha detto il presidente del Consiglio nazionale, il presente si rivela complicato sia dal punto di vista tecnico-scientifico sia dal punto di vista normativo. Dobbiamo muoverci in un quadro in cui si intrecciano esigenze diverse: sicurezza, crescita, sostenibilità dei processi, governo delle tecnologie nel rispetto di un sistema di norme in continua evoluzione. Al centro dei 3 giorni di lavori, soprattutto le nuove tecnologie e le nuove competenze. Ascoltiamo.
5: Solo il 28% delle grandi imprese italiane è davvero pronta a difendersi da un attacco informatico. Un dato allarmante che si scontra con una cruda realtà. Solo nell'ultimo anno, in Italia, gli attacchi cyber considerati gravi sono aumentati di più del 42%, superando quota 500. Secondo l'Osservatorio Cyber Security and Data Protection del Politecnico di Milano, nel prossimo anno la cyber resilienza delle imprese italiane dipenderà da 4 fattori chiave. Il monitoraggio degli asset, le analisi costanti dei rischi, le simulazioni d'attacco e l'uso dell'intelligenza artificiale per affinare le capacità di difesa. La realtà però è che a oggi meno della metà delle aziende applica queste misure in modo sistematico. Un ritardo che l'Italia sta pagando caro e che richiede con urgenza nuove competenze. Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri.
6: L'ingegnere deve essere visto non più come colui che difende la collettività rispetto alla tenuta di ponti, strade, infrastrutture, ma rispetto a queste nuove funzioni che sono state introdotte, per esempio l'ultima, l'intelligenza artificiale.
5: Di questo si sta discutendo a Trieste, nell'ambito del 70° congresso nazionale degli ingegneri, intitolato Nuove frontiere, nuove responsabilità, una sfida centrale per una professione chiamata a guidare la sicurezza digitale e il futuro tecnologico del paese.
6: Noi stiamo lavorando perché venga introdotto il tirocinio all'interno del percorso accademico in modo tale che oltre alle competenze teoriche, che sono straordinarie, si aggiungano anche delle competenze attraverso la pratica.
5: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Le 12:43 minuti 30 secondi, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo da poco nuvoloso a variabile sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 11. A Trieste 19 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Gorizia 17,5 decimi, a Udine 18, a Pordenone 16,5, nell'area montana a Tolmezzo 15,5 gradi, a Tarvisio 12, a Sappada 9, a Forni di Sopra 13,5 decimi, sul Piancavallo 8,5, sull'Ossari e sullo Zoncolan abbiamo 6 gradi. a grado 19,5 decimi, temperatura del mare 20.

0: 23, a Lignano 19, temperatura del mare 22.
1: E ora passiamo alle previsioni dell'ARPA regionale. Cielo da poco nuvoloso a variabile ma minore nuvolosità è attesa nelle prossime ore verso pianura e costa. Temperature sotto la media del periodo.
0: Una notizia di cronaca: da 10 anni un bar poco lontano dal centro di Trieste non pagava l'energia elettrica. Il locale, che si trova poco lontano da Piazza del Perugino, risultava senza utenza e la stessa Cegas APS AMGA qualche settimana fa aveva chiesto l'ausilio della polizia locale per effettuare alcune verifiche tecniche. Il bar è risultato allacciato abusivamente alla rete a monte del contatore. L'energia elettrica veniva dunque rubata, motivo per cui il titolare è stato denunciato per furto e per danneggiamento. Il locale in questione non è nuovo agli onori delle cronache, è noto infatti per aver ricevuto numerose sanzioni e revoche delle autorizzazioni amministrative, nonostante l'avvicendarsi negli anni di diversi nuovi gestori.
1: Migrazioni e richiedenti asilo. Gli ultimi dati che riguardano gli arrivi di migranti sul nostro territorio stridono con quelli resi noti appena ieri dal ministro dell'Interno Piantedosi, in occasione del trilaterale di Pordenone con Slovenia e Croazia. Alcune associazioni che operano nell'accoglienza segnalano un aumento di oltre il 30% nell'ultimo anno.
2: In due giornate due dati quasi diametralmente opposti. Il 28% in meno di arrivi irregolari nell'intera Unione Europea attraverso la rotta balcanica è il dato fornito dal ministro dell'Interno Piantedosi al trilaterale di Pordenone. Un più 31% invece, la percentuale fornita da IRC e Diaconia Valdese, realtà che operano sul territorio attive in Piazza Libertà Trieste, non più punto d'arrivo ma ormai di transito dopo il superamento dei Balcani. 35 persone al giorno, di cui 3 minori. Le due organizzazioni umanitarie nel loro rapporto scrivono di dati registrati durante le attività quotidiane di aggancio e prima assistenza alla stazione centrale. Nel mese di agosto le persone incontrate sono state 1.086, il 42%, 456, ha dichiarato di voler proseguire verso altri paesi europei, il 34%, 369, verso altre città italiane, solo il 7%, dunque 76 persone, ha dichiarato l'intenzione di chiedere asilo a Trieste, un 17% non si è espresso. La prefettura non ha fornito i dati richiesti sugli arrivi a Trieste, non è quindi possibile un confronto locale sullo stesso periodo con le rilevazioni delle organizzazioni che seguono l'accoglienza. Il calo dichiarato dal Viminale sarebbe supportato da dinamiche confermate anche dai dati registrati al confine italo-sloveno. Il dato istituzionale però viene rilevato durante il rintraccio, le procedure di identificazione e di fotosegnalamento. È ipotizzabile che queste procedure non vengano svolte nell'immediatezza dello sconfinamento o nelle zone limitrofe, facendo poi ricadere i dati sulla rotta balcanica. Secondo gli ultimi dati disponibili dai rapporti della Polizia di Stato, dal 1 gennaio al 22 luglio del 2026 lungo il confine con la Slovenia sono stati rintracciati 2.073 stranieri irregolari. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Che cosa resta dei diritti quando non sono più garantiti a tutti? È la domanda al centro del 34esimo convegno del Centro Balducci di Giuliano, dedicato quest'anno al diritto di avere diritti. Guerre, migrazioni, libertà di informazione, diseguaglianze e crisi del diritto internazionale saranno al centro di incontri e testimonianze. Un impegno che quest'anno ha ricevuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica. Oggi sarà inaugurata la mostra itinerante Il Giardino degli Invisibili alle 18 nella Biblioteca Comunale di Pozzolo del Friuli. Domani invece la serata inaugurale al Centro Balducci di Giuliano.
0: Emigrazione è cominciata da New York, la visita dei vertici delle fasce, l'associazione per i pordenonesi nel mondo e i segretariati degli Stati Uniti d'America. Un'occasione sia per tenere vive i contatti con i diretti discendenti di coloro che emigrarono nel secolo scorso partendo dal Friuli Venezia Giulia, sia per conoscere i giovani emigrati in tempi più recenti. Tra gli incontri anche quello con Isabella De Piero, nipote diretta di Antonio De Piero, originario di Cordenosa, arrivato a Manhattan subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Le sue memorie saranno protagoniste del prossimo volume della collana Testimoni, memorie, diari e biografie di emigranti della Destra Tagliamento, edita da E-Fasce. Prossima tappa della missione sarà Pittsburgh.
1: L'intelligenza artificiale è ormai capace di elaborare informazioni, produrre contenuti e intervenire in un numero crescente di decisioni. Ma fino a dove possiamo delegare alle macchine e che cosa invece deve restare umano? È la domanda al centro dell'incontro in programma quest'oggi alle 18 all'Università di Udine, dove filosofi, giuristi e informatici si confronteranno sul rapporto tra persona e tecnologie algoritmiche. Una riflessione che parte dalla necessità di costruire un'intelligenza artificiale che rimanga al servizio dell'uomo e non ne sostituisca il ruolo. Questo seminario, intitolato Il senso dell'umano al tempo dell'intelligenza

0: artificiale organizzato dai dipartimenti di scienze giuridiche e di scienze matematiche, informatiche e fisiche. Durante l'incontro sarà presentato il volume Lessico filosofico per un'intelligenza artificiale antropocentrica, curato da Elvio Ancona e Angelo Condello. Il professor Ancona, sintetizzandoci i temi dell'incontro, ci ha detto: capire i limiti dell'intelligenza artificiale affinché non venga calpestata la dignità umana.
1: Scuola e sport al liceo Bachmann di Tarvisio, che ha cambiato pelle rispetto agli anni degli esordi, quando nacque per agevolare la doppia attività nelle aule e sulle piste degli agonisti degli sport invernali. Oggi ci sono anche gli sport di squadra fra le attività principali.
2: È una scuola di confine nel cuore di tre paesi. A Tarvisio, dove Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia si incontrano, l'Istituto Omnicomprensivo Bachmann ha fatto di questa sua geografia una parte della propria identità. Lingue, territorio e sport entrano insieme nel percorso formativo. E da quest'anno il progetto per gli studenti atleti si amplia ancora. Accanto agli storici sport invernali e al tennis arriva anche il basket, che entra così stabilmente nel progetto Agonisti. Giovanni Mascia, allenatore.
3: L'idea nasce da un percorso che ha già fatto l'istituto da anni con lo sci, con l'agonismo, e noi siamo riusciti a inserirci come pallacanestro ed è una cosa straordinaria.
2: Una crescita che si accompagna ai numeri. Nell'anno scolastico 2026-27 le iscrizioni sono aumentate del 30% rispetto alla stagione precedente. Doris Siega, dirigente dell'istituto.
4: Abbiamo un ottimo risultato, abbiamo avuto un incremento del 30% di iscritti, ma soprattutto ovviamente nella novità di quest'anno, ovvero la squadra di pallacanestro.
2: Il punto non è sostituire la scuola con lo sport. Il modello è quello dell'organizzazione didattica, per permettere agli studenti di mantenere il percorso scolastico e, nello stesso tempo, affrontare allenamenti e calendario delle competizioni agonistiche.
4: Siamo una scuola statale con un convitto statale annesso e grazie agli strumenti della flessibilità organizzativa la didattica riesce a piegarsi e a cucirsi intorno a quelle che sono le esigenze degli atleti.
2: Scuola, sport e territorio. Un modello che a Tarvisio prova a far convivere, nello stesso percorso, il banco e il campo d'allenamento. Tarvisio, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E ora passiamo alla terza pagina, cinema, giornata conclusiva a Trieste per il Festival I Mille Occhi. Stasera al Cinema Ariston la premiazione del concorso internazionale giunto alla 25esima edizione. A seguire le ultime proiezioni, tra le quali Ball di Ivan Factor, nell'ambito della sezione Kino Basaglia. Nel pomeriggio l'appuntamento finale con il gotico italiano e alle 16.45 una conversazione con critici e specialisti, tra i quali Teo Maura, autore del fondamentale saggio La storia del cinema dell'orrore.
1: Altri spettacoli di oggi, giornata di anteprime per il Festival del Coraggio, che viene presentato in questi minuti a Udine. Alle 18 a Cervignano, al Teatro Pasolini, lo spettacolo La cura del mondo, messo in scena dagli studenti dell'Istituto Randaccio, e l'illustrazione del programma del Festival alla comunità.
0: A Trieste Dario Manfredini, quattro volte premio UBU, incontrerà il pubblico al Caffè San Marco alle 18, introdotto dal direttore del Festival a Prodi Lorenzo Acquaviva e da Paolo Quazzolo, docente di storia del teatro all'Università di Trieste. L'appuntamento precede lo spettacolo Al Presente, che lo stesso Manfredini porterà in scena venerdì in Sala Bartoli.
1: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Giroffi e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Marco Ferrito e Samuel Montalto, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. 12 e quasi 53 minuti, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: Conto o del fermo amministrativo
8: del veicolo. Forse conviene, a questo punto, dovesse esserci sfuggito il pagamento di una di queste, perché è annuale, no? Il pagamento del
7: assolutamente
8: possiamo verificare annuale sul portale dell'ACI, dico bene, avvocato? Se la nostra targa è in regola, ecco, quindi magari andare a fare una verifica, perché se questi passaggi si riducono, insomma, rischiamo di avere dei problemi. Le faccio una domanda che ci arriva da Valentina, da Bologna, che scrive: mi è arrivata una cartella di pagamento in relazione a due bolli auto che non ho pagato negli anni scorsi. Come funziona la questione della prescrizione e della relativa cartella esattoriale?
7: Il bollo auto, lo ricordiamo, si prescrive in 3 anni. I 3 anni, attenzione, decorrono dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si doveva effettuare il versamento.

0: Facciamo un esempio, per un bollo in scadenza nel 2023 i tre anni partono dal 1° gennaio 2024 e quindi la prescrizione scatta il 31 dicembre 2026. Anche le cartelle di pagamento, che quindi sono, diciamo, la fase esecutiva dopo la prima richiesta di pagamento, hanno una prescrizione di 3 anni. Pertanto, se nel corso del tempo questi 3 anni sono stati interrotti con varie notifiche, il tributo è dovuto però la prescrizione è abbastanza breve rispetto a tanti altri tributi. Ecco.
1: Certo, 3 anni. Senta, le faccio un'altra domanda, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Se non pago il bollo, dopo quanto tempo mi fanno il fermo amministrativo? Ci scrive Paolo da Milano, ecco, vogliamo specificarlo.
0: Sì, diciamo che non c'è un termine fissato, specifico, quindi non c'è scritto entro 180 giorni avviene il fermo. Però, appunto, come si diceva all'inizio, ad oggi il sistema ordinario prevede che la regione invia l'avviso di accertamento, poi si passa la cartella di pagamento e quindi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni. Se non si paga la cartella, poi c'è un preavviso di fermo che concede altri 30 giorni. Quindi diciamo che prima di arrivare ad un fermo effettivamente passa un determinato, cioè il fermo non avviene subito dopo la prima notifica della cartella di pagamento, ci sono insomma dei termini, ci sono insomma dei tempi abbastanza lunghi. Per evitare il fermo comunque dell'auto è possibile o pagare ovviamente il debito, sì, oppure chiedere la rateizzazione del debito. Okay. Già pagando la prima rata, diciamo che viene sbloccato il veicolo.
1: Benissimo, ci torneremo sicuramente anche alla luce delle novità che stanno per arrivare. Io la ringrazio molto, Lina Sguassero, avvocato di Consumatori Attivi. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni finisce qui, noi ci risentiamo domani. Ringrazio alla regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico oggi c'era Stefano Velli, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Per riascoltarci andate su Rai Play Sound, mentre per scriverci la nostra mail è economico@rai.it, il nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Dopo di noi non perdete l'informazione del giornale radio. Da Francesca Capannolo, buon ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro Paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il Paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse, sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa!
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
8: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
9: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai.
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici.

0: senza frontiere. Il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni vai su msf.it/lasciti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti.

0: GR1.
1: Operaio 22enne muore al Colosseo precipitando da 10 metri durante lavori notturni. L'imbracatura forse non agganciata alla fune. Chiuso l'anfiteatro, la Premier Meloni. Inaccettabile fare piena luce. Alla Lamezia Terme, studente di 14 anni, pianificava di accoltellare la sua insegnante di italiano. L'aggressione organizzata sui social, l'arma nascosta a scuola, tutto sventato grazie alla segnalazione dei compagni. L'OCSE alza le stime di crescita dell'Italia 2026 a più 0,9%. L'inflazione resta al 3%. Il capo economista Scarpetta, il paese più resiliente delle aspettative, avanti con le riforme. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York al via la seconda giornata dopo il discorso di Trump e il suo incontro con Zelensky, attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello iraniano. Tutelare i minori migranti vittime di violenze indicibili. Dall'udienza generale l'appello del Papa, ognuno si senta coinvolto, vivono sofferenze indicibili. L'autunno appena iniziato sarà più caldo e anche più bagnato, record di notti tropicali, alla fine del decennio saranno in media 23 all'anno. Cinema, l'estranea di Paolo Strippoli, il nostro candidato agli Oscar 2027, selezionato tra 21 film, a dicembre il responso per la shortlist. Europei di pallavolo a Torino stasera, Italia-Finlandia, in palio la semifinale contro la Francia, al GR lo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto, è il momento di alzare il livello. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano la cronaca con la morte di un giovane operaio precipitato dal Colosseo durante dei lavori notturni. Cordoglio della Premier Meloni che parla di morte inaccettabile, auspica sia fatta piena luce. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Ci riferisce in diretta Simone Zazzera che si trova sul posto.
2: Sì, sarebbe stato trovato a terra con l'imbracatura indossata ma senza la fune di sicurezza agganciata, Andrea Moretti. Questo almeno secondo i primi rilievi. La corda di sicurezza sarebbe stata trovata nel luogo in cui l'operaio stava lavorando all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, nell'area del secondo ordine dell'anfiteatro, ma la fune non avrebbe segni di rottura, e anche su questo però verrà eseguita una perizia che insieme all'autopsia servirà a ricostruire la dinamica della tragedia che è avvenuta poco dopo la mezzanotte. L'operaio rocciatore di Tottea, una frazione di Crognoleto in provincia di Teramo, stava lavorando insieme ad altri due colleghi, tra cui suo cognato, quando è precipitato da una decina di metri. 22 anni, lascia tre sorelle e i genitori che sono arrivati qui nella notte. Il padre Fabrizio faceva lo stesso lavoro fino a 30 anni fa, quando un altro incidente lo ha reso disabile. Ad accogliergli c'era il ministro della cultura, Alessandro Giuli, sentiamolo.
3: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo.
2: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, per ora senza indagati, in relazione alle norme di sicurezza. Questa mattina al Colosseo sono potuti entrare solo i turisti che si erano prenotati per il primo turno, circa 6.500 persone. Poi l'anfiteatro è stato chiuso per lutto, tra lo spaesamento soprattutto dei tanti stranieri arrivati fin qui ma che non hanno potuto visitarlo. E per ora dal Colosseo è tutto, linea allo studio.
1: Ancora cronaca che ci porta in

0: In Calabria, a Lamezia Terme, dove un 14enne pianificava di accoltellare una professoressa, tentativo sventato dai compagni.
1: A far scattare l'allarme alcuni coetanei, intervengono i carabinieri, il piano viene bloccato. Il 14enne stava progettando di accoltellare la sua docente di italiano, la preside dell'istituto di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro.
2: Ha funzionato questa rete e quindi non è successa una tragedia. Penso ovviamente anche al ragazzo, perché ha bisogno di aiuto.
1: Caso isolato, dice ancora la dirigente, riconducibile verosimilmente al risentimento del ragazzo di origini marocchine nei confronti dell'insegnante per la bocciatura dello scorso anno. La professoressa è sotto shock.
3: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando insomma l'ho saputo che non sto bene.
1: Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, il ragazzino aveva pianificato tutto su un gruppo Telegram, avrebbe nascosto il coltello nei bagni della scuola. Ora è in stato di fermo, le indagini sono in corso. Storia fortunatamente chiusa prima che potesse trasformarsi in tragedia, che sembra ricalcare quanto accaduto la scorsa settimana a Roma, dove un tredicenne, dopo aver spruzzato spray urticante sul volto della sua insegnante, l'ha accoltellata, ferendola non gravemente, prima di essere bloccato da un suo compagno. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia, che così si avvicina alla media europea, ma l'economia che verrà dipende ancora molto dalla guerra in Iran.
4: L'Italia quest'anno crescerà dello 0,9%, meglio dello 0,5% previsto a inizio estate, ma sempre meno della media dell'Eurozona, che sarà dell'1%. Stefano Scarpetta. C'è stata una significativa revisione, ha spiegato il capo economista dell'OCSE, dovuta soprattutto alla domanda interna, ai consumi, ma anche a investimenti pubblici guidati dal PNRR, che ha giocato un ruolo significativo. Ora, a causa del rapporto deficit-PIL ancora sopra il 3%, spiega Scarpetta, l'Italia deve spingere sulle riforme strutturali per promuovere la produttività e mantenere la resilienza. L'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione ha rivisto lievemente a rialzo anche le stime del PIL mondiale. Quest'anno sarà del 2,9%, ma lancia l'allarme sul 2027. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve che hanno permesso di attutire lo shock energetico si stanno esaurendo e l'inflazione è tornata a salire. Amalia Carosi, GR1.
0: L'Istat invece ieri ha confermato come il rapporto deficit-PIL sia poco al di sopra del 3%. La Premier Meloni si dice dispiaciuta, ma aggiunge: andremo avanti sulla nostra tabella di marcia.
5: Sui conti pubblici la Presidente del Consiglio rivendica il lavoro molto complesso, dice, fatto per abbassare il deficit dall'8 al 3,08% e si definisce dispiaciuta per la mancata uscita anticipata dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, ma avanti con la tabella di marcia, aggiunge, compresa la legge elettorale, una grande vittoria, dice, poter ridare agli italiani la possibilità di scegliere grazie alle preferenze e se non ci sarà la fiducia, evidenzia, ne prenderò atto. Nessuna discriminazione, spiega durante l'intervista con Bruno Vespa, riferendosi alle misure sulla scuola attese in Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni non legge le parole del capo dello Stato come una contestazione alla proposta del governo di limitare il numero degli studenti stranieri nelle classi.
6: Il Presidente della Repubblica dice la scuola deve superare i ghetti, deve non creare ghetti.
5: Ed è proprio questo l'intento del governo nel ridistribuire i giovani stranieri che non parlano italiano nelle classi, evidenzia la Premier, ricordando la stessa posizione in passato del capo dello Stato.
6: Il Presidente della Repubblica, quando era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che più o meno, insomma, invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso.
5: Carla Macrellino, GR1.
0: E le nuove norme sulla scuola, così come i dati economici, sono anche al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
7: Misure di buon senso. Fratelli d'Italia applaude alle novità sui bambini stranieri a scuola. Stefano Maullu.
8: Evitare le classi ghetto è una proposta di buon senso. Anche la sinistra l'ha condivisa senza mai realizzarla. Il governo Meloni e Fratelli d'Italia lavorano per attuarla, per garantire una vera e propria integrazione.
7: L'inclusione, sottolinea Maurizio Lupi, noi moderati, passa dalla conoscenza dell'italiano. E il ministro Giuseppe Valditara chiarisce sul provvedimento e Vannacci che ci insegue, non viceversa. Giorgia Meloni tira per la giacca il presidente Mattarella e non ha senso delle istituzioni l'affondo della segretaria PD Alice Lai. Fa campagna elettorale, se la prende con il colle, rincarano i 5 Stelle. Per Verdi e Sinistra, quello della Premier è un attacco scomposto. In tema economico, il leghista Matteo Salvini insiste su uno scostamento di bilancio da miliardi. Fratelli d'Italia frena, non è il momento. Bene la crescita, ma con i conti in ordine, precisa Forza Italia. Paese in ginocchio, attacca Giuseppe Conte criticando le scelte economiche dell'esecutivo. Dai 5 Stelle, Mario Turco.
9: Aveva trovato sul tavolo 209 miliardi portati da Conte e accumulato 400 miliardi di debito.

0: pubblico. Ma cosa hanno fatto con tutti questi soldi?
1: Per il PD la premier, anziché spiegare i suoi fallimenti, accusa l'Istat di remare contro. Francesco Macaro, GR1.
2: Rai Radio 1 alle 13:09 minuti, siamo alle notizie dall'estero. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, all'indomani del discorso di Trump e del bilaterale con Zelensky, grande attesa per gli interventi del presidente ucraino e di quello di Teheran.
3: Il presidente iraniano Pezeshkian è atterrato a New York, mentre dal Palazzo di Vetro arrivano segnali contrastanti. Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, tramite i mediatori, parlano con la delegazione di Teheran. Colloqui positivi, secondo Trump, ma il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Araghchi, resta fermo sulle sue posizioni. Niente riapertura di Hormuz senza fine del blocco americano, scongelamento dei beni iraniani e stop agli attacchi su ogni fronte. Per Trump, Teheran è di fronte a un'alternativa, un accordo dopo il voto di metà mandato, dice il presidente americano, o l'annientamento. Altrettanto netto il messaggio al russo Putin sull'Ucraina: metta fine alla guerra. In attesa del bilaterale tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri di Mosca Lavrov, Trump vede Zelensky, che auspica che il capo della Casa Bianca parli del conflitto nel prossimo vertice con il cinese Xi e ribadisce la richiesta di forniture militari. Sul tavolo ci sono proposte per una de-escalation col Cremlino. Gli inviati americani dovrebbero incontrare su questo i negoziatori ucraini. Davide Maggiore, GR1.
2: A contestare gli interventi all'ONU il premier israeliano Netanyahu, che va contro tutti, dal presidente francese Macron al segretario generale Guterres. Da Gerusalemme l'inviata Rai.
4: L'assurdità grottesca, risponde così il primo ministro israeliano Netanyahu al discorso del presidente francese Emmanuel Macron pronunciato all'Assemblea Generale dell'ONU.
5: Guardate ce qui se passe. In Cisgiordania.
4: Macron ha criticato Israele per le violenze ingiustificate in Cisgiordania, affermando che Hamas non è attivo in questo territorio. Netanyahu ribadisce che Hamas compie gli attacchi contro gli ebrei quasi ogni giorno e ricorda l'ultimo cittadino franco-israeliano ucciso alla vigilia di Yom Kippur, le festività ebraiche, sabato scorso, per mano di un miliziano di Hamas. L'ufficio del premier diffonde anche un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. Ripetere una bugia non la rende vera, dice il video. Nella striscia di Gaza muoiono 3 palestinesi nelle ultime 24 ore. L'esercito israeliano dice di aver eliminato il capo del dipartimento finanziario di Hamas a Khan Yunis. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: E intanto sull'Ucraina ancora attacchi russi, ancora vittime nel mirino soprattutto alla capitale Kiev e Odessa.
6: Il Cremlino si mostra lapidario dopo l'incontro tra Trump e Zelensky. Restiamo aperti ai negoziati, ma al momento non ci sono presupposti per trattative di pace. Così il portavoce di Putin, Peskov. Intanto a Kiev e Odessa, alba di fuoco, lanciati oltre 150 droni. Nella capitale ucraina, bersagliate una stazione ferroviaria, distributori di benzina e gasolio, un centro direzionale, magazzini, un morto e diversi feriti a Kiev, almeno sino ad ora, mentre prosegue la drammatica conta di quel che resta dei quartieri colpiti. A riferirlo il sindaco Klitschko. Un morto anche ad Odessa, nel mirino il porto della città sul Mar Nero, preso di mira anche un cargo, ucciso il comandante. Droni delle forze di Mosca anche sulla regione di Kharkiv. Abbiamo compiuto raid su siti militari industriali, centri logistici e su navi che trasportavano materiale militare nelle regioni di Kiev e Odessa, hanno dichiarato i vertici di Mosca. Zelensky dal canto suo afferma che Kiev ha distrutto quasi la metà delle infrastrutture energetiche russe. Claudia Stamerra, GR1.
2: L'andamento dei mercati finanziari riflette in parte le notizie che arrivano dal fronte medio orientale, con il petrolio ancora in calo. Intanto si ferma l'aumento del prezzo dei carburanti. Ci aggiorna in studio Fabio Comini.
7: Sì, dopo 3 settimane di rialzi oggi si torna a vedere il segno meno sull'andamento del prezzo dei carburanti al distributore, che pure rimane, come sappiamo, ampiamente sopra i 2 euro al litro, soprattutto in autostrada, dove benzina e gasolio sono scesi rispettivamente oggi di 3 e 4 millesimi al litro. Prezzi più stabili invece sulla rete stradale ordinaria. Il calo riflette la tendenza al ribasso degli ultimi giorni delle quotazioni del petrolio, grazie anche alla ripresa di produzione ed esportazioni dell'Arabia Saudita. Anche se si muove un po' in altalena, il Brent è sceso questa mattina anche sotto i 99 dollari al barile. Intanto il Senato ha approvato in via definitiva il decreto carburanti, con il taglio delle tasse sul diesel per

0: Previsto fino al 6 settembre scorso, e un nuovo credito d'imposta per l'autotrasporto. Infine si muovono contrastate anche le borse europee, con i listini in rosso dopo un'apertura al rialzo. Oltre che al Golfo Persico, si guarda anche al vertice tra Stati Uniti e Cina, con l'incontro domani a Washington tra Trump e Xi Jinping su commercio e tecnologia.
1: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti. Ognuno si senta coinvolto, ha sottolineato il Pontefice, nella vita di questi ragazzi. Ascoltiamolo.
2: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
1: È iniziato l'autunno, stagione che si annuncia anomala dopo l'estate rovente appena trascorsa. Gli ultimi dati parlano di un aumento esponenziale delle notti tropicali nelle grandi città e preoccupa anche lo scioglimento dei ghiacciai.
3: Notti calde senza avere tregua. Sono state 20 a Milano nell'ultima estate e alla fine del decennio, rivela l'ultimo studio del meteo.it, saranno in media 23 l'anno. Anche nelle altre città italiane il trend è in peggioramento. Per l'autunno si prevedono temperature oltre la media e più pioggia. Preoccupa la situazione dei ghiacciai. I glaciologi dell'Università di Zurigo hanno calcolato che dal 1980 al 2025 hanno perso in media più della metà del loro volume, da 80 km cubi a 45. La conferma nelle parole di Fabrizio Troilo, glaciologo della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur.
4: I ghiacciai di tutte le Alpi hanno sofferto l'ondata di caldo e l'innevamento residuo è estremamente ridotto ed è salito a quote altissime, oltre i 3.500 metri.
3: Vuol dire, aggiunge, che di questo passo a fine secolo il ghiaccio sarà dai 4.000 metri in su. Con quali conseguenze?
4: Innalzamento del livello marino piuttosto che variazione in ecosistema. Sistemi che potrebbero dare problemi dall'agricoltura all'approvvigionamento idrico alla previsione dei rischi naturali.
3: Flaminia Gullo, GR1.
1: Ora ci spostiamo a Londra, dove i principi William e Kate hanno assistito alla prima del film The Digger con Tom Cruise, una serata glamour che sembra una replica dei Windsor. Al fratello di Lady Diana, Charles Spencer, che ha pubblicato un libro nel quale attacca Re Carlo III, la corrispondente.
5: Una serata eccezionale a Londra, il grande ritorno di Tom Cruise per la premiere mondiale di Digger, del regista premio Oscar Alejandro Iñárritu. Alla presentazione ci sono anche i principi del Galles, da tempo grandi amici del divo americano, Catherine, splendida con un abito viola lungo e un collier di ametiste appartenuto alla regina madre, William in giacca di velluto nonostante il clima quasi estivo.
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Digger è un film pessimista oppure un film visionario sulla responsabilità della politica, sul futuro dell'umanità e del pianeta. Tom Cruise recita invecchiato e con la pancia e i capelli grigi in una prova di attore come non mai.
7: Oh, I love playing Digger.
5: Ho adorato essere Digger, ci risponde. Quando ho letto com'era il personaggio ho capito che lo volevo fare. È stato un privilegio recitare ed essere diretto da Iñárritu. L'entusiasmo e la generosità di un divo che non risparmia autografi, abbracci, selfie con i fan. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La settimana della moda di Milano, dopo le sfilate di Prada, ieri lo show Vogue World organizzato da Anne Wintour, star internazionali accanto a Robot in passerella.
8: Una galleria Vittorio Emanuele sfavillante ha proiettato ieri Milano al centro del mondo della moda e il Vogue World di Anna Wintour, per la prima volta in Italia, ha raccontato il lavoro artigiano ai tempi dell'intelligenza artificiale. Così in passerella accanto alle top model sono sfilati dei robot umanoidi e poi Carlo Cracco, Elodie Gali, le campionesse Paola Egonu e Arianna Fontana. Alicia Keys al pianoforte ha suonato I Feel Love di Donna Summer, mentre nel finale sulle note di Gloria dalla cupola sono piovuti 6.000 origami. Entra così nel vivo un evento fondamentale per Milano e per tutto il paese. Con l'indotto tra alberghi, ristoranti e negozi si punta a superare il 500 milioni di euro. Ad aprire le sfilate era stata ieri Prada con una collezione di

0: Sole Gonne, oggi tocca a Fendi e Missoni, venerdì l'atteso debutto della nuova Moschino, domenica chiude Armani. Inoltre la passerella in galleria lascia anche un regalo alla città, oltre 2 milioni di euro per una nuova biblioteca a Quarto Giaro. Federico Mello, GR1.
1: L'estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l'Italia nella corsa all'Oscar per il

0: In sala invece da ieri il film di Ultimo sul suo concerto dei record a Tor Vergata. Prima che la pellicola arrivasse al cinema erano già stati venduti circa 70.000 biglietti.
1: Ultimo è sbarcato al cinema ieri in una data speciale per i suoi fan, il 22 settembre, data che dà anche il nome a una sua canzone. Una giornata che è diventata appuntamento fisso con raduni, celebrazioni, incontri. E da ieri il docufilm Ultimo, tutto live a Tor Vergata, è nelle sale italiane e resterà in programmazione fino al 30 settembre.
2: Tutto.
1: Un film che racconta il concerto evento dello scorso 4 luglio, quando 250.000 persone sono accorse nell'area sconfinata di Tor Vergata per sentirlo cantare. E ieri sera la sorpresa per il pubblico di una sala romana, Ultimo è entrato per assistere alla proiezione insieme ai suoi fan. Un viaggio che mostra ogni sfaccettatura del concerto dei record. Una canzone dopo l'altra si può rivivere quella magia perché il popolo di Ultimo possa incontrarsi ancora al cinema, scoprendo momenti del backstage, emozionandosi per quello che è stato definito il raduno degli ultimi, prima di ritrovarsi dal vivo in concerto con gli Stadi 2027. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Massimiliano Savino e Serena Mancarella. A seguire c'è lo sport, da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What the?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29 euro.
11: La spesa intelligente.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
18: GR1 Sport.
19: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Il calcio in primo piano con la nazionale di Mancini che si avvicina all'appuntamento con il Belgio venerdì a Roma, primo dei quattro match di Nations League. Arbitrerà il tedesco Daniel Siebert. Al varo la nuova Italia con idee e volti inediti.
20: La scelta di Alessandro Romano, vestire la maglia azzurra e non quella russo-crociata svizzera, indossata per ben 37 volte nelle formazioni giovanili, potrebbe costare alla nostra federazione tra i 100 e i 160 mila euro. Anche il centrocampista del Cagliari, infatti, come tutti i giovani della Confederazione

0: Elvetica firmò una sorta di accordo proprio per prevenire certi eventi, niente di grave. Possibili esordi contro il Belgio, Romano come detto in mezzo al campo, in difesa Caiode e Vergara esterno alto a destra, e poi una linea semiverde tra i ritorni di Zaniolo e Coppola, ma soprattutto la conferma di Pio Esposito al centro dell'attacco, contingente straniero, detto tra mille virgolette, mai così robusto come oggi, al già citato Caiode del Brentford e gli altri paesà della Premier sono Donnarumma, Calafiori, Tonali, Ruggeri e Anor, Zoma e Ignacio militano nella Bundesliga, Coppola in Ligue 1 in Francia e Dumbia nella Liga in Portogallo. Anche questo un segno dei tempi che sono pronti ad ospitare un nuovo torneo, UEFA Unity Euro Cup. Tra poco il sorteggio alla presenza di Giovanni Malagò, Francesco Repice, GR1.
1: Maglia azzurra, protagonista anche tra pochissimo in Polonia, il mondiale under 20 femminile alle ore 15, le ragazze allenate da Nicola Matteucci in semifinale con la Spagna. Il mercato non dorme mai perché ci sono sempre gli svincolati a disposizione per rinforzarsi, e notizia di oggi a sorpresa, l'Udinese avrebbe raggiunto un accordo con David Alaba, difensore austriaco classe 1992, senza squadra dopo l'ultima avventura durata 5 stagioni a Real Madrid. Passiamo alla pallavolo per l'evento sportivo del giorno, stasera la radiocronaca tra l'altro su questa rete, il quarto di finale degli europei a Torino ore 21:05, la nazionale di De Giorgi di fronte all'ostacolo Finlandia, in palio l'ingresso nella Final Four e la Francia di Andrea Gianni tra i protagonisti attesi in cerca della migliore condizione, lo schiacciatore azzurro Alessandro Micheletto ai nostri microfoni.
2: Alessandro Micheletto, verso la sfida dei quarti contro la Finlandia, che gara ti aspetti?
3: Si alza il livello perché arriva una squadra con giocatori che hanno anche giocato in Italia, quindi giocatori di livello, giocatori che avranno il braccio sciolto perché sanno che con l'Italia non hanno nulla da perdere. Sta a noi alzare il livello ancora un po', secondo me, e accettare anche di giocare punto a punto, perché è una squadra che gioca bene.
2: Comincia secondo te un po' a sentirsi anche la responsabilità di giocare in casa?
3: Responsabilità no, ma tanta voglia di andare a Milano sì.
2: Come ti senti in questo momento dell'europeo?
3: Meglio, questi due set che ho giocato con la Slovenia e con la Danimarca mi sono serviti per avere un po' più di ritmo e per essere anche un po' più utile, se in queste partite, che è inutile nascondercelo, saranno più decisive, più importanti, più difficili, al coach servirà un cambio, se c'è bisogno di cambiare un po' la partita, quindi per far quello mi serviva un po' di campo, un po' di gioco, un po' di ritmo, e un minimo dai l'ho preso, quindi sicuramente non sarò al 100%, però se vengo chiamato in causa spero di dare il mio contributo.
2: Torino, Manuela Collazzo, GR1.
1: Giornata di riposo infine mondiali di ciclismo in Canada, dopo lo storico oro di ieri nella cronostaffetta si inizia da domani con le prove su strada con le categorie under 23 femminile, juniores maschile, tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento poche nubi sul resto del paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso o velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte, oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
4: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.

0: tutti.
1: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: Buongiorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Che bello, oggi è il primo giorno di
1: autunno.
0: Ecco, e infatti noi siamo al fresco, no?
1: Allora diciamo, spieghiamolo per chi ci sta ascoltando adesso.
0: Ci si stanno appassendo i meloni.
1: I motivi di questo ritardo di pochi minuti: è autunno nel paese, fa ancora molto caldo, ma in questo studio dove siamo noi, nello studio F, studio Fratelli d'Italia di via Asiago 10, si è rotta l'aria condizionata.
0: Esattamente.
1: Quindi in questo momento adesso
0: per ora ci siamo, tra un po' ci saranno le nostre
1: ci saranno per adesso 60-70 gradi
0: più o meno,
1: e noi siamo vestiti con la divisa abituale. Le uniche che si trovano a loro agio sono quelle non affidabili del CDM, Chiara
0: con
1: e Aurora,
0: con cosce de fori,
1: certo, che con le minigonne, che quindi stanno bene, però c'è una temperatura proprio vietata ai minori, credo,
0: agli esseri umani in generale.

0: Io credo che di solito sui posti di lavoro, quando c'è questa temperatura, intervenga l'ASL chiuda no, tutto quanto.
1: Non si può perché ci si ammala o quanto.
0: Però tra poco forse arriva un pinguino.
1: Proprio vero? Sì, cioè, sì, gli presentiamo la pecora.
0: Un animale, viene il pinguino.
1: Se lo mettiamo adesso, dopo domani si rinfresca, intendi? In quel senso.
0: No, l'altra soluzione è sparare freddure una via l'altro. Però
1: allora,
0: non so se questo.
1: Contiamo su di te.
0: Esatto, ma comunque. Invece no, parliamo di cose importanti, perché a proposito, il caldo è rimasto.
1: Sì, è rimasto. Però abbiamo delle novità. Spiegami bene la vicenda del taglio del bollo.
0: Ma sì, no, io adesso non sono in grado con questo caldo di spiegare niente bene. Però la presidente Giorgia Meloni, che starà immagino al fresco con l'aria condizionata a Palazzo Chigi, a differenza nostra,
1: disgraziate,
0: ha spiegato che cos'è questo taglio del bollo.
2: Abbiamo deciso di abolire. Sì. In modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
1: Ecco, cioè fino a quanti kilowatt?
0: Perché la potenza senza controllo non è niente. Però è giustamente dicevi fino a quanti kilowatt?
2: Cioè quelle che hanno fino a 80 kilowatt.
0: 80 anni. Sì, le macchine che hanno 80 anni.
1: Una macchina di 80 anni si butta.
0: No, però
1: non paga il bollo.
0: No, forse di più perché è auto storica, non lo so. Comunque un'auto che ha 80 anni è un miracolo più che non si paga il bollo. Quindi 80 kilowatt, giusto, presidente Meloni?
2: Sempre entro il limite degli 80 kilowatt.
0: Degli 80, scusi, degli
1: 80.
2: Sempre entro il limite degli 80 kilowatt.
0: Kilowatt, non è che può sapere tutto quanto.
1: Kilowatt, sì. Dai, insomma, più
0: problema,
1: o meno.
0: Al di là dei.
1: Hai capito?
0: Sì, dei kilowatt. Ma quante sono questi autoveicoli che non pagheranno più il bollo?
2: Sono più di 13,2 milioni di veicoli.
0: Ecco, io mi sono chiesto, ma se sono più di 13,2 milioni, perché non ci dice quanti? Nel senso, perché
1: saranno tipo 13,3,4.
0: Magari possono essere anche 30 milioni, cioè perché più di 13,2 c'è tutto.
1: Ma poi 13,2 è proprio specifico,
0: esatto.
1: No?
0: Uno direbbe sono più di 13 milioni, quindi quanti sono?
2: A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli.
0: Allora, quindi 13,2 milioni di veicoli.
1: Di veicoli più
0: 1.100.000
1: motoveicoli.
0: Dovrebbe essere in totale 14 milioni e 3, credo, più o meno.
2: Quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
0: Quasi.
1: Capito? È quel più o meno un po' si impone.
0: Bastava che dicesse sono 13 milioni di autoveicoli più 1,5 milioni di
1: sono tanti.
0: Poi dice forse ho esagerato da dire 14,5 milioni di veicoli in tutto. Qualche giorno dopo dice
3: abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli.
1: Quindi ha fatto uno sconto.
0: Forse aveva esagerato il giorno prima, la volta prima, quindi sono 14 milioni, mi sembra di capire. Chissà se Salvini, che è il vice premier, tra l'altro lo dico anche per chi si fosse collegato adesso, è il ministro dei trasporti, quindi
1: per
0: comunque
1: dire, se ne dovrebbe intendere, anzi se ne intenderà sicuramente.
0: Quanti sono, Salvini? Quanti sono le macchine, gli automobili?
4: 13 milioni di automobilisti e 7 milioni di motociclisti.
0: Allora sono 20 milioni. Così. Non erano 13 milioni.
1: Non si parlano mai da tempo.
0: Però dico, quindi 20 milioni sono il presidente della regione Piemonte, Cirio, che
1: non è una garanzia.
0: Sì, un po' pelato, ma cosa dice? Quanti sono?
5: Dal 2027 per sempre. 15 milioni di cittadini italiani non pagheranno più l'odiosa tassa automobilistica.
1: Per sempre, quindi, mi piace quel per sempre.
0: Però 15 milioni, secondo Cirio, 20 secondo Salvini e 14
1: secondo Meloni.
0: E Toccalini, pensate che non è un soprannome, si chiama così di cognome, Toccalini.
1: Il sor Toccalini.
0: Esatto, il segretario della Lega Giovani, quanti sono per lei?
6: Stiamo parlando di 13 milioni di veicoli.
1: Non se ne viene a capo.
0: Quindi 13 milioni di veicoli, quindi 13 milioni di veicoli che i veicoli comprendono anche le moto, quindi 13 milioni, giusto?
6: Quindi 13.000 persone fisiche che non pagheranno il bollo.
0: No, ma in che senso? Cioè, 13 milioni.
1: 13 milioni e 13.000 persone fisiche. Perché? E quegli altri milioni.
0: Cioè, nel senso, mancano,
1: allora,
0: credo.
1: 13.000 non pagano.
0: Sì, ma mancano.
1: Gli altri è da vedere.
0: 12 milioni e 987.000
1: automobili. 987.000, sì.
0: Meloni, quanti sono quindi?
3: Abbiamo tolto il bollo della macchina. A 14 milioni di veicoli.
0: E tra l'altro
7: i bolli sono tanti.
1: quanti sono? Milioni di milioni di polli di meloni.
0: Vuol dire tra l'altro qualità. Tra l'altro è un
1: chissà
0: lavoro,
1: quanti saranno.
0: È un lavoro complicatissimo andare macchina per macchina a togliergli il bollo dal vetro. Cioè, nel senso, ci vuole un sacco di gente. Però vabbè, comunque importante. Vabbè,
1: adesso viene, c'è tutto un sistema elettronico, ma però, anche lì non si capirà. Vedrai.
0: Immaginate che Salvini è felicissimo, lui fa il ministro dei trasporti.
7: Da ministro dei trasporti non posso che esserne
0: telefono.
7: Molto soddisfatto.
0: Beh, certo, sì, perché? Perché è soddisfatto?
7: Anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata.
1: Ma sì, allora tu, tagliamo tutte le tasse, ma, dai, no, ma semplifichiamoci la vita.
0: No, ma era complicata la riscossione, a quel punto dice, vabbè dai, se è complicata, niente.
7: C'è un alto tasso di evasione.
0: Ma infatti.
1: Ma sì, ma perché è complicata è colpa vostra.
0: Sì, ma se c'è l'evasione, a quel punto non è inutile farla pagare, no? Donzelli, plenipotenziario dei Fratelli d'Italia, di chi era questa battaglia del bollo?
8: L'ennesima promessa mantenuta da Giorgia Meloni con l'abolizione del bollo auto.
0: Ha detto, è sempre stata una battaglia di Fratelli d'Italia.
1: Sì, dall'inizio della legislatura dicono qui vogliamo eliminare il bollo dell'auto.
0: Salvini è d'accordo.
7: Ricordo che la Lega più di 10 anni fa mise sul tavolo della politica il taglio del bollo.
0: È sempre stata una battaglia della Lega, questo lo riconosciamo assolutamente.
1: Decisamente.
0: Tajani sarà d'accordo.
9: È un vecchio progetto, sempre di Berlusconi.
0: Ma sì,
9: Berlusconi
0: si sa che è sempre stato un progetto di Berlusconi, certo. Assolutamente. Lupi!
10: La tassa più odiata dalle famiglie e dai cittadini italiani.
0: Ma era una battaglia di chi, Lupi?
10: È una battaglia di noi moderati e di tutto il centrodestra.
0: Ma si sa che è sempre stata.
11: Battaglia di chi?
0: Ma no, è sempre stata una battaglia di noi moderati, di Maurizio Lupi. Nevi, l'uomo delle nevi, portavoce di Forza Italia.
12: Abbiamo così abolito una tassa odiosa per cui Forza Italia si batteva da anni.
1: No, era di Forza Italia. Era anche di Forza Italia.
0: Sì, sì, la signora Montaruli, Fratelli d'Italia.
1: Che dice?
13: Addio al bollo auto, un'altra promessa di Fratelli d'Italia mantenuta.
0: È sempre stata
1: una
0: promessa di Fratelli d'Italia. Stefani, governatore del Veneto, che salutiamo, che ha fatto pure un incidente in macchina.
1: Poverino.
14: Una storica nostra battaglia che oggi vinciamo.
0: Certo.
14: L'abolizione del bollo auto per il 2027.
0: È sempre
1: e
0: stata
1: anche Fratelli d'Italia.
0: No, della Lega, questa
1: è la
0: battaglia della
1: Lega.
0: Stefani, governatore del Veneto. Benigni, non Benigni Roberto, no, Stefano, capo dei giovani di Forza Italia.
1: Che dice?
15: È una vittoria di Forza Italia.
1: Quindi è anche di Forza Italia.
0: Sempre, però Salvini è quello più contento di tutti,
4: Promessa mantenuta, via il bollo auto e moto nel 2027.
0: Capito? Insomma, neanche Renato Pozzetto. Com'è che ha detto Salvini? Vedi, d'altra parte fa il ministro. Ma Meloni, però, su questa cosa del bollo, dice che l'opposizione.
1: Che fa?
16: Opposizione italiana che quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo.
0: Andare a pagare il bollo. Però Salvini dice arriva qualche lamentela, no? Che gli chiedono.
7: Hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80
0: kilo. Gli 80 kg. Beh,
7: chilo.
0: Salvini dice è salito da mo'.
11: Ci vuole un fisico bestiale.
0: No, Salvini è salito sopra gli 80 kg da tempo. Però lui dice:
7: c'è una legge di bilancio a portata di mano.
1: Quindi, che succede?
7: Quindi mai dire mai.
1: Mai dire mai.
0: E quindi cosa si può fare?
7: L'economia sta andando bene. E quindi non mettiamo limiti ai chivolate.
0: Chivolat. Non lo so, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con i chivolat. Ma che è questo chivolat?

0: Giorgia dice:
1: ho risolto,
0: levate per burca.
2: Aumenta l'età pensionabile, nel 2027 67 anni e un mese, nel 2028 67 anni e 3 mesi, nel 2029 67 anni e 6 mesi, nel 2031 67 anni e 8 mesi. Per sostenere i pendolari, il governo toglie il bollo sul deambulatore.
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
4: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
4: Oggi che succede?
5: Chi c'è con noi?
4: Chi c'è?
6: Ecco a voi

0: Crisanti,
1: senatore del Partito Democratico,
0: sì, sì,
1: ed ex Virostar, professor Crisanti,
0: che giustamente si toglie la giacca.
1: Buongiorno,
0: perché...
1: testimoni, buongiorno.
0: Come
1: questa?
0: Va qui in sauna?
1: Aspetti che la apriamo il microfono.
2: Comunque è quasi come al Senato, perché anch'io non ho il condizionatore, quindi mi sento a casa.
0: Vedi,
1: ma fa
0: allora...
1: caldo, lei trova
2: sì,
1: che
2: sì,
1: fa...
2: beh, abbastanza. Sì, mi levo pure la cravatta.
1: Si leva pure la cravatta.
2: Sì, però era un po' una lagna sta cosa. Ecco, questa un po' me rallegrata dalle minigonne delle campagne.
1: No, rallegrata, adesso non è perché ho capito, io invece non la rallegro.
2: No,
1: maschilismo.
2: Insomma, vabbè, è maschile, detta apposta, certo, chiaramente, perché chiaramente il figlio di Tajani non ve sposa così, sia ben chiaro.
0: Ma tutti a sposasse il figlio di Tajani.
1: A parte il figlio di
2: Tajani. Ma com'è bello, tu l'hai visto?
1: È già sposato.
2: E allora perché ha fatto tutta questa tiritera con suo figlio?
1: Come sta, professor Crisanti?
2: Io bene, ho fatto la 49esima vacanza all'Isola d'Elba.
1: Anche quest'anno?
0: Sempre con la suocera, sempre con tutto Puzzano.
1: E cosa ha fatto tutto il giorno?
2: Ho scritto un libro sulla sanità, pensi un po'.
1: Dalla disperazione.
0: Estate all'Elba.
1: Ma scusi, è come se.
2: E mia moglie ha detto: ma meno male che l'hai scritto, così mi hai rotto le scatole, certo, fondamentalmente. Sei stato fuori dalla
1: che bella vacanza.
2: Insomma, vero, insomma.
1: Come si
0: no,
1: intitola?
0: Magari lui è stato benissimo. Sì, lo ma...
2: io sono stato in pace, loro pure.
1: Ma lei dove avrebbe voluto andare?
0: Un libro a estate.
2: Che ne so, guardi, io viaggio così tanto, ho voluto rimanere a casa.
1: A casa a Londra?
2: Campagna, no,
1: a Roma. A Vicenza. Certo, una casa che è più grande dell'Isola d'Elba.
0: È vero.
2: Ma non esageriamo.
0: Noi abbiamo visto uno scorcio che era grande come il Colosseo.
1: E quindi niente, all'Isola d'Elba tutto
2: così, mestamente.
1: Ha fatto il bagno?
2: Sì, ho fatto il bagno. Cioè, praticamente l'acqua era a 34 gradi, insomma, una cosa cucinata.
1: Senta, come si chiama questo libro?
2: Contro la sanità privata.
0: Contro?
1: Quando esce?
2: Il 22 ottobre.
1: Ah,
2: vabbè, se mi invitate poi lo racconto. Ma non va per niente, diciamo,
1: no,
2: chi è interessato.
1: Chi se ne frega, scusi, con tutto rispetto, no? Contro la sanità privata, perché lei da buon comunista è per la sanità pubblica.
2: Certo.
1: Soliti comunisti.
2: L'ultimo dei bolscevichi.
0: Faccia parlare.
2: Ma avete fatto tutta sta tiritera con sto bollo prima?
1: No, non noi.
0: Beh, ha sentito, ognuno diceva la sua. Tutti quanti sono
2: contento del bollo.
1: Ma quanto paga di bollo con la testa?
0: Tutti rivendica.
2: Io non la pago perché è elettrica.
1: Ah, cioè quindi non paga il bollo.
2: Paga il bollo elettrica perché non conta. Ma guardi, penso che la Tesla pure dovrebbe pagare il bollo, glielo dico sinceramente, perché ognuno che va sulla strada, la strada la consuma però,
1: Certo.
2: Non è soltanto un problema di inquinamento, è anche un problema di consumo di strada, poi la strada che si consuma chi la ripara?
1: Non lo so, qualcuno.
2: Chi non c'ha la macchina,
0: per una
2: quindi
0: volta
2: i poveracci.
0: È stata tolta una cosa.
2: Quindi i poveracci pagano per chi?
0: Ma no.
1: Non sarà troppo di sinistra sto discorso, signor Crisanti, lei sta nel PD, lo ricordo, non...
2: Ah no, cioè mi sono spostato un po' troppo. Comunque scusi un attimo, ma la manutenzione delle strade non la paghiamo tutti?
1: Non lo so,
2: chi c'ha la macchina e chi non ce l'ha? Leviamo il bollo a persone che consumano le strade, quindi i poveri pagano per i ricchi. Ma dove esiste questa cosa?
0: Non
2: abbiamo pazienza.
0: Vabbè.
2: E poi abbiamo pazienza.
1: Allora, se era Cuba, lei pensa di essere, scusi, queste teorie comuniste.
0: Ci è venuto imbizzarrito.
2: Sì, vabbè, per forza. Sono arrivato a pallettoni, dove sono arrivato in aula.
1: Sì, tutta l'estate il PD non lo fa parlare mai.
0: E quindi arriva qui, tipo il tappo e
1: senta, parliamo dell'argomento del momento, professor Crisanti, lei è l'ultimo dei bolscevichi.
0: Le gonne.
1: Lei come le preferisce? Corte, lunghe o senza?
2: Io le preferisco come le scelgono le donne, guardi. Adesso
1: no,
2: non importa niente.
1: Domanda. No, dico, beh, adesso.
0: Come gusto personale. Gonna corta, gonna lunga.
1: O
0: pantalone. No, o senza, come ha detto Annacci.
2: Vabbè, quella lasciamo per queste volgarità. Ma guardi, senta, a me, devo dire la verità. Pantaloni e gonne medie, perché dobbiamo
1: pantalone e gonne medie. Ma come sono queste gonne medie?
0: Al ginocchio.
2: Una cosa tranquilla. Se una se la mette corta va bene uguale, non è che
1: sua moglie
0: benissimo.
1: Ma scusi, sua moglie quando l'ha conosciuta aveva la gonna corta, lunga?
2: Sì, c'era abbastanza, devo dire, sono rimasto molto impressionato se c'era la corta.
1: Ma scusi, ma ha appena detto che lei non guarda la gonna, scusi.
2: Ma lì non era impossibile guardarla.
1: Ma addirittura, come mai era così? Era proprio corta?
2: Beh, era corta. Poi io l'ho conosciuta all'università, ma guardi, 49 anni fa.
1: Era
0: minigonna 100%.
2: Era minigonna. Poi
0: 100%.
1: Quindi la prima cosa che ha colpito di sua moglie è stata la gonna corta.
2: Veramente.
0: Delle gambe stupende.
2: Io l'ho conosciuta che stavamo facendo la fila all'università.
1: Certo.
2: E allora non c'era niente, tutta sta roba telematica, era inefficiente come adesso, solo c'erano dei file e duravano ore. Allora mi sono trovato avanti sta bellezza, ho detto vabbè, avviciniamoci. amici, quindi certo, una spinta e l'altra mi sono avvicinato.
1: E com'è stato l'approccio? Che bella gonna corta.
2: No, ho detto questo.
0: E la bellezza come ha reagito?
1: No, ma cosa le ha detto?
2: No, io gli ho detto, guarda,
0: era un bel ragazzetto, pure chissanti, che ne sai.
2: No, io gli ho detto, scusa, ma te scrivi a medicina?
1: Ma quella era la fila per medicina.
2: Al primo anno.
1: Sua moglie doveva aver capito tutto e iniziare a correre.
2: No, però vi racconto, se volete mi racconto.
0: Sì,
2: no,
0: sì, sì.
2: Allora, a un certo
0: noi
2: punto,
0: piace l'uomo.
2: Perché poi volevo in qualche modo impressionarla.
0: Certo.
2: La bellezza era quella che era. Quindi insomma, e allora abbiamo cominciato
1: col teorema di Pitagora.
2: No, abbiamo cominciato a parlare così di esami, di difficoltà, delle cose.
1: Certo.
2: E lei mi ha detto: ma tu come vai? E allora io ho detto: ma tu hai preso qualche 30? Io ho detto: no, io non ho preso manco un 30. Allora lei ha detto: ma no, non ti preoccupare, li prenderai.
1: Certo. Sì.
2: Allora io ho detto: ma no, io veramente li voglio prendere perché ho tutti i 30 e lode.
1: Ma quando è che arriva il momento in cui
2: e allora l'ho impressionata e allora ha detto: 30. Ma questo
0: ho tutti i 30 e lode.
2: Allora questo non è scemo, hai capito? E però poi ho lasciato il numero di telefono all'amica.
1: All'amica?
2: Sì, perché voleva informazioni.
1: Di telefono fisso?
0: Cioè la Digos praticamente.
2: E poi invece mi ha telefonato lei.
1: Lei?
2: Allora era fatta.
1: Certo, se la donna chiama è fatta.
0: Anni 70
2: fa, voglio dire, stiamo a fare.
1: E la prima volta
0: che si
2: chiama adesso uno che sta pure preoccupato, però anni 70.
1: E la prima volta che siamo usciti, gonna corta?
2: La prima volta che siamo
0: in fila com'era?
2: Bellissima.
1: Fila con la gonna cortissima, sì.
0: Però guarda come l'ha detto, che carino.
1: Senta, lei che aveva tutti e 30 lode, insomma, facciamo un po' riepilogo di quello che è successo quest'estate, professor Crisanti. No,
2: io sono totalmente impreparato.
1: Sull'inverno. Allora,
0: che è successo quest'estate di bello? Qual è stato il ristorante al centro dell'estate?
2: Ah, quello della vitola, no?
1: Di?
2: La vitola, come si chiama?
1: Non so se lo sa lei. Come si chiama? La?
2: Come si chiama? Non lo so.
1: Come si chiama? La?
2: La vitola.
1: La vitola o la vitola?
2: La vitola?
1: Non lo so, me lo dica lei.
2: Non lo so, ma io non lo so come si chiama l'accento. La vitola.
1: Sì, si chiama la vitola. Come si chiama il ristorante?
2: Non me lo ricordo.
1: Ma come non se lo ricorda?
0: No, lo deve sapere.
1: Con la C?
2: No, come si chiama?
1: Con la C?
2: No, non me lo ricordo.
1: No, ci provi, con la C.
0: Cosa sta, Francesco?
2: C'è? No, non lo so.
1: No, non solo c'è, non c'è Guevara, lei c'ha sempre.
0: C'è.
2: Chef, no.
1: No, chef.
2: Cefalù.
0: Cefalù.
2: Ma perché?
0: Beh, hai suggerito tanto, però.
2: Cefalù,
0: è di pesce, però. È di pesce.
1: Beh, amico di Ranucci.
2: Lo conosco.
1: Sta prendendo le distanze.
2: No.
0: Stima?
1: E che idea si è fatto? Perché la Vito gliel'ha messo la bomba?
2: Ah, questo bisognerebbe chiedere alla vita. Io agli amici le bombe non le metto, ecco.
1: No, certo, questo nessuno di solito
0: Non se le fa neanche mettere dagli amici le bombe.
2: Auspicabilmente cerco amici che non mi mettono le bombe.
1: Noi chiedevamo a lei la sua opinione, è chiaro che chiederò alla vitola, è troppo facile, a parte che ha dato tre motivazioni diverse.
2: E forse tanto amico non era, se ha messo la bomba.
1: Non lo so, però.
2: E io la bomba non la metterei nemmeno a lei.
1: Beh, no, mai neanch'io.
0: No, la bomba diciamo che in linea non si mette.
1: Parliamo di cose importanti.
2: Così, no, non si mette.
1: Dove è stata in vacanza la presidente Giorgia Meloni quest'estate?
2: Ah no, ma io mica sono un'agenzia di viaggio.
1: Ma che c'è da una che deve essere un'agenzia di viaggio? Dov'è? No.
2: Andata in Sicilia pure lei?
1: No. Però vicino, cioè nel senso simile.
2: Sei stato su un'isola?
1: Sì.
0: Bravo. Ci siamo quasi. Dove?
2: Sicilia. In Italia?
1: Fratelli d'Italia.
2: Vabbè, ma le decisioni in Italia ci stanno tantissimi.
1: Sì,
2: l'Elba non era.
0: Non era l'Elba. Sicilia.
1: Era?
2: Non so, magari.
1: Qual'altra isola grande?
2: Sardegna.
0: La Sardegna. Esattamente dove? Esattamente dove?
1: Perché di Sardegna, ma.
0: Gli possiamo dire l'isola è l'isola.
2: La Capraia?
1: No.
2: L'isola dell'isola, non lo so. Non lo so. Maddalena. Capraia, Maddalena.
0: Naccia.
1: Questa poi è importante.
2: Ma perché si interessava delle basi dei sommergibili?
1: No, probabilmente
0: era un posto dove poteva andare. Poi è bellissima la Maddalena.
1: Ma poi sarà andata. Dove voleva andare. Senta, un grande avvenimento di quest'estate, mondiale di calcio. Chi li ha vinti?
2: Mondiale di calcio, che tristezza.
1: No, che tristezza.
2: La Spagna,
1: vedi, la sapeva. Sì. E invece, però, guarda, diciamo, fine estate. La
2: legge... No, io guardi quando penso ai mondiali, penso sempre che l'Italia non c'è.
1: Io ho capito, se deve fare una ragione,
0: come si chiama il nuovo allenatore della nazionale di calcio?
2: come si chiama? Ma come si lei si mette pure lei?
1: Che c'è? Sì,
2: sto qua. Una cosa alle spalle.
0: Cioè, io... messa a posto.
1: No, vabbè, ma scusi, la domanda. Come si chiama?
2: Mancini.
1: Mancini, vedi, la preparata. Vabbè, quando vedi, fa allora. Così è preparato.
0: Perché quando fa che think tank, non lo sa?
2: No,
0: la
2: no,
0: sa.
2: Perché ci devo pensare, perché senta. Tutti questi che cambiano, io non so.
0: È pure vero questo.
1: Legge elettorale, lei a Senato ha votato contro.
2: Orgogliosamente contro.
1: Sa qual è la soglia per arrivare a 200? E...
2: No, questo pure, prima sì. volevano il 41, poi no, il 42, poi il 44.
0: Ma c'è capito qualcosa questi che vogliono, ma si capisce.
1: Se si arriva al 42%, cioè che il premio...
2: No, te becchi il furto di maggioranza.
1: Sì, il premio di maggioranza. Quanti senatori...
2: No, chiamiamolo bene, il furto di maggioranza.
1: Quanti scusa, senatori prevede?
2: 35.
1: Se li sa.
2: Vabbè, ma io cioè, voglio dire, ho partecipato al dibattito. Con...
1: Senta, ministro.
2: No, mo cominciamo
1: ministro,
2: con ministro.
1: Per la protezione civile.
0: Dai, dai.
2: Oddio,
0: la sa.
2: Quella protezione civile è del mare, no?
0: Sì. Bravo.
1: Ministro.
2: No.
1: Ministro del lavoro.
0: Chi è?
2: Ministro del lavoro, oddio. No, sì. Roccella è quella della famiglia.
1: No, infatti.
0: Roccella è quella della
1: famiglia.
2: Ma io ho sempre pensato non ci avessero ministro.
1: No, no, c'è.
0: Invece c'è, pensa.
1: Con la C, ca. Ca.
2: Come si chiama?
1: Cal.
2: Calderone. No, Calderone è quello dell'autonomia.
0: Ma ci siamo quasi, ci siamo quasi.
2: Calderisi, no.
1: No, no, Peppino, Radicali. No, no, Calde.
2: Calderone.
0: Vabbè, dai,
1: si ricorda, eh?
2: Ah, beh, i sette nani. I sette vediamo se qua.
0: Oddio,
2: so.
0: L'altra volta qual era il sette nano?
2: Il ninnolo. Ninnolo non è tra i sette
0: ninnolo,
2: nani.
0: Non
1: abbiamo
0: c'è.
1: 20 secondi.
2: Pisolo.
1: Pisolo 1.
2: Pisolo. Eolo.
1: 2.
0: Eolo 2.
2: Brontolo.
1: 3.
0: Brontolo.
2: Che erano poi erano tutti un po'
1: rompi palle. Mancano 4.
0: Uno facile,
1: volta.
0: Uno cioè, facile.
1: Volta.
2: Mammolo.
1: Grazie, sei dato
2: Mammolo, no, non era Mammolo.
1: Radio 1, qua c'è una pecora, l'unica trasmissione con Mammolo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Come porti i capelli, bella bionda?
5: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
5: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
6: Avvistamenti.
5: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
5: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
8: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
9: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
10: Terme dell'Emilia Romagna.
9: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
12: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai...
14: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
19: Dammi qua.
20: Peanut butter.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Bruno Montevecchia alla console e da Antonia Pillosio alla regia. Ore 14:51 secondi, ben arrivati a questo nuovo appuntamento con Estate in Onda, che si apre con un tema molto importante, delle anticipazioni della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari. Istituita dall'ONU in calendario 29 settembre a Roma, parleremo di crisi climatica, povertà alimentare, uso consapevole dei social e del digitale per affrontare gli sprechi. Lo faremo con il professor Andrea Segre, fondatore della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero e della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International. A seguire il 60° anniversario alluvioni tagliamento. La tisana 1965 e nel 1966, 4 novembre per la precisione. Con noi la giornalista Sara Del Sal e l'assessore all'ambiente e alla protezione civile, con inclusione delle tematiche relative alla sicurezza del fiume Tagliamento, Sandro Vignotto. Entrambi curatori per l'occasione di una serie di incontri con emeriti studiosi e ci parleranno proprio del rapporto tra naturalità e opere di ingegneria, di danni economici, ambientali e sociali, l'alluvione ieri e oggi. Parleremo di memoria, quella del Tagliamento, ora nelle mani delle nuove generazioni. Insomma, una vera e propria occasione per ricordare e riflettere sul futuro. E concluderemo la puntata con la rubrica settimanale di Musica ci vuole orecchio. Oggi si parlerà di pianoforte, partendo però da uno dei suoi predecessori, il forte piano.

0: Daft Punk con Get Lucky, un buona fortuna, un augurio di buona fortuna, qui ce n'è bisogno. Professor Andrea Segre, ben arrivato, è stato in onda.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ci vuole fortuna perché stiamo per affrontare insieme delle anticipazioni importanti della 7ª giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari.

0: istituita dall'ONU e guidata congiuntamente dalla FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. Come sempre, diciamo, un appello globale all'azione per i cittadini, istituzioni e imprese, in prospettiva di quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. E proprio per l'Italia, nel decennale esatto dall'approvazione della legge GADA 166/2016 per la riduzione degli sprechi e la solidarietà sociale, ci sarà proprio questa grandissima occasione. E abbiamo con noi Andrea Segre, perché in Italia, come sempre, la campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero sarà proprio lei a promuovere questa celebrazione che si terrà il 29 settembre a Roma. Un'introduzione lunghissima, professore, entriamo nel merito. Però come siamo messi qua in prospettiva di quelli che sono le richieste? E precisiamo, le richieste ci chiedono quanti grammi possibili al giorno per realizzare gli obiettivi.
1: Intanto potremmo dire bene, ma non benissimo, nel senso che noi ogni anno, ormai dal 2013, rileviamo con la stessa metrica, con la stessa metodologia, lo spreco domestico. È uno degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, che è fra 4 anni, che ci chiamava allora, ma manca poco, alla riduzione della metà di ciò che sprechiamo fra le mura domestiche, che tra l'altro è lo spreco più importante, più grosso, quello che non si può recuperare con la legge 166 che citava prima. Ecco, quest'anno noi misuriamo sempre la stessa settimana su un campione rappresentativo degli italiani. Ecco, siamo abbastanza campioni, perché rispetto all'anno scorso la riduzione è di circa il 10%, però la strada per arrivare alla metà di quello che sprecavamo nelle nostre case del 2015 è ancora abbastanza lunga. Ci mancano un centinaio di grammi. Poi uno penserà da casa: oddio, 100 grammi cosa sarà mai? Ecco, in realtà però, se moltiplichiamo i 100 grammi per il numero di settimane, il numero di consumatori, e ci mettiamo un valore economico, vi do l'ultimo rilevato a febbraio di quest'anno, sono 7,3 miliardi di euro che finiscono diretti nel bidone della spazzatura, per non calcolare poi il costo dello smaltimento di questa spazzatura. Quindi adesso che siamo in epoca di discussione della legge di bilancio, insomma, 7,3 miliardi di euro sono un terzo di prodotto interno lordo. Tanta roba finisce nella spazzatura.
0: Assolutamente. L'obiettivo proposto per arrivare al 2030 con uno spreco massimo di 369,7 grammi di cibo settimanale pro capite, questo è l'obiettivo, e ci porta anche ad entrare in quello che è la sua missione, che in questi anni ha portato avanti sia come fondatore della campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero, sia anche come direttore scientifico dell'osservatorio Waste Watcher International, perché questo accadrà il 29 settembre, verranno dati i dati, per l'appunto, di queste analisi. Il trend di cui lei ci diceva è buono ma non buono. Perché?
1: Perché è il riflesso, questo spreco domestico, di una crisi molto importante sia a livello economico che ambientale, che si riflette poi su tutta la produzione della filiera che va dal campo alla tavola. Abbiamo vissuto un'estate, che siamo ancora in estate per dire la verità, caldissima, è l'effetto di un riscaldamento globale ormai evidente nelle analisi scientifiche da più di 30 anni, e questo ha comportato, se sommiamo quello che è successo e che sta succedendo a livello geopolitico, a uno stress fortissimo a livello di produzione, aumentano i costi a livelli poi di consumi, e il dato che viene fuori e che presenteremo il 29 settembre a Roma, lo posso anticipare, e che sono proprio i cittadini più poveri, quelli che hanno un reddito più basso, i primi a soffrire di questa condizione. E allora, se lo spreco medio vale 100, quello delle classi più povere vale 125, cioè più alto. È un paradosso, perché uno andrebbe a pensare, beh, sei più povero, acquisti di meno e quindi poi sprechi di meno. Purtroppo non è così, acquisti una qualità dei prodotti, pensiamo all'ortofrutta già, come dire, a fine carriera, che finisce direttamente nel bidone della spazzatura, e insomma chi è più povero è colpito prima dall'inflazione alimentare, abbassa la qualità dell'acquisto e getta via di più rispetto agli altri, un quarto addirittura. Tra l'altro poi dobbiamo anche considerare che mangiare, diciamo, abbassare il livello qualitativo dell'alimentazione poi ha un riflesso molto importante sulla salute. Non sarà un caso che sono proprio le classi meno abbienti, in sovrappeso, in obesità e poi con tutte le malattie di origine metabolica. Si chiama peraltro spreco metabolico. Quindi, insomma, per questo dicevo, bene la riduzione, però non benissimo, perché ancora la nostra società sta vivendo questa contraddizione, mi verrebbe da dire, fortissima, dove proprio sono i più poveri che sprecano di più.
0: Ecco, i temi che verranno affrontati partono dalla crisi climatica che lei ha accennato, la povertà alimentare di cui abbiamo appena parlato. Anche l'uso consapevole dei social e del digitale è interessante per affrontare gli sprechi. In che modo?
1: Allora, ogni anno noi cerchiamo di fare un approfondimento prendendo anche un po', fra virgolette, di mira le generazioni, perché va bene il dato medio, ma poi andiamo a vedere la classe sociale, andiamo a vedere nord, centro, sud, e poi quest'anno abbiamo cercato di capire il ruolo dell'intelligenza artificiale in tutti questi, diciamo, modalità di svuota frigo, di ricette, e devo dire che ha preso molto, soprattutto nelle generazioni più giovani, la generazione Z, che peraltro, dato invece questo di febbraio, e quella rispetto ai boomer, io faccio parte di questa categoria con un certo orgoglio, che sono già arrivati i boomer all'obiettivo ONU del 2030, però i più giovani sprecano più del doppio, siamo intorno agli 800 grammi pro capite, però usano tanto l'intelligenza artificiale, quindi sono abilissimi nel trovare qualsiasi ricetta, magari anche di chef famosi, per combinare gli avanzi. Ecco, però qui troviamo un po' un rischio che è quello di affidarsi troppo all'algoritmo, di appaltare a qualcun altro, diciamo, l'educazione, quello che noi chiamiamo, potremmo chiamare l'intelligenza alimentare. Quindi c'è un po' questo contrasto fra affidarsi a qualcun altro senza conoscere troppo, e quindi anche la mancanza di educazione, ed è un po' anche questo strano in un paese come il nostro, che peraltro ha avuto un riconoscimento della cucina italiana patrimonio UNESCO, la dieta mediterranea, altro patrimonio UNESCO, che poi si sprechi tanto e che anche i giovani, pur usando queste forme di intelligenza artificiale, poi siano davvero poco educati dal punto di vista alimentare.
0: Ecco, allora professore, prima di proseguire il nostro viaggio così nelle anticipazioni di una giornata importante, che non è solo una giornata, qui si tratta veramente di rieducarci non solo da un punto di vista alimentare, ma sociale, economico, perché i dati che lei ci ha portato anche dal punto di vista economico sono molto pesanti, e quindi però anche il valore del riconoscimento della qualità di quello che mangiamo, perché come lei diceva anche questo produce uno spreco o meno. E quindi così offriamo a lei e al pubblico a casa una canzone molto speciale, Ma che bontà, di Mina.

0: zaino, fa esagerare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua?
1: Siamo in compagnia del professor Andrea Segre, stiamo parlando dello spreco alimentare in prospettiva del 29 settembre, la giornata internazionale per proprio contro gli sprechi alimentari. Professore, i dati dicevamo importanti, 1,7 milioni di tonnellate di cibo nella pattumiera domestica per un controvalore economico di circa 7,5 miliardi di euro, sono veramente delle eccedenze che potrebbero diventare risorse. E quindi come fare? Cosa possiamo fare ognuno di noi per fare questo cambiamento?
2: Ecco, in realtà, se è vero il dato che circa il 70% dello spreco, prendendo la filiera agroalimentare, quindi dall'azienda agricola, dal campo fino alle nostre tavole, avviene a casa nostra, non c'è nessun modo di recuperare ciò che avanza nel frigorifero, nella dispensa e finisce ancora buono nel bidone della spazzatura. Allora la parola chiave è prevenzione, cioè agire prima che il danno sia fatto, perché è un danno non soltanto perché abbiamo buttato via un prodotto che abbiamo pagato e potremmo mangiare, ma anche pensiamo ai dati che guardano anche l'Italia della povertà alimentare. Ecco, però non si possono recuperare, non c'è una legge che tenga, quindi la prevenzione avviene con l'educazione alimentare. Mi ricollego a quanto dicevamo prima rispetto a quel dato dei giovani che usano l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo, entrando in questa dinamica, diciamo, di giovanile, cioè del digitale e delle applicazioni, ne abbiamo creata una che si chiama Sprecometro. A me piaceva il nome, ma non ero in grado di andare avanti, ci ha lavorato un gruppo di giovani, che ti aiuta effettivamente non solo ad avere una percezione di quanto getti via, capitasse di gettare via un etto 100 grammi di formaggio per una qualche ragione, può succedere, subito l'applicazione ti dice hai gettato via tot centesimi euro, quindi valore economico, poi quanta acqua c'è in quei 100 grammi, quanto suolo, quanto energia, ma la cosa importante è che poi ti riporta dei contenuti a delle indicazioni che a me verrebbe da dire sembrano i consigli della nonna, ma magari non lo sono perché sono più moderni. Fai la lista della spesa e ti insegna con dei video molto semplici a mettere in fila gli alimenti che ti servono e non altri, piuttosto che leggere le etichette, le scadenze, utilizzare il frigorifero. E quindi la parola chiave appunto è sempre quella, è ormai tanti anni che cerchiamo di agire anche con la nostra campagna sulla prevenzione, e non è un caso che la giornata che abbiamo fondato, il 5 febbraio, si intitola Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. Il recupero si può fare, ma come dire, il danno è talmente alto, soprattutto quando poi a casa getti via e non puoi appunto recuperare a fini sociali, ecco, è un interesse di tutti.

di noi consumatori che risparmiamo un po', ma pensiamo anche delle istituzioni della politica che poi alla fine si smaltiscono meno prodotti, quindi meno inquinamento, si mangia un po' meglio, meno malattie, potrei andare avanti a lungo.

0: spreconi.
1: Posso dire,
0: ecco,
1: la mia esperienza, perché io avevo un taglio molto scientifico, facendo Weight Watcher, e la stessa metodologia ho detto ai ragazzi, ai nerd, li chiamo così, sviluppatori: allora mettete il questionario in modo da arrivare a un profilo. L'app, segnalo che non profila, non c'è pubblicità, un'app istituzionale.
0: Confermo.
1: E mi hanno chiesto: ma quanto tempo ci vuole rispondere alle domande? 40 minuti. E si sono messi a ridere fin tanto che non siamo arrivati a un questionario. Se l'ha fatto.
0: Sì, sì, l'ho fatto, pochi minuti.
1: Di meno di 2 minuti, sì, perché sì, hanno detto si deve arrivare al massimo al tempo di un reel, perché altrimenti si passa ad altro. Ecco, quando l'ho compilato io, ormai 2 anni fa, davanti a loro, io forse non sono abituato a quei tempi, a quella velocità, e sono uscito come sprecone.
0: Ah, davvero? Io parsimoniosa, sì, comunque, professore, l'ho battuta. No, è che la seguo da molti anni, ci siamo conosciuti qualche anno fa con uno dei suoi numerosi libri e ho cominciato a mettere in pratica. C'è un'altra cosa interessante, lo sprecottolo, che cos'è?
1: Ma allora, volevamo identificarci con una mascotte, insomma, qualcuno che ci accompagna, e siccome abbiamo tanti amici che ci seguono nella campagna da anni, una di queste è una vignettista molto brava che si chiama Valentina Stecchi, e a questo punto ha detto: ma voi potreste avere come riferimento lo sprecottolo, uno scoiattolo, così, con le sue guanciotte, che è parsimonioso, salva i prodotti, ci sta un po' seguendo. E l'altro anno, proprio di questi tempi, abbiamo lanciato questo pentalogo, insomma, questi 5 buoni consigli per evitare lo spreco, per fare prevenzione, ed è uno di questi, l'ho citato prima, la lista della spesa, l'uso del frigorifero, e tra l'altro anche, appunto, il cosiddetto, la cucina degli avanzi, però consapevole che va bene affidarsi all'intelligenza artificiale. Tra l'altro nello sprecometro c'è tutta una sezione fatta dai nostri amici cuochi, così li chiamiamo, che ci hanno fatto delle ricette, tra l'altro, anche, come posso dire, molto buone. Insomma, io le ho provate, sono una prova mia, cioè sono riuscito a cucinare bene questi avanzi, ho fatto delle prove e veramente mi hanno soddisfatto molto, quindi in realtà si può mangiare bene anche così.
0: Insomma, ci sono degli strumenti a nostra disposizione per migliorarci in questo senso. Il pentalogo, giusto per ricordarlo: 1, fai la lista della spesa intelligente; 2, rispetta il buon senso delle date; 3, dai nuova vita agli avanzi; 4, porziona, conserva e congela; e 5, condividi con chi ti è vicino, cioè condividi il cibo in eccesso con amici, vicini o familiari. Quindi anche un valore sociale di apertura, che è un po' anche, per ritornare al punto di partenza, quello di porci il problema che con tutti questi avanzi sprecati, con questo spreco, avremmo invece a disposizione un quantitativo di denaro in grado, così, giusto per fare qualche esempio, potremmo soddisfare oltre la metà del fabbisogno annuo dei 5,6 milioni di italiani in povertà alimentare, pari a circa 3 milioni di persone nutrite per un anno intero, considerando che un pasto medio da 500 grammi otterremo 3,4 miliardi di pasti, quindi veramente dei numeri esorbitanti.
1: Sì, noi ci divertiamo, tra virgolette, ci divertiamo, lo dico in modo così un po' sarcastico, perché maneggiando tanti numeri vediamo anche i collegamenti e gli impatti che ci sono, perché la cosa che cerchiamo di far capire, ragionando in grammi, e abbiamo bisogno di una metrica, non devi percepirli come delle quantità omeopatiche, perché poi nessuno getta via del cibo apposta, non te ne accorgi, però è proprio nella moltiplicazione di questi grammi, come dicevamo all'inizio, che poi diventano delle quantità enormi o dei valori enormi, se li esprimiamo in euro. Poi ognuno può pensare cosa farebbe con oltre 7 miliardi, adesso forse è lo Stato che ci deve pensare, che 7 miliardi è una cifra così che singolarmente diventa un po' difficile. Quindi è questo, parlarne, non colpevolizzare nessuno, perché nessuno, appunto, getta via del cibo apposta, ma maggiore consapevolezza, maggiore conoscenza, maggiore responsabilità, se vogliamo, appunto, con un obiettivo.

0: Dico non di non mangiare o mangiare male o comprare poco, semplicemente di fare tutto questo processo che è fondamentale per vivere naturalmente, mangiare e bere possibilmente in modo sano e sostenibile, ecco, con questa conoscenza che noi cerchiamo di fornire ogni anno, e anche parlarne così credo che sia un'informazione interessante, avremmo, speriamo, non solo raggiunto fra 4 anni l'obiettivo dell'agenda ONU, che è un po' una frontiera ed è giusto averla, ma staremo un po' meglio in una condizione, mi rendo conto, cambiamento climatico, questioni geopolitiche molto, come dire, molto grave, però qualcosa noi tutti noi possiamo fare.
1: E noi con lei oggi qui a Stati in Onda ci abbiamo provato. Grazie professor Andrea Segre di essere stato Stati

0: Skyfall di Adele ora ci introduce un altro tema importante, il 60° anniversario, alluvione tagliamento, in realtà la prima alluvione 2 settembre 1965 e 4 novembre 1966 la seconda. Per ricordare questo evento sono stati organizzati mostre, incontri, dibattiti e sono con noi la giornalista Sara Del Sal e l'assessore all'ambiente, alla protezione civile con inclusione delle tematiche relative alla sicurezza del fiume Tagliamento, Sandro Vignotto. Sara Del Sal, ben arrivata, è stata in onda.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Assessore Sandro Vignotto, ben arrivato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoci, allora, due eventi veramente importanti che meritano, come state facendo voi, una riflessione e la possibilità di incontrarsi, raccontare una memoria per poi portarla alle nuove generazioni. Sara Del Sal, vogliamo ricordare questi due momenti importanti così come avete fatto in uno dei primi incontri, sono sei quelli previsti in totale, diciamo 5+1 quello che ci porterà poi al 4 novembre, il primo è stato il 2 settembre, il secondo il 16 settembre con tematiche proprio relative alla storia di questi due momenti importanti della tisana.

0: Sì, quello che abbiamo cercato di fare proprio attraverso questo lungo percorso è anche questo, ovvero cercare di dare informazioni su quello che è accaduto su un territorio, perché con il passare degli anni non ne vada persa la memoria. E con questa ottica che abbiamo voluto raccontare due alluvioni tra storia, racconti e memoria, questo era il titolo del primo appuntamento, in cui attraverso quelli che erano gli articoli di giornale dell'epoca, ma anche i racconti che abbiamo aperto un po' l'angolo d'osservazione, nel senso che non abbiamo voluto solo parlare dei due eventi che hanno colpito la Tisana, che è andata sott'acqua per due volte e ancora alla Tisana si possono trovare i segni di dove, fino a dove si è alzata l'acqua, nel senso che in molti palazzi ci sono ancora proprio dei segni distintivi che dimostrano quanto la città fosse sommersa, ma abbiamo voluto anche dare una visione di quella che era la città, che era stata colpita nel 1944 da un bombardamento che l'aveva quasi completamente rasa al suolo, e allo stesso tempo della capacità di rimettersi in piedi. Quando è arrivata la seconda alluvione, 12 mesi dopo la prima, nel 66, la maggior parte delle famiglie avevano quasi finito di ricostruire, di rimettere a posto, qualcuno stava ridipingendo, dando le ultime passate dell'intonaco nelle case che erano state travolte l'anno prima, e la seconda è arrivata con una forza ancora più dirompente e ha distrutto tutto quello che non era già andato giù un anno prima. Quindi sono stati due eventi forti che abbiamo la fortuna di avere ancora con noi molte persone che ce li possono raccontare, e noi abbiamo sfruttato anche la loro memoria in questa occasione. Sono persone che hanno visto i loro giocattoli trascinati via dall'acqua perché erano giovani, qualcuno magari era ventenne e quindi si ricorda delle difficoltà che ha avuto, dei tentativi che hanno fatto per spostarsi da una parte e dall'altra alla città senza sapere nemmeno come muoversi, perché nessuno sa a priori quale sia la parte più alta e in quale appunto l'acqua invece si concentrerà maggiormente. Quindi è stata una scoperta il primo anno, e nel secondo anno invece la città è stata evacuata per precauzione, e quindi la storia è stata diversa. Restano comunque 15 vittime delle due alluvioni, e resta tutto quello che è rimasto nelle case, cioè questo odore legato ovviamente al passaggio dell'acqua, che non era acqua pulita, era fango, che ha ovviamente imbrattato tutto, e anche a 60 anni a qualcuno sembra ancora di sentirlo questo odore acre.
1: Ecco, Assessore, dalla memoria, dal racconto delle due alluvioni ha delle riflessioni che riguardano anche il futuro e come poter utilizzare la storia per le nuove generazioni. E uno degli appuntamenti ha portato il titolo Studi e progetti di mitigazione del rischio idraulico dal 1965 al 2026. E che cosa è emerso?
2: Diciamo che siamo partiti proprio col racconto del 2 settembre, raccontando quello che è stato, e ci siamo lasciati proprio con la domanda: ma cosa è stato fatto in tutti questi anni? E da lì siamo partiti con il secondo appuntamento, con ospiti, devo dire, illustri di tutto livello, tra cui l'ingegner Massimo Canali della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia, il professor Marco Petti dell'Università di Idraulica di Udine, Giorgio Verri, ingegnere già professore anch'esso dell'Università di Udine, e l'ingegner Mario Causero. E abbiamo cercato di ricostruire tutto questo percorso, che effettivamente è stato molto travagliato e ha portato solo parzialmente alla riduzione del rischio idraulico per la Tisana e per tutta la bassa friulana, che coinvolge comunque anche i comuni di San Michele a Tagliamento, quindi Bidione, comune di Lignano, Ronchis, Pecenico, Palazzolo, Mussana, ma per arrivare anche fino a Codroico. Per cui è stato un tentativo di ricostruire e di mettere assieme tutte queste progettazioni in modo da capire come mai non si è ancora arrivati a una riduzione piena del

0: cioè quando parliamo di rischio idraulico, naturalmente siamo consapevoli che il rischio zero non esiste, ma bisogna tendere alla riduzione massima di questo rischio e di questa esposizione dei cittadini al pericolo. Per cui, sì, prego.
1: Sì, no, stavo passando già al prossimo appuntamento, prego.
0: No, dicevo, per cui di volta in volta sono state fatte delle progettazioni e con l'aiuto degli ingegneri e dei professori che dicevo prima abbiamo ricostruito queste progettazioni e i motivi per cui non si è ancora arrivati alla completa riduzione del rischio.
1: Ecco, quindi riflessioni importanti, accenni a quello che sono le possibilità anche in queste situazioni per quello che riguarda l'aspetto anche ingegneristico e poi il rischio idraulico, che è una componente importante oltre a quella umana, economica, perché questo è anche il tema del prossimo incontro mercoledì 30 settembre. Un'alluvione oggi, danni economici, ambientali e sociali, cosa fare e come comportarsi. Sara De Sal, cosa ci aspetta?
2: In questo caso andremo a guardare verso il futuro, ovvero a quello che potrebbe presentarsi, però partendo dai dati che abbiamo in mano oggi. Ci sarà infatti, ad esempio, l'idrobiologo, ecologo e microbiologo Giorgio Mattassi con noi, che andrà, lui è uno di quelli che hanno la memoria storica dell'evento e quindi andrà anche a sondare quello che è un impatto sociale di quella che è un'alluvione, quelli che sono ovviamente le problematiche che emergono solamente successivamente con il passare degli anni, come alcuni traumi, qualche tipo di problematica anche a livello psicologico che una persona può portarsi dentro. Allo stesso tempo avremo ad esempio il presidente di Commercio Federalberghi del Friuli Venezia Giulia, Enrico Guerin, che potrà tranquillamente fare un parallelo tra quella che è l'alluvione e quelli che sono gli allagamenti di una settimana fa che si sono riscontrati proprio nella bassa friulana, e quindi può dare una chiara interpretazione di quello che un evento di questo tipo può fare nel mondo del turismo, che è una delle risorse principali di questa parte della regione. Allo stesso tempo avremo con noi Antonio Dalla Mora, presidente provinciale di FIPE Udine, vicepresidente di Confcommercio Udine, quindi ci darà anche lui un'interpretazione, anche perché è anche presidente mandamentale di Confcommercio per la Riviera Friulana.
1: Certo, insomma, intanto è un'occasione proprio di incontro, di dialogo, di confronto, così come mercoledì 14 ottobre, sempre alle ore 20, dove Sara Del Sal, dove sono questi incontri, dove si tengono?
2: Gli incontri sono sempre fatti nella ex stazione ippica di Latisana, che è poco distante dalla stazione dei treni e da quella degli autobus,
1: ecco.
2: Per capire.
1: Allora, mercoledì 14 ottobre, la vera sfida ambientale tra naturalità e opere di ingegneria. Ci sarà Alessandro Fontana, professore associato presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, una rappresentanza del gruppo di cittadinanza attiva Noi Siamo Tagliamento, insomma di nuovo un'occasione di confronto, di incontro per arrivare a mercoledì 28 ottobre, la memoria del tagliamento nelle mani delle nuove generazioni, ecco appunto questo slancio, per poi approdare all'ultimo appuntamento 4 novembre. Assessore, ma che cos'è che sottostà tutto questo? Qual è il tema che accompagna e la filosofia?
0: Il tema che accompagna tutto questo l'ha accennato prima benissimo Sara Del Sal, cioè ci siamo accorti che questa memoria rischiava di andare persa, per cui abbiamo ritenuto di costruire questo ciclo ragionato di incontri per trasferire questa memoria alle giovani generazioni, quindi al Consiglio Comunale dei Ragazzi, l'incontro che diceva il 28 ottobre, proprio per questo, per consegnare tutto questo pacchetto, diciamo, di ricostruzione di quello che è stato al Consiglio Comunale dei Ragazzi e ad una rappresentanza di studenti di Latisana. Saranno proprio il sindaco Lanfranco Sette, il Monsignor Carlo Fant, Giorgio Mattassi, presidente del Comitato Alluvione 60 anni senza sicurezza, e lo storico Enrico Fantin a consegnare questa memoria, insieme poi alla psicologa Anna Farà, psicologa dell'emergenza della protezione civile, esperta in questo senso, proprio per parlare anche con i ragazzi di questo problema.
1: Così come abbiamo fatto noi qui oggi, Estate in Onda, ringraziamo la giornalista Sara Del Sal, l'assessore Sandro Vignotto di aver

0: averci accompagnato in questo anniversario che si svolgerà in vari appuntamenti. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Martina Callegarini al microfono, Bruno Montevecchia alla console e la meravigliosa Antonia Pillogio alla regia vi ringraziano e ora linea alla nostra rubrica settimanale.

0: Buon pomeriggio da
1: giornalista.
0: Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio, il nostro appuntamento del mercoledì che vi presenta strumenti musicali e ovviamente relativi strumentisti. Non sono da solo, insieme a me il mio propizio compagno di viaggio, Dario Caroli. Buon pomeriggio Dario.
2: Buon pomeriggio al mio multitasking compagno Fabio, buongiorno.
0: Buongiorno anche a te. E allora, di quale strumento o quali strumenti al plurale parliamo oggi?
2: Oggi volevo intervistare Bartolomeo Cristofori, ma mi dicono che è scomparso da qualche anno e volevo parlare di strumenti storici. Però ho trovato che a Vienna c'è un musicista, bravissimo musicista triestino, che ha deciso di parlare per noi di queste cose.
0: Ma era la seconda scelta, quindi?
2: La seconda scelta, sì, Bartolomeo si è negato.
0: E allora introducilo pure.
2: Abbiamo l'onore di avere con noi, collegato da Vienna, Edoardo Torbianelli. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno a voi, sono contento di essere virtualmente a Trieste, da questa città vicina culturalmente alla nostra patria.
2: Diciamolo subito, sei a Vienna per una registrazione.
3: Sì, in questo momento proprio mi trovo nei locali della Hofburg, dove c'è il museo degli strumenti musicali. Sto registrando con l'ensemble Freitagsakademie di Berna, un CD con quintetti per fiati e pianoforte di Mozart e Danzi e un concerto per pianoforte e archi di Mariana Martinez, allieva di Haydn, e tutto questo nella sala Beethoven del Museo degli Strumenti della Hofburg, e sono attorniato da strumenti dei costruttori che hanno fornito la Regia Imperial Casa Austriaca e sono stati amici di compositori come Beethoven, Schubert, Mozart. Sono attorniato dai ritratti di questi costruttori, dai ritratti più famosi di Beethoven, insomma un ambiente ispirante.
2: È una esecuzione storicamente informata con strumenti originali o copie di strumenti originali?
3: Siamo su strumenti originali, a parte i fiati che effettivamente sono copie. Difficile che i fiati d'epoca
2: possano resistere,
3: possano ancora suonare. Sì. Io sto suonando in questo momento uno strumento di Nannette Streicher del 1816 e ieri è stato registrato anche il concerto di Maria Martinez con un quartetto d'archi di fattura viennese della metà dell'Ottocento che anche appartiene al museo.
2: Allora facciamo un attimo un salto indietro, perché noi abbiamo detto Vienna, ma in realtà tu insegni e
0: lavori altrove, ma qualche settimana fa era a Bogotà, anche a Lubiana in concerto. Sì. E poi abbiamo visto che insegni in Svizzera a Berna, ma anche sì, Basilea, sì, se non sbaglio c'è Parigi nella tua vita e prima ancora sì, Anversa, ma stai cercando, sì, non so, di completare un Atlante, qualcosa del genere?
3: Sì, ma io credo di non viaggiare molto di più di tanti miei colleghi. I musicisti sono itineranti. Comunque è vero, l'insegnamento stabili sono soprattutto alla Scuola Cantorum Basiliense di Basilea, all'Accademia Superiore di Musica Antica, poi all'Università delle Arti di Berna, al Conservatorio di Parigi. Sì, sono stato a Bogotà a luglio per una registrazione, adesso Vienna, ma insomma fa parte del gioco.
0: E allora Edoardo Torbianelli è qui per un motivo, perché devi un po' spiegare a me ma anche agli altri ascoltatori di Radio 1, Dario è un caso a parte, sa già tutto, ma ti prego spiega almeno a me di cosa si parla quando effettivamente

0: Parliamo di pianoforti storici.
1: Si parla di pianoforti soprattutto. Io vorrei sfatare il mito che il fortepiano sia un animale strano, perché tra l'altro anche la denominazione è un po', come dire, è incerta. Non bisogna pensare che il fortepiano sia il pianoforte storico solamente. Diciamo, si usa chiamare fortepiano i pianoforti che non sono quelli moderni, diciamo così, ma in realtà quando abbiamo uno strumento del 1860 che come tipologia di costruzione già si avvicina moltissimo a quello che stiamo usando oggigiorno, a quello che viene costruito oggigiorno, ma non vale la pena di chiamarlo fortepiano. Anche la denominazione nella storia è stata incerta. Quando Bartolomeo Cristofori ha, diciamo così, inventato o reinventato questo strumento, lo ha chiamato cembalo o i martelli. Poi nel momento in cui si è dovuto giustamente identificare, anche quando si è pubblicata della musica per questo strumento, si è cominciato a chiamare cembalo coi martelli o cembalo che faceva il piano e il forte, e quindi poco a poco questa denominazione perifrastica lunga è stata ridotta a pianoforte. E così è arrivata nella storia questo nome particolare. Io vorrei dire, è chiaro che uno strumento del 1780 con un'estensione di 5 ottave e dei martelli di pelle leggeri, una incordatura con calibri più sottili, un corpo sonoro più esile, è chiaro che non ha il suono di uno Steinway o di un Fazioli di oggi. Però va anche detto che fondamentalmente il principio è lo stesso. I tasti azionano un martello che va contro la corda, e il pregio, diciamo, di questa meccanica è che il martello può essere dosato, può arrivare con più o meno energia sulla corda, e quindi si possono creare diverse intensità di suono. E questo è tutto. Poi il pianista che si trova davanti a uno strumento esile, leggero del 1780, a uno strumento già più solido e sonoro del 1840 o anche del 1890, si tiene conto di tanti fattori, ha una diversa resistenza della meccanica, ha una sonorità con colore ogni volta differente, più scuro, più intenso, più trasparente, più chiaro, però fondamentalmente deve saper dosare, e questo è l'essenziale compito del pianista, saper dosare in funzione dell'espressività musicale.
0: Allora Edoardo, permettimi di fare ancora qualche passo indietro, vorrei proprio tornare all'Edoardo bambino, perché in qualche modo questo amore per la musica deve essere nato in un momento magari proprio particolare e preciso che ancora ricordi, e prima ti sei avvicinato magari al pianoforte e poi anche a fortepiano, clavicembalo, eccetera eccetera. Com'è avvenuto tutto questo?
1: Guarda, la mia biografia musicale, non vorrei nemmeno ripercorrerla troppo, è stata anche un po' casuale, è stato l'incontro con una piccola tastiera elettronica che mio padre aveva introdotto in casa, è stata la fascinazione di mettermi a cercare su questa tastiera autonomamente che suoni si potevano combinare insieme perché suonasse bene. E al di là di questo, che insomma forse quasi un'emozione troppo forte per essere ripercorsa, poi è una vicenda biografica, insomma, come un qualsiasi inizio che forse anche è difficile da spiegare o da ricostruire. Siccome parliamo di fortepiani, allora vorrei tornare a un momento già un po' più in là della mia vita, quando tredicenne, già avendo preso lezioni e comunque sentendomi già musicista, poi io sempre questa ricerca la facevo sullo strumento improvvisando, cercando di comporre, insomma. Però in viaggio, non a Vienna, ma non tanto distante, in vacanza a Monaco di Baviera, al famoso Deutsches Museum, dove c'era anche una sala di esposizione di strumenti storici, ecco, ho visto per la prima volta pianoforti dell'epoca di Beethoven, dell'epoca di Schubert, e sono stato folgorato e ricordo che pur di poter mettere le mani su quello strumento, io sono rimasto nel museo un'ora e mezza cercando di contattare attraverso i custodi qualcuno della direzione che mi desse il permesso. Ecco, e finché non ho avuto questo permesso, perché poi l'ho avuto, io non mi volevo muovere da quella sala.
2: Fantastico, veramente. Quindi questa è un'esperienza senz'altro da ricordare, memorabile. Ma nella tua carriera, diciamo, non più dell'Edoardo Bambino, hai in

0: Una produzione che hai fatto che ti è rimasta particolarmente nel cuore, memorabile?
1: Ce ne sono moltissime. Io devo dire la verità, ho avuto sempre grandi emozioni quando ho potuto suonare su strumenti di collezioni museali importanti e ne ho suonati tanti. Adesso mi viene in mente e mi riallaccio anche a qualche cosa anche di recente e che avevamo risvolto futuro immediato. Io sono stato artista in residence per 4 anni nel centro culturale di ricerca Abbaye de Royaumont vicino a Parigi e abbiamo fatto enormi progetti sulla musica di Chopin, molti masterclass, seminari, ricerca collettiva e uno dei risultati di questo progetto è stato anche una registrazione fatta su un playel di epoca chopiniana, insomma un modello praticamente simile a quelli che lui aveva usato, che è stato il primo disco solista Chopin che io ho realizzato per la casa Glossa. È stata una grande emozione tutta questa ricerca chopiniana, questo lavoro, poi c'è stato anche un concerto con orchestra in cui ho eseguito il Fa minore, il Rondò Cracovia. Recentemente si è un po' rinnovato questa esperienza al Museo degli Strumenti di Parigi, alla Cité de la Musique, con un playel anche di epoca chopiniana, per il secondo Chopin che uscirà a breve, esiste già, ma sarà messo sul mercato a novembre, per il label Harmonia Mundi, che ha un titolo suggestivo, Origins, perché è un programma che tocca la relazione fra la musica chopiniana e il patrimonio folclorico, popolare e tradizionale polacco. È una ricerca che conduco da molti anni e che diciamo, dà un po' nuova luce sul colore e il significato espressivo della musica di Chopin. Ci sono mazurche, le polacche, la famosa fantasia in Fa minore, che è una specie di grande improvvisazione su una marcia patriottica. E quindi sono molto contento di questo risultato e spero che questa proposta discografica piacerà.
2: E questi, Edoardo, sono quindi momenti memorabili. E invece c'è qualcosa che ancora non hai suonato, che vorresti suonare come autore o anche come programma?
1: Ah, ci sono molti autori che io ho suonato troppo poco, anche autori più recenti, anche un certo romanticismo molto frequentato da tanti colleghi e che io ho sfiorato appena, per esempio anche la musica russa, io l'ho frequentata poco, anche una certa musica del primo Novecento francese non fa parte del mio mondo, c'è sempre qualcosa da scoprire, ecco, spero di poter ampliare ulteriormente i miei repertori. Sì, è bene anche avere qualcosa che non si è fatto, no? Così c'è una motivazione.
0: Vedo anch'io che purtroppo più si va avanti, più si conoscono i compositori, più si vorrebbe scoprirne altri e suonare. Ce n'è troppa di musica per una sola vita.
1: Sì, è vero, è vero. Si è costretti a fare selezioni. Vabbè, poi comunque per chi forse mi conosce, sa che per me è importante anche la creatività. Io stesso cerco di creare musica e di poter suonare ogni tanto anche la mia propria musica, quindi anche su quel fronte c'è qualcosa che continua a dover essere realizzato e scoperto e che spero di poter fare sempre di più e sempre meglio.
2: E noi, Edoardo, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, ma amiamo chiudere con delle sinestesie. Quindi chiedo a Edoardo Torbianelli a che colore assomiglia il suono del fortepiano, ma magari anche quello del clavicembalo, e a quale profumo assomiglia il suono di questi strumenti.
1: Che forse il fortepiano ha il colore dell'oro, che non è un colore. L'oro è brillante e chiaro, però anche ha qualche cosa di brunito, ha qualche cosa di ambrato. Il profumo, chissà, forse il profumo del legno.
0: Bene, mi pare che siamo ce l'abbiamo fatta.
2: Ottimo, e allora
1: Sì.
2: io ringrazio proprio Edoardo Torbianelli per averci fatto conoscere un po' di più il fortepiano e anche un po' la sua carriera. Grazie mille, Edoardo.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: E ci vedremo a Trieste.
1: Ci vedremo a Trieste.
2: E allora, Dario, con cosa ci lasciamo quest'oggi?
0: Ascolto dedicato al compositore Niels Wilhelm Gade. Compositore che ha vissuto nel pieno Novecento, dal 1817 al 1890. Ad eseguirlo il

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Andrea Verdane, che studio a Trieste per questa edizione del notiziario. Cronaca in apertura con le indagini sul proiettile recapitato ieri alla Corte dei Conti nel capoluogo regionale. Poi i temi dell'immigrazione con due associazioni che parlano di un aumento di arrivi dalla rotta balcanica, in contrasto con i dati forniti ieri dal Ministro dell'Interno. Parleremo di economia con gli effetti del caro gasolio sull'autotrasporto.

0: la crisi alla Startec di Trieste e con le nuove strutture alla SIAP di Maniago. E per lo sport la notizia che Alaba, il forte difensore che ha vinto più volte la Champions con il Real e con il Bayern, sta per diventare un giocatore dell'Udinese. Cominciamo comunque dal proiettile che ieri è arrivato per posta ordinaria alla sede regionale della Corte dei Conti, riserbo assoluto da parte della polizia che sta indagando, seguendo a ritroso il percorso fatto dalla busta.
1: Sarebbe un calibro 9 il proiettile rinvenuto all'interno della busta da lettere chiuse e recapitata alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Una missiva senza mittente con un destinatario generico che sarebbe passata dalle mani di almeno un paio di persone prima di essere aperta, e questo complicherebbe il lavoro degli investigatori, della scientifica, della polizia e degli uomini della Digos nel rintracciare le eventuali impronte. Ciò che si sa è che è recapitata per posta ordinaria in Viale Miramare 19, sede della magistratura contabile a Trieste. Ad aprirla è stata una dirigente. Dopo il giustificato stupore per la pallottola, il cui diametro potrebbe fare la differenza per determinare a quale tipo di arma appartenga, subito l'avvertimento alle forze dell'ordine, che sono intervenute prontamente. Tra le attività su cui si sta concentrando l'azione della Corte c'è sicuramente quella legata al comparto unico, in particolare la mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della Regione e degli enti locali. Una pista sicuramente non da escludere per tentare di arrivare al responsabile. Grande riserbo da parte della polizia che sta indagando.
2: C'è una parte che ovviamente verrà svolta di accertamenti scientifici e poi si procederà chiaramente in altre direzioni.
1: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Due associazioni che si occupano di migrazioni contestano i dati forniti ieri dal ministro dell'Interno Piantedosi, che aveva parlato di un netto calo di arrivi sulla rotta balcanica. Secondo il rapporto redatto da Diaconia Valdese e da IRC, una organizzazione umanitaria internazionale attiva nell'assistenza a persone colpite da crisi e migrazioni, c'è invece un aumento dei numeri di quasi un terzo.
3: In due giornate due dati quasi diametralmente opposti. Il 28% in meno di arrivi irregolari nell'intera Unione Europea attraverso la rotta balcanica è il dato fornito dal ministro dell'Interno Piantedosi al trilaterale di Pordenone. Un più 31% invece la percentuale fornita da IRC e Diaconia Valdese, realtà che operano sul territorio attive in Piazza Libertà Trieste, non più punto d'arrivo ma ormai di transito dopo il superamento dei Balcani. 35 persone al giorno, di cui 3 minori. Le due organizzazioni umanitarie nel loro rapporto scrivono di dati registrati durante le attività quotidiane di aggancio e prima assistenza alla stazione centrale. Nel mese di agosto le persone incontrate sono state 1.086, il 42%, 456, ha dichiarato di voler proseguire verso altri paesi europei, il 34%, 369, verso altre città italiane. Solo il 7%, dunque 76 persone, ha dichiarato l'intenzione di chiedere asilo a Trieste, un 17% non si è espresso. La prefettura non ha fornito i dati richiesti sugli arrivi a Trieste, non è quindi possibile un confronto locale sullo stesso periodo con le rilevazioni delle organizzazioni che seguono l'accoglienza. Il calo dichiarato dal Viminale sarebbe supportato da dinamiche confermate anche dai dati registrati al confine italo-sloveno. Il dato istituzionale però viene rilevato durante il rintraccio, le procedure di identificazione e di fotosegnalamento. È ipotizzabile che queste procedure non vengano svolte nell'immediatezza dello sconfinamento o nelle zone limitrofe, facendo poi ricadere i dati sulla rotta balcanica. Secondo gli ultimi dati disponibili dai rapporti della Polizia di Stato, dal 1 gennaio al 22 luglio del 2026 lungo il confine con la Slovenia sono stati rintracciati 2.073 stranieri irregolari. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Caro gasolio, sempre più insostenibile sul piano economico la vita delle piccole imprese di trasporto. Il sostegno di Stato e Regione non basta e ci si chiede quanto a lungo queste ditte riusciranno a reggere la pressione, e anche la ricaduta sui prezzi delle merci trasportate sembra difficile da evitare. Abbiamo sentito alcuni operatori della provincia di Udine.
4: È il gasolio a pesare sempre di più sui bilanci delle aziende di autotrasporto. In Friuli Venezia Giulia il prezzo medio alla pompa, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato a 2,36,8 centesimi al litro, un livello superiore alla media nazionale, ferma oggi a 2,34 centesimi. Per chi viaggia ogni giorno con un camion, il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa e quando il prezzo sale aumentano i costi di ogni trasporto. Una pressione che le imprese devono decidere se assorbire, trasferire sulle tariffe o condividere con i committenti. Massimo Masotti della Masotti Trasporti.
5: Purtroppo l'incremento del carburante sta mettendo in seria

0: difficoltà alle imprese di autotrasporto. Ormai il costo carburante ha raggiunto il costo del personale, quindi circa il 40%, e questo ha obbligato le imprese di autotrasporto a chiedere gli aumenti ai propri clienti, altrimenti la situazione diventava insostenibile.
1: La Regione ha già previsto gli sconti sul carburante, mentre a livello nazionale sono state introdotte misure per contenere l'impatto del caro gasolio sul settore dell'autotrasporto. Ma per le aziende la domanda è soprattutto una: quanto a lungo sarà possibile sostenere questi costi senza compromettere la redditività? Lo abbiamo chiesto a Luca Ceccarelli, presidente della Ceccarelli Group.
2: Stiamo ancora vivendo una situazione emergenziale di ristori. Quello che chiediamo come azienda e come settore sono degli interventi strutturali e a tutela dell'autotrasporto, intervenendo magari a livello contrattuale e in materia più incisiva e soprattutto inderogabile sulla clausola di salvaguardia del costo del gasolio, che ancora viene lasciata a negoziazione delle singole aziende.
1: Il timore ovviamente è che se il rincaro dovesse proseguire, una parte della maggiore spesa possa alla fine arrivare anche al prezzo delle merci trasportate. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Chiedono l'amministrazione straordinaria ai dipendenti di StarTech, l'azienda triestina di dispositivi elettronici, dove sono a rischio 300 posti di lavoro, assemblea permanente in fabbrica e occupazione simbolica della direzione.
4: Escono tutti assieme dopo un'ora e mezza di assemblea sindacale i lavoratori StarTech. I loro camici recano ancora la scritta Flex.
5: La ditta non ha dato nemmeno i DPI e i camici. Stiamo usando i vecchi indumenti delle due ditte precedenti.
4: Comunicato l'esito del tavolo ministeriale in cui è stato chiesto all'amministratore delegato Vianello di farsi da parte, così da permettere la nomina di un commissario. Antonio Rodà, segretario territoriale della UILM.
6: Abbiamo tutti all'unanimità ribadito istituzioni, sindacati e anche parti datoriali la necessità di affidare l'azienda ad un'amministrazione straordinaria con uno solo obiettivo, quello di rimettere in carreggiata questa azienda.
4: Scelto il mercoledì per l'assemblea perché è l'unico giorno in cui ci sono quasi tutti. Il resto della settimana la maggior parte di loro è a casa in solidarietà. Fino a ottobre paga l'INPS una parte delle mensilità.
5: Le giornate lavorative si riducono a giornate di presenza, dove non ci sono commesse, non ci sono lavorazioni.
4: Rosi Di Scipio, RSU della FIM CISL.
7: Stiamo lavorando poco, un giorno a settimana, e senza poi percepire stipendio.
5: È stato saldato il 40% dello stipendio di luglio, siamo in attesa del pagamento totale dell'intera cifra del pagamento di agosto e settembre.
4: Dichiarata l'assemblea permanente. Chiara Lucchetto, segretaria della FIOM CGL di Trieste.
8: Il motivo per il quale continueremo a presidiare i cancelli di questa fabbrica è che chiediamo a tutti di accelerare il processo che porti a riprendere l'attività produttiva qua dentro.
4: L'amministratore delegato Vianello è stato sfiduciato all'unanimità dalla precedente assemblea dei lavoratori. Il 2 ottobre, ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, l'azienda dovrebbe depositare i libri in tribunale per poter avviare il processo di amministrazione straordinaria. Proviamo a contattare Vianello al telefono, ma ci dice che fino ad allora non può commentare in alcun modo. Trieste, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Di tutt'altro segno la situazione alla SIAP di Maniago, la società del gruppo Carraro, settore metalmeccanico, ha ampliato gli spazi produttivi e sta investendo nelle strutture a partire dalla mensa inaugurata oggi.
9: La SIAP di Maniago, specializzata nella produzione di componentistica, ingranaggi ad alta complessità del gruppo Carraro, ha inaugurato la nuova mensa aziendale, nuovi spogliatoi e spazi, interventi che si inseriscono nel più ampio percorso di sviluppo che negli ultimi anni ha interessato lo stabilimento friulano. Paolo De Col, direttore generale di SIAP.
10: SIAP è partita diversi anni fa con un percorso che ha previsto anche altre aperture di siti produttivi, Monterreale e anche il sito qui davanti in via Monfalcone, e oggi siamo riusciti a fare un'inaugurazione che va a celebrare un po' anche l'apertura di quei siti che per motivi tecnici e di tempo non siamo riusciti a fare nel passato. Le novità sono molteplici, abbiamo la mensa, abbiamo ampliato anche una parte di capannone industriale, abbiamo ampliato anche tutta la parte di servizi, bagni e spogliatoi, perché ovviamente cambiando anche il numero delle persone che è cambiato nel tempo, si è andati anche ad aggiornare tutti quelli che sono gli spazi comuni che servivano, e quindi oggi celebriamo anche questo.
9: L'azienda, che è supportata dalla finanziaria regionale Friuli, oggi conta quasi 600 dipendenti e un fatturato di oltre 110 milioni di euro, e il gruppo cresce complessivamente in volumi e marginalità. il presidente del gruppo Carraro, Enrico Carraro.
11: È un periodo particolarmente favorevole.

0: Per il gruppo venivamo da anni così, che erano stati un po' terribili, un po' per tutta l'economia. L'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, stiamo mettendo a reddito tutti gli investimenti in tecnologia che abbiamo fatto negli ultimi anni, che ci permettono di essere più aggressivi nel mercato. Anche questo stabilimento qui a Maniago, artefice di questo successo, è un'area dove negli ultimi anni abbiamo investito 85 milioni.
1: In collaborazione con il Consorzio NIP è stato anche realizzato un nuovo percorso ciclopedonale coperto che collega i parcheggi aziendali allo stabilimento. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, temperature registrate alle 14, Trieste 20 gradi con mare quasi calmo e temperatura dell'acqua di 24 gradi, Udine, Gorizia e Pordenone 20 gradi, a Tolmezzo 18, a Tarvisio 17, a Forni di Sopra 16, a Sappada 13, a Biancavallo 9 gradi e mezzo, sull'Ussari 9 gradi e sullo Zoncolan 8, tornando sulla costa a Grado e a Lignano abbiamo 21 gradi e la temperatura del mare è di 23 gradi. Per domani si prevede cielo da variabile nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità più consistente e non si esclude qualche breve pioggia o al più qualche locale rovescio sulla fascia orientale, specie verso il Tarvisiano e il Carso più interno. Domani sera schiarite a partire dal nord-est. Cybersicurezza, un tema sempre più all'ordine del giorno con gli attacchi informatici che crescono di numero e di intensità e davanti ai quali le imprese, anche quelle di grandi dimensioni, si dimostrano poco preparate. Se ne discute a Trieste al Congresso Nazionale degli Ingegneri.
3: Solo il 28% delle grandi imprese italiane è davvero pronta a difendersi da un attacco informatico, un dato allarmante che si scontra con una cruda realtà. Solo nell'ultimo anno, in Italia, gli attacchi cyber considerati gravi sono aumentati di più del 42%, superando quota 500. Secondo l'Osservatorio Cyber Security and Data Protection del Politecnico di Milano, nel prossimo anno la cyber resilienza delle imprese italiane dipenderà da quattro fattori chiave: il monitoraggio degli asset, le analisi costanti dei rischi, le simulazioni d'attacco e l'uso dell'intelligenza artificiale per affinare le capacità di difesa. La realtà però è che a oggi meno della metà delle aziende applica queste misure in modo sistematico, un ritardo che l'Italia sta pagando caro e che richiede con urgenza nuove competenze. Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
4: L'ingegnere deve essere visto non più come colui che difende la collettività rispetto alla tenuta di ponti, strade, infrastrutture, ma rispetto a queste nuove funzioni che sono state introdotte, per esempio l'ultima, l'intelligenza artificiale.
3: Di questo si sta discutendo a Trieste, nell'ambito del 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri, intitolato Nuove Frontiere, Nuove Responsabilità, una sfida centrale per una professione chiamata a guidare la sicurezza digitale e il futuro tecnologico del Paese.
4: Noi stiamo lavorando perché venga introdotto il tirocinio all'interno del percorso accademico, in modo tale che oltre alle competenze teoriche, che sono straordinarie, si aggiungano anche delle competenze attraverso la pratica.
3: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo allo sport. David Alaba è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Udinese. Il difensore austriaco, svincolato dalla Real Madrid, ha raggiunto un'intesa con il club friulano per chiudere l'operazione. Manca il passaggio decisivo delle visite mediche. Parliamo di un centrale di 34 anni che tra la Casablanca e il Bayern ha vinto 12 campionati nazionali e 4 Champions League. A dimostrare quanto l'affare sia vicino alla conclusione ci sono i profili social dell'Udinese, che pubblicano una sedia bianca vuota su un terreno di gioco. Il riferimento è alla celebre esultanza di Alaba dopo la rimonta del Real Madrid sul Paris Saint-Germain in Champions League nel 2022. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Andrea Vardane, Gabruno Montevecchi e Marco Ferrito hanno assicurato la parte tecnica. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Prossimo GR alle 18.30. Grazie per averci seguito. Buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: A stare un'estate veramente

0: Intense che da Accademia d'Arts a Rigoni di San Vito al Tiliment, tanti concerti, cence di Smentea, la decima edizione dal concorso internazionale Piccolo Violino Magico, un gran successo e tante della collaborazione, i proiezzi, insomma, e settembre sburta con altre iniziative che alla ringa conosci in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, programma Dut Par Furlan, che potete ascoltare sed in streaming su sedefvg.rai.it che via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiatazza di tutti, Alessio Screma al microfono e parfevelà dall'Accademia d'Arts Arrigoni. Dice che ha fatto quest'està e dice che ha in programma proprio a partire di Way, mercoledì 23 di settembre, avviene in linea il direttore artistico d'Accademia Arrigoni, nonché direttore d'orchestra, violinista, insegnante, insomma un factotum, Domenico Mason. Mandi Domenico.
1: Mandi Alessio, ben trovato.
0: Benon, allora, l'Accademia d'Arte Arrigoni è una realtà anche ben conosciuta, perché che collabora con importanti altre orchestre, formazioni, solisti dentro la regione, ma anche di fuori. Par cui che i posti in mondo la conosci, di nostru, c'è che è l'Accademia d'Arte Arrigoni?
1: L'Accademia d'Arte Arrigoni ha nasce una ventina di anni fa, di un posto di giovani che suonava e studiava il violino, tra la mia classe di violino, io sono insegnante come tu hai detto, e si è trasferito di Porto Gruaro, dove lavorava in quel festival di Porto Gruaro, si è trasferito a San Vito al Tagliamento. Ed è lì intaccata a fare l'attività, naturalmente prima di tutto di formazione per i giovani e dopo di orchestra. L'orchestra beneficiante anche del fatto che i Levin dei giovani veramente di belle speranze, ha attaccato a fare un'attività molto intensa e da lì è nata l'Accademia d'Archi Arrigoni, l'orchestra, che lavora fa come 50-60 concerti ogni anno. E a parte il Piccolo Violino Magico, il concorso internazionale per violino per i giovani sono dei 3 design, quindi insomma un'attività molto molto intensa.
0: Sono dei giovani straordinari, assai che anche di lungo dal concorso, i sun praticamente, per non sai, c'è tante ore di fila, una ora di programmi ben che differenti, e dopo avevi anche una certa collezione discografica con una chiesa editore, una rivista di settore, una ora importante che è Amadeus.
1: Sì, vengono registrate 3 CD per Amadeus, partendo da robe inedite particolarmente, perché vengono puntate su robe che potessero essere accattivanti per un pubblico, un pubblico di amatori, di amatori della musica classica, e quindi vengono registrate Federico Fiorillo, vengono registrate Graun, tutti autori che non si conoscevano, ma che si portata all'attenzione del pubblico, che è sempre in cerca di robe nuove, il pubblico di musica classica, anche se a parte che insomma la musica classica è una roba vecchia, no?
0: Assolutamente, sei plenamente d'accordo di questa visione, anzi la classica è sempre più giovane, è soprattutto anche attraverso le riscoperte che non fanno capire che non esistono domani i Mozart, i Bach e i Beethoven, ma anzi ha avuto un sottobosco importante per scoprire l'evoluzione, i stili, o altri già avevano curato, tra l'altro, e stai curando un progetto, un lavoro lungo, importante, impegnativo, che è proprio dedicato alla riscoperta dal compositore Gian Giacomo Arrigoni.
1: Sì, Gian Giacomo Arrigoni, che è il non all'Accademia, al teatro che è lì a San Vito del Tagliamento, e che è nasuta a San Vito, però l'ha operata anche a Vienna, alla corte di Vienna, a Mantova, a Venezia, i posti importanti della tradizione rinascimentale barocca della musica, insomma.
0: Assolutamente. E venincumo a Violi, c'è che succede di lunghi il mese di settembre, propite a partire di Way. Io, a dire anche prima, che 2-3 di fa avessi tenuto un bel concerto all'Auditorium Zotti di San Vito Tilimenti in collaborazione con l'Orchestra Giovanile Philharmonics Furlans dal titolo Sfumature dal Novecento, come a partire con una sorta di tournée dai 23 ai 27 di settembre, la Cachy Premia

il talent dai giovins propri denti dal concorso Piccolo Violino Magico. Perché che questo concorso, oltre a dare al vincitore dei premi da borsa di studi e dai violini e da custodie e roba che a loro urcovente, hai anche la possibilità di poter realizzare dei concerti in contesto, una lavoro importante, no? Quindi che

0: che suoneranno con Andre stasera e per le prossime serate, sono una coreana e una di origine giapponese che magari vista gli Stati Uniti. E la nostra attività ormai è quasi prevalentemente fatta con i solisti che arrivano dal nostro concorso, il piccolo violino magico, perché hanno un livello tale di maestria violinistica, strumentale, che insomma le fa dire a trovare solisti di questo livello qui in Italia, la verità. E stasera gli viene questo concerto, questo programma che porta in anche a Udin domani, il 25 a Salerno, al complesso di San Michele, e alla Sagra Musicale Umbra il 27 domenica a Montefalco. E quindi insomma si può capire già da chi che i sing anche come orchestra, ma anche come solist, come piccolo violino magico, richiede anche dei festival importanti.
1: Ecco, allora queste giovani talentuosissime sono i Mai Mio, che ha vinto l'edizione 2023, e Koi Sojin, che ha vinto l'edizione 2025 dal Piccolo Verino Magico, e queste qui, tra l'altro, hanno già una serie, un palmarès, no, di vittorie a concorsi internazionali, tanto che il Piccolo, come Calvin Clamata, anche a Tal Foresta, è ormai un concorso, quasi una tappa obbligatoria per i giovani violinisti, no?
0: Sì, te lo dite bene. Tutti i giovani che vengono qui lasciano un bellissimo ricordo e si portano via un bellissimo ricordo. Infatti, torni sempre molto volentieri a suonare con l'orchestra, e in particolare chi sta turpisso del tournée che fa in Sud-Est è fatta con pezzi virtuosistici, veramente davvero impegnativi, sì, per l'esecutore. E si partisce dal periodo barocco e si arriva fino a musiche del Novecento, insomma, quindi un bel excursus anche violinistico, proprio insomma, della tecnica del repertorio violinistico, un po' di questi ultimi secoli.
1: Certo, allora ascolti un talk musicale che è dentro dal programma di questa tournée, e allora ascoltisci di Tchaikovsky il Valse Scherzo.

0: il virtuosismo di Tchaikovsky in questo valzer scherzo, un tocco di grande intensità, a contare proprio dagli appuntamenti dell'Accademia d'Arte Arrigoni di San Vito al Tiliment, che ha inviato proprio a partire di Usnot all'Auditorium Burovic di Sesto Arregana la sua tournée che la rà in davanti fin da domenica 26 di settembre. Mi piace ricordare, avendo ospite il direttore artistico Domenico Mazon, anche dall'appuntamento di domani, oggi 24, a Snufman con un quarto, alla Cavallerizza, che spazi cultural creativ in ta ex chiaserma Osof di Udin, un posto bielissimo che merita di là proprio a frequentare, fatti insieme in collaborazione con l'orchestra giovanile Philharmonics Furlans. Dunque, domenico, l'Accademia d'Arte Arrigoni è una formazione giovine fatta di giovins, e così anche l'orchestra giovanile Philharmonics Furlans. Dunque, sul discorso che ci facevi in prima, no? Che la classica è roba di vecchio, mi sa me proprio di no.
1: No, per noi. Sono tanti giovani che studiano musica classica e che i cercin, in modo in cui possono farlo non altri, però i cercin di valorizzare, i cercin di dare i modi di poter esprimere questa voglia di fare musica e di fare musica impegnata, musica colta.
0: E di certo non è rivalità, no? Di sorte tra l'ambiente, ci si pensa, no? Anche in maniera qualcuno un tic salvaria, no? Che un'orchestra i fagi la scarpa sa che di che altro, ma io vi ho proprio il contrario, no? Che è una grande biela sinergia.
1: Sì, sono tanti collaborazioni tra le orchestre, e bisogna dire che in Friuli si infortuna perché la regione che ha dato modo a tutti gli orchestri di lavorare e di fare attività, quindi da questo punto di vista solo che da ringraziare alla regione, insomma, che mi dà modo di curarsi un po' tutti gli zoni del Friuli, no?
0: Sì,
1: anche quelli di provincia.
0: Assolutamente. Certo, che dopo facesi come magari ti accararighi in un'altra occasione, anche San Beat Music, che è la rassegna, no? Concertistica, sì. Organizzare di Watis, anche io sarà bella roba di ascoltare, ma vorrei molto di rinquintrarci per di questo. Sì. E dopo, insomma, che esatte dos date sarai proprio tal Forest, no? A Montefalco e al Salerno. Ci muove nasciuta questa possibilità di là proprio a suonare in che sbandes?
1: È nasciuta prevalentemente dalla qualità e dal livello del concorso, no? Perché, per esempio, Enrico Bronzi, che è il direttore artistico della Sagra Musicale Umbra, che è un festival importantissimo, che forse è che la più tradizione in Italia, ha conosciuto il nostro concorso, è venuto a sentire la finale, e lei è stata strabiliata dal livello e dalla bravura di questi giovani. E siccome il suo tema di questo anno è proprio il talento giovanile, allora dite, non potevi che invitare Wadres, no?
0: Giustamente, hanno detto anche violinisti superlativi che i pass per il piccolo, come la giuria di spesa sempre internazionale con grandi nomi, e la direzione artistica del concorso è affidata a Pavel Vernikov, no? Un altro nome importante.
1: Sì. Il concorso alle Nasut di Science fa con Pavel Vernikov, io sono il direttore organizzativo e lui è la punta di diamante artistica del concorso, no?
0: Ecco.
1: Non internazionale.
0: Certo, e che Stan alla portata a San Vito al Talimento, un altro concorso di lui organizzato di Rigiut, che è il Tibor, dunque avete fatto due concorsi separati, però in un unico gran contesto, che ha di ben aumentare anche l'interesse dal pubblico che viene ascoltato, le prove, le varie round, come che viene inclamato, fin dalla grand finale. Mi sembra che San Vito al Tilimento diventa per una settimana proprio la patria internazionale del violin.
1: Sì, del violin e dei talenti del futuro, no? Perché il Tibor, l'altro concorso che viene ospitato, per festeggiare anche i design, no, del violino magico che nel 2026, e alla la categoria dei cutuardi ai 17 anni, roba che a servizio la categoria simule della nostra, che arriva fino ai 3 design, no?
0: Certo.
1: E quindi è stato un spettacolo veramente per il pubblico, veramente entusiasmante.
0: Assolutamente, dopo i violinisti vanno a suonare in vari contesti, in tai lux storicamente, architettonicamente più interessanti, sa vita Tilimente, questa cittadina rinascimentale, una via ora biele apprezzare. Dopo mi piace ricordare tra la stante collaborazione dei partner anche l'Accademia Luthieri Italiana che è di Cremona, no? Che è la ponta di diamante da costruzione della Luthieria Internazionale, dunque insomma anche questa è un privilegio, no?
1: Sì, assolutamente, e stiamo parlando, vedete, si arrivano a farlo per il futuro, e stiamo parlando di organizzare con loro un concorso di liuteria. Pensando anche che viene la produzione che sapete di risonanza, no, della foresta di Tarvisio, certo. E si è reso un bel compendio di quel è il concorso.
0: E c'è tutta la filiera, no? Dalla costruzione, la strumenza, che i calusan suona divinamente, mettendo a valore anche il patch, l'arbor di risonanza proprio di Tarvisio. Sai che voi ci avete un ottimo rapporto col festival Risonanze di Rigiù di Alberto Busettini, e quindi veramente ci appaesdenti tutta la regione, anche altri festival come Carni Armonia, insomma a lei un biel look che sta di San Vit che si vierge proprio a torpa la regione, e porta anche i violinisti giovanissimi che vivono di chiatabande dal mondo.
1: Sì. E poi viene un bellissimo rapporto anche con Morassi, no?
0: Con me Morassi.
1: Poi del compianto Giobatta, no? Il grande liutaio che l'ha creato la scuola violinistica che non è moderna, no?
0: E certo, come ho portato in davanti a Simeone Morassi, dalla loro generazione che continua questa biella storia, questa biella avventura. Io ti ringrazio tanto, Domenico Mason, per venire a scontare dall'Accademia d'Arte Arrigoni.
1: Grazie a te, Alessio.
0: Ben on, allora invidi tutti a partire di usnot, miercoledì 23 di settembre, a Snufma con un quarto sera, l'auditorio di Sesto Arregana, per attaccare la tournée dal piccolo violino magico con i talents giovins straordinaris. Light ascolta. Un grazie a Watrish, ascoltadoras e ascoltadors, un grazie a Dario Nardini alla parte tecnica e a Marco Fornasin alla regia. Mandi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Allora, il nome cambia il nome, naturalmente, però gli anni stessi individui della società filologica sono anche di pure, perché che sta restituita dal 19, però ho pensato a qualche anno perché dalla guerra e dalla seconda.
2: Per pubblicare, perché la pressione della. A parte che è nostra, cioè è nostra di chi deve far uscire le cose, principalmente, certo. Perché il mondo va avanti benissimo lo stesso.
3: Benissimo, insomma, possiamo
2: dire
4: qualcosa. Però. Ci prova.
2: Fa del suo meglio. Esatto. Ecco, quindi sì, sono stati 5 anni di esperimenti.
4: E però, cambio di etichetta, 5 anni in rinnovamento, ma un'abitudine che si consolida, cioè il titolo dell'album... è una parola cicale che poi uno va a vedere nei testi e non la trova.
2: esatto, che potremmo chiamarla supercazzo la prova. invece è perché i titoli mi viene da darli sempre alla fine e un po' c'è sempre qualcosa che ha a che fare con il contenuto di un album, no, molto più spesso c'entra più facilmente con qualcosa che in quel periodo ha catturato la mia attenzione, come questa storia, questa faccenda delle povere cicale che hanno
3: così,
2: un pessimo...
3: Così, sempre, se ne parla sempre male.
2: Ma sì, no? Hanno un pessimo marketing, in questo momento storico capisco che bisogna un pochino tornare ad aiutarle, perché non, cioè sono anche più... come posso dire, più stimabili di tanti altri animali che invece approfittando del loro pelo e degli occhi grossi e coccolosi poi sono delle bestie.
3: Se ne approfittano.
2: Delle bestie clamorose.
3: Allora, per accoglierti bene adesso il nostro regista Alex Messina ha preparato un piccolo medley, vediamo che effetto ti fa. Si comincia dal 2008 con una canzone che si chiama Come Foglie.

0: Allora, come foglie, ricomincia da qui, senza fare sul serio, ti piaci così e via dicendo, no? Allora, nuovo percorso, anche discografico, come accennavi, no? Che significa comunque una cosa importante per un artista, cambiare casa discografica. Però, che effetto ti fa risentirti?
1: Ma allora... sempre
0: sono
1: strano,
0: canzoni che farai dal vivo a partire dal novembre,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, a partire dal 1° novembre, che è data zero a fermo, le altre date sono tutte in giro, soprattutto friendsandpartner.it, ok, e la promozione, io che sono pessima, l'abbiamo fatta. No, allora, l'importanza di cambiare etichetta è fondamentale, perché in qualche modo esci e ti guardi intorno, no? Io sono stata proprio benedetta dal fatto di aver incontrato Caterina Caselli in giovane età e di essere stata in qualche modo instradata da quella che è la donna più libera nella storia della musica italiana, sia come artista prima che come discografica poi.
0: Certo.
1: E cioè, comunque abbiamo fatto l'anno scorso un progetto per Biennale insieme su Franco Battiato, quindi no, voglio dire, se cambiano le etichette non è che necessariamente si interrompono i rapporti.
2: E la stima.
1: Ma totale, cioè, ma proprio poi un bene incredibile, cioè Caterina è... cioè,
2: una forza...
1: È oltre. Quindi,
2: italiana.
1: Però ecco, è importante anche perché è come non cambiare mai città, banalmente, no? C'è bisogno di provare a vedere come funzionano le cose altrove.
0: E tu di città ne hai cambiate.
1: Sì, esatto. Case e città sono preparatissime, come il gioco quello che si fa a Natale, no? Con nomi, cose, animali e giù di lì. No, quindi adesso ho appena pubblicato questo disco con Carosello e Believe, quindi con due realtà sempre indipendenti, però molto diverse. Carosello, che ha una tradizione molto, molto antica, quasi direi, in discografia, però molto anche quella familiare come Sugar. Infatti sono anche nello stesso palazzo, cioè mi sono allontanata di molto, come vedi.
0: Hai cambiato qualche piano.
1: Esatto. Mentre Believe è un'etichetta francese, indipendente.

0: grandissima, ma specializzata in tutto quello che è questo mondo contemporaneo di distribuzione digitale, cosa che io invece che vado in giro, come vedi,
1: anche
0: con
1: perché
0: 33
1: questo
0: giri
1: disco ci dicevi che l'hai pensato anche da un punto di vista di grafico, di impatto visuale, proprio per il
0: per il 33 giri, esattamente. Quindi pensa come sono preparata sul mondo digitale.
2: Ora, detto tra noi, io vado sempre a spucciare un po' i testi e leggo: la pazienza pare venga con l'età, e non è proprio un dettaglio.
0: Vero.
2: Però l'entusiasmo è quello, come dire, parlavi prima della musica dal vivo e la capacità di stare sul palcoscenico dal fatto che ci si è esibiti anche nei bar di provincia.
0: Esatto, nei peggiori bar di provincia,
2: come quelli di Caracas.
0: Certo, che riuscire a farsi ad ascoltare lì è... Però ti dirò che in questo momento storico, tra telefonini, distrazioni, cioè, io mi rendo conto che è paradossalmente molto più complicato tenere l'attenzione di qualcuno, anche se ti ama, a un concerto, ma anche di avere la concentrazione per sentire un concerto oggi rispetto a quanto lo era 20 anni fa, quando ero in un pubaccio con l'impianto più brutto del mondo.
2: Stavano lì così.
0: E, cioè, comunque, se riuscivi a catturare la loro attenzione, avevi svoltato.
2: La soglia di attenzione.
0: La soglia, sì. Quindi riuscire, se riesci a fare 3 brani di fila senza che qualcuno tiri fuori un telefonino,
2: wow.
0: Cioè, hai vinto. Poi, se quel telefonino l'ha tirato fuori per, non lo so, una dichiarazione d'amore, mettersi nei guai, richiamare l'ex, che è quella, l'inizio della tragedia, durante, allora è anche meglio.
1: Senti, c'è un grande, non posso mostrarlo in radio, però un grande, proprio un manifesto, cioè, con tutti i tuoi testi, con le foto, che appunto soltanto grazie al vinile ne possiamo godere. E dalla prima canzone, finalmente, ma la scelta era proprio la sua natura, essere la prima canzone dell'apertura del disco.
0: Allora, secondo me un po' sì, anche se fino alla fine non sapevo...
1: Come il titolo?
0: Non ero certa se metterla o meno. No, perché nel corso di questi 4 anni, perché poi l'ultimo tra Sanremo e poi la produzione effettiva del disco, non lo contiamo, però nel corso di questi 4 anni sono venute fuori più o meno un centinaio di canzoni, quindi... a parte brani come
1: tante sono
0: sì, sono tante, sì, quindi è stato no, non è stato faticoso, alla fine è stato naturale scegliere, però non ero certa di finalmente. E poi però mi sono accorta che come comincia proprio il brano non poteva che essere un'apertura di disco, è proprio, cioè, certo, entrare in una stanza con prepotenza.
1: Simona, ci sente Simona?
2: Simona, non ti riusciamo a sentire in questo momento.
3: Io ci sono.
2: È arrivata.
3: No, ero incuriosita da Sanremo, no? Perché mi è venuto in mente il ritornello Animali notturni, no? Il passaggio, la strada è una giungla, puntiamo alla luna come animali notturni. Ecco, da questa tua ultima partecipazione a Sanremo, dove punta oggi Malika? È stato confermato o è cambiato il tuo percorso?
0: Ma penso che tutte le cose debbano un pochino cambiare, rimanendo la conferma di quello che desideriamo. Mi è capitato di vedere un video di me molto giovane alla vigilia del primo disco, in cui dicevo, cioè, io vorrei nella vita fare dischi, fare tour, poi fare altri dischi, poi fare altri tour, e fin qui ha funzionato molto bene. E questo è stato...
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da
6: Francesca Terranova
5: e Vanessa Strizzi, in diretta dalla sede Rai di Trieste per il notiziario dell'ora della Venezia Giulia. Oggi ci occuperemo delle minacce alla Corte dei Conti di Trieste, parleremo anche degli ultimi dati sugli arrivi delle persone migranti, parleremo dei 320 lavoratori a rischio della StarTech di Trieste. In primo piano le indagini sul proiettile recapitato ieri alla sede regionale della Corte dei Conti. Gli investigatori seguono a ritroso il percorso fatto dalla busta senza mittente arrivato negli uffici con la posta ordinaria.
7: Sarebbe un calibro 9 il proiettile rinvenuto all'interno della busta da lettere chiuse e recapitata alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Una missiva senza mittente con un destinatario generico che sarebbe passata dalle mani di almeno un paio di persone prima di essere aperta, e questo complicherebbe il lavoro degli investigatori, della scientifica, della polizia e degli uomini della Digos nel rintracciare le eventuali impronte. Ciò che si sa è che è recapitata per posta ordinaria in Viale Miramare 19, sede della magistratura contabile a Trieste. Ad aprirla è stata una dirigente. Dopo il giustificato stupore per la pallottola, il cui diametro potrebbe fare la differenza per determinare a quale tipo di arma appartenga, subito l'avvertimento.

0: riferimento alle forze dell'ordine che sono intervenute prontamente. Tra le attività su cui si sta concentrando l'azione della Corte c'è sicuramente quella legata al comparto unico, in particolare la mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della Regione e degli enti locali. Una pista sicuramente non da escludere per tentare di arrivare al responsabile. Grande riserbo da parte della polizia che sta indagando.
1: C'è una parte che ovviamente verrà svolta di accertamenti scientifici e poi si procederà chiaramente in altre direzioni.
0: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Migrazioni e richiedenti asilo, gli ultimi dati che riguardano gli arrivi di migranti sul nostro territorio stridono con quelli resi noti appena ieri dal ministro dell'interno Piantedosi in occasione del trilaterale di Pordenone con Slovenia e Croazia. Alcune associazioni che operano nell'accoglienza segnalano un aumento di oltre il 30% nell'ultimo anno al servizio.
3: In due giornate due dati quasi diametralmente opposti. Il 28% in meno di arrivi irregolari nell'intera Unione Europea attraverso la rotta balcanica è il dato fornito dal ministro dell'interno Piantedosi al trilaterale di Pordenone. Un più 31% invece, la percentuale fornita da IRC e Diaconia Valdese, realtà che operano sul territorio attive in Piazza Libertà Trieste, non più punto d'arrivo ma ormai di transito dopo il superamento dei Balcani. 35 persone al giorno, di cui 3 minori. Le due organizzazioni umanitarie nel loro rapporto scrivono di dati registrati durante le attività quotidiane di aggancio e prima assistenza alla stazione centrale. Nel mese di agosto le persone incontrate sono state 1.086, il 42%, 456, ha dichiarato di voler proseguire verso altri paesi europei, il 34%, 369, verso altre città italiane. Solo il 7%, dunque 76 persone, ha dichiarato l'intenzione di chiedere asilo a Trieste, un 17% non si è espresso. La prefettura non ha fornito i dati richiesti sugli arrivi a Trieste, non è quindi possibile un confronto locale sullo stesso periodo con le rilevazioni delle organizzazioni che seguono l'accoglienza. Il calo dichiarato dal Viminale sarebbe supportato da dinamiche confermate anche dai dati registrati al confine italo-sloveno. Il dato istituzionale però viene rilevato durante il rintraccio, le procedure di identificazione e di fotosegnalamento. È ipotizzabile che queste procedure non vengano svolte nell'immediatezza dello sconfinamento o nelle zone limitrofe, facendo poi ricadere i dati sulla rotta balcanica. Secondo gli ultimi dati disponibili dai rapporti della Polizia di Stato, dal 1 gennaio al 22 luglio del 2026 lungo il confine con la Slovenia sono stati rintracciati 2.073 stranieri irregolari. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Le autorità di Belgrado hanno annullato il provvedimento di espulsione e divieto d'ingresso per un anno in Serbia nei confronti di Massimo Moratti, ricercatore di Saranzano, esperto di diritti umani e collaboratore del portale Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Il provvedimento era stato emesso 2 settimane fa, mentre il 18 settembre la Serbia aveva concesso a Moratti una sospensione di 15 giorni, in attesa della fine del procedimento di appello.
2: La crisi Startec, l'assemblea dei lavoratori nello stabilimento triestino dove sono a rischio più di 300 posti di lavoro. Tra le ipotesi da valutare, quella emersa con maggior forza nelle ultime settimane, la richiesta di amministrazione straordinaria che agevoli l'uscita di scena dell'attuale proprietà.
5: Escono tutti assieme dopo un'ora e mezza di assemblea sindacale i lavoratori Startec. I loro camici recano ancora la scritta Flex.
6: La ditta non ha dato nemmeno i DPI e i camici. Stiamo usando i vecchi indumenti delle due ditte precedenti.
5: Comunicato l'esito del tavolo ministeriale in cui è stato chiesto all'amministratore delegato Vianello di farsi da parte, così da permettere la nomina di un commissario. Antonio Rodà, segretario territoriale della UILM.
7: Abbiamo tutti all'unanimità ribadito istituzioni, sindacati e anche parti datoriali, la necessità di affidare l'azienda ad un'amministrazione straordinaria con uno solo obiettivo, quello di rimettere in carreggiata questa azienda.
5: Scelto il mercoledì per l'assemblea perché è l'unico giorno in cui ci sono quasi tutti, il resto della settimana la maggior parte di loro è a casa in solidarietà, fino a ottobre paga l'INPS una parte delle mensilità.
8: Le giornate lavorative si riducono a giornate di presenza, dove non ci sono commesse, non ci sono lavorazioni.
5: Rosi Di Scipio, RSU della FIM CISL.
9: Stiamo lavorando poco, un giorno a settimana, e senza poi percepire il stipendio.
8: È stato saldato il 40% dello stipendio di luglio, siamo in attesa del pagamento totale dell'intera cifra del pagamento di agosto e settembre.
5: Dichiarata l'assemblea permanente. Chiara Lucchetto, segretaria della FIOM CGL di Trieste.
10: Il motivo per il quale continueremo a presidiare i cancelli di questa fabbrica è che chiediamo

0: tutti di accelerare il processo che porti a riprendere l'attività produttiva qua dentro.
1: L'amministratore delegato Vianello è stato sfiduciato all'unanimità dalla precedente assemblea dei lavoratori. Il 2 ottobre, ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, l'azienda dovrebbe depositare i libri in tribunale per poter avviare il processo di amministrazione straordinaria. Proviamo a contattare Vianello al telefono, ma ci dice che fino ad allora non può commentare in alcun modo. Trieste, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste si è aperto questa mattina il 70° congresso nazionale degli ingegneri. Per la nostra professione, ha detto il presidente del Consiglio nazionale, il presente si rivela complicato, sia dal punto di vista tecnico-scientifico, sia dal punto di vista normativo. Dobbiamo muoverci in un quadro in cui si intrecciano esigenze diverse: sicurezza, crescita, sostenibilità dei processi, governo delle tecnologie nel rispetto di un sistema di norme in continua evoluzione. Al centro dei 3 giorni di lavori, soprattutto le nuove tecnologie e le competenze, il servizio.
3: Solo il 28% delle grandi imprese italiane è davvero pronta a difendersi da un attacco informatico, un dato allarmante che si scontra con una cruda realtà. Solo nell'ultimo anno, in Italia, gli attacchi cyber considerati gravi sono aumentati di più del 42%, superando quota 500. Secondo l'Osservatorio Cyber Security and Data Protection del Politecnico di Milano, nel prossimo anno la cyber resilienza delle imprese italiane dipenderà da 4 fattori chiave: il monitoraggio degli asset, le analisi costanti dei rischi, le simulazioni d'attacco e l'uso dell'intelligenza artificiale per affinare le capacità di difesa. La realtà però è che a oggi meno della metà delle aziende applica queste misure in modo sistematico. Un ritardo che l'Italia sta pagando caro e che richiede con urgenza nuove competenze. Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri.
4: L'ingegnere deve essere visto non più come colui che difende la collettività rispetto alla tenuta di ponti, strade, infrastrutture, ma rispetto a queste nuove funzioni che sono state introdotte, per esempio l'ultima, l'intelligenza artificiale.
3: Di questo si sta discutendo a Trieste, nell'ambito del 70° congresso nazionale degli ingegneri, intitolato Nuove frontiere, nuove responsabilità, una sfida centrale per una professione chiamata a guidare la sicurezza digitale e il futuro tecnologico del paese.
4: Noi stiamo lavorando perché venga introdotto il tirocinio all'interno del percorso accademico, in modo tale che oltre alle competenze teoriche, che sono straordinarie, si aggiungano anche delle competenze attraverso la pratica.
3: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Siamo al meteo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile con maggiore nuvolosità e soffierà borino, bora moderata. In seguito brezza, le temperature saranno in ulteriore lieve calo. A Trieste e Gorizia ci sono 20 gradi.
2: Da 10 anni un bar nei pressi del centro di Trieste non pagava l'energia elettrica. Il locale, che si trova vicino Piazza Peri del Perugino, risultava senza utenza e la stessa APS qualche settimana fa aveva chiesto l'ausilio della polizia locale per effettuare alcune verifiche tecniche. Il bar è risultato allacciato abusivamente alla rete, a monte del contatore. L'energia elettrica veniva dunque rubata, motivo per cui il titolare è stato denunciato per furto o danneggiamento. Il locale in questione non è nuovo agli onori delle cronache. È noto per aver ricevuto numerose sanzioni e revoche delle autorizzazioni amministrative, nonostante l'avvicendarsi negli anni di diversi nuovi gestori.
5: Esoscheletri per ridurre lo sforzo fisico, barriere laser, sistemi di visione avanzata e monitoraggio dei mancati infortuni. È la sicurezza 4.0 sperimentata nel porto di Trieste, al centro del convegno Il Porto che innova la sicurezza, in programma oggi alla Torre dell'Oide. Presentati i risultati dei progetti sviluppati da INAIL Friuli Venezia Giulia, autorità di sistema portuale e ASUGI. Tra le sperimentazioni l'utilizzo appunto di esoscheletri per limitare il sovraccarico biomeccanico durante la movimentazione dei carichi, tecnologie per individuare situazioni di pericolo e anche simulatori per l'addestramento degli ambienti confinati. Particolare attenzione anche ai cosiddetti near miss, cioè quegli incidenti appena sfiorati. Analizzarli permette di individuare i rischi prima che si trasformino in veri infortuni.
2: Gli spettacoli, cinema, giornata conclusiva a Trieste per il Festival I Mille Occhi. Stasera al Cinema Ariston la premiazione del concorso internazionale, giunto alla 25esima edizione.
5: Per questo notiziario è tutto, l'ora della Venezia Giulia continua con Sconfinamenti, che oggi darà un resoconto del 4° raduno degli esuli epici de Parenzo, organizzato lo scorso 14 settembre in collaborazione con la locale comunità degli italiani. Parenzani di nascita, figli e nipoti si sono ritrovati per un po' de ciacole, condividendo momenti culturali, musicali.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Italia.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di

0: Oggi a Sconfinamenti, il quarto raduno degli esuli Epici de Parenzo, svoltosi lo scorso 14 settembre proprio nella città della Basilica Eufrasiana in collaborazione con la comunità degli italiani. Abbiamo con noi in collegamento telefonico l'anima di questo raduno, Piccio de Parenzo in esilio in Piemonte, come si firma in alcuni dei suoi messaggi, Iginio Kovacic. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti. Mi sente Kovacic?
1: Sì, sento, non ho capito subito le parole.
0: Benvenuto a Sconfinamenti, le dicevamo in apertura di questa puntata, Kovacic.
1: Sì, grazie.
0: Chiediamo subito come nasce questo raduno che ha visto la sua quarta edizione, si prepara chiaramente anche per la quinta, ma l'origine di tutto questo, Kovacic, qual è?
1: L'origine è partita nel 2022, ero a Parenzo, in un bar fuori le porte e parlavo con degli amici e poi ho avuto un'intervista dal giornalista professore Denis Visentin e dopo l'intervista mi ha chiesto ma non sarebbe bello fare un raduno? E io, sì, hai ragione. E allora da lì sono partito, prima cercando le persone, cercando su Facebook i parenziani e così poi ho trovato un'amica che ho conosciuto su Facebook che si chiamava Nevia Gregorovic e così parlando con lei siamo partiti, mi sono dato da fare, ho cercato i parenziani in giro per il mondo e ce l'ho fatta a partire col primo raduno.
0: Questo primo raduno, che effetto ha avuto dopo questo lavoro appunto di ricerca, di contatto? Qual è stata la sua impressione, il risultato di questa idea?
1: Il risultato intanto ci siamo incontrati che non ci conoscevamo. Sapevamo che questo è nato a Parenzo e è stato bellissimo perché ci siamo conosciuti, salutati davanti alla chiesa della Madonna, non mi viene in mente adesso, vabbè, in piazza fuori le porte c'è una chiesa, ci siamo incontrati lì, ci siamo dati lì l'appuntamento, quindi ci siamo salutati, è venuto anche il vice sindaco di Parenzo nonché responsabile della comunità italiana come si chiama, Musizia, e niente, poi abbiamo fatto un giro per Parenzo sempre accompagnati da Denis Visentin che ci ha spiegato tutto di Parenzo,
0: sì.
1: E alla fine siamo andati un giro per Parenzo e poi verso l'una siamo andati a pranzo a Orsera,
0: sì.
1: È stato un bellissimo pranzo, eravamo in tanti, eravamo una trentina anche il primo anno. È stato bello ritrovarsi, conoscere delle persone che da bambino nel 47 io sono nato, tanti sono nati in quegli anni lì ma io non li conoscevo. Li ho conosciuti su Facebook come Nevia Gregorovic e tante altre, no? E ci siamo rivisti per la prima volta col primo raduno.
0: Ma ritrovandovi, non vi eravate conosciuti da bambini, ma ritrovandovi, avete ricostruito tanti momenti magari che avete condiviso pur inconsapevolmente, cioè siete riusciti a ricostruire l'apparenzo della vostra infanzia in questi raduni?
1: Sì, siamo riusciti a ricostruire, perché per esempio questa Nevia Gregorovic è nata 9 mesi prima di me, a gennaio del 47, lei faceva la prima elementare. E io non andavo ancora a scuola, ho dovuto aspettare l'anno dopo. E lei ha avuto una brutta disavventura, perché ha fatto la prima

0: elementare a scuola italiana, poi l'hanno trasferita alla scuola croata, che non capiva niente. E ha sofferto molto questo distacco dalla scuola italiana, ma questo lo facevano proprio per dispetto, perché il papà e la mamma avevano optato per andare in Italia.
1: Sì.
0: E allora queste erano le punizioni, no? La bambina ha fatto il primo elementare, boh, dal prossimo anno fa la seconda elementare croata, e così ha fatto anche la terza, poi dopo sono partiti. E poi, a parte quello, ho tanti amici delle elementari a Parenzo, che abitano ancora a Parenzo, tanti, 4-5, tanti sono morti.
1: Però c'è una rete, appunto, sia di parentini che hanno lasciato la propria città natale, sia di parentini che sono rimasti. C'è anche una collaborazione che continua con la comunità degli italiani locali.
0: Sì, sì, difatti tutti gli anni questi amici che abitano a Parenzo mi danno una mano per fare questo raduno. Poi c'è la comunità italiana, che è più importante, perché io la chiamo la mia segretaria, che mi dà una mano per organizzare il pranzo e insomma quello che c'è da fare.
1: C'è un lavoro notevole nel raccogliere, nel comunicare. Facebook è importante, noi abbiamo visto la sua attività, la sua presenza appunto su questo strumento, con il quale lei rivolge saluti, inviti, condivide anche le storie, appunto è un utilizzo sociale nel senso più bello del termine in questo caso, questa piattaforma, appunto questo Facebook che lei usa.
0: Sì, sì. Sì, sì, se non avessi avuto Facebook, per esempio con Facebook, io l'avrò avuto verso 5-6 anni fa, per esempio cercavo un amico che è andato via nel 56 e andava a scuola a Parenzo, e poi dopo 2 anni ci siamo ritrovati in collegio a Pesaro e ci siamo, niente, eravamo contenti. Io pensavo di non rivederlo mai più, siccome la maggior parte dei ragazzini andavano a finire in collegio a Pesaro, collegio Riccardo Zandonai, che era proprio un collegio che padre Damiani l'ha fondato proprio per i profughi, per sì, i ragazzi. Poi dopo ci sono entrati anche ragazzi più poveri dell'Italia. E dico, questo ragazzo, poi quando è finito il collegio, io non sono più andato in collegio, non l'ho più, sai, non c'erano Facebook, non c'era niente, non sapevo solo il suo nome, Sergio. E mio figlio mi ha detto, ma guardiamo sul gruppo, ma 5-6 anni fa, ma guardiamo sul gruppo Collegio Riccardo Zanonai. E allora ho cominciato a mettere, avevo una fotografia,
1: sì,
0: e ho cominciato a fare domande a questi che erano in collegio, tutti mi dicevano, ma quel Sergio lì è uno di Trieste. E poi, dopo poco tempo, sempre uno di Pesaro che era in collegio e mi fa, ma si chiamava mica Sergio Dobrovic? E guarda, io non so se era Dobrovic, fagli vedere la fotografia. Gli ha fatto vedere la fotografia e ci siamo ritrovati. E così sono partito e sono andato, ci siamo andati appuntamento a Pesaro nel 2022.
1: Sì?
0: E così è stato bellissimo. Ci siamo raccontati tante cose e poi l'ho convinto, gli ho detto, guarda che io nel 2023 faccio il primo raduno degli esuli.
1: Sì.
0: E così è venuto con sua moglie e sono 4 anni che ci vediamo sempre a Parenzo.
1: Ma in altri casi come si è mosso per trovare i parentini? Quali domande si è fatto? Quali piste ha seguito? Questa del collegio chiaramente è un esempio, no?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: ci sono... Sì. Come fa a identificare i parentini su Facebook?
0: C'è stato un altro parenzano, molto più vecchio di me, del 39, quindi ha 8 anni più di me, Sergio Servi, è partito da Parenzo nel 48 con la sua famiglia e l'ho conosciuto su Facebook, e lui, conoscendo lui, ho conosciuto altri parenzani e infatti fino all'anno scorso veniva uno di Novara, Draghicchio, che a Parenzo ci sono tanti Draghicchio.

0: Così ho conosciuto così sempre su Facebook, tramite questo Sergio Servi, che lui aveva tanti amici parenzani anche negli Stati Uniti, e ho chiesto l'amicizia, così ho conosciuto. C'è uno per esempio che viene tutti gli anni dall'Arkansas, è partito proprio stamattina per il ritorno, viaggio di ritorno, ha 92 anni, si chiama Francesco Rabaz, e lui dagli anni 60 mi raccontava che è sempre venuto a Tarenzo. È stato arruolato nei Marines, è stato in Vietnam, però quando finiva il suo anno di Vietnam, subito Tarenzo. E adesso, prima andava a Trieste, c'era il raduno dei parenzani di Trieste, poi purtroppo Trieste, come ho saputo, molti non ci sono più. È per quello che anche mi è venuto, dico, ma è più bello farlo a Tarenzo che farlo a Trieste. Poi adesso ho pensato un'altra cosa, ci sono molti nonni, sì, o genitori o figli di parenzani che hanno il problema della scuola, e difatti quest'anno, il prossimo anno, 2027, voglio cambiare la data e farlo una settimana prima, farlo al 7 di settembre, così i bambini non hanno problemi alla scuola, e così sicuramente sono sicuro che verranno altri parenzani.
1: Sì, sì, sì. Siamo in collegamento con Iginio Kovacic, ideatore anima del Raduno degli Esuli Epicide Parenzo, che quest'anno è arrivata alla quarta edizione, ma ne stiamo scoprendo l'origine, la ricerca anche attraverso internet, attraverso i social, che ha portato Kovacic a realizzare questa rete di persone che si ritrovano una volta all'anno nella propria città natale. Noi continueremo assieme a Iginio Kovacic a scoprire questa storia e queste storie. Lo faremo dopo un intermezzo musicale. Kovacic, resti con noi in ascolto, ci ritroveremo. Okay.

A sconfinamenti con il quarto raduno degli Esuli Epici de Parenzo, un'iniziativa che si è svolta appunto proprio a Parenzo il 14 settembre scorso. Abbiamo con noi Iginio Kovacic che ci racconta la nascita anche di questo raduno, di questo ritrovo, il piacere ma anche il lavoro di ricreare delle reti, di ritrovare delle persone dopo decenni magari di lontananza. Kovacic, qual è la portata geografica quindi di questo raduno? Pensando sia alle persone che magari riescono a partecipare in presenza, sia a tutti quei pici de Parenzo che magari la contattano, che vi lasciano

0: una partecipazione col cuore. Ecco, fino a dove arriva questa iniziativa? In quali continenti, in quali paesi?
1: Allora, a parte il fatto che ho conosciuto parenzani che abitano anche in Argentina, che a volte qualcuno mi telefona che non conosco e vogliono parlare con me. Poi la maggior parte sono dagli Stati Uniti, dal Sudafrica, da Johannesburg, e mi chiedono, però capisci, non tutti possono affrontare questo viaggio, molti sono anziani, però per fortuna che per esempio c'è il figlio di una parenzana, è nato negli Stati Uniti, ha scoperto il gruppo Parenzo, che l'amministratore è un parenzano che io conosco da bambino, e tante volte parlando con gli altri dicevo, ma ci fosse qualcuno che fa un gruppo così parliamo di Parenzo. Vabbè, e questo figlio di una parenzana è nato in America, è venuto alla scoperta dei suoi avi e ce l'ha fatta, è venuto a Parenzo, ha conosciuto me e tutti gli altri e ha trovato altri parenti a Trieste. È già il terzo anno che viene con la moglie. Il prossimo anno mi ha detto che vengono in 15. Porta i figli, i nipoti. Sembra una cosa incredibile.
0: Quindi è un raduno che si apre anche a più generazioni. Ci sono i discendenti di chi è nato a Parenzo.
1: Sì. Per esempio, ho conosciuto due ragazzi, io li chiamo ragazzi, e sicuramente non si conoscono. A Parenzo c'era una falegnameria che facevano le botti. Di fianco a questa falegnameria delle botti c'era un'altra falegnameria che adesso non mi viene bene il cognome, non ricordo, nel momento mi emoziono. E io li ho conosciuti sia uno che gli altri, si chiamano Andretti, sì, e l'altra è il cognome che non mi viene in mente in questo momento. E voglio farli incontrare perché c'è stato un racconto bellissimo. E il vicino di casa, un falegname, va nell'altra falegnameria per bere un bicchiere di vino. In quel momento è caduta, c'era il bombardamento, è caduta la bomba sulla falegnameria. E si può dire che per un bicchiere di vino si è salvato la vita.
0: Sì.
1: E adesso io ho conosciuto un figlio dei Andretti. L'anno scorso c'era, Parenzo quest'anno non ha potuto venire per problemi di bambini, di nipoti, però un altro anno voglio far incontrare questi figlio e figli dell'altro che non si conoscono sicuramente, e spero di averli tutti e due Parenzo per farli incontrare, perché i loro genitori lavoravano praticamente vicini.
0: Sì, sì. E tra l'altro uno dei due deve a un bicchiere di vino appunto l'essere nato, in un certo senso, anzi in tutti i sensi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, perché questo qui aveva forse tre figli, una figlia e due figli, e sì, sono nati per un bicchiere di vino, come si dice in Trieste.
0: Un'altra storia tra quelle che emergono appunto nel corso di questi raduni, Kovacic, sull'esempio di questa che ci ha appena raccontato, cosa ci può raccontare? Quali pensieri, quali ricordi emergono in questi raduni?
1: Dei raduni. Si parla sempre del passato, no? C'è nostalgia del passato, però quando ci sono venute anche le televisioni di Capodistria, e nella TV di Pola, e quando poi io mi metto a parlare mi emoziono e smetto, devo passare la parola a un altro. Guardi, è una cosa bellissima per me fare questi raduni, è una cosa bellissima.
0: Noi scopriremo, magari chiederemo a Higinio Kovacic anche di portarci nei suoi luoghi del cuore, i luoghi della sua infanzia, i luoghi nei quali anche oggi grazie ai raduni si può ritornare. Kovacic, dopo un ultimo intermezzo musicale, anzi un penultimo, che ci accompagna nel corso di questa puntata, lei provi a fare mente locale e comprendiamo molto bene la sua emozione, ma provi a fare mente locale e ci porti a Parenzo, nei suoi ricordi, anche grazie all'esperienza di questi raduni.

0: Questa puntata di Sconfinamenti ci porta a Parenzo, radiofonicamente. Ci porta a Parenzo grazie a Iginio Kovacic, ideatore del raduno degli Esuli e Pici de Parenzo, che si è tenuto anche quest'anno nella città della Basilica Eufrasiana il 14 settembre. Kovacic, i luoghi del cuore di questo raduno, dei luoghi che le portano ricordi, che le portano emozioni, comprensibilmente, ci sono appunto sulla mappa di Parenzo questi punti?
1: I ricordi di quando ero piccolo, vuol dire?
0: Sì, anche.
1: Ecco, comincio con questo, guardi. Io da piccolo mi sono divertito per 10 anni, 8 mesi per Parenzo, ero un ragazzino. Quindi andavamo con gli amici nelle case bombardate a far su rame, ghisa, insomma tutto quello che poteva prendere qualche dinaro, allora c'erano i dinari, per comprarmi un gelato, una pasta. E poi si giocava, no? Come tutti i bambini, si giocava a biglie, una volta noi chiamavamo le scinche.
0: Sì.
1: Andavamo nei giardini e si faceva il buco, si giocava a biglie. E poi arrivava la guardia e noi lo sentivamo da lontano che arrivava, scappavamo, andavamo lontano perché ci sgridava, no? E questi erano questi ricordi che mi rimangono. E adesso non mi viene.
0: Dov'è nato lei? La casa in cui è nato?
1: Allora, io sono nato ai piedi del campanile della Basilica. Non c'è più quella casa, ormai l'ha buttata giù. Però quello che mi ha raccontato mia madre, sono andato di domenica, il 21 settembre del 47, a mezzogiorno, quando le campane della Basilica suonavano a mezzogiorno. E sono vivo per miracolo, perché mi ero ammalato di bronchite, polmonite, gruppi, tutte. E i dottori di quei tempi lì mi hanno detto a mia madre: guardi, non c'è niente da fare, apro le finestre. Per fortuna mio padre ha trovato un dottore triestino che, come mi ha raccontato, si portava dietro il figlio morto piccolino. Non so se è vera questa, così mi ha raccontato mio padre. Vabbè, questo dottore mi ha salvato la vita, forse con la penicillina che non c'era e via. E quindi sono contento così, che sono arrivato a 79 anni.
0: Avete cambiato case poi a
1: sì,
0: Parenzo?
1: Io, in 10 anni ho cambiato 5 case, perché prima abitavamo nella casa di mio nonno, poi era un po' pericolosa, no? E poi mio padre si è sposato, quindi siamo andati a abitare in un'altra casa in affitto, noi la chiamiamo Rivetta. E si trova vicino al mare, vicino alla scuola. Poi da lì siamo andati a finire, mio padre faceva il panettiere, quindi a me il pane non mi mancava. E siamo andati a abitare sopra il forno, c'erano 2 appartamenti, e lì ci siamo stati 2 anni. Poi è cambiato di nuovo casa e alla fine siamo finiti in via Decumana, la strada grande, chiamata
0: sì,
1: la strada grande. E ci siamo stati per almeno fino al giorno della partenza. Praticamente ho fatto 4 elementari e siamo stati 4 anni in questa casa, non era la nostra.

0: E niente, poi quando siamo partiti è stato il giorno più brutto, perché con la nave mio padre aveva già preparato il cassone con tutti, io li chiamo strafanici, no?
1: Sì.
0: Strafanici sono tutti vestiti dentro un cassone di 1 metro quadro che è stato caricato sulla nave. Siamo partiti dal secondo dalla seconda diga molo di Parenzo e abbiamo fatto l'ultima foto della famiglia con gli amici. E la nave mentre andava mi veniva da piangere, perché c'erano due bambine che mi salutavano col fazzoletto. E pensavo, dico, non lo vedrò mai più il mare. E invece poi con gli anni ci siamo rifatti.
1: Vi siete rincontrati a Parenzo durante uno di questi raduni?
0: Dunque, durante questi raduni mi sono incontrato con quelli che andavano nella mia classe, no?
1: Sì.
0: Eravamo in 10, e gli altri sì, conoscevo anche altri ragazzi che parlavano in dialetto come me, e anche quelli croati, quelli che ricordo così. Ci siamo sempre incontrati, anzi nel 2004 abbiamo fatto un raduno dai 50 anni dalla prima elementare, 2004, e c'era la nostra maestra, e da allora poi tanti non ci sono più.
1: Lei ci ha lasciato un suggerimento, la maestra, no? La maestra di tante generazioni, e noi cercheremo di conoscerla grazie a lei, grazie al suo ricordo, dopo l'ultima musica di questa puntata. Kovacic, resti con noi e poi parleremo appunto di questa persona per la quale spera di riuscire anche a dedicare un omaggio, ecco, in futuro.

0: a sconfinamenti, con le storie che nascono dai raduni degli esuli e Pici De Parenzo, assieme a Iginio Kovacic, Piccio De Parenzo, in esilio in Piemonte, in Alessandria. Kovacic, la vostra maestra, appunto, la ricordate spesso durante questi raduni, la ricordavate anche quando, appunto, vi ritrovavate anni fa negli anniversari di questa esperienza scolastica. Come si chiamava la vostra maestra?
1: Dunque, la maestra si chiamava Anna Maria Balanzin, però la chiamavamo Uci, adesso non ricordo per quale motivo, forse un abbreviativo del nome, Uci. È stata una maestra splendida, aveva una pazienza con tutti, specialmente con me, che certe cose non le capivo. E niente, io ho sempre pensato e ho cercato

0: già parlato con tante persone, di fare una targa all'interno della scuola elementare italiana col suo nome, perché è stata una maestra storica. Io penso che avrà fatto 50 anni di maestra, penso. Però non ci sono ancora riuscito, però io non mollo. Voglio riuscire a far mettere una targa a questa maestra. Sì che ci sono tante altre maestre o maestri che sono mancati negli anni. Sono un po' egoista, può darsi che si potrebbe fare anche una targa con i nomi di tutti i maestri e maestre che hanno fatto la scuola italiana lì a Parenzo. Spero di riuscirci, anche se per il momento non ci sono riuscito.
1: Qual era, lei diceva, aveva tanta pazienza con lei, la maestra Ucci, sì. Maria Anna Balanzin.
0: Anna Maria.
1: E in particolare perché doveva avere tanta pazienza? Che bambino era lei a scuola?
0: Io ero nell'ultimo banco, quindi le porto un esempio, quello sì. Che mi è rimasto nella mente. Mi faceva vedere la carta geografica, col dito mi indicava Parenzo. Poi mi chiamava davanti alla carta geografica e io non riuscivo a capire dove era Parenzo. Ma voglio dire, c'aveva una bella testa anch'io. E io pensavo solo a giocare, non mi interessava tanto la scuola, dico la verità. Per imparare una poesia ci impiegavo parecchio. Poi qualche volta magari facevo qualcosa, mi metteva dietro la lavagna, allora si usava così. Però io ho sempre voluto un gran bel.
1: Non le interessava la scuola, le interessava giocare. Ci ha raccontato di come appunto sgattaiolava tra le case bombardate in cerca di rame, in cerca di metalli da poter rivendere, ma c'era anche il tempo per il mare, Kovacic.
0: Sì. Il mare, quando arrivava l'estate, ero abituato ad andare scalzo, non vedevo l'ora che venisse l'estate per girare scalzo e andare in mare. Quindi il mare era pieno di ricci, bisognava tuffarsi dall'alto dove non c'erano i ricci, dal molo, oppure fare una nuotata verso l'isola, esiste l'isola di San Nicolò.
1: Sì.
0: E era bellissimo fare il bagno con gli amici, scherzare. E guarda, io ho passato un'infanzia bellissima. C'erano i ricci che oggi non ci sono più.
1: Una domanda, una curiosità. Dal primo raduno del 2023, la rete, magari proprio grazie ai partecipanti, ognuno dei quali porta le proprie conoscenze, la rete di questo raduno si è allargata sempre di più?
0: Sì, si è allargata sempre di più, sì, sicuramente si è allargata di più. Come le dicevo, io spero un altro anno con questo piccolo gioco di una settimana prima, dovrebbero arrivare dei parenzani in più, sicuramente.
1: Perciò anche lì, in questi giorni, anche nel corso magari dell'ultimo raduno, a qualcuno è venuto in mente un nome, un volto, un viso che contribuisce appunto a ricreare questa comunità, Kovacic?
0: Beh, guardi, quando abbiamo fatto il pranzo io ho voluto parlare al microfono, dire io non me la sentivo quasi più, perché è passato un anno un po' brutto. Ho già detto a qualcuno dei più giovani, ragazzi, continuate voi, che io, ma no, sei tu che devi continuare. E così ho detto, allora decido io, e vi dico subito che per far arrivare qualche parenzano in più dobbiamo cambiare il giorno, e fare il giorno 7, una settimana prima. E io, per quello che penso, che arriveranno più parenzani a questo raduno.
1: E da questo raduno, anche chi magari torna negli Stati Uniti, che cosa si porta nella valigia quando si rimbarca, quando tornano appunto in queste altre patrie che lo sono diventate negli anni? Qual è il bagaglio in più, secondo lei, che ognuno di voi si porta quando ci si lascia, ci si saluta a un raduno?
0: Quando finisce il raduno è un po' triste, come partire via da Parenzo quando eravamo piccoli. Però abbiamo trovato dei nuovi amici che hanno a che fare con Parenzo, e quindi penso che tutti sono contenti di questo raduno. Magari ci sarà qualcuno di, che

0: Parenzo, che abita Parenzo, come per esempio, ecco, sì, mi è venuto in mente, abbiamo fatto la visita al museo di Parenzo e alla casa romanica, così la chiamano, era, sì, la prima volta che entravo dentro, ci ha accompagnati il responsabile del museo di Parenzo, il signor Bencic, adesso non mi viene in mente il nome.
1: Gaetano Bencic.
0: Non lo so, non forse Gaetano, sì. E io gli ho detto una cosa, Bencic, ma non sarebbe bello che vi impossessate di quelle due torri che l'hanno trasformate in ristorante, bar? Ci saranno 1000 ristoranti a Parenzo, ma ci sono due torri, la torre rotonda sulla riva e la torre pentagonale, che le hanno trasformate in bar e, sì, ristoranti. E non è bello una cosa antica così farlo ristorante? Ce ne sono migliaia di ristoranti. Sarebbe bello, io ho detto, che abbiate cura voi di questa cosa qui, è una cosa antica. A me mi dà fastidio vedere il ristorante, bar del sopra la torre pentagonale del 1400, non mi ricordo che data che ha. E bueno, mi ha dato ragione, però è così. Comandano loro.
1: Ma c'erano i turisti anche quando lei era bambino a Parenzo? Siamo quasi in chiusura, ma già quella volta c'erano?
0: Ricordo, gli anni 50 arrivavano, erano tedeschi, austriaci, e un episodio, noi ragazzini sull'isola facevano il bagno dietro l'isola, nudi, e noi andavamo con la barca sull'isola per vedere le donne nude. Era proprio una malattia che avevamo noi, così.
1: Adesso
0: sì, c'erano turisti, sì, tanti, non come adesso.
1: No,
0: però
1: certamente.
0: I primi turisti erano quelli, i tedeschi, forse perché sono passati da Parenzo quando c'era la guerra e magari ricordavano questo bel posto.
1: Ecco, sono tante le storie appunto che nascono da queste occasioni, da questi ritrovi. In particolare oggi abbiamo parlato del raduno degli esuli e Pici de Parenzo, che ha tenuto la sua quarta edizione lo scorso 14 settembre. Noi ringraziamo e salutiamo l'anima di questo raduno, Iginio Kovacic. Grazie per averci raccontato anche la sua infanzia, per averci raccontato la rete che si è creata con questa iniziativa. Buon lavoro per il prossimo raduno.
0: Ok, grazie.
1: In chiusura diamo notizia dell'uscita domani dell'inserto In più economia a cura di Cristiana Babic. I titoli che troviamo sulla pagina, sulla copertina di questo numero: trasporti, autostrade croate dal 2027, il nuovo sistema elettronico di riscossione del pedaggio che entrerà in funzione il 1 marzo 2027, l'analisi da Hall a Claude, il sentimento della potenzialità di calcolo. Bill Gates definisce la transizione verso l'intelligenza artificiale una contingenza turbolenta nella storia umana. Jacob Coxon si dimette da Anthropic e denuncia il rischio di ingovernabilità dell'intelligenza artificiale. Attualità: IA, alleato o nemico dei lavoratori? L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico invita a considerare le capacità delle persone a usare le tecnologie innovative e a beneficiarne in modo costruttivo. Focus eurodigitale garantito dalla BCE. Dall'esercizio accademico alla pratica, il modo di acquistare cambia, le istituzioni si adeguano. Così siamo al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Bruno Montevecchi, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Allora, noi, io e Raffaele, mia cara Simona, ce la stavamo cantando, sì, questa canzoncina che è arrivata al numero uno un po' ovunque, era il 1992. Forse tu non te la ricordi, ma è stato un grande successo davvero, eh?
1: Sì, con questo andamento soul un po' però leggero.
2: La cantavo anch'io.
0: Vedi? Eccola qua.
1: Very popular.
0: Very popular.
1: Dunque, restiamo con queste finestre sul mondo, ma ristretti ancora al Regno Unito, perché la prossima tappa la facciamo in Scozia, la capitale Edimburgo. Abbiamo in linea con noi Giusy Arzillo.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mi fa molto piacere essere vostra ospite oggi pomeriggio.
1: Lei che è presidente del Comites di Scozia, Irlanda del Nord.
3: Corretto, sì, sono la presidente del Comites, esatto.
1: Vogliamo ricordare anche che istituto è il Comites, perché è importante per tutti gli italiani all'estero.
3: Assolutamente sì, il Comites è il comitato appunto degli italiani all'estero, rappresentativo degli italiani che vivono nelle circoscrizioni appunto consolari, e noi ci occupiamo sia dei rapporti con le istituzioni sul territorio, sia di promuovere eventi per appunto gli italiani presenti qui, quindi promuovere la cultura italiana, la lingua e tutto quello che riguarda appunto l'italianità. Quindi abbiamo veramente un ampio margine di copertura per quanto riguarda le nostre attività. Noi siamo tutti volontari e siamo eletti appunto dai residenti nella circoscrizione. Anzi, ne approfitto per dire che ogni 5 anni ci sono le elezioni, che quest'anno finisce appunto il mandato, per cui a dicembre si rinnoveranno le elezioni per i comites.
2: Allora, Giusy, ci racconti la sua storia, che è veramente molto affascinante. Lei ha origini campane, è un avvocato e a un certo punto, 14 anni fa, va in Scozia per studiare la lingua e non è più tornata.
3: Esatto, sì, io sono arrivata 14 anni fa, anzi vi dirò anche che oggi è il mio anniversario di arrivo qui in Scozia, assolutamente non pianificato, però
2: quindi
3: in questa giornata 14 anni fa. Esatto, un anniversario molto gradito, e sono venuta qui appunto perché avevo per migliorare l'inglese, perché avevo intenzione comunque di poter poi occuparmi di ambiti internazionali in studi legali e quindi di quelle che fossero relazioni internazionali, e poi invece mi sono trovata molto bene qui a Edimburgo e ho deciso di fare delle esperienze lavorative qui. Ed ora, dopo 14 anni, sono ancora qui, quindi penso che sia del tutto positivo, diciamo, il feedback rispetto al mio arrivo. E trovo ovviamente la città bellissima, sono di parte.
0: È davvero bella,
3: così,
0: Edimburgo, confermo, ci sono stato più volte, è davvero bella.
1: E mi ha bacchettato, sì, Claudio De Tommasi, sì, perché mi è scappato un capitale, ma in effetti è Glasgow, Edimburgo è la seconda città, anche se storicamente...
3: No, Edimburgo è la capitale.
1: Ah, quindi
0: ci hanno dato informazioni false.
3: Hai detto benissimo.
1: Ci rimbecchiamo. Ah, benissimo.
0: Però c'è una questione qua, mia cara Giusy Arzillo. Cioè, che cosa succede al Regno Unito? Che cosa sta succedendo a Scozia, al Galles, all'Irlanda del Nord?
3: Va bene, sì, queste sono tematiche, diciamo, si mantengono sempre accese, quindi direi che sì, facciamo.

0: Lasciamo parlare le sedi competenti, però sono cose che rimangono sempre, diciamo, nel background come degli elementi che possono mantenere la politica qui locale sempre molto sul pezzo e comunque l'intenzione di voler difendere
1: da una parte le proprie tradizioni, no, fortissime, certo, in Scozia, in Galles, Scozia, Irlanda, però sì, dall'altra anche come uno spirito anche di vicinanza all'Europa
2: che ha un suo peso.
0: Sì, sicuramente per quanto riguarda appunto la Scozia sappiamo tutti che la loro intenzione era quella di rimanere nella comunità europea ed è effettivamente un paese che si è sempre speso in questo senso di voler mantenere e difendere la propria diciamo anche le relazioni con l'Europa, e questo si riflette anche con noi, devo dire la verità, perché vive il territorio, c'è assolutamente un'accoglienza incredibile nei confronti di chi arriva da appunto dalla realtà europea, ed è sempre, e questo è il motivo per cui mi trovo qui, perché effettivamente è un paese
3: ecco,
0: molto accogliente.
3: E allora io voglio sapere, Giusy, la prima volta in cui lei ha messo piede a Edimburgo e si è innamorata di questa città, e perché ha deciso di vivere stabilmente lì in questo compleanno anniversario di 14 anni proprio oggi.
0: Perché è una città dove c'è il compromesso tra qualcosa che è sempre in fermento, non dorme mai questa città, veramente in 12 mesi posso dire che forse febbraio potrebbe essere quello in cui non c'è tanto da fare, altrimenti ci sono festival che coprono praticamente tutto l'anno, festival del jazz, del libro, della musica, il festival internazionale, il Fringe Festival ad agosto, che praticamente richiama artisti da tutto il mondo. E poi perché in realtà c'è il lato umano, il rapporto umano, perché comunque a misura d'uomo, che per me è fondamentale. Io vengo da un paese di provincia, per cui la possibilità di uscire, di ritrovare nel quartiere dei volti che conosco, di poter salutare le persone, ritrovarmi appunto nel scambio di qualche battuta, anche appunto passando in determinati posti, per me è fondamentale. Edimburgo offre tutto questo, quindi questa è la spiegazione.
1: Ma c'è un modo proprio di pensare, di vivere, di chi vive all'estero, una psicologia particolare, diciamo?
0: Allora sì, in realtà proprio con il Comites abbiamo avuto un ciclo di incontri la settimana scorsa che ha visto ospiti qui delle psicologhe che fanno parte di un gruppo di lavoro in Italia che si occupano proprio della psicologia di chi si trova in queste mobilità internazionali, quindi chi si sposta da un paese a un altro come noi, e spiegando appunto forse una cosa nota a chi lo fa, ma che il passaggio da un paese a un altro non è solo un passaggio geografico, quindi non è una retta, ma è una traiettoria, come loro l'hanno definita. Infatti il libro di cui abbiamo parlato è Traiettorie, guida psicologica all'espatrio, dove in realtà chi si muove deve ricostruire tutto quello che è un ambiente familiare, professionale, relazionale, una lingua nuova, quindi sono tante sfide che ogni giorno dobbiamo affrontare, ma che comunque
2: No, dicevo, una risposta telegrafica perché siamo in chiusura, ma gli scozzesi ma come sono?
0: Sì.
2: Come
0: gli scozzesi,
2: diversi dagli inglesi, no? La tradizione li vuole più sanguigni, più
0: sì,
2: aperti.
0: Sono assolutamente aperti, direi un popolo veramente veramente molto accogliente, caloroso, nonostante sia molto più al nord, forse per bilanciare il meteo. Loro sono molto calorosi,
2: l'abbraccio
0: molto
2: fa meglio,
0: sì.
2: Tiene caldi,
0: assolutamente sì.
1: Allora un saluto a Edimburgo, sì, a tutta la nostra comunità italiana che si trova da quelle parti. Giusy Arzillo, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi davvero, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, a voi, a tutti gli scozzesi e anche a coloro all'ascolto. Arriva Vasco Rossi insieme a Marrakesh, hanno preso questa canzone, l'hanno rifatta così e ci porterà direttamente alla GR1. Vasco Rossi con Marrakesh.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Secondo giorno dell'Assemblea dell'ONU a New York, poco fa al Palazzo di Vetro è intervenuto il presidente iraniano Pezeshkian, ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, dal presidente iraniano è arrivata una risposta netta alle parole di Trump, che ieri aveva messo la Repubblica Islamica davanti all'alternativa accordo o annientamento. Pezeshkian si presenta sul podio del Palazzo di Vetro con due fotografie, quella dell'Ayatollah Ali Khamenei ucciso nel primo giorno di guerra e quella di alcune studentesse morte nel bombardamento di una scuola in quelle stesse ore. E Pezeshkian respinge le accuse statunitensi di terrorismo, anzi le ribalta, dicendo che l'Iran del terrorismo è vittima. Washington sostiene non rispetta il diritto internazionale, e così la delegazione americana lascia la sala, come aveva fatto ieri quella di Teheran durante l'intervento di Trump. Pezeshkian, che accusa anche Israele, inoltre nega che la Repubblica Islamica stia cercando di ottenere la bomba atomica, ma rivendica: abbiamo bisogno di energia nucleare. Promette infine resistenza a oltranza, ma non chiude del tutto al dialogo. Di Iran parla anche il segretario di Stato americano Rubio, dice che un accordo, se ci sarà, richiederà molto lavoro. E dopo il suo incontro con il ministro degli esteri russo Lavrov, afferma che sia la Russia che l'Ucraina vogliono la tregua del grano e dell'energia. C'è attesa per l'intervento più tardi di Zelensky.
2: Nuovo intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sul deficit e PIL durante il question time alla Camera. Abbiamo preso atto dei dati Istat, ma siamo in linea con quanto preventivato, ha spiegato Giorgetti, aggiungendo che l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarebbe stata un servizio alla Repubblica Italiana e non al governo. Via libera definitiva del Senato.

0: legge delega sul nucleare sostenibile già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia, dalla costruzione degli impianti alla sicurezza, alla gestione dei rifiuti. Il ministro dell'Ambiente Pichetto punta a varare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato dall'anfiteatro Flavio mentre era impegnato nell'installazione della nuova illuminazione. Al vaglio le telecamere del monumento, che è stato chiuso al pubblico per fare piena luce sul tragico incidente che potrebbe essere stato provocato da un errore umano o da un malore. L'imbracatura non era legata alla fune, fa sapere la procura che indaga per omicidio colposo contro ignoti. La tentata aggressione a un docente di una scuola di Lamezia Terme da parte di uno studente 14enne, un accoltellamento sventato grazie alla segnalazione dei compagni, come spiega la dirigente dell'istituto Maria Angela Bilotti nel servizio di Lorenzo Gottardo, che ha raccolto anche la testimonianza dell'insegnante.
1: All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non mi è successo.
2: Quando sono arrivati i carabinieri non ci potevo credere, racconta per telefono l'insegnante che in questa scuola di Lamezia Terme ha rischiato di essere accoltellata da uno dei suoi alunni, un ragazzo di appena 14 anni, e solo pochi giorni dopo quanto accaduto a Centocelle. Il coltello nascosto in bagno, l'aggressione pianificata nei minimi dettagli e poi condivisa sui social in cerca di sostegno. Alcuni compagni di classe però se ne sono accorti e hanno lanciato l'allarme.
3: Dobbiamo vedere la parte positiva di tutto questo, perché c'è stato l'intervento di alcuni ragazzini che magari hanno riferito il tutto a degli adulti.
2: Una tragedia sfiorata. Chi indaga per ora vuole capire se dietro il gesto ci sia una regia più ampia, forse un sistema che proprio sui social network arruola giovani ragazzini pronti a tutto e che la legge non può punire.
0: La campagna elettorale non sacrifichi la coesione sociale, lo ha detto il segretario della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, in conferenza stampa a Roma a conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi Italiani. Siamo preoccupati, sarebbe bello se vi fosse convergenza su alcuni punti come la scuola e la lotta alla povertà, ha aggiunto Baturi, richiamando la necessità di riconoscere l'altro come interlocutore, seppure in una differenza dialettica. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 18. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: 17:05 quando riprendiamo la linea con il pomeriggio di Radio 1, Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli, ed è il momento di proporre a voi all'ascolto un'ultima riflessione attraverso la parola del giorno.
6: Intanto, Raffaele, diamo i numeri, i nostri. Aia. Però sì, i numeri per voi che ci state ascoltando. Suggeriteci le vostre parole del giorno al 335-699-2949.
7: E di numeri continuiamo a parlare a questo punto.
5: Sì, perché la nostra parola del giorno oggi è matematica e lo spunto lo abbiamo avuto dal nuovo anno scolastico in cui debutta il liceo matematico.
6: E a proposito di menti matematiche, in linea con noi lo ringraziamo per la disponibilità, Pier Giorgio Odifreddi. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a voi.
5: Buon pomeriggio, ma intanto per alcuni la matematica, no, pensando alla scuola, è un incubo. Per altri...
7: ma io anche ho dei ricordi non proprio
6: piacevoli.
7: Anche
6: per me, io alzo la mano.
5: Beh, però per altri invece è una materia facile perché quasi si afferra al volo. Ma insomma, la matematica può essere intuito, talento o studio, anche tormento. È così, Odifreddi?
8: Ma io direi che la matematica è ragione, ragionevolezza anche, ma soprattutto logica. E naturalmente, poiché il mondo si divide in due parti, quelli che sono logici e quelli che invece amano di più, diciamo così, vedere il mondo in una maniera più creativa, artistica, umanistica, eccetera, e ovviamente per i secondi è difficile ed anzi incomprensibile e forse scandalosa, e per i primi invece è necessaria e meravigliosa.
6: Ecco, ma il liceo della matematica intanto, quindi per molti, lo diceva prima anche Raffaele,

0: Raffaele, no? Un incubo, per esempio, anche Claudio, vedevo che anche tu, insomma,
1: assolutamente andavi. Simona,
0: sì, a me arrivava il 6 politico perché avevo gli volti altissimi, sennò era un disastro. Però in realtà abbiamo dei dati che riguardano proprio i nostri studenti anche nel resto d'Europa, dove c'è una grande sono molto predisposti per la matematica e per la scienza.
2: Anche perché c'è differenza fra la materia matematica, che è obbligatoria in qualunque scuola, e ovviamente uno se la prende anche se poi va a fare scuole dove magari spera che sia come contenuto minimale. Se uno si iscrive al liceo della matematica e poi non gli piace, allora lì è masochismo, no? È autolesionismo. Mi immagino che coloro che si iscriveranno avranno appunto una dote particolare, una propensione, eccetera. Speriamo solo, se posso fare una osservazione, che non faccia la fine del liceo Made in Italy che è stato proposto mi sembra recentemente, e che non, da quello che vedo non è che abbia avuto un grande successo, anche perché è un po' difficile capire che cosa vuol dire Made in Italy. In Italia quasi tutto è Made in Italy, no? E quindi diventa difficile. Matematica anche lì bisogna vedere come sarà diciamo così coniugato, come lo si presenta. Potrebbe essere una cosa meravigliosa, potrebbe essere naturalmente anche un flop se finisce di essere soltanto appunto l'insegnamento magari della matematica fino a se stessa, invece potrebbe essere l'apertura, diciamo così, di una visione più generale se si fa vedere la matematica in tutti i campi, diciamo ecco, così, non soltanto del sapere scientifico ma anche di quello umanistico.
3: Noi infatti siamo partiti dai numeri, ma mica ci sono solo quelli in matematica, sì, trova applicazione ovunque, si affaccia dove meno te l'aspetti, mettiamo in letteratura.
2: In letteratura, per esempio, credo che stavo per dire tutti l'avranno letto, ma tutti avrebbero dovuto leggerlo, Guerra e Pace, che viene considerato il più bel romanzo che sia mai stato scritto, no? In questi due secoli di letteratura romanzesca. E Guerra e Pace, a parte quello di cui parla nel titolo, appunto la guerra, la pace, gli amori, le morti, no? E così via, ma per esempio ci sono un sacco di metafore che Tolstoi fa, e quando uno lo legge sembra quasi di leggere un manuale di matematica. Per esempio le descrizioni delle battaglie, dice: i due eserciti si avvicinavano uno con l'altro, si scontravano con una forza che era inversamente proporzionale al quadrato della distanza, no? Cioè la legge di Newton, che evidentemente Tolstoi aveva imparato, poi lui insegnava a scuola nella sua tenuta di Jasna Apolliana ai contadini, molti dei quali erano figli suoi tra l'altro, no? Perché quelli erano i tempi, no?
1: Cioè
2: il papà, diciamo così, no? Oppure la fine di Guerra e Pace è una teoria matematica della storia addirittura, e l'editore credo che si fosse messo le mani nei capelli, perché dopo più di 1000 pagine di storia ancora dice: ci vogliono ancora 200 pagine sulla matematica.
1: Però,
2: questo per dire che anche nel più bel romanzo che è stato scritto si possono trovare molte pagine di matematica, che si va avanti lo stesso, si capisce la storia anche se uno non coglie come? I riferimenti, ma se li coglie meglio, no?
1: come la matematica e la musica, o di Freddi?
2: Beh, quella poi è proprio, diciamo così, una specie di matrimonio che dura da sempre, perché lì è stato Pitagora che ha scoperto addirittura 2500 anni fa, ammesso che sia mai esistito, ma comunque i pitagorici c'erano, no? che si possono dare dei numeri, affibbiare, diciamo così, assegnare dei numeri alle note. Per esempio il numero 2, il dimezzare o moltiplicare per 2 la lunghezza di una corda, ad esempio, fa salire o fa scendere il suono di un'ottava. Ora questo è strano, certo, che ci sia un collegamento tra i numeri da una parte e i suoni dall'altra, e Pitagora assegnò dei numeri a tutte le note della scala musicale e ci fece sopra tutta una teoria addirittura dell'intero mondo, l'armonia del mondo, che oggi noi usiamo come espressione pitagorica. Ma armonia è un termine matematico, e cosa c'entra? Pardon, è un termine musicale, cosa c'entra l'armonia col mondo? Beh, perché Pitagora pensava che le leggi del mondo si potessero esprimere anzitutto in forma matematica, e i numeri che poi saltavano fuori, per esempio nei rapporti fra le distanze dei pianeti, eccetera, erano gli stessi che saltavano fuori nei rapporti fra le note nella teoria musicale, la quinta, la quarta e così via. Quindi lì proprio c'è un collegamento che poi è durato millenni, e molta della matematica tra l'altro è stata sviluppata proprio per riuscire a descrivere in maniera matematica le cose musicali.
0: Comunque i nostri studenti, o di Freddi, sono armonici nella matematica. Sono andata a riprendere il dato degli studenti italiani che sono sopra la media dell'OCSE in lettura matematica e anche scienze. Guarda che è appena arrivato un messaggio

0: per lei, al 335-699-2949. Un radioascoltatore scrive: bellissima la matematica, linguaggio che l'uomo ha inventato per descrivere velocemente le cose. Allora le faccio questa domanda: si può definire la matematica un linguaggio?
1: Certamente è un linguaggio, tra l'altro universale, perché lo si parla in tutto il mondo nello stesso modo, e poi non solo, forse è l'unico linguaggio che
2: forse
1: che
2: lo parleranno anche gli extraterrestri.
1: Esatto, stavo pensando appunto non soltanto sulla Terra ma nell'intero universo, perché le leggi dell'universo, per quanto ne sappiamo oggi, o perlomeno quelle che sono state scoperte, sono appunto leggi che si esprimono nel linguaggio matematico. Anzi, si dice che quello è il linguaggio degli dèi addirittura, no? In un certo senso c'è molto di mistico anche nelle teorie a cui accennavo prima di Pitagora, esatto. Di legare appunto la forma dell'universo, quindi diciamo così,
2: se vogliamo esagerare c'è anche la sequenza di Fibonacci o di Freddi.
3: Siamo in chiusura, Pier Giorgio Di Freddi, però prima cito anche un suo libro, Pillole matematiche, che farebbe pensare alla possibilità di togliersi il medico di torno anche con la matematica. Grazie.
1: Giorno, certo.
3: Grazie a Pier Giorgio Di Freddi.
1: Grazie a voi.
3: Siamo ai saluti, Simona.
0: Oh, che peccato. Allora andiamo subito a salutare matematicamente Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
2: E poi c'è Alex Messina e una sequenza di tecnici che si hanno seguito.
3: Beh, sì, io vedo Massimiliano Savino, e intanto però saluto tutti i nostri ascoltatori. A domani, 15:30, il pomeriggio di Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Senza fine. Tu sei un attimo senza fine. Non hai.
7: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
10: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria

0: Non solo parole.
1: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai? Tutto
1: benissimo,
2: bene?
1: Benissimo, Noemi alla grande. Allora iniziamo questa nostra puntata di oggi con un pezzo fortissimo.
2: Quanto l'amo. Allora, Lady Gaga con Poker Face.
1: Sì, noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
2: Certo.
1: E Poker Face è veramente una grande canzone.
2: Beh, le storie che ci sono dietro le canzoni sono fantastiche. Poi diciamo che Poker Face è proprio il pezzo manifesto di Lady Gaga, perché è il suo primo singolo che esce come artista, e quello che colpisce subito di lei è la sua fisicità e il modo in cui questa canzone ci arriva come un cazzotto nel lo stomaco, dai.
1: Diciamo è il primo singolo del grandissimo successo, perché lei aveva già inciso Just Dance, che era passata un pochino inosservata. Era un po' la canzone, diciamo, di debutto, però non ebbe la rilevanza e poi quell'impatto mondiale di Poker Face, che arriva subito dopo, nel 2008.
2: Assolutamente sì. Poi questo pezzo, Poker Face, mi piace perché nel poker non vince necessariamente chi è

0: le carte migliori, ma vince chi se la gioca meglio. E lei, secondo me, è un'idea, questa è un'idea che esce già nella scrittura del brano, perché il testo non racconta un sentimento in modo aperto, cioè lo mette in scena ma con una strategia, quindi c'è un gioco di sguardi anche nel video, lei che ha questi occhialoni, se li mette, se li toglie, e mi piace perché arriva tutta la sua identità, non solo legata a quella che è la produzione, ma anche a come è lei come persona.
1: Devo dire che secondo me l'atmosfera che cambia così completamente rispetto al Just Dance, no? Che abbiamo detto essere stato il primo, è voluto, ma rende tantissimo l'idea. Cioè Just Dance era proprio la festa, il divertimento, le luci a palla, era quella roba lì. Poker Face invece è, come dicevi, un gioco di carte, e il vero potere consiste nel non mostrare quello che ha in mano nel poker.
0: Sì.
1: E lei fa tutto questo.
0: Beh, lei è un gioco al camuffamento, no? C'è una certa ambiguità. Poi diciamo che Lady Gaga è come se fosse il supereroe di Stefani Germanotta, no? Stefani Germanotta è il nome vero di Lady Gaga. E che, secondo me, interpretando questo pezzo, perché spacca questo pezzo e l'aiuta ad arrivare nell'Olimpo della musica mondiale? Perché racconta forse questa sua voglia attraverso la musica e attraverso l'outfit, lo styling, di nascondersi, ma non del tutto, perché in realtà forse è un po' come Superman, no? Che la vera identità di Superman è Superman, e invece diciamo che il giornalista timido
1: è Clark Kent.
0: Clark Kent è il travestimento di Superman. E lei, attraverso questo suo gioco del camuffamento che fa, ci arriva esattamente com'è. Poi in realtà, lo sai come lo leggo io Poker Face? Lei poi negli anni ha anche raccontato di aver subito una violenza.
1: Non lo sapevo.
0: Lei ha raccontato che in uno studio poi ha subito una violenza sessuale proprio.
1: Ah, non lo sapevo.
0: E ha dovuto convivere con questa cosa che le è successa, e secondo me in Poker Face lei ha messo molto questa cosa di mi metto i miei occhiali e nella musica metto tutto quello che sono, tutto quello che voglio, e è il motivo per cui anche il pezzo parte duramente, no? Mi arriva molto questo racconto che lei fa, soprattutto in questo pezzo, e poi tutto quello che lei racconta dopo. A me piace molto il sound di Lady Gaga, è molto sincera nel travestimento, e forse questo gioco al camuffamento di cui tu dici arriva tanto anche per questo motivo.
1: Io mi ricordo che io ero ragazzina nel 2008 e c'era questa cosa e tu non sapevi che faccia avesse Lady Gaga.
0: È un po' come sia, dici?
1: Sì, perché tu, cioè, se la vedevi per strada non l'avresti mai riconosciuta, perché i primi video musicali e tutte le interviste che lei faceva, lei si mascherava completamente. Poker Face, il video è esattamente così.
0: Diciamo che il suo look è un linguaggio però per arrivare al pubblico e per raccontare ancora meglio quello che è il suo percorso e quello che è la sua visione. Ecco, a me arriva un po' come se fosse uno Ziggy Stardust, un David Bowie che si inventa, no, questo personaggio per raccontare la sua essenza, per arrivare in maniera totalmente diretta a chi l'ascolta. Secondo me è questo quello che è vincente rispetto al pezzo prima, è la grande sincerità, la grande forza. E poi mi piace un sacco bam bam bam bam bam, cioè il riff iniziale. Tu devi pensare una cosa: quando una canzone ha un riff riconoscibile è una hit, sia che sia ballad, sia che questo, secondo me
1: prendo
0: è una grande
1: nota per la mia prossima hit quando vorrò scrivere una hit. Ma
0: lo segno.
1: Facci
0: caso, tutti i pezzi che sono delle grandi hit nei primi 4 secondi, 8 secondi, 8 battute, sai già che pezzo è.
1: Vedi? Ok, me lo so segnato,
0: come
1: per
0: lei,
1: la mia prossima
0: come
1: hit.
0: Lei non ha bisogno. Poi lei ha una grandissima voce, piano e voce spacca, quindi è un artista che ha tantissimi livelli di lettura, mi piace un sacco.
1: Però a proposito del significato di questa canzone, lei ha dichiarato che ha un significato molto particolare e personale.
0: Dimmi.
1: Nel senso che questa canzone nasce dalla fantasia. Siete pronti?
0: Certo.
1: Si può dire su Radio 1, no? Sì, no, scherzo.
0: Mi faccia protetta, Giulia, 17, allontana dei bambini.
1: Nasce dalla fantasia di stare con una donna, mentre in realtà a quell'epoca Lady Gaga era fidanzata e aveva un fidanzato maschio, e la Poker Face serviva proprio per nascondere, quindi, non soltanto, diciamo, un'emozione, ma anche una parte di desiderio, capito, della sua identità. Sì.
0: Ah, che strano, comunque lei, perché non poteva, perché era fidanzata, ma Stefani, non ti facevamo così?
1: Era audace, è quasi un esercizio di ambiguità comunque questo testo.

0: dai, Lady Gaga pure è una grande, però dai. Senti la ripetizione, pop pop poker face, pop pop poker face, è una cosa che poi è stata molto recuperata anche da tante canzoni, penso che tante canzoni di adesso che girano hanno proprio questo gusto per essere in qualche modo, no? Entriamo quasi in una dimensione un po' così di ripetizione
1: continua,
0: ripetita Juvent, dicevano gli antichi.
1: Più di così. Effettivamente adesso che la stavo risentendo e mi avevi fatto notare questo particolare, l'ho sentita con un orecchio diverso, perché si sente proprio questo beat pesante, ma proprio
0: è
1: questo
0: tosto, pop. Sembra ci sono delle, adesso in italiano ci sono delle canzoni anche più che sono uscite ultimamente che utilizzano proprio questa strategia che è entrata tanto anche nel modo di scrivere una canzone, il famoso hook. Pop è un hook pazzesco.
1: Ma tu lo usi? Scusami, ogni tanto mi faccio anche fatti tuoi.
0: Allora, sì, certo che si usa. Parole. Gli hook sono una serie di look, è proprio il l'uncino che ti prende e ti riporta indietro, e ti riporta indietro a livello di memoria. E comunque, come dicevamo prima, lei ha anche una sua fisicità dove ti cattura nello sguardo, no? Tutti i suoi meravigliosi outfit, ci ricordiamo quelli degli MTV Awards 2010, no?
1: Il famoso abito
0: vestita di carne con una bella pianina. Un po' fame, mi viene un po'
1: ma non
0: fame.
1: Si può dire da questo.
0: No,
1: però è vero, no, lei aveva questo vestito, ora insomma non vogliamo lanciare messaggi troppo espliciti in questo senso. Lei aveva questo vestito fortissimo,
0: ma lei ama,
1: che lo mise apposta per far parlare di sé, lo mise apposta,
0: guarda, secondo
1: per
0: me
1: lanciare un messaggio.
0: Secondo me la cosa bella della musica è far anche discutere, far parlare,
1: certo e anche della moda,
0: certo. Ha bisogno del racconto, ecco, in questo vuoto cosmico dove oggi sembra che la musica ci vuol farselo divertire, la cosa bella di Poker Face e di un personaggio, di un artista come Lady Gaga, che invece in qualche modo danno adito a delle discussioni, cioè si intavolano delle cose. Lei comunque si è messa un vestito di carne perché voleva rappresentare quanto fosse come un macellaio il regno della musica, no? Dove gli artisti vengono venduti tanto al chilo, dove sono trattati tutti come senza che ci sia veramente cura, senza rispetto. Ecco, questo è un discorso che poi, aperto alla musica, si applica a un sacco di realtà che viviamo, insomma.
1: Certo, e poi a proposito di look, questa è una chicca. La scelta di farsi bionda era per distinguersi da Amy Winehouse.
0: E sono uguali, infatti.
1: Sì, perché all'epoca le dicevano tutti che assomigliava a Amy Winehouse.
0: Come no?
1: E lei disse: fatemi bionda platino.
0: Brava.
1: Non voglio essere simile.
0: Ma pensa un po' che poi quando uscì Body and Soul, che è il disco quello pieno di pazzeschi standard con Tony Bennett, in realtà la prima scelta era Amy Winehouse, poi purtroppo Amy ci lascia e viene scelta lei, Lady Gaga, per fare questo disco insieme a lui. Quindi vedi che si rincorrono queste due meravigliose donne.
1: Assolutamente. Allora, siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Parole. Lasciami ringraziare la nostra squadra in regia, Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi. E allora chiudiamo alla grande con un'altra canzone di Lady Gaga, questa è Runway, e con Non Solo Parole ci sentiamo domani.
0: Ciao.
2: No matter what, no matter what, you gotta

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio, Oggi Economia, Paola Nania al microfono per il punto sulla giornata di borsa e sullo scenario economico. Intanto andiamo a Milano dalla collega Alice Monni che ci dice come sta andando. A te, Alice.
2: Sì, le borse europee si avviano a una chiusura contrastata con segno meno in prevalenza. I mercati hanno invertito la tendenza rispetto a un avvio positivo di seduta sulla scia del prezzo del petrolio che dopo una settimana di ribassi è tornato sopra quota $100 al barile, più 2,3% oggi il Brent, quasi a quota 102 appunto dollari al barile il Brent, ed è l'apertura negativa di Wall Street che prosegue in territorio negativo. Piazza Affari sotto la parità di poco, meno 0,6%, Francoforte meno 0,50%, Parigi meno 0,28%, unica positiva, anche se di poco, Londra più 0,10%. A pesare sui mercati le tensioni internazionali, soprattutto il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran, e se il petrolio sale però cale il gas naturale a quota €71 al megawattora. I titoli sotto i riflettori a Piazza Affari: bene l'energia con Eni più 2,3% e il lusso durante la settimana della moda, due titoli in evidenza, Brunello Cucinelli più 1,6% e Moncler più 0,8%, e tra i bancari guadagni per Banco BPM più 1,3% dopo che la CFO di Crédit Agricole ha praticamente chiuso la porta all'offerta di MPS. La banca francese valuta invece con attenzione la fusione tra Banco BPM appunto e Crédit Agricole Italia. In chiusura lo spread risale a quota 95 punti base, così come il rendimento dei titoli decennali che va a 4,49%, 15 punti base in più rispetto a ieri. È tutto, linea a voi.
1: Grazie Alice Monni e ben trovato Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: Allora, partiamo dai dati che sono usciti questa mattina dell'OCSE sul PIL mondiale al 2,9%, soprattutto sul PIL italiano del 2026, con stime in crescita rispetto a quanto previsto. Dovrebbe essere il PIL italiano nel 2026 vicino all'1%, più 0,9%. Che dato è? Come lo inserisce nel contesto, Chiorino?
3: Direi ovviamente una buona notizia. Sappiamo che queste stime si susseguono nel tempo, a volte questi organismi internazionali, no, uno segue l'altro nella revisione dei dati, però è un dato indubbiamente positivo, fra l'altro riguarda un po' l'Europa nel suo complesso, anche la Germania migliora, abbiamo una serie di paesi europei che dovrebbero riuscire a crescere sopra l'1%, che è un buon dato, sempre diciamo ridotto in termini proporzionali rispetto agli Stati Uniti che crescono sopra il 2%, però direi un dato importante, ma c'è anche un aumento di inflazione, no?
1: Senta Chiorino, è un dato anche inaspettato secondo lei da osservatrice esterna? Vedo uno scenario molto

0: complesso con moltissimi fattori di rischio, eppure si cresce più del previsto. Come mai questa apparente discordanza?
1: Ma diciamo che ci sono alcune parti dell'economia che funzionano comunque bene. Possiamo ricordare il settore finanziario in Italia, possiamo comunque ricordare il fatto che in termini di occupati siamo in una situazione molto positiva. Ci sono anche, secondo me, delle speranze per alcuni settori che hanno faticato molto a causa concorrenza cinese, ad esempio mi riferisco al settore automobilistico, dove le cose potrebbero, secondo me, nei prossimi trimestri migliorare.
0: E una riflessione invece su un dato che riguarda le banche, che a livello di borse europee hanno recuperato e sono tornate ai livelli addirittura del 2007, cioè precedenti alla crisi del 2008. Uno scenario positivo per il settore bancario, d'altronde stiamo raccontando ormai da mesi il rischio e quindi questa potenzialità. Come commenta questo aspetto? Quanto impatta poi positivamente su tutto lo scenario finanziario?
1: A livello europeo le banche sono estremamente importanti, come ricordava lei nel 2007 ci fu poi un tracollo veramente importante di questo indice che perse quasi l'80% del suo valore nell'arco degli anni successivi. Fino al 2020 le banche sono rimaste un po' fuori dai radar perché con molti problemi, no performing loans, redditività sotto la media, poi hanno cambiato di marcia. Negli ultimi 6 anni questo indice di cui parlava, che è lo Stoxx 600 bancario, ha messo a terra una performance di oltre il 600%, quindi una crescita veramente molto importante. Le banche sono più redditizie, hanno ottimizzato molto dato costi, stanno utilizzando a pieno l'intelligenza artificiale su alcuni processi, sono molto più solide. Questo credo che sia la cosa forse più importante per chi ci ascolta. Sono banche che hanno una solidità tale che permette loro non solo di far bene in borsa, ma anche di emettere ad esempio obbligazioni con degli spread molto ridotti. Si finanziano, che siano bond senior, siano bond subordinati, con spread che sono sostanzialmente al record in termini, no, di spread ridotti di tutta la storia. Quindi direi un bravo alle banche per quello che hanno fatto negli ultimi anni.
0: Grazie Giacomo Chiorino, responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella, e a presto.
1: Grazie a voi.
0: E benvenuto ad Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ben trovato.
2: Buonasera a voi, agli ascoltatori.
0: E grazie per, diciamo, l'abbiamo rubata all'evento che è in corso a Roma per parlare di modello pubblico-privato e di legame con le microimprese. Intanto, quando parliamo di modello pubblico-privato, sottosegretario, a cosa ci riferiamo? E poi parliamo delle microimprese.
2: All'equilibrato rapporto tra il pubblico e il privato in una fase nella quale chiaramente, vista la chiusura del PNRR, il successo ottenuto dal PNRR, evidentemente la finanza privata può essere molto utile per una sana ed equilibrata gestione anche della cosa pubblica. Parliamo in questo caso di infrastrutture, logicamente, ma anche in tanti servizi che potrebbero essere messi in disposizione nella nostra città.
0: Come ci fa un esempio per capire meglio, la gestione di un'infrastruttura in cui convoglia capitale privato ma cogestito dallo Stato come, diciamo, costruzione?
2: Certo, normalmente guardi, l'esempio tipico è il parcheggio sotterraneo realizzato in collaborazione con il comune che è poi gestito per qualche anno dal privato che lo ha realizzato. Certo. E quindi questa gestione permette di ritornare dall'investimento e quindi avere una remunerazione, ma alla fine l'opera rimane al pubblico. Questa è un'opportunità per coinvolgere il privato che chiaramente attraverso la propria finanza può investire sul fronte infrastrutturale, ma anche chiaramente anche sui servizi immateriali. Pensiamo ai comuni che possono dare in gestione il servizio di manutenzione, per esempio, del verde, dell'illuminazione pubblica o altro. Insomma, sono tantissime le opportunità, l'Italia può essere apripista a livello europeo.
0: Senta, a livello legislativo è già possibile questa commissione pubblico-privato o c'è bisogno di un veicolo legislativo per renderlo operativo?
2: Assolutamente sì, il governo di centrodestra esprimendo dei valori fortemente liberali, ha voluto inserire proprio nel codice degli appalti delle modalità che potessero aprire ancora di più a questa opportunità, proprio nell'ottica di visione.

0: di chiusura dei finanziamenti europei che appunto sono attraverso il PNRR si sono chiusi quest'estate. Purtroppo da questo punto di vista l'Europa è un po' indietro, perché l'Italia è a prepista, altri paesi non lo sono, e la battaglia che stiamo facendo anche a livello europeo riguarda proprio l'equilibrato rapporto tra pubblico e privato, perché noi abbiamo intenzione di tra virgolette usufruire della finanza privata, ma ribadire sempre che l'interesse deve essere un interesse pubblico.
1: Senta, sottosegretario, in un minuto, perché è importante per le microimprese in modo particolare questa commissione?
0: Guardi, allora, qualunque opera o realizzazione immateriale, qualunque progetto può essere oggetto del PPP, ma soprattutto per le piccole amministrazioni che magari hanno maggiori difficoltà dal punto di vista finanziario, economico e di bilancio, questa innovazione può essere molto utile, ed è per questo che il piccolo comune tendenzialmente non ha grandi progetti da mettere in campo e quindi interessa le piccole microimprese dei propri territori, delle proprie comunità.
1: Allora, grazie per essere stato con noi, Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buona prosecuzione di evento. E noi invece...
0: Buon ascolto a tutti voi.
1: A presto. Noi invece con Oggi Economia ci fermiamo qui, a cura di Paola Bonanni. Torniamo domani. Grazie alla parte tecnica Gianluca Liberati, in redazione Rolando Bosco e Cristina Saccol. La nostra mail è economico@rai.it. Da Paola Nania un saluto. Adesso c'è Cantiere Italia con Monica Setta. A domani e buon proseguimento.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, mercoledì 23 settembre, questa è la nuova edizione del nostro programma pomeridiano e quotidiano di Rai Radio 1 che approfondisce temi di attualità prevalentemente politica, economica e finanziaria. E allora oggi ho scelto di parlare di scuola. Perché? Perché gli studenti stanno tornando sui banchi, ma si avvicina una stangata scolastica di settembre. Pensate che la spesa è calcolata fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri, prezzi del corredo in aumento tra il 2 e il 4% e i libri di testo più 1,8. È con noi il segretario generale di CISL Scuola, un'amica di Cantiere Italia, Ivana Barbacci. Buon pomeriggio, grazie segretario.
2: Buon pomeriggio.
1: Facciamo una battuta su questo caro scuola, su questa stangata, e poi le devo chiedere tante altre cose.
2: Purtroppo ogni anno si presentano, diciamo, criticità di questo tipo. Io credo che invece l'inizio dell'anno scolastico debba prevedere una serie di tutele, no, per la famiglia, proprio per rendere l'avvio dell'anno scolastico anche diciamo in una condizione di meno ansia rispetto anche all'aumento del costo della vita. Quindi ci troviamo per l'ennesima volta di fronte ad un carico di costi che sono legati a tanti fattori. Del resto il costo della vita è aumentato davvero in maniera esponenziale e questo ricade anche sulle famiglie con i bambini, i ragazzi che vanno a scuola. Da questo punto di vista riteniamo che non si sia fatto tutto quello che si doveva fare per almeno mettere un tetto ai costi, ai libri di testo, ai corredi che servono per presentarsi preparati.
1: Diciamo che la cifra non è di poco conto, si parla una stangata di 1.300 euro, insomma, per settembre, un rientro a scuola molto molto salato. Allora, segretario Barbacci, vorrei farle una domanda, diciamo, apparentemente più generica, ma invece secondo me è una domanda che sottende tante risposte. Il mondo della scuola, secondo lei, è pronto o no per l'inizio delle lezioni?
2: Diciamo che il personale della scuola è strutturalmente pronto, perché di fatto, anche se sembra che la scuola finisca il 10 giugno, in realtà la scuola non sospende mai le sue attività, perché i mesi estivi servono ad esempio per gli esami, per quanto riguarda le classi terminali, serve per tutto il percorso dei corsi di recupero per poter ricominciare la scuola, dando la possibilità agli studenti che hanno ad esempio avuto delle materie che sono restate indietro di poter recuperare. Quindi il personale della scuola è pronto. Noi viviamo il primo di settembre e l'inizio delle lezioni come fosse davvero il primo giorno dell'anno, no? Quindi noi festeggiamo anche da questo punto di vista due anni, due volte lo stesso anno. Poi se lei mi chiede se siamo pronti con tutte le apparecchiature al proprio posto e tutto il personale a disposizione nelle classi, purtroppo le devo dire che per l'ennesima volta no. Ci siamo. Perché non ci siamo? Perché le nomine ruolo sono state effettuate ad agosto, ora ci sono i bollettini per tutte le tornate di chiamata per le supplenze. Resta però una dimensione che è una dimensione diciamo di criticità, che è quella della copertura dei posti vacanti.
1: Certo.
2: Noi abbiamo avuto a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze più di 46.000 posti per poterci fare le assunzioni. Sono tantissimi, 46.000.
1: Senta, però il precariato, di cui lei parla spessissimo, perché è uno dei grandi temi che porta avanti come CISL Scuola, è un problema non nuovo, sul quale si fa fatica a trovare una soluzione definitiva. E allora penso, questo è riconducibile sempre alla scarsità delle risorse o ci sono a suo avviso altre motivazioni?
2: Guardi, purtroppo in questo caso non è un problema legato alla scarsità delle risorse, mentre per tante altre questioni sì, mancano le risorse. Qui siamo di fronte ad un sistema di reclutamento che non è efficace e quindi è un fatto proprio, diciamo, di struttura di architettura del reclutamento. Le dicevo appunto 46.000 posti autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, siamo stati in grado di coprirne 36.000 e quindi intorno all'80%. Questo già per noi è un dato molto soddisfacente, perché rispetto al passato abbiamo toccato la soglia dell'80% di posti coperti, certo, ma non abbiamo toccato il 100%.
1: Eh sì, è il famoso tema delle cattedre vuote, no? Quindi 80% mi pare che sia un punto di partenza abbastanza buono. Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale e poi torniamo a parlare di scuola, perché la notizia da cui siamo partiti è una notizia che riguarda veramente tutte le famiglie italiane. C'è una stangata, questo ritorno a scuola dei nostri figli, dei ragazzi, e pesa fino a 1.300 euro a studente tra corredo e libri. Prezzi del corredo in aumento tra il 2 e il 4%, prezzi dei libri di testo in aumento poco sotto il 2. E ne parliamo col segretario generale di CISL Scuola, un'amica di Cantiere Italia, Ivana Barbacci. Musica e poi torniamo per il secondo blocco di questa intervista. Come?

0: parli più.
1: Bentornati a Cantieri Italia, bentornata a Ivana Barbacci, segretario generale di CISL Scuola. Allora, abbiamo parlato del precariato e abbiamo detto che comunque quest'anno siete riusciti a coprire l'80% delle cattedre, che è comunque un dato importante, però io vorrei chiederle anche altro. Si è parlato di una rimodulazione del calendario oppure di far slittare l'inizio delle lezioni, complice anche questa estate torrida che abbiamo vissuto.
2: Sì, è stato un argomento che ha, come dire,
1: ha tenuto banco, ecco.
2: Ha tenuto banco in queste settimane sì. Da più parti. Io le dico come la penso. Il calendario scolastico in Italia è costituito da 200 giorni di scuola,
1: sì.
2: Che sono i giorni di scuola diciamo che legittimano la validità dell'anno scolastico, appunto. E chi legifera sul calendario scolastico sono le regioni. E quindi c'è un potere attribuito a livello regionale, non un potere nazionale. Ci sono diciamo delle condizioni di grande disagio e di insalubrità che purtroppo si presentano sia nei mesi estivi che nei mesi invernali, perché i nostri edifici scolastici, malgrado il PNRR, non sono stati adattati e riorganizzati anche secondo i cambiamenti climatici. Però bisogna fare molta attenzione a usare il calendario scolastico spostando in avanti, tirando indietro, perché noi intanto dobbiamo garantire l'anno scolastico, cioè 200 giorni di scuola, perché poi questa discussione si ripresenterà esattamente uguale a giugno, quando
1: sì.
2: Ci sarà qualcuno che ci chiederà come mai chiudete la scuola il 10 giugno,
1: certo.
2: che cosa fanno le famiglie dal 10 giugno al 10
1: in
2: settembre?
1: Poi? Esatto.
2: Allora, io eviterei di tuffarmi nella dimensione, diciamo, anche populistica, e ragionerei esclusivamente per il bene degli studenti. Le regioni possono valutare, e anche gli stessi comuni, se ci sono delle particolari situazioni di straordinario disagio che possa prevedere ad esempio un allungamento di qualche giorno, ma già oggi che siamo il 23 settembre possiamo dire che la condizione è tornata un po' nella normalità.
1: Del
2: settembre.
1: Certo.
2: E quindi sarei cauta nel garantire quella stabilità al calendario, sapendo però, e questo è molto importante, che gli edifici scolastici non sono adeguati ad accogliere per i 200 giorni di scuola in maniera salubre e benefica i nostri studenti e il personale che ci lavora. Quindi questo è un tema che rimane aperto, per il quale serve una soluzione però strutturale.
1: Senta, gli ultimi dati Istat certificano un calo demografico marcato, e questo lo sappiamo, lo ripete la politica, ma insomma lo leggiamo sui giornali, è un dato ormai acclarato. In che modo impatta il calo demografico sulla scuola?
2: Il calo demografico purtroppo impatta tantissimo, noi siamo il primo luogo dove si vedrà fisicamente la diminuzione dei nati in Italia, che evidentemente non saranno poi presenti nelle nostre classi. Quindi si prevede

0: nei prossimi 10 anni una diminuzione di studenti corrispondente a 1 milione di alunni che non siederanno sui banchi di scuola. Questo è un problema sociale molto grave che si potrebbe ripercuotere sul sistema scolastico in 2 modi. Da un lato potremmo subire quello che in passato abbiamo già subito, cioè il taglio drastico delle classi e quindi del personale. A 8 alunni corrisponde una classe, e se saranno meno gli alunni ci saranno meno classi, questo vuol dire ci saranno meno scuole e ci sarà meno personale della scuola che si occuperà di
1: questo
0: insegnamento.
1: Certo.
0: E senta, questa è una strategia che secondo noi è distruttiva, che davvero va allontanata da ogni prospettiva. L'alternativa è invece creare le condizioni per cui la denatalità diventi, dal punto di vista del processo insegnamento-apprendimento, un'opportunità, e quindi creare le condizioni per avere classi meno numerose e mettere nelle condizioni invece le famiglie di avere più tempo scuola, cosa che abbiamo faticato ad avere in passato quando avevamo più alunni, e quindi con le stesse risorse che oggi abbiamo a disposizione ma con meno studenti noi potremmo ampliare il tempo scuola, avere più classi con un numero inferiore di alunni e dedicarci a quegli alunni in maniera più piena, più chiara, più personalizzata, e ci consentirebbe di essere più efficaci soprattutto nell'approccio educativo.
1: Allora,
0: perché gli alunni di oggi ne hanno
1: bisogno. Grazie,
0: esatto.
1: Grazie di cuore. Noi abbiamo finito il nostro tempo, io avrei voluto chiederle anche di fare un bilancio, perché questo che si apre il primo anno scolastico post piano nazionale di ripresa e resilienza, e poi volevo parlare con lei anche del patto educativo tra famiglie e scuola. Volevo sapere se davvero diventa effettivo, e ne discutiamo da tanto, ma tutto questo lo faremo la prossima settimana, noi l'aspettiamo. Grazie di cuore Ivana Barbacci, segretario generale della CISL Scuola, grazie di essere stata con noi. E allora grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. La puntata appena andata in onda la trovate sulle piattaforme Rai Play Sound, noi ci risentiamo domani 17:40 puntuali Rai Radio 1. Un bacio affettuoso da Monica Cassetta. You gotta be full.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
3: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York si susseguono sul podio i relatori della seconda giornata dell'Assemblea Generale. Atteso in serata il discorso del leader ucraino Zelensky. Poco fa, uno degli interventi più attesi, quello del presidente iraniano Pezeshkian.
4: Trump ieri ci ha definiti terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo, dice Pezeshkian. Il nostro leader supremo è stato assassinato senza alcuna base legale né motivo, afferma il presidente iraniano, con in mano una grande foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, e ricorda la scuola bombardata il primo giorno dell'attacco statunitense sull'Iran, mostrando un'immagine delle piccole alunne. Al capo della Casa Bianca, che ieri aveva dato un out-out a Teheran, o accordo o annientamento, il presidente iraniano risponde rivendicando il diritto del suo paese a difendersi. Siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. Pezeshkian poi attacca Israele, lo accusa di aver massacrato oltre 70.000 innocenti a Gaza e di possedere l'arma nucleare. Nega che la Repubblica Islamica cerchi di ottenere la bomba atomica, ma rivendica il diritto alla tecnologia nucleare per scopi pacifici. Mentre parla, la delegazione statunitense lascia la sala, come ieri aveva fatto quella iraniana durante l'intervento di Trump. A margine, il segretario di Stato americano Rubio incontra il collega russo Lavrov e annuncia di aver invitato Putin al G20 di dicembre a Miami. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Via libera definitivo del Senato alla legge delega sul nucleare sostenibile già approvata dalla Camera. Il provvedimento affida al governo il compito di riscrivere la normativa per il ritorno dell'energia atomica in Italia. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin punta a varare i decreti attuativi entro fine anno. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nella notte mentre seguiva dei lavori al Colosseo. In questi minuti la fiaccolata indetta dai sindacati. Il nostro inviato.
5: L'imbracatura che Andrea Moretti indossava al momento della caduta è stata sequestrata dai carabinieri, così come la fune di sicurezza che non sarebbe stata collegata al dispositivo dell'operaio precipitato poco dopo la mezzanotte da una decina di metri mentre lavorava all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo. Il materiale sarà sottoposto a perizia per capire se la corda, ritrovata integra, si sia sganciata accidentalmente o per un errore umano. All'autopsia il compito di stabilire se abbia avuto un malore. Un aiuto per chiarire la dinamica potrebbe arrivare dalle telecamere poste tra il secondo e il terzo anello dove è avvenuta la tragedia. Il 22enne lavorava con due colleghi già interrogati che però non hanno assistito alla caduta. Moretti, operaio rocciatore specializzato, era assunto da

0: dalla ditta guidata da un parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata qui davanti al Colosseo.
1: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
0: Da metà mattinata, in segno di lutto, l'anfiteatro è rimasto chiuso. Il ministro della Cultura Giuli ha anche ordinato lo stop ai lavori.
2: Ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto.
0: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
3: È stato denunciato alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto costabile Nicotera avevano avvertito delle intenzioni del compagno di accoltellare un insegnante. I carabinieri hanno trovato il coltello dentro un bagno dell'istituto e hanno sequestrato il cellulare del ragazzino per verificare i contatti avuti sulla chat di Telegram su cui ha annunciato la sua intenzione e stabilire se vi possa essere stato qualcuno che ha istigato il 14enne. Si attendono risposte dell'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, l'uomo ucciso da un colpo di pistola domenica scorsa in provincia di Cuneo mentre entrava in una cascina con dei complici.
4: Poco più di 3 ore per provare a ricostruire con dati scientifici ciò che non è ancora del tutto chiaro. Era il giorno dell'autopsia sul corpo di Giovanni Lazzari, 36 anni, rimasto ucciso nella notte tra sabato e domenica a Val di Sero d'Alba, mentre insieme ad altre persone stava probabilmente tentando di introdursi nel cantiere di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario di quella cascina, Roberto Mollo, ha sparato 12 colpi con la sua pistola, è indagato per l'omicidio di Lazzari e il tentato omicidio dei suoi complici, ma voleva solo spaventarli, dice il suo avvocato. A Torino, obitorio civico, i medici legali Valentina De Biasio e Giovanni Amato per la procura e Lorenzo Varetto per la difesa hanno provato a stabilire il numero di colpi che hanno raggiunto la vittima mentre, a quanto pare, si stava allontanando dalla cascina. Non ci sono informazioni ufficiali, ma secondo indiscrezioni il colpo sarebbe soltanto uno, con un foro di entrata vicino alla base del collo e uno di uscita. Un dettaglio tutto da confermare che andrà incrociato con gli esiti della perizia balistica disposta per definire distanze, traiettorie e angolazioni dei proiettili, elementi che potrebbero modificare l'accusa nei confronti di Roberto Mollo. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
3: Sport calcio, si ferma in semifinale la corsa dell'Italia femminile ai mondiali under 20 in Polonia. L'Oz, le azzurrine si sono arrese alla Spagna per 2-0. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Il rosso e il nero.
6: Ebbene sì, io no, ma lui, sì.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Avete appena ascoltato la personalità misteriosa di Vladimir Luxuria. Quando dice io no, lui sì, vuole creare l'aspettativa, vuole incuriosire. Ma vuoi parlare come magni? E l'amico mio mi rispose: e c'è modo e modo le magnate.
6: Dunque, cosa mi riferisco io, no? Al bollo auto, perché io sono andata sul mio libretto, al paragrafo P2, per capire quanti kilowatt, quanti cavalli è la mia auto.
8: Io ho perso 14 kilowatt intanto.
6: Allora, io sono andato a vedere, io ho una macchina vecchia, diciamo, una Fiat Punto del 2002, magari 2002, e ho scoperto che la mia è 44 kW. Tu come sei
8: messo?
6: Quindi
8: non lo paghi?
6: Non lo pago. Tu invece?
8: No, allora, io guido una Toyota che in realtà è di proprietà di mia moglie, quindi lei lo paga, perché sopra gli 80 kg.
6: Gli 80 kW.
8: Mentre io sono proprietario di una Smart e quindi io non lo pago. E vado a casa e sorrido.
6: Capito? Avete capito? Vabbè, piove sempre sul bagnato qui. Tra l'altro sto scoprendo che ci sono un sacco di auto che invece lo devono pagare.
8: No, sono un sacco
6: Dacia,
8: di auto che non lo pagano.
6: Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Seat Ibiza.
8: Le moto, il 70% dei
6: Fiat Grande Panda.
8: Sì, va bene.
6: La Dacia Duster.
8: Allora, facciamo una
6: Ford
8: cosa.
6: Puma.
8: Diciamo ai nostri ascoltatori, confessate se dovete pagarlo o no al 335-699-2949 insieme ai commenti, perché ne parleremo
6: del bollo.
8: E se voi lo pagate o non lo pagate, così facciamo le statistiche,
6: magari ci dite anche l'auto. Editoriale in nero, cominciamo così, di Francesco Storace.
8: Restando in tema, via un'altra tassa, ed è quella proprio sul bollo auto. Dovrebbero essere tutti contenti
6: tranne tua moglie.
8: Ma oggi non mi fa ridere che devo essere una persona seria qui. Ma oggi pomeriggio un sindacato ha annunciato, l'USB, l'Unione Sindacale di Base, quello più a sinistra di tutti, persino una manifestazione di protesta. Ma mi pongo un quesito: E se il bollo invece fosse stato raddoppiato, anziché eliminare

0: che cosa, a quanti decibel sarebbe arrivata la protesta. Dicono, anche qui pettegoli, che la misura ruderà solo un anno, quando Giorgia Meloni l'ha annunciata, però pure col taglio del cuneo fiscale lo dicevano, durerà un anno e poi è diventato strutturale, esattamente come questo diventerà strutturale. Poi le regioni, i soldi delle regioni, a parte il fatto che le regioni che protestano, io mi chiedo, ma perché non l'avete tagliato voi intanto, no? Perché sarebbe stata cosa buona e giusta, ma non ci rimetteranno, perché il governo caccia oltre 2 miliardi di euro per ricompensarle. Poi, sempre visto che siamo in economia, cito la questione lillipuziana,
1: eccolo qua,
0: quella del deficit al 3,08. Quelli che fanno i conti non si rendono conto che nel 2022, quando è arrivata la Meloni, era all'8,1.
1: Vabbè, però l'inflazione dell'Unione Europea c'è sempre.
0: Per quello, non per questo. E io non voglio parlare di sabotaggio nei conti, ma che qualcuno miri a mettere in difficoltà il governo, un sospetto che ti viene.
1: I poteri forti!
0: Perché non si vuole un esecutivo. Guarda, che non ci scherzi, che ne parleremo prima o poi di questa storia. Vabbè, intanto sentiamo l'editoriale rosso di questa qua.
1: Come questa qua?
0: Ma guarda un po'.
1: Bollo automobilistico addio? No, arrivederci, perché in realtà si abolisce solo per un anno, il 2027, che solo.
0: Aspetta, c'è uno sfigato.
1: Perché?
0: Ci scrive Alex da Salgareda, non so come si pronuncia, a Treviso. Una Volkswagen a metano, 7 posti, abbiamo 4 figli, 81 kilowatt.
1: Per un kilowatt ti deve pagare.
0: Solidarietà.
1: Allora, dicevo che si abolisce solo per un anno, il 2027, che solo per una coincidenza è anche l'anno in cui si vota, sempre che poi non ci siano modifiche. Il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, applaude a questa iniziativa. Ed è solo una coincidenza che sia il figlio del presidente del Senato.
0: Ma che vuol dire?
1: Un governo che con una mano dà e con l'altra toglie, riducendo il taglio sulle accise.
0: Non è vero, hanno confermato.
1: E se hai un'auto elettrica, mi dispiace, niente esenzione per te. Attaccati al tram, anzi alla presa elettrica.
0: È colpa
1: così
0: dell'Europa.
1: Come dovranno attaccarsi alle promesse di compensazione economica le regioni, che non avranno fondi per i loro servizi.
0: È una disinformatrice. Mamma mia, quanti ce ne stanno di messaggi.
1: Ci stanno dicendo chi paga, chi non paga.
0: Sì, cioè? Antonio da Pisa, allora mi tocca pagare, che c'è un Alfa Romeo Giulietta quadrifoglio 240 e ragazzi, qua non è che si può scherzare. Poi buonasera, non sarebbe più giusto ed equo pagare i kilowatt eccedenti agli 80 esentati? Esatto, se uno ha 100 kilowatt paghi 20.
1: Allora, primo ospite capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, benvenuto.
0: Ma non mi dire.
2: Ben trovati.
0: Grazie. Male, mi mancava Boccia a me.
1: La
0: mi
1: prima
0: mancava.
1: Domanda gliela fa il nero.
0: Allora, presidente Boccia, già ministro Boccia, già tutto, come mai non c'è mai una misura del governo che vi va bene? Mai!
2: Perché quando è propaganda non è che non ci va bene. Ecco. Chiediamo alla Presidente del Consiglio di distinguere tra la propaganda e la realtà. Perché se annuncia di aver cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani. A proposito, ascoltandovi ora mi avete fatto venire in mente.
1: Lei lo paga? L'idea, ma che auto ha?
2: Io ho una Aygo dell'anno in cui è nata mia figlia, la terza.
0: Vabbè,
2: Gea.
0: I cavalli, non la figlia.
2: No, del 2012, secondo me c'ha un asinello.
1: Quindi va bene.
0: Non paga?
1: Non paga.
2: E no.
0: Vedete, la sinistra mette le tasse e non le paga.
2: No, ma lei capisce quanto è ingiusta questa cosa che ha fatto.
1: O invece di AO, vai.
0: Fai la domanda tua.
2: No, mi avete fatto venire un'idea invece. Perché non aboliamo anche i costi del PRA?
0: Tutto aboliamo anche i senatori del PD.
2: No, comunque ora per tornare seri, noi abbiamo contestato questa cosa. Meloni ha annunciato di aver cancellato, l'ha detto lei, no? Una delle tasse più date agli italiani. Il bollo, ovviamente, lo diciamo per i radioascoltatori, non è mai stato abolito. È prevista un'esenzione nel 2027 per una parte dei veicoli a certe condizioni. Io, per esempio, abbiamo scoperto ora con il collegamento con voi che non lo pagherò e magari potrei
0: come
2: pagarlo
0: sempre,
2: ed è giusto
0: come
2: che
0: fa
2: lo
0: la
2: paghi.
0: Sinistra.
2: Giorgia

0: Giorgetti dice che vorrebbero renderla strutturale. Bene, quando ci saranno norme e copertura ne discuteremo. Intanto però possiamo dire a chi ci ascolta che i 2 miliardi e 3 del 2027 che sono delle regioni devono essere garantiti non nella quantità in cui dice il governo, ma nella quantità in cui dicono le regioni, perché con quelle risorse, come Storace sa da ex presidente della regione, si coprono costi sia sulla sanità che sul trasporto pubblico.
1: Andiamo
0: locale.
1: Intanto in sintesi,
2: quindi,
1: però, no,
2: che se quindi, non ce la facciamo. Quindi lei teme che le regioni non potranno più garantire i servizi che
0: erogano? Io dico che io non mi fido del governo centrale, perché se le risorse, che poi non sono 2 o 3, ma sono un po' di più, perché ogni regione va fatto i propri programmi, perché tu gli stai togliendo una leva alle regioni.
1: Ma gliela stai ridando?
0: Sì, ma stai ridando sui 2 o 3 sulla base delle entrate dell'anno scorso. Se una regione, non lo so, la regione Lazio, che le sta più vicino, caro Storace, aveva previsto di utilizzare quella leva per prendere 50 milioni in più e non li prende, che fa?
1: E può fare come la Puglia utilizzare, che ha aumentato l'IRPEF, che le sta molto vicina.
0: La Puglia non solo cresce, ma dimostra anche di essere una delle regioni con il tasso di crescita più alto d'Italia, quindi evidentemente
2: guarda che stai parlando con 2 pugliesi, quindi stai attento, Francesco.
0: Esatto.
1: Allora io ho l'altra domanda, ma adesso la propaganda la spostate pure sul 3,08 del deficit?
0: No, ve lo chiedo io, dopo aver letto le dichiarazioni del ministro dell'economia Giorgetti. Il problema è l'Istat, cioè vogliono far tacere anche i numeri. L'Istat ha certificato che il deficit è rimasto al 3,1.
1: No, al 3,08.
0: Giorgetti, no, al 3,1 del PIL, su 25. Il ministro dell'economia ci dice che le revisioni statistiche non sono compatibili, leggo parole del ministro dell'economia, con l'esigenza dei conti pubblici. Io lo trovo un rovesciamento sorprendente: i conti non tornano, non si può cambiare il termometro, cambiamo la cura. Guardate che il deficit resta sopra il 3%, la pressione fiscale è al 42,9, la crescita è dello 0,6. Il problema non è chi misura i numeri, il problema sono i numeri. È Giorgia Meloni che fa finta di non leggerli i numeri. Sono il risultato.
2: A proposito di Giorgia Meloni,
0: di politiche economiche di Giorgia Meloni,
2: in pochi secondi, a proposito della Meloni, lei crede in un complotto contro il governo dei poteri forti?
3: Io ho letto questa cosa stamattina e Giorgia Meloni cercava l'establishment ai poteri forti. Evidentemente non si è guardata allo specchio, perché lei oggi è establishment ed è un potere forte.
1: Mamma mia,
2: bisogna guardarsi allo specchio. Io lo faccio sempre tutte le mattine.
1: Ma fare un'ora con Boccia?
2: Certo,
1: prima o poi lo voglio fare.
2: Con il brano Un'ora sola ti vorrei. Grazie di essere stato con noi. Grazie, Presidente. Grazie
0: a voi. Grazie.
2: Secondo te io sono una tua amica?
1: D'infanzia.
2: Si chiama così il brano ed è Annalisa insieme a Madame.

0: Avrei bisogno di un'amica, dice Annalisa, insieme a Madame.
1: Grande Enrico da Como che ci saluta, ci dà un buon tornati perché lui non paga con la Smart 62.
0: Ah, perché oggi effettivamente parlando di bollo vi stiamo chiedendo al 335-699-2949. Insomma, controllate, dovete andare a vedere il vostro libretto al paragrafo P2, dovete controllare i kilowatt.
1: Paragrafo P2, non è reale.
0: No. E se supera anche di un solo kilowatt... praticamente dovete pagare. Abbiamo con noi il piacere di avere la capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Bilancio alla Camera, Ilenia Lucaselli. Grazie
1: l'abbiamo
0: di essere
1: beccata?
0: Con noi. Salve.
2: Eccoci.
1: Ecco l'onorevole
0: Lucaselli. Prima domanda, lei lo pagherà il bollo? Che macchina ha controllato?
2: Io ho una macchina elettrica, quindi diciamo su di me.
0: Lo deve pagare.
1: No. È l'Europa, è colpa dell'Europa.
0: No, lo deve pagare. Le auto elettriche non sono esonerate dalla
2: Certo, però c'è una logica, perché le auto elettriche non pagano, diciamo, la benzina, e quindi inevitabilmente.
1: Me lo fa un emendamento sulle auto ibride, così non lo pago. No.
0: Va bene, prima domanda gliela faccio io. Allora, le regioni, come lei sa, con i fondi che derivano proprio dal bollo auto, sostengono i servizi locali, ambientali, il trasporto, la manutenzione di strade, la sicurezza. Le chiedo, basteranno i risparmi del PNRR, visto che abbiamo anche un problemino con l'infrazione Unione Europea per deficit eccessivo?
2: Ma allora, diciamo, il discorso è molto complesso, nel senso che quando si forma una legge di bilancio ovviamente le voci che vanno a comporre le coperture sono tante, sono moltissime, e quindi anche gli investimenti in infrastruttura abbiamo e sono coperture che noi ritroviamo che però servono per gettare la base al futuro. Cioè il PNRR non era e non è mai stato un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Quindi sicuramente serviranno i residui, sicuramente serviranno risorse aggiuntive, questo è scontato.
1: Una cosa, a proposito del deficit che qui maliziosamente ricordava la sabotatrice, no? Ma col 3,08 ci si deve fermare con lo sviluppo e il calo delle tasse?
2: No, assolutamente no, ma guardi,
1: diciamolo forte e chiaro.
2: No, allora quello che è stato, diciamo, un po' sbandierato come se fosse una sconfitta del governo Meloni, in realtà è una delle più grandi vittorie del governo Meloni, cioè aver potuto sperare di uscire dalla procedura di infrazione con un anno di anticipo.

0: diciamo, stato possibile perché in questi 4 anni i conti pubblici sono stati gestiti in maniera attenta e oculata, perché
1: Perché da quanto
0: altrimenti
1: si partiva?
0: partivamo dall'8 nel 2022-23, siamo arrivati al 3,08 e quindi diciamo c'è una differenza sostanzialmente di quasi 70 miliardi, no? In

0: prestati a società ed enti pagano, le vetture sopra i 109 cavalli pagano, le auto di lusso direi giustamente pagano, abbiamo sentito certo. anche le auto elettriche, e poi è limitato a un solo mezzo di proprietà.
1: Sì, beh certo, la misura è una misura che serve per innanzitutto diciamo proseguire nel percorso che abbiamo iniziato, cioè di togliere tasse sugli italiani. Quella del bollo è sostanzialmente una patrimoniale a tutti gli effetti, e noi siamo contro le patrimoniali, e quindi quando possiamo abbassare il carico fiscale dalle tasche degli italiani ovviamente lo facciamo. La struttura che è stata data alla norma è una struttura che serve per tutelare e difendere le persone con dei redditi redditi sì. più bassi, e quindi le auto di lusso sono escluse, ecco. e i nuclei familiari.
2: Ecco, le auto di lusso escluse, eccetera, eccetera. E perché la sinistra protesta? Se lo raddoppiavate, che succedeva?
1: Vabbè, ma la sinistra, diciamo, quando e se mai tornerà al governo è alla possibilità.
0: Poi protesterete voi
1: reinserire.
0: Quando tornerà al governo. Lo rimetterà.
1: Lo reinserisce, ma poi possiamo anche fare, diciamo, una card a parte e dare a loro la possibilità di pagare.
0: Grazie di essere stata con noi, Agnia Lucaselli di Fratelli d'Italia.
1: Grazie,
0: mentre noi torneremo dopo le informazioni sul del GR con una puntata speciale del Rosso e il Nero che si chiamerà Don Francesco e l'onorevole Peppinella.
3: No, vi
0: spiegheremo perché. Allora, quindi informazioni regionali, poi noi torniamo. Vogliamo dare anche il numero?
2: 335-699-2949.
0: E avremo un grandissimo ospite con noi che ci parlerà di un grandissimo autore. Quindi parleremo.
3: Guai a chi se ne va!
0: Con Ferrazzoli di Guareschi. A dopo!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
6: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
5: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
6: Cecilia Mosetti
5: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla statale 203 a Gordina, tratto chiuso per un incendio tra Rucava e Cernadoi, siamo nel Bellunese. Traffico con pochissime criticità e dovute ad incidenti, probabilmente i forti rincari dei carburanti stanno influenzando e riducendo la mobilità degli italiani. Per le principali notizie partiamo dalla A13, code per 4 km per incidente tra Occhiobello e Rovigo Sud. Sulla A4 code per 5 km per un altro incidente tra San Giorgio e La Tisana. Sempre sulla A4 rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Infine sulla Firenze-Roma, code per un veicolo in avaria tra la diramazione Roma Nord e Ponzano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
8: Penelope, son tornato!
9: Ulisse! Sempre più alto!
8: E tu invece sei rimasta bassa!
9: Come uno scontrino del gigante?
8: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
10: Oh, finalmente un po' di relax! Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Un proiettile calibro 9 per la Corte dei Conti. Continuano le indagini sull'atto intimidatorio contro la magistratura contabile a Trieste, tra le ipotesi quella di un collegamento con la vicenda del comparto unico del pubblico impiego.
6: I genitori della ragazzina aggredita a San Vito al Tagliamento sporgono denuncia e inviano una diffida alla scuola, contestando il comportamento del personale.
7: Electrolux, dalla tavola del 5 ottobre una svolta, la regione si impegna con le parti sociali per ottenere prospettive industriali credibili.
5: Caro gasolio, piccole aziende di logistica in difficoltà, gli aiuti di Stato e regionali non bastano e si rischiano ripercussioni anche sulle merci trasportate.
6: Assemblea permanente alla StarTech di Trieste. Dopo l'ultimo tavolo ministeriale, i dipendenti dell'azienda elettronica in crisi chiedono che la proprietà lasci spazio ad un amministratore straordinario.
7: L'economia del mare vale quasi 3 miliardi. Uno studio della Camera di Commercio di Udine e Pordenone certifica le ricadute delle attività che vanno dal porto alla cantieristica al turismo.
5: Pirateria informatica, aziende impreparate, anche le realtà più grosse si scoprono vulnerabili davanti agli attacchi degli hacker. Il tema al centro del congresso nazionale degli ingegneri.
6: Alaba in bianco e nero, accordo dell'Udinese con il difensore austriaco che ha vinto 4 volte la Champions, con il Bayern e con il Real.
7: 18:31 minuti primi, 36 secondi in questo istante. Buonasera da Francesca Terranova, Vanessa Strizzi e Andrea Vardanega, che condurranno questa quarta edizione del giornale radio regionale, che comincia dal proiettile che ieri è arrivato per posta ordinaria alla sede regionale della Corte dei Conti. Riserbo assoluto da parte della polizia, che sta indagando seguendo a ritroso il percorso fatto dalla busta.
8: Sarebbe un calibro 9 il proiettile rinvenuto all'interno della busta da lettere chiuse e recapitata alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia.
9: Una missiva senza mittente, con un destinatario generico, che sarebbe passata dalle mani di almeno un paio di persone prima di essere aperta, e questo complicherebbe il lavoro degli investigatori, della scientifica, della polizia e degli uomini della Digos nel rintracciare le eventuali impronte. Ciò che si sa è che è recapitata per posta ordinaria in Viale Miramare 19, sede della magistratura contabile a Trieste. Ad aprirla è stata una dirigente. Dopo il giustificato stupore per la pallottola, il cui diametro potrebbe fare la differenza per determinare a quale tipo di arma appartenga, subito l'avvertimento alle forze dell'ordine, che sono intervenute prontamente. Tra le attività su cui si sta concentrando l'azione della Corte c'è sicuramente quella legata al comparto unico, in particolare la mancata certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della Regione e degli enti locali. Una pista sicuramente non da escludere per tentare di arrivare al responsabile. Grande riserbo da parte della polizia che sta indagando.
10: C'è una parte che ovviamente verrà svolta di accertamenti scientifici e poi si procederà chiaramente in altre direzioni.
9: Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Torniamo a parlare dell'aggressione ai danni di una ragazzina la settimana scorsa a San Vito al Tagliamento. I genitori hanno sporto denuncia e hanno anche inoltrato una diffida alla scuola, contestando il comportamento del personale.
11: Una spedizione punitiva con alla base motivazioni discriminatorie. E questo è il quadro che si sta delineando intorno al pestaggio di una quindicenne davanti a un istituto scolastico a San Vito al Tagliamento la settimana scorsa. I familiari hanno sporto querela ai carabinieri, che trasmetteranno gli atti alla procura presso il tribunale per i minori.

0: minorenni di Trieste. A confermarlo l'avvocato della famiglia della vittima, Luca Scandurra, che ha inoltrato all'ufficio scolastico regionale e all'istituto dove è iscritta la ragazza una diffida, contestando la condotta del personale scolastico per mancata vigilanza e custodia. Dopo l'aggressione, l'adolescente sarebbe rimasta da sola per 30 minuti prima di ricevere aiuto. Il primo a prestarle soccorso sarebbe stato un docente dell'istituto scolastico vicino. Per lei 10 giorni di prognosi che potrebbero essere prolungati. Emergono inoltre altri dettagli sulla premeditazione. La ragazza sarebbe stata già presa di mira in precedenza, sarebbero stati affissi volantini discriminatori nei suoi confronti. In una chat di gruppo dalla quale la ragazza era esclusa ci sarebbe stato un confronto tra chi avrebbe preparato l'agguato. La discussione avrebbe riguardato anche quando agire, prima o dopo la scuola. Ci sarebbe stata poi una votazione per mettersi d'accordo. Avvertita da una compagna di classe, avrebbe dovuto recarsi subito di mattina a denunciare i comportamenti nei suoi confronti. L'agguato è scattato prima che potesse farlo. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Nella cronaca anche l'incredibile episodio avvenuto a Trieste, dove il titolare di un bar in via delle Sette Fontane 13 è stato denunciato con l'accusa di non aver mai pagato una bolletta dell'elettricità nel corso di 10 anni. A farlo scoprire l'azienda erogatrice, che aveva chiesto l'intervento della polizia locale per verificare la situazione. I vigili hanno scoperto che a monte del contatore c'era un allaccio abusivo. L'esercente dovrà rispondere di furto aggravato e danneggiamento.
2: 18.35, apriamo la pagina dell'economia, cominciamo dall'incontro che si è svolto in regione per aggiornare sulla vicenda Electrolux.
3: Il tavolo ministeriale del 5 ottobre dovrà rappresentare una svolta per il futuro di Porcia e di tutta la filiera dell'elettrodomestico. Lo hanno dichiarato gli assessori regionali Alessia Rosolene e Sergio Emidiobini al termine dell'incontro nella sede della regione a Pordenone con le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici di CGL, CISL, UIL e OSB e Confindustria Alto Adriatico. Requisito necessario, hanno aggiunto, è che dal confronto con la multinazionale emergano prospettive industriali credibili, capaci di tutelare l'occupazione e la capacità produttiva del territorio. L'incontro è servito a fare il punto sulla vertenza Electrolux, che prevede 1.450 esuberi a livello nazionale, 463 nel sito friulano, in vista del confronto convocato a Roma dal Ministero delle Imprese. Al tavolo è stato anche quantificato il valore del comparto del bianco in regione. Sono oltre 1.200 le aziende attive, secondo il centro studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine, per più di 12.500 addetti. La regione, è stato ricordato, ha anche già stanziato 8 milioni di euro per un nuovo strumento dedicato proprio alla filiera. È stato sottolineato anche il lavoro avviato a livello europeo, dove Italia, Francia, Germania e Polonia hanno condiviso un documento che riconosce la strategicità del settore dell'elettrodomestico. È necessario, concludono i due assessori, che l'azienda ritiri il piano e che si escluda ogni ipotesi di vendita alla società cinese Midea. Oggi l'attività lavorativa a Porcia e in altri stabilimenti del gruppo è stata sospesa a causa di un guasto tecnico ai server europei della multinazionale. Domani, è stato comunicato dall'azienda, la produzione riprenderà regolarmente. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E questa mattina un guasto tecnico ai server aziendali europei ha interrotto l'attività lavorativa dello stabilimento di Porcia. Il blocco ha riguardato sia l'area produttiva sia il magazzino ricambi. A farlo sapere è stata la rappresentanza sindacale interna. L'azienda ha comunicato ai sindacati che farà richiesta di cassa integrazione ordinaria per le ore non lavorate.
1: Caro gasolio, sempre più insostenibile sul piano economico la vita delle piccole imprese di trasporto. Il sostegno di Stato e Regione non basta e ci si chiede quanto a lungo queste ditte riusciranno a reggere la pressione. E anche la ricaduta sui prezzi delle merci trasportate sembra difficile da evitare. Abbiamo sentito alcuni operatori della provincia di Udine.
5: È il gasolio a pesare sempre di più sui bilanci delle aziende di autotrasporto. In Friuli Venezia Giulia il prezzo medio alla pompa, secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato a 2,36,8 euro al litro, un livello superiore alla media nazionale, ferma oggi a 2,34 euro. Per chi viaggia ogni giorno con un camion, il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa e quando il prezzo sale aumentano i costi di ogni trasporto, una pressione che le imprese devono decidere se assorbire, trasferire sulle tariffe o condividere con i committenti. Massimo Masotti della Masotti Trasporti.
6: Purtroppo l'incremento del carburante sta mettendo in seria difficoltà le imprese di autotrasporto. ormai il costo carburante ha raggiunto il costo del personale, quindi circa il 40%, e questo ha obbligato le imprese di autotrasporto a chiedere gli aumenti ai propri clienti, altrimenti la situazione

0: diventava insostenibile.
1: La regione ha già previsto gli sconti sul carburante, mentre a livello nazionale sono state introdotte misure per contenere l'impatto del caro gasolio sul settore dell'autotrasporto. Ma per le aziende la domanda è soprattutto una: quanto a lungo sarà possibile sostenere questi costi senza compromettere la redditività? Lo abbiamo chiesto a Luca Ceccarelli, presidente della Ceccarelli Group.
2: Stiamo ancora vivendo una situazione emergenziale di ristori. Quello che chiediamo come azienda e come settore sono degli interventi strutturali e a tutela dell'autotrasporto, intervenendo magari a livello contrattuale e in materia più incisiva e soprattutto inderogabile sulla clausola di salvaguardia del costo del gasolio, che ancora viene lasciata a negoziazione delle singole aziende.
1: Il timore ovviamente è che se il rincaro dovesse proseguire, una parte della maggiore spesa possa alla fine arrivare anche al prezzo delle merci trasportate. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Chiedono l'amministrazione straordinaria ai dipendenti di StarTech, l'azienda triestina di dispositivi elettronici, dove sono a rischio 300 posti di lavoro, assemblea permanente in fabbrica, occupazione simbolica della direzione.
4: Escono tutti assieme dopo un'ora e mezza di assemblea sindacale i lavoratori StarTech. I loro camici recano ancora la scritta Flex.
5: La ditta non ha dato nemmeno i DPI e i camici, stiamo usando i vecchi indumenti delle due ditte precedenti.
4: Comunicato l'esito del tavolo ministeriale in cui è stato chiesto all'amministratore delegato Vianello di farsi da parte, così da permettere la nomina di un commissario. Antonio Rodà, segretario territoriale della UILM.
6: Abbiamo tutti all'unanimità ribadito istituzioni, sindacati e anche parti datoriali la necessità di affidare l'azienda ad un'amministrazione straordinaria con uno solo obiettivo, quello di rimettere in carreggiata questa azienda.
4: Scelto il mercoledì per l'assemblea perché è l'unico giorno in cui ci sono quasi tutti, il resto della settimana la maggior parte di loro è a casa in solidarietà, fino a ottobre paga all'INPS una parte delle mensilità.
5: Le giornate lavorative si riducono a giornate di presenza,
4: perché
5: dove
4: non
5: veramente
4: non
5: ci sono commesse, non ci sono lavorazioni.
4: Rosi Di Scipio, RSU della FIM CISL.
7: Stiamo lavorando poco, un giorno a settimana, e senza poi percepire stipendio.
5: È stato saldato il 40% dello stipendio di luglio, siamo in attesa del pagamento totale, dell'intera cifra del pagamento di agosto e settembre.
4: Dichiarata l'assemblea permanente. Chiara Lucchetto, segretaria della FIOM CGL di Trieste.
8: Il motivo per il quale continueremo a presidiare i cancelli di questa fabbrica è che chiediamo a tutti di accelerare il processo che porti a riprendere l'attività produttiva qua dentro.
4: L'amministratore delegato Vianello è stato sfiduciato all'unanimità dalla precedente assemblea dei lavoratori. Il 2 ottobre, ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, l'azienda dovrebbe depositare i libri in tribunale per poter avviare il processo di amministrazione straordinaria. Proviamo a contattare Vianello al telefono, ma ci dice che fino ad allora non può commentare in alcun modo. Trieste, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: Di tutt'altro segno la situazione alla SIAP di Maniago. La società del gruppo Carraro, settore metalmeccanico, ha ampliato gli spazi produttivi e sta investendo nelle strutture, a partire dalla mensa, inaugurata proprio oggi.
10: La SIAP di Maniago, specializzata nella produzione di componentistica, ingranaggi ad alta complessità del gruppo Carraro, ha inaugurato la nuova mensa aziendale, nuovi spogliatoi e spazi, interventi che si inseriscono nel più ampio percorso di sviluppo che negli ultimi anni ha interessato lo stabilimento friulano. Paolo De Col, direttore generale di SIAP.
11: SIAP è partita diversi anni fa con un percorso che ha previsto anche altre aperture di siti produttivi, Montereale e anche il sito qui davanti in via Monfalcone, e oggi siamo riusciti a fare un'inaugurazione che va a celebrare un po' anche l'apertura di quei siti che per motivi tecnici e di tempo non siamo riusciti a fare nel passato. Le novità sono molteplici, abbiamo la mensa, abbiamo ampliato anche una parte di capannone industriale, abbiamo ampliato anche tutta la parte di servizi, bagni e spogliatoi, perché ovviamente cambiando anche il numero delle persone che è cambiato nel tempo, si è andati anche ad aggiornare tutti quelli che sono gli spazi comuni che servivano, e quindi oggi celebriamo anche questo.
10: L'azienda, che è supportata dalla finanziaria regionale Friuli, oggi conta quasi 600 dipendenti e un fatturato di oltre 110 milioni di euro, e il gruppo cresce complessivamente in volumi e marginalità. Il presidente del gruppo Carraro, Enrico Carraro.
12: È un periodo particolarmente favorevole per il gruppo, venivamo da anni così, che erano stati un po' terribili un po' per tutta l'economia. L'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, stiamo mettendo a reddito tutti gli investimenti in tecnologia che abbiamo fatto negli ultimi anni, che ci permettono di essere più aggressivi nel mercato.

0: anche questo stabilimento qui a Maniago, artefice di questo successo, è un'area dove negli ultimi anni abbiamo investito 85 milioni.
1: In collaborazione con il Consorzio NIP è stato anche realizzato un nuovo percorso ciclopedonale coperto che collega i parcheggi aziendali allo stabilimento. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'economia del mare in Friuli Venezia Giulia ha un valore aggiunto di quasi 3 miliardi di euro. La stima è del Centro Studi della Camera di Commercio di Udine e Pordenone. Le attività connesse con il mare danno lavoro a oltre 4.300 imprese e a oltre 30.000 persone. Valore aggiunto generato per oltre il 40% dalla movimentazione di merci e passeggeri, mentre la cantieristica navale, servizi di alloggio e ristorazione pesano ciascuno per il 20% circa.
3: Il 15% delle imprese coinvolte è condotta da persone che non sono cittadini italiani. Nella cantieristica lavora il 90% delle imprese artigiane coinvolte nell'economia del mare. Lo studio evidenzia anche il primato nazionale nella dotazione infrastrutturale da diporto con 170 posti barca per chilometro di litorale. A livello di territori, Trieste con il suo porto è la provincia che più beneficia della cosiddetta Blue Economy, che qui ha un valore aggiunto di 1 miliardo e 800 milioni. Gorizia, o meglio Monfalcone, si fa forte del cantiere, mentre Udine, con Lignano, è il cuore dell'accoglienza turistica e della ristorazione.
4: 18:45 minuti, un aggiornamento sul fronte del traffico in A4 Torino-Trieste in direzione Torino. C'è una coda di 5 km a causa di incidente tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana Le Fonte e autostrade Alto Adriatico. Per quanto riguarda il tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso a variabile sulla regione. Le temperature registrate alle 17, Trieste 20 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 24 gradi, a Pordenone 21 gradi e mezzo, a Gorizia 21, a Udine 20, Tolmezzo 17 gradi, Tarvisio 17, Forni di Sopra 15, Sappada 13, Piancavallo 10, sull'Ussari 9 gradi, sullo Zoncolan 6, a Grado e a Lignano abbiamo 20 gradi di temperatura, mentre la temperatura del mare è di 23 gradi a Grado e di 21 gradi a Lignano.
3: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani il cielo sarà da variabile a nuvoloso, nel pomeriggio la nuvolosità sarà più consistente quando non si esclude qualche breve pioggia o al più qualche locale rovescio sulla fascia orientale, specie verso il Tarvisiano e il Carso più interno, schiarite in serata a partire da nord-est.
2: Due associazioni che si occupano di migrazioni contestano i dati forniti ieri dal ministro dell'Interno Piantedosi, che aveva parlato di un netto calo di arrivi sulla rotta balcanica. Secondo il rapporto redatto da Diaconia Valdese e IRC, un'organizzazione umanitaria internazionale attiva nell'assistenza a persone colpite da crisi e migrazioni, parlano viceversa di un aumento dei numeri di quasi un terzo.
5: In due giornate, due dati quasi diametralmente opposti. Il 28% in meno di arrivi irregolari nell'intera Unione Europea attraverso la rotta balcanica nei primi 8 mesi dell'anno rispetto ai primi 8 mesi del 2025 è il dato fornito dal ministro dell'Interno Piantedosi al trilaterale di Pordenone. Un più 31%, riferito allo stesso periodo, è la percentuale fornita da IRC e Diaconia Valdese, realtà che operano sul territorio attive in Piazza Libertà a Trieste. Non più punto d'arrivo, ma ormai di transito dopo il superamento dei Balcani. 35 persone al giorno, di cui 3 minori. Le due organizzazioni nel loro rapporto scrivono di dati registrati durante le attività quotidiane di aggancio e prima assistenza. Ad agosto le persone incontrate sono state 1.086, il 42%, 456, ha dichiarato di voler proseguire verso altri paesi, il 34%, 369, verso altre città italiane, il 7%, 76 persone invece ha dichiarato l'intenzione di chiedere asilo a Trieste, un 17% non si è espresso. Il calo invece dichiarato dal Viminale, senza specificare in quella dichiarazione una percentuale locale, sarebbe supportato da dinamiche confermate anche dai dati registrati al confine italo-sloveno. Un confronto locale sullo stesso periodo tra dati istituzionali e le rilevazioni delle organizzazioni che seguono l'accoglienza non è possibile. La prefettura al momento non fornisce i dati richiesti sugli arrivi a Trieste. Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Via libera in commissione al Consiglio regionale alla delibera di giunta che riguarda il progetto di piano del governo del territorio. Il testo supera almeno in parte il piano datato 2013, lo adegua al nuovo piano paesaggistico regionale e tiene conto di un contesto sul quale ha influito il cambiamento climatico. Hanno votato a favore le forze

0: di maggioranza, contraria invece le opposizioni.
1: Una laurea con percorso triennale come possibilità concreta di formazione e inserimento anche durante la detenzione è l'obiettivo del nuovo progetto che riunisce Regione, Università di Trieste e Udine e amministrazione penitenziaria. Dopo la firma della convenzione a giugno, l'iniziativa prevede un'indagine su circa 700 detenuti presenti nelle carceri del Friuli Venezia Giulia per capirne i requisiti, gli interessi e le aspirazioni formative. Successivamente saranno definite le linee guida comuni. Negli istituti penitenziari intanto verranno verificate le dotazioni tecnologiche necessarie per sostenere i percorsi universitari. È previsto anche il coinvolgimento di studenti e neolaureati che saranno selezionati e formati per svolgere attività di tutto raggio a fianco dei detenuti. Secondo l'assessora regionale Alessia Roselain, la volontà è quella di costruire attorno agli studenti un percorso più ampio, dall'orientamento fino al tirocinio e all'inserimento lavorativo.
2: Cybersicurezza, un tema sempre più all'ordine del giorno, con gli attacchi informatici che crescono di numero e di intensità e davanti ai quali le imprese, anche quelle di grandi dimensioni, si dimostrano poco preparate. Se ne discute a Trieste al Congresso Nazionale degli Ingegneri.
3: Solo il 28% delle grandi imprese italiane è davvero pronta a difendersi da un attacco informatico, un dato allarmante che si scontra con una cruda realtà. Nell'ultimo anno in Italia gli attacchi cyber considerati gravi sono aumentati del 42%, 500 nel 2026 contro i 357 del 2025. Di questo si sta discutendo a Trieste nell'ambito del 70° Congresso Nazionale degli Ingegneri. Secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano, la cyber resilienza delle imprese italiane dipenderà da quattro fattori chiave: il monitoraggio costante degli asset, le analisi costanti dei rischi, le simulazioni d'attacco e l'uso dell'intelligenza artificiale. La realtà però è che, a oggi, meno della metà delle aziende applica queste misure in modo sistematico, un ritardo che l'Italia sta pagando caro e che richiede con urgenza nuove competenze. Carla Cappiello, Presidente Vicario Consiglio Nazionale Ingegneri.
4: L'intelligenza artificiale ormai è diventato un qualcosa di strategico per la crescita del Paese. È uno strumento di supporto sicuramente molto valido, ma deve essere governato. Quindi la prima cosa da fare è alfabetizzare, così come appunto dicono gli strumenti normativi, perché è importante che l'uso rimanga come supporto alle attività tutte e domini comunque la governabilità dell'uomo. C'è bisogno di competenze certificate, dobbiamo riservare questa competenza all'ingegnere dell'informazione.
3: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: 6 concerti tra ottobre e novembre più 2 appuntamenti nel 2027 con grandi nomi della scena internazionale è il volo del jazz presentato oggi a Sacile. Palcoscenico privilegiato quello del Teatro Zancanaro, ma alcuni concerti saranno ospitati anche alla Sala Fazioli, a partire da quello inaugurale che sarà affidato al pianista americano Jason Moran domenica 18 ottobre. Tra i nomi più attesi quello di Emmett Cohen con un progetto dedicato a Miles Davis e John Coltrane. La prima parte del programma sarà chiusa il 28 novembre da Sergio Cammariere, accanto ai concerti anche conferenze sul tema del jazz e una mostra digitale.
2: David Alaba è sempre più vicino a diventare un giocatore dell'Udinese. Il difensore austriaco svincolato dal Real Madrid ha raggiunto un'intesa con il club friulano. Per chiudere l'operazione manca ora il passaggio decisivo delle visite mediche, il cui esito sarà determinante prima dell'ufficialità. Parliamo di un centrale di 34 anni che tra la Casablanca e il Bayern ha vinto 12 campionati nazionali e 4 Champions League. A dimostrare quanto l'affare sia vicino alla conclusione ci sono i profili social dell'Udinese, che pubblicano una sedia bianca vuota sul terreno di gioco. Il riferimento è la celebre esultanza di Alaba dopo la rimonta del Real Madrid sul PSG in Champions League nel 2022.
0: Siamo alla pallanuoto, definiti i gironi della Conference Cup, la terza competizione continentale per Trieste, trasferta in Georgia a Tbilisi, dove i giuliani se la vedranno con la compagine locale, con gli olandesi della squadra di Leida e con gli inglesi del Manchester. Le partite tra il 22 e il 25 ottobre.
1: Le 18:53 minuti e 26 secondi. Chiudiamo questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Vanessa Strizzi, Francesca Terranova e Andrea Vardanega. La parte tecnica è stata assicurata da Marco Ferrito e Roberto Cavallari e collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo giornale radio alle 7:18 domattina, ma vi ricordiamo anche la seconda edizione del telegiornale regionale.

0: Regionale in onda come di consueto sulla terza rete televisiva alle 19.35 circa. Ovviamente l'informazione regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia prosegue anche sul nostro sito internet rainews.it/tgr/fvg e sul nostro profilo Facebook TGR RAI FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Che bello gli ABBA, adoro. Che notizie abbiamo dell'ultima ora?
1: Odoro. No, adesso torniamo seri perché c'è stata questa tragedia dell'operaio morto al Colosseo, 22 anni, Andrea Moretti. Ci inchiniamo come tutti al suo sacrificio, è precipitato durante i lavori di illuminazione al Colosseo. E proprio al Colosseo, in questo momento, credo, la CISL ha chiamato a raccolta i lavoratori per una fiaccolata in suo nome. Diciamo, sono lì per esprimere il nostro cordoglio, dicono i dirigenti dell'organizzazione sindacale, ma anche giustamente per chiedere che venga fatta piena luce su quanto accaduto.
0: È una notizia veramente... che è andata girata in tutto il mondo.
1: Al Colosseo, ragazzi.
0: A poca distanza da quella Torre dei Conti, dove un po' di tempo fa perse la vita anche un operaio più grande rispetto a lui. Quindi resta sempre il problema delle morti, le cosiddette morti bianche. Allora, prima di salutarci, io devo dire una cosa.
1: Devo fare un augurio.
0: Devo fare un augurio di pronta guarigione a chi?
1: A Bruno.
0: A Bruno Vespa,
1: che ieri l'abbiamo visto.
0: Abbiamo visto, insomma, un po' malconcio ieri.
1: Ci è dispiaciuto anche questa cosa, però è stato coraggioso.
0: Perché stoico, eroico, col braccio in gesso. Cos'era? L'occhio pesto, eccetera. Pur di intervistare Giorgia Meloni,
1: questo è stato fantastico.
0: Allora lanciamo questa sfida.
1: Giorgia Meloni aveva detto possiamo rinviare. No, lui no.
0: Allora
1: avanti.
0: Io lancio questo appello. Siamo disposti a intervistarti anche se mi si rompe il tacco, ok? Quindi anche in caso di infortunio.
1: Premier, hai sentito? Perché questa è una proposta ufficiale. Di Vladimir Luxuria.
0: Capito? Gli occhiali, ecco, mettiamo così. Tu intervisti lo stesso Giorgia Meloni.
1: Ma
0: va
1: non
0: bene?
1: C'è dubbio, anche in ginocchio se serve.
0: Bravo, sui ceci. Autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, grazie. Appunti musicali.
1: Ma pure Lenzi, grazie.
0: Il Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, grazie. Grazie anche al tecnico Max Gambino. E noi ritorniamo quando?
1: Torniamo domani.
0: Domani a che ora?
1: Domani sarà una bella puntata alle 18. Perché parliamo. Dove va quest'Europa?
0: Andiamo un po' in Deutschland domani, va? Allora.
1: No, Deutschland in Ucraina.
0: Buona cena, buon rientro a casa se siete in macchina. E ovviamente restate fedeli su Rai Radio 1 perché arrivano le notizie GR1.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20 su Rai 3.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: A New York parola al nemico di Trump, Pezeshkian all'assemblea ONU, Teheran, vittima di terrorismo. Il presidente iraniano mostra le foto dei bambini uccisi nei rei della delegazione statunitense, abbandona l'aula. Violazione dei cieli, elicottero russo sconfina in Polonia, si alzano i jet. Il segretario di Stato americano Rubio annuncia: abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Sì al nucleare sostenibile, via libera definitivo del Senato al disegno di legge delega. Giorgia Meloni, promessa mantenuta, scelta coraggiosa e di buon senso. L'OCSE alza la stima di crescita nel nostro paese per il 2026. Giorgetti, conti tengono. Obiettivo della prossima manovra, tagliare ancora le tasse al ceto medio. Le opposizioni, economia in ginocchio. Andrea, morto al Colosseo, sequestrate fune di sicurezza e l'imbracatura indossata dall'operaio di 22 anni, precipitato da 10 metri in serata, fiaccolata con i lavoratori. C'è vita su Marte, scoperto un sistema di antichi laghi e acque idrotermali, i dati forniti dal rover della NASA sul pianeta rosso. L'estranea corre per l'Italia agli Oscar. Il regista Paolo Strippoli, decisione inaspettata. Il film sarà nelle sale l'8 ottobre. Sorpresa Oasis, nuova data a Roma il 26 luglio, altri concerti anche in Germania e Regno Unito. Europei di pallavolo, quarti di finale, in campo gli azzurri contro la Finlandia. Giorgio Schiavoni in studio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Atteso in serata l'intervento del leader ucraino Zelensky. Dal Palazzo di Vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato alle parole di Trump. Discorso molto duro quello dell'Iran, dice il ministro degli esteri Tajani. Il corrispondente.
3: Il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo. Il tono di sfida è di Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano, che dal podio delle Nazioni Unite ricorda l'uccisione del leader supremo Khamenei e mostra le foto delle vittime civili delle bombe americane e israeliane. Dice: non ci pieghiamo, prosegue il presidente della Repubblica Islamica, non cerchiamo l'egemonia, la forza militare ci serve solo per difenderci e l'energia nucleare solo per il progresso economico. L'unico delegato americano presente in aula esce all'inizio del discorso, mentre Pezeshkian attacca l'insopportabile bullismo di Washington. E bulli del Medio Oriente, Trump aveva definito ancora ieri gli iraniani sempre all'ONU, annunciando di essere a un bivio: trovare un'intesa o annichilire Teheran, che non potrà mai avere l'atomica. Oggi in primo piano anche il dossier Ucraina. Zelensky interverrà al Palazzo di Vetro, mentre Kaya Kallas, alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, si dice preoccupata dall'escalation russa contro i civili ucraini. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: A margine dell'Assemblea Generale ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, la corrispondente.
4: Da un lato del tavolo i russi, dall'altra gli americani. Non è sembrato di vedere grandi sorrisi, l'atmosfera è molto cambiata. Negli ultimi giorni russi e americani si sono scambiati parecchi colpi. Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. A Mosca rispondono confiscando la sede russa di una grande azienda americana e gli USA ribattono non dando il visto al viceministro degli esteri russo che doveva arrivare a New York con Lavrov. Ora Rubio dice che ha invitato ufficialmente Putin al G20 di Miami, spera che accetti. Al momento sembra molto irrealistico. Rubio dice anche che una tregua non risolverebbe la guerra, ma può sempre accadere. Lavrov si dice disponibile.

0: Le trattative, ma punta prima a ristabilire relazioni bilaterali. Nelle stesse ore Putin faceva il punto con il governo dopo le elezioni. Il voto, ha detto, è un voto per i soldati. Si è detto sicuro che tutti gli obiettivi dell'operazione militare in Ucraina saranno raggiunti. Stamattina il suo portavoce Peskov diceva che Putin è sempre pronto a incontrare Trump, quanto a Zelensky può venire a Mosca quando vuole, ma non ci sono ancora i presupposti per un negoziato. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Fin qui le relazioni diplomatiche, ma il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua. In questo scenario, Varsavia rende noto che un elicottero di Mosca ha violato il confine polacco, uno sconfinamento di 42 secondi che ha comportato l'immediato decollo dei caccia. Non ci sono però state conseguenze. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, già passato alla Camera lo scorso giugno. Si avvicina così l'autonomia energetica dell'Italia per il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
2: Oggi è una giornata storica per l'Italia. Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. È la direzione che stanno prendendo i principali paesi nel mondo.
3: A parlare il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare torna ufficialmente dunque nell'agenda energetica italiana e quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà al governo la delega di disciplinare la materia con la costruzione delle nuove centrali e la produzione di energia elettrica. I reattori di terza generazione hanno un livello di sicurezza molto alto. Resta comunque il fatto che anche questi richiedono lo stoccaggio del combustibile esausto, quindi ora il primo passo è il coinvolgimento dei comuni. Lorenzo Opice, GR1.
1: E a via libera definitivo del testo sul nucleare plaude la Premier Meloni, che parla di scelta di buon senso.
4: Dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso. Già da queste prime righe affidate ai social è evidente la soddisfazione di Giorgia Meloni per l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge. Per la Premier si tratta di un altro impegno preso in campagna elettorale con gli italiani e mantenuto, un tema spesso inserito nei suoi discorsi ai vertici internazionali e in sede europea, definito un ambito strategico per l'Italia. E da oggi la nuova legge servirà a cambiare le cose, spiega la Presidente del Consiglio, ricordando che ora importiamo elettricità da centrale di nazioni vicine, ma non possiamo produrla. Giorgia Meloni annuncia che il governo scriverà le norme attuative in tema di sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori ed elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese all'insegna di più sicurezza energetica e meno dipendenza dall'estero, compresa la minore esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, scrive. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Premier, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Carla Macrellino, GR1.
1: E commentando il DDL nucleare, Forza Italia parla di una scelta strategica. Una battaglia della Lega da anni, dalle parole passiamo ai fatti, dice Matteo Salvini. Di tutt'altro parere le opposizioni, con l'eccezione di Azione. I 5 Stelle accusano il governo di vendere promesse sul nucleare che non potrà mantenere. E d'Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli parla di una follia economica. Giorgia Meloni dice, fa pagare agli italiani i suoi fallimenti. Siamo all'economia, l'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia per il 2026. Lavoriamo per tagliare le tasse al ceto medio, dice il ministro Giorgetti.
5: A garantire stime di crescita OCSE migliori del previsto sono due fattori. Da un lato i consumi delle famiglie, dall'altro gli investimenti anche legati al PNRR, abbastanza trainanti da garantire una crescita allo 0,9% rispetto allo 0,6% previsto. La crescita globale è al 2,9% con incognite pesanti che fanno da sfondo. La crisi energetica di Hormuz, i dazi, i dubbi collegati all'intelligenza artificiale. Uno scenario complesso in cui i conti italiani reggono, dice al Question Time della Camera il ministro dell'Economia Giorgetti.
6: E naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che, le assicuro, stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
5: Poi le riflessioni sulla prossima legge di bilancio. Puntiamo a tagliare ancora le tasse al ceto medio, ha detto Giorgetti, con l'allargamento dello scaglione al 33% anche sopra i 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto per le auto di piccola cilindrata si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
1: I temi economici, ma anche le nuove norme sulla scuola, sono al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
7: Stop alle classi ghetto, l'obiettivo per Fratelli d'Italia è una scuola che serva ad una vera integrazione tra gli studenti. Parla di norma di buonsenso Forza Italia, che poi sul fronte economico esclude lo scostamento di bilancio. Con noi dicono meno tasse. Il tetto agli alunni stranieri in aula, una battaglia storica della Lega, ricorda Matteo Salvini.

0: Salvini, che poi rilancia sulle norme contro l'integralismo islamico.
1: Se adesso in tanti sostengono la battaglia della Lega, bene, a noi interessa arrivare al risultato, non mi interessa avere la medaglietta del primo partito.
0: Dal centro-sinistra, il PD con la segretaria Liz Schlein attacca Giorgia Meloni, tira il presidente Mattarella per la giacchetta, non ha senso dello Stato. Pensiero condiviso da 5 Stelle che rincarano, non ha capito quanto sottolineato dal capo dello Stato. Sulla scuola Verdi-Sinistra parlano di attacco sconsiderato a Mattarella e Riccardo Maggi più Europa.
2: Mattarella da ministro aveva lavorato per l'inclusione di tutti gli studenti. Oggi Meloni lavora per la segregazione, anziché dare alle scuole gli strumenti per fare quello che devono fare.
0: Opposizioni che bocciano il governo anche sulle scelte economiche. L'esecutivo non è riuscito a portare il paese fuori dalla procedura di infrazione. Alessandra Allegra, GR1.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Montecitorio, accolto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, per assistere alla presentazione dell'edizione nazionale delle opere di Aldo Moro. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, la cronaca. Fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il nostro inviato.
4: La fune di sicurezza integra la vittima, indossava l'imbragatura, ma i due dispositivi non erano collegati tra loro. Se all'origine della tragedia ci sia stato uno sgancio accidentale o un errore umano, sarà una perizia a stabilirlo. L'autopsia, invece, chiarirà se Andrea Moretti abbia avuto un malore. Il 22enne operaio specializzato per i lavori in quota stava installando la nuova illuminazione del Colosseo quando poco dopo la mezzanotte è caduto da una decina di metri tra il secondo e il terzo anello dell'anfiteatro. I due operai che erano con lui non hanno assistito all'incidente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. I carabinieri hanno acquisito le immagini insieme ai documenti relativi all'appalto. Moretti era assunto da una ditta del suo paese, Crognaleto, nel Teramano. Il titolare è un suo parente. Lavoravano in subappalto, ma non sembrano esserci irregolarità, fanno sapere dalla CGIL, che insieme agli altri sindacati ha indetto una fiaccolata davanti al Colosseo.
5: Siamo nel sito più importante del mondo, è giusto fermarsi e fare chiarezza sull'accaduto.
4: Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato lo stop ai lavori e da metà mattina in segno di lutto la chiusura dell'anfiteatro.
6: Faremo di tutto perché esca fuori la verità e non si ripeta mai più quello che è successo.
4: Dal Colosseo, Roma, Simone Zazzera, GR1.
3: Operaio, rocciatore esperto, Andrea Moretti viveva con la sua famiglia, l'abbiamo sentito, a Crognaleto, in provincia di Teramo. Il padre perse la gamba in un incidente sul lavoro.
7: Amava le montagne della sua terra, l'equitazione, il tiro con l'arco. Tutti oggi lo descrivono come un giovane solare pieno di passioni. Andrea Moretti, 22 anni appena, aveva scelto di seguire le orme del padre. Dopo il diploma si era trasferito a Firenze per studiare la scuola delle belle arti, ma poi aveva preferito lasciare gli studi e iniziare subito a lavorare. Si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano dalla sua Crognaleto, nel Teramano, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Andrea lascia 3 sorelle maggiori, i genitori Patrizio e Silvana, che nella notte hanno raggiunto subito Roma dopo la notizia della tragedia e a cui è toccato il terribile rito del riconoscimento formale all'Istituto di Medicina Legale. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba, una prova durissima per la famiglia Moretti. Ora la scomparsa del figlio così giovane, il ricordo commosso del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia.
8: Intera collettività di Crognaleto è sotto shock. Ragazzo solare, con il sorriso in bocca, stampato in bocca. Mi piace ricordarlo così, Andrea, 22 anni, è dura.
7: Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Lamezia Terme, un 14enne, progettava di accoltellare la sua insegnante, ma i compagni lo hanno scoperto e hanno dato l'allarme.
9: Aveva annunciato su Telegram la sua intenzione di accoltellare l'insegnante d'italiano che l'anno scorso lo aveva bocciato. Ma i compagni di scuola hanno avvertito un adulto che ha poi dato l'allarme. I carabinieri hanno trovato il coltello in un bagno di un istituto comprensivo di Lamezia Terme e l'hanno sequestrato con lo smartphone del ragazzo. Ora il 14enne di origine marocchina è stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro. La docente, vittima designata, è in stato di shock.
10: All'inizio non ci volevo credere, ma ovviamente è da quando, insomma, l'ho saputo che non sto bene.
9: La dirigente scolastica ha dichiarato che il ragazzo non era considerato problematico, ma che ora va aiutato, e ha ringraziato i suoi compagni di scuola che non si sono girati dall'altra parte, evitando così un altro delitto.
11: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia. Io penso ovviamente anche al ragazzo, perché ha bisogno di aiuto.
9: Giancarlo Rossi, GR1.
3: Nuovo appello del Papa in vista della giornata mondiale del migrante e del rifugiato di domenica prossima. Al termine del

0: l'udienza generale in Piazza San Pietro, Leone XIV si è soffermato in particolare sulla tutela dei minori migranti.
1: Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche. Perdono la vita lungo le rotte migratorie.
0: Troppi silenzi sul processo a carico di padre Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi sessuali, psicologici e lavorativi. A denunciarlo sono 5 suore presunte vittime del teologo e mosaicista. In una lettera aperta a Papa Leone XIV, l'appello arriva alla vigilia del viaggio di Prevost in Francia, che farà tappa anche a Lourdes, dove i mosaici di Rupnik sono stati coperti. Harvey Weinstein torna in carcere con una condanna a 15 anni per violenza sessuale. A New York, l'ex produttore di Hollywood è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione all'ex assistente Miriam Hallay avvenuta nel 2006. La precedente condanna era stata annullata per vizi procedurali. Per Weinstein resta aperto anche il fronte californiano, dove è stato condannato per lo stupro di una modella italiana. Acque idrotermali e sotterranee su Marte, lo rivela un nuovo studio americano su dati forniti dal rover della NASA in un'area del pianeta rosso, che ora diventa sempre più interessante per la ricerca di tracce di vita passata.
2: La presenza in un lontano passato di acqua allo stato liquido su Marte è ormai suffragata da diverse prove. A fornire l'ulteriore conferma è un recentissimo studio americano che ha individuato in un antico cratere le tracce sul pianeta rosso di un complesso sistema di laghi e di fluidi idrotermali. Roberto Orosei, primo ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
3: Ci dice che la storia di Marte è più complicata di come ce la siamo immaginata. Studiando la mineralogia di questo cratere si è visto che, oltre alla presenza di acqua che oramai era nota da tempo, quest'acqua non è stata sempre la stessa, ha cambiato la composizione delle sostanze disciolte, ma anche si è visto l'effetto di attività idrotermale.
2: Questa scoperta quali orizzonti apre sulla conoscenza di Marte e della sua evoluzione?
3: Calore, nutrienti, acqua. Tutto questo ci dice che è possibile che si possa trovare, se mai c'è stata vita su Marte, proprio lì dove adesso abbiamo un robot dotato di strumenti sofisticati, qualche indicazione che su Marte la vita c'è stata.
2: Daniele Morgera, GR1.
0: Cinema, sarà l'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
4: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
5: A Venezia, dove era in concorso l'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
4: È così che lei è arrivata.
5: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Academy americana. Tra quelli verrà poi scelta la cinquina che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
4: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
5: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
4: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Francesco Riccardi, GR1.
0: Ed ora la musica con Settembre, il nuovo singolo delle Bambole di Pezza, tratto da 5, quinto album del quintetto rock milanese. Ne abbiamo parlato con Morgana, la chitarrista del gruppo.
6: Un astronauta che guarda lo blow, e tu una foglia leggera.
7: Finito il tour estivo, una piccola pausa con una ballad malinconica. Morgana, chitarrista delle Bambole di Pezza.
8: Quello che vogliamo raccontare con Settembre è proprio quello, il fatto di questa malinconia, che però non è disperazione, è un po' il nostro atteggiamento, insomma, è più una riflessione, e quindi anche rispetto alla malinconia che si può avere conta quello che si ha in questo momento.
7: E per voi, dopo tanti anni di carriera, è stato un anno speciale?
8: Allora sì, questo è stato chiaramente un anno molto molto importante per noi, che ci ricorderemo per tutta la vita. Tantissime persone incontrate, delle ragazzine che venivano dopo i concerti a dirci quanto siamo state importanti per loro, per la loro vita.
7: Tutto questo grazie al festival. State pensando a un Sanremo

0: Sanremo è stato un momento epico, è uno di quei momenti in cui ti chiedi ma sta succedendo davvero? Eravamo l'unica band rock del 2026, siamo convinti che ci vorrebbe un po' più di rock, e sul ritorno perché no? Chissà, chissà, vedremo nel futuro.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Buone notizie per i fan degli Oasis: i fratelli Gallagher aggiungono una terza data a Roma, dopo i concerti già annunciati per giovedì 29 e venerdì 30 luglio 2027. Liam e Noel saliranno sul palco dello Stadio Olimpico anche il 26 luglio. L'annuncio arriva dopo la risposta alla prima apertura delle vendite del tour Oasis Live 27, per il quale è prevista una domanda altissima in tutta Europa. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento d'edizione Francesca Giannini, regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. Ora c'è lo sport, da Giorgio Schiavoni l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parafondi.
8: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: GR1 Sport.
11: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. In primo piano la pallavolo, perché stasera tornano in campo gli azzurri agli europei per i quarti di finale a Torino alle 21.05. La seguiremo qui su Rai Radio 1 all'interno di Zona Cesarini. C'è Italia-Finlandia, la nostra inviata.
12: 13 partite disputate agli europei contro la Finlandia, 13 successi azzurri. Tradizione e pronostici sono dalla nostra parte, ma quella allenata da Kunnari è una nazionale solida e con delle buone individualità. L'opposto, Jokela, e i due schiacciatori, i fratelli Martila, il più grande, Luca, conoscenza del nostro campionato, qualche anno fa compagno di squadra a Monza, di Gianluca Galassi.
13: Con la Finlandia ci aspettava una partita tosta, è comunque una partita dentro fuori, dobbiamo rispettare i nostri avversari e mettere tutto quello che abbiamo in campo.
12: Galassi, uno dei veterani di una nazionale capace, pur cambiando uomini e rinnovandosi, di rimanere ai vertici. La maglia azzurra è speciale per chi, come il centrale di Piacenza, ha attraversato momenti difficili, la malattia e poi l'atteso ritorno, ancora Galassi.
13: Era una cosa a cui tenevo molto, era una cosa che subito dopo aver sistemato un po' tutto avevo pensato, avevo detto che mi sarebbe piaciuto, no, godermi questo europeo in casa, solo gratitudine e gioia per quello che sto vivendo e quello che sto facendo.
12: Vincere stasera significherebbe regalarsi una semifinale da brividi contro i campioni olimpici della Francia. Torino, Manuela Collazzo, GR1.
11: Calcio, la nazionale a Coverciano prosegue la preparazione degli azzurri di Roberto Mancini verso la gara di Nations League di venerdì col Belgio. Il nostro inviato.
14: Tra i reduci di Zenit, ferita ancora aperta, dice Davide Frattesi, ha cambiato tutto per ripartire. La scelta della Lazio, anche quella di Gattuso, lo ha premiato finora. 3 gol, il primo posto con Roma e Inter. Adesso c'è la nazionale con i giovani, con il ritorno di Roberto Mancini che ha fatto debuttare Frattesi. Divertire, imporre il gioco, i propositi sono gli stessi.
15: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì.
14: Mancini, le dimissioni di 3 anni fa, l'Arabia Saudita, l'opinione di Frattesi.
15: Ma io sono molto contento che sia ritornato perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine e credo che neanche si debba fargli una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante quante persone non avrebbero fatto così.
14: L'azzurro esperto, Frattesi a buon

0: sensazioni sui nuovi convocati. Inacio lo ha colpito come Romano che accosta a Matic. Romano, possibile debuttante dall'inizio venerdì sera contro il Belgio. Firenze con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
1: E oggi a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Euro Cup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
9: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Verde, viaggiare informati.
12: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 la Milano-Brescia continuano ad aumentare le code per un veicolo in fiamme a causa di un incidente avvenuto tra Agrate e Monza in direzione di Milano. In carreggiata opposta ci sono code per curiosi. Sulla 7 code allo svincolo per Binasco, sulla 10 coda tratti per lavori tra Orco Fellino e Finale Ligure in direzione della Francia. Sulla Venezia Trieste continuano ad esserci 5 km di coda per un incidente avvenuto tra San Giorgio e la Tisana. Chiudiamo con la A14, ci sono coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio e code allo svincolo per Bologna Fiera. Infine code per lavori tra Vasto Nord e Lanciano, sempre sulla A14. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro, è moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il

0: canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
1: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
2: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
3: Il premier mette a punto in queste ore.
4: President did what he always would.
5: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
7: Le 19.30, buonasera a tutti, benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 23 settembre 2026. Un rapidissimo sguardo ai temi di oggi e ai nostri ospiti di questa puntata. Apriremo con una breve corrispondenza di Marco Valerio Loprete, corrispondente RAI dagli Stati Uniti, per aggiornarci di come sta andando questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite, molto movimentata, piena di colpi di scena, delegazioni che arrivano, delegazioni che se ne vanno, interventi importanti un po' da tanti leader. Ci faremo aiutare da Marco Valerio Loprete per capire un po' che il senso di queste giornate alle Nazioni Unite. Poi parleremo di cose italiane con Marco Snato, Fratelli d'Italia, la delusione della maggioranza, del ministro dell'economia Giorgetti per la mancata conquista, diciamo, del deficit PIL sotto il 3%, tutte le conseguenze e anche i motivi per cui hanno contribuito a fallire questo obiettivo che il governo aveva anche molto enfatizzato, quindi la sua il non raggiungimento è anche visto come un fallimento da molte parti. Ne parleremo con Marco Snato. Poi ci sarà con noi Alessandro Alfieri, Partito Democratico, anche qui molte cose di cui discutere, l'eterna disputa sulle primarie, e il braccio di ferro tra Movimento 5 Stelle e PD sulle questioni dell'Ucraina, delle armi, del riarmo, insomma come si può arrivare ad una posizione comune quando già da mesi, se non da anni, le distanze sembrano dall'una e dall'altra parte incolmabili. Cercheremo di farcelo spiegare da Alessandro Alfieri, anche magari una piccola incursione sul dibattito sul DDL antisemitismo che ha visto il PD praticamente spaccato. Parleremo poi con Mario Rocco, che è un economista, valuation and modeling leader di AI, cioè di Ernst & Young, e quindi parleremo anche con lui di deficit e conti pubblici in maniera un po' più tecnica, meno politica. Poi parleremo delle elezioni in Germania, di AfD e del fenomeno AfD, che cosa è diventato, che cosa diventerà, con Oliviero Angeli, un politologo che insegna alla Università di Dresda. Parleremo poi del vertice tra Xi Jinping e Trump a Washington, 3 giorni, domani la cena di gala, oggi è arrivato alla base aerea di Andrews, dove Trump è andato eccezionalmente a prenderlo, non succedeva dal 1962. Ne parleremo con Simone Pieranni. Chiusura, Giorgio Vacchiano, parleremo della riforestazione delle città e di come su questo il PNRR sembra aver abbastanza fallito. Questa è la nostra puntata, a titoli del TG3, poi cominciamo.
8: Alle Nazioni Unite il giorno di Iran e Ucraina, Pezeschi a noi vittime di terrorismo e mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe. La delegazione statunitense lascia l'aula. Russia, elicottero sconfina in Polonia per 42 secondi. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL, ma lancia l'allarme salari. Giorgetti, non siamo in coda in Europa. Sul deficit non abbiamo fallito. Il PD pensa alla legge elettorale e non a cose concrete. Il ministro Valditara, la norma sul tetto agli stranieri a scuola sarà decreto legge. Meloni difende il provvedimento. Le opposizioni, mancanza di senso dello Stato. Operaio di 22 anni cade e muore durante i lavori notturni al Colosseo. L'imbracatura non sarebbe stata agganciata alla fune. Landini, la vita vale più di qualsiasi cantiere. Chiuso l'anfiteatro. Lamezia Terme, studente pianifica aggressione con coltello alla professoressa per vendicarsi della bocciatura. Gli esperti, non lasciare i ragazzi soli con il cellulare, mantenere sguardo non giudicante. Corsa agli Oscar, l'estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia. Il regista, segnale enorme, scelte inaspettate di coraggio. Ce la metteremo tutta per arrivare il più lontano possibile.
7: 19:34 minuti, questi titoli del TG3. Noi cominciamo questa puntata, un po' contrariamente al solito, con una cronaca che ci garantisce Marco Valerio Loprete, corrispondente RAI dagli Stati Uniti.

0: Per fare un po' il punto delle tante notizie che ci arrivano, che ci bombardano da New York, dove è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quindi Marco Valerio, grazie per essere con noi, aiutaci grazie a mettere un po' d'ordine alle tante cose che sono successe in questi due giorni.
1: Sì, grazie a voi. Intanto qui l'evento per ora della giornata è stato sicuramente l'intervento dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del presidente iraniano, era quello più atteso, il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto di fatto all'intervento di ieri di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti, e ha detto, ha esordito dicendo: il presidente americano ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo vittime del terrorismo degli Stati Uniti e Israele. Questo un po' le prime frasi appunto di Pezeshkian, che poi ha detto: ci siamo difesi, non ci siamo piegati. Ha mostrato anche delle foto dal podio, delle foto di vittime civili delle bombe americane e israeliane.
0: La delegazione americana ha lasciato la sala, no? Se ho letto bene.
1: Sì, c'era solo un delegato presente che se n'è andato subito durante il primo attacco retorico agli Stati Uniti. E ieri, d'altronde, quando parlava Trump, c'era solamente invece un delegato iraniano che è rimasto seduto al suo posto, mentre sia Pezeshkian sia il ministro degli esteri Araghchi erano già fuori fin dall'inizio del discorso di Trump. Quindi c'è stato questo scambio di scortesie diplomatiche, sì. Cosa che è successa anche ieri durante il discorso di Trump, per esempio con Cuba, che ha lasciato l'aula quando Trump ha detto Cuba è un regime che cadrà perché in eccessiva difficoltà economica. E poi adesso c'è attesa, però la giornata è dominata anche dal tema Ucraina, perché qui conta quello che succede nell'aula, ma sempre più conta anche quello che succede a margine di questi lavori. Trump e gli Stati Uniti di fatto hanno organizzato un'agenda parallela di diplomazia fin da ieri, e oggi in un hotel al centro di New York c'è stato un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre questa sera parlerà Zelensky, il presidente ucraino, qui all'Assemblea delle Nazioni Unite. E c'è la notizia, Rubio ha detto che gli Stati Uniti hanno invitato Putin, il presidente russo, al prossimo G20 a Miami a dicembre, G20 dei capi di Stato. Abbiamo chiesto, ho chiesto poco fa al ministro degli esteri Tajani, che anche lui interverrà questa sera in rappresentanza dell'Italia, cosa pensi di queste iniziative. Ha detto: vedremo se serve per facilitare il dialogo, ma la posizione dell'Italia a sostegno dell'Ucraina è netta, ha ribadito.
0: C'è stato anche un incontro tra Trump e Zelensky?
1: C'è stato ieri un incontro tra Trump e Zelensky dai toni estremamente amichevoli. Trump ha detto: ho un ottimo rapporto, ho una stretta relazione con lui e penso che troveremo una soluzione per il conflitto. Hanno fatto un punto stampa subito prima, poi invece dopo l'incontro ha parlato solo Zelensky, che ha detto: incontro molto produttivo, e ha accennato alla questione dei missili Patriot, le licenze dei missili Patriot americani, e ha detto che Trump è favorevole a dare queste licenze agli
0: Trump è favorevole ogni volta che li incontra, poi però non lo fa, mi pare, non dà il via.
1: Effettivamente è un ormai un discorso che va avanti da qualche mese. Ieri Zelensky ha solo aggiunto che però sono partiti dei colloqui con l'azienda americana che specificamente produce questo tipo di armamenti, ma lo stesso Zelensky ha anche ammesso che è un discorso di lungo termine, quindi ha fatto capire che questi missili Patriot potranno essere effettivamente utilizzati in Ucraina tra un anno e mezzo al massimo.
0: C'è anche la questione della cosiddetta tregua energetica, che vedo Macron vorrebbe molto che si instaurasse tra Russia e Ucraina, e che anche Trump e Zelensky avrebbero visto di buon occhio.
1: Sì, anche qui però, appunto, per citarti, diciamo che era un annuncio che Trump aveva fatto qualche giorno fa già, sì, e che poi non era stato seguito dai fatti sul campo. Oggi Rubio ha detto che secondo lui sia Stati Uniti, sia Ucraina, sia Russia desiderano una tregua energetica, anche se su settori diversi: la Russia per la questione delle raffinerie e l'Ucraina per la sua rete elettrica. Quello che cambia però è che si avvicinano sempre di più le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, ed effettivamente i colpi ucraini alle raffinerie russe hanno un impatto anche sul livello dei prezzi globali, quindi anche qui negli Stati Uniti, e quindi c'è anche l'interesse, se vogliamo, politico di Trump a questa volta accelerare almeno su questo punto, che è una tregua che possa avere possibilmente, auspicabilmente dal suo punto di vista, un effetto di cambiamento appunto dei prezzi perfino negli Stati Uniti, soprattutto per il diesel.
0: Come ci viaggino sulla torta, ho visto che adesso Javier Milei, il presidente argentino, ha detto che l'ONU è un'organizzazione inutile. Possiamo chiudere sotto

0: quest'auspicio, se vuoi.
1: Sì, diciamo che questo, tra l'altro, migliaia ovviamente sono note le sue posizioni. Trump stesso ha criticato l'inconcludenza del sistema multilaterale onusiano, ma se vogliamo perfino nel primo discorso di apertura, quello di Guterres, il segretario generale, che ha fatto invece un appello appunto alla pace, al dialogo, alla de-escalation, lui stesso di fatto nel suo ultimo discorso all'Assemblea Generale, perché poi il suo mandato scade, ha di fatto detto che ha ammesso davanti a tutti i capi di Stato e di governo del mondo che il sistema ONU è bloccato da veti incrociati e necessita di riforme, una cosa che ovviamente gli esperti discutono da tempo, ma sentirlo dire anche dallo segretario generale delle Nazioni Unite, insomma,
0: che non si ricandida e quindi apre il processo per una nuova nomina, no?
1: Sì, apre un processo a una nuova nomina. E ecco, per rimanere sul tema dell'efficacia delle Nazioni Unite, basti dire che una delle candidate più in vista, più favorite, Greenspan della Costa Rica, economista ex vicepresidente della Costa Rica, ex ed economista della Costa Rica, ha detto si candida a fare con l'ONU, dice l'ONU ha meno risorse, deve fare meno con meno, quindi diciamo aspettative un po' al ribasso anche per uno dei candidati principali alla corsa alla successione di Guterres.
0: Ci fermiamo qui, grazie davvero Marco Valerio Loprete, buona serata,
1: grazie,
0: e buon lavoro.
1: Grazie a te, gli ascoltatori.
0: 19:40, andiamo avanti con la nostra puntata. Dopo aver salutato Marco Valerio Loprete, corrispondente Rai dagli Stati Uniti, salutiamo Marco Osnato, deputato di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera. Buonasera Osnato, buonasera, bentornato buonasera. A Zapping.
2: Buonasera a tutti voi, grazie mille.
0: Allora, lei condivide il rammarico espresso dal ministro Giorgetti per il fatto che l'Italia non è riuscita ad uscire dalla procedura di infrazione, il rapporto deficit-PIL è rimasto sopra il 3%, se l'aspettava, che cosa ha pensato? Perché il governo aveva molto, se vogliamo, enfatizzato l'attesa per un risultato invece positivo, e quindi questo è sembrato, è aumentata la dimensione del suo fallimento.
2: Guardi, lessicalmente la parola rammarico non mi ha appassionato molto, perché nel rammarico secondo me c'è anche l'idea che si poteva fare qualcosa in più. In verità noi abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare, c'è un po' di, diciamo, di delusione, ecco, perché evidentemente siamo, ancora una volta abbiamo sfiorato l'uscita dalla procedura dell'infrazione in anticipo, sottolineo l'anticipo, perché quando si parla di fallimento mi sembra un po' eccessivo, ecco.
0: No, io dicevo fallimento in proporzione alle aspettative che erano nate.
2: No, l'ho capito, era rivolto più all'opposizione che a lei, la mia osservazione. Sì. È chiaro che noi avevamo concordato una traiettoria che ci porterà a uscirne l'anno prossimo, sostanzialmente io ritengo che non c'erano grosse difficoltà. Nella diciamo delusione c'è l'idea che per la seconda volta, per poche centinaia di milioni rispetto a un bilancio di oltre 1.000 miliardi, insomma, non riusciamo a uscire da questa procedura, ma ritengo allo stesso modo che, come l'uscirne non avrebbe creato un vaso di Pandora dal quale attingere a piene mani, il non essere usciti non produce il deserto delle risorse che qualcuno fa balenare. Faremo comunque una legge di bilancio in cui ci saranno gli incentivi alle imprese, gli aiuti alle famiglie, e faremo quello che abbiamo fatto in queste leggi di bilancio, cioè politiche serie, sensate, di carattere anche sociale, senza fare troppo deficit. Anzi, nell'ultima legge di bilancio sostanzialmente non lo abbiamo praticamente fatto.
0: Che cosa succede adesso su tutta la questione delle clausole di salvaguardia che avrebbero consentito al governo di spendere una 30 miliardi, 20 e qualcosa per la difesa e la sicurezza e una decina per l'energia? Si potrà andare avanti su questo o bisognerà rivedere i conti?
2: Ma no, guardi, credo che qui ci sarà abbastanza semplice sedersi al tavolo con l'Unione Europea, con la Commissione Europea, che sa benissimo, insomma, che le serietà dell'atteggiamento del governo ha prodotto un rientro importante da un deficit che era l'8,1 e adesso è appunto di poco sopra il 3%. Sa benissimo che nella prossima verifica probabilmente il rientro ci sarà, e quindi si concorderà una, diciamo, una deroga sulla fiducia, diciamola così, ecco.
0: Quindi il governo intende andare avanti su quelle spese, perché c'è chi dice che in fondo adesso in campagna elettorale, con molte posizioni dubitose, annunciare agli italiani che si intende comunque spendere 20 miliardi per la difesa potrebbe non essere elettoralmente consigliabile.
2: Guardi, innanzitutto c'è il tema dell'energia, mi pare che su questo c'è un'idea di collaborazione anche con le opposizioni, dove finalmente c'è stato almeno un atteggiamento, se non un comportamento, diciamo, di collaborazione da parte del segretario del Partito Democratico Elly Slai. Quindi su questo credo che non ci siano grandi difficoltà. Sul tema della sicurezza, perché più che la difesa io lo chiamo la sicurezza, c'è una volontà, insomma, di dotare l'Italia di infrastrutture che possano rendere più sicura la vita dei nostri cittadini, delle nostre aziende, dei dati sensibili appunto anche di tutto il sistema italiano, e quindi credo che anche su questo sia giusto proseguire, insomma. Io credo che siamo in grado di spiegare ai nostri cittadini che la loro sicurezza è più importante di qualche polemica massmediatica di amici tra virgolette dell'opposizione, che fanno quasi percepire che noi tagliamo la sanità per pagare i cannoni. Non è così, chiunque lo sa, insomma. Chiedo scusa, ci sono delle sirene, ma sono...
0: Non si preoccupi, siamo in diretta e tutto è tutto ammissibile.
2: Di sicurezza ci sono delle. Quindi dicevo, al di là della polemica pretestuosa di qualcuno, insomma, sappiamo che le nostre strutture, le nostre infrastrutture e particolarmente i nostri cittadini hanno bisogno di politiche per la sicurezza e di sistemi di sicurezza, che sono sistemi soprattutto informatici. Non è che non ci siano le armi, ma ci sono anche sistemi informatici di rilevamento di attacchi ibridi e di quant'altro, che insomma credo possano derivare da questo tipo di finanziamento.
0: Senta, alcuni hanno letto le parole di Giorgia Meloni ieri da Bruno Vespa come una velata critica, o forse nemmeno troppo velata, comunque come una critica all'Istat, che avrebbe sottovalutato o il governo o la capacità di crescita del paese. È così? C'è un elemento di sfiducia nell'operato dell'Istat?
2: Guardi, io credo che l'Istat ha le sue prerogative, le sue norme, le sue consuetudini e tutto quello che regola anche l'analisi dei dati. Sappiamo che peraltro l'Istat a sua volta è controllato da Eurostat, quindi io non credo molto alle manine, non sono per mia natura complottista. Credo che ci sia stata anche un po', se vuole, come dicevo prima, un po' di delusione, e quindi insomma magari si sperava che alcune classificazioni avessero potuto essere più favorevoli al nostro obiettivo. Così non è stato, ma non mi pare, insomma, che ci sia stata una diciamo un'esecuzione sommaria di qualcuno per questo, insomma.
0: Oggi c'erano vari articoli interessanti su questa vicenda. Uno in particolare che ho letto sul Foglio di Luciano Capone segnalava come l'Istat avesse dato due buone notizie al governo: una sul PIL, che è stato rivisto al rialzo, e un'altra sulle entrate, che sono state anche queste superiori di 2 miliardi rispetto alle previsioni di aprile. Quello che invece è andato male sono state le spese, le uscite, cioè l'Istat ha registrato 2 miliardi e mezzo di spese non previste, che erano in qualche modo sfuggite alla ragioneria, al Ministero dell'Economia, e che sono quelle che hanno fatto saltare poi il raggiungimento del deficit. Ci sono state 2,5 miliardi di spese, e poi leggo anche sul Sole 24 Ore investimenti in conto capitale per strade, ferrovie, insomma si sono persi per strada 2 miliardi e mezzo. Le risulta?
2: Sicuramente, da quanto ho capito, io rifugo l'idea che il politico deve essere particolarmente tecnico, ma giustamente deve conoscere quello che accade in linea generale. Da quello che capisco, il Ministero delle Infrastrutture ha prodotto alcune report di spese che probabilmente riteneva essere di una certa natura gli investimenti, però se così non è stato considerato, ecco, voglio dire, ma ripeto, comunque il dato è che non è che sono soldi che sono né spariti né stati buttati, sono stati utilizzati comunque per le nostre infrastrutture, quindi pazienza, nel senso, ripeto, non determinano una situazione di danno né all'economia nazionale né ai singoli cittadini. Quello che mi interessa dire è che però, per esempio, oggi alcuni organismi internazionali, vedi le agenzie di rating di Fitch, ti dicono che il nostro PIL addirittura passa da 0,5 a 0,9, insomma, quindi adesso non stiamo parlando di grandissimi risultati, ma vuol dire che la previsione era meno della metà della realtà, insomma. Quindi, insomma, sui dati, per quanto oggettivi, ci sono sempre, soprattutto quando è stata di previsioni, delle possibili anomalie. riteniamo che forse anche sulla valutazione della nostra uscita dalla procedura di infrazione potrebbe domani esserci una notizia diversa e quindi un po' di delusione.

0: come si diceva prima, c'è.
1: Ma lei, c'erano delle intenzioni espresse anche da partiti della maggioranza, penso alla Lega, si è detto, si è dichiarato, la prossima manovra deve essere una manovra espansiva che rimette soldi nel ceto medio, che magari serve anche ad anticipare l'uscita delle, per le pensioni dal lavoro. Insomma, questa manovra espansiva di cui si è tanto sentito parlare sarà frenata da questo risultato?
0: Ma guardi, non sarà frenata. Io più d'altro, con tutto il rispetto per la Lega, per il vice premier Salvini, sono sempre un po' così meravigliato da quando ci sono queste uscite, perché vede, noi le manovre espansive, come le ha definite lei adesso, riportando le agenzie, noi le abbiamo fatte. Noi abbiamo tagliato il cuneo fiscale, noi abbiamo abbassato l'aliquota al 23% fino a 28.000 euro, abbiamo fatto l'aliquota al 33% rispetto al 35% fino a 50.000 euro, abbiamo tagliato la tassazione sugli straordinari notturni e festivi, abbiamo tagliato l'1% l'aliquota sui premi di produttività, l'abbiamo fatto sugli aumenti contrattuali, abbiamo creato la maxi deduzione per le nuove assunzioni, abbiamo 1.350.000 lavoratori in più in Italia, insomma abbiamo fatto l'iperammortamento per le imprese, abbiamo fatto una serie di manovre che insomma in qualche modo è certificato, abbiamo prodotto uno stato di salute dei nostri conti pubblici e della nostra economia, della nostra competitività anche in un momento molto difficile. Quindi continuare a evocare scostamenti, tagli di qua, tasse di là, insomma, io credo che sia anche un po' poco riconoscente verso quello che abbiamo fatto, e paradossalmente viene proprio dai membri della nostra maggioranza. Quindi io credo che dobbiamo essere orgogliosi del lavoro fatto, non sederci su questo, ma anzi continuare coerentemente con queste politiche. Lo dico perché anche sul tema, così magari prevengo una sua domanda, sì, degli extra profitti che tanti nella nostra maggioranza continuano a evocare. Extra profitti o no, io non sono un fine economista, quindi non so esattamente cosa significa, però noi siamo l'unico governo che ha veramente, come è successo nella scorsa legge di bilancio in cui la prima ha tassato le banche perché non ritenevamo che fossero dei delinquenti, ma perché ritenevamo che fosse utile all'economia nazionale che loro contribuissero più di prima al reperimento di risorse. L'abbiamo fatto con le aziende produttrici di energia, lo faremo probabilmente anche con le aziende petrolifere oggi, ma non perché sono cattivi, perché crediamo che
1: non perché sono degli speculatori, insomma.
0: Ma no, ma guardi, credo che tutti lo abbiano fatto legittimamente e legalmente. Poi ovviamente se tu hai bisogno di trovare risorse in più lo fai dove ci sono, insomma non lo fai dove la gente è più in difficoltà, e credo che serva anche a queste grandi, diciamo, ambiti industriali e produttivi avere i cittadini italiani che sono più sereni economicamente, che quindi possono essere anche dei clienti migliori, se vogliamo. Quindi è un darsi una mano collettiva, ecco.
1: Ci fermiamo qui, grazie onorevole Rassinato, grazie per essere stato con noi a Zappo in questa sera. Sono le 19:52 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata e arriviamo puntuali all'appuntamento con Alessandro Alfieri, Partito Democratico, il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri e Difesa del Senato e anche responsabile delle riforme e PNRR nella segreteria del suo partito. Buonasera Alfieri, bentornato a Zapping.
2: Eccoci, ben trovati.
1: Allora, tra le tante cose di cui vorrei discutere, vorrei però anche prendere un po' la palla che ci ha lanciato in questo momento l'onorevole Osnato. Dice: nessun fallimento rispetto al mancato raggiungimento del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, semmai qualche delusione, ma sicuramente ci arriveremo nel prossimo anno, e anzi con l'Europa stiamo trattando le condizioni per andare avanti con una deroga anche su quelle spese per l'energia e per la sicurezza che avevamo messo in cantiere di spendere. Lei che ne pensa?
2: Beh, che stavano preparando con tutte le fanfare i festeggiamenti per l'uscita dalla procedura di infrazione, però purtroppo che era stata già annunciata l'anno scorso, quindi qualcosa non va lì al Ministero dell'Economia e delle Finanze, si vede che non sanno fare bene i conti, così come hanno qualche problema all'interno della coalizione. Non lo dico io, l'ha detto lo stesso Osnato, che ha riconosciuto come dentro la maggioranza ormai ci sia un tasso di litigiosità che va oltre il limite consentito, dove non sono d'accordo.
1: Poi arriveremo sui vostri tassi di litigiosità.
2: Sì, ognuno c'ha i suoi, però con la differenza che loro sono al governo del paese, devono dare risposte immediate. Noi abbiamo ancora il tempo di permetterci d'accordo sui punti fondamentali e su alcuni lo abbiamo già fatto. Dopodiché il tema oggi è capire che cosa fare anche con quello scostamento. Il Partito

0: Statco ha indicato delle direttrici molto chiare, nette, per aiutare chi è in difficoltà con le bollette, fa fatica perché la pompa di benzina è impazzita per le guerre volute purtroppo dagli amici di questo governo di centrodestra, Meloni, da cui non ha preso le distanze in tempo utili, e noi paghiamo una bolletta esagerata, astronomica direi, lo sanno tutte le cittadine e cittadini italiani. Mi hanno fatto delle proposte per provare a dare un cambio di direzione, quindi investire sulle energie rinnovabili, sulle pompe di calore al posto che i climatizzatori a combustibili alimentati a combustibili fossili, il trasporto pubblico nelle città, aiutare quelle imprese che hanno un ciclo produttivo energivoro e quindi devono essere aiutate anche a trasformare i processi con cui lavorano, l'efficientamento con un piano casa che vada ad efficientare dal punto di vista energetico soprattutto le case popolari, quelli che pagano quindi le bollette più alte. Insomma, noi abbiamo fatto una serie di proposte, abbiamo visto che la Meloni ha riconosciuto che sono delle proposte ragionevoli con cui si può confrontare. Beh, insomma, che adesso il governo agisca, perché poi ci sono loro al governo, noi speriamo di sostituirli velocemente, ma finché ci sono loro devono dare risposte agli italiani, soprattutto sul tema dell'energia, dove appunto le bollette sono.
1: Quindi il governo fa bene ad insistere nello sfruttare questa clausola di salvaguardia che gli è stata messa a disposizione, che è stata chiesta dall'Europa, sono credo 11 miliardi da spendere sul fronte dell'energia, che non possono essere utilizzati.
0: 14 miliardi.
1: Non possono essere utilizzate per ridurre le accise, devono essere usate per investimenti.
0: Per investimenti, infatti, noi abbiamo indicato tutti investimenti nelle proposte che abbiamo fatto, non abbiamo ancora capito quali sono quelle della destra. È chiaro che la direzione deve essere quella di cambiare anche il modello di sviluppo sostenibile, di investire sulle energie rinnovabili, perché sennò continuiamo a essere dipendenti dai combustibili fossili che arrivano da paesi certamente non democratici, quindi abbiamo bisogno anche di renderci indipendenti, autonomi strategicamente.
1: Arrivano anche dagli Stati Uniti, ma leggo che adesso Trump ha deciso di non esportare più diesel, quindi questo ci provocherà qualche ulteriore problema.
0: Sì, e poi ce lo fa pagare anche di più. Quando parlo di autonomia strategica intendo proprio dire che dobbiamo andare in quella direzione, le energie rinnovabili aiutano ad andare in quella direzione. Ci vuole proprio un cambio di paradigma che questa destra non vuole fare perché è divisa al loro interno, però questi sono i punti fondamentali su cui batteremo anche in campagna elettorale: gli stipendi degli italiani e le bollette sia per le imprese che per i cittadini, che sono molto alte, e questa deve essere insomma la priorità su cui noi lavoreremo. Abbiamo fatto proposte concrete, speriamo che possano essere già ascoltate in questa fase, altrimenti insomma le metteremo in campo noi.
1: Insomma, vi preparate a sostituire questo governo? Sulla strada però per arrivarci c'è ancora la questione delle primarie, se ne discute da mesi, la maggioranza si lacera abbastanza attorno a primaria sì, a primaria no. Le vedo anche un po' come un pendolo il dibattito, ci sono i momenti in cui sembra che tutti le vogliono, poi il pendolo si sposta e c'è una fase in cui tutti ne parlano male. In che fase siamo adesso? Me lo spiega.
0: Se io sto alle parole di Giorgia Meloni e non ho che dubitarne, le elezioni sono previste fra più di un anno, e quindi voglio dire c'è tutto il tempo di farle, se decidiamo che quella è la strada.
1: Sì, però se tutto il tempo viene impiegato a dire facciamo le primarie, no, non le facciamo,
0: va a posto, la parola fine. Quindi noi avremo nei prossimi giorni i nostri organismi dirigenti in cui sicuramente chiariremo anche il percorso. Non è stato fatto fino adesso perché sono state cambiate le regole del gioco, perché la destra ha paura di perdere, quindi con la legge elettorale, una volta finita la legge elettorale abbiamo anche aspettato legittimamente che finisse il percorso programmatico del Movimento 5 Stelle. Adesso è il momento di costruire
1: la sua personale opinione sulle primarie, qual è?
0: Ci vede insieme. Ma noi siamo stati gli inventori come Partito Democratico dei primari, sono
1: e nel vostro DNA, sì,
0: sono uno strumento che se fatte bene servono ad ampliare la partecipazione, coinvolgere tantissime persone, però prima va fatta la cornice programmatica. Che cosa vuol dire? Pochissimi punti su cui si è d'accordo tutti, e quello poi è il patrimonio che verrà in qualche modo valorizzato da chiunque dovesse vincere le primarie o chi sarà chiamato a rappresentare tutta la coalizione, sarà interprete di quei punti fondamentali che ci devono venire tutti insieme, a partire dall'agenda economica e sociale, come dicevo prima, gli stipendi.
1: Però la situazione è piuttosto tesa. Io ho sentito Giuseppe Conte parlare appunto al suo appuntamento, al suo no, a dire se anche le primarie vengono vinte da Elly Schlein noi non firmeremo nulla che abbia a che fare con il riarmo, con le armi all'Ucraina.

0: Che è un po' un modo di dire queste primarie non servono, cioè o le vince lui o se le vince l'altra non serve a niente.
1: Ci sono delle schermaglie che ci sono quando si prepara il terreno, quando soprattutto ci sono le proprie iniziative, dopodiché abbiamo tutti la consapevolezza che se vogliamo costruire l'alternativa serve responsabilità e generosità, e quindi bisognerà trovare dei punti di sintesi da entrambe le parti. E io penso, insomma, ci siano tutte le condizioni per farlo, perché quando si va poi sul merito si trovano i punti di contatto. L'abbiamo fatto su tanti temi, già in Parlamento lavoriamo da ormai da qualche anno fianco a fianco, in Parlamento abbiamo presentato proposte insieme, quindi ci sono le condizioni per farlo, però è chiaro che non è il momento dei veti, dei diktat, è il momento della generosità e responsabilità, anche perché se non andassimo insieme, non valorizzassimo il lavoro fatto in questi anni, i cittadini questa volta non ce lo perdonerebbero, non ci perdonerebbero un bis del 2022 in cui siamo andati divisi in tre tronconi.
0: Ma lei non pensa che in una situazione in cui ci sono degli elementi così importanti e così divisivi all'interno della coalizione, che peraltro si stanno radicalizzando invece di riassorbirsi, le primarie servono proprio invece a accentuarle queste differenze? Perché se si apre una campagna elettorale, inevitabilmente ognuno chiamerà il voto sulle cose che lo distinguono dall'altro.
1: È per quello che serve una cornice programmatica che ci tenga tutti uniti, cioè quei punti che sono comuni a tutti e che poi il vincitore delle primarie interpreterà certamente col suo stile, col suo protagonismo, ma per quello serve quel lavoro. E io sono convinto, perché poi stiamo parlando di pochi punti e la stragrande maggioranza ci vede d'accordo, perché molti dei punti presentati a Nova sono anche nel discorso della nostra segretaria che ha fatto a Reggio Emilia, sono le proposte parlamentari che abbiamo fatto. Stiamo parlando essenzialmente del sostegno all'Ucraina, ma anche lì io sono convinto, essendo un esperto, mi definisco, di questi temi di politica estera e di difesa, io penso che anche lì ci sia un margine, se si vuole trovare un punto d'incontro, e ci sono anche su quel versante. Le prossime settimane lavoreremo perché appunto si costruisca questa cornice programmatica. Ma io penso che ci sia la consapevolezza da parte di tutti che appunto serva generosità e responsabilità, e non possiamo lasciare il paese per 5 anni a questa destra.
0: Non tutti i compromessi, diciamo, riescono a ottenere il loro risultato. Per esempio il Partito Democratico ha dibattuto per ore sulla questione del DDL antisemitismo, il compromesso non è arrivato. So che lei, forse alcuni di voi, avete cercato di riunire il partito attorno a un'ipotesi di astensione, invece la segretaria e gran parte del partito hanno deciso di votare contro.
1: Allora, noi al Senato avevamo costruito una nostra proposta contro tutte le forme di odio e in particolare discriminazioni antisemite, e alla fine ci eravamo astenuti. La Camera sta seguendo un percorso diverso perché è cambiato anche il quadro, siamo dentro un percorso diverso. Mi sembra di capire che da parte di tutti però ci sia la volontà di riprendere un'iniziativa per trovare il modo migliore per affrontare il contrasto a un antisemitismo che cresce, purtroppo c'è sempre covato sotto le ceneri, adesso cresce anche per le azioni dissennate di Netanyahu, che è il principale nemico delle comunità
0: ebraiche.
1: Però
0: è strano che il PD si trovi alla Camera a votare no contro questo decreto sull'antisemitismo assieme a Vannacci, per dirne uno.
1: Sì, ma io sono convinto che saprà motivare questa scelta che ha assunto la segretaria dopo aver ascoltato una serie di interventi. Io sono certo e lavorerò in questa direzione, farò tutto quello che è possibile perché poi il Partito Democratico abbia un proprio disegno di legge su questo punto, cosa come avevamo fatto peraltro al Senato.
0: Ci fermiamo qui, grazie molte a Alessandro Alfieri, Partito Democratico, senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico, ospite a Zapping. Noi ci fermiamo solo un momento per le notizie dal meteo, poi andiamo avanti con la puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: In serata residui rovesci sulla Sicilia, ma in miglioramento. Poche nubi sul resto del paese.

0: Paese. Domani, giovedì 24 settembre, parzialmente nuvoloso, velato al nord per nubi medio-alte stratiformi che tenderanno a diradarsi dal pomeriggio. Cielo inizialmente sgombro da nubi sulle regioni centrali, ma con moderato aumento della nuvolosità stratiforme nella seconda parte della giornata. Tempo instabile sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione e sulla Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Temperature in generale lieve aumento, venti da deboli a moderati settentrionali su Puglia e Alto Ionio, deboli variabili altrove, ancora mossi Mar Ionio, Canale d'Otranto e Canale di Sardegna, poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping.
2: Le 20 e 5 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, come sempre a quest'ora, i titoli del TG1.
3: Via libera definitivo al ritorno del nucleare, le prime nuove centrali nel 2033. Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso, opposizioni, false promesse. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL, più 0,9% nel 2026. Foti, raggiunti tutti gli obiettivi del PNRR. All'ONU il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe USA, l'Iran vittima di terrorismo e la delegazione americana lascia l'aula. Terribile di Gaza, il TG1 con i militari dell'IDF in un tunnel usato da Hamas nel centro della striscia, nei cunicoli, armi ed esplosivo. Operaio di 22 anni muore precipitando dal Colosseo, ipotesi fune non agganciata, aperta un'inchiesta, chiuso il sito, presidi per la sicurezza. Il ladro ucciso nel Cuneese, al TG1 la chiamata al 112 di Roberto Mollo, ho sparato, avevo paura, venite, c'è una persona a terra. Coppa America, Napoli, si sfidano i campioni della vela mondiale, venerdì le prime regate, siamo saliti a bordo di Luna Rossa. Robert Pattinson da vampiro a Batman, a giornalista che smaschera in TV i predatori sessuali. Intervista alla star di Hollywood per l'uscita del film Prime Time, storia della trasmissione To Catch a Predator. La guardavo e ricordo quanto era potente e inusuale.
2: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1. Bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Abbiamo parlato da un punto di vista politico sia con un esponente di maggioranza che con un esponente di opposizione riguardo al fatto che l'Italia rimane, diciamo, bloccata nella ormai celebre procedura di infrazione che ne ostacola il movimento, la libertà di movimento nella gestione dei suoi conti pubblici. L'abbiamo visto attraverso il giudizio politico. Approfondiamo anche gli aspetti più economici, più tecnici di questa vicenda con il nostro prossimo ospite, che saluto, che è Mario Rocco, che è un economista di EY. Buonasera, bentornato a Zapping.
4: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
2: Allora, ci dia innanzitutto una valutazione, perché io vedo molti che dicono sì, va bene, rimaniamo nell'ambito della procedura di infrazione, ci possono essere delle difficoltà ulteriori su alcuni aspetti, per esempio la questione delle spese per l'energia o per il riarmo, per la difesa, però in fondo si tratta di poche centinaia di milioni, i mercati non se ne preoccuperanno, non è un grande problema, sarà l'anno prossimo. Altri dicono grande fallimento del governo, i conti pubblici non erano così ben sorvegliati come si diceva, fuori controllo le spese. Ecco, secondo lei come stanno le cose?
4: Ma allora, al di là del giudizio politico che non mi compete, tecnicamente essere una procedura di infrazione lega un po', no, le mani a chi deve investire sullo sviluppo del paese. Diciamo che già la gran mole di debito che abbiamo un po' ci lega le mani a chi ha bisogno di far debito per investire
2: e tutto quello che ogni anno ci costa quel debito.
4: E quello che ci sta costando di più, perché c'è anche questo tema, la curva dei tassi è in salita, come sappiamo, i nostri trentennali, ma anche il nostro decennale, no? Ha dei problemi in relazione al rifinanziamento. Se avevamo dei titoli emessi al 3% che scadono e dobbiamo rinnovarli, oggi il 3 magari diventerà il 5. Non è un problema italiano questo, questo è un problema globale con una mole di debito gigantesca. molto debito è a scadenza breve, perché le scadenze brevi hanno dei tassi

0: tassi interesse più bassi, per cui si tende ad emettere debito a breve per pagare meno, però poi lo si deve rifinanziare. In un periodo come questo, rifinanziare il debito è difficile, no? E avere mani legate, non poter far debito, pensiamo solo a quello che è successo il Covid, no? Cioè c'è meno spazio anche per intervenire in caso di shock.
1: Sì, no, certo. A me ha un po' sorpreso la logica di certi commenti politici che dicevano: speriamo che il deficit sia rivisto sotto il 3% del PIL, così potremo farne di nuovo e di più. Un po' c'è stato anche questo elemento, in effetti.
0: Allora, il tema relativo al debito, se ne è tanto parlato quando si parlava del debito connesso ai vari incentivi fiscali, no? Per cui il super bonus, sì. La parte di debito del PNRR, non è tanto, il debito non è cattivo, le imprese crescono grazie al debito, investono grazie alla leva finanziaria, il tema vero è la qualità del debito, cioè la produttività del debito. Cosa ci si fa con le risorse prese a debito? Si investe nello sviluppo? Se si investe nello sviluppo, il che vuol dire, no, fare PIL nuovo, quel debito è debito
1: sano. Torniamo alla vecchia definizione che fu di Draghi, presidente del Consiglio, che parlava di debito buono e di debito cattivo. Siamo a quel punto lì.
0: Io direi debito produttivo e debito meno produttivo e improduttivo, per cui bisogna capire qual è l'impatto degli investimenti che si fanno con quel debito. La valutazione d'impatto è la chiave per capire se il debito è buono o è cattivo.
1: E la valutazione d'impatto è un po' il nostro tallone d'Achille, almeno per quanto riguarda l'Italia, in questo senso, non mi sbaglio.
0: Allora, diciamo che è uno strumento che si va diffondendo sempre di più a causa della scarsità di risorse, no? Per cui quando hai poche risorse e devi allocarle su 10 tavoli diversi, non puoi metterci dei soldi su tutti e 10, allora fai una valutazione di impatto ex ante per capire dove vai a produrre, qual è il moltiplicatore più alto, no? Cioè quanto PIL faccio se li metto su un'iniziativa piuttosto che su un'altra. Ecco, questo dovrebbe diventare, no, il driver di chi alloca le risorse al fine dello sviluppo, perché ricordiamo che il rapporto è debito-PIL, per cui se cresce il PIL va bene, cioè fare debito su cose che fanno crescere il PIL va bene, cioè non demonizzerei il debito, no? Il problema è la qualità della spesa fatta a debito.
1: Beh, lì c'è il problema del PNRR, che noi abbiamo passato, diciamo, un po' di anni a festeggiare la nostra puntualità nel ricevere e nello spendere le rate che ci venivano date, però poi non si è riusciti veramente bene a capire se li abbiamo spesi bene in modo produttivo o no. Non so se lei l'ha capito.
0: No, non l'ho capito neanche io, penso sia un po' presto per capirlo, probabilmente lo si capirà a consuntivo nel momento in cui si vedranno in maniera dettagliata come sono state allocate le risorse. Per questo prima parlavo di valutazione ex ante è meglio perché ci fa capire dove andare a mettere, no, andare a scommettere le nostre fish per la crescita, e poi ci fa ex post per vedere se abbiamo scommesso bene, se l'abbiamo fatto bene.
1: E quali sono le altre misure, diciamo, macroeconomiche che state osservando? Per esempio il PIL che destinazione ha nei prossimi anni, nel prossimo anno?
0: Allora, diciamo una cosa, il PIL, noi abbiamo rivisto le nostre stime, così come lo ha fatto anche oggi, noi l'abbiamo fatto qualche giorno fa, lo ha fatto l'Ocse, sì. Abbiamo rivisto le nostre stime al rialzo, noi siamo un po' più alti dell'Ocse, siamo usciti con un più 1% per il 2026, e qualcuno ha detto siete ottimisti, io ho risposto no, non è ottimismo, è un dato acquisito, cioè il primo quarto, il primo trimestre, il secondo trimestre in Italia è andato molto bene. Dato molto bene perché i consumi sono andati bene, gli investimenti sono andati bene, in connessione probabilmente, no, alla fine del PNRR, i primi sei mesi, diciamo, dell'anno. Vanno bene i consumi, qualcuno mi chiede ma se i salari reali non crescono, perché vanno bene i consumi?
1: Una buona domanda, in effetti.
0: È una buona domanda, ma anche la risposta, diciamo, la risposta è questa. La disoccupazione non è mai stata, cioè è molto bassa, è al 5,5 secondo le nostre previsioni, abbiamo più di 24 milioni di occupati, e i nuovi occupati sono occupati a tempo indeterminato, per cui molto fiduciosi, cioè con una propensione al consumo molto buona. Tutto questo ha fatto crescere il monte salari, cioè la quantità di salari disponibile.

0: per i consumi, ed è per questo che i consumi sono cresciuti.
1: I salari individuali non sono cresciuti, ma il monte perfetto, salari ha avuto un incremento.
0: Perfetto, cioè, perfetto, abbiamo più consumatori, diciamola così, la dico malissimo, poi dei colleghi mi frustrano.
1: No, ma dobbiamo farci capire, non solo dai colleghi.
0: Abbiamo più consumatori, ma non abbiamo lavoratori più felici perché guadagnano di più. Perché? Perché i salari reali orari, cioè no, divisi per le ore lavorate, sono ancora all'incirca il 7%, forse qualcosa in meno, il 6,5%, inferiori a quelli del 2021. Per cui questo è il tema, no? C'è questa dicotomia, cioè cresce il monte salari, fa bene i consumi, in un contesto in cui, le aggiungo un altro dato, la fiducia dei consumatori non è buona, cioè la fiducia è in calo sia per quanto riguarda lo stato di salute dell'economia e delle finanze della famiglia, sia per
1: e la fiducia delle imprese? Mi scusi se
0: la fiducia delle imprese, diciamo che è flat,
1: non peggiora e non migliora.
0: No, ricalca un po' l'andamento della produzione industriale, che diciamo si era un po' ripresa dai trimestri precedenti, adesso il tendenziale è ancora negativo, anche se sta diciamo è sulla linea di espansione, per cui sta navigando lì. Dipende poi dal settore, perché ci sono settori in Italia,
1: cioè, parliamo di media,
0: va molto bene, diciamo, alcuni altri peggio.
1: L'inflazione che cosa ci dice per il futuro?
0: Ma allora, l'inflazione è il vero dato della Sibilla, prevederlo. Noi prevediamo una chiusura sopra il 3% per quest'anno, perché ancora pesa molto la componente energetica, per cui ci attesteremo media anno 26, secondo la nostra previsione, al 3%. Nel 27 dovremmo scendere al 2,4. Ovviamente c'è un'area importantissima, molto grossa, certo, della componente energetica. Ci preoccupa anche molto il gas, devo dire, nei prossimi tre trimestri a venire.
1: C'è una telefonata per lei, Claudio da Verona. Buonasera, Claudio.
2: Sì, buonasera dottor Loquenzi, anche suo ospite. Dunque, io facevo questa osservazione, cioè che trovo risibile vincolare la programmazione economica di un paese per lo scostamento di un punto percentuale, e comunque il rapporto a conti di uno Stato, a un PIL che hanno un saldo mi pare di gran lunga maggiore, ecco, vincolare questo, tutto ciò a un punto percentuale, sapendo che comunque il governo attuale ha messo in pratica da quando è entrato in carica un abbassamento di questo rapporto di ben 5 punti, se non vado errato, e tra l'altro mi pare che anche l'Unione Europea in passato ha chiuso forse non un occhio ma anche tutte e due quando si è trattato di divisionare i conti di altri paesi, vedi la Germania o la Francia, insomma, ecco, tutto qua.
1: Grazie Claudio, abbiamo una risposta, dottor Rocco.
0: Ma guarda, al di là della considerazione politica, direi che è come quando ci fanno una multa con i tutor sull'autostrada per eccesso di velocità e tolta la franchigia sforiamo di due chilometri, ci fanno la multa, cioè è un livello, è un indicatore e quello viene preso, ecco, non c'è nient'altro da dire, c'è una soglia stabilita
1: e quella bisogna rispettare. E c'è qualcos'altro, per esempio anche mi incuriosivano i dati sul debito globale, che mi pare in crescita un po' dappertutto.
0: Il debito globale, come dicevo prima, è un grande problema per tutti i paesi, è un grande problema perché comunque c'è un problema di rifinanziamento, per cui c'è un problema di diciamo una grande massa di debito che va rifinanziata con dei tassi più alti, e questo potrebbe creare dei problemi ovviamente di asset allocation, cioè dove metto i miei soldi, azionario, obbligazionario, ma secondo me problema che potrebbe essere un po' più impattante è i bond del governo, cioè il debito governativo, che fa un po' da la concorrenza a quello delle corporate, delle aziende, che anche loro fanno, no, ricorso, certo, al mercato, e a un certo punto se è di

0: diventa il debito governativo più redditizio e meno rischioso per definizione, il debito le nuove obbligazioni emesse dalle aziende per finanziare i loro investimenti dovranno essere prezzate di più, per cui un costo del denaro che non solo sale per i governi, ma sale anche per le aziende, per cui rende ingessa un po' gli investimenti, e gli investimenti sono volano di sviluppo, per cui un tema proprio di sistema, no?
1: Certo. Con in più il fatto che gli italiani spesso, non so se sia vero o no, usano, cioè sono molto inclini a questo denaro dormiente che tengono su conti in banca invece di metterlo nel sistema economico. È vero questo o è una leggenda metropolitana?
0: No, è vero anche a livello europeo, cioè c'è molta liquidità non allocata. Allora dobbiamo dire una cosa, in Italia la nostra borsa non è molto sviluppata, abbiamo circa cioè, i rapporti con l'Europa sono rispetto ai mercati regolamentati, per cui alle borse europee già soffriamo nel paragone, ma se andiamo a vedere negli Stati Uniti siamo molto molto molto meno sviluppati, e poi siamo molto inclini ad investire nel real estate, per cui si investe molto nel real estate e siamo molto accorti, cioè c'è molta diffidenza. E mi lasci dire come ultima cosa, l'alfabetizzazione finanziaria in Italia non è proprio il massimo. Da noi non si fa alfabetizzazione finanziaria nelle scuole, per esempio, per cui questo genera diffidenza.
1: Molte grazie a Mario Rocco, che come dice un economista di EY. Grazie per essere stato con noi. 20 e 21 minuti, un po' in ritardo, salutiamo Oliviero Angeli, perché cambiamo completamente argomento, andiamo in Germania per cercare di capire cosa succede in quel paese dopo i vari appuntamenti elettorali che abbiamo visto in queste ultime settimane, e soprattutto cercando di capire che cosa succede, che cosa sta diventando Alternative für Deutschland e perché diciamo sta crescendo nei consensi sia a est che a ovest. Oliviero Angeli è un politologo, è un docente, coordinatore del centro di ricerca MIDEM, Mercato Forum Migration and Democracy dell'Università di Dresda. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
1: Ecco, allora la prima domanda che vorrei farle parte da una curiosità. Ho letto un'interessante intervista oggi su Repubblica a Martin Schulz, il presidente della Fondazione Ebert, in cui lui dice: dobbiamo cambiare il nostro punto di vista completamente sulla AfD. Non si tratta più di un partito minoritario che può essere circondato da cordoni di sicurezza di qualsiasi genere, è ormai un partito di massa. Lui dice: un Volkspartei, un partito popolare, e la Germania, la classe politica tedesca non è in grado, non ha ancora sviluppato una capacità di avere a che fare con questo cambiamento, diciamo, dell'orientamento profondo del paese. Lei che ne pensa?
2: Sì, sono sostanzialmente d'accordo. L'AfD, l'Alternative für Deutschland, non è più un partito un piccolo partito di opposizione come lo furono i primi precedenti partiti di estrema destra che c'erano negli anni 80, anni 90, ma è ormai un partito soprattutto destra che riesce a ottenere quasi la maggioranza dei voti, quindi è sicuramente un fenomeno che va trattato in maniera differente, perché non è più un partito incentrato solamente su un tema come lo era ancora nel 2016-2017 sul tema dell'immigrazione, ma è un partito di alternativa politica e come tale deve essere trattato.
1: Ma secondo lei quali sono, immagino sia una domanda difficile, che i meccanismi siano tanti e concorrenti, ma quali sono i motivi profondi che hanno trasformato l'AfD da un partito antisistema, ribelle, ma comunque minoritario, a diventare un partito di massa che conquista, che ha risultati, ha sondaggi importanti anche nella Germania Ovest? Che cosa ha smosso questo partito per richiamare anche alle urne tanti che non votavano?
2: Esatto, è diventato un partito di alternativa politica come forse lo è in Germania, in certe città, in certe regioni, il partito di sinistra populista, il Link, ma è un partito che ha una proposta alternativa che in qualche modo riesce a raggiungere un elettorato che aveva perso interesse alla politica, soprattutto nella Germania.

dell'Est, dove la fiducia nell'istituzione democratica era scesa ai minimi negli ultimi anni, e questo partito in qualche modo è riuscito a creare questa visibilità su progetti alternativi, soprattutto di opposizioni

0: reddito, crescere, entrare a far parte della classe media, ma anche dipendenti pubblici. C'è la paura di peggiorare la propria condizione, la paura di perdere il lavoro, e in qualche modo AfD questa paura la sa interpretare, la sa contrastare meglio di altri partiti. C'è anche questo elemento?
1: Sì, certamente c'è una narrazione distopica del futuro della Germania che l'AfD sta trasmettendo con molto successo. Quindi il tema dell'immigrazione viene definito come una perdita di controllo, le politiche del clima sono definite come un'imposizione morale, le politiche economiche sono dettate dal declino economico della Germania. Quindi c'è questa narrazione distopica, negativa, trasmessa molto in maniera molto forte da questo partito, che in qualche modo ha avuto eco nella popolazione, soprattutto della Germania dell'Est. Quindi se noi stessi facciamo sondaggi e questo sentimento di negatività è molto forte nella popolazione, non solo nei ceti più bassi, tra l'altro.
0: Finisca pure.
1: E quindi la prospettiva che viene trasmessa soprattutto all'elettorato di destra è quella di una Germania in declino, quindi con un futuro certamente fosco.
0: Una cosa che mi lascia perplesso è la centralità dell'argomento immigrazione. L'immigrato è il grande capro espiatorio, però poi vedo che, non so, in Sassonia-Anhalt praticamente il fenomeno dell'immigrazione è molto ridotto e lì vince AfD. A Berlino, dove invece gli immigrati sono tanti, ci sono grandi, tante comunità da tante diverse etnie, lì invece vince la sinistra. Allora questa immigrazione che effetto ha? Come si incastra col meccanismo elettorale?
1: Sì, è un fenomeno che è un po' diffuso in tutta la Germania e in tutta l'Europa dell'Est. Si pensa anche alla Polonia, all'Ungheria, alla Repubblica Ceca, sono tutti paesi che hanno avuto relativamente poco immigrazione, soprattutto dall'Africa o dal Medio Oriente, però che sono estremamente decisi nella politica di restrizione dell'immigrazione, proprio perché per loro è un fenomeno fortemente medializzato e trasmesso in maniera esclusivamente negativa. E questo è ovviamente in forte contraddizione al bisogno di manodopera, anche nelle regioni come Sachsen-Anhalt, dove abbiamo il 19% di dottori, di medici che vengono dall'estero. Quindi c'è la necessità di manodopera dall'estero, però allo stesso tempo anche la voglia di escludere in qualche modo qualsiasi forma di immigrazione.
0: Un'ultima domanda: al di là dell'accusa di essere indulgenti con il nazismo, di avere legami con il nazismo, che è una cosa di cui magari parleremo un'altra volta, non sempre un'accusa convincente o che convince gli elettori, però quello che vorrei capire, secondo lei il legame della Alternative for Deutschland invece con la Russia, con il Cremlino, con Putin, è qualcosa di visibile? Cioè, io leggevo che i leader della Sassonia-Anhalt hanno intenzione di fare un accordo con la Russia per riaprire per quello stato il flusso del gas russo, quindi c'è un interesse su questo?
1: C'è sicuramente un interesse su questo, però è soprattutto un interesse di opposizione per mettersi in antitesi a quelle che sono considerate le elite nazionali, che hanno ovviamente un approccio più anti-Russia. Quindi è una forma di opposizione. Se si domanda l'elettorato dell'AfD, la posizione è certamente meno chiara. C'è anche una parte dell'elettorato che ha dubbi su una forma di relazione più pacifica nei confronti della Russia. Quindi da quel punto di vista l'elettorato dell'AfD è meno unito rispetto per esempio alla questione dell'immigrazione, dove invece possiamo certamente dire che l'AfD è molto coesa su una posizione di un regime restrittivo.
0: Grazie professore, grazie a Oriviero Angeli per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
1: Grazie, buonasera.
0: 20:30, una breve pausa pubblicitaria, poi ci risentiamo qui.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA.
4: con tasse

0: Tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
1: Ma settembre sta finendo!
0: Allora direi, buona la prima, posso andare?
1: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
5: Acqualete.
3: What up?
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Zapping.
9: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Lasciamo la Germania, andiamo negli Stati Uniti. Abbiamo già parlato, insomma, di tutto quello che accade attorno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, però c'è un vertice che attira tutta l'attenzione, quasi oscura l'appuntamento newyorkese a Palazzo di Vetro, ed è l'incontro tra Trump, il presidente americano Trump, e il presidente cinese Xi Jinping. E se ne parla molto, ci sono molte analisi. Trump lo è addirittura andato a prendere la base aerea dove è atterrato, mi dicono che non succedeva dal 1962. Xi Jinping non arriva, non entra alla Casa Bianca dal 2015, quindi c'è tutta una serie di record che rendono questo incontro ancora più appetitoso per i giornalisti e gli analisti. Noi ne parliamo con Simone Pieranni, lo conoscete, spesso il nostro ospite, giornalista di Cora Media, ha scritto un bel libro, Lo specchio americano, Mondadori 2026. Buonasera Simone.
10: Buonasera.
9: Allora, un incontro di record, un incontro che attira molti sguardi, molte analisi. Tu come lo vedi, al di là, insomma, appunto dei record, degli anni, delle cifre, come siamo messi?
10: Ma diciamo che intanto c'è stata un'esplicita richiesta da parte della Cina di avere un ricevimento da visita di Stato, consapevoli che, insomma, l'ultimo incontro che si è svolto a Pechino tra Xi Jinping e Trump è stata un'accoglienza quasi imperiale, no, nei confronti di Trump, e da qui anche probabilmente l'attenzione che l'organizzazione americana ha messo proprio all'arrivo di Xi Jinping, alla cena di gala, eccetera. Il paradosso è che si è parlato più di questo che delle possibili riuscite, diciamo, di questo vertice. A proposito del vertice in sé, abbiamo alcune cose che potrebbero accadere, altre che forse più speriamo, perché in realtà l'aspettativa degli analisti cinesi e di quelli anche statunitensi è abbastanza bassa. Cioè, si ritiene che il risultato più importante che potrebbe essere raggiunto è un prolungamento della tregua stabilita a novembre all'ultimo
9: incontro.
10: Sui dazi,
9: no? Quella sui dazi.
10: In due direzioni, sui dazi americani verso la Cina e sulle esportazioni della Cina delle terre rare nei confronti degli Stati Uniti, diciamo. Quindi questo potrebbe essere già un risultato
9: positivo.
10: Lì
9: vedevo che l'America vorrebbe una proroga di 6 mesi, la Cina di 2 anni, se non ho letto male.
10: Sì, sono un po' sui tempi. In realtà c'è anche un accordo che viene chiamato Board of Trade, di cui avevano parlato appunto all'ultimo incontro, e dovrebbe prevedere, diciamo, un ammontare di circa 30 miliardi esenti di dazi di scambio commerciale, mentre sul resto si applicherebbero le eventuali tariffe stabilite già con la tregua. Questo è quello che si dice possa essere considerato già un risultato positivo, perché andrebbe incontro all'esigenza che hanno comunque entrambi i leader di tenere la tensione degli stati, tra Stati Uniti e Cina, all'interno di un perimetro controllabile, diciamo. Poi la speranza naturalmente è che parlino seriamente della questione legata all'intelligenza artificiale, anche se, insomma, Trump non sembra essere molto contento, diciamo, della richiesta.
9: Appena due giorni fa, quando si parlò di rallentare, no, lo sviluppo di nuovi modelli di intelligenza artificiale,
10: disse che era una bufala.
9: Disse no, che non bisognava farlo, che altrimenti saremmo stati sorpassati dalla Cina. Quindi...
10: dalla Cina, esatto. E che il rischio, diciamo, di apocalisse era appunto una bufala, no? E la Cina, dal suo canto, naturalmente ha bisogno di regolamentarla, ma per preservare praticamente il Partito Comunista, quindi abbiamo due idee comunque di regolamentazione molto diversa. Però

0: da quello che emerge dagli incontri che sono stati fatti tra Bessent e il suo omologo, diciamo cinese, tra telefonate tra ministri degli esteri, sembra che si potrebbe attivare effettivamente intanto una linea di comunicazione per eventuali questioni legate alla sicurezza, no, dei progressi delle AI. Questo è un punto che viene sollevato ancora oggi. Dall'altro, la possibilità di creare una specie di nuovo di board attraverso il quale si parli di governance delle AI. Questa seconda ipotesi forse è, diciamo, meno possibile dell'altra, che invece è abbastanza data per scontato. Quindi, insomma, questo è un vertice in cui ancora una volta i due presidenti arrivano in maniera diversa da un punto di vista delle relazioni internazionali. Trump comunque ancora, lo abbiamo visto ieri con le sue parole anche sull'Iran, è ancora impegnato lì, non ha ancora risolto quello, anzi è molto complicato che lo riesca a fare. C'è aperta la questione Russia-Ucraina. Nel frattempo, approfittando di questa distanza di attenzione da parte degli Stati Uniti nei confronti di altre zone del mondo, la Cina si è mossa moltissimo. Xi Jinping arriva a Washington dopo aver incontrato Modi, Putin, Al-Sisi, ha parlato allo SCOA, ha parlato ai BRICS, insomma ha puntellato un po' quel sistema di alleanze multipolari su cui la Cina punta per contrastare di fatto l'egemonia americana.
1: C'era stata qualche voce sulla sua salute, sulle sue condizioni di salute, che si è saputo poi?
0: Sì, in realtà insomma le voci di salute su Xi Jinping assomigliano molto a quelle su Putin, nel senso che sono abbastanza ricorrenti. Prima di ogni vertice, tra l'altro, o di ogni viaggio viene fuori questa cosa. Quello che si sa abbastanza per certo, perché insomma è una cosa di cui si parla e che arriva anche da quello che viene raccontato da chi poi organizza i viaggi, ovviamente sono fonti, diciamo, giornalistiche, si sa che ha dei problemi cardiaci, però non viene dato, insomma, in condizioni particolarmente, come dire, tanto da non fare un viaggio del genere, visto che è stato confermato implicitamente molto prima e ufficialmente qualche giorno prima.
1: Parlavamo di questioni legate all'intelligenza artificiale, mi chiedo se l'affollamento di oligarchi digitali alla cena di gala sia un segnale che quello è un tema che comunque sarà sul tavolo, non solo quello da pranzo, ecco.
0: È assolutamente un segnale da parte degli Stati Uniti e la risposta della Cina è che non porta nessuno dei suoi come dire, manager, fondatori e CEO delle principali aziende di intelligenza artificiale cinesi, cioè non c'è il fondatore Liang Wenfeng di DeepSeek, non c'è quello di Moonshot AI, insomma, e questo fa sì che ci rende già l'idea che probabilmente non è la priorità per la Cina questo tema. Tra l'altro aggiungo che si diceva che invece ci sarebbe stata una delegazione di businessmen legata più alla manifattura avanzata e alla transizione verde, tra cui quelli di BYD, di Xiaomi, eccetera, e invece ancora non si sa se ci saranno davvero poi domani. E questo è un altro segnale che forse la Cina non ha grandi aspettative rispetto a questo vertice.
1: L'ultimo capitolo del vertice, almeno a quanto ce lo raccontano i giornali, dopo quello dei, diciamo, dazi e terre rare, quello del digitale, è sempre quello di Taiwan. Lì, se capisco bene, qui da quanto ho letto, Xi Jinping sarebbe disposto, sarebbe interessato a ottenere, diciamo, un blocco degli aiuti militari, degli aiuti militari anche economici dell'America verso Taiwan. In cambio, leggevo, Xi Jinping potrebbe organizzare un grande incontro molto teatrale tra Trump e Kim Jong-un, il presidente della Corea del Nord. C'è questa ipotesi?
0: È un'ipotesi che è in ballo, ma è molto difficile, credo, a volte ragionare un po' in questi termini quando si parla di Cina, nel senso che Taiwan non è negoziabile, quindi non credo che in alcun modo Pechino lo metta sulla bilancia a cui contrapporre qualcosa da mettere sull'altro piatto. Penso che il gesto eventualmente di Kim Jong-un c'era già stato, tra l'altro nel 2018, io ero pure andato a Singapore quando c'era stato l'incontro tra Trump e Kim Jong-un, che si era incontrato prima con Xi Jinping, era andato a Pechino quasi a chiedere, diciamo, il permesso. Può essere che un'intercessione ci sia, ma probabilmente dall'altra parte la Cina chiederà altro che non l'eventuale mancato rifornimento di armi a Taiwan, sul quale la Cina, come dire, non ha alcuno scambio da effettuare, perché ritiene che sia assolutamente un suo diritto, diciamo, quello di avere il controllo anche da remoto di quello che succede intorno all'arcipelago taiwanese.
1: Però è vero che Trump ha questi, credo, 14 miliardi di aiuti militari, sì, a sua disposizione, che tiene fermi, forse ha tenuto fermi anche in vista di questo vertice, e che potrebbe sbloccare in qualsiasi momento, cosa che non credo alla Cina farebbe piacere.
0: No, certo, io credo che Trump se la utilizza come leva negoziale più che l'incontro con

0: Kim Jong-un chiederà un aiuto alla Cina relativamente alla questione iraniana, soprattutto alla più recente questione degli Houthi, e questo sembrerebbe essere già qualcosa avviato, perché si dice che la Cina, visto che ha incontrato il rappresentante dell'Iran nei giorni scorsi a Pechino, abbia chiesto all'Iran di intercedere agli Houthi perché, come dire, si diano una calmata fondamentalmente. Quindi può essere più questo eventualmente, però sicuramente Trump sa che se fornisce le armi in continuità, diciamo, con il passato a Taiwan, crea uno di quegli elementi di tensione che la Cina segnala come linea rossa. Quindi in quel caso io credo che, insomma, ci sarà una negoziazione molto forte. D'altronde Trump al viaggio precedente, all'incontro precedente, aveva già fatto capire di non essere così interessato a Taiwan, quindi potrebbe essere anche qualcosa che fa senza ritenere di doversi impegnare eccessivamente, insomma.
1: Trump è molto vago e molto evasivo quando si tratta di indicare la Cina come responsabile di aiuti magari militari ma indiretti all'Iran, soprattutto in termini di intelligence, di dati di puntamento per colpire le basi americane nei paesi del Golfo. Eppure questa cosa mi sembra abbastanza confermata, che la Cina stia dando una mano all'Iran in questo senso. Trump sembra non interessarsene tanto. Come stanno le cose secondo te?
0: Sì, se vogliamo andare a vedere, non hanno neanche colpito con le sanzioni secondarie le banche cinesi, ad esempio. Io credo che siamo in un momento in cui sia Cina sia Stati Uniti hanno un certo riguardo reciproco proprio per, come dire, fare sì che la loro relazione non crei dei problemi a livello interno, che è la priorità di entrambi i presidenti. Trump perché ha le elezioni di midterm e non ha un altissimo gradimento, c'è una percezione, no, di un'economia che non va bene, soprattutto per la classe media. Ma non dimentichiamo che noi spesso parliamo di Cina di recente vedendola come una potenza che a livello internazionale risponde colpo su colpo agli Stati Uniti, si fa valere, crea le sue alleanze, ma internamente Xi Jinping ha parecchi problemi. Il 6 settembre è stata effettuata una ricapitalizzazione delle banche e per la prima volta delle assicurazioni di quasi 50 miliardi di dollari. È un segnale non tanto relativo a banche e assicurazioni, ma di un'economia che non cresce più come un tempo, che ha la leva dell'immobiliare che non funziona più e i consumi sono bassi, e tutto quello che Xi Jinping chiama le nuove forze produttive di qualità, cioè intelligenza artificiale, biotecnologie eccetera, non portano ancora a quella crescita. Cioè le esportazioni sono l'unica leva che ancora funziona, e meno male per la Cina.
1: Meno male per loro e meno per noi, direi.
0: E meno per noi, ovviamente, e meno per noi. Però quindi attenzione, perché insomma, per Xi Jinping c'è un problema che rischia di diventare un problema di legittimità. Cioè se il Partito Comunista non riesce a garantire quel benessere che ha garantito alla sua popolazione, rischia di avere dei problemi seri. Quindi io credo che in questo momento non vogliano avere problemi a livello internazionale con gli Stati Uniti, e quindi cerchino di tenere tutta la tensione sotto controllo. E alcuni scambi fanno parte probabilmente anche di questo clima che si vuole creare.
1: Ma per chiudere, diciamo, con una visione d'insieme, secondo te in questo momento Trump e Xi Jinping si siedono al tavolo del negoziato come rappresentanti di due potenze ormai alla pari? E così possiamo dire questo?
0: Sì, io credo che sia così. Lo è già nei fatti sostanzialmente, perché a seconda dei rilevatori economici ovviamente il reddito medio c'è ancora una differenza, non è una società dei consumi quella cinese come gli Stati Uniti, ma da un punto di vista ormai di quella che è anche la percezione delle opinioni pubbliche, io credo che la Cina si senta assolutamente a pari livello con gli Stati Uniti. E in qualche modo Trump ha riconosciuto una cosa che ai cinesi piace tantissimo, cioè che con la Cina bisogna averci a che fare, ma non si può sperare di cambiarne il sistema in qualche modo. No, questa è una grande differenza rispetto ad esempio ai democratici, no? Che contestano sempre i cinesi, giustamente dal loro punto di vista, ma non solo dal loro, diciamo, no? Tutta una serie di mancanze sui temi dei diritti civili, certo, eccetera. Trump questo non gliene frega niente, dice la Cina è così, io non la voglio cambiare, è qualcosa con cui mi devo confrontare, e di fatto in questo modo riconosce comunque una parità. E il modo con il quale ha ricevuto Xi Jinping e con il quale sarà ospitato in qualche modo conferma anche la percezione cinese di essere ormai al pari degli Stati Uniti, non più un junior partner, ecco.
1: Grazie a Simone Pieranni per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buonasera, buon lavoro. E ci prendiamo qualche secondo per i titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura della puntata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione all'assemblea dell'ONU, delegazione americana abbandona l'aula quando Petersian mostra le foto dei bambini iraniani uccisi dalle bombe.

0: italiani, pace chiave dell'azione italiana. Caccia in volo dopo che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco. Varsavia accusa Mosca, mette ancora alla prova la nostra difesa. L'annuncio di Rubio, abbiamo invitato Putin al G20 di Miami. Un operaio di 22 anni è caduto da un'altezza di 10 metri al Colosseo, trovato con imbragatura non agganciata. Al TG2 la testimonianza di un tecnico operatore su fune. Approvato il DDL sul nucleare, Giorgia Meloni, promessa mantenuta, Pichetto Fratin, scelta per sicurezza energetica, maggioranza, passo per futuro del paese, opposizione, ennesimo atto di pura propaganda. Oggi Paolo Rossi avrebbe compiuto 70 anni, ricordo del campione, dei 6 gol in Spagna che regalarono all'Italia il mondiale del 1982. A Milano le nuove proposte della moda per la primavera estate 2027, le Maison sperimentano nuovi codici, visioni diverse del guardaroba contemporaneo e portano in passerella una femminilità senza regole.
1: Le 20:46 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto al nostro ultimo ospite della puntata di questa sera, che è Giorgio Vacchiano, ricercatore in scienze forestali all'Università Statale di Milano e presidente di Climate Media Center Italia. Buonasera e bentornato a Zapping.
2: Buonasera, dottor Loquenzi.
1: Allora, abbiamo parlato varie volte durante questa puntata e con vari interlocutori del PNRR, della fine del progetto che abbiamo conosciuto in questi anni, che scadeva, come tutti sanno, nel 2026. Ne abbiamo parlato appunto sotto diversi punti di vista. C'è un altro punto di vista che oggi emerge anche su alcuni giornali, cioè una delle promesse del PNRR, uno degli impegni italiani all'interno di quel programma appunto di ripresa e resilienza, era quello di piantare 6 milioni di alberi. È molto difficile capire, al di là di quanti soldi abbiamo speso, quello è più semplice, siamo anche spesso vantati di aver preso puntualmente ognuna delle rate che avevamo diritto di prendere, ma è meno facile capire se poi queste rate sono state spese nel modo, diciamo, concordato e nel modo giusto. Sicuramente questi 6 milioni e 600 mila alberi che dovevano essere piantati non sono stati piantati, dovevano essere piantati all'interno di 1000 alberi per ettaro su 6600 ettari. A quanto dice il Ministero, oggi di quei 6,6 milioni ne sono stati piantati solo 3,5 milioni, ma anche qui non è chiaro perché l'addizione è cambiata, non solo alberi e arbusti ma anche alberi o arbusti, quindi non si sa quanti alberi e quanti arbusti. Ma insomma, io volevo partire dall'origine con lei, professor Vacchiano. L'idea era giusta, cioè era giusto spendere 330 milioni di euro per piantare 6 milioni e passa di alberi?
2: Era giusto perché la misura riguardava le 14 città metropolitane, cioè alcune delle aree più colpite dagli effetti della crisi climatica e dell'intensificazione degli eventi estremi, come le ondate di calore che abbiamo subito ad esempio nell'ultima estate. È chiaro che gli alberi da soli non possono fare tutto, non possiamo illuderci che si tratti di una ricetta magica, non possiamo usare gli alberi per dimenticarci di fare le nostre riduzioni di emissioni di gas climalteranti nel settore energetico, dei trasporti e delle altre attività. Però gli alberi possono aiutarci a ammortizzare alcuni degli effetti che subiamo nelle nostre città, e studi scientifici mostrano molto chiaramente come alberi messi bene, progettati nel modo giusto e con la giusta quantità, diminuiscono le vittime da calore estivo. Si parla di alcune migliaia di vittime da calore che possiamo evitare in tutta Europa. Quindi si tratta davvero di un'infrastruttura fondamentale su cui dovremmo fare molto conto anche per la prossima legge europea sul ripristino della natura, che è immediatamente cogente e che obbliga tutte le città ad aumentare la propria copertura verde a partire dal 2030.
1: Mi pare che le città italiane siano un po' indietro sotto questo punto di vista. Io non faccio altro che vedere sui social esempi di città europee e non solo, che sono molto più avanti, che hanno fatto per anni sperimentazioni su questo, hanno creato grandi spazi verdi, proprio boschi urbani, non soltanto filari di alberi o, diciamo, interventi decorativi.
2: Ma in realtà in Italia la prima foresta urbana ha ormai più di 50 anni, il bosco in città di Milano è stato iniziato nel 1974, il Parco Nord Milano alla fine degli anni 70, ci sono realtà che sono all'avanguardia anche in Italia, penso a Milano, penso a Prato, penso a Cervia, penso a quel 20% di capoluoghi di provincia che ha già elaborato

0: elaborato un piano del verde e che si sta chiedendo come non solo piantare ma anche mantenere sani e monitorare gli alberi che si mettono a dimora. Certo. Diciamo che come tradizione siamo un paese forse dai centri storici più minerali che non verdi, e soprattutto diciamo che piantare alberi è difficile. Non è la cosa semplice che tutti pensano. Non basta piantare una buca del terreno e metterci dentro una pianta. In questo momento è necessario chiederci quali specie sopporteranno il clima dei prossimi 50 anni, dove trovare le aree idonee a piantare 1000 alberi per ettaro nel pieno delle nostre città, dove ricavare le piantine, perché il sistema della vivaistica e della fornitura delle piantine in Italia è stato dismesso da almeno 50 anni, e soprattutto come monitorarle, come assicurarsi.
1: Questo è un tema che mi ha sorpreso leggendo. Cioè, si vogliono piantare molti alberi, ma spesso poi questi alberi non si trovano, non si trovano sul mercato, non si trovano da comprare, non ce ne sono, appunto i vivai comunali non esistono più. C'è stato un problema di questo tipo probabilmente anche.
0: Sì, c'è stata un'epoca ormai passata da diversi decenni in cui l'Italia era protagonista nell'azione di rimboschimento, non tanto nelle città quanto nelle aree montane, rurali, ma già prima del periodo tra le ultime due guerre, e quindi avevamo molti vivai forestali. Qui non parliamo di vivai ornamentali, cioè di piantine da mettere nel nostro giardino che tutti possiamo acquistare, ma di piantine forestali per creare un vero e proprio bosco, urbano o non urbano che sia. Ultimamente pensavamo di non avere più bisogno di questo genere di rimboschimenti, perché i nostri boschi tra l'altro sono in espansione spontanea, e quindi il settore vivaistico pubblico regionale è andato lentamente a dismettersi. Oggi resta al massimo un vivaio per ogni regione, ma stiamo scoprendo, tra l'altro non solo in Italia, è un problema che riguarda anche gli Stati Uniti, quindi paesi molto più grandi di noi, che i vivai invece non ce la fanno a garantire tutta la domanda di piantine di cui improvvisamente abbiamo riscoperto di aver bisogno con le campagne giuste di riforestazione, questa volta urbana.
1: Ci sono un paio di regole, due o tre regole che presiedono all'idea che lei prima diceva, vanno piantati bene. Che cosa vuol dire piantati bene?
0: Guardi, proprio qualche giorno fa la Fondazione Alberi Italia sul suo sito web ha pubblicato una guida per piantare correttamente gli alberi, che tutti i cittadini e anche tutti gli amministratori possono consultare, una guida interattiva. Fondamentalmente si tratta di scegliere la specie, anzi le specie giuste. Esistono oltre 70.000 specie di alberi nel mondo, nella città possiamo anche scegliere qualcosa che esula magari dalla flora autoctona per avere maggiori benefici nell'immediato, cosa che ovviamente è sconsigliabile da fare invece negli ambiti più naturali. È necessario dargli il posto giusto, gli alberi hanno necessità di un suolo che sia fatto bene, di spazio per le radici, di spazio per sviluppare la chioma da cui ci aspettiamo quei benefici di rinfrescamento, di intercettazione delle piogge e delle sostanze inquinanti. E poi trovare le aree giuste. Nelle aree urbane, io parlo con i miei colleghi che hanno effettuato questi impianti nella città metropolitana di Milano, è difficilissimo perché i suoli urbani sono compattati, sono in parte impermeabilizzati, non sono certo il posto che una pianta sceglierebbe per crescere, quindi offrono sfide amplificate dalla crisi climatica. La mortalità di queste piantine dopo l'estate che abbiamo vissuto sta arrivando pari al 40%, ma non perché non le abbiamo innaffiate abbastanza, non le abbiamo curate bene, ma perché le ondate di calore erano eccessivamente forti per il tipo di piante che normalmente mettiamo a dimora in questi contesti. Quindi le sfide sono queste, ma ci sono metodi e tecnici che sono al lavoro per risolverle.
1: Quindi gli alberi in città, noi quelli che vediamo normalmente, le alberature cittadine, sono poveri alberi piantati in piccoli riquadri in mezzo all'asfalto. Immagino che non si parli di questo quando si dice di riforestare le città, perché quelli sono alberi che soffrono molto, sembrerebbe.
0: Sì, l'ha detto lei correttamente all'inizio, il finanziamento del progetto PNRR prevedeva un requisito minimo di 1000 piante per ettaro. Vuol dire una distanza media di 3 metri tra un albero e l'altro e una superficie minima di 10 ettari, vuol dire una dozzina di campi di calcio a disposizione. E capite bene che trovare questo genere di superfici in aree urbane è veramente molto difficile. Ecco che allora in qualche caso effettivamente gli impianti non sono andati molto bene, perché le aree a disposizione erano aree marginali, erano aree di scarto, magari ex aree industriali dismesse, quindi con problemi di qualità del suolo, di impermeabilizzazione, e quindi non erano certo i posti idonei. La sfida sarà fare piccole aree diffuse in tutte le città.
1: Speriamo che sia una sfida vinta. Grazie.

0: grazie a Giorgio Vacchiano per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro anche a lei, grazie ancora. Sono le 20:55 minuti, siamo alla fine di questa puntata di Zapping. Ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Licoro Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Nino Giuliano, nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Massimo Vasciaveo e Andrea Di Marco. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto, come sempre, vi raccomando, andate a cercare su raiplaysound.it questa puntata e tutte quelle passate, le trovate tutte bene ordinate. Fateci sapere che ne pensate su zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ascolta, si fa sera.
5: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
6: Quando pensiamo al verbo ascoltare, c'è spontaneo porre noi stessi come soggetto. Anche nella relazione con Dio, sono io che devo ascoltare la sua parola. Tuttavia, nelle scritture, il soggetto principale sembra essere Dio. L'intera storia della salvezza nasce dall'ascolto che Dio porge al grido del suo popolo. Leggiamo al capitolo secondo dell'Esodo. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento. Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti. Dio se ne diede pensiero. L'autore del testo non precisa che gli israeliti gridano a Dio. Gridano e basta, come spesso accade ai poveri e agli oppressi che non sanno a che rivolgere la loro supplica o se ci sia qualcuno disposto ad ascoltarla. In questo momento Israele sembra aver perso la fede nel Dio dei padri. Dio si deve ancora rivelare a Mosè. Gli israeliti gridano e basta, ma Dio riconosce che quel grido è rivolto a Lui, si sente interpellato. Ascolta il lamento del suo popolo. Ed è questo suo ascolto a trasformare il grido in preghiera. Anche quando non sappiamo pregare e ci limitiamo a gridare, Dio ci ascolta e trasforma il nostro gemito in invocazione. E l'ascolto di Dio non rimane inattivo, si coniuga con altri verbi. Dio si ricorda, guarda, se ne dà pensiero, cioè compatisce, si prende cura, interviene, agisce. Ecco la qualità di un vero ascolto. Deve aprire gli occhi al discernimento e alla compassione, le labbra a pronunciare parole di verità e di giustizia, le mani a operare il bene e a fare misericordia.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. L'assemblea dell'ONU a New York è in primo piano e

0: scontro tra Stati Uniti e Iran. Dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Sul fronte ucraino, il segretario di Stato Rubio vede il ministro degli esteri russo Lavrov e annuncia che gli Stati Uniti hanno invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. E poco fa a New York l'intervento di Zelensky: Putin deve essere fermato, ha detto il presidente ucraino. Le sanzioni ci rafforzano. Nuovo allarme intanto in Polonia, dove un elicottero russo ha violato lo spazio aereo per 42 secondi. Varsavia ha fatto alzare in volo i suoi caccia. E proprio rivolgendosi alla Global Partnership for Education, alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un videomessaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso, dice la Premier, che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. L'OCSE rivede al rialzo la crescita italiana, PIL allo 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% stimato a giugno e allo 0,6% nel 2027. L'economia ha resistito meglio del previsto, ma per l'organizzazione le risorse che hanno attutito lo shock energetico si stanno esaurendo. Il ministro Giorgetti: stime migliorate, non siamo in coda all'Europa. E sul deficit al 3,1% siamo in linea con le previsioni. La cronaca fiaccolata dei sindacati davanti al Colosseo per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato mentre lavorava nell'anfiteatro. Prorogata domani la chiusura al pubblico del sito in segno di lutto e vicinanza alla famiglia e a tutti i lavoratori del parco archeologico. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
1: Quando è precipitato da un'altezza di 10 metri, i suoi colleghi si trovavano dall'altra parte delle mura. Hanno sentito un tonfo e hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo del 118 per Andrea Moretti non c'era più niente da fare. È morto a 22 anni mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. È stato trovato con l'imbracatura ma senza fune agganciata, secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Forse si è staccata accidentalmente o al contrario non era stata collegata in modo corretto. Sarà la perizia disposta sull'attrezzatura a chiarirlo. In attesa dell'autopsia i carabinieri stanno raccogliendo ogni elemento utile a chiarire le cause della tragedia. Sono stati ascoltati gli altri due operai, tra cui il cognato della vittima. La ditta in cui era impiegato il giovane lavorava in subappalto e non sarebbero state riscontrate irregolarità.
2: Ester Maria Lorido per il GR1.
0: Genova, avvertenza Ericsson, nuovo tavolo al Ministero dei Trasporti il 5 ottobre dopo lo sciopero, il blocco della viabilità cittadina di questa mattina. Il servizio di Marica Dell'Acqua.
3: Continua la protesta dei lavoratori per i 131 esuberi annunciati dall'azienda nella sede degli Erzelli. Stamattina la mobilitazione sindacale si è spostata nel centro di Genova, sotto il palazzo della prefettura, in concomitanza con uno sciopero di 4 ore. Alle 9.30 era previsto un tavolo istituzionale cruciale tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici aziendali collegati da remoto. L'incontro è però slittato alle 10, una mezz'ora di ritardo e di attesa forzata che ha fatto immediatamente scattare la rabbia della piazza. Circa 150 dipendenti in presidio hanno così improvvisato un corteo che ha paralizzato il traffico del centro. Al tavolo l'azienda ha ribadito la sua totale chiusura e un netto no agli ammortizzatori sociali. Ora l'obiettivo dei sindacati resta quello di spingere il governo ad attivarsi con urgenza.
0: Oggi è la giornata nazionale della pasta alla norma, tipico piatto della cucina siciliana, oggi celebrato in un incontro con produttori e chef al Senato.
4: Signora Saridda, chista è una vera norma. Era il 1920 quando Nino Martoglio, poeta e buon gustaio catanese, pronunciò queste parole durante una cena davanti a un piatto di pasta, paragonandolo all'opera lirica capolavoro di Vincenzo Bellini. Da allora la pasta alla norma è uno dei simboli della tradizione gastronomica siciliana e oggi è celebrata in una giornata nazionale come simbolo di identità culturale e di eccellenza italiana. Lo chef catanese Sebi Sorbetti.
5: Per la Sicilia la pasta alla norma rappresenta una delle grandi tradizioni sia culinarie legate all'arte. Oggi è celebrata perché la norma è diventato un piatto nazional popolare che rappresenta i grandi colori

0: e grandi profumi alla Sicilia.
1: Allora, qual è la vera ricetta della pasta alla Norma?
0: È una salsa di pomodoro fatta con olio extravergine d'oliva, aglio, pomodoro fresco siciliano. Alla fine della cottura viene aggiunto questo basilico fresco, viene mantecato con la melanzana fritta, dopo viene cosparsa di ricotta salata, asciugata con il sale e con il sole di Sicilia.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta Fedeta, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
11: Davide, non è vero!
12: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
13: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
14: Nessun copione, prima che tutto cambi.
15: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
16: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
14: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
18: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
19: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta a farla fuori.
10: Zona Cesarini.
18: 21 e 9 minuti, ben trovati da Nico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco la parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Una zona Cesarini consacrata questa sera alla pallavolo, perché c'è il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale dell'Europeo maschile con Italia-Finlandia, e però c'è anche prima un risultato, quello delle semifinali del mondiale femminile under 20 di calcio a Lodz in Polonia. Le azzurrine hanno perso con la Spagna parità 2-0. L'altra semifinale Corea del Nord-Colombia è finita 3-0 per la Corea del Nord. Così il titolo mondiale del calcio femminile under 20 se lo giocheranno Spagna e Corea del Nord. Ma adesso noi andiamo a Torino da Manuela Collazzo per sapere se la squadra di Fefè De Giorgi potrà proseguire questa sera il suo cammino verso la conquista, il tentativo di conquista del titolo continentale. Manuela Collazzo, ben trovata. Italia-Finlandia.
2: Ben trovati dalla Palavela. Gremito per Italia-Finlandia, l'ultimo quarto di finale. Subito la situazione, inizio sfida, l'attacco al centro di Sanguinetti, l'Italia avanti 4-1 sulla Finlandia. L'Italia che cerca la terza semifinale europea consecutiva, sarebbe la 16ª. L'Italia che a livello europeo anche in termini di vittorie è seconda solo solo alla Russia, considerata anche come Unione Sovietica. Dunque anche i precedenti agli europei tra Italia e Finlandia, 13 prima di questa partita, tutti a favore dell'Italia, dicono che la nostra nazionale, la nazionale campione del mondo in carica, nonché vice campione continentale, è la grande favorita stasera contro la Finlandia, che torna a giocare ai quarti di finale di un europeo dopo 13 anni. Nel 2013 fu battuta proprio dall'Italia, che poi perse la finale per loro contro la Russia. La Finlandia seconda nel proprio girone, una sola sconfitta nella fase a gruppi, quella con l'Estonia al quinto set. Negli ottavi di finale ha superato proprio al quinto set in rimonta la Grecia. Attacca adesso al centro la formazione finlandese, non riesce a chiudere, arriva poi sul tentativo di Jokela il muro della nostra nazionale, tocco decisivo, tocco vincente quindi di Daniele Lavia, quinto punto della nostra nazionale, due sono i punti della Finlandia. L'Italia che si schiera con la formazione tipo almeno in questi europei, dunque Giannelli è il palleggiatore, Romanò è l'opposto, Bottolo e Lavia sono gli schiacciatori, Sanguinetti e Mati sono i centrali, libero è Balaso. La situazione è inizio set 5 Italia 2 Finlandia. Nico, a te.
18: Bene, grazie Emanuele. Allora io sfrutterei questo inizio partita, perché poi la seguiamo tutta, soprattutto nelle fasi più calde naturalmente, per introdurre anche un altro discorso. Dicevamo prima della nazionale di calcio femminile under 20 che si è fermata ai mondiali di categoria alla semifinale, battuta dalla Spagna per 2-0, ma c'è un'altra nazionale, quella maggiore maschile, che riparte, anzi sta per partire il Mancini bis, il nuovo ciclo con Roberto Mancini commissario tecnico, il debutto venerdì con il Belgio in casa. Poi ci sono quattro impegni di Nations League, sappiamo tutti come il massimo campionato di Serie A sia in stand-by per tre settimane, come tutti i massimi campionati di calcio. Prima il Belgio in casa, poi la Turchia in trasferta, poi la Francia in trasferta e poi ancora la Turchia in casa tra il 25, venerdì 25 e lunedì 5 ottobre. A seguirla per noi la coppia composta da Francesco Repice e Daniele Fortuna, e proprio con Daniele ci andiamo a collegare dal ritiro della nazionale. Daniele, buonasera, ben trovato. Che aria tira nel ritiro?
20: Ciao, buonasera, con l'assistenza tecnica sempre di Luciano Pecoraro. Allora, diciamo che la nazionale di calcio è parecchio indietro rispetto a quella di pallavolo, eh? Ultimamente le cose stanno andando in maniera diversa, direi di sì. E tra l'altro, appunto, dicevi questi quattro impegni, beh, i tifosi delle squadre di club non è che siano tutti quanti così felici per questa pausa lunga, e nemmeno gli allenatori, lo abbiamo sentito anche domenica dalle voci di alcuni di loro, per esempio Maurizio Sarri dell'Atalanta. Qui sembra esserci una certa spensieratezza in questi giorni con questo nuovo gruppo, con vocazioni molto allargate, ma è inevitabile, a 34 addirittura, perché sono 4 le partite, ripetiamo, e dunque ci sarà da ruotare, qualcuno riposerà, non riposerà, ma forse all'inizio sì, non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Belgio Davide Frattesi, che ritrova l'Olimpico, e speriamo rispetto alle partite con la Lazio in casa per la protesta dei tifosi contro lo Tito ci sia più gente. Per ora non ce n'è tantissima, perché i biglietti venduti sono stati 32.000, dunque Olimpico mezzo vuoto, però mancano ancora 2 giorni, e poi ci saranno anche i ragazzi delle scuole calcio. Speriamo che ci sia una bella atmosfera per questo ritorno dell'Italia all'Olimpico contro il Belgio, che è una nazionale che ha cambiato commissario tecnico, perché adesso c'è l'olandese Mark Van Bommel in panchina, Belgio che però agli ultimi mondiali è andato con Rudy Garcia ed è stato eliminato soltanto alla fine dei quarti di finale con la Spagna, che poi ha vinto il titolo, insomma. Quindi il primo impegno non è semplice, e invece è stato abbastanza semplice l'inizio del campionato di Davide Frattesi, che aveva tanta voglia di di rilanciarsi. Oggi ha parlato in conferenza stampa il centrocampista della Lazio, è un destino che lo accomuna anche a Rino Gattuso, perché tutti e due erano in Bosnia a marzo. Frattesi ha giocato soltanto alla fine, sono ripartiti appunto dalla squadra biancoceleste

0: Uno in panchina, Frattesi in campo, già 3 gol nelle prime 5 giornate di campionato, il primo posto in classifica dopo una stagione molto travagliata con l'Inter, ha ritrovato i tempi migliori e con l'Inter lo scudetto, il gol nella semifinale di Champions contro il Barcellona, anche i tempi del Sassuolo. Sentiamo che cosa ha detto oggi pomeriggio Frattesi.
1: Io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che era una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
2: Allora, andiamo un po' al rimbalzo in questa fase di zona Cesarini. Daniele, tra l'azzurro con i piedi, quello del calcio, e quello con le mani, quello vincente, stravincente, quello della pallavolo, rimane con noi Daniele Fortuna dal ritiro della nazionale. Torniamo a Torino da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Italia-Finlandia, quarto di finale degli europei maschili. Manuela.
3: Eccoci, ci chiami Nico proprio quando arriva l'ace della Finlandia di Luca Martila. Dunque la Finlandia accorcia le distanze, si porta sul meno 1, 9 Finlandia, 10 Italia. Luca Martila, un giocatore che conosciamo perché ha giocato nel nostro campionato, ex Monza, tra l'altro giocano due fratelli Martila, il più giovane è Noah e l'altro è Luca, che prova a difendere adesso l'attacco vincente però della nostra nazionale. E dunque grazie al primo tempo di Sanguinetti, l'Italia si porta sull'11-9 nel primo set, ma è una Finlandia a cui bisogna prestare attenzione, particolarmente aggressiva al servizio, toccano anche molti palloni a muro i finlandesi e bisogna rimanere sempre concentrati. 11 Italia, 9 Finlandia, siamo nel primo set, la gara è appena all'inizio, a te Nico.
2: Allora, torniamo da te tra poco Manuela, adesso ritorniamo da Daniele Fortuna, sempre la nazionale, come diceva Daniele, all'Olimpico. Daniele, tu dicevi venduti soltanto 30.000, poco più di 30.000 biglietti, sarà un caso secondo te? Oppure c'è, inizia a sentirsi la disaffezione degli italiani nei confronti di una nazionale di calcio che, ricordiamo ancora una volta, ha fallito per la terza volta consecutiva, e chi se lo scorda, la qualificazione ai mondiali, ma più che altro deve ritrovare una sua identità, una sua forma, definiamola così, va?
0: No, deve trovare risultati, ma certo comunque pesano i mondiali senza Italia, tutto quello che è successo. Dobbiamo anche dire una cosa, e poi adesso poi lo dice Frattesi, perché Frattesi da un altro punto di vista, il ritorno di Mancini non è stato ben visto da tanti tifosi per quello che era successo 3 anni fa, per le dimissioni in mezzo all'estate, poi l'incarico da commissario tecnico con l'Arabia Saudita, insomma. Però mancano soprattutto i risultati, questa è la verità. I mondiali senza Italia, quindi ci vuole slancio, ci vuole entusiasmo. Proprio di Mancini ha parlato Frattesi, lui, rispetto appunto ai tifosi che si sono sentiti traditi, ha un'idea diversa, è comunque contento che Mancini sia tornato. Le idee di gioco, quelle su un gioco divertente, un gioco dominante, sono sempre le stesse, ha detto Frattesi, ascoltiamolo.
1: È il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può fare qualcosa di bello. Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi sono sicuro perché ne abbiamo parlato, e poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere per quanto mi riguarda stanno a zero e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
2: chiacchiere a zero e vediamo i fatti a quanto arriveranno da qui a, certo non a venerdì perché

0: bisognerà dare un po' di tempo, più di un po' di tempo a Mancini. Rimane con noi Daniele Fortuna, torniamo a Torino, la pallavolo, Manuela Collazzo, Italia-Finlandia.
1: Primo set, attacca la Finlandia che ottiene il cambio palla perché sull'attacco finlandese, finito fuori in realtà, c'è stato il tocco del muro azzurro, dunque la Finlandia rimane lì, attaccata al parziale, solo due i punti di vantaggio della nostra nazionale a quota 13-11, quelli della nazionale finlandese. A proposito di calcio e di un palavela gremito, ci sono anche rappresentanti del mondo del calcio in questa serata. Abbiamo visto prima, accanto al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, Antonio Conte, ha annunciato anche Giorgio Chiellini, Cambiaso, la famiglia Scirea, insomma una sfida questa tra Italia e Finlandia che ha accolto anche il mondo del calcio e che ha accolto soprattutto molti spettatori in una palavela che ne può contenere oltre 8.000. Nel frattempo la Finlandia è sempre lì a meno 2, Finlandia 12, Italia 14 nel primo set, ancora a Tenico.
0: Grazie Emanuele. Allora Daniele Fortuna, hai sentito, no? Ad assistere
2: palazzetto
0: Italia,
2: pieno.
0: E poi palazzetto pieno, e poi sugli spalti c'è Antonio Conte, il cui nome è stato fatto per il dopo Gattuso, prima che venisse scelto Mancini dopo l'affair Pirlo. Insomma, vedi, calcio, pallavolo, azzurro, insomma il filo conduttore è questo colore, e poi da una parte ci sono le gioie e dall'altra i dolori.
2: Sì, allora per quel che riguarda Mancini, tornavo per chiudere anche poi, allora va un po' controcorrente rispetto al sentire comune Davide Frattesi, e beh, io non sono in disaccordo, cioè la questione economica, però della questione economica forse doveva parlare direttamente Roberto Mancini, non c'è nulla di male, e probabilmente poi c'è un altro aspetto, cioè il tempismo, la tempistica di quelle dimissioni lì in mezzo all'estate, perché il rapporto era certamente logoro, quello con la nazionale italiana, forse anche con la federazione, poi l'ho ricordato anche Mancini adesso al momento della sua presentazione, però insomma andava detto, andava chiarito prima. Poi forse il commissario tecnico di una nazionale, è vero che si è tutti professionisti, calciatori anche in altri ambiti, però forse ha anche un altro ruolo, però secondo me è stata più che altro una questione di chiarezza e di tempismo, ecco, senza andare a parlare poi di tradimento, di soldi, però poteva essere fatto tutto quanto in maniera diversa e forse in maniera migliore, ma lo sa bene, lo ha ammesso anche Roberto Mancini.
0: Adesso stavo pensando, no, a quello che dicevi, c'è anche una cosa che accomuna Roberto Mancini e Antonio Conte, che adesso è lì a Torino a guardare Italia-Finlandia di pallavolo. Quando dici è stata questione di tempo, di tempistiche nell'abbandono di Mancini per quanto riguarda la panchina azzurra, ma fece la stessa cosa con la panchina della Juventus su per giù Antonio Conte, no?
2: Sì, sì, è vero, però Conte in alcuni momenti i tifosi della Juventus lo rivorrebbero, e come, perché poi è stato il ritorno allo scudetto della Juventus nel 2012 dopo Calciopoli, ne sono arrivati altre due di seguito, lì per lì non era stato apprezzato. Però una cosa è la nazionale, poi quella nazionale lì si preparava a degli impegni ravvicinatissimi in mezzo all'estate, quindi con un commissario tecnico da trovare, e lì la questione fu diversa, no? Ti ricorderai, Nico, perché poi invece Allegri non fu accolto bene dai tifosi della Juve, certo, perché arrivava dal Milan, insomma, va bene.
0: Dopo la polemica del gol di Muntari, figuriamoci, andiamo avanti.
2: Sì, sono situazioni che sono comunque passate, appunto, di allenatori. Invece Gattuso si è di fatto dimesso subito dopo la notte di Zenica in Bosnia, e però si è ritrovato con Frattesi, anzi ha voluto con forza che Frattesi lo seguisse alla Lazio, e insomma la Lazio come occasione di rivalsa, di rivincita per entrambi, e questo ha detto Davide Frattesi oggi pomeriggio.
3: Col mister sì, in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancorché prima da allenatore come uomo, quindi

0: era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito.
1: Allora, Daniele Fortuna, prima di chiudere il set con te, prima ancora che si chiuda il

0: dobbiamo confessare questa cosa e va bene, una questione molto interessante, ecco i mondiali senza Italia e la differenza con le altre nazionali. Fratesi è sempre stato sincero, anche in altri tempi vedeva sempre una differenza con le nazionali migliori, con la Francia, con le sudamericane, è stato ancora più perentorio oggi pomeriggio nella conferenza stampa. E questo ha rivelato a proposito dei suoi mondiali da spettatore.
1: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Io bugie non ne dico, quindi la differenza c'è, perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forte di noi.
2: Ce ne siamo accorti un po' tutti che gli altri vanno più forte di noi. Daniele Fortuna, io intanto ti ringrazio a nome di tutti, ringrazio a te, Luciano Pecoraro che ti assiste per quanto riguarda la parte tecnica, ci sentiamo domani naturalmente.
0: Certamente, no? Grazie a te, grazie a voi, buona serata.
2: Grazie a Daniele Fortuna e Luciano Pecoraro. Torniamo da Manuela Collazzo. Manuela, facciamo un flash di aggiornamento sul risultato perché poi andiamo all'Onda Verde e torniamo da te per il resto per il finale del set. Vai.
3: È un set assolutamente equilibrato, 17 pari tra Italia e Finlandia. La Finlandia a servizio adesso dopo l'attacco vincente di Luca Martila. A te la linea.
2: Un equilibrio che è una notizia. Andiamo alle notizie dalle strade Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, sono le 21:28 minuti e a proposito di notizie ce ne sono davvero poche sulle strade del nostro paese. Traffico insolitamente regolare a quest'ora e non è da escludere che l'assenza di criticità per quanto riguarda il traffico possa derivare anche dal forte aumento del prezzo dei carburanti. E allora le uniche due notizie, anzi tre, presenti al momento sulla rete stradale italiana: sulla 4 code per lavori tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, diramazione per la via Salaria, rallentamenti tra Fiano Romano e Passo Corese, siamo nei dintorni della capitale. E poi c'è da segnalare qualche rallentamento allo svincolo per Sabaudia sulla statale Pontina in direzione di Terracina. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: 21:29 minuti 30 secondi con Andrea Di Marco, la parte tecnica c'è anche Massimo Vasciaveo e c'è sempre Manuela Collazzo a Torino, Italia-Finlandia, quarto degli europei di pallavolo maschile. Sentiamo il boato, scommetto punto per gli azzurri.
3: Esattamente, bravo Nico, due muri consecutivi, 21 Italia, 18 Finlandia. Crediamo entrambi di Mati, il più giovane del gruppo, e dunque due muri consecutivi di Mati ed è un break importante questo dell'Italia con la Finlandia che chiama time out, il secondo time out finlandese in questo primo parziale. La Finlandia che ci aveva rifilato un parziale di 3-0 pareggiando i conti a metà set. Abbiamo un po' subito in ricezione, abbiamo subito sul servizio dei fratelli Martila, i due schiacciatori, e l'Italia non è poi riuscita a ottenere un cambio palla fluido e dunque il set è stato riaperto dalla Finlandia, però nel momento cruciale, nel momento importante, forzando anche al servizio, l'Italia è riuscita poi a mettere in affanno anche l'attacco della Finlandia. Dunque due muri consecutivi di Mati portano gli azzurri sul 21-18 e questo è un allungo importante in un set che aveva viaggiato quasi sempre sull'equilibrio, nonostante un avvio importante da parte dell'Italia. Comunque mai gli azzurri erano riusciti a piazzare un allungo così importante nel set, e allora si torna in campo dopo

0: Dopo il time out della Finlandia si torna in campo ancora con il servizio di Giovanni Sanguinetti. Sarà proprio importante continuare a forzare da 9 metri laddove l'Italia ha trovato anche qualche errore nel parziale, forzare da 9 metri per continuare a mettere in affanno la ricezione finlandese, che adesso però è buona. Attacca Noa Martila, tiene però il nostro muro, possiamo ricostruire con la via, contrattaccare, scambio lungo, c'è Luca Martila sulla linea dei 9 metri, poi però la Finlandia non riesce ad attaccare con il suo opposto Io, che la pasticcia un po' la formazione di Kunnari, e dunque l'Italia si invola sul 22-18. La Finlandia è una squadra che punta molto sul servizio ma anche su un gioco corale che però si basa molto sugli attaccanti di palla alta, dunque sull'opposto Jokel e proprio sui fratelli Martila. 22 Italia, 18 Finlandia nel primo set. Ancora il propizio turno al servizio di Giovanni Sanguinetti per i nostri colori. Sanguinetti, futuro centrale di Perugia, Modena fino alla passata stagione, questa volta sbaglia, manda in rete il suo servizio concedendo alla Finlandia il 19° punto. 19 Finlandia, 22 Italia nel primo set dell'ultima sfida dei quarti di finale, già definita la prima semifinale sarà tra Polonia e Slovenia. La Slovenia che nella gara del pomeriggio ha battuto 3-1 il Belgio in quella che era una sfida azzurra in panchina, la Slovenia di Soli e il Belgio di Zanini. Nel frattempo break finlandese, perché con l'errore in attacco della nostra nazionale di Romano nello specifico, la Finlandia ottiene il 20° punto e dunque la Finlandia si riavvicina ancora pericolosamente, soprattutto pensando ai eventuali turni al servizio che potrebbero mettere in affanno la nostra ricezione. Non è così però adesso, la via riceve bene, Giannelli chiama ancora l'attacco di Romano che dopo aver sbagliato il colpo non fallisce adesso, stringe il colpo e riesce a conquistare il 23° punto per l'Italia, 20 punti della Finlandia. Romano che è il miglior realizzatore della nostra nazionale e a proposito di calcio, grande appassionato proprio di calcio e grande tifoso dell'Inter. Romano, il suo servizio, dotato di un servizio particolarmente potente, lo fa vedere mettendo a terra il pallone che vale il 24° punto. Due ace nel set per Romano, 4 palle set per la nostra nazionale. Proviamo a sfruttarla subito, sempre con Romano dai 9 metri, 24 Italia, 20 Finlandia. Romano proverà naturalmente a forzare nuovamente, ha già trovato due ace in questo primo set, ancora potente su Romano, verticalizza il libero della Finlandia, poi l'attacco da seconda linea crediamo vincente di Martila, Luca Martila, il maggiore dei fratelli Martila, l'ex schiacciatore di Monza, riesce ad annullare la prima palla set alla nostra nazionale. 21 Finlandia, 24 Italia nel primo parziale. Aspetta in semifinale la Francia di Andrea Giani e noi esultiamo perché sbaglia il suo servizio Jokela mandando in rete, l'opposto della nazionale finlandese manda in rete il suo servizio e l'Italia vince il primo parziale 25-21. L'Italia avanti sulla Finlandia 1-0. Studio.
1: Bene, allora, tutto secondo pronostico nel primo set, anche se con un po' di fatica, come ci ha raccontato di difficoltà, mettiamola così, come ci ha raccontato Manuela Collazzo, con la quale ci ricollegheremo tra pochissimo per il secondo set di questa Italia-Finlandia, quarto di finale, ultimo quarto di finale per quanto riguarda gli europei maschili di pallavolo. Poi lo ricordava Manuela, come essendo questo l'ultimo quarto di finale, la prima semifinale sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia, e poi la vincente tra Italia e Finlandia andrà a giocarsi l'accesso in finale con la Francia. Direi adesso musica e poi torniamo alla musica dei ragazzi di Fefè De Giorgi.
2: Small.

0: Dal Jamiroquai di Virtual Insanity torniamo alla Real con Lazio a Torino, Italia-Finlandia, pallavolo, quarto di finale degli europei maschili.
1: È cominciato il secondo set tra Italia e Finlandia, prima il muro subito da Bottolo, lo stesso Bottolo prova a colpire in pallonetto, non ci riesce, arriva il secondo punto della Finlandia nel secondo set. I numeri del primo parziale dicono di un'Italia con alte percentuali in attacco nonostante una ricezione non sempre perfetta, tre muri punto degli azzurri, importanti due consecutivi di Mati che hanno spaccato il set a favore dell'Italia. Bene, è più efficace l'Italia nel cambio palla e nel muro difesa. Romanò, il miglior realizzatore degli azzurri nel primo set con 8 punti, gli stessi di Luca Martila per quanto riguarda la Finlandia, che prova adesso a murare il primo tempo di Sanguinetti. Arriva però il primo punto degli azzurri in questo secondo set, 2 punti della Finlandia. Giannelli al servizio per la nostra nazionale, finora il miglior palleggiatore dell'europeo, almeno in termini anche di efficienza al palleggio, anche come crediamo qualità del gioco espresso, davvero grande il nostro capitano fin qui. 1 Italia, 2 Finlandia, secondo set, ribadiamo la situazione dopo il primo, 25-21 per la nostra nazionale che ha approfittato alla seconda occasione utile di un errore a servizio di Jokela, attacca la Finlandia, prova ad attaccare al centro, c'è la difesa dell'Italia, allunga, allora pallone ancora nella metà campo finlandese, stringe il colpo Luca Martila e riesce a chiudere ottenendo il terzo punto per la nazionale finlandese con Sanguinetti che non arriva a muro, dunque il muro dell'Italia risulta fuori tempo, muro a uno sostanzialmente di Martila contro Romanò. 3 Finlandia, 1 Italia nel secondo set, la ricezione di Balaso che indirizza verso Giannelli, il primo tempo di Sanguinetti, Giannelli prova a variare il gioco cercando di chiamare in causa tutti i suoi attaccanti, incrocia il colpo adesso Sanguinetti ottenendo per l'Italia il secondo punto, 3 punti della Finlandia, non dare punti di riferimento al muro avversario, questa deve essere anche la missione del nostro capitano e palleggiatore Giannelli, secondo punto dunque conquistato da Sanguinetti, 3 punti della Finlandia in questo secondo set, la nazionale italiana ha già vinto il primo, adesso al servizio con Bottolo dotato anche lui di un servizio particolarmente potente, qualche affanno per la ricezione finlandese che però poi riesce a chiudere il proprio attacco grazie a Jokela e a ottenere il quarto punto per la nazionale della Finlandia, 4 Finlandia, 2 Italia nel secondo set, sulle mani alte del muro azzurro il colpo di Jokela e si confermano gli attaccanti di palla alta, i punti di riferimento proprio per il gioco della nazionale finlandese che ritrova un quarto agli europei 13 anni dopo l'ultima volta. Bel colpo lungo linea adesso di Romanò, il nostro opposto colpisce con un attacco in parallela in intrarotazione dopo una difesa ancora non eccezionale dell'Italia, questa volta con Bottolo, poi però Giannelli ha chiamato il colpo del nostro bomber, l'opposto Romanò, con la difesa di Martila nella circostanza forse un po' troppo interna rispetto al colpo alla parallela di Romanò. Terzo punto azzurro, 4 punti della Finlandia, Sanguinetti al servizio per la nostra nazionale, buona ricezione finlandese, poi il colpo al centro, la nazionale italiana difende con Bottolo, contrattacca in diagonale con la via, scambio lungo, prova a chiuderlo per la Finlandia Jokela e riesce effettivamente a giocare contro le mani del muro azzurro di Lavia, crediamo, che poi spedisce il pallone sull'asticella e dunque la Finlandia conserva il break di vantaggio, il 5-3, il più 2 dunque in questo secondo set, con l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. L'Italia che agli ottavi ha avuto la meglio in soli 3 set sulla Danimarca, verticalizza molto bene Bottolo per Giannelli che poi chiama il colpo di Mati e riesce a chiudere il nostro centrale che anticipa molto il colpo conquistando per l'Italia il quarto punto, 5 punti della Finlandia, bravo Mati nella circostanza, fuori tempo il muro della Finlandia e l'Italia si porta sul meno 1 cercando adesso di approfittare del turno un servizio di Romano che però non forza, trovando parzialmente impreparata la ricezione della Finlandia. Poi con una mano Ivanov, il palleggiatore finlandese, prova ad aggiustare il colpo per il suo attaccante, il numero 11 Apaniemi, centrale, che però manda fuori il suo attacco. Allora adesso arriva la parità per la nostra nazionale, 5-5. C'è ancora Yuri Romano al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, ancora l'attacco finlandese con Jokela, tocca il muro azzurro, non riesce poi a difendere la nostra nazionale e la Finlandia ottiene il cambio palla. Muro nella circostanza assolutamente non perfetto, con Jokela che è passato sull'attacco in parallela, era quasi un muro a uno quello di Lavia perché non è arrivato Mati. Dunque sesto punto della Finlandia, Giannelli chiama l'attacco al centro di Mati, vola il libero della Finlandia a recuperare in difesa, poi Jokela riesce a conquistare il punto per la Finlandia perché il suo contrattacco colpisce l'incrocio delle linee, lungo lo piazza, bravo Jokela, settimo punto della Finlandia dopo, dobbiamo dire, una buona difesa da parte di Valima, il libero della nazionale finlandese, che conserva il più 2 a questo punto del parziale, ma siamo appena all'inizio. Adesso approfittiamo dell'errore al servizio dei nostri avversari di Noah Martila, il più giovane dei fratelli Martila, classe 2005, Luca, ex giocatore di Monza, ex schiacciatore di Monza, classe 2003. La situazione nel secondo set, Italia 6, Finlandia 7, Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Ribadiamo, c'è la Francia, aspetta in semifinale, semifinali e finali si giocheranno a Milano, al Forum di Assago per la precisione. Attacca in lungo linea Jokela, tiene la difesa di Balaso, poi si ritrova il pallone Giannelli per attaccare, esplode il palavela perché il colpo del palleggiatore è decisamente una rarità, ma dopo la difesa di Balaso sull'attacco lungo linea di Jokela il pallone è finito a Bottolo che lo ha alzato per il suo capitano. Giannelli ha colpito, ha scavalcato il muro avversario e dunque è

andato a conquistare il settimo punto per la nostra nazionale, il punto della parità. 7-7 nel secondo set. Daniele Lavia al servizio per la nazionale di De Giorgi, sempre efficace il servizio azzurro, ma buona nella circostanza la ricezione finlandese, e poi Jokela a chiudere per la nazionale di Kunnari, sempre a colpire le mani alte del muro avversario, del muro azzurro dunque, che non è particolarmente invadente, molto alto sì, con Mati soprattutto e poi con Bottolo, però poco invadente. E allora ancora Finlandia in vantaggio 8-7 nel secondo set. La Finlandia non forza a servizio, prova a ricevere la via, si accorge però che il servizio di Apaniemi è lungo e fa bene a spostarsi, perché è un errore quello del centrale finlandese, e dunque ancora parità 8-8. Pardomati al servizio per la nostra nazionale, Mati che pian piano nel corso della fase a gironi ha conquistato il posto da titolare, indimenticabile per lui la serata contro la Slovacchia, 22 punti sono un'enormità per un centrale. Adesso brutto lancio di palla da parte del giocatore di Modena e manda in rete il suo servizio. Diversi errori di Mati da 9 metri in questa sfida, anche nel primo set. 9 Finlandia, 8 Italia, secondo parziale appunto, 1-0 il conto dei set a favore dei nostri, che provano a ottenere subito il cambio palla. Buona la ricezione di Balaso, attacco al centro, anzi una 7, quella di Sanguinetti, che ottiene ancora il punto della parità, 9-9. Lo avevano detto gli azzurri alla vigilia di questo quarto di finale, dobbiamo abituarci con la Finlandia anche a gestire il punto a punto, perché la Finlandia è una squadra, lo ha dimostrato anche contro la Grecia, capace di rimanere spesso attaccata ai set, una squadra che non molla, aggressiva al servizio come dicevamo, sostanzialmente organizzata, e lo diceva proprio ieri Romano, non bisogna cadere nella trappola di innervosirsi, perché comunque i finlandesi rispetto alla nostra nazionale giocheranno con il braccio libero, consci del fatto che nulla hanno da perdere contro la nazionale che gioca in casa agli europei, la nazionale campione del mondo in carica. Adesso Luca Martila riesce ancora una volta a conquistare un punto contro il muro azzurro, sempre alto ma non particolarmente invadente, decimo punto della nostra nazionale, ancora a mani fuori dei finlandesi, 10 Finlandia, 9 Italia, 11 adesso i punti della Finlandia, perché arriva l'ace di Luca Martila, che aveva fatto male dai 9 metri anche nel primo parziale. Lo dicevamo, la Finlandia è una squadra incisiva, aggressiva al servizio, e adesso il nostro CT De Giorgi ferma subito il gioco per evitare che i finlandesi possano, con il turno al servizio dell'ex schiacciatore di Monza, che possano in qualche modo allungare nel set, un parziale che li ha visti sempre avanti seppur di pochissimo, 11-9 la situazione dunque nel secondo set, con l'Italia che insegue in questo secondo parziale, che ha vinto per il primo 25-21, che ha attaccato con percentuali molto alte nel primo set, nonostante una ricezione non sempre eccezionale, anzi nelle percentuali anche inferiore, peggiore rispetto a quella finlandese, ha comunque tenuto un cambio palla piuttosto efficiente, bene nella fase muro difesa, bene Romano, nostro punto di riferimento in attacco soprattutto nei momenti più complicati, 8 punti per lui e 8 punti nel primo set quelli di Luca Martila, che dopo il time out torna dai 9 metri, ha piazzato un ace, lo aveva trovato anche nel primo set, uno lo aveva messo a terra anche il fratello, no, a Martila, dunque gli attaccanti di palla alta si confermano particolarmente efficaci, quelli della Finlandia, ma adesso per nostra fortuna proprio Luca Martila sbaglia il servizio, dunque ha fatto bene De Giorgi a chiamare time out spezzando il ritmo, il turno al servizio della Finlandia, e l'Italia ottiene il decimo punto del secondo set, 11 punti della Finlandia, dunque un set apertissimo che la nostra nazionale ha tutte le possibilità di portare a casa, a patto che non si sbaglino però i servizi, come invece accade adesso a Bottolo. Un altro momento del set, come era accaduto nel primo parziale, non particolarmente esaltante, con qualche errore sia da una parte sia dall'altra, dai 9 metri soprattutto. 12 Finlandia, 10 Italia, e adesso Tunisma per la Finlandia dai 9 metri. Nastro e poi metà campo azzurra, va alto la via a cercare di colpire il pallone, riuscendoci ottiene il punto

Grazie a un attacco in diagonale, la via, il leader silenzioso di questo gruppo ha ritrovato la forma migliore nel momento che più contava per la nazionale dopo il gravissimo infortunio dell'anno scorso che lo ha costretto a saltare i mondiali. 11 Italia dopo l'attacco vincente in diagonale di Lavia, 12 Finlandia in questo secondo set. Giovanni Sanguinetti al servizio per la nazionale italiana che è avanti 1-0 in quello che è l'ultimo quarto di finale degli europei. Sbaglia Sanguinetti lungo il suo servizio, dunque ancora un errore da 9 metri per i ragazzi di De Giorgi. De Giorgi che prende appunti e guarda attentamente quello che stanno dimostrando in campo i suoi ragazzi. Ha naturalmente anche delle possibilità importanti in panchina, mentre adesso sbaglia anche la nazionale finlandese da 9 metri con Jokela, concedendo all'Italia il 12° punto, 13 punti della Finlandia. Dicevamo delle possibilità in panchina, una su tutte, panchinaro non è ovviamente, ed è Alessandro Micheletto, però reduce da un infortunio, una ripresa lunga, un problema alla schiena per lui, sta pian piano ritrovando la forma migliore e dunque De Giorgi lo ha usato con il contagocce in questi europei. Ancora Jokela a colpire per la nazionale finlandese, si era visto meno nel primo set rispetto a questo secondo parziale in cui il palleggiatore Ivanov lo sta cercando molto di più e Jokela, l'opposto della Finlandia, non sta sbagliando, andando sempre a cercare il mani fuori. 14 Finlandia, 12 Italia, momento del set non particolarmente esaltante, tanti errori al servizio, gioco molto spezzettato, ma set sempre particolarmente in equilibrio perché un solo punto divide le due squadre. 13 sono i punti dell'Italia, 14 sono quelli della Finlandia. La via al servizio per la nostra nazionale, schiacciatore dell'Itas Trentino. Vediamo se è un ace il suo, è proprio un ace. Sì, si abbassa il libero della nazionale finlandese Köka, ma il servizio di La Via crediamo lo colpisca anche, ma anche se non l'avesse colpito arriva proprio nella metà campo della nazionale finlandese. Dopo l'ace di La Via arriva anche la parità nel set da parte della nazionale italiana. Ancora La Via sempre potente dai 9 metri, ricezione lunga da parte della Finlandia, poi tocco di seconda di Ivanov, fischia un fallo di accompagnata l'arbitro, protestano anche i giocatori finlandesi, c'è anche Kunnari, loro CT, peraltro ex schiacciatore, ha giocato 5 europei anche diverse volte contro l'Italia, ma nulla da fare. Fallo di accompagnata fischiato al palleggiatore della Finlandia Ivanov e arriva sul sorpasso azzurro 15-14 dell'Italia il time out chiamato dalla Finlandia, il primo in questo set, uno è stato chiamato anche dal nostro CT Fefe De Giorgi. 15 Italia, 14 Finlandia nel secondo parziale, 1-0 il conto dei set a favore della nazionale italiana che in termini di precedenti non soltanto agli europei ma anche complessivamente in tutte le manifestazioni è nettamente avanti rispetto alla Finlandia. Basti pensare che soltanto negli europei nei 13 precedenti l'Italia ha sempre vinto, sempre vittoriosa, e peraltro questo è il terzo incrocio ai quarti tra le due formazioni, l'ultimo nel 2013. Quello fu proprio l'ultimo quarto di finale giocato in un europeo dalla Finlandia, in quell'occasione l'Italia vinse, poi perse la finale per l'oro contro la Russia. L'Italia che è solo dietro alla Russia in termini di vittorie dagli europei, anche in termini di medaglie conquistate, questo la dice lunga sulla storia azzurra a livello non soltanto continentale anche mondiale e sulla differenza ovviamente nel blasone, nella tradizione, nei precedenti anche nei confronti della Finlandia che però è lì attaccata al set, anzi soltanto con un fallo fischiato ai finlandesi l'Italia è riuscita a conquistare il vantaggio 15-14. Adesso Jokela attacca ma non passa, poi è murato anche Martila ma murato fuori perché non indirizza bene le mani il nostro muro sull'attacco di Martila e arriva il punto della parità della Finlandia nel parziale 15-15, muro a 3 degli azzurri, toglie le mani forse Romanò, in ogni
ogni modo il pallone va a colpire, no, toglie le mani Giannelli, il pallone va a colpire le mani alte del muro di Bottolo che non indirizza bene e dunque mani fuori della Finlandia all'ennesimo in questo set, 15 pari, la ricezione di Lavia, Romano potente in diagonale, va a colpire profondo e quando c'è bisogno di piazzare i colpi

0: importanti, va sul sicuro Giannelli affidandosi al suo bomber all'opposto della nazionale Liuri Romanoso, colpo in diagonale uno dei suoi preferiti, passa tra le mani del muro avversario conquistando il 16° punto per la nazionale italiana, 15 punti della Finlandia. Mati al servizio, ricezione così così della Finlandia che però riesce in qualche modo a chiudere il punto e a conquistare dunque la nuova parità 16-16, ed è un punto a punto in questo secondo set. Ivanova al servizio per la nazionale finlandese, lui che ha giocato in Germania fino alla passata stagione e che giocherà in Cina dalla prossima. Parziale assolutamente in equilibrio, 16-16 tra Italia e Finlandia, il secondo set dei quarti di finale, l'Italia è avanti 1-0. Balasso indirizza il pallone verso Giannelli, dunque buona ricezione azzurra, colpisce da seconda linea alla via e riesce a trovare l'incrocio delle linee in zona 1 e dunque il 17° punto, 17 Italia, 16 Finlandia. La via riesce a trovare il punto anche approfittando di una difesa, crediamo non perfettamente piazzata da parte della Finlandia, ma bene così, 17 Italia, 16 Finlandia nel secondo set. Simone Giannelli al servizio per la nostra nazionale, il servizio potente del nostro capitano, buona la ricezione finlandese, l'attacco al centro della Finlandia, la difesa lunga dell'Italia, poi ancora pallone nella nostra metà campo, esplode il palavela perché di prima intenzione Juri Romanò non si lascia intimidire e va a colpire e ottenere il più 2 per l'Italia, 18 Italia, 16 Finlandia. Nei momenti importanti c'è il nostro opposto, Juri Romanò, che sta, lo ha detto lui stesso, crescendo molto nelle sue esperienze all'estero, in Russia fino alla passata stagione e in Polonia dalla prossima, in Polonia dove gli appassionati lo sapranno, la pallavolo è davvero sport nazionale. 18 Italia, 16 Finlandia nel secondo set, ancora il servizio del nostro capitano Simone Giannelli, l'Italia ha vinto il primo parziale, non forza Giannelli, vediamo la scelta del palleggiatore della Finlandia, sempre su Jokela che va a chiudere il colpo in diagonale ottenendo il 17° punto per la Finlandia, non arriva un muro Sanguinetti, sostanzialmente un muro a uno, quello di Bottolo contro l'attacco di Jokela che ha vita facile, 17 Finlandia, 18 Italia nel secondo set. C'è Luca Martila al servizio per la formazione finlandese, attenzione al suo servizio, colpito Balaso, qualche affanno nella ricezione azzurra, poi arriva staccato da rete Bottolo, non riesce a chiudere il colpo, sbaglia Bottolo, un errore gratuito della nostra nazionale che spreca il più 2, sempre in difficoltà sul servizio di Luca Martila, 18 pari la situazione dunque in questo secondo set, sempre Luca Martila dai 9 metri, 18 pari nel secondo parziale.
1: Manuela,
0: l'Italia sì.
1: Dobbiamo interrompere per andare al GR1 e poi ritorniamo col finale del set. GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari.
5: E Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: siamo pronti al dialogo, ma non accettiamo la forza. E il leader ucraino Zelensky lancia l'appello: Putin non può vivere senza guerra, va fermato.
3: È lui il paziente zero, colui dal quale questa idea di guerra continua a diffondersi e che ovunque arrivi porta solo dolore e nuove crisi. Bisogna fermarlo, dichiara Zelensky riferendosi al presidente Putin. Le sanzioni contro la Russia ci rafforzano, mentre chi continua a commerciare con Mosca non fa che concedere più tempo a questo conflitto, dice ancora il leader ucraino. Zelensky ribadisce che questa guerra non l'hanno voluta gli ucraini, che si difendono per non perdere il proprio paese, l'indipendenza e la libertà. Poi torna sui continui attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine. Questo inverno potrebbe

0: essere molto duro per noi e potremmo non avere altra scelta che renderlo duro anche per la Russia. Il presidente ucraino insiste sulla necessità di una de-escalation prima che arrivi il freddo e avverte: arriviamo alla pace prima che l'intelligenza artificiale si sviluppi al punto tale da decidere lei cosa accade sul campo di battaglia. L'altro intervento clou della giornata, quello del presidente iraniano Pezeshkian, che mostra le foto delle bambine uccise nel bombardamento di una scuola il primo giorno dell'offensiva statunitense, e dichiara: sì al dialogo, ma basta forza. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: A margine dell'Assemblea ONU, l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov, dopo il riacutizzarsi delle tensioni tra i due paesi per le sanzioni contro Mosca adottate dagli Stati Uniti e la risposta con la confisca della sede russa di una grande azienda americana. Rubio ha formalizzato l'invito per Putin al G20 di dicembre a Miami. La Russia è pronta a negoziare, affermato Lavrov, ma le ostilità, ha aggiunto, non verranno sospese. E rivolgendosi alla Global Partnership for Education alle Nazioni Unite, Giorgia Meloni rilancia il piano Mattei per l'Africa. In un videomessaggio la Premier sottolinea che lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, va costruito insieme. Meloni commenta poi l'approvazione definitiva in Senato del disegno di legge delega sul nucleare, una scelta coraggiosa e di buon senso che dopo quasi 40 anni restituisce all'Italia un quadro di regole per produrre energia nucleare. Siamo alla cronaca: tragedia sul lavoro al Colosseo. Un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, è morto dopo essere precipitato da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il giovane aveva l'imbracatura, ma la fune non sarebbe stata agganciata. Sospesi i lavori e chiuso il Colosseo anche domani. Nella notte sul posto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
2: Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti e ci aspettiamo che quanto prima si faccia luce su ciò che è accaduto. Abbiamo tempestivamente, nottetempo, disposto una chiusura controllata del Parco del Colosseo, perché abbiamo subito deciso di rendere solenne questa tragedia.
1: Meteo: in arrivo una corrente di aria fredda sul nostro paese. Nelle prossime ore il tempo resterà prevalentemente stabile, ma è previsto qualche rovescio al centro-nord. Da venerdì poi una perturbazione del centro Europa determinerà un netto calo delle temperature su settentrione e settore adriatico. Le condizioni miglioreranno poi nel fine settimana. E in chiusura il cinema: sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. Nel cast Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film arriverà in sala l'8 ottobre.
3: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
4: A Venezia, dove era in concorso L'estranea di Paolo Strippoli, aveva raccolto consensi ma senza conquistare alcun premio. Ora però la pellicola è attesa alla sfida più popolare del cinema, quella degli Oscar.
3: È così che lei è arrivata.
4: L'estranea spera di entrare nella preselezione di 15 titoli dell'Academy americana. Tra quelli verrà poi scelta La Cinquina, che si giocherà la statuetta del miglior film internazionale. Il comitato dell'ANICA, responsabile della candidatura italiana, afferma di puntare su un'opera di genere. Un segnale enorme, secondo lo stesso regista, che definisce la designazione come inaspettata e coraggiosa.
3: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
4: Una famiglia in apparenza felice e una verità nascosta per 20 anni sono gli ingredienti di un film che si muove tra dramma, thriller psicologico e horror. Tendenze ancora poco frequentate in Italia, la sfida è aperta.
3: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
4: Francesco Riccardi, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Zona Cesarini. Buon ascolto.
5: Zona Cesarini.
6: 22:05 minuti, subito a Torino da Manuela Collazzo per il finale del secondo set tra Italia e Finlandia, quarto di finale degli europei maschili di pallavolo. Manuela.
7: Ultimi punti del secondo set, l'Italia è sotto 23-22 per la Finlandia. La difesa di Lavia prova a ricostruire la nostra nazionale, che pasticcia un po' in mezzo al campo, attacca Micheletto, appena entrato in campo, 23° punto dell'Italia sul 22 pari. L'ingresso in campo di Micheletto al posto di Bottolo, si lamentano adesso i finlandesi sul 23 pari, vorrebbero forse un fallo da parte di Giannelli, un eventuale fallo di accompagnata che non c'è, e dunque confermato il punto per l'Italia. Arriva anche un giallo all'indirizzo di Jokela. In ogni modo è un tiratissimo secondo set, 23 pari, un parziale

che l'Italia ha in qualche modo anche compromesso nel momento in cui l'aveva rimesso decisamente in piedi, ma poi subito un parziale di 4-1, sempre con qualche imprecisione dai 9 metri, e adesso qualche imprecisione in ricezione sul servizio della Finlandia. Adesso mossa al servizio di De Giorgi, fuori Mati dai 9 metri, che ha sbagliato molto, dobbiamo dire, proprio in battuta. Dentro Sbertoli, il secondo palleggiatore azzurro, che la mette dentro. 23 Italia, 23 Finlandia. La Finlandia prova ad attaccare con Luca Marttila, un pallone un po' telefonato che è murato dai nostri, poi si ritrova però Sbertoli, il pallone addosso sul secondo tentativo di Marttila, che in diagonale colpisce e conquista il set point per la nazionale finlandese. 24 Italia, anzi no, scusate, 24 Finlandia, 23 Italia in questo secondo set, giocato per molti aspetti e frangenti punto a punto. La battuta della Finlandia, la ricezione di Lavia, e poi Sanguinetti riesce a colpire al centro grazie a Giannelli, che gli dà fiducia e gli cede palla. 24 pari, attacco al centro di Sanguinetti, che incrocia il colpo in intrarotazione, annulla così la palla setta alla Finlandia, portando il parziale ai vantaggi. 24-24, lo avevano detto gli azzurri alla vigilia, ci sarà da stare attenti nei momenti complicati, reggere e lottare nel punto a punto, perché la Finlandia è una nazionale che da questo punto di vista è brava a giocare. Attacca al centro però e intercetta, capisce tutto Sanguinetti, crediamo il primo muro punto del nostro centrale, vale la palla set per l'Italia. 25 Italia, 24 Finlandia, e time out, il secondo chiamato dal CT dei finlandesi, Kunnari. Muro opzione di Sanguinetti sull'attacco tentato al centro da Tunisma, e dunque muro davvero efficace e importantissimo, perché significa palla set per la nazionale italiana, che ha annullato dunque l'occasione agli avversari e adesso ha la possibilità di chiudere a proprio vantaggio il secondo set. 25 Italia, 24 Finlandia. La Finlandia, lo ricordiamo, ha battuto agli ottavi in rimonta la Grecia, che era avanti 2-1, ha battuto al quinto set la nazionale greca soltanto 15-13, dunque col minimo scarto, una sfida molto combattuta, dunque una nazionale che sa stare proprio nel punto a punto, sa mettere in difficoltà gli avversari, ma questa sera gli avversari sono i campioni del mondo, dunque dall'Italia deve per forza, rispetto alla Finlandia, venir fuori qualcosa in più, quel qualcosa in più che adesso prova a mettere intanto dai 9 metri Giannelli, il nostro capitano. Si torna in campo dopo il time out finlandese, palla 7 per la nostra nazionale. 25 Italia, 24 Finlandia, l'Italia ha la possibilità di portarsi sul 2-0, forza Giannelli, e buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela, mani fuori, e l'opposto della Finlandia, ritardando il colpo con un mani fuori, riesce a conquistare il 25esimo punto e ad annullare la palla set alla nazionale italiana. Una palla set per parte, un parziale che prosegue vantaggi 25-25. Attenzione adesso a Luca Marttila al servizio, potente su Lavia. Giannelli chiama l'attacco al centro di Sanguinetti, ancora lui, l'extra rotazione chiude, 26esimo punto, 25 i punti della nazionale finlandese in questo secondo set. Ancora Sanguinetti regala la seconda possibilità all'Italia per chiudere il parziale. C'è Alessandro Micheletto dai 9 metri. Micheletto è stato inserito sul 22 pari al posto di Bottolo, lo avevamo detto, reduce da un infortunio molto lungo e anche piuttosto complicato alla schiena, e pian piano sta ritrovando la forma migliore, naturalmente servirà anche in momenti come questi. Seconda palla set a disposizione della nostra nazionale, il servizio dello schiacciatore dell'Itas di Trento, miglior giocatore dei passati mondiali vinti dall'Italia. Attacca Jokela, ancora contro il muro azzurro, è alto ma non invadente, non chiude la via. 26esimo punto della nazionale finlandese, il punto di Jokela, l'opposto della nazionale della Finlandia, che porta Tunisma al servizio 26 pari, un set lunghissimo.

0: la ricezione della nostra nazionale con Micheletto, poi è murato Romanò, attenzione, questo è un muro che conta per la Finlandia, con Apaniemi, uno dei due centrali, una palla un po' bassa che Giannelli cede a Romanò, dobbiamo dire anche dopo una ricezione naturalmente e sostanzialmente non precisa da parte della nostra nazionale, con Giannelli staccatissimo da rete oltre i 3 metri. Palla bassa ceduta a Romanò che è stato murato, ancora la ricezione di Micheletto, ci riprova Romanò, ancora murato, pallone nella metà campo finlandese che riesce a concludere con un manifuori di Noa Martila e a pareggiare i conti perché conquista il secondo set al Palavela, 28 Finlandia, 26 Italia, 1-1 la situazione tra Italia e Finlandia. Te Nico.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo, e questo 1-1 effettivamente un minimo di sorpresa la crea. Comunque, per rimanere in tema azzurro, voglio ricordare un grande azzurro, un simbolo dello sport azzurro italiano, del calcio italiano, Paolo Rossi. Pablito oggi avrebbe compiuto 70 anni, era nato il 23 settembre del 56 a Prato, e ricordiamo la scomparsa di Paolo Rossi il 9 dicembre di 6 anni fa, era il 2020. Paolo Rossi nel cuore di tutti quanti noi, soprattutto di chi l'ha visto giocare e soprattutto di chi l'ha visto giocare in quei mondiali dell'82. Musica.

0: Laura Pausini nell'immenso, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, una cover, l'avete riconosciuta tutti, gran bell'arrangiamento questo, bisogna vedere Manuela Collazzo come arrangerà il terzo set d'Italia, un set pari con la Finlandia a Torino nell'ultimo quarto di finale di questo europeo maschile di pallavolo, a 21 chiuso in favore degli azzurri il primo, ai vantaggi hanno vinto a 28 a 26 i finlandesi. C'è un minimo di sorpresa oppure no?
1: Beh, c'è un minimo di sorpresa di senz'altro, è sempre un quarto di finale, comunque la Finlandia ha chiuso al secondo posto il proprio girone, è una squadra, lo dicevamo, che sa stare bene in campo, però nel secondo set ci sono stati molti errori finlandesi, 9, addirittura 7 al servizio, l'Italia non è riuscita ad approfittarne, l'Italia che ha ricevuto peggio rispetto al primo set, ha anche abbassato le percentuali in attacco, la Finlandia ha giocato meglio nella fase muro difesa, ma soprattutto ha giocato contro le mani alte del muro avversario, non ha chiuso sostanzialmente i palloni, ha approfittato del muro alto dell'Italia, spesso non invadente, alcune volte anche in ritardo, e dunque da lì sono nati poi i punti della Finlandia, 10 nel parziale da parte dell'opposto Jokela, lo avevamo detto che gli attaccanti di palla alta sono i punti di riferimento in attacco per la nazionale finlandese, dunque fratelli Martila è proprio l'opposto Jokela. Diciamo che era un set ampiamente alla portata dell'Italia e diciamo anche che l'Italia ha concesso un po' troppo anche in ricezione e soprattutto non ha approfittato davvero dei tanti errori avversari, 7 errori al servizio, quindi 7 errori sostanzialmente senza azioni di gioco sono tanti, e gli azzurri hanno perso ai vantaggi. Non è la prima volta in cui in questo europeo perdono un set, certo era successo nella fase a gironi, una fase a gironi in cui anche perdere magari qualche punto non comprometteva, diciamo così, l'esito poi del gruppo, però nella fase eliminazione diretta, quando le sfide cominciano a diventare importanti, non bisogna concedere troppo, come nella circostanza ancora Jokela, muro aperto dell'Italia, è cominciato così il terzo set con il punto dell'opposto finlandese, 1 Finlandia 0 Italia, 1-1 la situazione. Come ricordava anche Nico Forletta, il conto dei set, il primo vinto a 21 dall'Italia, il secondo perso dalla nostra nazionale ai vantaggi 26 a 28. La ricezione di Lavia, palla in testa a Giannelli che cede il pallone a Bottolo, ma questi non sono palloni che Bottolo riesce a chiudere alla perfezione, molto attaccato a rete, subisce il muro della Finlandia, e Bottolo giocatore che va molto d'anticipo, anche molto veloce nella circostanza, non è riuscito a chiudere il colpo e dunque ha subito il muro avversario, la Finlandia si porta sul 2-0. Ancora Bottolo, questa volta lo richiama in causa Giannelli anche per dargli fiducia, siamo solo a inizio set, Bottolo con un mani fuori riesce a conquistare il punto, il primo dell'Italia nel terzo set, sono 2 punti della Finlandia. Crediamo che i ragazzi di De Giorgi fossero preparati a una sfida di questo tipo, perché ieri alla vigilia lo hanno confermato in molti, bisognerà stare attenti ai loro momenti positivi, ai momenti positivi della Finlandia che effettivamente nel secondo set sono arrivati, e cercare di rimanere compatti nei momenti di difficoltà nostri, e in effetti ci sono stati, soprattutto in ricezione, il muro dell'Italia sull'attacco della Finlandia che ci riprova con Jokela, e ancora riesce a passare Jokela, perché in difesa sono un po' fermi gli azzurri, la difesa della Finlandia è buona, arriva il contrattacco di Jokela, il muro azzurro ancora in ritardo, fermi in difesa i nostri a partire da Bottolo, terzo punto della Finlandia, un solo punto degli azzurri, diventano 2 grazie all'errore al servizio di Apaniemi, centrale finlandese, e dunque l'Italia insegue in questo terzo set appena cominciato, c'è Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, punti anche importanti che hanno regalato possibilità all'Italia per chiudere il parziale sia in attacco sia a muro, dunque positivo il secondo parziale del centrale ex Modena e futuro centrale di Perugia, il

0: servizio dell'Italia, 2 Italia, 3 Finlandia nel terzo set, 1-1 il conto dei set. Attacca al centro la nazionale finlandese, con Tunisma riesce a chiudere e a ottenere il quarto punto per la Finlandia. 4 Finlandia, 2 Italia, ancora una nazionale un po' ferma, quella azzurra, e dunque prova ad approfittarne la Finlandia. C'è Jokela al servizio, Giannelli chiama l'attacco di Lavia, tiene nella fase muro difesa ancora la Finlandia e prova a chiudere il colpo da seconda linea Luca Martila, riuscendoci. 2 Italia, 5 Finlandia, invasione della nostra nazionale e dunque ne approfitta la Finlandia, invasione di Mati e momento di difficoltà nella sfida per l'Italia. Chiama time out De Giorgi perché la Finlandia inizio terzo set avanti 5-2 sulla nostra nazionale. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela. Allora ricordo intanto che chi vince questa sfida poi andrà a giocare la semifinale con la Francia. L'altra semifinale, lo abbiamo detto già prima, come sia già stata stabilita, è quella tra Slovenia e Polonia. Certo è che Italia-Francia, speriamo a questo punto, sarebbe una gran bella sfida, ma è un classico dello sport nazionale, continentale, anche mondiale, ma sta diventando un classico anche nella pallavolo. Bisogna vedere se viene confermato. Intanto bisogna pensare a battere la Finlandia, che evidentemente Emanuela Collazzo si sta in qualche maniera dimostrando osso molto più duro da rosicare,
0: assolutamente rispetto. Te lo confermo, si torna in campo, il muro della Finlandia sull'attacco dell'Italia, muro opzione del centrale Tunisma sull'attacco di Mati, molto bravo a leggere il gioco di Giannelli. Fuori Mati, adesso dentro l'esperienza di Gianluca Galassi al centro per l'Italia. 6 Finlandia, 2 Italia, dicevi di Italia-Francia, non ci portiamo avanti naturalmente perché bisogna vincere questa gara, ma sarebbe, se così dovesse, come ci auguriamo essere. Intanto arriva il primo punto di Galassi, pronti via, Giannelli gli dà subito fiducia al centro e Galassi lo ripaga con un bel attacco. 3 Italia, 6 Finlandia. Italia-Francia era stata anche semifinale nel 2023, oltre ad essere stata semifinale olimpica nel 2024, e anche Polonia-Slovenia era stata semifinale europea nel 2023 con la vittoria della Polonia, ma anche nel 2021, allora la Slovenia, insomma sono sempre le solite note a contendersi poi le medaglie, e ci auguriamo che l'Italia riesca a risvegliarsi un po', perché non ha cominciato molto bene questo terzo set. È arrivato anche l'errore a servizio di Romanò, è arrivato così il settimo punto della nazionale finlandese, 3 i punti dell'Italia. Fuori Mati, che è il più giovane del gruppo, e dentro Galassi, che ha senz'altro più esperienza anche nel giocare questo tipo di gare. Ricezione lunga di Balaso, prova ad approfittarne Martila, c'è la buona difesa di Bottolo, però poi non arriva la possibilità per l'Italia, per la via nella fattispecie, di chiudere il contrattacco azzurro. Si riuniscono in cerchio i ragazzi di De Giorgi perché capiscono che questo è forse il primo vero grande momento di difficoltà in questi europei. 8 Finlandia, 3 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. La Finlandia al servizio, gli azzurri si aspettavano una squadra che nulla ha da perdere, lo aveva detto Romanò, giocheranno col braccio libero, e lo aveva ribadito anche Micheletto, e così è infatti, a tutto braccio attacca Luca Martila, non arriva in difesa Balaso, e davvero questa è una brutta Italia, possiamo dire, è un'Italia in difficoltà, tanto che ferma nuovamente il gioco De Giorgi e dunque chiama sul 9-3 per la Finlandia il secondo time out di questo terzo parziale, 9 Finlandia, 3 Italia. Nel frattempo ci sono, non lontani dalla nostra postazione, commentatori finlandesi che esultano in maniera evidente, si sentono i punti della Finlandia in un paravela gremito. Non abbiamo ancora il numero esatto degli spettatori, ma è un impianto polifunzionale nazionale che può contenere oltre 8.000 persone e davvero non ci sono

0: molti posti vuoti, tutt'altro. Gremito il Palavela che prova a spingere la nazionale italiana. De Giorgi ha esaurito i cambi in questo terzo set, dunque qualsiasi altro momento in questo terzo set, quindi qualsiasi altro momento di difficoltà nel parziale, gli azzurri dovranno gestirlo da soli.
1: Ma d'altronde, Manuela, credo che questo sia il momento cruciale, perché sotto di 6 all'inizio o cambiano adesso oppure

schierata nei primi due parziali, ma sta emergendo in tutta la sua difficoltà, proprio l'affanno in seconda linea nel fondamentale della ricezione. Gli azzurri davvero non riescono a cambiare passo e massimo vantaggio della Finlandia 10-3. Fuori la via nel frattempo, dentro Luca Porro, cambio di schiacciatori, vediamo che se con Luca Porro riusciamo a avere qualche percentuale migliore in ricezione, più 7 della Finlandia. Il servizio ancora di Martila, di Noah, il più giovane dei due fratelli, che questa volta sbaglia, manda in rete e dunque concede all'Italia il quarto punto. Un'Italia un po' cambiata rispetto ai primi due parziali, c'è Galassi al centro al posto di Mati, c'è Luca Porro come schiacciatore al posto di Lavia, e proprio Luca Porro dai 9 metri, lo schiacciatore di Modena, il secondo di tre fratelli, tutti giocano a pallavolo, tutti giocheranno nella prossima Superlega. C'è il primo arbitro dell'incontro che chiama il nostro capitano Simone Giannelli sotto al suo seggiolone per forse riprenderlo di qualche, crediamo forse per qualche atteggiamento dei nostri, in ogni modo non riusciamo a capire, siamo piuttosto lontani dal campo, ma si gioca e quello è l'importante. Un lancio di palla non eccezionale da parte di Luca Porro, che poi aggiusta tutto con un buon servizio, pallone nella nostra metà campo. Giannelli chiama l'attacco di Bottolo, che chiude il colpo in diagonale e arriva un break importante per l'Italia. 5 Italia, 10 Finlandia nel terzo set, grazie a Bottolo. Ancora Luca Porro al servizio, qui anche bravo Giannelli a smarcare Bottolo mandando fuori giri il muro avversario. Ancora Luca Porro dai 9 metri, sempre potente, qualche affanno nella ricezione finlandese, poi attacca Martila e arriva il muro del nostro capitano Simone Giannelli, esplode il palavela, parziale di 3-0 per l'Italia. A questo punto a chiedere il time out è il CT della Finlandia, Olli Kunnari, ex schiacciatore, da giocatore 5 edizioni degli europei. La nazionale finlandese è stata anche allenata da un italiano, Berruto, dal 2005 al 2010, nel 2007 fu quarta agli europei e quello rappresenta tuttora il miglior risultato nella competizione per la Finlandia, che ferma il gioco, primo time out finlandese in questo terzo parziale, non l'è ancora perduto naturalmente, a patto che gli azzurri ritrovino l'efficacia al servizio, ma soprattutto una fluidità di gioco che è mancata all'inizio del terzo set, ma anche per certi versi nei momenti importanti del secondo parziale. Nel frattempo lo speaker del palazzetto sta indicando proprio quelli che sono gli ospiti d'eccezione, se così li possiamo chiamare, del Palavela, tra i quali proprio Antonio Conte, Giorgio Chiellini, Andrea Cambiaso, poi anche la centrale della quindi giocatrice di pallavolo Marina Lubian, la famiglia Scirea, insomma tutti accorsi a sostenere gli azzurri insieme, crediamo, agli oltre 8.000 del Palavela. Si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Finlandia, l'Italia deve recuperare 4 punti, non forza questa volta Luca Porro, la mette in campo, poi arriva il tentativo di pallonetto da parte di Jokela, qualche pasticcio nella nostra metà campo, Bottolo prova a chiuderla, scambio lungo, ancora Jokela, la buona difesa di Balaso, Giannelli, pallone in testa per lui, lo serve a Romanò che non chiude, di seconda intenzione Martila, scambio lungo, Bottolo ci prova ma è murato, scambio lungo e questo fa male, la Finlandia se lo aggiudica grazie al muro, crediamo, di Ivanov su Bottolo. 11 Finlandia, 6 Italia nel terzo set, parziali 1-1, questo è il conto dei set nel quarto di finale, l'ultimo di questi europei. La Francia attende, Polonia-Slovenia l'altra semifinale già definita, il servizio della Finlandia che ancora controlla in maniera piuttosto netta il set 11-6 nei confronti dei campioni del mondo. Il servizio finlandese su Luca Porro, Bottolo ancora chiamato da Giannelli, fase muro difesa della Finlandia che funziona, poi contrattacco per nostra fortuna di Luca Martila, ex schiacciatore di Monza, che non trova questa volta le nostre mani, le mani del muro azzurro, e dunque approfittiamo di un errore di Martila per portarci
sul 7-11. Ancora un cambio per Fefe De Giorgi, fuori in prima linea Bottolo, ancora dentro Micheletto. C'è bisogno anche del suo apporto, c'è bisogno di ritrovare il miglior Micheletto. Lui stesso ha detto: non sono al 100% della forma, ma miglioro sempre più, e quindi il

contributo che dovrò dare ci sarà da darlo anche nei momenti di difficoltà. Come questo set arriva proprio il punto di Micheletto, arriva il muro dello schiacciatore dell'Itas sull'attacco tentato dai finlandesi, e dunque la buona ricezione della Finlandia, la grande lettura di gioco però di Micheletto, che ha stoppato Apaniemi invadente il muro azzurro, il muro di Micheletto. Così deve essere, 8 Italia, 11 Finlandia in questo terzo set. Non forza Galassi al servizio, attacca Luca Martila, questa volta trova le mani del muro azzurro ed è una costante. Abbiamo visto per tutta la sfida finora il tentativo riuscito soprattutto nel secondo e nel terzo set degli attaccanti della Finlandia di trovare il mani fuori e quindi le mani alte del muro azzurro. Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese, al servizio con la Finlandia avanti 12-8 nel terzo set, sfida in parità, la ricezione di Micheletto non perfetta, in accosciata Giannelli per lo stesso Micheletto, ha fischiato un fallo, un'invasione brutta davvero questa azione da parte della nostra nazionale, che sostanzialmente regala un punto alla nazionale finlandese. 13 Finlandia, 8 Italia, prosegue il turno al servizio di Ivanov, un servizio non particolarmente potente ma che ha messo in affanno, e non è la prima volta che il servizio anche non potente della Finlandia in questa sfida mette in affanno la nostra ricezione. Indirizza Luca Porro il pallone verso Giannelli, che chiama l'attacco di Micheletto, mani fuori, il muro finlandese è alto ma non indirizza perfettamente le mani verso il campo azzurro e dunque ne approfitta Micheletto, essendo anche molto alto riesce a schiacciare contro il muro avversario, addirittura sul braccio, sull'avambraccio del giocatore che componeva il muro finlandese, e l'Italia ottiene il nono punto. Attacca Martila, è murato fuori e dunque arriva il 14° punto per la nazionale finlandese, una costante. Martila non chiude un colpo, trova sempre e soltanto le mani del muro azzurro, le mani alte del muro azzurro. 14 Finlandia, 9 Italia, c'è proprio lui, Luca Martila, al servizio per la nazionale finlandese in questo terzo set di difficoltà per gli azzurri, che osservano il pallone servito da Martila sfilare via con potenza, ma per fortuna è fuori. Dunque 4 punti da recuperare, 10 Italia, 14 Finlandia. Alessandro Micheletto al servizio per la nazionale di De Giorgi, che adesso in piedi segue con attenzione il gioco dei suoi ragazzi, che devono recuperare, devono inseguire in questo terzo set. Micheletto sbaglia il servizio, manda fuori, errore dai 9 metri, 15° punto della nazionale finlandese, 10 i punti dell'Italia. Per la Finlandia al servizio uno dei due centrali, Apaniemi. La Finlandia controlla il set, ci sembra anche in maniera piuttosto comoda, e adesso per nostra fortuna c'è ancora un errore al servizio dei finlandesi, davvero di poco fuori il servizio di Apaniemi, ha lasciato però sfilare il pallone Balaso, lo aveva giustamente battezzato fuori. 11° punto dell'Italia, qualche errore, momento di stanca del set, errori da 9 metri da entrambe le parti. 11 Italia, 15 Finlandia, sono sempre 4 punti da recuperare. Giovanni Sanguinetti, 6 punti per lui nel secondo set, non riesce a trovare la metà campo avversaria, manda in rete il suo servizio, ancora un errore da 9 metri, e un errore significa un punto per i nostri avversari. 16 Finlandia, 11 Italia, Jokela al servizio per la nazionale finlandese, l'opposto che ha giocato in Turchia fino alla passata stagione, che giocherà in Romania dalla prossima. Non forza su Micheletto, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, che deve tornare a far punti, lo ha cercato poco in questo set Giannelli. Romanò riesce a chiudere in diagonale, Romanò aveva anche subito un muro nel momento più difficile della nostra nazionale, adesso c'è bisogno dell'apporto del nostro bomber sopra le mani del muro finlandese, poi non arriva in difesa Jokela e arriva invece il colpo vincente di Romanò, il 12° punto dell'Italia, e sono 16 invece quelli della Finlandia. Non forza particolarmente da 9 metri Romanò, arriva l'attacco da seconda linea di Luca Martila, e con un cambio palla fluido, costante, la Finlandia conserva un vantaggio davvero enorme in questo momento del set. Bisogna che arrivi un cambio di ritmo da parte dei nostri, per ora non sembra

esserci. 17 Finlandia, 12 Italia, siamo nel terzo set. Per nostra fortuna sbaglia il servizio la Finlandia e dunque possiamo rimanere in qualche modo agganciati al parziale, a patto che però l'Italia ricominci anche a fare qualche punto, ma soprattutto essere incisiva dai 9 metri, a mettere in difficoltà l'attacco avversario. 13 Italia, 17 Finlandia. Luca Porro al servizio per la nostra nazionale. Ennesimo errore dai 9 metri, cominciano a diventare davvero troppi. 18 Finlandia, 13 Italia. Questa è la situazione nel terzo set. Tionisma al servizio per la nazionale finlandese, centrale sulla Finlandia, con la Finlandia che è nettamente avanti nel terzo set, con l'Italia che prova a ottenere il cambio palla. Brutta ricezione di Micheletto, poi lo stesso Micheletto vuol trovare, non riuscendoci, le mani alte del muro finlandese. Un cenno alla panchina, non c'è nessun tocco da parte del muro finlandese, c'è semplicemente l'errore di Micheletto e a questo punto lo schiacciatore dell'Itas trova nuovamente la panchina e cede il posto a Bottolo. Stiamo faticando anche con gli attaccanti di palla alta in questo set. 19 Finlandia che usufruisce dei tantissimi errori azzurri, 13 Italia. La ricezione di Bottolo ancora molto staccato da rete Giannelli per Romanò che è murato. Possiamo considerare ormai chiuso questo set a meno di miracoli. Non ci sembrano in grado gli azzurri di recuperare, molto in affanno in ricezione, quindi Giannelli ha davvero difficoltà nella gestione del gioco. Esce anche Romanò, evidentemente De Giorgi, il nostro CT, pensa anche al set successivo, cercando di concedere un po' di riposo. Entra Riklitsky, secondo opposto, proprio Riklitsky attacca, si insacca il pallone, comincia così la sfida dell'opposto, ex Trento tra le altre. 14 Italia, 20 Finlandia. Galassi dai 9 metri per la nazionale italiana che ha cambiato molto in questo terzo set, un set compromesso, e quindi forse De Giorgi sta anche pensando di concedere un po' di riposo ai ragazzi che hanno cominciato dall'inizio, la nazionale italiana che è cambiata molto. Galassi piazza il pallone dai 9 metri, poi attacca Jokela a lungolinea, non c'è Galassi a difendere proprio in seconda linea, quindi arriva il 21esimo punto della nazionale finlandese. 14 punti dell'Italia contro la rovescia per la fine di questo parziale, poi bisogna resettare e pensare ai prossimi. La prima volta nel torneo che l'Italia si trova sotto e crediamo appunto il primo grande momento di affanno della nazionale di De Giorgi. 14 Italia, 21 per la nazionale del servizio, ossia la Finlandia. Luca Porro cede palla a Giannelli, Riklitsky è murato. 22 Finlandia, 14 Italia. Impensabile forse alla vigilia un terzo set di tale portata con l'Italia alla quale non riesce nulla. Murata il tentativo d'attacco, murato il tentativo d'attacco di Riklitsky, non c'è una grande vena nella metà campo azzurra, c'è soltanto forse la voglia di resettare e pensare al quarto set. 22 Finlandia al servizio adesso, 14 Italia, attacca con Sanguinetti la nazionale azzurra, cercano di reagire i ragazzi di De Giorgi anche pensando soprattutto ai set che rimarranno da gestire in una maniera diversa senz'altro, concedendo meno errori e cercando anche di migliorare in ogni fondamentale. 15 Italia, 22 Finlandia, siamo nel terzo set di un quarto di finale complicato per la nostra nazionale. 1-1 il conto dei set. Giannelli al servizio, buona la ricezione finlandese, l'attacco di Jokela passa tra le mani del muro azzurro, colpo in diagonale dell'opposto della Finlandia che ottiene il 23esimo punto. 15 punti della nostra nazionale, un set da incubo, un muro ancora in ritardo, scomposto, non arriva Sanguinetti, passa tra le mani del muro azzurro Jokela. 23esimo punto della nazionale finlandese che è al servizio con Luca Marti, la Giannelli chiama la pipe di Luca Porro, tiene il punto Luca Porro. 16 Italia, 23 Finlandia, c'è bisogno di chiudere questo set anche con un atteggiamento e con una voglia diversi rispetto a quello che stiamo vedendo in campo in questo terzo parziale, in modo tale poi da andare a giocare il quarto set con davvero una

0: altro piglio. Bottolo al servizio per la nostra nazionale, non sbaglia questa volta dai 9 metri lo schiacciatore della Lube Civitanova, ma non sbaglia anche Jokela, l'opposto della Finlandia, che con un attacco lungolinea riesce a concedere alla nazionale finlandese il 24esimo punto e dunque la prima di 8 occasioni per chiudere il terzo set e portarsi avanti, portarsi sul 2-1. Cambio dai 9 metri, Savon Salmi al servizio per la nazionale finlandese, 24 Finlandia, 16 Italia, siamo nel terzo set, Italia in difficoltà, 1-1 il conto dei parziali, Luca Porro, brutta ricezione, pallone nella metà campo finlandese che può subito chiudere il parziale e ci riesce con Tunisma. Dunque 25 Finlandia, 16 Italia, impensabile forse alla vigilia di questa sfida, la Finlandia ha dominato il terzo set e conduce sull'Italia 2-1. Studio.
1: Beh, leverei il forse a questo punto, e è davvero impensabile quello che sta accadendo a Torino con questo blackout prolungato, anzi si è andato aggravando il blackout degli azzurri di Fefè De Giorgi, sotto 2-7-1 in questo quarto di finale con la Finlandia all'europeo maschile di pallavolo. Saremo a vedere, intanto io direi musica e poi torniamo.

0: Crush gli editors dalla frenesia, dalla fretta, dalla corsa degli editors a quella che dovrebbe tornare a pervadere le maglie azzurre della nazionale di Fefe De Giorgi nel quarto e a questo punto io direi decisivo set della sfida con la Finlandia nel quarto di finale agli europei maschili a Torino. Torniamo da Manuela Collazzo o adesso tanti saluti
1: o mai più, o tanti saluti. 2-1 della Finlandia, ribadiamo la situazione, la Finlandia che ha dominato gli azzurri nel terzo set 25-16,

5 muri punto finlandesi, 62% in ricezione, 60% in attacco, percentuali altissime per i nostri avversari. Le percentuali di ricezione e di attacco dell'Italia sono state molto inferiori. Italia che comincia con un punto questo quarto set che diventa determinante. Galassi mette il pallone a terra, primo punto dell'Italia. Galassi è rimasto in campo al posto di Mati, questo rispetto alla formazione iniziale è l'unico cambio che ha confermato De Giorgi, per il resto sono in campo coloro che avevano cominciato la sfida anche bene, vincendo il primo set 25-21, però vi abbiamo raccontato il secondo set perso ai vantaggi e soprattutto il terzo perso malamente. 1 Italia, 0 Finlandia, 2 Italia, perché arriva il muro, finalmente un muro punto, dobbiamo dire, dell'Italia di Galassi e Giannelli su Martila. Sul tentativo d'attacco dello schiacciatore ex Monza arriva il tocco decisivo del nostro palleggiatore che va a chiudere la traiettoria in diagonale a Martila, secondo punto dell'Italia, 0 punti della Finlandia. Serviva questo avvio, Romano al servizio potente, ma è buona la ricezione della nazionale di Cunnari. Dobbiamo dire la ricezione è stata buona nel terzo set e anche nel momento in cui in seconda linea i finlandesi non sono riusciti a ricevere con efficacia, sono poi riusciti a comunque chiudere i propri attacchi, ma sempre sfruttando il mani fuori. E quindi anche meglio poi i finlandesi nella fase muro difesa rispetto all'Italia. Per nostra fortuna Luca Martila sbaglia il suo servizio, prova a piazzarlo e trova però l'errore, manda infatti in rete e concede all'Italia il terzo punto del quarto set. Un solo punto per la Finlandia, bisogna anche un po' spegnere l'entusiasmo dei finlandesi, e certo con questo servizio la via non riesce senz'altro, perché è un bruttissimo lancio di palla dello schiacciatore dell'Itas, peggiore anche poi il colpo sul pallone, va sulla rincorsa a provare a sistemare la situazione, ma esce fuori un servizio in rete pessimo. Adesso l'Italia pasticcia, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi la nazionale finlandese trova per nostra fortuna un errore in contrattacco con il minore dei fratelli Martila, Noah. Dobbiamo cercare di approfittare anche degli errori avversari per provare a rimettere in piedi questa sfida. Qualche piccolo problema per Simone Giannelli, abbiamo un po' trattenuto il respiro, un uomo fondamentale per noi, una pestata sul piede del nostro capitano da parte di Galassi, colui che è al servizio adesso, nulla di che, tutto ok, è regolarmente in prima linea Giannelli, 4 Italia, 2 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set con l'Italia che deve inseguire nel conto dei parziali, non forza Galassi dai 9 metri, poi Noah Martila non riesce a chiudere, gli viene anche fischiato un fallo di accompagnata e dunque arriva il quinto punto dell'Italia. È stato un buon avvio anche mentalmente sul pezzo gli azzurri dopo il brutto terzo set, e lo abbiamo ribadito più volte, la Finlandia, e lo avevano detto anche gli azzurri, gioca senza alcun problema, senza la necessità e soprattutto quasi l'obbligo di vincere, cosa che invece spetta agli azzurri campioni del mondo. Arriva l'attacco di Jokela dai 9 metri, molto buono, va a colpire la mano sinistra di Bottolo, di Romano, e chiude il colpo in diagonale Jokela. Questo è un buon attacco da parte di Jokela, ma ancora sfruttando un muro che scorre troppo, quello azzurro. 3 Finlandia, 5 Italia, non dobbiamo far rientrare in partita soprattutto l'opposto della Finlandia, che per nostra fortuna non trova l'ace all'incrocio delle linee, ma forse per centimetri se non millimetri. 6 Italia dopo l'errore al servizio di Jokela, 3 Finlandia nel quarto set. Insegue la nostra nazionale nel conto dei parziali, la prima volta, per la prima volta sotto in questi europei. Giannelli dai 9 metri, il nostro capitano forza, ancora buona la ricezione della Finlandia che poi attacca con Jokela, andando ancora a trovare un mani fuori. Il muro alto dell'Italia non invade, non riusciamo a tenere in difesa e arriva il mani fuori, crediamo l'ennesimo, dell'attacco finlandese con Jokela nella circostanza. 4 Finlandia, 6 Italia nel quarto set.

Il minore dei fratelli Martil al servizio per la nazionale finlandese, palla spinta di Giannelli verso Sanguinetti, errore di Sanguinetti che chiude troppo il colpo e dunque errore gratuito dell'Italia e la Finlandia è lì, meno 1, 5 Finlandia, 6 Italia, errore della nostra nazionale e ancora turno a servizio di Noa Martila in questo quarto parziale. La ricezione di Balaso non buona, ancora Giannelli lontano, staccatissimo da 9 metri, l'Italia non riesce a chiudere il colpo, poi è invadente il muro di Sanguinetti e mettiamo una pezza, dopo però uno scambio ancora non all'altezza. Tutto parte da una ricezione di Balaso non precisa, Giannelli costretto ad alzare in bagger, staccatissimo da rete, fuori dai 3 metri, l'Italia non riesce ad attaccare, poi pasticcia la Finlandia e per nostra fortuna Sanguinetti è attento sotto rete, più 2, 7 Italia, 5 Finlandia nel quarto set. Bottolo al servizio, servono i suoi servizi, questo lo mette dentro ma verticalizza Martila che poi va ad attaccare e la Finlandia riceve meglio di noi in questo momento della sfida, semplicemente questo, 6 Finlandia, 7 Italia nel quarto set. Tunisma, uno dei due centrali al servizio per la nazionale di Kunnari che è sempre lì attaccata al quarto set e soprattutto è avanti 2-1 nel conto dei parziali dopo aver dominato il terzo 25-16. Brutta ricezione ancora una volta di Balaso, prova ad attaccare la via, la rigioca la nostra nazionale, Giannelli sceglie ancora la via, c'è la difesa della nazionale svedese, Sanguinetti, ancora la nostra nazionale prova a giocarla ma tiene la difesa della Finlandia, poi senza muro attacca la nazionale finlandese, staccato da rete, Romano non chiude il colpo, Martila sempre staccato da rete, abbatte praticamente Balaso, ci prova la via e finalmente fa esplodere il palavela perché l'Italia riesce ad aggiudicarsi con la classe di la via uno scambio lungo, ma quanta fatica! 6 Finlandia, 8 Italia, la Finlandia difende tutto, anche a questo erano preparati, gli azzurri lo avevano detto, era stato così contro la Grecia, la Finlandia aveva rimontato una sfida che stava perdendo 2-1, in questa circostanza invece avanti 2-1 sulla nostra nazionale, non bisogna perdere la pazienza e bisogna rimanere lì attaccati punto a punto, capaci di gestire il punto a punto, questa deve essere anche la forza degli azzurri. 8 Italia, 6 Finlandia, siamo nel quarto set, Sanguinetti al servizio, l'Italia deve rimontare per volare in semifinale, Sanguinetti forza, trova l'ace su Noa Martila, 6 Finlandia e soprattutto 9 Italia dopo l'ace di Sanguinetti, si abbracciano gli azzurri, serve anche la spinta del palavela, serve anche una scossa psicologica, arriva il time out della Finlandia, serve anche l'ace da parte dei nostri, ne sono arrivati pochi ma soprattutto non è arrivato finora un servizio incisivo in grado di mettere in difficoltà come è accaduto adesso con Sanguinetti la ricezione avversaria, la situazione, time out chiamato da Kunnari, il CT della Finlandia, 9 Italia, 6 Finlandia, l'ace di Sanguinetti ha portato l'Italia a quota 9 dobbiamo dire che gli azzurri hanno comunque reagito nonostante qualche errore piuttosto bene al contraccolpo psicologico di secondo e terzo set, il secondo set perso i vantaggi ma perdendo davvero tante occasioni per portarsi sul 2-0 e il terzo set gli azzurri lo hanno praticamente guardato perché sono usciti completamente dal campo, non ha funzionato quasi nulla nella metà campo azzurra, tanti cambi poi da parte di De Giorgi che aveva già capito quale fosse l'andamento del parziale concedendo quindi anche un po' di riposo a coloro che stanno giocando titolari in questo europeo. L'unico cambio, ribadiamo, in questo quarto set rispetto alla formazione iniziale è quello al centro, c'è Galassi, serve anche la sua esperienza rispetto alla gioventù di Mati, forse meno abituato a giocare questo tipo di partite da dentro fuori, attacca Jokela lungo linea che l'opposto della Finlandia riesce a chiudere, non arriva la difesa azzurra di Bottolo nell'occasione ma non arriva neanche il muro azzurro, in realtà sempre molto aperto, in ritardo nell'occasione Galassi, settimo punto di Jokela, 9 punti dell'Italia nel quarto set, il servizio di Ivanov, il palleggiatore della nazionale finlandese non forza su la via, staccato da rete Giannelli per Roma.

0: altissimo Romano e finalmente chiude il colpo il nostro opposto, un po' uscito dal campo anche lui come tutti gli azzurri d'altra parte nel terzo set. Adesso arriva l'attacco in diagonale potente, un attacco dei suoi, 10 Italia, 7 Finlandia nel quarto set, e serve anche l'apporto di Romano anche dai 9 metri, lancio di palla molto alto, poi colpisce con potenza il pallone, la buona ricezione finlandese, si insacca il pallone attaccato da Jokela, Galassi staccato da rete, 8 Finlandia, 10 Italia nel quarto set che diventa decisivo perché la nazionale deve vincerlo se vuole cercare di conquistare la semifinale europea. Luca Martila al servizio per la Finlandia che è a quota 8 nel parziale, 10 punti dell'Italia, 11 adesso. Arriva adesso più forte il sostegno del Palavela, arriva il punto dell'Italia dopo l'errore al servizio di Martila che aveva ancora una volta però provato a forzare trovando la rete. 11 Italia, 8 Finlandia nel quarto set. Daniele Lavia al servizio per la nostra nazionale, De Giorgi segue gli azzurri a bordo campo, forza la via ma ancora c'è la buona ricezione finlandese, poi non riesce a chiudere il proprio attacco la Finlandia, ci prova e ci riesce invece Jokela, passa sempre Jokela, passa sempre, colpo in diagonale, 9 i punti della Finlandia che è decisamente lì attaccata al set, 11 i punti dell'Italia. Apaniemi, uno dei due centrali al servizio per la nazionale finlandese, muro azzurro soprattutto su Jokela, sempre aperto, più due dell'Italia, il servizio finlandese, ancora brutta ricezione azzurra con la via, non riusciamo a chiudere il colpo con Bottolo, poi proviamo a murare il contrattacco di Jokela e questa volta ci riusciamo. Jokela poi anche astuto nel giocare contro il muro avversario, break della Finlandia, pericolosissimo perché la Finlandia si porta sul meno uno, 10 Finlandia, 11 Italia, è arrivato il muro su Jokela, poi Bottolo un po' ingenuo sul secondo tentativo d'attacco dell'opposto finlandese che trova dunque il mani fuori, riceve malamente Bottolo in palleggio, subisce l'ace la nostra nazionale, questo è davvero un punto che fa male perché è una bruttissima ricezione quella dell'Italia, peraltro su un servizio non particolarmente potente, e arriva l'ace di Apaniemi, 11 Italia, 11 Finlandia, questa è la situazione nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore della Finlandia. Studio
1: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna, mentre Zelensky parlava all'Assemblea dell'ONU a New York, a Kiev un attacco russo ha colpito l'edificio che ospita la sede del suo partito. Dal palazzo di vetro il presidente ucraino ha accusato Putin di essere il paziente zero da cui la guerra continua a diffondersi e ha chiesto di fermarlo. All'ONU anche il presidente iraniano Pezeshkian, che ha risposto alle minacce di Trump: pronti al dialogo, ma non accettiamo il linguaggio della forza. In Etiopia si teme la ripresa di una guerra su larga scala dopo che i ribelli del Tigray hanno accusato il governo federale di aver invaso il nord del paese e si sono impadroniti del principale aeroporto della zona. Il corrispondente.
2: Le forze del Tigray hanno preso il controllo dell'aeroporto di Mekelle. Lo scalo della capitale regionale è stato occupato. I poliziotti federali che lo presidiavano disarmati. Ethiopian Airlines ha sospeso tutti i voli non solo su Mekelle, ma anche su Aksum e Shir. È il segnale più evidente di una crisi che sta precipitando. Da una parte c'è il governo del premier Abiy Ahmed con l'esercito federale, dall'altra le forze del Tigray legate al Tigray People Liberation Front, protagoniste della guerra civile conclusa nel 2022. Ma oggi con una novità. I tigrini si sono alleati con altri 6 gruppi armati, compresi Fano Amara e l'Oromo Liberation Army, nemici fino a poco tempo fa, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo di Addis Abeba. Ed è nel Tigray che l'escalation accelera. Ieri ad Alamata, nel sud del Tigray, una serie di attacchi con droni ha colpito anche 2 scuole. Il sindaco parla di almeno 14 civili uccisi e 22 feriti. Addis Abeba non ha rivendicato i raid. Da settimane l'esercito federale e le forze del Tigray concentrano uomini e mezzi lungo le linee di contatto. Sono ripresi scontri e bombardamenti, mentre Addis Abeba sostiene che quasi 300 combattenti tigrini si siano arresi. Da Port Sudan, Valerio Cataldi, GR1.

0: La cronaca: è stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di voler accoltellare una insegnante a Lamezia Terme.
1: Voleva assalirla con un coltello nascosto quella mattina stessa in un bagno della scuola. Era questo il piano di un 14enne di Lamezia Terme, proprio come raccontato in un gruppo Telegram. L'incubo di qualsiasi insegnante che rischia di trasformarsi in realtà. E solo pochi giorni dopo i fatti terribili di Centocelle, alcuni compagni di classe però non hanno mantenuto il segreto e hanno raccontato tutto. Non può essere stata una vendetta per essere stato bocciato in passato, racconta per telefono la docente.
2: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
1: E forse oltre il rancore c'è di più: un mondo sommerso che sui social network arruola ragazzini pronti a tutto e li spinge a commettere azioni da cui non c'è ritorno. È questa una delle piste di indagine battute ora dai carabinieri. Il telefono del giovane sequestrato in cerca di chat e messaggi. Lorenzo Gottardo, GR1.
0: È stato un solo proiettile a uccidere Giovanni Lasri a Baldissero d'Alba, nel Cuneese, domenica notte dopo essersi introdotto in una cascina per un furto. Questo è il primo riscontro dell'autopsia. L'esame dovrà chiarire se era già in fuga. Accusato dell'omicidio Roberto Mollo, che ha sparato diversi colpi di pistola e al quale è contestato anche il tentato omicidio dei complici della vittima. Ascoltiamo parte della telefonata di Mollo ai carabinieri.
3: Ho avuto i ladri in casa, io sono armato, mi sono difeso. Cosa c'è una persona a terra, non so se è morto, se guardi, non so più cosa dire. Guardi.
4: Sì, ma gli ha sparato?
3: Sì, si sono armati, io gli ho sparato, mi sono difeso, abito qua da solo, sono in una cascina con il campagna.
4: Tranquillo, stia tranquillo che le mando subito la pattuglia.
3: Guardi, io non so più cosa dire, mi voglio rubare
4: allora,
3: tutto.
4: Stia tranquillo.
3: Questo qua è incappucciato, è chiuso, però io ero un cuore nel cortile, io gli ho tirato perché non mi sono spaventato, boh.
0: Tragedia sul lavoro al Colosseo, dove Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto precipitando da circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Il ministro della Cultura Giuli ha disposto la sospensione dei lavori e la chiusura del monumento. Intanto il paese del Teramano, dove viveva Andrea, si prepara a proclamare il lutto cittadino. Chiara Galeazzo torna dal vivo con nuova luce. Il tour al via a novembre, che ripercorre il suo repertorio con nuovi arrangiamenti tra quartetto d'archi ed elettronica, al centro i 6 brani dell'omonimo EP. C'è anche l'ultima canzone del mondo insieme a Due respiri e Nessun posto è casa mia. 7 le prime date annunciate, debutto il 20 novembre, mentre a Roma Chiara arriverà il 17 dicembre. È tutto, la linea torna a Zona Cesarini.
5: Zona Cesarini.
6: 23, 5 minuti, torniamo subito a Torino da Manuela Collazzo per questo faticosissimo quarto di finale dell'Italia agli europei maschili di pallavolo con la Finlandia. Manuela.
7: Ed è faticoso anche questo quarto set, punto a punto l'Italia prova a giocare anche con un po' di testa, ma davvero è tanto complicato stasera affrontare la Finlandia. 17 Italia, 16 Finlandia dopo il colpo, il manifuori di Romano, proprio il nostro opposto al servizio. L'Italia forza anche dai 9 metri, ma trova sempre una buona ricezione avversaria. Martila prova a colpire con un pallonetto e attenta la difesa di Balase, poi arriva il contrattacco vincente di Lavia. Questo è un buono scambio azzurro, Italia attenta sia in difesa e poi efficace in contrattacco. Era stato potente il servizio di Romano, Martila aveva provato un pallonetto a scavalcare il muro, bravo Balaso poi a difendere e dunque essere attento in copertura, e poi Lavia, colpo potente per andare a trovare il punto numero 18, ma lo stesso Romano fallisce poi la possibilità di aumentare il vantaggio azzurro perché manda in rete il servizio. Un'Italia che non ha trovato nell'incisività dei 9 metri il suo punto di forza in questa serata. 17 Finlandia, 18 Italia. Luca Martila al servizio per la Finlandia, su Balaso ancora qualche affanno per la nostra ricezione, poi per fortuna però arriva l'invasione ingenua, dobbiamo dire, in questa circostanza la Finlandia. L'invasione forse di Jokke.

e dunque più due dell'Italia. Si muove la rete toccata da Jokela sul tentativo di intercettare il pallone che Giannelli aveva mandato di là dopo una brutta ricezione azzurra. Nostra fortuna, arriva il fallo di Jokela, arriva il 19° punto dell'Italia, 17 punti della Finlandia, che attacca adesso con Apaniemi, uno dei due centrali. Colpo potente, ancora una buona ricezione della nazionale finlandese. Il palleggiatore Ivanov, rispetto a Giannelli, è stato messo in migliori condizioni per giostrare e smaltire, diciamo così, giostrare il gioco. Giannelli è stato quasi sempre costretto ad alzare staccatissimo da rete. Adesso è Murato Romanò, la rigiochiamo con Bottolo che la piazza senza forzare, anche con i colpi non forzati, non potenti, si riesce a chiudere, perché Bottolo trova un buco nella difesa avversaria e l'Italia trova il 20° punto. 18 punti della Finlandia, cambio da 9 metri, fuori Galassi che non è dotato di un servizio potente come invece quello di Sani, schiacciatore di Verona. Sani era stato determinante anche ai mondiali dello scorso anno proprio dai 9 metri insieme con Mattia Bottolo. Francesco Sani prima inserito da 9 metri, il suo servizio è stato potente anche se la ricezione finlandese è stata brava. La stessa cosa accade adesso, può attaccare al centro ancora Apaniemi, anzi no, l'altro centrale era Tunisma, e la Finlandia riesce a ottenere il cambio palla e dunque a ottenere il 19° punto. Sono 20 i punti dell'Italia, doppio cambio adesso nella metà campo finlandese, dai 9 metri il secondo palleggiatore Valima al servizio, meno 1 della Finlandia, un set ancora in equilibrio, lo ribadiamo, è il quarto parziale e l'Italia è sotto nel quarto di finale degli europei contro la Finlandia, che conduce 2-1 e che ha dominato il terzo set 25-16. Il servizio finlandese su Bottolo che indirizza bene il pallone per Giannelli, lo stesso Bottolo poi chiude passando tra le mani del muro della Finlandia e dunque Bottolo protagonista di questi scambi. 21 Italia, 19 Finlandia nel quarto parziale, 2-1, questa è la situazione a favore della Finlandia. Il conto dei set, Bottolo, buon attacco in diagonale dello schiacciatore della Lube, 21° punto azzurro, 19 i punti della nazionale finlandese. Simone Giannelli al servizio, bisogna mettere dentro il pallone, semplicemente non strafare, e Giannelli addirittura trova l'ace e quindi trova un grandissimo colpo sulla linea, il servizio di Giannelli, ace del nostro capitano, e time out chiamato dalla nazionale finlandese. 22 Italia dopo l'ace di Giannelli che la piazza, davvero bravo il nostro capitano a trovare l'ace in un momento cruciale del quarto set. 22 Italia, 19 Finlandia, time out della Finlandia, con l'Italia che prova a piazzare l'allungo determinante. L'Italia che aveva cominciato bene, aveva vinto pur con qualche imprecisione in ricezione il primo set, però gestendosi molto bene in attacco e anche a muro nei momenti cruciali, soprattutto con un'efficacia nel cambio palla che poi non ha più ritrovato nel secondo set, in cui ha sprecato davvero la possibilità di portarsi sul 2-0, un secondo set perso ai vantaggi, e poi un terzo parziale decisamente da cancellare, forse il parziale più brutto fin qui in tutti gli europei dell'Italia, perso malamente 25-16. In questo quarto faticoso set l'Italia prova a piazzare l'allungo decisivo, si torna in campo dopo il time out della Finlandia e dopo l'ace, ancora Giannelli da 9 metri, 22 Italia, 19 Finlandia, lancio di palle e poi buon servizio del nostro capitano, qualche difficoltà nella ricezione finlandese, attacca Noa Martina, c'è in difesa Balaso, in bagger la via per Romanò che piazza il colpo e lo chiude non forzando, ancora piazzando, trovando impreparata la difesa di Jokela, arriva così il 23° punto azzurro, 19 i punti della Finlandia e dunque arriva un allungo che speriamo possa risultare decisivo in questo parziale. Ancora Giannelli conta i passi prima di sistemarsi in battuta, il servizio del nostro capitano, capitano anche di Perugia. 23 Italia, sale l'urlo del palavela, 19 i punti della Finlandia, ancora Giannelli nastro e poi metà campo avversaria, buona ricezione della Finlandia, ma questo

0: questa volta Jokela non passa, trova il muro di Bottolo, buon momento nel set per lo schiacciatore azzurro, sia in attacco sia a muro, 5 palle set per la nostra nazionale, 24 Italia, 19 Irlanda, finalmente un muro punto su Jokela, non è il primo nel parziale dobbiamo dire, ma l'importante è trovare il tempo a muro e invadere al meglio, anche se crediamo ci sia una richiesta di challenge da parte della nazionale svedese, forse anche un tentativo da parte della finlandese, forse anche un tentativo da parte della Finlandia di spezzare il ritmo avversario per cercare di trovare un evidente, un possibile fallo a rete dei nostri giocatori. Ricordiamo che la CT della Finlandia, Kunnari, non ha più possibilità di chiedere time out, quindi questo diventa l'unico modo per spezzare il nostro gioco. La richiesta di un eventuale fallo a rete da parte dei nostri non sembra esserci, la palla set per l'Italia è confermata, dunque questo challenge tattico da parte della Finlandia non dà gli esiti che sperava la nazionale nostra avversaria. 24 Italia dunque, confermata la palla set per l'Italia, 19 Finlandia, prima di 5 occasioni per chiudere il parziale, ancora Simone Giannelli, suo lungo turno a servizio termina con un errore dai 9 metri e dunque con l'Italia che fallisce la prima occasione per chiudere il quarto set e per pareggiare i conti in questo quarto set. Suikkonen al servizio per la nazionale finlandese, seconda palla set per l'Italia, 20-24, questa è la situazione per chi batte, per chi riceve, per chi attacca adesso Bottolo, 25 Italia 20 Finlandia, Bottolo passa tra le mani del muro avversario, mette il pallone a terra, grande momento di Bottolo in questo parziale nei punti cruciali del set, 25 Italia 20 Finlandia, rimettiamo in piedi la situazione, rimettiamo in parità la sfida, il quarto di finale, l'ultimo quarto di finale di questi europei si deciderà al quinto set. Nico, a te.
1: Allora, intanto ricordo a chi ci ascolta che l'appuntamento con Radio 1 Musica naturalmente salterà, perché qui seguiamo il quinto e decisivo set, il tie break tra Italia e Finlandia. E poi Manuela, a questo punto, prima di tornare da te, voglio ricordare che domani, da domani a domenica, a Napoli ci saranno 8 regate di flotta nei preliminari dell'America's Cup, le 9 imbarcazioni quindi andranno in regata tutte quante insieme, poi sarà praticamente una gara a punti, 8 regate, le prime 2 che faranno più punti poi si sfideranno nella 9ª e ultima regata, che sarà regata di finale. Questi sono i preliminari di America's Cup, America's Cup che ricordiamo ancora una volta l'anno prossimo nel 2027 sempre a Napoli vivrà la fase quella cruciale, quella che porterà alla conquista della Coppa America. Ci sarà prima la Louis Vuitton Cup tra gli sfidanti e poi l'America's Cup, la finale vera e propria. Poi per quanto riguarda il tennis invece, domani Italia-Cina a Shenzhen, quindi in Cina, Italia-Cina, semifinale, quarto di finale, scusate, di Billie Jean King Cup, e quella che vince poi andrà ad affrontare in semifinale la vincente tra Ucraina e Belgio, mentre l'altra semifinale già è stata decisa, sarà tra Spagna e Repubblica Ceca nella Coppa Davis al femminile. La Spagna ha battuto 2 partite a 1 il Kazakistan, la Repubblica Ceca nettamente sulla Gran Bretagna per 2-0, qui 2-2 Emanuela Collazzo tra Italia e Finlandia, ci si gioca tutto al tie break. Mai avremmo pensato di vedere questa sfida al tie break, ma soprattutto con la nazionale di Fefè De Giorgi che sta facendo davvero una fatica immane, e adesso come adesso dobbiamo anche essere felici e contenti di essere approdati al tie break.
0: Beh sì, dopo un quarto set in cui l'Italia ha finalmente

decisamente alzato le percentuali di ricezione e quindi anche in attacco, è stata più brava della Finlandia nel muro difesa, questo dicono i numeri, e soprattutto nei muri punto, che sono stati 4. Jokela è sicuramente un giocatore importante per la Finlandia, però ecco, basta prendergli il tempo a muro, come in alcune occasioni hanno dimostrato gli azzurri nel quarto set, ed è fermabile assolutamente. Siamo i campioni del mondo, i vice campioni continentali, l'Italia non può temere la Finlandia. Quinto set si comincia adesso davanti a 8.260 spettatori, tanti sono stasera al Palavela a spingere gli azzurri. Comincia il quinto set che definirà l'ultima semifinalista di questi europei, la ricezione di Bottolo, Giannelli staccato da rete per Romanò, comincia con il punto dell'Italia, il colpo vincente di Romanò, il quinto set di questa sfida, la ricezione ancora non perfetta dell'Italia, però Romanò è riuscito a passare sulla parallela concessa dal muro finlandese, parallela interna di Romanò, primo punto azzurro, Romanò il suo servizio, c'era stato un lancio di palla non eccezionale, poi Romanò quasi in rincorsa sul pallone è andato a colpire mandando fuori e anche forzando troppo, uno pari dopo l'errore al servizio del nostro opposto, mentre dai 9 metri per la Finlandia c'è Ivanov, il palleggiatore della nazionale di Kunnari, il suo servizio su Bottolo, Giannelli può servire al centro Galassi che insacca il pallone, fortunatamente muro staccato quello della Finlandia e arriva il secondo punto dell'Italia, insacca Galassi approfittando del fatto che il muro di Apaniemi sia staccato da rete, secondo punto dell'Italia nel quinto set, la via al servizio, indirizza bene il pallone Martila per il suo palleggiatore Ivanov e passa Jokela, due pari punto a punto in questo avvio di quinto set, Jokela di gran lunga il miglior realizzatore della nazionale svedese, ancora aperto il muro azzurro, passa Jokela tra le mani del muro dei ragazzi di De Giorgi, due pari punto a punto, Luca Martila al servizio per la nazionale svedese, per fortuna è fuori, sbaglia Martila che forza molto dai 9 metri, ex giocatore di Monza, Luca Martila, buona partita anche la sua, anche se è stato un crescendo, la sfida dell'opposto della Finlandia Jokela, 3 Italia, 2 Finlandia nel quinto set, Galassi non possiamo aspettarci da lui un servizio potente, prova a piazzarla, buona la ricezione del libero della Slovenia, poi Noa Martila non riesce a chiudere in pallonetto, c'è la difesa dell'Italia, c'è poi il mani fuori di Romanò, fuori infatti il muro della nazionale finlandese, di potenza Romanò in contrattacco, 4 Italia, 2 Finlandia, il muro piazzato della Finlandia che però non indirizza bene le mani con il terzo di rete, Jokela verso l'esterno, le mani del muro di Jokela, 4 Italia, mani fuori di Romanò, 2 Finlandia nel quinto set, Noa Martila attacca, muro difesa della nostra nazionale, staccatissimo da rete Romanò, l'appoggia, poi concede alla Finlandia il contrattacco ma sbaglia Jokela e dunque arriva il quinto punto della Finlandia, dovrebbe esserci stato il muro dell'Italia sull'attacco di Jokela, c'era stata però la grande difesa di Galassi nello scambio precedente, poi Jokela ha provato ad attaccare contro le mani del muro avversario trovando però appunto il punto dell'Italia, 5 Italia 2 Finlandia in questo quinto set, time out della Finlandia con l'Italia che in un set breve prova a piazzare un allungo importante, time out dunque chiamato dalla Finlandia, buono l'atteggiamento degli azzurri in questo avvio di quinto set, un set decisivo per le sorti della nostra nazionale agli europei, la nazionale che nel 2023 conquistò l'argento a Roma, battuta dalla Polonia, battuta nettamente dalla Polonia nella circostanza, 5 Italia, si torna in campo dopo il time out finlandese, 2 Finlandia nel quinto set, ancora il servizio della nostra nazionale.

nazionale c'è Galassi dai 9 metri, 5 Italia, 2 Finlandia. Giannelli non si sposta dopo il servizio azzurro, rimane a murare il tentativo d'attacco di Jokela. Questo era accaduto anche nello scambio precedente, ma adesso in questo scambio arriva il colpo vincente dalla seconda linea di Martila. Bottolo prova a metterci una mano con un muro fuori tempo e non riesce poi la nostra difesa a rispondere in maniera importante. Attacca al centro Sanguinetti, difende ancora la nazionale finlandese che prova a contrattaccare con Jokela. Difendiamo, Giannelli chiama l'attacco di Roma, no, che sbaglia. Vorrebbero forse un tocco i nostri giocatori, sarebbe un errore importante, un break anche molto molto importante concesso agli avversari. C'è un challenge ma non crediamo possa esserci stato un tocco da parte del muro avversario. Sarebbe 4 Finlandia, 5 Italia in un quinto set decisivo, challenge per un eventuale tocco del muro avversario sul colpo di Romanò che non pare esserci stato. Non c'è stato infatti il tocco del muro azzurro, non dà esito il challenge, ma soprattutto sprechiamo un vantaggio importante. Break concesso agli avversari anche con nostri errori, 4 Finlandia, 5 Italia. Non bisogna far rientrare assolutamente nel set i nostri avversari che per fortuna sbagliano dai 9 metri e dunque permettono all'Italia di portarsi sul 6-4. Una fase di gioco non esaltante, un errore in attacco per l'Italia, un errore a servizio per la Finlandia. Dai 9 metri c'è il nostro capitano Simone Giannelli, 6 Italia, 4 Finlandia. Questa è la situazione nel quinto e decisivo set, il set che deciderà l'ultima semifinalista europea, semifinali e finali da giocare a Milano. Giannelli, il suo servizio fuori, sbaglia anche Giannelli e dunque un altro errore, questo è un brutto errore. 5 Italia, 5 Finlandia, 6 Italia dopo l'errore da 9 metri di Giannelli. C'è bisogno di non sbagliare i servizi, non bisogna concedere errori gratuiti, ma dare la possibilità di giocare eventualmente, di rigiocarsela poi con fase muro difesa e contrattacco. Buona ricezione azzurra, attacca al centro Sanguinetti sul servizio potente, dobbiamo dire, di Jokela. C'è stata la buona risposta da parte dell'Italia di Bottolo nella circostanza. Giannelli è stato in grado di smarcare al centro Sanguinetti, potente il centrale, futuro centrale di Perugia, saranno compagni di squadra dunque nel club a partire dalla prossima stagione i due. 7 Italia, 5 Finlandia. Bottolo al servizio, potente, in qualche modo se la cava la ricezione della Finlandia, piazzato bene in difesa Balasso sull'attacco di Jokela, contrattacchiamo con la via e troviamo il mani fuori ed è quello che serve, la buona difesa di Balasso sul lungolinea potente di Jokela, il contrattacco di la via contro le mani del muro avversario. 8 punti dell'Italia, 5 i punti della nazionale finlandese. Era piazzato bene Balasso sul lungolinea di Jokela, ha difeso bene e abbiamo contrattaccato con un'azione da manuale. 8 Italia, 5 Finlandia, siamo nel quinto set del quarto di finale degli europei. L'Italia ha rimesso in piedi una sfida che si era complicata parecchio. Bottolo al servizio, alto il lancio di palla, non perfetto, sbaglia Bottolo, manda in rete il suo servizio. Non c'è bisogno di forzare, c'è bisogno di mandare in campo le battute, non di concedere errori a una nazionale che abbiamo visto in questa serata e capace di approfittarne. 6 Finlandia, 8 Italia, la Finlandia a servizio con il più giovane dei fratelli Martila, Noah manda fuori, sbaglia tutto, esulta De Giorgi, esultano gli azzurri, esulta tutto il Palavela per il nono punto che la Finlandia concede dopo l'errore al servizio di Noah Martila. 9 Italia, 6 Finlandia nel quinto set, è pronto dai 9 metri Sanguinetti ma c'è un cambio dentro, Sani, specialista proprio del servizio, fuori Sanguinetti, non ha sbagliato i servizi Sani anche se ha trovato dall'altra parte una buona ricezione finlandese, dunque un cambio che De Giorgi si concede sfruttando proprio le capacità di Sani al servizio, ma stasera la Finlandia ha ricevuto bene. Ci prova ancora Sani, questa volta sbaglia, manda fuori, troppo potente il suo servizio. 7° punto

della Finlandia, sono 9 i punti dell'Italia. La Finlandia che porta dai 9 metri uno dei suoi centrali, Tonisma. 7 Finlandia, 9 Italia, bisogna cercare di ottenere subito il cambio palla. Tonisma ha un servizio non

0: la possibilità alla Finlandia di attaccare con Martila. Giannelli con una mano smarca Romano, grande davvero il nostro capitano. 10 Italia, 8 Finlandia nel quinto set. Ancora una volta non c'era stata una ricezione perfetta da parte dell'Italia, ma Giannelli ha smarcato Romano, il quale ha approfittato di un muro della Finlandia non perfetto, scorreva molto il muro finlandese e dunque Romano ne ha approfittato. 10 Italia dopo il mani fuori di Romano, 8 Finlandia. Romano che non forza dai 9 metri e trova l'ace, la piazza, dopo che ha messo giù il pallone che significa decimo punto, ma adesso è arrivato l'ace e quindi undicesimo punto dell'Italia con l'ace di Romano. Ha pescato il buco nella metà campo finlandese, imprecisa la ricezione della Finlandia che era molto lunga, evidentemente si aspettava proprio il servizio potente di Romano che invece in maniera intelligente ha piazzato il pallone da 9 metri trovando l'ace, un ace davvero fondamentale. E arriva anche il secondo time out da parte della Finlandia che dunque esaurisce la possibilità di chiedere tempo. 11 Italia, 8 Finlandia in una sfida davvero faticosissima. L'ace di Romano porta l'Italia a quota 11, la Finlandia
1: Manuela,
0: quota
1: scusa,
0: 8.
1: Mettiamoci in vantaggio sul tempo perché come finisce la partita dobbiamo chiudere immediatamente. Chi vince va a sfidare la Francia quando e a che ora?
0: Va a sfidare la Francia venerdì 25 alle ore 17, dovesse passare l'Italia per ovvie ragioni legate anche al fatto che giocherà poi in serata la nazionale di calcio e dunque sarà una giornata tutta azzurra. Nel frattempo ancora Romano dai 9 metri, questa volta forza il servizio ma non trova l'ace, non trova l'incrocio delle linee, trova invece l'errore. 11 Italia, 9 Finlandia dopo l'errore al servizio di Romano. Adesso bisogna rimanere concentrati e gestire il cambio palla. Ivanova al servizio per la nazionale finlandese, su Balaso, ancora difficoltà in ricezione, sempre staccato da rete Giannelli, murato il tacco di Lavia, non sfruttiamo ancora uno scambio proprio dopo una ricezione non perfetta. 10 Finlandia, attenzione perché la Finlandia si riavvicina pericolosamente nel parziale. 11 Italia e questa volta a chiamare time out è il nostro CT. Dicevamo, dovesse qualificarsi l'Italia per le semifinali, l'Italia giocherebbe alle ore 17 la sfida con la Francia, la semifinale, l'altra semifinale Polonia-Slovenia si giocherebbe invece sempre il 25 ma di sera e noi ci auguriamo che l'Italia possa conquistare l'obiettivo. Dovesse essere così, sarebbero le stesse quattro nazionali che erano arrivate fino in fondo anche agli ultimi europei che in parte erano stati proprio ospitati dall'Italia all'ultima fase a Roma quando l'Italia poi era stata battuta in finale dalla Polonia. Dunque la Polonia campione d'Europa in carica, l'Italia vice campione continentale ma soprattutto campione del mondo, che però sta facendo una fatica enorme contro la Finlandia. Si torna in campo dopo il time out chiamato da De Giorgi con la Finlandia lì a meno 1, 10 per i finlandesi, 11 per l'Italia. Giannelli chiama l'attacco di Romano da seconda linea, riesce a chiudere Bottolo in pipe. È un colpo questo che abbiamo visto poco in questa serata, dobbiamo dire, ma che ha dato molti punti e molti frutti all'Italia negli europei, in questo europeo. 12 Italia dopo la pipe di Bottolo, 10 Finlandia, la via al servizio per gli azzurri. Forza la via, trova l'errore e sempre lì la Finlandia, meno 1, 11 Finlandia, 12 Italia e attenzione perché da 9 metri per i finlandesi c'è Luca Martila, l'ex schiacciatore di Monza che ha forzato molto da 9 metri in questa serata e spesso e volentieri ha messo in difficoltà la nostra ricezione. Ci prova Martila, potente, trova l'ace, 12 pari, l'ace di Martila. Nella zona di conflitto crediamo tra Balaso e Lavia che era in seconda linea, forse la competenza nella circostanza era di Lavia. Time out comunque chiamato dall'Italia e arriva un ace che può significare molto per la nazionale finlandese, perché Martila ha davvero fatto male dai 9 metri alla nostra ricezione. Nel complesso dobbiamo dire una ricezione non eccellente in tutta

0: la partita. Se nel primo set vinto dall'Italia 25-21 il nostro attacco era riuscito ad arginare i problemi in ricezione, nel secondo parziale l'Italia ha concesso troppo anche non approfittando degli errori avversari, e forse potrebbe essere questo il rammarico più grande, proprio il set perso, il secondo, perché il terzo anche psicologicamente compromesso può capitare in una sfida in cui ci si gioca molto, ma il secondo set potrebbe rappresentare un grande rammarico per la nostra nazionale che ha subito l'ace di Martila. Si torna in campo dopo il time out di De Giorgi, ancora Martila su Bottolo, staccato da rete Giannelli per lo stesso Bottolo che è murato. E allora arriva il 13° punto della Finlandia dopo ancora gli affanni in ricezione degli azzurri. Giannelli ha cercato Bottolo, un pallone che Bottolo non è stato capace di gestire, molto staccato da rete, e poi è arrivato il muro su Bottolo da parte della nazionale finlandese, che per fortuna trova l'errore di Martila dai 9 metri, ma davvero complicatissimo da gestire per i nostri colori il servizio di Martila. 13 pari, Galassi fuori, dentro Sbertoli dai 9 metri, il secondo palleggiatore azzurro. 13-13 in questo quinto set che l'Italia stava gestendo nel migliore dei modi, ma non è riuscita a concretizzare un vantaggio importante sull'11-8. Adesso arriva la difesa di Lavia, e però arriva il punto e arriva allora la palla match a favore della Finlandia dopo il punto conquistato dalla nazionale di Kunnari. Dunque 14 Finlandia, 13 Italia. C'è stata un'invasione di Bottolo e dunque c'è la palla match per la nazionale finlandese. L'Italia è appesa a un filo, 14 Finlandia, unica occasione per chiudere il match a disposizione della Finlandia, il servizio di Savon Salmi. 13 i punti dell'Italia, che deve annullare una palla match agli avversari. Scotta davvero tanto questo pallone, la via lo riceve Giannelli, chiama l'attacco di Romanò, chiude il colpo, ma riesce la difesa della nazionale finlandese ad attaccare. È murato Jokela, scambio lungo, Jokela, ancora lui, arriva la difesa di Balaso, Giannelli cede il pallone a Romanò che lo sbaglia. Finisce qui l'europeo della nazionale campione del mondo, 15 Finlandia, 13 Italia. Vediamo se la panchina azzurra si affida a un challenge, non crediamo. Festeggiano i finlandesi, clamoroso, davvero incredibile. Eliminata l'Italia, campione del mondo, ha perso al quinto set contro la Finlandia 15-13. La Finlandia giocherà in semifinale contro la Francia, che è la squadra campione olimpica in carica. L'altra semifinale sarà Polonia-Slovenia. Incredibile, ma vero, l'Italia è fuori dagli europei. Nico.
1: Bene, grazie, anzi male, malissimo. Grazie a Manuela Collazzo. Linea subito a On Air Podcast con Francesco Graziani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Podcast.
1: Bentrovati da Francesco Graziani, terza stagione di On Air Podcast, la trasmissione che vi offre uno sguardo sulle novità che trovate su Rai Play Sound, la piattaforma che ospita i podcast Rai. Come sentite abbiamo una nuova collocazione, siamo passati, lo dice anche il calendario, al mercoledì, e in questo mercoledì di inizio autunno partiamo dal racconto di una storia che aveva preso le mosse in un altro autunno di un quarto di secolo fa. Poche settimane prima gli Stati Uniti avevano subito questo attacco.
2: Oh, un fazzogno!
3: Interrompiamo il programma alla Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
2: Buongiorno. Due aerei si sono andati a colpire le torri gemelle del World Trade Center nel cuore di New York.
1: Allora, meno di un mese dopo la distruzione delle torri gemelle, il 7 ottobre, una data che poi ritornerà nella storia del Medio Oriente, il 7 ottobre era quello del 2001, Washington ordinava

0: l'attacco all'Afghanistan con l'obiettivo di distruggere Al-Qaeda responsabile dell'attentato. Ecco, 20 anni dopo quella decisione gli Stati Uniti avrebbero lasciato l'Afghanistan. Pochi mesi ed ecco che i talebani avrebbero ripreso il controllo del paese. E, ecco, quello dei talebani è il ritorno che dà il là a questa storia, dove i ritorni sono parecchi.
1: Kabul appare all'improvviso, stretta nella sua valle. Le montagne la circondano come una corona di pietra. Sui pendii, le case di fango e mattoni si arrampicano una sull'altra. Mina guarda fuori. Ha quasi 30 anni. Assottiglia gli occhi e si sistema i capelli sotto l'hijab, mentre la pista d'atterraggio si avvicina e intanto le sale l'agitazione. È la prima volta che torna in Afghanistan dopo 5 anni. Suo padre sta molto male. Tornare a casa, in teoria, dovrebbe voler dire sollievo, sicurezza.
2: Going back to your home, it should be safe, it should be a good feeling, it should be something that to touch your heart and to give you a good mood.
1: Ma il ritorno di Mina è pieno di domande.
2: But this time it was mixed feelings for me. When I entered the airport, they took my passport.
0: Allora, il podcast è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo. Ovviamente un lavoro originale di Radio 3 firmato da Costanza Spocci, che è collegata con noi. Costanza, ben trovata.
3: Ben trovati a voi.
0: Allora, diciamo subito, registrazioni sul campo e interviste raccolte in collaborazione, vuoi dirlo tu, con Emergency.
3: Sì, con Emergency, che mi ha invitata a visitare anche i loro progetti in Afghanistan e di avere che mi ha lasciato anche una grande libertà di movimento e mi ha garantito, insomma, un accesso molto complicato a un paese che è diventato difficile da visitare e da girare come giornalista, diciamo. Ma soprattutto, appunto, mi ha consentito di poter incontrare anche le ultime donne che di fatto possono ancora lavorare in Afghanistan, cosa che non è assolutamente scontata in questo momento nel paese.
0: Senti Costanza, è una storia piena di ritorni. Il primo è quello di Mina, e il ritorno di Mina comincia nel modo peggiore possibile. Abbiamo sentito, arriva in aeroporto e gli viene preso il passaporto. Ci racconti qualcosa di Mina?
3: Mina è una giornalista afghana che ho incontrato tanti anni fa, abbiamo condiviso, insomma, anche diversi momenti di lavoro insieme, e lei è tornata in Afghanistan dopo essere scappata il 15 agosto del 2021, quando i talebani hanno preso Kabul, gli americani se ne sono andati, insomma, vi ricorderete proprio nel momento in cui ci sono quelle immagini con tutte le persone che si accalcano all'aeroporto, le persone che si attaccano agli aerei, addirittura volano giù. Ecco, Mina è una delle poche fortunate che era riuscita a prendere un volo insieme a suo marito e al suo figlio di 2 mesi, appena 2 mesi, per scappare dal paese, perché lei, in quanto giornalista abbastanza conosciuta, rischiava di essere presa e uccisa dai talebani non appena rientrati a Kabul. E lei scappa, arriva in Europa, poi si sposta, diciamo, in diversi paesi dell'Occidente, e poi è costretta a tornare. È tornata nel momento in cui sono tornata anche io in Afghanistan, e lei torna perché suo padre sta molto male, rischia di morire, anche la madre sta male. La sorella è a casa bloccata, non può uscire di casa, non può lavorare, una sorella giovane che soffre di depressione proprio perché è stata rinchiusa dentro casa, perché dopo poco che i talebani hanno ripreso il potere nell'agosto nel 2021 hanno vietato alle donne di studiare, le bambine possono studiare fino alla 6ª classe, hanno vietato alle donne di lavorare, tranne a chi lavorava, diciamo, nel settore sanitario. Ora anche a loro è impedito, a quasi, insomma, una buona parte delle operatrici sanitarie, e dunque, insomma, la sorella non può uscire di casa, è in grande depressione, per cui lei è costretta.
0: Poi tra l'altro il tema della depressione, ti interrompo un attimo, perché il tema della depressione poi tornerà nel podcast, non riguarda solamente la sorella di Mina. No. Però, diciamo, abbiamo detto tanti ritorni, c'è quello di Mina e poi c'è anche, sentiamo un'altra clip, il tuo ritorno personale, sentiamo.
1: Dopo 15 anni anche io torno in Afghanistan. Con me c'è Claudia Grestini.

0: Dino che lavora per l'ufficio stampa di Emergency.
1: Good afternoon.
0: Siamo appena arrivate. Ripercorriamo la strada dell'aeroporto che Mina ha fatto solo qualche giorno prima. Ogni 200 metri c'è un checkpoint. In alto le bandiere bianche dei talebani che sventolano agli incroci, poi sotto le forze speciali con il passamontagna che presidiano piccoli cabinotti all'ombra.
2: Avevi visto qua c'è le bandiere bianche dell'Emirato?
0: I talebani sono ovunque. Alcuni hanno la mimetica, altri sciabattano in giro con sandali o flip-flop di plastica e poi tutti hanno il kalashnikov a tracolla. Lungo le rotonde ci sono vecchi carri armati americani che stanno lì, come dei monumenti. Sono quasi buffi perché hanno i copriruota che sono rivestiti di teli rosa. Sembra che sia passato un secolo dal ritiro delle forze statunitensi. E invece sono solo 5 anni.
3: It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
4: Allora, questo era il presidente Biden che diceva che più o meno era il tempo di tornare a casa, e 5 anni che sembrano molti di più, e anche prima Costanza Spocci ci diceva che ci sono molti che hanno il bisogno, la necessità a volte di tornare. Sentiamo un altro frammento del podcast.
5: I can't believe the world abandoned Afghanistan.
0: 5 anni fa, a migliaia di chilometri di distanza, abbiamo visto gli afghani ammassarsi all'aeroporto di Kabul per poi saltare sulle bombe di attentatori suicidi. Li abbiamo visti appendersi alle ali degli aerei e poi precipitare giù. Li abbiamo visti anche scappare da Kabul, perlomeno chi ci è riuscito.

0: Oggi il viaggio ha cambiato direzione. C'è chi torna perché vuole rivedere la propria famiglia, chi torna perché non ha scelta, perché viene respinto dal Pakistan o dall'Iran. E poi c'è chi rischia di essere rimandato indietro dall'Europa. Sulla carta la guerra è finita, ma questo vuol dire davvero che l'Afghanistan è un paese sicuro? Per capirlo sono tornata anch'io.
1: Allora, Costanza Spocci, che paese trovano le persone che tornano in Afghanistan?
2: Allora, le persone che tornano in Afghanistan trovano un paese che è molto cambiato. Mina stessa, quando torna, le viene all'inizio requisito il passaporto perché vogliono verificare che lei, poi per fortuna la lasciano andare. Trovano un paese in cui per le strade di fatto ci sono quasi solamente uomini, quasi tutti con la barba e con il cappellino Kandahari, di Kandahar, uno stile di vestirsi che è quello dei talebani, non perché tutti per forza lo appoggino, ma un po' per conformismo e un po' perché c'è una polizia morale che va in giro e controlla sia come le donne ma anche come gli uomini sono vestiti, e per le donne bisogna insomma vestirsi completamente coperte o con il burka, o le donne ad esempio a Kabul, dove il burka non è ancora obbligatorio, comunque vestiti molto larghi, un velo molto lungo e la mascherina chirurgica che copre il volto. Quindi le strade decisamente molto diverse, anche un paese molto impoverito perché gli aiuti internazionali sono stati decurtati, facevano parte del 75% del PIL. L'Afghanistan è un paese che è rimasto dipendente dall'aiuto internazionale, quando di colpo è stato tagliato ovviamente ha creato un grandissimo scompenso nell'economia afghana. Per di più è cominciata a inizio anno del 2026 una guerra tra Pakistan e Afghanistan, con colpi che c'erano già a partire dallo scorso ottobre-novembre, quando il confine con il Pakistan è stato chiuso, un confine che per l'Afghanistan, che vive di fatto di esportazioni agricole principalmente, era assolutamente vitale. Dunque un paese dove i beni di prima necessità, come ad esempio il riso o l'olio per cucinare, hanno dei prezzi che sono già più che raddoppiati, così anche gli affitti, e un paese che vede il 70% della sua popolazione disoccupata, con la metà della popolazione ora che non può più lavorare, dunque persone che si trovano a dover mantenere famiglie che possono andare dalle 8 alle 20, 25 persone. Dunque una situazione veramente, veramente disastrosa, e ho potuto vedere, come racconto nel podcast, anche la situazione che c'è all'interno degli ospedali, dove si vede che anche la violenza non è diminuita, è cambiata.

0: semplicemente, c'è una violenza domestica altissima, fortissima, ma anche una violenza, per così dire, per strada, cioè ci si spara molto facilmente per liti legati a pezzi di terreni o semplicemente perché qualcuno ruba un cliente a qualcun altro al bazar, proprio perché si vive con davvero molto poco e quindi è necessario potersi portare a casa il pane.
1: Senti, nel tuo podcast racconti anche del modo di vestire che sorprende molto, di Mina, una valigia piena di accessori coordinati, però vorrei andare all'ultima clip perché ci racconta che in Afghanistan, noi abbiamo l'idea dell'Afghanistan come il luogo della produzione dell'oppio, la droga che va in giro per il mondo, e poi scopriamo cosa? Il mondo delle dipendenze che è esploso a Kabul, sentiamo.
2: Mujib sta spiegando che negli ultimi anni il volto dell'emergenza è cambiato. Nell'ospedale di Kabul non arrivano più solo feriti di guerra, anzi sempre più spesso nei corridoi ritrova giovani che tentano il suicidio. Secondo i dati raccolti dall'ospedale, almeno l'80% dei pazienti dai 18 ai 30 anni, uomini e donne, hanno sviluppato dipendenza da farmaci. A Kabul la disperazione ha anche il nome di una pasticca, Zicap. È il nome commerciale del pregabalin, un farmaco che è nato per trattare il dolore neuropatico e l'epilessia. Qui però viene usato sempre più spesso per scappare dall'isolamento. Le pasticche si trovano a ogni angolo della strada. Una di Zicap costa circa 20 afghani, poco meno di 30 centesimi.
1: Allora, il podcast, lo ricordiamo, è Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo, un podcast originale di Radio 3 firmato da Costanza Spocci. Vi diciamo che è molto bello. Al di là anche del racconto, è molto bello anche come è costruito a livello tecnico. Le registrazioni sono avvenute anche grazie alla collaborazione con Emergency. Costanza, veramente un telegramma. Vorrei sapere anche come è stato il tuo ritorno, non in Afghanistan, ma a Roma, tornando dall'Afghanistan.
0: È stato un ritorno complicato perché ho avuto qualche problema in uscita proprio perché mi hanno trovato il microfono e quindi anche io ho potuto, insomma, provare quello che provano gli afghani che provano a uscire dal paese, un momento, un attimo di terrore, però poi è andato tutto bene. Diciamo che sono tornata portandomi nel bagaglio le storie di moltissime persone che si sono rivelate davvero molto aperte, persone anche con una grande cultura e con un grande senso di accoglienza, e che dopo 40 anni e passa di guerra sono ancora in grado insomma di poter parlare e aprirsi, hanno ancora voglia di raccontarsi.
1: 40 anni di guerra, giustamente fatto bene a ricordarlo, perché prima degli americani, prima c'erano i sovietici. Costanza Spocci, grazie per questo racconto. Il podcast lo trovate ovviamente su Rai Play Sound. Grazie.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: 23:51, abbiamo detto dell'11 settembre, allora il sindaco di New York era il repubblicano Rudolph Giuliani, quello famoso per lo slogan della tolleranza zero contro ogni crimine, anche il più piccolo. Giuliani poi espulso dall'ordine degli avvocati di New York e consigliere di Trump. Trump aveva minacciato di riportare l'Iran all'età della pietra. Lasciamo però ai GR il tema degli ultimi sviluppi del giorno che ci sono stati all'Assemblea dell'ONU. Diciamo che dall'attacco USA contro Teheran sono passati più di 6 mesi, e di Iran parliamo adesso perché la voce di Rudolph Giuliani ci permette di conoscere dalla pancia del mondo MAGA cosa si pensa a Washington di Teheran e quali sono le strategie.
3: Rudy Giuliani è a Roma per un evento organizzato dai Mujahideen del Popolo. Sono un gruppo di opposizione iraniana, molto ben organizzato all'estero. Sostengono di essere in principale gruppo di opposizione iraniana, ma appunto non è chiaro quanto reale consenso godano all'interno della popolazione iraniana. Di Iran, dunque, cominciamo a parlare con l'ex sindaco di New York. L'Iran è devastato, sta appeso a un filo, dice Rudy Giuliani. È vero, attualmente non c'è una vittoria netta, ma bisogna pensare alla Seconda Guerra Mondiale, ad esempio. Se avessimo eliminato i leader del paese nemico, avrebbero detto che stavamo perdendo. La stampa è prevenuta quando dice che non stiamo vincendo. Noi possiamo volare.

0: quanto vogliamo, bombardare a nostro piacimento l'Iran in ogni luogo del paese. Questo significa che quel paese non ha più difese, è un paese indifeso che non può fare nulla contro di noi.
1: Il podcast è America 7, un podcast originale settimanale di Oliviero Bergamini che trovate ovviamente su Rai Play Sound. Allora, dice Rudolf Giuliani, ripetendo slogan che sono molto cari a Donald Trump, la stampa è prevenuta e l'Iran è alle corde, però il problema del petrolio è tutto lì perché c'è il famoso collo di bottiglia dello stretto di Hormuz.
0: Chiediamo conto a Giuliani della chiusura dello stretto di Hormuz. Resta questo un nodo cruciale, una strozzatura cruciale dell'economia mondiale, qualcosa che si ripercuote su tutta l'economia mondiale negli Stati Uniti e nel resto del mondo. La chiusura dello stretto di Hormuz è temporanea, dice Giuliani. Cambierà presto. Stiamo pretendendo che questa guerra finisca in tempi non realistici. Ci vollero 5 anni per vincere la seconda guerra mondiale. Il prossimo passo sarà distruggere le infrastrutture energetiche dell'Iran. Facciamo presente a Giuliani che colpire le infrastrutture civili, energetiche, i ponti, come ha minacciato di fare Donald Trump, è considerato crimine di guerra. E Giuliani risponde con la sua consueta durezza e schiettezza. Non possiamo bombardare le infrastrutture energetiche dell'Iran? Sarebbe come dire che non si potevano bombardare le infrastrutture energetiche della Germania di Hitler. Possiamo dire questo?
1: Questa è la domanda di Giuliani, che però spiega c'è molto più oltre il petrolio dietro questa guerra. C'è la lettura, la sua lettura è che c'è una battaglia molto più culturale che economica.
0: Questa è una battaglia per salvare la civiltà occidentale, semplicemente questo. Noi non abbiamo scelto questa battaglia, lo hanno fatto loro, i marxisti e i folli estremisti islamici, come quelli che sono al potere in Iran. Il loro obiettivo è la civiltà occidentale, è Israele, sì, l'Europa, sì, gli Stati Uniti, sì, ma perché sono rappresentanti della civiltà giudaico-cristiana occidentale. I comunisti vogliono questo, gli estremisti islamici vogliono questo, sono pronti a morire per farlo. In Iran lo hanno fatto per 47 anni. Trump dice che in Iran la leadership è folle, ed è realmente folle. Le loro azioni sono folli. Un gruppo di leader iraniani fa trattative di pace, un altro gruppo attacca e uccide. Chi comanda in Iran? L'Iran è nel caos. Di fatto oggi a comandare sono i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione. Questo è il problema. Perché gli iraniani cosiddetti moderati che stanno negoziando con noi, in realtà nel paese hanno meno potere di lei o di me.
1: E però tra poche settimane che cosa arrivano? Le elezioni di midterm.
0: La guerra non è popolare negli Stati Uniti, facciamo presente. Molti americani non la approvano, la maggioranza degli americani non la approva. I sondaggi dimostrano che anche a causa della guerra la popolarità di Trump sta andando decisamente male, sta diminuendo sempre più e questo è un problema in vista delle elezioni di novembre. È vero, dice Giuliani, ma per Trump questa è una questione di principio. Gli americani non amano questa guerra, perché non amano le guerre in generale. Oggi la guerra non è popolare negli Stati Uniti, è vero, ma io sono sicuro che le cose sul campo alla fine andranno bene, che vinceremo e che in futuro Trump sarà riconosciuto come uno dei grandi presidenti americani.
1: E allora staremo a vedere. Era Rudolf Giuliani, amico e consigliere di Donald Trump. L'intervista la trovate su America 7, un podcast originale settimanale di Oliviero Bergamini su Rai Play Sound. Allora, noi siamo On Air Podcast, e la regia è di Leonardo Patanè, io sono Francesco Graziani, alla parte tecnica Andrea Di Marco. E torneremo la prossima settimana alla stessa ora del mercoledì alle 23:30. In studio ci sarà Carla Manzocchi e vi lasciamo come sempre a quest'ora al GR della mezzanotte e, come detto, On Air Podcast torna la prossima settimana alle 23:30.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Zelensky all'ONU, Putin nel paziente zero va fermato. I russi attaccano la sede del suo partito mentre lui parla alle Nazioni Unite. Rubio invita il capo del Cremlino al G20 di Miami. Al Palazzo di Vetro anche il discorso di Pezeshkian. Il presidente iraniano mostra le foto dei bimbi uccisi nei raid. La delegazione americana lascia l'aula. L'Italia verso il ritorno al nucleare, via libera definitivo dal Senato. Giorgia Meloni, scelta coraggiosa e di buon senso. Le opposizioni, follia economica che ricade sui cittadini. Caduta fatale, tragica morte di un operaio precipitato da 10 metri al Colosseo. La fune di sicurezza non era agganciata alla sua imbragatura. Si indaga per omicidio colposo. Matrimonio rock, Damiano David e Dove Cameron si sposano. Due giorni di festa in Val d'Orcia, location da sogno, massimo riserbo e lista degli invitati top secret. Le cicale di Malika Ayane, nuovo disco per l'artista che al GR1 racconta. È il mio modo di guardare le cose. Dal 1 novembre tour nei teatri. Delusione Eurovolley, azzurri sconfitti 3-2 dalla Finlandia ed eliminati a sorpresa ai quarti di finale. Buonasera da Sonia Oranges. A Washington il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. A New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, Pezeshkian replica duramente a Trump, Zelensky accusa Putin e chiede di fermarlo. E proprio mentre il leader ucraino parlava al Palazzo di Vetro, a Kiev un raid russo ha colpito la sede del suo partito. Due morti e 43 i feriti. L'inviata Rai.
3: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
4: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
3: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antiballistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il

0: Giorno dell'Iran, il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Nella notte italiana interverrà all'Assemblea Generale dell'ONU anche il ministro degli esteri Tajani. Prima al Consiglio di sicurezza ha denunciato le crescenti minacce ibride della Russia alla sicurezza europea, ribadendo però la necessità di evitare un'escalation. L'Italia non è in guerra con Mosca, ha detto, e sull'Iran Tajani ha commentato così le parole di Pezeshkian.
2: Lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni. L'Iran deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica.
1: E a margine dell'Assemblea dell'ONU, faccia a faccia tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto torna l'allarme in Polonia, dove lo sconfinamento per 42 secondi di un elicottero russo ha fatto scattare i caccia di Varsavia. Da Mosca Putin rivendica i risultati dell'invasione dell'Ucraina e il Cremlino ringrazia Washington per l'invito al G20. La corrispondente.
3: Putin si è rivolto ai soldati, ha detto: le elezioni hanno dimostrato che il paese è con voi, sono convinto che gli obiettivi militari saranno raggiunti. A New York intanto c'è stato l'incontro tra la delegazione russa e quella americana, guidate dai rispettivi ministri degli esteri Rubio e Lavrov. L'atmosfera è molto meno cordiale da quando pochi giorni fa Washington ha adottato un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo da quando Trump è tornato alla Casa Bianca, e Mosca ha risposto confiscando la sede russa di una grande azienda americana. Alla fine il segretario di Stato Rubio ha invitato Putin al G20 di Miami a dicembre e ha detto: spero si possa raggiungere un cessate il fuoco. Lavrov poco dopo ha escluso che la Russia fermi i combattimenti, ma non la possibilità di trattative, e in serata è trapelato che il Cremlino starebbe mandando il suo inviato, l'economista Dmitriev, negli USA per colloqui con l'amministrazione Trump. Intanto in Ucraina escalation da parte dei russi, mentre Zelensky risponde lanciando l'operazione Vivaldi, la controffensiva delle forze di Kiev. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 5 minuti. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, che aveva già ricevuto l'ok della Camera a giugno scorso.
4: Sul fronte energetico nazionale è un passo storico. Il provvedimento affida al governo il compito di definire, attraverso decreti attuativi, le regole per il ritorno dell'energia nucleare, quindi la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin.
5: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. Avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese.
4: L'obiettivo è rafforzare la sicurezza energetica, ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire al percorso di decarbonizzazione previsto dall'Europa entro il 2050. Si guarda alle nuove tecnologie come piccoli reattori SMR, molto più sicuri rispetto alle centrali tradizionali. La delega riguarda anche la gestione del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi, la sicurezza degli impianti, i controlli e il sostegno alla ricerca sulla fusione. Secondo gli esperti, le nuove centrali nucleari saranno attive entro il 2034. Lorenzo Opice, GR1.
1: E al via libera definitivo del testo sul nucleare plaude la Premier Meloni.
6: Una scelta coraggiosa e di buon senso, scrive Giorgia Meloni, spiegando che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia da centrali sul proprio territorio. Una promessa mantenuta, evidenzia la Premier, annunciando che ora il governo farà le norme attuative, comprese quelle su sicurezza e gestione dei rifiuti. Poi elenca i vantaggi che avranno famiglie e imprese, a partire dalla minor dipendenza dall'estero e dall'esposizione alle crisi internazionali che gli italiani hanno pagato in bolletta, spiega. Sarà una risposta concreta alla domanda di elettricità che aumenterà con data center e intelligenza artificiale, aggiunge la Presidente del Consiglio, rassicurando che si tratta di tecnologie di nuova generazione e non delle vecchie centrali. Alle sinergie con l'Africa è invece destinato il video messaggio.

0: Messaggio inviato ad un evento a margine dei lavori ONU. Lo sviluppo non può essere imposto dall'esterno, lo dobbiamo costruire insieme, dice Giorgia Meloni, ricordando lo spirito del Piano Mattei e l'importanza di investire sull'istruzione dei giovani. Carla Macrellino, GR1.
1: Il via libera definitivo alla legge sul nucleare incassa il plauso della maggioranza. Fratelli d'Italia parla di autonomia energetica e sovranità. Forza Italia di una scelta storica per la competitività del paese. La Lega rivendica una battaglia condotta da anni a favore anche Azione. Dall'opposizione PD e 5 Stelle accusano invece il governo di propaganda e promesse irrealizzabili. Per Bonelli di AVS è una follia economica che ricade sui cittadini. L'OCSE incrementa le stime di crescita dell'Italia per il 2026, rimangono però incerte le prospettive globali condizionate dalla crisi energetica.
2: La buona notizia, dice il capo economista dell'OCSE Stefano Scarpetta, è che il sistema italiano si è mostrato resiliente. Nonostante gli scossoni geopolitici ed energetici, la ricchezza prodotta è migliore del previsto. Le stime per il PIL 2026 sono in rialzo, dallo 0,5 allo 0,9%. Hanno pesato in modo favorevole i consumi e gli investimenti, soprattutto quelli del PNRR. Un buon risultato in uno scenario difficile, tra crisi di Hormuz, dazi, incognite dell'intelligenza artificiale e con le risorse usate per rispondere allo shock petrolifero che secondo l'OCSE si stanno esaurendo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante il question time alla Camera.
3: L'OCSE riconosce e aggiorna le previsioni. Naturalmente questo non ci pone in coda in Europa, perché ci sono altri paesi che stanno in condizioni assai peggiori in un contesto internazionale assolutamente sfavorevole.
2: Poi qualche riferimento alla manovra. Puntiamo a ridurre le tasse al ceto medio con l'aliquota del 33% sopra ai 50.000 euro. Sull'eliminazione del bollo auto si lavora per rendere stabile nel tempo la misura. Paola Nania, GR1.
1: I dati economici sono anche al centro del confronto tra i partiti.
4: La Lega con Matteo Salvini chiede una manovra coraggiosa che scommetta sulla crescita. Giusto cercare investimenti, ma sempre nel rispetto della finanza pubblica, sottolinea Forza Italia, che aggiunge: con noi meno tasse. Linea condivisa da Fratelli d'Italia, che rivendica i dati OCSE per il paese, nonostante la difficile congiuntura internazionale, e che assicura: resteremo accanto alle famiglie. Partito della Premier che poi tira dritto sul tetto agli alunni stranieri in Italia. Augusta Montaruli.
5: Quando era al governo la sinistra voleva il tetto agli studenti che non parlano italiano. Ora attacca solo perché a proporlo è Giorgia Meloni.
4: Dal governo una misura propaganda che discrimina, replicano le opposizioni critiche anche sulle politiche economiche dell'esecutivo. Il PD parla di misure inadatte a sostenere la crescita economica e rincara il paese fermo e famiglie e imprese pagano il caro carburanti. Chiara Braga.
6: Il governo usa il Parlamento per farsi una legge elettorale su misura. Invece di occuparsi delle vere emergenze degli italiani, pensano solo a blindare il proprio potere per paura di perdere.
4: Dal governo solo tagli, austerità e crescita zero per il Movimento 5 Stelle. Sullo scostamento di bilancio assistiamo a un siparietto nel governo. Se Salvini vuole fare una scelta coraggiosa, tagli le spese militari, la ricetta di Verdi Sinistra. Alessandro Allegra, GR1.
1: Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato l'altra notte mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli dice: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
7: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta aperta dalla Procura di Roma è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente, se li era aggiudicati in subappalto. Simone Zazzera, GR1.
1: La sicurezza non è un lusso, hanno ribadito i sindacati riuniti davanti al Colosseo per Andrea Moretti, sconvolti i suoi concittadini a Crognaleto nel Teramano il giorno

0: giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
1: L'intera collettività di Grognaleto è sotto shock. Un ragazzo solare, con il sorriso stampato in bocca, 22 anni e dura.
2: Solare e appassionato, così ricorda Andrea Moretti, il sindaco di Grognaleto Orlando Persia. Tutto il paese nel teramano, di cui era originario il 22enne, stretto attorno alle tre sorelle e genitori.
3: Non si può morire così giovani, è una cosa ingiusta.
4: L'ho visto crescere, era un bambino tranquillo.
2: Amava le montagne, l'equitazione, si era specializzato in lavori in quota, un mestiere che spesso lo aveva portato lontano da casa, fino al cantiere del Colosseo, di cui andava particolarmente fiero. Il papà, ex operaio, anche lui anni fa aveva avuto un brutto incidente, aveva perso una gamba. Ora la scomparsa del figlio, così giovane. Hanno gridato il suo nome gli studenti, radunati sotto al Colosseo a poche ore dall'incidente. La sicurezza non è un lusso, cita uno degli striscioni del presidio dei sindacati, insieme in una manifestazione spontanea per chiedere prevenzione. I numeri delle morti sul lavoro restano allarmanti, 595 solo nei primi 7 mesi dall'inizio del 2026. Eleonora Fioretti, GR1.
0: È stato segnalato alla procura dei minori di Catanzaro, ma in libertà il ragazzo di 14 anni che aveva annunciato di volere accoltellare un insegnante a Lamezia Terme.
5: Sono stati i suoi compagni di classe a evitare che il 14enne di origini marocchine compisse un gesto irreparabile. Hanno avvertito un adulto e questo a sua volta ha dato l'allarme ai carabinieri, che hanno sequestrato prima il coltello e poi lo smartphone e i vestiti che il 14enne indossava quando ha registrato un video per Telegram in cui esprimeva le sue intenzioni. Ora per il ragazzo potrebbe aprirsi un percorso di sostegno, ma sarà la procura per i minorenni di Catanzaro a decidere cosa fare. Secondo l'insegnante che era la vittima designata, la bocciatura ricevuta l'anno scorso non è all'origine del piano criminale.
6: Andava male in tutte le materie, non è stata una mia decisione. All'inizio non ci volevo credere e poi col passare delle ore ho realizzato insomma quello che poteva succedere, che per fortuna non è successo.
5: La dirigente scolastica dell'istituto pensa invece al recupero dell'adolescente e ringrazia i suoi compagni di classe che non si sono girati dall'altra parte.
7: Ha funzionato questa rete e quindi effettivamente non è successa una tragedia.
5: Giancarlo Rossi, GR1.
0: Dopo una condanna annullata e 2 processi andati a vuoto, arriva la sentenza a New York per Harvey Weinstein. L'ex produttore cinematografico dovrà scontare 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley nel 2026. Alla sua vicenda giudiziaria si lega la nascita del movimento Me Too.
8: Ottobre 2017, un hashtag diventa virale sui social rilanciando le accuse di molestie sessuali rivolte da molte attrici di Hollywood al produttore Weinstein. L'hashtag è MeToo e ben presto si trasforma in un movimento che la rivista Time incorona come persona dell'anno. Nel 2018 il Pulitzer va a 2 giornaliste del New York Times per la loro inchiesta, partita proprio dal caso Weinstein, raccontata anche in un film.
9: Mi hanno detto che i soprusi a Hollywood sono incontenibili.
8: Il fenomeno va oltre il mondo del cinema e si fa globale, portando a galla di testimonianza in testimonianza violenze e discriminazioni ai danni delle donne sui posti di lavoro. Abusi a lungo taciuti inondano la rete con forza dirompente e non senza polemiche. Ma che segno ha lasciato il MeToo? Barbara Mapelli, comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.
10: È riuscito a innescare una grandissima attenzione. Le lezioni, gli incontri che facciamo suscitano veramente grande interesse. Non è soltanto il frutto del MeToo, evidentemente, però credo che abbia contribuito.
8: Daniele Morgera, GR1.
0: Damiano David e Dove Cameron pronti alle nozze. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante americana si sposano in Toscana. 2 giorni di festa in Val d'Orcia. Oggi il rito civile a Montalcino.
11: È uno degli eventi più attesi dell'anno, quello delle nozze di Damiano David e Dove Cameron. L'ex frontman dei Maneskin e l'attrice e cantante statunitense pronunceranno il loro sì nel palazzo comunale di Montalcino, in provincia di Siena. Un amore da fiaba, il loro, iniziato 4 anni fa, e a gennaio la proposta di matrimonio, l'anello, un solitario incorniciato da piccoli diamanti, mostrato sui social. Per celebrare il giorno più bello, i 2 artisti hanno scelto le colline toscane. Il cuore delle celebrazioni sarà in Val d'Orcia, in un resort extra lusso, e nel pomeriggio il rito civile nella città del Brunello. Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino.
12: Sarò io a celebrare

0: Il matrimonio ci fa piacere. Quando una coppia sceglie i nostri territori siamo sempre ben felici.
1: La curiosità per le nozze più glamour dell'anno è anche sugli invitati, tra i più attesi Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. La band dei Maneskin non si esibisce insieme dal 2024. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La voce inconfondibile di Malika Ayane, protagonista in questi giorni dei firmacopie per presentare il suo nuovo album Cicale. La cantante dal 1 novembre sarà in tour nei teatri. La nostra intervista.
3: Le parole che ho detto.
4: Nuovo album per Malika Ayane, Cicale.
5: E poi ciao.
4: La cicala è un animale che ha subito un po' di preconcetti.
5: La cicala è, secondo me, un animale con un pessimo marketing, già è bruttina. E in più, appunto, vive pochissimo alla luce per essere poi giudicata come superficiale perché canta. Quando ho pensato a dare un titolo a questo disco mi sono detta che dobbiamo invertire questa narrazione. Per noi tutti esseri umani il grosso della vita è quello che non si vede.
3: Amo. Basterebbe un po'.
4: Un album che non scatta una fotografia di Malika, ma è il suo modo di guardare le cose.
5: È bellissimo che tu l'abbia notato, perché la conquista più bella è proprio quella di riuscire a distaccarsi da sé e guardare le cose, quindi invece di sentirsi, sentire, essere esattamente in quello che si sta vivendo, distaccandosi completamente da sé.
3: Abiterei con te.
4: Arriverà poi un tour dal 1 novembre.
5: Devo finire la scaletta. È difficilissimo.
4: Marcella Sullo, GR1.
3: Se non servisse.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Gianluca Liberati e Francesco Paradisi. A seguire lo sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: GR1 Sport.
7: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. La pallavolo in primo piano, delusione azzurra agli europei. A Torino, Italia sconfitta 3-2 dalla Finlandia nei quarti di finale. Ci dice tutto in diretta la nostra inviata Manuela Collazzo.
8: Ben trovato Jacopo, ben trovati dal Palavela che si è svuotato completamente. La delusione azzurra, come dicevi, l'Italia fuori dagli europei che ospita in semifinale al Forum di Assago contro la Francia, ci va la Finlandia, l'altra semifinale sarà tra Polonia e Slovenia. Il rammarico azzurro, la delusione per una sfida che era cominciata bene, l'Italia avanti 25-21 nel primo parziale, un'Italia che non ha ricevuto al meglio fin dal primo set, ma che con le alte percentuali in attacco si è messa in mostra e con un cambio palla efficace rispetto agli avversari anche nel muro difesa, con Romano 8 punti, 3 muri punto complessivi della squadra, è riuscita a conquistare il primo parziale. Nel secondo, primo grande rammarico della serata, un secondo set in cui l'Italia ha fallito l'occasione per conquistare il parziale e portarsi sul 2-0, ancora una ricezione non perfetta, peggiore nelle percentuali rispetto al primo parziale, abbassate anche le percentuali in attacco nel secondo set dei nostri, e soprattutto l'Italia non ha approfittato degli errori concessi dagli avversari, ben 9 nel set e solo 7 dai 9 metri, ha perso il parziale ai vantaggi avendo anche avuto l'opportunità di conquistare il set. Nel terzo un blackout collettivo, la Finlandia si è imposta 25-16, gli azzurri hanno completamente perso la bussola, De Giorgi ha cominciato a inserire diversi volti nuovi, tanti cambi per un set che si è mostrato compromesso fin da subito. Nel quarto parziale il ritorno azzurro, anche una sorta di illusione con l'Italia che ha chiuso 25-20 con percentuali in attacco tornate buone, con un muro che ha funzionato meglio, 4 muri punto, un cambio palla fluido, e che si è arrivati così al quinto set, un set che l'Italia sull'11-8 pareva avere in pugno, poi ancora imprecisioni anche in seconda linea, ha subito molto la nostra nazionale oggi in ricezione, si è chiusa con il minimo scarto, la Finlandia ha battuto l'Italia 15-13 al quinto set, un attacco fuori di Romano, finisce così l'europeo dei campioni del mondo e rappresenta questa la prima vittoria agli europei della Finlandia nei confronti dell'Italia. È tutto da Torino, l'Italia torna a casa e la Finlandia va in semifinale. A te.
7: Grazie Emanuela Collazzo. Noi passiamo al calcio. A Coverciano, azzurri al lavoro verso Italia-Belgio di venerdì, ha parlato oggi il centrocampista Davide Frattesi, che si è espresso così sull'ultimo mondiale.
6: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Io bugie non le dico, quindi la differenza c'è, perché comunque sia, andiamo esempio alla Francia c'ha una terza squadra.

0: che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola. Ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi.
1: E a Coverciano c'era anche il presidente federale Giovanni Malagò per il sorteggio della Unity Euro Cup, quinta edizione del torneo calcistico europeo per l'inclusione sociale organizzato da UEFA e Agenzia ONU per i rifugiati. E sempre per il calcio in chiusura, due nuovi acquisti in Serie A che arrivano da svincolati. Il portiere Neto torna alla Juventus dopo l'infortunio del secondo portiere Grabara e l'austriaco Alaba, ex Bayern e Real, che sarà tesserato dall'Udinese. Ed è tutto per lo sport. Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, mezzanotte 23 minuti sulla 30, la Caserta Salerno, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto circa un'ora e mezza fa tra Sarno e Nocera in direzione di Salerno. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono code, tratto chiuso tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Sulla raccordo Milano-Viale Certosa, code per lavori tra Viale Certosa e l'incrocio con la 4. Autostrada per Fiumicino, rallentamenti sempre per lavori in corso tra Parco dei Medici e via Isacco Newton. Sulla 16 rallentamenti per un incidente sulla Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano. Infine sulla via Appia rallentamenti per incidente all'altezza di Atripalda. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
4: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia. Alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Gennaro Strazzullo che anche questa volta è riuscito a organizzare un live interessante, grazie al suo eclettismo, alla sua attenzione, ma grazie soprattutto a Cara che è qui con noi per raccontare di un disco che è uscito poco prima che cominciasse questa estate rovente che stiamo finalmente salutando. Benvenuta Cara.
5: Grazie.
4: Non sei sola, poi facciamo gli onori di casa, ma intanto cominciamo da un brano che è tratto dal suo ultimo album. Con noi dal vivo, a Nota del giorno, all'era di uno, c'è Cara.

0: Fuori dai club è la canzone che avete sentito, ma è anche il titolo del nuovo progetto discografico di Cara. Dicevamo all'inizio di quest'estate, un percorso, quello di Cara, che aderisce al suo status anagrafico, è giovane, ha scritto canzoni, ha collaborato con altri e si trova un po' alla ribalta rispetto a questo momento in cui la musica per una cantautrice, perché i brani che canta tante volte li scrive, ecco, quindi c'è questa sovrapposizione tra i due ruoli. Tra l'altro alla chitarra acustica l'ha accompagnata Simone D'Avenia, ecco, e si trova un po' alla ribalta rispetto a una serie di canzoni, sono state precedute, ovviamente hanno preceduto l'arrivo dell'album, dove racconti un po' di questo spaesamento, no? Che anche in questo Fuori dai club, che credo sia un po' un problema, un ritratto generazionale, spaesamento credo anche rispetto alla relazione con la musica, suonare dal vivo, pubblicare dischi eccetera.
1: Sicuramente sì, c'è tanto anche questo aspetto. Fuori dai club, appunto, mi piace pensare che sia un concetto più generale, anche se nel disco racconto delle immagini molto reali come le birre calde, i gomiti sul bancone, ma è un po' una dimensione, per questo che ho dato poi il nome all'album, una dimensione dove ci si ascolta davvero appunto fuori dai club.
0: Tu arrivi da Crema e poi hai cominciato appunto a scrivere canzoni, a collaborare con altri tuoi colleghi anche più grandi di te, e ti sei trovata in questo momento in cui la musica, questo è un album completo, però si avvicina a un progetto con una serie di singoli. Tu sei passata verso questa filiera, sì. Canzoni piuttosto che un disco organico e compiuto, era un po' inevitabile?
1: Sì, diciamo che è stato un viaggio, perché questo disco è stato un viaggio di anni, dove effettivamente il primo singolo del disco, che apre il disco, si chiama proprio Verso Casa. E, che è un po' paradossale, perché è un po' controintuitivo, dovrebbe chiudere il disco, invece l'ho messo apposta in apertura, un po' perché è il primo pezzo veramente di questo viaggio, e il discorso del fatto che siano usciti prima i singoli non è stato tanto ragionato, è venuto un po' da sé, ci ho messo del tempo a chiudere il disco e sono contenta così.
0: Anche noi siamo contenti di ascoltare queste canzoni. Grazie. Ma intanto tra la fine di giugno, quando è uscito l'album, ad oggi questo album ha già preso un po' corpo, no? Cos'è successo quest'estate, Cara? Ci puoi un po' raccontare?
1: Ma sì, adesso poi io sono come Dori, la memoria a breve termine, è stato okay. Tante emozioni sicuramente, perché appunto è stato veramente come mettere alla luce una parte di percorso che è stata volutamente in ombra, ma essendo un viaggio di anni davvero è stato come un puzzle di tanti anni. Io mi sento già avanti, questo disco mi ha aiutato anche negli ultimi mesi, perché dopo che esce è un'altra emozione ancora, no? A chiudere anche con certe cose del passato, e appunto adesso sto facendo tante cose belle, ho suonato dal vivo e suonerò ancora, non vedo l'ora, la parte live è, insomma, chiude ulteriormente il cerchio, e quindi sì, sono molto contenta di portarlo fuori, ed è un po' davvero come chiudere un capitolo.
0: Non è un caso che noi apriamo questa nuova stagione della nota del giorno dopo con un progetto come quello di Cara, che è una piccola ipoteca verso il futuro, in un momento in cui appunto la canzone di Cara, l'avete sentito, in qualche modo è classica nell'idea che ha di condividere un po' il proprio
1: Grazie.
0: Orizzonte.
1: Vale.
0: E nello stesso tempo deve fare i conti con qualcosa che si sgretola. Io non so, per esempio, Cara, tu come hai ascoltato la musica quando eri più giovane di adesso, se l'ascolti sulle piattaforme, se i tuoi genitori avevano dei dischi, se avevi un punto di riferimento che poi è passato.
1: Allora, sì, io ho sempre il ricordo del cantautorato, e uno dei ricordi più vividi di quando proprio sono bambina è uno dei momenti anche che si è ripetuto, però dove ho detto voglio fare questo nella vita, voglio scrivere e raccontare le immagini perché la gente poi le possa proiettare esattamente come faccio io quando ascolto la musica. Mi ricordo questo viaggio in Sicilia, in macchina, io ero dietro e mio padre aveva fatto questo CD dove aveva inserito delle canzoni, e c'erano tante canzoni di cantautorato, appunto De Gregori, poi molto fan di De Gregori, Lucio Dalla, e quindi io innamorata, perché vedevo proprio lungo la strada tutte le immagini proiettarsi, quindi diciamo che le parole con la musica sono state proprio il mio primo amore, mi piace pensarla così.
0: E poi dall'altro lato c'è la musica che gira intorno oggi, che è fatta appunto di un linguaggio dove anche l'hip hop e la sincope sono importanti, tu sei in equilibrio tra queste due cose, e il futuro noi non lo conosciamo, però sulle piattaforme alcuni tuoi pezzi sono stati molto ascoltati, e una cosa

0: che hai detto è quello di raccontare più che te stessa un tuo punto di vista per condividerlo con gli altri. È questo, sì, che fa parte della tua ispirazione artistica?
1: Assolutamente sì. Io mi rendo conto che anche, cioè, al di là delle delusioni, degli alti e dei bassi, alla fine le mie scelte vanno sempre in una direzione che è cercare di essere fedele a me stessa, che può suonare banale ma secondo me non lo è mai, ed è un messaggio che comunque io nel mio mi sento di portare anche con la musica, quindi anche il titolo di questo album in realtà racchiude questo.
0: Fuori dal club ma dentro la musica, se volete, ma nel club ci può anche essere molta musica. È il disco di Cara, un disco completo che racconta un percorso fatto di immagini, di punti di vista che vi così consigliamo di percorrere tutto per vedere, anche che se non avete l'età di Cara, ma pure soprattutto se l'avete, per capire cosa vuol dire condividere in qualche modo le canzoni del proprio percorso artistico. Grazie Cara.
1: Grazie mille, è stato bellissimo.
2: Stai facendo ombra nel mio piatto, è così che mi accorgo di te, ma io che sono stabile, senza amore inutile, resto qui a fiutarti immobile.

sto bene dove sto, si cade stare in pericolo. Credevo di baciarti molto più là, occhi attendendo troppo andassi via. Sono stato fragile, decisamente fragile,

so bene dove sto, si cade a stare in pericolo. Stai facendo ombra nel mio piatto, è così che forse penso a te. Ma io che sono stabile, senza amore inutile, resto qui a fiutarti e

0: Amore inutile, vorrei aggiungere Cercasi, però insomma è uno dei brani di un album uscito da poco, si chiama Lady Frisbee. Il frisbee è qualcosa che torna indietro anche se lo lanciamo molto molto lontano, e Lady Frisbee è il nome, o è meglio, meglio ancora questo progetto è un tributo a una compagna di strada di Tony Melillo, che io intanto ringrazio per essere venuto a trovarci. Tony fa parte di quei cantautori che non hanno fretta né di apparire né di scrivere canzoni a tutti i costi, ma che lasciano che l'ispirazione li attraversi. Ci sono dischi che gli appartengono, che sono un po' lontani nel tempo. Questo Lady Frisbee in qualche modo è un disco, come avete sentito anche in questo brano, che attraversa molte cose che sono capitate a Tony. Per esempio ha cambiato residenza, per dirne una, e nello stesso tempo ha incontrato una compagna di vita a cui è dedicato questo album. Il tono rimane, ha un produttore che lo ha sostenuto in questo percorso, che è Joe Barbieri, che conosciamo bene. Tutto per dire che la sensibilità che in questo momento acustico avete sentito, ovviamente il disco è più vasto di una esibizione dal vivo, ci sono dei sapori che vanno, secondo me, dalla West Coast al jazz un po' tropicalista, se volete, che è lo stesso poi che pratica anche un po' Joe Barbieri, ma c'è soprattutto un elogio dell'inutilità e della felicità. L'inutilità nel senso in realtà di smarcare le cose che capitano da un valore puramente utilitaristico, ecco, così come anche la scrittura delle canzoni.
1: In effetti sì, devo dire che puntualizziamo questa compagna aveva, perché non c'è più, aveva quattro zampe e quindi era una cagnolina fantastica, Quartina, che avevo trovato a Quarto di Pozzuoli a 20 giorni e portai su a Milano. E dopo 2 anni cambiamo residenza e andavo a vivere sulle sponde del Lago Maggiore. E alla fine io lo feci per lei, ma il regalo più grande lo fece lei a me, perché mi diede una misura del tempo completamente diversa e anche una misura delle cose che erano necessarie oppure no. Perché nello spazio del tempo, se questo tempo lo vivi in una maniera dilatata, senza lo stress di cosa devi fare prima o se hai fatto bene o male quello che hai fatto prima, rimane questo spazio dilatato, e in questo spazio dilatato non c'è spazio per cose inutili, se non cose che ti possono arricchire e ti possono, e poi, di cui puoi godere pienamente. Ecco, il vederla vivere questa esperienza ha portato me a seguirla, è stato il mio guru, sono diventato suo discepolo.
0: Queste canzoni le hai definite tu per primo canzoni di acqua dolce, non solo perché appunto ti sposti verso
1: il lago.
0: Un lago, ma anche perché questa congede di brani che abbiamo sentito è veramente in bilico tra, io ho citato la West Coast, ma potremmo metterci Johnny Mitchell, un certo tipo di modo di usare, che tra l'altro a sua volta aveva delle connessioni con il jazz, a parte l'amicizia molto burrascosa con Charles Mingus, però proprio l'idea che la canzone sia uno spazio molto libero dove si può un po' swingare, no? Nel senso proprio di dondolare.
1: Sì. A parte che sono contento che hai citato questi nomi, che per me sono stati la mia famiglia. Io sono nato con la West Coast, poi mi sono aperto, però per me Crosby, Stills, Nash & Young erano mio papà e la mia mamma, poi da lì sono arrivato ad altri personaggi, tra cui appunto Johnny Mitchell, fantastica, però sì, ho sempre avuto questa, anche tramite la West Coast, poi da lì si è passati. Ti faccio un nome che porta verso la direzione che tu hai citato adesso, cioè della libertà musicale, e che sono gli Steely Dan. Chi più di loro hanno scritto delle canzoni dove non capivi più qual era lo spazio della canzone e qual era lo spazio della musica, dei musicisti. E infatti nel mio disco io ho trovato dei musicisti fantastici, e ci sono dei soli che ho amato tenere e dilatare nel tempo, e anche la mia voce spesso dicono che è un po' un ulteriore strumento, e questo l'ho preso un po' sentendo appunto molto anche Johnny Mitchell, questi
0: a me è venuto in mente anche Fred Neil, però è un problema credo della mia personale formazione, di quel folk molto espansivo, no? Che partiva dalla California ma aveva poi una sede importante a New York, la Greenwich Village, quindi che metteva insieme tantissime cose.
1: Quindi Tim Buckley Buckley.
0: Stavo per arrivare proprio a Buckley, che ha fatto una grandissima cover di Fred Neil, Dolphins, ma poi insomma Harry Nilsson, insomma c'è tutto un filone che gira intorno alla canzone e anche alla chitarra, direi, come strumento d'elezione, no?
1: Sì, certo.
0: E infatti l'abbiamo anche sentita qui, la tua chitarra. Insomma.
1: Certo, cioè la chitarra acustica è ancora, comunque il suono acustico ancora, John, mi emoziona profondamente, cioè voglio dire,

0: dire, amo qualsiasi tipo di suono che mi crea emozione, ma l'acustico ancora riesce a affascinarmi, mi fa voltare ancora.
1: Parlavamo della tua connessione con Joe Barbieri, ma in generale con l'idea che le canzoni arrivano quando sono pronte, no? Questo disco, sì, è un disco che è uscito senza fretta, però è un disco, sì, che ti definisce e a cui adesso tu stai dando tutto il tuo affetto,
0: certo,
1: oltre a noi che
0: certo,
1: noi
0: gli do questo affetto perché questo disco è proprio la storia di questi anni che sono passati col mio cane sul lago, dove non ho cercato l'ispirazione a tutti i costi. Per dirla in un senso tecnico, magari le canzoni precedentemente trovavo un'idea e mi sforzavo di finirla il prima possibile. Se l'idea non arrivava, arrivava dopo un mese di passeggiate nei boschi, perché comunque ti riempivi il seme della creatività, rimaneva dentro e l'idea di qualcosa da riempire c'era ancora, e magari la melodia veniva senza chitarra, scrivendola solo nella testa. È stata un'esperienza anche musicale per me.
1: Allora, io intanto ti ringrazio per queste canzoni, Tony. Ti ringrazio per averla condivisa dal vivo, questo pezzo. È un disco che vi consiglio anche questo di attraversare. Abbiamo sentito due esperienze musicali molto lontane tra di loro, però accomunate dall'attenzione per la canzone, questo incredibile recinto aperto dove possono succedere cose meravigliose. E dedico a me e a Tony una canzone scritta da un altro di quei personaggi che scrivono canzoni col cuore e poi le scrivono anche per altri. C'è un disco di Pacifico di molti e molti anni fa ormai che si chiama Musica Leggera, dove c'è un bellissimo pezzo dedicato a un cane, si chiama Io e il mio cane. Ha la leggerezza, non so se Tony lo conosce, ma in questo caso lo conosceremo insieme, ha la leggerezza e il senso che tu hai dedicato anche a Lady Frisbee, certo, un compagno di vita con i suoi tempi che sono i suoi e diventano i tuoi, aiutandoti, certo, insomma, a vivere meglio. Questa è Io il mio cane, e lui è Tony Melillo.
0: Grazie John, grazie a te. Ciao.

Io e il mio cane è un modo per raccontare di un grandissimo scrittore di canzoni, secondo chi vi parla, anche lui nelle canzoni trova tante ispirazioni. Andate a recuperare questo disco, Musica Leggera, di parecchi anni fa, prima che Pacifico scrivesse canzoni per altri, cosa che poi ha sempre fatto, una collaborazione con Samuele Bersani, secondo me incredibilmente interessante. E questo disco, che è un disco in bilico tra disfacimento e una nuova vita, che lo rende, secondo me, un unicum nel panorama

della musica italiana. Oggi vogliamo anche ricordare un evento che è quello dell'arrivo nel cuore degli anni 60 di un chitarrista conosciutissimo da nessuno. In realtà è un session man, arriva da una delle città più rumorose della storia della musica, si chiama Jimi Hendrix. Jimi Hendrix non ha un grande successo negli Stati Uniti d'America, suona sì con personaggi incredibili come Little Richard, è un grande appassionato di blues, è molto giovane, si trova a essere scritturato, ma soprattutto arriva in una città che non è negli Stati Uniti, ma che sta mettendo insieme, grazie a diversi gruppi, un'idea di blues bianco, di psichedelia, che è molto molto avanti negli anni rispetto a quello che succede negli Stati Uniti d'America. Il suo manager si chiama Chess Chandler e suona il basso negli Animals. Si rovinerà la vita e nello stesso tempo però ci darà un grandissimo musicista che fin dall'esordio, con un disco essenziale ma nello stesso tempo pieno di musica, un triangolo in cui il chitarrista è Jimi Hendrix, il bassista un po' frustrato perché a sua volta è un chitarrista, il batterista è un batterista spettacolare, stiamo parlando di Jimi Hendrix Experience, arriva in alto nel gradimento del pubblico. Quando Hendrix comincia a suonare dal vivo, qualcuno cancella una scritta che sta nelle metropolitane di Londra dove si leggeva Clapton is God, Eric Clapton, un chitarrista importante, Dio, e sostituisce il nome di Hendrix. La rivalità tra i due è storia della musica, rivalità e affetto nello stesso tempo. Quando Hendrix comparirà all'inizio degli anni 70, Eric Clapton andrà, così dice, per un mese in depressione, non vorrà suonare il suo strumento. Sta di fatto che Hendrix è stato per la chitarra quello che John Coltrane è stato per il sassofono o Miles Davis per la tromba, un genio assoluto, capace poi di una sensibilità che partiva dal blues e andava in un'altra dimensione. Sentiamo una canzone che si chiama If Six Was Nine, che è anche un atto d'accusa rispetto alle regole di un mercato, che è uno dei responsabili della fine così prematura di Jimi.

If Six Was Nine, la voce di Jimi Hendrix, che era convinto di cantare male, era molto timido sul suo rapporto con il canto. Direi che anche qua potremmo parlare a lungo invece della sua capacità di scrivere canzoni empatiche da tanti punti di vista. Io vorrei anche ricordare che tra ieri e oggi avrebbe compiuto 100 anni John Coltrane, che quando incontra Miles Davis, un sassofonista di terza fila, ve lo assicuro, è tossicodipendente, ha un sacco di insicurezza su quello che vorrà fare, e nonostante i due siano coetanei, Miles lo coinvolge in alcuni dei suoi progetti, lo tratta anche piuttosto male. Da quel momento John Coltrane diventa quello di questo pezzo che ascoltiamo insieme. Sto parlando di My Favorite Things, il primo John Coltrane, quello che in questo caso suona addirittura un sax alto. È il nostro primo passo dentro una storia, quella di Coltrane, che ci farà compagnia per le prossime settimane.

0: John Coltrane, My Favorite Things, uno dei primi capolavori di questo sassofonista che ha ridefinito l'idea di jazz grazie anche all'intuizione di Miles Davis. Due percorsi molto differenti ma sostenuti da una genialità e da una sensibilità nei confronti della musica che va al di là delle barriere di genere. Adesso linea va il GR, poi arriva la notte di Radio 1. John Vignola, a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
4: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
3: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
4: Cecilia Mosetti
3: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa l'arrivo a Washington del presidente cinese Xi Jinping, accolto da Trump, e la prima visita dal 2015. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto all'ONU a New York è proseguito lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Il giorno dopo le minacce del presidente americano, il leader iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe statunitensi. Siamo pronti al dialogo, ha dichiarato, ma non ci pieghiamo ai bulli. Sul fronte ucraino, Zelensky al Palazzo di Vetro ha attaccato Putin e lui il paziente zero va fermato. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo la risposta di Mosca. Poco fa allarme missili a Kiev, udite forti esplosioni. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale, sulla scuola si lavori insieme. Ancora una morte sul lavoro. Andrea Moretti, 22 anni, operaio rocciatore, precipitato da 10 metri di altezza mentre stava allestendo la nuova illuminazione del Colosseo a Roma. Da una prima ricostruzione è emerso che la sua imbracatura non era agganciata alla fune. La procura indaga per omicidio colposo e acquisisce i filmati delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri operai. In segno di lutto, il ministro della Cultura Giuli ha deciso di chiudere il sito archeologico della capitale anche per la giornata di oggi, fiaccolata davanti al monumento per ricordare il giovane. Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni, il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Esulta Meloni, impegno mantenuto, scelta coraggiosa, insorgono le opposizioni, una follia, ci dicano dove mettere le scorie. Chiudiamo con lo sport. Delusione, Italia eliminata ai quarti degli europei di pallavolo, 3-2 con la Finlandia per gli azzurri di De Giorgi, sconfitti al tie break. Noi ci fermiamo qui, ora c'è la notte di Radio 1.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: La notte di Radio 1.
4: E il 24 settembre, amici, è l'1:03, siamo in diretta qui negli studi di Saxa Rubra, una nuova puntata della notte di Radio 1. Sono felicissima perché è la seconda puntata della nuova stagione, quindi grazie a voi le mie notti insonni inizieranno ad avere un senso. Allora, intanto vi ricordo che al 335-699-2949 potete raccontarmi anche le vostre notti insonni, perché ovviamente se siete svegli o perché state viaggiando, perché state lavorando, perché magari avete proprio voglia di ascoltare i contenuti di questa puntata. Infatti parleremo di tango, ma ovviamente avremo i vostri messaggi. L'argomento è il legame artistico tra l'Italia e l'Argentina, che sono due paesi molto vicini artisticamente, ma anche per quanto riguarda i grandi nomi. Infatti avremo un ospite telefonico, ma avremo anche tanta musica che arriva da tutto il mondo. E a proposito di questo, intanto voglio ringraziare e salutare l'altra parte del vetro in regia Edi Brundo e poi il giovanissimo alla new entry Emanuele Rinaudo. E a proposito di questo, il primo brano che ascolteremo è il nuovo brano dei Rolling Stones E infatti Mick Jagger, che ha 82 anni e company, e ancora saltellano sui palchi, un po' come Emanuele Rinaudo. Invece io e Eddie ormai facciamo opla quando ci dobbiamo alzare dalla sedia. Andiamo subito con la grande musica. Vamos!

Stars, e questo è Mick Jagger con i Rolling Stones, che saltellano ancora nei palchi di tutto il mondo e continuano a fare musica. E questo è il singolo che anticipa l'uscita del nuovo album a luglio. A proposito di forza fisica, voglia di vivere, grande musica che ci alimenta, devo dire che molte persone con le quali ho parlato al rientro dalle vacanze, che ahimè insomma sono già finite da un po', perché ormai la vita è ripartita già fortissimo, quindi lavoro, scuola, famiglia, effettivamente molti sono tornati un po' stanchi, con la fatica un po' fisica e mentale di rientrare nella routine. È accaduto anche a me, devo ammetterlo, però ecco, ci sono degli accorgimenti che possiamo prendere. Siccome io sto facendo un po' fatica, sto cercando di fare un po' di palestra in più, un po' più di movimento, però visto che io con voi ho un rapporto bellissimo, ci scriviamo sempre, soprattutto sui miei social, ma questa notte e anche nelle prossime notti abbiamo la possibilità di comunicare in diretta con, appunto, con questo numero telefonico, il 335 699 2949. Vi ricordo che saremo sempre insieme la notte del lunedì e la notte del mercoledì, cioè la notte tra il lunedì e il martedì e la notte tra il mercoledì e giovedì, dall'una alle due. Mi raccomando, quindi attendo i vostri messaggi per sapere voi come siete rientrati dalle ferie, siete rientrati stanchi, siete rientrati vigorosi, e se siete rientrati stanchi cosa fate in questo momento, in questo periodo per tirarvi su? Vi hanno consigliato delle vitamine? State facendo sport? O anche a volte basta un po' cambiare e variare la routine, perché io ero un po' stancata di fare sempre le solite cose. Pensate, ho iniziato una cosa che si chiama Pilates Reformer. Bene, mi fate sapere cosa ne pensate e cosa state facendo voi. Più tardi parleremo di tango, ma c'è un grande artista italiano che ci ha regalato una chicca. Godiamoci la voce di Vasco Rossi, l'una e undici, porta anche bene la trilogia dell'uno. Il tango della gelosia, la notte di Radio 1.

0: è la gelosia. È proprio lui, Vasco Rossi e la sua gelosia, il tango della gelosia. A proposito di tango, abbiamo al telefono un ospite speciale perché è un musicista italiano, un talento italiano nel mondo e che si dedica moltissimo a uno strumento meraviglioso, anzi due, fisarmoniche e bandoneon, che appunto rappresentano il tango. Allora, do la buonanotte e il benvenuto al nostro amico Mario Stefano Pietro d'Archi.
1: Ciao,
0: come stai? Come stai?
1: Benissimo. Allora, non le nego che questa sera ho fatto un po' fatica ad aspettare perché vengo da giri abbastanza lunghi e quindi però con grandissimo piacere.
0: Però ne varrà la pena, guarda, te lo assicuro.
1: Assolutamente la
0: sarà,
1: pena.
0: Sarà un'intervista molto emozionante. Intanto,
1: che bello.
0: Intanto sei abruzzese, ho letto.
1: Io sono nativo abruzzese, ma da 20 anni risiedo sul lago di Garda, però conservo in pieno tutta la mia abruzzesità.
0: Allora, siccome ci ascoltano molti amici durante la notte di Radio 1, sai, è la notte italiana, la notte delle persone che lavorano, viaggiano, ascoltano la radio perché hanno il piacere di stare con noi, ed è un pubblico anche molto attento. Ci racconti la passione per la fisarmonica e poi per il bandoneon, e se vuoi allargare proprio al tango, come un musicista abruzzese, internazionale, bravissimo, si appassiona a questo genere molto particolare che ovviamente rappresenta una regione legatissima all'Italia soprattutto.
1: Sì, vabbè, da premettere, nasco nel 1980, fine 1980, in una famiglia che sia dalla parte paterna che dalla parte di materna ci sono stati molti componenti della famiglia che hanno suonato la fisarmonica, sia dalla parte della mia mamma che dalla parte del papà, ma questa è normalità in Abruzzo, in tante regioni del meridione italiano, quindi è molto semplice trovare in casa una fisarmonica. E naturalmente ricordo benissimo il momento che venni a conoscenza dello strumento, ero a casa del mio nonno materno e lui me la fece provare. E da allora fu subito un amore a prima vista, quindi già era una domenica, quindi già dal lunedì ero convintissimo di andarmi a cercare un docente. Naturalmente in Abruzzo non è difficile incontrarne. E quindi dopo
0: ti sei innamorato di questo strumento e poi ti sei legato per sempre. Però ecco, poi il tango, arriva il tango, in che modo arriva la passione per il tango?
1: Sì, nel 2001 vinco uno dei concorsi più importanti al mondo che sfuggiva agli italiani già da troppi anni. Io da premettere che nel 2000 ero secondo a questo concorso che poi
0: come si chiama?
1: Ogni anno. Si chiama Confederazione Mondiale dell'Accordeon, si chiama quello che chiamano nel gergo fisarmonicistico Trofeo Mondiale.
0: Uh-huh. In che città si svolge?
1: Allora ogni anno praticamente cambia la sede, anche se è la stessa confederazione, la stessa organizzazione. Io arrivai secondo nella città di Alcobassa, vuol dire in Portogallo,
0: sì.
1: E nel 2001 invece mi aggiudicai questo premio molto, che veramente sognavo da piccolo, nella città di Lorient, che è praticamente nella Bretagna francese.
0: Beh, quindi diciamo che poi unire, no, il talento per lo strumento a questo genere, guarda, devo dire che io anche mi occupo molto di Argentina, di musica in generale latinoamericana, ma è anche molto di tango, e alcuni musicisti italiani come te, talenti che girano il mondo, mi hanno detto: ma guarda che non è strano che gli italiani suonino il tango, è strano che non lo suonino.

0: Addirittura, come te la spieghi questa frase?
1: Ma sì, perché poi fondamentalmente è il re di questa musica, che è Astor Piazzolla, che poi è il mio grande amore, e naturalmente la sua famiglia proviene da una città del sud dell'Italia.
0: Era italiano, sì, il papà, italiano, la madre toscana, se non sbaglio.
1: Esattamente, esattamente.
0: Grande Astor Piazzolla. Allora, guarda, su questo ti interrompo perché abbiamo un brano che è proprio Libertango, che Astor Piazzolla scrisse nel 1974, però nella versione cantata da Grace Jones, che un po' poi l'ha fatta conoscere in lingua inglese in tutto il mondo. I've Seen That Face Before, qui alla notte di Radio 1. Ovviamente Stefano resta con noi, perché subito dopo continuiamo ancora a chiacchierare. Vamos!
1: Che bello! Yeah. Ciao.

0: È proprio lei, Grace Jones, e questa è la vostra notte di Radio 1. L'1 e 23 siamo in diretta dagli studi di Saxarubra, la voce che sentite è di Pamela D'Amico e abbiamo al telefono un nostro artista, un artista italiano, Mario Stefano Pietro D'Archi, fisarmonicista e bandoneoista, ma anche collaboratore internazionale, perché comunque ha lavorato con Andrea Bocelli, Cocciante, Pino Daniele, ma soprattutto Stefano, ti devo chiamare Mario o Stefano? Stefano.
1: Ma allora in casa mi chiamano Mario perché era il mio mito, il mio nonno, okay. Poi sono nato a Santo Stefano, quindi okay, Stefano, okay. E quindi come le è comodo, nessun problema.
0: Allora, inizierà adesso questo spettacolo bellissimo che è il balletto di Roma Astor, un secolo di tango, appunto di tango stiamo parlando, ed è uno spettacolo interamente dedicato ad Astor Piazzolla. Ce ne vuoi parlare? Si apre allora, raccontiamo il contesto, è la nuova stagione della danza dell'Accademia Filarmonica Romana che si aprirà mercoledì 30 settembre al Teatro Olimpico proprio con questo spettacolo che prevede musica, balletto, recitazione. Parlaci di questo spettacolo straordinario in cui tu ovviamente suonerai.
1: Sì, è uno spettacolo che è nato proprio per ricordare questo incredibile compositore Astor Piazzolla, e quindi parliamo del periodo a cavallo tra il 2020-2021, perché si voleva ricordare i suoi 100 anni. Naturalmente con l'avvento del Covid è stato molto difficoltoso poi riuscire a lanciare questo spettacolo davvero incredibilmente bello, perché io sono affiancato da 8 danzatori contemporanei, naturalmente del balletto di Roma, che è davvero qualcosa di
0: allora
1: di
0: veramente
1: splendido.
0: Non abbiamo molto tempo, ma siccome mi piacerebbe emozionarci ed emozionare i nostri ascoltatori, sì, in un minuto raccontaci cosa, mettiamo che adesso io sono seduta in prima fila e mi sto per godere lo spettacolo, si abbassano le luci, parte la musica, che cosa succede sul palco?
1: Ma è davvero il connubio perfetto, soprattutto in questa versione 2.0 che sarà a Roma, in questi 3 giorni, dove la mia figura con 8 danzatori più la voce recitante, io sono al centro. Beh, il tutto è già all'inizio davvero qualcosa di molto misterioso, perché siamo avvolti dall'acqua e tutto il tema è il viaggio, quindi anche lo strumento è al centro, è tipo una sorta di salvagente che si salva da tutte le onde, e a un certo punto mi alzo, guardo lo strumento, lo prendo, lo porto con me, mi accomodo e inizia questo brano, che è il primo brano, che ha il titolo di Soledad, che significa solitudine, che poi è tutto, noi musicisti siamo tutti un po', viviamo nella solitudine per via di tantissime ore che studiamo,
0: assolutamente, assolutamente, quindi, non solo i musicisti, gli artisti in generale. Van Gogh è morto nell'isolamento totale, anche abbastanza folle, ecco, la follia. Tu hai della follia, Stefano? Sei musicista, un artista folle?
1: Ma sicuramente siamo tutti un po' folli, siamo tutti un po' particolari, e questo è proprio il bello di ogni artista, che siamo diversi tutti l'un dall'altro, ed è proprio questo che serve ad un musicista per essere originale, per essere
0: assolutamente
1: autentico.
0: Allora Stefano, il tempo è un po' tiranno, mi è molto piaciuto chiacchierare con te, anch'io sono abruzzese, quindi avremo ancora tempo magari di chiacchierare e la ripetiamo questa intervista, così mi parli anche del tuo modo di unire il tango anche al cinema. Comunque insomma, si può andare sui social, sulle tue piattaforme, ascoltare la tua musica, Mario Stefano e Pietro D'Archi. Ma l'appuntamento è al Teatro Olimpico da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre intorno alle 20:30. Mi raccomando, accorrete numerosi a godere questo spettacolo. Stefano, io ti ringrazio e buonanotte.
1: Ma grazie a lei, Pamela, gentilissima, e buonanotte a tutti, e grazie di questa bellissima opportunità, sono davvero onorato.
0: Buona musica, ciao.

0: parli più.
1: Paparazzi, è proprio lui, Cesare Cremonini, qui l'1:35, la notte di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato, cioè abbiamo fatto un salto nel 1987 con Surrender, Swing Out Sister, ma andiamo avanti perché vi ho parlato di tango, ma dobbiamo anche ricordare che la giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle è il 23 settembre, quindi giornata mondiale dei segni. A proposito di questo, il cinema, come sapete ormai è nella mia vita, nel mio cuore, sempre di più una mia grande passione, oltre a farlo, la fortuna di realizzare già insomma delle cose interessanti che mi danno sempre più vita, energia e voglia di vivere l'arte, ma lo sto seguendo anche molto di più. Quindi vi parlo anche delle uscite cinematografiche di questa settimana dal 24. Allora, intanto parlando proprio in lingua dei segni, quindi siamo nel tema sociale, ci sarà un film che è una commedia francese definita deliziosamente sovversiva dalla critica, scorrettamente divertente. Mi piace molto questa accezione, proprio perché io l'ho vista in anteprima, e parla di due ladri in fuga che per sfuggire alla polizia, sono un figlio e un padre, trovano rifugio in un campo estivo per giovani adulti con disabilità. Però loro cosa fanno? Si fingono residente, quindi del centro di disabilità, il padre, e accompagnatore il figlio. Quindi diciamo che quello che sembrava all'inizio dei guai, fuggivano ovviamente da due ladri, quindi erano spacciati, diventa in realtà quella che possiamo definire un'esperienza umana meravigliosa, che soprattutto chi vedrà il film capirà, li cambierà poi per sempre. È molto bello questo, quando il cinema riesce a parlare al sociale, quando riesce a darci una lezione, e in questo caso veramente vi consiglio di andare al cinema. Allora arriva ancora la grande musica, l'1:37, sempre questa è la vostra diretta, arrivano loro, sono gli Chic, I'll Be There.
2: Into the disco scene.

8:40 e arrivano già tantissimi vostri messaggi al 335-699-2949. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 2. I giorni sono la notte tra il lunedì e il martedì, e il mercoledì e il giovedì. Allora voglio salutare Paolo che mi scrive un messaggio molto particolare, anche molto, che voglio segnalarvi perché lui mi ha scritto che posso leggerlo. Mi scrive che lui è in viaggio in macchina, ma non sta andando da nessuna parte. Dice: succede anche a te qualche volta che per schiarire i pensieri e trovare una soluzione a un problema ti metti in macchina senza una meta. Grazie Pamela della tua compagnia, buonanotte. Beh, bellissimo questo messaggio, devo dire che è vero, qualche volta noi siamo soli con i nostri pensieri. Appunto la notte di Radio 1 nasce proprio per questo, per far compagnia soprattutto a chi lavora, a chi viaggia, ma anche a chi magari vuole trovare una voce amica e perché vuole trovare una soluzione a un problema. Devo dire Paolo che sì, mi metto in viaggio per pensare, per liberare la mente, ma forse io ho un'altra tecnica, io dormo, cioè nel senso che quando riposo davvero nei sogni o comunque nell'inconscio riesco a trovare una sensazione, un'emozione che mi dà la soluzione a un problema, come dire quella cosa è sbagliata per me, quella cosa è giusta per me. È molto bella questa cosa di chi vive la notte come Paolo. Potete scrivermi al 335-699-2949 come risolvete voi la vostra notte. Andiamo con la grande musica di Radio 1.

Eccoci qua, è 1:49, gli Oasis alla notte di Radio 1 e ovviamente arrivano ancora tanti messaggi. Fino alle 2 saremo insieme e voglio leggere il messaggio molto bello di Angela da Roma che ci dice: cara Pamela, anche per me la tua compagnia è preziosa. Non so per quale arcano motivo, ma la 13ª

Ma ora, cioè l'una di notte, magica per me, come le 13 del giorno. Dice che sono le uniche due ore in cui riesce a pensare a se stessa e dedicare attenzione un po' alla sua vita. Esiste un film dedicato a... ma certo, cara Angela da Roma, esiste un film horror giallo, in realtà non so se hai voglia di vederlo. Devo dire che deve essere anche carino, poi è del 1963, quindi non deve fare proprio tanta paura. Quindi te lo vai a cercare e puoi vederlo, e poi magari mi scriverai lunedì prossimo, la notte tra lunedì e martedì, che cosa ne pensi. E lei è Carmen Consoli, l'ultimo bacio.

ci ricordano che nel 2001 Gabriele Muccino realizzò questo splendido film, L'ultimo bacio, appunto omonimo, titolo della canzone, della voce meravigliosa che ha accompagnato e ha chiuso questi ultimi minuti, una manciata di secondi ancora della puntata di oggi della notte di Radio 1. L'appuntamento è come sempre a lunedì prossimo, se vorrete, in mia compagnia, in compagnia di Pamela D'Amico, e ci salutiamo con un vostro messaggio. Stefano da Terni, che mi dice: buonanotte Pamela, buonanotte Stefano, dice che dipende dal problema, anche lui guida senza una meta a volte per risolvere dei problemi, ma se il problema è esistenziale allora ricorre alla meditazione profonda. In apertura abbiamo parlato dei modi che in questo momento abbiamo per affrontare il rientro dalle vacanze, per avere più energia, anche per liberare la mente dallo stress, e la meditazione devo dire che non l'avevo nominata. Com'è bello realizzare le puntate della notte di Radio 1 sempre insieme a voi. Vi aspetto sui miei social, mi raccomando, come sempre scrivetevi, e ovviamente lunedì prossimo in compagnia del GR1 restate sulle frequenze di Radio 1. Voglio salutare in regia Edi Brundo e poi nella parte tecnica Emanuele Rinaudo. Questa notte è stata bella, se volete riascoltare potete farlo tranquillamente su Rai Play Sound, sempre alla notte di Radio 1. Io vi aspetto come sempre numerosi lunedì e vi lasciamo in compagnia di Elton John. Buonanotte.

0: un mondo da sentire.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo a Washington. Il presidente americano Trump accoglie l'omologo cinese Xi Jinping alla sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti da 11 anni. Entrambi i leader hanno definito l'incontro costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Intanto a New York l'Assemblea Generale dell'ONU Pezeshkian ha replicato duramente a Trump, mentre Zelensky ha accusato Putin chiedendo al mondo di fermarlo. Da Washington l'invito al presidente russo a partecipare al G20 di Miami. Grazie, valuteremo la risposta di Mosca. Nella notte missili russi su Kiev, almeno un morto e 2 feriti, 2 medici. L'inviata della RAI.
4: Per prima cosa, davanti ai delegati di tutto il mondo, Volodymyr Zelensky ricorda che l'Ucraina è da 5 anni che resiste e fa il parallelo fra guerra e pandemia. Putin è il paziente zero e va fermato.
5: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us.
4: Gli ucraini sanno che quello che sta per arrivare potrebbe essere un inverno duro e non abbiamo altra scelta che renderlo duro anche per i russi. Annuncia il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, fra questi anche l'Italia. Traduce il conflitto in numeri: in 8 mesi, 2000 missili contro l'Ucraina. Ma è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si presenta in assemblea con alcune foto. La prima, la guida suprema, Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Le altre, le bambine della scuola di Minab, distrutta dall'aviazione di Washington, e dice: Trump ci ha definiti terroristi, siamo noi vittime del terrorismo. E poi è Israele ad avere armi di distruzione di massa, eppure siamo noi ad essere sanzionati. Alla fine lascia intravedere la possibilità di una soluzione negoziale e dice: siamo pronti al dialogo, ma no al linguaggio della forza. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
3: Poco fa raid aereo contro Kandahar ha causato un incendio nella città del sud dell'Afghanistan. Risiede il leader supremo dei talebani. In Italia il ministro dell'istruzione Valditara prepara il decreto per introdurre il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka e niqab. Partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia, ha spiegato, aggiungendo che saranno previste deroghe e 14 milioni di fondi per il potenziamento dell'italiano. Il monito dei vescovi della CEI: la campagna elettorale e le radicalizzazioni non sacrifichino la coesione sociale. Sulla scuola si lavori insieme. Il ministro dell'economia Giorgetti lancia la manovra nel question time alla Camera. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio. Tra le altre misure, taglio del bollo auto e flat tax per gli aumenti di stipendio dei giovani. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto da 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della Cultura Giuli: faremo di tutto perché ciò che è successo non si ripeta mai più.
6: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura. L'attrezzatura, all'apparenza correttamente omologata, è stata sequestrata dai carabinieri. Ai periti il compito di ricostruire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il 22enne, descritto da tutti come un operaio esperto, oltre che specializzato nel lavorare a grandi altezze, non l'avesse assicurata come previsto. Sull'altra ipotesi, quella di un malore, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia. L'inchiesta, aperta dalla Procura di Roma, è per omicidio colposo, al momento senza indagati. I due operai che con la vittima lavoravano alla nuova illuminazione dell'anfiteatro non hanno assistito alla tragedia. Hanno solo sentito un tonfo nella notte dopo un volo di una decina di metri. Inutile l'intervento del 118. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere interne al Colosseo e i documenti relativi all'aggiudicazione dei lavori. La ditta per la quale Moretti lavorava, specializzata in edilizia acrobatica e diretta da un suo parente,